0: Allora, per la mia esperienza, nel giro di pochissimo comincio a piangere copiosamente. Guarda, abbiamo fatto una costellazione qui al Civico 140 che tu conosci, adesso le faremo spessissimo perché abbiamo visto proprio ce n'è tanto, tanto bisogno, perché le persone hanno proprio bisogno di stare bene, quindi penso le faremo quasi tutti i martedì. E praticamente la persona cosa arriva? Intanto si mette a piangere, viene commosso profondamente da ciò che avviene, perché vede rappresentato proprio nei movimenti, nelle, a volte faccio dire delle frasi, a volte le persone spontaneamente emergono, no? Sentono proprio il bisogno anche di esprimersi verbalmente, in quel caso io accolgo questo come conduttrice. Quindi considera, per la persona che assiste a questo è come finalmente vedere qualcosa che ha sempre saputo, che ha sempre saputo, perché dentro di lui o lei c'è sempre stata questa consapevolezza in qualche modo, in qualche meandro del proprio inconscio, chiamalo come vuoi. Vederlo lo aiuta a capire, ecco perché stavo così male, ecco cosa c'era, e poi a sciogliere appunto questo dolore, oppure a sciogliere questo blocco che magari gli impediva di essere ricco. E qui io ti racconterei un piccolo esempio, se posso.
1: Sì, manco un minuto e mezzo, poi c'è pubblicità e riprendiamo. Sì, ma comunque dimmelo.
0: Sì, sì, penso di riuscire a farcela. Praticamente in questo esempio parliamo di una donna, la chiameremo Sara, che aveva un grossissimo problema col denaro e anni e anni di psicoterapie, stati alterati di coscienza, di tutto, non erano riusciti a risolvere. Nulla sembrava svelare come mai questa donna avesse una difficoltà a guadagnare denaro.
1: Ok.
0: È venuto fuori che suo fratellino era stato abortito per via del denaro, perché non c'erano abbastanza soldi per un quarto, quinto figlio, non c'erano abbastanza soldi. Lei aveva litigato col denaro una volta compiuta gli anni che la sua mamma aveva quando ha abortito, cioè lei è arrivata a 37 anni, ha deciso che è diventata povera, ma ha scoperto che il motivo era il fratellino abortito, per cui lei ha pianto tutte le sue lacrime, lo ha scoperto molti anni dopo e lì è potuta guarire.
1: Boia. Dice infatti la Sara di Marghera, Sara di Marghera, buongiorno l'ospite, volevo solo dare testimonianza di quanto sia tutto vero, ho partecipato a più costellazioni con costellatori diversi e diventa impressionante quello che emerge e come siamo tutti connessi.
0: Bravissima Sara, bravissima Sara.
1: E, aspetta... No, vabbè, questo era un altro, non c'entra niente. Allora, adesso mancano 20 secondi, andiamo un attimo in pubblicità, sì, poi concludiamo un po' i discorsi tuoi e vediamo anche di creare, se vuoi, di contatti che puoi lasciare, eccetera, per quello che stai facendo.
0: Ottimo.
1: Sì, allora qua ci siamo a posto. Mancano 4 secondi, andiamo in pubblicità. A fra poco.

0: noi siamo amore.
1: Eccoci qua amici, siamo tornati in diretta con sempre con la nostra amica Silvia Lupano
2: di cui
1: che non andiamo a leggere, ecco. Allora, Silvia sapete benissimo che è di fatto counselor e coach conduttrice, chiamiamolo così, di gruppi che fanno costellazioni, non solo, non solo nel caso di persone singole ma anche di aziende, gruppi di lavoro,
2: aziende,
1: si può dire.
2: Esatto, e ti dirò di più, aiutiamo in vari contesti e stiamo cercando di proporci a livello ospedaliero adesso, quindi vediamo cosa ci rispondono con altri medici,
1: la
2: psicoterapeuti
1: comunque,
2: e psichiatri, quindi vediamo come ci rispondono.
1: Per aiutare le persone non sarebbe una bella, sarebbe una cosa bellissima.
2: Sì, è doveroso anche provarci.
1: E
2: sì.
1: Qui si diceva, Silvia, allora, una persona che intanto bisognerebbe provarlo ovviamente. Allora,
2: certo.
1: Un messaggio che mi dice: ma è vero che costa così tanto? Perché c'è gente che si fa pagare anche 80 euro a persona. A te cosa risulta?
2: Allora, questo è un discorso molto delicato. Allora,
1: giusto?
2: Dal mio punto di vista è intanto è una scelta individuale, cioè uno non è obbligato a scegliere quel conduttore lì, perché io dicevo prima, no, ne ho conosciuti oltre un centinaio di conduttori e ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche anche. E non è sempre vero che una persona che si fa pagare tantissimo è l'unica brava, l'unica che risolverà un problema, e la persona che si fa pagare poco invece non è un cialtrone o cose del genere.
1: È sempre vero il contrario?
2: Dipende,
1: no,
2: ecco,
1: sempre no.
2: Dipende da tante cose. Io ho una posizione abbastanza, come dire, moderata. Sì. Cerco di valutare la professionalità che ci metto, perché voglio dire, gli studi fatti e così via, ma nel mio caso, se una persona, per esempio, se in ascolto c'è qualcuno in difficoltà, io volentierissimo faccio borse di studio, nel senso, vuoi partecipare al corso per diventare facilitatore tu stesso, hai una difficoltà grossa che vuoi portare, ti sei inchiodata la vita, non riesci a risolvere non riesci a trovare il lavoro che vuoi, piuttosto qualsiasi cosa ti riguardi, a quel punto lì può tranquillamente partecipare con l'impegno a pagare quando la sua vita decolla. E quindi a quel punto lì, secondo me, è anche bello, perché la sua vita è anche obbligata a decollare a quel punto lì, se non altro per gratitudine. Quindi
1: certo.
2: Io penso che sia una cosa che può funzionare.
1: Mi dice David, scusa, da quello che capisco, si tratta di giochi di ruolo condotti da un esperto?
2: Ecco, allora, giochi di ruolo è una cosa che io non direi. Dal mio punto di vista si tratta più che altro di una procedura per rivelare ciò che è, cioè non è che io gioco un ruolo, ma io proprio identifico, assumo quel ruolo condotto da una forza più grande e identifico proprio ciò che sono. Poi adesso bisognerebbe capire cosa intende per giochi di ruolo,
1: perché poi i messaggi sai come sono.
2: Come dice una mia amica, ci parlaimo e non ci capaimo, perché poi bisogna vedere in che ambito. Ma è proprio una cosa. Se vogliamo, che non dipende in alcun modo da le esperienze, il giudizio, le emozioni della persona che fa da rappresentante. La famosa mamma del cliente che fa la mamma del cliente e piglia e va a abbracciare il papà del cliente perché proprio si sente attratta da lui, oppure va e se la piglia con la zia e dice: no, tu, cioè, stammi lontano, così fa queste azioni, non sono sotto il diretto controllo chiaramente della persona che fa da rappresentante, ma vengono spontanee, e qui va provato, perché è difficilissimo da descrivere, va sperimentato. Quando lo sperimenti e dici: ma io non provo nulla, in realtà io non ho mai conosciuto qualcuno che fosse del tutto, alcune persone sono un pochino più restie, no, al farsi condurre, ma tutti quanti poi sentono e si riescono a farsi guidare. Addirittura anche gli esperti sono meno bravi degli inesperti. Gli esperti, uno che viene per la prima volta, si fa proprio condurre perché sente le sensazioni,
1: non hai
0: rigidità,
2: non ha esperienze e fa proprio quello che il campo chiede in qualche modo.
1: Ascolta, mi diceva Oriana, mi diceva si può una ragazza di 16 anni partecipare?
2: Certo che sì, allora anche i bambini piccoli, tutti possono tranquillamente partecipare. Per questioni di professionalità, insomma di deontologia professionale, io chiedo sempre l'autorizzazione di entrambi i genitori. Se non sono entrambi presenti, se viene con entrambi i genitori, esatto. Se anche
1: i genitori, il problema però si creano altri problemi, nel senso che magari il figlio non riesce a manifestare in maniera chiara.
2: Ecco, in realtà io ho notato di no, però una volta mi è capitato che una ragazzina dicesse: no, io preferisco che la mamma sia fuori perché sennò non mi sento.
1: Certo,
2: una mamma intelligentissima ha capito la situazione, è stata fuori molto volentieri. Una mamma davvero, c'era tanto amore da parte di quella mamma per la sua bambina, perché ha capito che c'era proprio bisogno per la bambina.
1: Quindi intanto la risposta è sì, possono partecipare.
2: Certo che sì, autorizzazione scritta da entrambi i genitori. Se viene il minore può venire anche da solo, a 16 anni c'è il motorino, viene, però con l'autorizzazione dei genitori.
1: E altra cosa che mi chiede, il contatto con te si può avere?
2: Allora, certo che sì. Vai. Allora, cercando Silvia Lupano su...
1: Allora, intanto Silvia Lupano.
2: Allora, Lupano scritto come lupa che dice di no, visto in questo periodo dove...
1: Lupa, tutto attaccato.
2: Sì, sono molto molto orgogliosa del mio cognome, però mi chiamano tutti Luparo.
1: Vabbè, dai,
2: o Lugano.
1: Lupano, dai.
2: Ok, c'è tanto, però il sito dove parlo di queste cose è Costellazioni e Dintorni, tutto attaccato.
1: Costellazioni e Dintorni.
2: .it.
1: Dintorni.it. E lì c'è il contatto.
2: Lì, allora, ho testato, al momento funziona il modulo dei contatti, però c'è anche il telefono e vi consiglierei caldamente di mandarmi un messaggio perché è un po' più affidabile per me.
1: Posso darle il telefono tuo o no?
2: Allora, il mio telefono è pubblico, potete darlo a chi vi pare. Dimmelo. Alla peggio non risponde ed è 333 6 49 49 77. Perfetto. Se non rispondo, cerco di chiamarvi dopo poco. Se sono giornate da
1: anche un messaggio.
2: Esatto, meglio che mandate un messaggio. Sì,
1: WhatsApp per dire: guarda, ti ho sentito la radio, ho bisogno di parlarti, chiamami quando cavolo vuoi, ecco.
2: Sì. Allora, molto meglio, sì.
1: Quindi ripeto, Silvia Lupano si può essere contattata intanto andando sul sito Costellazioni e Dintorni, tutto attaccato, costellazionieedintorni.it. Oppure direttamente mandando un messaggio al telefono 333 64 94 977. Ripeto, 333 64 94 977.
2: Perfetto.
1: Allora, che poi sarebbe 6, 49, 49, 77.
2: Sì, io lo dico così perché...
1: Infatti è meglio.
2: C'è il tempo anche di lanciare quel piccolo appello di cui si diceva?
1: Sì, aspetta solo che ti leggo una cosa. Dice, è importante anche lo spazio dove si fanno le costellazioni, dice qua. Evitare posti come chiese sconsacrate o locali considerati casa da

0: In un ambito talmente particolare, io in 15 anni ho cambiato idea più volte su molte cose, quindi proprio confrontandomi con persone e accogliendo e
1: Non cambia mai, che è un
0: dialogando,
1: problema.
0: secondo me sì. Però mi sto facendo un'idea in questo e quindi al momento la mia idea è questa. Le costellazioni comunque vanno ad agganciarsi a chi c'è ora, anche a chi non c'è più, a correnti di amore che comunque esistono su questo pianeta, esiste tanto, un'infinità di amore con il quale difficilmente riusciamo a entrare in contatto. E questo appunto ci crea dolore, ci crea tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. La cosa che io direi, noi le facciamo in una sala deputata a questo, quindi non c'è problema perché era una pizzeria, quindi non mi sembra che sia un problema. Non mi sento di criticare chi lo fa in determinati altri luoghi. Perché conto che c'è sempre una ragione per cui le cose arrivano e avvengono in un certo motivo e magari anche l'occasione per far star bene, perché porta proprio tanto benessere la costellazione, perché va proprio ad agganciarsi a qualcosa di molto profondo e molto radicato, che è proprio, secondo me, è proprio agganciato, io la chiamerei proprio alla vita vera, a qualcosa di maestoso che ci collega, ci mette in grado di appunto creare benessere nel solo fatto di rappresentarci a vicenda, far vedere quel che c'è, che appunto crea bellezza, crea risoluzione. State semplicemente attenti, io direi la cosa a cui dovete fare più attenzione in assoluto è a chi crea divisione, cioè chi ti dice, addirittura c'è qualcuno che lo fa in
1: Tipo
0: rima. A me è capitato che io sono andata.
1: Durante la seduta, vuoi dire?
0: Esatto, mentre mi formavo sono andata a formarmi da una, penso almeno trentina di facilitatori diversi, perché ho detto prendo i vari stili, chi lo fa con i cristalli, chi lo fa con l'acqua, chi lo fa con
1: Ognuno
0: questo, con i cavalli,
1: vai a
0: con i
1: imparare,
0: cani,
1: insomma.
0: con quello che è. E ho imparato, come dire, da tantissime persone diverse. Alcune di loro seguono delle cose che a mio avviso creano solo malessere, cioè tra ciò che è bello e ciò che è brutto, ciò che fa bene, ciò che come dire, non, insomma, io in questo momento trancio tutto, cioè tiro su un muro, questa cosa qui non ci deve essere, se non mi ricordo la rima.
1: Cioè, impongono delle regole
0: Sì. E
1: praticamente.
0: regole brutte, tipo separo, brutto
1: Sì,
0: fuori, questa roba con me non
1: questa
0: deve
1: non
0: avere a
1: ci
0: che
1: deve
0: fare.
1: stare, tipo una
0: Se
1: roba
0: fai
1: così.
0: così, allora per la mia esperienza
1: Fai casini.
0: attuale, cioè nel senso non va bene, perché è proprio il contrario di quello che una buona costellazione dovrebbe fare. Integrare, che non
1: Perché si creano
0: significa.
1: separazioni e rotture
0: Esatto, non
1: praticamente.
0: significa passare sopra il dolore, passare sopra un'eventuale ingiustizia o non voler riconoscere un danno. Cioè, c'è sempre tanta confusione qui perché dici vabbè, no, non tiri su un muro, allora significa che ti fai fare di tutto. Anzi, è proprio il contrario, nel senso che ti rendi conto di cosa ha mosso quella cosa. Io ho avuto un'esperienza con. Non ero io quella volta a condurre la costellazione, c'era un ragazzo che era con dei problemi di salute gravissimi, sua zia aveva avuto una violenza gravissima ed era stata aggredita e poi anche uccisa, no?
1: Poi
0: Da un'altra persona.
1: sì,
0: Il
1: la zia di
0: fatto,
1: questo.
0: la zia di questo, il fatto che tutto questo evento fosse così carico di odio, così carico di divisione, faceva sì che a questo ragazzo ogni tanto capitassero gli infarti.
1: Porca troia.
0: Lui, questa cosa qui, quando
1: Pensa,
0: l'ha
1: giovane.
0: vista, l'hai visto piangere lacrime fino al
1: Al
0: proprio
1: midollo.
0: al disidratarsi, proprio fino al midollo, ma questa cosa non vista, non osservata, creava talmente tanta bruttura, agitazione, odio, che creava proprio dolore al ragazzo. Quindi il fatto di reintegrare in questo caso l'assassino non significa dirgli ok, grazie che hai fatto
1: Grazie che
0: fuori
1: hai
0: la
1: fatto sta
0: zia,
1: roba, eh.
0: è stato bello, rifallo pure. Non è questo, insomma. È quello di dire mettiamo in chiaro che l'odio, la separazione, la divisione, escludere le persone non fa mai bene a nessuno. E questa è una, diciamo, già da lì vi capite cosa fa. Poi, ecco un'altra cosa che mi sento di fare, di mettere un po' l'attenzione, se dovete fare una costellazione, chiaramente se siete cioè gente a Bassano, gente a Venezia, nelle isole, dovunque siete, veramente ci sono tanti, tanti, tanti ottimi costellatori. O facilitatori di costellazione o conduttori, fate così, accertatevi da persone che hanno già partecipato che abbiano un cuore buono.
1: fondamentale,
0: perché è l'unica, cioè dal mio punto di vista possono essere anche delle caprette che hanno iniziato da tre giorni.

0: Non hanno esperienza, ma se hanno un cuore molto buono, tanti danni non li fanno.
1: Ti chiedo, dove esercita la tua interessante e gentile ospite?
0: Allora, intanto grazie per interessante e gentile ospite. Allora, l'esercizio in realtà è un po' in vari luoghi. Mi è capitato di organizzare in questi ultimi mesi, sto organizzando sia qui a Padova che nella zona di Mestre, nella fattoria Rosmarino che molti di noi conoscono.
1: Certo.
0: Il buon Pier Giorgio ci ospita, addirittura facciamo le costellazioni con i cavalli, quindi una cosa molto molto bella, bella, bella, bella. Con gli animali è bellissimo, infatti abbiamo qui Girotto che...
1: No, io sono irradiato.
0: Sì, ma adesso facciamo in modo che tu ridiventi veterinario, perché ho intenzione di prendere un cane e quindi avrò bisogno di ottimi veterinari, di un ottimo veterinario. E quindi però soprattutto io vivo a Padova, quindi prevalentemente nella zona di Padova,
1: sì,
0: del, posso dirlo il luogo,
1: certo,
0: dove lo facciamo,
1: esatto,
0: è al civico 140,
1: sì,
0: e trovate le locandine sia su costellazionidintorni.it sia appunto sul sito del civico, che è www.civico140 scritto in cifre.it.
1: Perfetto, ottimo. Vediamo se riesco a far sentire questo, perché non sono sicuro.
2: È la prima volta che vi ascolto e veramente complimenti.
1: Aspetta un attimino, vediamo.
0: Certo.
1: Non mi ricordo più come cazzo si fa, va bene. Mi dispiace Matteo, non riesco. Simone, non riesco. Va bene.
0: C'era un audio, una domanda audio?
1: Sì, era una domanda audio, ma non riesco a farla ascoltare. Porca merda. Come cazzo si fa? Aspetta un minuto. Vediamo.
0: Intanto respiriamo, sì, e stiamo in noi stessi, aspetta, e ne creiamo, sì, un'occasione di benessere, di
2: una volta
0: sentire com'è il nostro corpo.
2: E veramente complimenti per la conduzione, sia per l'argomento attuale delle costellazioni che per l'argomento precedente, dove ha citato un economista, non ho capito come si chiami, mi farebbe piacere sapere il nome.
1: Grossi, Guido Grossi.
2: Quando io stesso mi combatto per un mondo migliore, sono dell'idea fix the money, fix the world, però sono un po', avendo già provato a sperimentarlo, non credo che possa funzionare creare una nuova valuta, un nuovo...
1: Ah no, ok, sta parlando di economia, dell'argomento precedente, no, va bene, casomai lo faccio sentire dopo, perché non è un argomento. Allora, aspetta, vediamo questo. Buongiorno, aspetta, abbassiamo un secondo. Allora, ok, diceva: buongiorno, ho fatto più volte costellazioni familiari per il mio problema di fibromialgia.
0: Sì.
1: Ma ho, aspetta un secondo, ferma, ecco, non ho mai risolto la cosa, pur presentando tutti i miei familiari, mamma, papà, fratello, sorellina, tutti andati in cielo qualche anno fa, per lo più da malattia, tumori vari.
0: Sì.
1: Le persone sono state ben riprodotte, sembravano proprio la mia famiglia deceduta. Io sono, sì, rimasta unica superstite.
0: Sì. Wow.
1: Sembra che la fibromialgia sia dovuta appunto a lutti familiari. In pratica non ho risolto niente, come mai, chiedo. Secondo me i costellatori avevano un cuore buono. Grazie Veronica. Cioè, non è una cosa di poco conto, Veronica, sì, sta qua, eh.
0: Sì, allora questa
1: cosa
0: è una,
1: puoi dire tu, Silvia,
0: sì, è una cosa che mi capita spesso, ed è appunto il motivo per cui ho deciso di creare questa cosa, cioè di diciamo elaborare questa tecnica che ti dicevo prima, delle costellazioni strategico-relazionali. Allora, per quanto le costellazioni abbiano davvero una grandissima efficacia, è anche vero che in determinate occasioni è proprio fondamentale andare a cogliere ciò che la costellazione rivela e utilizzarlo per creare guarigione. Questo non sempre è fattibile semplicemente con la costellazione, è necessario fare qualcos'altro. Per quello adesso alterniamo un martedì di costellazioni e uno di counseling, ascolto, gruppi,
1: certo,
0: perché in questo senso
1: oltre,
0: che va,
1: cioè
0: va
1: che oltre la serata delle costellazioni si segue poi la persona,
0: si segue la persona,
1: finita solo lì non basta, dici, esatto, tu in determinate cose.
0: Poi in questo caso, tra l'altro in queste occasioni ci colleghiamo e partecipano medici, medici psichiatri, psicoterapeuti, medici effettivi, cioè medici del corpo, proprio studiosi che studiano, magari esperti, no? Nella connessione Noi abbiamo Ada, che è un medico strepitoso, mm-hmm. che è proprio specializzata in tutte le tecniche che un po' sta sviluppando, sta pubblicizzando Joe Dispenza, mm-hmm. che non so se lo conoscete, ma è un ricercatore che ha più di 1000 medici, molti dei quali radiati.
1: Ma dai, non
0: però medici comunque che hanno studiato medicina, che hanno esercitato medicina. Ada esercita da 40 anni e aiuta, no? Quando c'è qualcosa, lei aiuta in vari modi a...
1: Non è poco.
0: A tirar fuori, cioè usiamo insieme, usiamo una serie di altre tecniche. Io consiglierei la persona che ha la fibromialgia, visto che è una cosa altamente invalidante. Io ho un'amica che ce l'ha, non ha mai voluto fare le costellazioni perché in realtà non se la sente, perché ha un po' paura, è una persona molto cattolica, cavoli che suoi. Dice il suo prete le ha detto che non si fa.
1: Se lo suo prete gli ha detto di no, vabbè,
0: però ecco, in realtà molti preti invece le consigliano, quindi mi sento di dire che non è proprio aborrita da tutte le persone di chiesa. Ed è una cosa che la fibromialgia può guarire, quindi di mettere già dentro di sé questa speranza di cui si parlava all'inizio di questa intervista, prima che iniziassimo a aprire i microfoni. Intanto decidere che si può guarire, cioè metterla proprio come decisione profonda e fare le azioni necessarie. Poi da lì arriva, cioè la sua strada arriva.
1: Quindi io direi, per esempio, questa cara amica, prova a sentire anche Silvia, perché
0: certo, volentieri.
1: Silvia Lupano magari ti può dare degli elementi in più che non hai potuto sperimentare finora, magari, no? Come sempre. Allora, la puoi contattare sia andando sul sito costellazionieddintorni.it oppure mandando il messaggio al 333 64 94 977. Ripeto, 333 64 94 977. In conclusione, vuoi dire qualcosa, Silvia, per così?
0: Allora, in conclusione, allora, io ho avuto l'onore di conoscerti quando appunto ti sei messo in gioco e direi grazie Paolo per il tuo lavoro, volevo ringraziarti anche per questa intervista, volevo dare una grandissima speranza a tutte, anche se la parola speranza a alcuni non piace, però abbia ragioni, perché magari la colleghiamo magari a un cognome che anche lì andrebbero viste molte cose, anche lì, però non mi dilungo e direi teniamo alta la fiducia, la fiducia che le cose si trasformano, quindi che la bellezza è in arrivo e sta a noi, al nostro cuore, alla nostra decisione profonda di tirar fuori il bello da noi e dagli altri, e creiamo amicizia. Io ultimamente sono riuscita a creare amicizia con una persona che mi aveva veramente disprezzata in altri tempi, mi aveva messo i bastoni tra le ruote in maniera pazzesca. Adesso è una delle mie più care amiche.
1: Ma dai.
0: E qui io quasi mi commuovo nel dirlo, anzi
1: brava,
0: senza quasi.
1: Brava, è un'amica facile.
0: E in realtà troviamo degli strumenti, se non ci riesce di ricreare amicizia, però ci sono state divisioni nelle famiglie, questo crea danno a tutti. Ricreiamo unione, ricreiamo amore, amicizia, stima, fiducia dove ci è stata rapita, perché non c'era ragione di togliere la fiducia gli uni negli altri. Se guardiamo bene, e qui ci sarebbe tantissimo da dire, ma sfidiamoci nel ricreare la bellezza e la gioia intorno a noi, che parte dall'amore, la fiducia e la stima, il fatto di considerarci gli uni con gli altri.
1: Sì, intanto io ti ringrazio, poi naturalmente potresti fare una serata qui in radio, per esempio, di costellazioni familiari, una volta puoi venire anche.
0: Guarda,
1: lo
0: volentieri.
1: Lanciamo adeguatamente, no?
0: Cosa lo dici? Lanciamo e sarei onorata di far vedere anche alle persone che vogliono sperimentare questo
1: per
0: metodo.
1: Per provare, giustamente, non lo sa, deve vederlo. Sono certo che tu come conduttrice sei sicuramente la persona più adatta per poterlo fare.
0: Sì, però mi dicono che ce lo sto facendo bene adesso.
1: No.
0: Ultima cosa,
1: confermo.
0: Se qualcuno è in difficoltà, non esiti a contattarmi, perché io tutte le volte che faccio un viaggio vedo situazioni molto di persone molto tristi, che quindi non esiti, non io personalmente, ma ho tutta una rete di persone di sostegno
1: che possono dare una mano,
0: e quindi di sicuro non sono Ercole, non posso fare tutto da sola, ma nel limite delle mie forze umane indirizzo, faccio. La cosa peggiore, ecco, non desistete. Se un messaggio, a volte cambio il telefono, mi si rompe, mi si apre l'acqua nella borsa, non lo vedo un messaggio, insistete, in quel caso tampinate di messaggi, prima o poi vi rispondo.
1: Un'amica dice iscrivetemi già alla serata.
0: Che carina, grazie.
1: Ok, Silvia, grazie.
0: Grazie
1: davvero,
0: Paolo.
1: E allora, piccola pausa musicale e poi torniamo insieme per andare avanti con la trasmissione. Ci sentiamo fra qualche istante.

E torniamo in diretta allora, cari amici, sempre Paolo che vi parla, dopo questo incontro interessante con Silvia Lupano, che ci ha, ricordo ancora, lei diciamo che è una coach, counselor, laureata in psicologia e una facilitatrice con le costellazioni. È un metodo, io che ho provato in passato, ma comunque è un metodo che può essere interessante. Naturalmente è fondamentale, come diceva lei, che il conduttore sia persona di cuore. Persona di cuore vuol dire una buona persona, il che non è cosa di poco conto, no? Allora, dunque, dicevi, qui c'era Luca da Vicenza, chiede un piccolo favore, se ti va, anche se un po' fuori tema, mercoledì 27 maggio alle 19.30, dalle 19.30 alle 20.30, la Galleria d'Arte and Art Gallery e l'associazione Kamakala organizzano un incontro meditativo in centro a Vicenza con delle opere artistiche basate sulla geometria Giordano Bruno. L'evento è gratuito. Per informazioni contattare Francesca al 338 756 6441. Quindi maggio 27, mercoledì 27 maggio dalle 19.30 alle 20.30 presso la Galleria d'Arte and Art Gallery, l'associazione Kamakala organizza un incontro meditativo in centro Vicenza con delle opere artistiche basate sulla geometria di Giordano Bruno. L'incontro è gratuito. Per informazioni contattare Francesca al 338 756 6441. Viva i dottori radiati e basso i dottori venduti a Big Pharma, spacciatori di veni, Dio i fulmina. Andiamo. Allora, e Lumi dice iscrivetemi già. Vabbè, Lumi, vediamo di organizzarla questa cosa con... Allora, puoi ripetere il numero di Silvia, per favore, Angelo. Allora, il numero di Silvia Lupano, a cui mandate eventualmente delle... come si dice, dei messaggi, non telefonate diretta, perché è difficile che vi risponda subito, e il numero è 333 6494 977, costellazioni e dintorni, ecco. Poi il 2 giugno, ricordo che 2 giugno dalle ore 15 alle 22, quindi tutto un pomeriggio, ci saranno a Villa Breda di Campo San Martino a Padova con Giorgio Stocco mediatore, ci saranno Andrea Stramezzi, Lamberto Rimondini, Cosimo Massaro e Maurizio Martucci, Francesco Carraro, Franco Dal Moro, Matteo Cimatti e Rocco Cantautore parleranno di libertà, assenza di qualsiasi tipo di condizionamento e di censura del pensiero. 2 giugno dalle 15 alle 22 a Villa Breda di Campo San Martino. Poi c'era un altro elemento che volevo dire, ed era questo, nell'ambito, stavo appunto parlando prima, e ricollegarmi un attimo più difficile, perché abbiamo un po' fatto una lunga pausa con Silvia Lupano, parlando di costellazioni, parlando in realtà di una via originale che può aiutare tante persone in difficoltà. Voi sapete che noi siamo in una condizione sociale tremenda in questo momento. Ognuno di noi, i rapporti sociali, a causa del nostro profondo egoismo, ci ha portato progressivamente a un isolamento sempre più marcato. Siamo atomi o elettroni, dipende, impazziti, che spesso non hanno legami e non riescono a creare legami adeguati per superare gli enormi problemi che la vita ci sta ponendo davanti, e sono tutti problemi non certo di fame e di guerre, perlomeno non qui in Europa, ma problemi collegati strettamente a stati emotivi, soprattutto stati emotivi. E in questa situazione
L'elemento che ci può, l'unico elemento secondo me che può aiutarci è il ricreare, volere coscientemente ricreare rapporti umani. E ricreare rapporti umani vuol dire essenzialmente ricominciare a guardare il prossimo, come diceva anche Silvia prima, non in maniera permanentemente conflittuale. È una cosa molto difficile perché ognuno di noi è chiuso sempre più, in modo sempre più massiccio, nel proprio stretto punto di vista. Il proprio stretto punto di vista che impedisce una corretta visione delle cose, perché io sono convinto il fatto di essere rigidamente bloccati ad un solo punto di vista, il proprio, porta inevitabilmente a un conflitto con un altro punto di vista che magari non è contrario al nostro, che non è pericoloso per noi, magari sta portando soltanto in maniera forse sbagliata o in maniera che ci dà fastidio, ma sta portando un'altra riflessione, un complemento di riflessione o un ampliamento e un approfondimento della nostra visione. Ma se noi ovviamente reagiamo in maniera più o meno aggressiva e sgarbata all'osservazione o alla posizione, è chiaro che roviniamo tutto ed entriamo in conflitto aperto. Il conflitto aperto è la causa vera e profonda del nostro male di vivere. Non riusciamo più a andare incontro all'altro con tolleranza, con apertura, con spirito fraterno o quantomeno solidale. Questo è il nocciolo della questione. E allora vanno bene le attività che possono aiutare le persone a ricongiungersi ad altri, superando problemi psicologici e emotivi molto, molto importanti, no? Perché, come diceva Silvia, per esempio, la maggior parte di noi vive a livello non cosciente vari problemi. Si è subiti nell'arco di un'esistenza più o meno lunga, uno ha subito anche senza rendersene conto veri e propri traumi, veri e propri batoste, no? Che ha cercato di in qualche modo verso le quali ha cercato di limitare i danni, ha cercato di trovare un proprio equilibrio, ma magari l'aiuto con altri e con tecniche ben collaudate può aiutare meglio a venirne fuori in maniera più completa, in maniera più profonda, no? Questa può essere una tecnica, ma la realtà è, se noi anziché restare a guardare una televisione o un cellulare dalla mattina alla sera, cerchiamo di spendere il nostro tempo come si faceva, se volete anche in modo molto semplice una volta, usciamo per incontrare gli altri. Certo non è sufficiente, ma creiamo rapporti umani, creiamo rapporti di solidarietà, cerchiamo di darci una mano anziché aprire condizioni conflittuali e basta. Probabilmente la nostra situazione sociale e la nostra qualità di vita migliora. Il problema è come farlo. Come farlo è un elemento che richiede uno sforzo da parte nostra e la prima cosa una decisione di andare incontro all'altro, e per andare incontro all'altro si esce di casa, ci si ritaglia degli spazi, si partecipa a riunioni, conferenze, associazioni, mercatini, qualunque cosa che ci consenta di conoscerci, di scambiare idee, di guardarci negli occhi e parlare. Da cosa poi nasce cosa, naturalmente, e se da questo nasce l'idea di fare qualcosa insieme, di lavori insieme, associazioni eccetera, lì si crea inevitabilmente un rapporto che poi nasce, che è di amicizia, inizia a esserci fiducia. Naturalmente non tutto va liscio, magari dopo un periodo di grandi entusiasmi incominciano le differenziazioni, incominciano i primi contrasti, ed è qui la grande prova. Come li superiamo questi contrasti? Aumentandoli, creando separazioni e rotture, o accettandoli e cercando in tutti i modi di andare incontro all'elemento che ci sta apparentemente venendo contro.
Sembra strana sta cosa, qui non c'entra l'atto d'amore cristico, non c'entra un cazzo, c'entra che se io rompo, se io chiudo, se io taglio, creo ulteriori situazioni pesanti, non c'è ombra di dubbio, creo ulteriori conseguenze che avranno un peso poi sul mio come si dice, sul mio futuro e sulla mia vita e su quella degli altri naturalmente, e a volte può essere l'unica soluzione, per carità, è il male minore quando non si riesce in altro modo, ma se si è all'interno di un gruppo, questo, un gruppo che ha fraternizzato, che ha creato fiducia e amicizia, queste situazioni possono essere risolte molto meglio e molto spesso senza chiusure, capite? Questo è l'elemento. Allora, nella conferenza che ha fatto ieri sera a Bassano Guido Grossi, che era l'obiettivo di creare un vero e proprio una cooperativa a larghissima adesione con decine di migliaia di persone, questo è l'obiettivo, con dentro anche aziende che possano quindi produrre, che creino un mercato alternativo, ecco allora che questo consentirebbe di creare anche una, addirittura con moneta complementare, per carità, ma addirittura con istituto di emissione si può arrivare a questo, naturalmente tutto legale, tutto, se ci sarà un numero sufficiente di persone che possono comprendere questo e che entrano non tanto per con quell'atteggiamento egoistico e dire vabbè, ma io cosa ci guadagno, perché se vai avanti in questa maniera qui ovviamente significa che non hai compreso il senso di un'esistenza. Questo è il punto, cioè quando noi diamo per scontati la nostra vita, tutti noi abbiamo dato per scontato che sia sostanzialmente ti devi arrangiare, è una lotta per la sopravvivenza, così si hanno detto i padroni del vapore, cioè i figli di Troia che ce la mettono sempre in quel posto, no? È una lotta per l'esistenza, che esiste solo il più forte vince e tutti gli altri possono pure morire, no? Se noi accettiamo questo meccanismo siamo in una società di cui che dobbiamo solo temere, che, di cui abbiamo paura, e questo cosa porta, lo diceva ieri proprio Grossi, ci porta ad accumulare, ad avere il nostro conticino in banca, il conticino che può contenere dei 1000, 100.000, 1 milione di euro, e ne prendo sempre di più perché così sono sicuro che se mi succede qualcosa per la vecchiaia, no? Ma questa è un'idea perdente, è un'idea perdente, perché soprattutto adesso, perché è ormai chiarissimo che i nostri piccoli risparmi ce li faranno fuori, e lo stanno già facendo, come? Attraverso per esempio l'aumento del costo della vita, un aumento costante e continuo di cibo, bevande, carburanti, energia, bollette della luce, e ci stanno depauperando progressivamente, non occorre che ce li vengano a rubare in banca, basta anche che andiamo avanti a 8-10 anni così, e quel poco che si è messo via, quei famosi, ne parlava Grossi ieri, si parla di 6 mila miliardi di lire fermi in conto corrente da parte del popolo italiano, è una cifra enorme, ed è una cifra non finta, denaro creato dal nulla, è una cifra che è la conseguenza di un prodotto, di un lavoro, di una vendita di merci, di lavoro vero e proprio, di sudore della fronte, quindi sono soldi veri. E di questo hanno bisogno gli squali della finanza, hanno bisogno di questo denaro, dicendo, creando artificialmente le condizioni di un debito irrisolvibile, e il debito irrisolvibile impone ai governanti, che sono ovviamente sul libro paga sempre di questi figli di puttana, di questi squali della finanza, di imporre per pagare i debiti, abbiamo vissuto per decenni sopra i nostri mezzi. Non è vero un cazzo, il popolo italiano in modo particolare è stato il popolo che ha lavorato molto più di altri popoli, molto più dei tedeschi, molto più di francesi per esempio, eppure perché noi siamo in una condizione peggiore? Perché abbiamo governi più corrotti, abbiamo governi molto più deboli di altri paesi, anche gli altri adesso ce l'hanno in quel posto, ma noi prima degli altri. Quindi il punto è che il nostro conticino verrà azzerato prima o dopo. Basta che parta per esempio un altro colpo come quello del venerdì nero del 29, no? In Stati Uniti, in cui c'è un fallimento delle banche e tu perdi tutto quello che avevi. E allora cosa pensiamo? Cominciamo a spenderli questi soldi, diceva Grossi, giusto? E come li spendiamo? Comprandoci la macchina nuova
o la televisione nuova o il mobiletto nuovo, o mettendoli, offrendoli non certo alle strutture bancarie, ma a gruppi di persone di cui abbiamo fiducia, che possano farli fruttare all'interno di veri e propri mercati alternativi. Questa è la grande scommessa, e che io ho condiviso naturalmente, e è un progetto che è ancora da divenire, e che se mi convincerà, come mi ha convinto, almeno per quello che ho capito ieri, sarà una cosa da rendervi edotti, da parlarvi, da farvi comprendere, anche perché l'inizio, l'iscrizione, si faceva l'ipotesi di fare una... entravi nella cooperativa, perché di questo si tratta, di una cooperativa, particolare quanto volete, ma di una cooperativa, si può entrare con un'azione di 25 euro, ora chiunque può permettersi di fare questo, e nella cooperativa, nelle decisioni a tavola rotonda della cooperativa e non certo a piramide, un'azione vale un voto, cioè una persona vale un voto, e quindi anche se io compro, perché ho soldi, 100 azioni o 1000 azioni e tu ne hai una sola, io voto sempre per uno, il mio voto è sempre uno, come tu che hai una sola azione, e questo è fondamentale, perché richiede una decisione comune. E questo è il punto di partenza, naturalmente, per andare poi avanti. Capite, no? Dice Paul qui, questo è interessante. Allora, il mistero del Golgota è uno spirito solare cosmico incarnato sul piano materiale terrestre, ma in tutte le galassie e i pianeti abitati esiste un Cristo? Non ti posso dare una risposta di questo tipo, Paul. Per quanto riguarda il mistero del Golgota, che è il punto centrale dell'elemento spirituale terrestre che ha cambiato per sempre i destini dell'umanità, è stato un dio, un'entità spirituale di altissimo livello, quindi un dio, uno spirito solare, come tu hai messo giustamente, incarnato all'interno di un corpo fisico terrestre, nel corpo fisico di Gesù di Nazareth. Questo ha cambiato i destini dell'umanità. Se poi nelle altre galassie, negli altri pianeti, questo possa essere successo, o ci sia qualcosa di simile, può esserci, come anche no, ma non ce ne frega un cazzo, Paul. Noi abbiamo già una carga di risolvere i nostri problemi e capire almeno qui, dare una spiegazione corretta qui di quello che è successo, non certo la spiegazione che danno i cattolici di Gesù e della croce, della sofferenza e delle flagellazioni. Il mistero del Golgota è ben altro, è qualcosa di molto più profondo, che ha cambiato definitivamente l'essenza stessa dell'uomo, perché da quel momento, nel momento dell'evento del Golgota, l'umanità aveva raggiunto il massimo della densità materiale fisica. Se andava oltre si sarebbe perduto, si sarebbe desertificato, non avrebbe potuto andare avanti. Quella incarnazione ha aperto la via per tutta l'umanità futura per una progressiva spiritualizzazione. Qui adesso non posso dirti, scendere nei particolari, e sarebbe interessante che tu lo facessi. L'antroposofia, da questo punto di vista, ne dà un esempio folgorante e bellissimo. Questo è il senso. Sapere se negli altri mondi è successa la stessa cosa, in altri diversi, non lo so, non so che cazzo, non ho idea, ma non mi interessa, perché la prova io ce l'ho qui ed ora, ed è questo che conta. Esiste, secondo me, un'ideologia voluta da chi ha stabilito in modo unico la fede cattolica, anche perché il messaggio di Cristo dei primi cristiani era interpretato totalmente, per esempio i catari. No, ci sono cose che secondo me devi chiarirti. I catari non erano affatto, non appartenevano a una elite evoluta della visione cristiana, erano una setta che propugnava l'autoestinzione sostanzialmente, e quindi totalmente di stampo di tipo luciferico e arimanico addirittura, quindi che poi la persecuzione catara sia stata una roba tremenda, questo è un altro paio di maniche, ma la valutazione non la si può fare con la sensibilità del giorno d'oggi, una roba che è successa sostanzialmente nella nostra incarnazione precedente.
Filone nelle stalle, dove gli uomini contadini parlavano, mio zio riusciva a riparare le sedie di paglia tra loro e le donne facevano le maglie con i ferri. Certo, quella era una condizione sociale di un mondo, Paul, che viveva ancora a stretto contatto con la natura. E quindi c'erano ritmi naturali. C'era il periodo estivo che si lavorava come i matti e c'era il periodo invernale in cui c'erano lunghe pause e si aveva tempo per la propria famiglia, per coltivare le proprie amicizie e tutto il resto. Questo mondo capitalistico ha completamente sradicato tutto questo e ci impone di vivere a ritmi assolutamente disumani. Questo è il punto che spiega poi tutto quello che viene di conseguenza. Pubblicità dopo.

0: Eccoci qua amici, siamo tornati in diretta dopo questa lunga pausa con i Boston 4Play nell'album More Than Feeling 1976, ragazzi, gli anni della mia adolescenza, ma erano anche gli anni 70 in cui sono usciti pezzi secondo me di una bellezza di un incredibile, però sai, capisco che ad oggi non si possono fare questi paragoni, perché se parli oggi con un ragazzo di 15-16 anni, cioè, ti guarda da dove cazzo vieni, ma è così, ormai è così. Buongiorno Paolo, avevo sentito che dei primi di maggio partiva la raccolta firme per l'ingegneria atmosferica, ma sono andato in comune e non è arrivato ancora nulla, grazie per il programma sempre informativo. Monchiata, mi dispiace, non sono molto informato su questo e ti dirò, non spreco neanche più energie su questa strada, perché tanto non... Guarda, se ieri sera venivi con Grossi che ne parlavamo, poi hai la percezione chiara che ormai quei percorsi a cui noi siamo abituati, che sono i percorsi andiamo a votare ogni 5 anni, raccolta firme, referendum e tutte queste cose qua, guardali. Le proposte di legge, no, 50.000 firme, proposta di legge popolare che non viene neanche presa in considerazione dal Parlamento e viene cestinata, eccetera, eccetera, eccetera. Tu capisci che ci sono i principi, che sono i principi naturalmente costituzionali, che sono di una grandezza e di una correttezza incredibile, poi hai la tramutazione di questi principi nelle leggi particolari che rovesciano completamente la possibilità. Oggi il popolo non ha, ma non oggi, è sempre stato così, è sempre stato così, soltanto che mentre con la Prima Repubblica c'era ancora una gerarchia politica che guardava il voto con una certa preoccupazione, perché il voto era ancora importante, perché non poteva essere ancora manipolato totalmente come lo è oggi. Ok, quindi il governante di turno doveva fare qualcosa anche di positivo nell'interesse della popolazione, per far vedere che il suo partito era meglio dell'altro. Oggi questa storia è ampiamente finita. Se tu vai a vedere le posizioni oggi, nella sostanza, del PD e dei 5 Stelle o del Fratelli d'Italia, è nella sostanza, nella posizione politica, nella condizione dell'Italia dal punto di vista geopolitica di totale sudditanza al colonialismo anglo-americano, guerra con la Russia, posizione con l'Iran, invio, finanziamento per le armi, alleanza totale strategica con i massacratori dei palestinesi, cioè con Israele, tutto uguale, tasse e ancora tasse perché dobbiamo pagare i debiti. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, non so se capisci cosa ti sto dicendo, per cui io non credo più a queste iniziative, preferisco spendere le mie energie alla creazione di associazioni, ti ripeto, che abbiano un altro tipo di campagna, un altro tipo di strada. Sì, ciao Carlo, dimmi.
1: Ciao, voglio dirti da tre robette.
0: Perché non si sente un cazzo, parla più vicino al microfono per piacere.
1: Due o tre cosine, sì, delle quali apprezzo tutto nel dire il tuo dire di oggi, anche della settimana scorsa, soprattutto della settimana scorsa. 50 anni fa un gruppo di tassisti di Avano si era messo in consorzio, che è la forma più nobile della collaboratività, di un'attività che dipende dal comune al quale ci si appartiene. Qui di Avano per Avano, qui di Montegrotto per Montegrotto, e dopo un anno che si è messo a collaborare in una certa maniera, arriva la richiesta da un circondario dei comuni di fare trasporto dei ragazzi disabili per portarli nei centri di assistenza giornaliera e dopo portarli a casa alla sera. Questo gruppo di tassisti e insieme ad altri ebbero l'onta da parte di organismi dello Stato, l'onta proprio gravatamente contrario alla operatività di questi, perché qualcuno aveva messo in testa a qualche altro che se operava in maniera scorretta a termini di legge gennaio del numero 21 del 92, l'ultima legge. E allora è successo che i comuni gestiti dai partitari, quali in testa Democrazia Cristiana, ma soprattutto socialisti, col signor De Michelis de Venezia, a cominciare a remare contro la nostra attività, ma contro in una maniera sconcia. Tanto fa che abbiamo subito 3 processi nei vari gradi di classificazione, e dopo, siccome chi mi aveva sepolto sottoterra la nostra attività di Abano e Monterotto, bisogna finire che bisogna in reccia al Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa che ha detto: metti a posto, se no mettiamo tanti miliardi di multa per persecuzione ingiusta. Allora bisogna finire che con la firma del Presidente della Repubblica siamo ritornati all'operatività precedente, cioè libera, non incatenata.
0: Vabbè, cosa ha voluto dirne con tutto questo, Carlo?
1: Dal dire al fare. Altri che avevano subito l'onta del fare dei democosocialisti comunisti.
0: Va bene, che a stare qui ormai se passaggi tutti morti, il discorso è un altro. Ma sì, voglio dire, le forze di ostacolo che c'è sempre, Carlo, sempre con te fai una roba, sempre. Poi ho credo che in radio che sia mai indadrita in te qualche maniera, su qualunque iniziativa. Il problema è come reagire alle forze di ostacolo, questo è il punto.
1: Appunto. Ma quando che sa anche il popolo contro di noi altri, se sta isato il popolo, perché la gente
0: va bene, dai, è una storia, sì, capisco Carlo,
1: da ladri.
0: Va bene, quindi la morale che te vuoi tirare fuori da questa storia qua, che sei di tanti anni fa, quasi utile a tutti,
1: dire robe, avere per la testa delle idee nobili e dopo arrivare al modus operandi che è tutto l'incontrario. Se fa presto, basta solo avere 4 schede mona in scarsea e dire: è il giudice che ha detto così, e dopo va a finire, dopo 30-40 anni, guarda cosa che succede, che putiferio che succede in giro. Bisogna stare attenti a parlare con che robe là, bisogna chiappare, metterli in galera, che gente che soprattutto qui che ha gestito i comuni di Abano a Montegrotto, chi doveva proteggere.
0: Va bene, grazie. Grazie Carlo, grazie mille. Stammi bene intanto.
1: Aspetta un momento, come dite che la signora che parla dei mai da guarire, da mettere a posto, diciamo. Dite sia un estremo testimone dell'accaduto, no? Pubblica bene per la radio, tanto sei chi te ha buttato fuori per questo e non per le altre robe. Te ha buttato fuori per colpa mia, perché te ho detto come che si fa a guarirsi, come si fa a guarirsi la fibromialgia, la osteomialgia, come che si fa, e non che sei altre vie da fare, ridare alla fisica quello che la fisica ha creato, ridare alla fisica ciò che la fisica ha creato.
0: Il respiro, quello che ti dicevi te.
1: La vita.
0: Sì, ok.
1: La vita, non che sei altre strade, se non si mette a posto che a Caresala, che è dritta come un binario, non si incontra mai, ha sempre le stesse distanze. A fare, non a patti, a essere sottomessi a quella legge là, le nostre vite saranno sempre intralazzate.
0: Certo, va bene Carlo, e quello che ti dici ti è corretto, è un percorso che dovrebbero fare tutti, da tenere presente attraverso l'attività del respiro. Quello che manca spesso nelle persone è la costanza prima di tutto, e la forza di volontà nel farlo. Questo è un elemento che ovviamente dipende nella piena libertà di ognuno di noi altri, insomma, quindi so che quello che ti dici se assolutamente porta a miglioramenti incredibili, quindi se è una roba che va tenuto presente. Va bene,
1: su questo fatto che se sta gente che mi ha deriso,
0: Ma sì, ma cosa te ne c'ava, ti gente, ma nonante non interessa niente di qui che te deride. Ma sì, io so. I soliti tocchi di merda che c'è dappertutto, va tranquillo. Carlo, un abbraccio grande, stammi bene.
1: Dappertutto, ciao.
0: Ciao. Allora, buongiorno Paolo, grazie mille, condivido tutto, se questo progetto va in porto sarò felice di partecipare. Luisa di Treviso parlava ovviamente della cooperativa, sì Luisa, io ovviamente spero che questo sia possibile e vedremo come andrà, logicamente, credo, l'ho già detto tante volte, nella mia vita lo spazio che io dedicherò negli anni che mi rimangono da vivere è solo questo, cioè l'energia mia, io non perderò più tempo a fare raccolte firme, proteste, puttanate, non gliene frega un cazzo, l'abbiamo capito anche con Luca, l'abbiamo capita sta roba qua, dopo che siamo andati quella, l'ultima volta che abbiamo detto con Luca seguimo, guardate, oggi questa è l'ultima manifestazione che femo con i corrieri, i pullman de protesta, è una presa per il culo, è finito tutto, il popolo dal basso non ha più alcuna possibilità di modificare minimamente le decisioni prese, perché oggi l'oligarchia politica non è più eletta e non teme più elezioni da parte

0: professionalità, posso anche dire poca grado evolutivo, scusami tanto, ma confrontarsi la mattina e la sera con la gente a volte ti cadono le palle, ma ci sono anche persone fantastiche, quindi vale la pena creare condizioni, reti di solidarietà e di reti comuni di mutuo soccorso, sono quelli che potranno favorire un reale cambiamento nella qualità di vita delle persone. Guardate che situazioni di emergenza improvvisa, di fallimenti di colpo per esempio del sistema bancario, non è impossibile. Oggi chi ha esperienza, come Guido Grossi, è stato dirigente BNL per decine d'anni, lo dice chiaramente, potrebbe succedere dall'oggi al domani. Voi altri col vostro mucchietto de Sky che faticosamente avete messo via in banca, vi viene annullato con un click. E quindi attenzione a questa cosa qua. Cioè, c'era un osservatore, prima mi ha mandato un messaggio che diceva: ma scusami, come fai a creare Sky dal nulla? Perché a banca che ga crea 200.000 euro di mutuo, gli ga da passare gli Sky a quello che migo comprare a casa? Sì amore, ma gli passa dal punto di vista digitale, gli accreditano digitalmente i 200.000 euro sul suo conto, non è che portano un sacco con 200.000 euro in contanti a questo, semplicemente gli accredita dal punto di vista digitale con un computer, li accreditano 200.000 euro e la banca quindi non li ha, potrebbe non averli, ma glieli accredita lo stesso, perché il sistema accetta questo. E tu che hai contratto il mutuo, invece te che dai 200.000 euro in 20 anni, ma te gli dè? E come che ti gli dè? Teston. Ah signore, testo un caso, perché tanto siamo tutti dei coglioni da questo punto di vista qua. Aria di Roby L'Alpin è come il soffio del fiato, simile a quello che ci ha creato. D'inverno è ghiaccio che percuote la pelle, ma a primavera riscalda le giovani rondinelle, per poi andare d'estate in vacanza, e mentre io sudo la zanzara danza fino al cadere dell'ultima foglia e beffa l'autunno che non ha voglia. Mio padre diceva: la vita è una ruota che gira e io ti respiro, mia inviolabile regina. Bella bella questa Roby, mi piace. RDM caso avuto.
1: Ciao Girozzi.
0: Ehi, ciao. Dime.
1: Sono robe semplici.
0: Dai.
1: Sono robe semplici. Quando Roger Waters ha scritto "Uniti siamo in piedi, divisi cadiamo", cosa voleva dire secondo te?
0: Chi questo? Chi?
1: Roger Waters.
0: Ah, sì, ok.
1: Dopo 5 minuti prova a mandarla a EU. Secondo, nei tempi più recenti, Giorgio Gaber, Cossagaro ha scritto un'altra canzone. Libertà e partecipazione.
0: Sì.
1: In pratica entrambi dice: se ne sei qualche d'uno, un tuo parente, un tuo vicino di casa, uno qualsiasi, che ti vedi che sei drio affogarne a merda, non aspettare che vada a fondo del tutto. Dai una mano a star fora.
0: Certo.
1: E io dopo bene la drio di te che darà una manca a te, non affogare anche a te.
0: Sì, ma aspetta Roberto, ti dico un'altra roba. Non è importante che lui dopo ti dia o non ti dia una mano. Tu lo fai perché senti che è giusto farlo a prescindere. Non so se mi spiego.
1: No, ma
0: che ti capisco cosa devo dirti.
1: Mi non ho detto che se ti mi dà una mano, mi sono obbligato dopo a darti una mano.
0: Bon.
1: Perché l'aiuto che dopo mi te dà viene in automatico.
0: Sì, può venire, come anche no. Mi però nel momento in cui te godà.
1: No, viene in automatico, perché meno male, e se io tiro nessuno uno dopo l'altro, e vedo che comincia la gara fatta, io provo così. Perché provo così, mi vedo chi se io provare così, mi in automatico vengo da te darti una mano. E se una roba automatica, non sei che mi vuole dispettare, io zio mi dà una mano, aspetta che adesso mi chiama mai. È una roba automatica, naturale.
0: Spiego Girotto. Ho capito, perfetto, vai tranquillo. Ho capito.
1: Vabbè, un Girotto, mi piaccio e speriamo che robe, non so, vale, non so
0: cosa. Dai, avanti. Avanti.
1: E comunque Girotto,
0: impegniamoci sempre, Roberto, impegniamoci sempre, mai
1: Girotto,
0: paura.
1: Te prego. Guarda, senti poi gli ultimi 5 minuti. mi

0: con EU, insisto, perché spero che la gente arrivi a capire.
1: Va bene.
0: Uniti siamo in piedi, divisi cadiamo.
1: Sì. Vai tranquillo. Ciao Beo, ciao, dopo ammetto. Dopo ammetto, ciao. Allora intanto temetto i Boston Rock and Roll Band, 3 minuti, così vi faccio sentire, dai, mi piaceva all'epoca. Ascolta questo.

0: cazzo, ragazzi. Vabbè, dai, mi piace da morire. Dopo Temento IU, comunque, sta tranquillo. Allora, ciao, aspetta un attimo. Guarda che i 200.000 che te i da banca sontando altri 70.000 minimo, lo strossinaggio che fa di sta società una merce. Sì, d'accordo, ho capito, col mutuo, dopo ti metti tutti gli interessi, eccetera eccetera, però è tutto virtuale, è tutto denaro virtuale. Qual è la differenza? Allora, potremmo farlo anche io e te, Fabio. Cosa è il problema? Che mi e ti non gli accetta, cioè, nel senso che abbiamo un computer davanti. Boh, cara signora, vuole fare un mutuo con la banca Girotto, perfetto, le do 200.000 euro, te li accordo sul tuo conto così a caso, e dopo te me continui a pagare mensilmente e rate, che coschei veri, che ti capisco. Ma sì, dai, va bene, dai, così non importa. Allora, per quanto riguarda una cosa che volevo dire prima, ed era questo, c'è il nostro un risposta a Riccardo Camionaro, perché è, ci tengo a tenere presente. Le dice, come diceva qualcuno, ciao Paolo, come diceva qualcuno, non è più il tempo di salvare le pecore, ma è ora di radunare i lupi. Lunga vita Radio Gamma 5, Riccardo Camionaro. Sempre lunga vita Radio Gamma 5, Riccardo. Volevo farti comprendere però una cosa, e te lo dico perché anch'io per lungo tempo ho sempre ritenuto che, dai, bisogna che si incassemo, bisogna che si mettiamo insieme, che fermo vedranno altri. Allora, noi non siamo, noi che ascoltiamo Gamma 5, il popolo di Gamma 5, è gente che ha una profonda atteggiamento umano, umanità e solidarietà, eccetera eccetera. Noi non siamo neanche in grado di immaginare, per fortuna, l'odio e la capacità di morte assassina che hanno questi figli di puttana. Quindi dici, non è più il tempo di salvare le pecore. No, è proprio adesso il tempo di salvare le pecore, Riccardo, non radunare i lupi, perché i lupi a te non ti ascolta e ti sbrana, sei diverso. Una volta che hai radunato i lupi ti sbranano, ti fanno a pezzetti, ti lasciano fuori neanche le ossa. E te lo posso assicurare che sia così, credimi, mio, che ho vissuto su MPE solo parzialmente, e quindi credimi che è così. È proprio il momento di salvare le pecore. Le pecore oggi sono senza pastore in questo momento, cioè sono caduti tutte le vecchie strutture, pensa solo alla religione, alla fede, pensa solo al potere che aveva la Chiesa, che in qualche modo però condizionava e limitava le cagate della gente, bisogna anche dire questo, naturalmente per il proprio vantaggio personale, per amor di Dio, ma comunque, crollato quello, crollato gli ideali, nessuno più crede in un cazzo, semplicemente ci si gozzoviglia nel fare il cittadino consumatore e consumare, comprare, basta che te rendi conto, e a domenica dove sei che sei asente? A parte o sei al mare, di sta, e se no, dentro il centro commerciale, cazzo. Sento come, sai, a sto punto, mi che sono sempre stato un anticlericale, figurati che mi viene da dire, forse era meglio che quando la gente andava in chiesa piuttosto che dentro un centro commerciale, perché vuol dire che adesso sei veramente un verme da consumo e nient'altro, e hai sviluppato al massimo le tue componenti egoistiche più basse. Questo è il momento di radunare pecore, invece di andare a dire a tutta sta gente desperata, guarda che c'è una possibilità diversa, che non c'è solo il gruzzoletto che gavi in banca e non c'è nessun'altra possibilità, c'è la possibilità di creare una rete ampia. Proviamoci, quantomeno proviamo, diamo un senso alla nostra vita, porca puttana, almeno ci abbiamo provato. Va male, bene, se il progetto e l'idea era giusta, ne è valsa comunque la pena rispetto a stare sentata davanti alla televisione. Sì, pronto?
1: Ciao Paolo, ciao. Sono Davide da Vicenza.
0: Ciao Davide, dimmi.
1: Ciao, un abbraccio. Ascolta, volevo dire una cosa. Concordo appieno con la frase 5 minuti fa che dicevi, non vale la pena dedicarsi alle manifestazioni, a varie cose di protesta, no? Fra cui mettiamoci il referendum e via dicendo, no? Però c'è una cosa che funziona molto bene, solo che non la vediamo funzionare perché non la mettiamo mai in atto, secondo il mio punto di vista.
0: Cioè?
1: Ed è il azioni, no, di quella minoranza che siamo minoranza, sì, ma non siamo nessuno, siamo 100.000, un milione in tutta Italia, non lo so, che coordinati, azioni un po' da coordinati, si può fare dei boicottaggi, no? Faccio un esempio, non si va, queste persone qua non prendono l'abitudine di andare meno possibile al supermercato, e
0: Spario, pronto? Boh, Spario, mi spiace. Ti volevo solo far riflettere su una cosa, purtroppo non mi sentirai. Quando mai ha funzionato in 40 anni, se non so che età che te Gabi, ormai ne ho tanti sul gruppo, quando mai ha funzionato un boicottaggio? Mai zio Can, cioè anche fossimo un milione va meno al supermercato su 58-59 milioni di italiani, ma che cazzo pensi che si rincorsa? Pronto?
1: Sì, mi è caduta la linea, non
0: vai,
1: so come mai.
0: Vai.
1: Ad esempio coordinarsi, no? E fare più azioni di boicottaggio, ad esempio, no? Non si cerca di non portare i soldini al supermercato, ma si cerca di portarli al contadino, il quale lo teniamo sott'occhio e vogliamo che faccia un'agricoltura, ad esempio, fatta bene, no?
0: Benissimo, e quindi te crei un gruppo, un'associazione in cui te puoi fare sta roba qua, certo, va bene?
1: Sì, ma
0: non sei il boicottaggio e basta. Non sei, cioè, c'è bisogno di riorganizzare la società, capisco cosa voglio dire, cioè, tu non puoi agire e dire facciamo che 1 milione di persone si metta d'accordo. Guarda che in 40-50 anni che mi adesso non so quanti anni che te Gabi, ma non sei mai un boicottaggio, non ha mai avuto successo una sola volta, perché la gente dice ma dopo non lo fa.
1: Sì,
0: mi spiego?
1: Sì, certo, e l'altra roba volevo dire, no? Facendo l'esempio dell'ape, no? Un pungiglione dell'ape non fa, sì, insomma, fa brucia un po', ma non fa un niente, no? Si scatta l'ape con la mano ed è quello che fa il sistema, no? Cioè,
0: sì.
1: Se c'è uno di noi che si ribella un po', ok?
0: Sì.
1: Ma sì, al sistema non gli fa né caldo né freddo.
0: Certo.
1: Ma se sono in tante api, no? Che attaccano, io ho visto gli orsi scappare via gridando, no?
0: Certo.
1: Nei documentari, no?
0: Certo.
1: Quando avevano lo sciame sul muso,
0: sì.
1: No?
0: Il problema è che noi altri uomini non siamo sciame e non riusciremo mai ad avere una massa tale compatta che agisce contemporaneamente e simultaneamente in un'unica direzione. Questo è il problema. Infatti i boicottaggi si è sempre fallito. L'unico modo, secondo me, è quello di riorganizzarsi socialmente. Ti adesso te lavori, te si in camion, dove sito? In giro per lavoro, immagino, no?
1: Sono in giro col furgone.
0: Ecco,
1: col
0: te si giro col furgone dalla mattina a sera e te giri come un muscolo dalla mattina a sera.
1: E ho 55 anni.
0: Zio, ecco, e te che 10 anni manco di me, te che 10 anni manco di me, però so Dio dirti, prova a pensare, se ti incominciassi a dedicare un po' di tempo, sforzando poco del tuo tempo, non so, il fine settimana, a trovarti per organizzare una rete di consumo, un gruppo di acquisto, una roba del genere, insieme di altri. Magari questo funziona e comincia pian pianino a creare poi altre reti. Certo, nella nostra vita probabilmente non faremo in tempo a vedere un cambiamento radicale, ma il manco che proviamo, cazzo, questo è il discorso. Va bene, dai, a posto.
1: Ascolta, l'ultima battuta, perdonami, perché volevo dirti anche a te,
0: dimmi.
1: Non ho più avuto occasione perché fai casini.
0: Dimmi.
1: Volevo dirti questo, guarda che mi godo fiori, no? Uno ha 18 anni fra poco, proprio fra poco, e guarda che c'è un problema serio, che fossi qua, chi vuole fare l'esercito europeo per andare probabilmente addosso alla Russia, no?
0: Mm-hmm.
1: Qui che ha fiori, bisogna che comincia, secondo il mio punto di vista, non so se sbaglio, non so cosa ti impensi, ma chi pensa che i fiori li manda fuori qua, i se diploma, e i vanno fuori dalle palle dell'Europa perché i te recluta qua.
0: Sì, è possibile, purtroppo. È possibile.
1: Capito questa... il discorso?
0: Sì, sì.
1: Bisogna... Mi sto facendo a capire, a me fiore, lo sta forte segare l'ultimo anno che ti manca qua, te stai qua, te lavori 6 mesi, un anno, intanto ti metti via, scherzi, qualcosa, te dormi, e dopo, prima che i primi sentori, via subito dall'Italia, perché vale che se te vai anche in Germania o in un altro posto, e qua è tutto Europa, e viene tolta le forze dell'ordine, i te recluta forzatamente. Scusa che mi ho ripetuto.
0: Ma niente, guarda, figurati, tranquillo.
1: Ciao,
0: va bene.
1: Paolo, un abbraccio.
0: Ciao, stammi bene. Ciao, Beo.
1: Non te esistessi, bisogna reinventarti, Paolo.
0: Sì.
1: La miglior persona che ho mai conosciuta.
0: Ma
1: come cuore, insieme con lucidità mentale.
0: Grazie,
1: Beccio. E mente.
0: Un abbraccio.
1: Guarda
0: che non te dago. Guarda che se devi avanti così, non te dago i 20 euro. Che ti capisco. Moeghi.
1: Ascolta, a voi offrite un caffè, caso mai così troviamo.
0: Dai, vieni che se catemo. Ciao.
1: Paolo, un abbraccione.
0: Ciao, Beo. Ciao. Ciao, ciao.
1: Voglio bene, scusa.
0: Ciao, Beo. Ciao. Dunque, un po' di ragione al Davide da Vicenza, ma si dovrebbe essere almeno 10 milioni. Vedi per esempio che non hanno varare le targhe alterne nei festivi proprio perché, a differenza degli anni 70, la domenica ci sono i supermercati aperti. Io metto la soglia di prelievo massimo. Aspetta un attimo. Vabbè, ok, sì, d'accordo. Pronto?
2: Buongiorno, sono Mirko.
0: Buongiorno Mirko, prego.
2: Allora, volevo solo dire che durante la pandemia abbiamo perso una bellissima occasione,
0: sì,
2: quella del popolo che finalmente aveva deciso e aveva capito qual era la strada giusta, però non è riuscito a dimostrare effettivamente o a realizzare in pratica poi quello che si poteva fare. Lo hanno iniziato, perché per la prima volta io ho cominciato a sentire parlare di economia del dono, e vedevo le persone che cercavano in tutti i modi e maniere di riunirsi, di coltivarsi pezzi di terra assieme, eccetera eccetera, una cosa bellissima che poi però è sfumata, ovviamente man mano che toglievano la corda al collo tutti hanno ripreso le loro abitudini. Però abbiamo perso una bellissima occasione, perché lì c'erano dei bei segni, veramente, e peccato che non siano stati poi portati avanti.
0: In realtà sì, sicuramente hai ragione, perché è un'analisi corretta, però quegli impulsi sono rimasti e si stanno organizzando in altra maniera, in maniera meno visibile, ma si stanno riorganizzando, organizzando. Ed è l'idea che ti avevo portato all'inizio della trasmissione, quando parlavo dell'idea che ha Grossi di fare questa enorme mercato alternativo, entrando in una cooperativa di grosse dimensioni, eccetera eccetera eccetera. Ma è una cosa che di cui se è un bel progetto, devo ancora capirlo, ma ne avremo modo di parlarne molto in radio, quindi questa idea però parte da quegli anni là, quindi non è andato tutto perduto, ecco, questo volevo dirti.
2: Vabbè, stiamo a vedere.
0: Certo, stammi bene.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao a te, arrivederci. Allora, adesso Almania Brocche de RDM, che la domanda a gentile richiesta, come si diceva una volta, mettiamo su EU, così affermo contento anche io, Fantoin, se no non voria mai, ok? Dopo ci risentiamo.

Eccoci qua, abbiamo contentato anche RDM, Fantoin, se no dopo non si sa cosa succedeva, e ora ben così. A parte che mi piace Comfortably Numb, mi piace in modo particolare, che è questa qua, non so se ti ricordi. Senti questa qua, senti un attimo.

hello, hello, dice c'è qualcuno fuori là? C'è qualcuno fuori là? Interessante, no? Che è la domanda che se facciamo tutti, no? Ma che se, non che se, lo spirituale, cazzo, senza di quello non saresti neanche vivi, sì, ok? Va dai. Sparita a Vicenza, la radio proprio sul più bello, sarà sta il suino lardoso di Ben Gavir, ecco, adesso se torna, Roger, per fortuna, Fabio, vabbè, Fabio, se così, dai, scottè metosi, mi adesso qua cosa, Gino, che devo mettere a posto tutti i cavi, ostie e madone, e si sente meglio sto Porseo, perché è andato da un famoso medico alternativo, Gino. Non diciamo di più, non diciamo di più. Ascoltami, vabbè. Allora, stavo dicendo, sì, mi è fatto venire in mente il porco di Ben Gavir che gli era lì a guardare quei che aveva portato aiuti con le barche piegati in senoccia col culo alto, sti fiori di puttana, maledetti figli di puttana, ma pagheranno anche loro, state tranquilli. Allora, a questo punto, ragazzi, io, visto che manca poco, vi saluto e lascio lo spazio libero a Ginocchio, e ecco, e anche allora, vale che te che è, dopo, visto che c'è già il nostro amico AF, che devi chiedergli anche quella cosa del nostro, dopo te dico, va bene. Allora, ragazzi, vi saluto con questa canzone che è appunto Comfortably Numb, che a me piace tanto, dei Pink Floyd. Con questo vi saluto, ci aggiorniamo alla prossima giovedì, addio piacendo, ciao a tutti.

nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte.

sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

dai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà.

Buongiorno a tutti amici, buongiorno da Paolo, dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 21 di maggio 2026 e sarò in compagnia con voi ovviamente sempre fino alle 15 circa. Poi proprio ieri sera, intanto una notizia che purtroppo è morta la Mariella di Noale, la conoscete, è stata un'ascoltatrice e un'amica di Radio Gamma 5, nella, una vita piena di prove durissime, ha cercato di affrontarle come ha potuto, è stata un'amica della radio e ha cercato e abbiamo cercato insieme di poter, chi ora l'uno ora l'altro, di poterla consigliare, di potergli dare un aiuto, di poterla in qualche modo sostenere. La sua vita è stata veramente una vita molto, molto pesante ed è stata trovata morta in cucina, probabilmente un infarto, un attacco cardiaco, aveva parecchi problemi di salute ultimamente, quindi mando un forte abbraccio a Mariella e alla sua anima, che tanto sappiamo benissimo che è solo una trasformazione, un momento di cambiamento che poi semplicemente si abbandona il corpo fisico, si abbandona la vita materiale e per un bel po' si sta in una realtà spirituale ben diversa per poi prepararsi a tornare. Questo è forse la cosa più pesante. Mariella, un grande saluto. Chi vuole partecipare naturalmente ai funerali domani, sono proprio domani venerdì alle ore 10 presso la chiesa di Vigo Novo, alle 10 di domani nella chiesa di Vigo Novo. Chi vuole dare l'estremo saluto a Mariella, la Mariella di Noale, sarà ovviamente, farà cosa molto molto giusta per un'anima che ha sofferto molto in questa vita. Dunque, stavo dicendo, al di là di questo, che ieri ieri c'è stata la serata che, a cui ho partecipato sostanzialmente a Marostica, in particolar modo presso la sala parrocchiale di Marchesane, con la serata che ha tenuto Guido Grossi, che io ho intervistato qui in radio, è stato dirigente della BNL per molti anni e poi, quando sono arrivate le degenerazioni progressive e la privatizzazione anche di tutte le strutture bancarie e di tutte le strutture e apparati statali che sono stati in qualche modo privatizzati diventando SPA e poi eccetera eccetera, dicevo, tutto questo ha portato lui ad avere un riflesso di coscienza che ha detto: col cavolo che io vado avanti in questa maniera, mi dispiace, la mia funzione non è certo quella di andare a procurare investimenti più o meno fallimentari ai grandi colossi della speculazione finanziaria internazionale, e quindi se ne è allontanato e si è ritirato. Ora però, con la sua esperienza notevole, ha fatto un'analisi in 2 ore e mezzo circa di lavoro, ha fatto un'analisi molto accurata della situazione che noi stiamo vivendo, ed è un'analisi che io condivido sostanzialmente al 100%, tenendo conto che lui ha anche elementi di conoscenze economiche e di economia finanziaria che io certamente non ho, ma che quasi tutti noi non abbiamo. E però alla fine della fiera cosa dice? Dice assolutamente quello che io avevo già purtroppo capito, e cioè, ed è questo: dal 2020 in modo particolare, dal 2020 noi abbiamo una struttura statale, uno Stato, un sistema sanitario, una cosa che non agisce, in modo chiaro ormai, in modo chiaro, non agisce e non si muove più per migliorare le condizioni di salute ed economico-finanziario del popolo, che teoricamente è sovrano, no? E partì proprio, essendo laureato in giurisprudenza, ha fatto un'analisi giurisprudenziale, proprio diceva la nostra Costituzione è una
enunciazione splendida di concetti e di principi fondamentali con cui non si può non essere d'accordo, poi nel momento in cui c'è l'applicazione legislativa particolare si ha l'esatto contrario del principio enunciato in Costituzione. Questa è la realtà che stiamo vivendo noi. Il popolo non è affatto sovrano perché non ha nessun modo, in nessun modo può controllare coloro che vengono delegati a esercitare il potere in nome del popolo. E cioè, traduciamo in un'altra maniera, ormai in maniera sempre più chiara, passata la Prima Repubblica e quindi diciamo dagli anni 90 in poi, è stato sempre più evidente che chiunque venga eletto, questo si muove al di là delle promesse elettorali, le solite cagate che si dicono per attirare le persone nel seggio elettorale, qualunque tipo di governo si muove, prende decisioni fondamentali, che sono decisioni che sono impartite dai grandi gruppi finanziari speculativi internazionali, che hanno in mano oggi il potere totale di farti crepare, cioè di creare un default in un paese, l'ha dimostrato ancora Soros nel 92, e con le speculazioni sulla lira, può creare situazioni tali da creare un crollo economico in un paese. Nessun governante, anche la persona più onesta, può rischiare una cosa di questo genere, e ammesso che sia una persona onesta, la maggior parte di coloro che vengono oggi selezionati per i gruppi di potere per diventare rappresentanti politici sono oggi, e io l'ho capito molto tardi e l'ho pagato molto pesantemente, sono oggi selezionati perché in un modo, salvo eccezioni, d'accordo, però in linea di massima, per essere bravi o non bravi esecutori di ordini che vengono dall'alto, cioè da una gerarchia di potere spesso non conosciuta affatto, che non si manifesta mai in nessun canale disinformativo ufficiale, anche perché i padroni dei canali televisivi, radiofonici e giornali e quotidiani sono loro, per cui non si riveleranno mai alle masse. Questi gruppi di potere che sono in grado di dettare passo dopo passo le riforme, quelle che contano in materia economica, in materia finanziaria, quindi in maniera di tassazioni, tagli o no in determinati settori e compagnia bella, che portano a un impoverimento progressivo della popolazione. Perché? Perché questi grandi gruppi finanziari, in realtà, come tutto il sistema bancario internazionale, questo spiegava Guido Grossi, non lo dice solo lui, lo dicono tutti coloro che hanno un minimo di onestà intellettuale. Sapete bene che le banche creano denaro dal nulla in maniera legale, in particolar modo dal 1971, quando a Bretton Woods Nixon disse semplicemente che il dollaro non era più che noi spendiamo o che utilizziamo non era più convertibile in oro. A quel punto lì, da quel momento, si possono scrivere numeri su un computer. Esempio, io vado a chiedere in banca un mutuo di 200.000 euro, io quel mutuo lo ripago, e lo ripago con denaro sonante derivato ovviamente dalla mia attività lavorativa e quindi dal mio sudore e della mia attività economica, che è molto reale, molto concreta. Ma i 200.000 che mi hanno abbonato in prestito, con cui io ho potuto comprare la casa per esempio, semplicemente la banca non li aveva, li ha solo scritti su un computer. E la cosa può restare in piedi perché viene accettata normalmente. Viene accettata normalmente da tutti. E quindi il giochetto va avanti. Lo sanno tutti gli economisti questo, ma tutti stanno zitti e si va avanti. Allora, cosa succede? Che il povero cittadino continua a sborsare per una vita denaro denaro vero, concreto del suo mutuo, per versarlo di finanziamento della banca, la quale non ha emesso neanche una goccia di denaro in realtà. Quindi già questo è un trasferimento di ricchezza, di ricchezza vera, verso un serbatoio che non ha prodotto un solo
euro reale, ma solo fittizio, ok? Bene, questo sistema cosa porta? Porta inevitabilmente a un progressivo e irreversibile impoverimento della società, ma questo non solo in Italia. In Italia di più di altri posti naturalmente, ma non, la stessa cosa sta avvenendo sostanzialmente in tutta Europa. Ora, questo è un processo irreversibile che nel momento storico che viviamo non può essere modificato in alcun modo. A questo punto la soluzione che Grossi diceva era quella che io sostengo in maniera molto artigianale e molto rudimentale, è quella della realtà associativa, e in particolar modo lui parla realtà cooperativa, creare una cooperativa grossa con decine di migliaia di persone che aderiscono dentro, magari acquisendo un'azione che può essere valutata tipo 25 euro. Questo gli consente di entrare all'interno di una realtà cooperativistica che deve contenere anche aziende che producono varie cose naturalmente, e si crea quindi una persona che aderisce a questo ha un mercato alternativo che potrà poi arrivare anche all'utilizzo di una moneta corrente parallela o complementare, addirittura con un istituto di emissione si parlava. Il progetto è molto molto come si può dire, ha un obiettivo molto alto e ha quindi una finalità molto importante. Il problema è vedere se ci sarà una massa di persone sufficiente per poterlo sostenere, ma soprattutto se ci sarà la capacità da parte di adesione di quei gruppi economici che sono indispensabili per poter sostenere un qualcosa del genere. È la creazione sostanzialmente di un mercato alternativo che non può essere intaccato dalle decisioni governative, per il semplice motivo che si creerà una struttura riconosciuta dallo Stato e che ha una economia in qualche modo e una attività di scambio commerciale parallela e indipendente. Ora, la cosa interessante ovviamente perché se si realizzasse riuscirebbe a eliminare quello che è il limite di tutte le componenti associative di piccolo cabotaggio, che da sole in realtà non possono andare avanti. Non è che per esempio piccole associazioni che possono per esempio produrre cibo di ottima qualità, tipo cibo biodinamico e compagnia bella, se sono da sole possono sì al massimo crearsi un piccolo mercato così alternativo locale, ma non hanno alcuna possibilità né di produrre le quantità di alimento sufficienti per incrementare e ampliare e potenziare l'associazione, ma soprattutto non possono nemmeno pensare di limitarsi all'apparato alimentare per poter sostenere i propri aderenti. C'è bisogno di entrare in una rete molto più vasta dove io divento un produttore virtuoso il cui cibo mi viene pagato adeguatamente da persone che sanno perfettamente cosa significa mangiare biodinamico e non andarsi a comprare le robe al supermercato discount, e quindi entro in un giro che consente di dare una corretta valutazione degli sforzi che io faccio. Ma se resto da solo e mi devo confrontare continuamente col mercato tradizionale, io non potrò mai venirne fuori, perché il lavoro che io faccio non verrà mai riconosciuto e pagato adeguatamente, e quindi non c'è una possibilità di futuro, perché bisogna riuscire da queste attività a tirar fuori denaro sufficiente non solo per mantenersi, ma anche per fornire attività che abbiano scopo sociale, scuole private per educare realmente i nostri figli e non abbandonarli al tritacarne della scuola statale di oggi, sanità,
attività, studi, ambulatori, piccole strutture, hospice, eccetera, dove si possa, la gente possa curarsi in, anche in modo diverso da quello che viene imposto dalla, dalle grandi multinazionali farmaceutiche che oggi hanno in mano totalmente il sistema sanitario, eccetera eccetera eccetera. Quindi la cosa è molto interessante, è ovvio che ne parleremo ancora, ne parleremo con qui anche qui in radio e vedremo insomma di poterlo, inviteremo anche Guido Rossi qui ovviamente per vedere di lanciare un po' questa cosa. Allora adesso vi lascio un attimo, pausa musicale, poi vi presento l'ospite.

0: Ecco qua, sfumiamo perché ho con me, con grande piacere, un ospite nuova, diciamo, perlomeno è la prima volta che viene a Radio Gamma 5, immagino, ed è Silvia Caputo che è con noi. Ciao Silvia.
1: Ciao Paolo, e grazie
0: Lupano, si capisce. Silvia Lupano, sono proprio rincoglionito, scusate. Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao Paolo, grazie a tutti, davvero grazie per l'invito qui e un saluto a tutti le persone che ci ascoltano.
0: Silvia, noi ci conosciamo da tanto tempo, ancora quando io ho fatto la bravata da Don Chisciotte della mia campagna elettorale, giusto Silvia? Ci siamo avvicinati in quel momento lì. Silvia, sì, di fatto è laureata in psicologia ed è in questo momento tra le tante attività che fai, perché insomma sei in pieno fermento, sei coach, counselor e facilitatore di costellazioni. È un argomento che noi, tra l'altro, io ho già affrontato qui con altre persone, ovviamente, perché è diventato molto, si sta diffondendo molto sta pratica, no? Diciamo che in alcuni casi, e ho sentito ovviamente pareri molto discordanti, ci sono quelli che dicono sì, guarda, ma l'avessi fatto prima, nel senso, no? E altri che ti dicono per a me non solo non mi è piaciuto, ma si è creata una condizione energetica non bella. E perché da quello che ho capito, non è che non sono un esperto ovviamente, ma da quel poco che mi sono informato capisco che l'elemento centrale per una buona riuscita di una pratica di costellazione è la persona che conduce il gioco, insomma, no? Cioè il protagonista. Puoi spiegartelo in questo senso? Dimmi se è vero o è un'idea, un'impressione sbagliata.
1: Ascolta, hai ragione da vendere in questo. Allora, mi permetto di fare una piccola premessa. Io ho avuto, direi, l'onore di sostenere le persone dal cuore buono che cercavano di mettersi in gioco anche quando tutto sembrava contro, e credo che il risultato è una medaglia al valore, no? Dire ci si prova anche quando sembra magari che in questo momento tutto è avverso, e però ci abbiamo provato, no?
0: Certo, assolutamente.
1: E quindi
0: sì,
1: in questo senso mi sento di dire che anzi ce ne fossero da ripetere sempre come esperienza.
0: Assolutamente sì, ma esatto, cambiando nelle caratteristiche, perché ovviamente dall'esperienza si impara, no? E quindi per esempio quel gioco lì, quello delle elezioni, lo dico per chi ancora si illude in qualcosa, quel gioco lì è chiuso. Persone come me o come te, o persone che sono fuori e che vogliono con buona volontà fare qualcosa di positivo, non possono percorrere la via politica elettorale, proprio è chiusa. Sai, presente, la strada è chiusa,
1: strada
0: come
1: è
0: nel Signore degli Anelli, no? La via,
1: ecco,
0: è chiusa.
1: E in questa direzione, a mio avviso, ci sono delle condizioni che precorrono, no? Per poter poi eventualmente casomai riaprire questo portone blindato, ma casomai ne parleremo dopo, perché ci tenevo a rispondere a questa domanda. Allora, tu dicevi se ci sono delle caratteristiche che in qualche modo identificano una persona

0: quasi la totalità del campione di persone che hanno difficoltà enormi a livello, che ne so, per esempio depressioni, addirittura depressioni pazzesche che non guariscono con i farmaci, non guariscono con le terapie in nessun modo. E un seminario di costellazioni di 2 giornate è stato talmente efficace che i partecipanti hanno totalmente risolto, tutti i partecipanti dello studio, si parla di persone veramente gravissime, quindi non sono tanti, sono 28 persone. Mm-hmm. In realtà erano 29, l'unico che non è guarito è quello che non le ha volute fare perché non l'ha capita bene, cioè non ha proprio entrato nella sala dei seminari. Mm-hmm. E questa cosa ha fatto sì, insomma, che si è proprio stabilito anche a livello della psicologia, nel senso l'università, la Sapienza di Roma, se ne ha discusso anche con il comitato di tesi, con tante persone, e si sta appunto affrontando adesso la tematica di questo, cioè sono cose che sembrano costellazioni, dice vabbè un oroscopo, chi non le conosce può sottovalutarle, ma sono
1: uno
0: strumento prezioso.
1: Quello che tu hai capito, Silvia, in cosa consiste di fatto a partecipare a un processo di costellazione?
0: Sì, allora,
1: in cosa consiste? Come tu vai lì, uh-huh, e vabbè, abbiamo già detto che il conduttore è fondamentale, no?
0: Certo.
1: Perché ovviamente deve avere una grande capacità, oltre che di conoscenza, di empatia, capendo chi ha davanti.
0: Certo,
1: ecco, okay.
0: Certo. E quindi si parla di un conduttore, quindi una persona preparata in questo ambito, e appunto adesso diremo come distinguere anche un buon conduttore da un conduttore che magari non rischia di non fare un buon lavoro, perché è un ambito molto anche peggio a volte, perché a volte ci sono persone che si accorgono che fanno danni e magari
1: non sono pirla, sì,
0: nel senso lo fanno in maniera un po' così non proprio responsabile. E quindi c'è, fondamentalmente si può descrivere, comunque giusto per inquadrarla appunto per chi non la conosce come pratica, sono una sorta di rappresentazione teatrale dove fa da regista, diciamo, fa da così direttore della scena chi appunto fa da facilitatore di costellazione, conduttore, certo, costellatore, chiamalo come ti pare,
1: diciamo, che segue,
0: esatto, lì. Poi c'è una persona che porta nel pubblico, che poi ci si alterna in questi ruoli, una persona porta una difficoltà, un obiettivo che non si riesce a raggiungere, ma anche un obiettivo professionale che è particolare, cioè non è necessariamente qualcosa di gravissimo, di psicologicamente impattante, cioè spesso arrivano anche imprenditori che magari non riescono a capire come realizzare una certa cosa con i soci, insomma può essere veramente in tanti ambiti.
1: Sì.
0: Fatto questo, cioè individuata una persona che vuole portare il proprio tema, tutto poi si incentra su questa tematica e il conduttore aiuta la persona che vuole risolvere questa tematica a individuare delle persone che possono aiutare a sviscerare qual è effettivamente il problema e anche a lenirlo, oppure se può esserci un blocco, può esserci un dolore, può esserci un lutto, insomma tante cose. E il conduttore è molto importante proprio per questo motivo, perché dà l'idea, cioè guida un po', cioè guida molto questa cosa.
1: Ma facciamo un esempio, Silvia, per esempio, cioè una persona, tu fai le costellazioni legate anche all'attività non tanto personale solo, ma di una che riguarda l'attività anche di imprese, di,
0: certo,
1: situazioni, no? Così. Allora, sì. Costellazioni, le chiami costellazioni?
0: Allora, le costellazioni, quelle che sto proponendo ora, si chiamano, le ho disunte dalla mia attività di counselor strategico relazionale. Quindi si tratta di costellazioni strategico-relazionali, perché ho scoperto questa cosa, che molto spesso le persone poi mi chiamavano, erano un po' in difficoltà dopo la costellazione e non era previsto. In generale la stragrande maggioranza dei facilitatori di costellazioni non promuove un po' un sostegno e anche una chiarificazione successiva alla costellazione. Io invece ho notato che ne aumenta l'efficacia.
1: Certo.
0: Devi sapere che le costellazioni stanno evolvendo a una velocità rapidissima, perché tra noi ci consultiamo, io sono in contatto con oltre un centinaio di facilitatori che con cui appunto mi confronto, ogni tanto facciamo degli incontri, e tra questi anche persone veramente strepitose a livello di

0: vuol dire capacità e competenza.
1: Capacità intuitive ed empatiche.
0: Esatto. E in questo caso quindi viene fuori, vengono fuori anche ulteriori apporti e modifiche alla strategia che ci aveva insegnato Bert Hellinger, un po' il più famoso in questo campo, anche se non l'unico. E così, e quindi...
1: Un esempio in questo senso che ti viene in mente, che tanto per far capire, no? Allora, tu sei, mettiamo sei la facilitatrice.
0: Sì.
1: E davanti a te c'è un gruppo di persone che partecipa a questa, costellazione. Mettiamo che siano di un'azienda, che siano colleghi di lavoro.
0: Sì, certo.
1: E come inizi?
0: Allora,
1: perché dovrà essere un inizio, questi non sanno una mazza, quindi sono venuti lì con curiosità per capire che cavolo è sta roba. Tu come inizi?
0: Allora, normalmente se siamo un numero contenuto di persone ci disponiamo in cerchio, che è una delle soluzioni che io preferisco, e si parte normalmente con una meditazione che aiuta le persone a centrarsi, a entrare in se stesse, quindi a collegarsi no? a ciò che c'è. Dopodiché si porta al tema. Nel caso delle aziende di solito è quasi sempre il titolare a portare, cioè, il CDA, insomma la persona che in qualche modo, o le persone più responsabili di quell'azienda.
1: Dice, guarda, abbiamo dei problemi.
0: Abbiamo questa difficoltà, non ne veniamo fuori. Sono 5 anni che abbiamo questa difficoltà che non si risolve.
1: Che può essere un'attività
0: punto,
1: commerciale o di rapporti personali,
0: può essere
1: qualunque
0: qualsiasi
1: roba.
0: Cosa. Allora a quel punto io scelgo delle persone o aiuto la persona a scegliere proprio in base a un sentire che deriva da una cosa che dopo affronteremo, che è un sentire che arriva, se vuoi poi parliamo del campo morfogenetico. Questa intuizione che mi arriva fa sì che io scelga magari una persona che rappresenta, che so, la mamma del titolare, una persona, il papà,
1: oppure una collega, una dipendente.
0: Esatto.
1: Ascolta, per favore, mi fai la mamma, tu ti mettiti in medesimi nel ruolo della madre di lui, del capo.
0: Esatto.
1: Che già cosa ne so. Vabbè.
0: Sì, allora. Oppure posso dire tu rappresenti il reparto vendite, tu rappresenti il reparto spedizioni,
1: certo.
0: Tu rappresenti i clienti.
1: Anche una cosa concreta.
0: E anche cose molto astratte, tu rappresenti il successo, tu il denaro, tu l'ostacolo.
1: A seconda delle situazioni.
0: E la persona comincia a muoversi nell'ambiente.
1: Sì.
0: E lì appunto sta proprio la bravura del conduttore individuare,
1: indirizzarla.
0: Aiutare un po', però con molta cautela, perché più il conduttore si fa parte della costellazione, si fa a sua volta condurre, sganciando da idee pregresse, più questa cosa in realtà funziona bene. Qual è la discriminante di cui abbiamo un po' accennato all'inizio? È la capacità del conduttore intanto di creare un campo non giudicante, non separativo.
1: Chiaro.
0: Non che esclude, che butta fuori, dice tu no, sei sbagliato, cose del genere, ma anzi un conduttore che riesce a creare un campo dove quello che prevale sembra banale dirlo così, ma è proprio l'amore, la riconciliazione, l'amicizia,
1: non l'esclusione, la comprensione, quindi
0: la comprensione, l'accoglienza, quello che crea malattia anche, guarda Paolo, molto spesso è legato proprio a esclusioni, a giudizi troppo duri, a qualcosa che blinda il nostro cuore, e un atteggiamento del genere a volte può riversarsi addirittura in dei sintomi fisici. Quindi si è notata proprio una correlazione di quando riusciamo, io l'ho notato anche su me stessa rispetto a quando ho iniziato a studiare questo ambito tanti anni fa, si crea proprio una sorta di trasformazione anche fisica, perché chiaramente se tu pensi che il mondo è cattivo, tutti ce l'hanno con te, le persone lo fanno apposta a farti stare male, oppure tu pensi guarda questa persona ha questo problema, lo fa perché lui ha un problema che non riesce a fare diversamente da così, e in realtà entri in modalità invece accoglienza e amicizia, cioè entri in altro,
1: quindi,
0: e di comprensione, la tua vita decolla letteralmente, sia a livello di relazioni, a livello anche di prospettive, opportunità, e anche a livello di proprio benessere ad ampio raggio, che poi il benessere effettivamente è inutile dirlo, si ripercuote sempre più spesso si è notato questo, anche con la psiconeuroendocrinoimmunologia, si riversa tanto sul corpo. Quindi io non esito a dire che dal mio punto di vista favoriscono il benessere proprio ad ampio raggio.
1: Ascolta Silvia, ma per esempio, si era partiti dall'esempio, no? Scusa se vado avanti, no?
0: Certo.
1: Che c'è l'imprenditore, diciamo, di questo gruppo, o il capo, insomma, e una dipendente, un'amica, una collega, in persona la madre. Tu gliela fai in persona la madre, e cosa, come la stimoli? Cioè, questa persona che in persona la madre, cosa deve fare? Cosa sì. fa?
0: Esatto.
1: Cosa succede?
0: Cosa succede? E questa.
1: Vabbè, non è che un'espressione dettagliata, no, chiaro, per far capire. Non è che...
0: una mia cara amica collega in questo campo dice: vieni e prova. Di solito alle persone che fanno questa domanda, perché è un po' complicato da spiegare a voce, no? In effetti. Però per rispondere alle persone, perché effettivamente è una cosa molto particolare, io penso che molti dei nostri ascoltatori hanno già sentito parlare del campo morfogenetico di Rupert Sheldrake, dove ci si è un po' accorti che siamo veramente tutti collegati, nel senso ci sono delle situazioni in cui sentiamo cosa prova l'altro, no? A volte ci sono delle sincronicità, delle cose che non sono altrimenti spiegabili. E la fisica stessa ha dimostrato questa cosa. Tu prendi i due elettroni dell'atomo, adesso non so se la racconto bene perché non sono un fisico, però tu prendi in uno stesso atomo due particelle separate e noti il fenomeno dell'entanglement, cioè praticamente fai qualcosa, un elettrone che è stato separato dall'altro elettrone dello stesso atomo a 1, 2, 5 chilometri, non ricordo quanto, di distanza, l'altro elettrone comincia a cambiare nello stesso modo in cui è stato costretto a cambiare l'elettrone da cui è stato separato, cioè rimangono in contatto anche se separati. Anche noi esseri umani siamo così, però è difficilissimo questo da capire, applicare a noi, perché noi diciamo vabbè, ma un elettrone lo costringi da girare in un senso a girare in un altro senso, perché dovrebbe funzionare anche per l'essere umano se i due elettroni restano in contatto? Come potrebbe essere, no? Che anche gli esseri umani hanno questo contatto? E qui razionalmente è difficile da arrivarci. Io sinceramente non ci credevo, anche avendole studiate. Quando ho partecipato la prima volta, ho pensato addirittura a una truffa, perché ho detto: queste persone sono attori ben pagati, perché come diamine fanno a sapere come si sente questa donna, come diamine fa a sapere come si sente la mamma di quest'altro che non l'ha mai visto prima?
1: Incredibilmente invece lo fa.
0: Paolo, non sto scherzando.
1: E l'altro verifica, cioè il presunto figlio verifica che è vero.
0: Mamma mia, se è vero. Ed è tantissimo così, è proprio tanto.
1: C'è un ascoltatore, Luca, che mi fa una domanda e dice: è possibile che un partecipante alle costellazioni possa assorbire problematiche interiori di altri partecipanti o attori principali qualora queste fossero molto impattanti interiormente, come per esempio depressioni pesanti o roba di questo genere?
0: Ecco, qui secondo me è appunto la bravura di chi conduce, e perdonami anche Paolo, però se una cosa ti si aggancia e te la senti collegata addosso e diventa tua, probabilmente, cioè io direi, io non amo essere mai certa nelle cose, che parliamo con qualcosa di qualcosa che è al di là, no, della conoscenza tangibile, quindi non amo dire le cose con certezza, però per la mia esperienza, se qualcuno
1: viene colpito
0: in quel modo, due cose: sicuramente non si è creato un campo che favorisce la guarigione, ma probabilmente è stato lasciato qualcosa che poi fa sì che poi le persone si portassero via qualcosa di non così, così positivo. Ma c'è anche, e oltre a questo, però questa è la base, ma c'è anche il fatto che magari la persona stessa può essere che dentro di sé avesse la stessa dinamica e che quindi in qualche modo se l'è assorbita.
1: Coscienza.
0: Ma non è che se l'ha assorbita, praticamente si è agganciato perché già ce l'aveva in qualche modo, magari non. Sì. Questa è un po' la mia esperienza, che poi salta fuori che magari c'è il suo nonno che è stato disperso in guerra, ci sono stati lutti non elaborati, eccetera. Quindi quella persona che magari ha avuto durante una costellazione una sensazione magari negativa. se lo dice il conduttore proprio riesce, no, ad accogliere la cosa e anzi a creare un ulteriore elemento di guarigione.
1: Quindi ancora una volta sottolinei che l'elemento del conduttore è fondamentale, cioè la sua capacità, la sua esperienza e sì, la sua sensibilità, sì, per evitare. Poi però se uno anche dovesse cuccarsi una depressione grave di un altro, era anche collegato al fatto che questo aveva già sviluppato una condizione simile o non ancora manifesta e che in qualche modo è stata evidenziata o stimolata?
0: Sì, guarda, io direi questo. Allora, amo restare in contatto, no, con le persone con le quali io faccio costellazioni. E sinceramente all'inizio della mia carriera capitava, no, perché poi tutti noi ci alleniamo, miglioriamo nel tempo, eccetera, è capitato che qualcuno mi dicesse: ma sai, dopo le costellazioni mi sono alzato, non stavo tanto bene, eccetera, e io non avevo ben chiaro cosa c'era, no? Allora in quell'occasione lì andavo proprio in profondità nella cosa il più possibile e cercavo appunto di capire questa cosa, e praticamente sempre nella famiglia della persona che in qualche modo non si era sentita poi così bene, gioiosa alla fine di una
1: costellazione, si sentiva male, diciamo,
0: c'era una situazione molto molto pesante, molto analoga, ma proprio analoga, nel senso per esempio una persona dispersa di cui non si è più avuto tracce, una cosa che lascia in famiglia veramente una voragine, tipo una guerra, eccetera. E basta però saperlo. Per quello dicevamo adesso di creare, stiamo creando tutte queste conferenze, convegni tra facilitatori, perché ci si aiuta anche a gestire sempre meglio e sempre di più questi aspetti. Ed è importante anche secondo me appunto questa cosa di monitorare le persone che hanno fatto la costellazione, cioè non abbandonarle a se stesse, perché adesso per esempio non mi è più successo già da anni questa cosa, no? Mi capitava all'inizio, ma dovesse anche succedere, riesci ad accoglierla e a trasformarla, perché se un unico seminario di costellazioni in questo studio scientifico di cui ti parlavo è riuscito a risolvere depressioni gravi, ma gravi gravi gravi, cioè si parla di gente che non si alzava proprio dal divano in un'unica sessione di un seminario di alla fine si parla di 12 ore di lavoro, sei in un giorno e sei nell'altro, figuriamoci appunto una persona che magari si sente un po' di disagio, che è il massimo che è successo a me, insomma, che uno provasse un po' di disagio,
1: certo.
0: Non certo che si appiccia che una depressione grave, perché partecipa, ecco, dal mio punto di vista questo è un po' improbabile, ecco, a me non è mai capitato.
1: Poi diceva si può allora, scusa, ciao, ho partecipato a una costellazione che mi ha impressionato. All'inizio non capivo come fanno a muoversi le persone, poi quando mi hanno scelto ho sentito le gambe muoversi da sole.
0: Sì, sì, certo. Siamo collegati, per cui quando io dico ascolta il corpo e muoviti secondo il corpo, se tu adesso, Paolo, io e te possiamo fare anche una costellazione singola, possiamo usare l'acqua, possiamo usare tante cose, che poi veramente qui è un campo enorme, quindi qui accenniamo solo un po' di cose, ma tu proprio messo nelle condizioni, creato il campo, proprio creata la condizione giusta, senti proprio il bisogno, a volte, che so, buttarti per terra, prendere una persona, abbracciarla, fare delle cose che non sai da dove arrivano, ma arrivano appunto, si dice, da questo campo morfogenetico. Io dico arriva dalla vita, sì, perché noi come esseri umani, adesso non vorrei, passami un po' la cosa, quando Gesù, il Buddha ci dicono in varie forme siamo tutti collegati, siamo fratelli, la mia vita diventa felice e rendo felice anche la tua, per quello è importante che io sia felice e stia bene, perché anche tu lo sarai grazie anche alla mia felicità. Tutte queste cose che ci sono arrivate non è che arrivano, dal mio punto di vista, dal niente, ma è come se non le sentissimo vere. Ma la nostra capacità anche di sentire anche chi non c'è più, anche chi o la mamma di un tipo che magari in quel momento sta lavando i piatti a Roma e noi siamo a Venezia o a Padova, e in quel momento si sente, cioè nel senso la persona riesce a sentirla, a collegarsi e muoversi secondo il sentire di questa persona. Basta che il conduttore gli dica: ok, tu adesso rappresenti la mamma di questo signore che ha un problema.
1: È chiaro, il punto interessante qual era? La mamma di questo signore che si mette a fare qualcosa, evidentemente, perché entra in qualche modo in contatto o in risonanza con la madre vera, presumibilmente. Cosa accade alla persona, al figlio? Non so se hai capito.
0: Certo. Allora, intanto il figlio Allora, per la mia esperienza, nel giro di pochissimo comincio a piangere copiosamente. Guarda, abbiamo fatto una costellazione qui al Civico 140 che tu conosci, adesso le faremo spessissimo perché abbiamo visto proprio ce n'è tanto tanto bisogno, perché le persone hanno proprio bisogno di stare bene, quindi penso le faremo quasi tutti i martedì. E praticamente la persona cosa arriva? Intanto si mette a piangere, viene commosso profondamente da ciò che avviene, perché vede rappresentato proprio nei movimenti, nelle, a volte faccio dire delle frasi, a volte le persone spontaneamente emergono, no? Sentono proprio il bisogno anche di esprimersi verbalmente, in quel caso io accolgo questo come conduttrice. Quindi considera, per la persona che assiste a questo è come finalmente vedere qualcosa che ha sempre saputo, che ha sempre saputo, perché dentro di lui o lei c'è sempre stata questa consapevolezza in qualche modo, in qualche meandro del proprio inconscio, chiamalo come vuoi. Vederlo lo aiuta a capire, ecco perché stavo così male, ecco cosa c'era, e poi a sciogliere appunto questo dolore, oppure a sciogliere questo blocco che magari gli impediva di essere ricco. E qui io ti racconterei un piccolo esempio, se posso.
1: Sì, manco un minuto e mezzo, poi c'è pubblicità e riprendiamo. Sì. Ma comunque dimmelo.
0: Sì, sì, penso di riuscire a farcela. Praticamente in questo esempio parliamo di una donna, la chiameremo Sara, che aveva un grossissimo problema col denaro, e anni e anni di psicoterapie, stati alterati di coscienza, di tutto, non erano riusciti a risolvere. Nulla sembrava svelare come mai questa donna avesse una difficoltà a guadagnare denaro.
1: Okay.
0: È venuto fuori che suo fratellino era stato abortito per via del denaro, perché non c'erano abbastanza soldi per mantenerlo. Quarto, quinto figlio, non c'erano abbastanza soldi. Lei aveva litigato col denaro una volta compiuta gli anni che la sua mamma aveva quando ha abortito, cioè lei è arrivata a 37 anni, ha deciso che è diventata povera. Ma ha scoperto che il motivo era il fratellino abortito, per cui lei ha pianto tutte le sue lacrime, lo ha scoperto molti anni dopo, e lì è potuta guarire.
1: Boia. Dice infatti la Sara di Marghera, Sara di Marghera, buongiorno l'ospite, volevo solo dare testimonianza di quanto sia tutto vero, ho partecipato a più costellazioni con costellatori diversi e diventa impressionante quello che emerge e come siamo tutti connessi.
0: Bravissima Sara, bravissima Sara.
1: E, aspetta. No, vabbè, questo era un altro, non c'entra niente. Allora, adesso mancano 20 secondi, andiamo un attimo in pubblicità, poi concludiamo un po' i discorsi tuoi e vediamo anche di creare, se vuoi, dei contatti che puoi lasciare, eccetera, per quello che stai facendo.
0: Ottimo.
1: Sì, allora qua ci siamo, a posto. Mancano 4 secondi, andiamo in pubblicità. A fra poco.

volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, del poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino.

0: noi siamo amore.
1: Eccoci qua amici, siamo tornati in diretta con sempre con la nostra amica Silvia Lupano
2: di cui
1: che non andiamo a leggere, ecco. Silvia sapete benissimo che è di fatto counselor e coach conduttrice, chiamiamolo così, di gruppi che fanno costellazioni, non solo non solo nel caso di persone singole ma anche di aziende, gruppi di lavoro,
2: aziende,
1: si può dire.
2: Esatto, e ti dirò di più, aiutiamo in vari contesti e stiamo cercando di proporci a livello ospedaliero adesso, quindi vediamo cosa ci rispondono con altri medici,
1: la
2: psicoterapeuti
1: comunque,
2: e psichiatri, quindi vediamo come ci rispondono.
1: Per aiutare le persone non sarebbe una bella, sarebbe una cosa bellissima.
2: Sì, è doveroso anche provarci.
1: E
2: sì.
1: Qui si diceva, Silvia, allora, una persona che intanto bisognerebbe provarlo ovviamente. Allora,
2: certo.
1: Un messaggio che mi dice: ma è vero che costa così tanto? Perché c'è gente che si fa pagare anche 80 euro a persona. A te cosa risulta?
2: Allora, questo è un discorso molto delicato. Allora,
1: giusto?
2: Dal mio punto di vista, intanto è una scelta individuale, cioè uno non è obbligato a scegliere quel conduttore lì. Perché io dicevo prima, no, ne ho conosciuti oltre un centinaio di conduttori e ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche anche. E non è sempre vero che una persona che si fa pagare tantissimo è l'unica brava, l'unica che risolverà un problema, e la persona che si fa pagare poco invece non è un cialtrone o cose del genere.
1: È sempre vero il contrario?
2: Dipende,
1: no,
2: ecco,
1: sempre no.
2: Dipende da tante cose.
1: Certo.
2: Io ho una posizione abbastanza, come dire, moderata.
1: Sì.
2: Cerco di valutare la professionalità che ci metto, perché voglio dire, gli studi fatti e così via, ma nel mio caso, se una persona, per esempio, se in ascolto c'è qualcuno in difficoltà, io volentierissimo faccio borse di studio, nel senso, vuoi partecipare al corso per diventare facilitatore tu stesso, hai una difficoltà grossa che vuoi portare, ti sei inchiodata la vita, non riesci a risolvere non riesci a trovare il lavoro che vuoi, piuttosto qualsiasi cosa ti riguardi, a quel punto lì può tranquillamente partecipare con l'impegno a pagare quando la sua vita decolla. E quindi a quel punto lì, secondo me, è anche bello, perché la sua vita è anche obbligata a decollare a quel punto lì, se non altro per gratitudine. Quindi
1: certo.
2: Io penso che sia una cosa che può funzionare.
1: Mi dice scusa, da quello che capisco, si tratta di giochi di ruolo condotti da un esperto?
2: Ecco, allora, giochi di ruolo è una cosa che io non direi. Dal mio punto di vista si tratta più che altro di una... di una procedura per rivelare ciò che è, cioè non è che io gioco un ruolo, ma io proprio identifico, assumo quel ruolo condotto da una forza più grande e identifico proprio ciò che sono. Poi adesso bisognerebbe capire cosa intende per giochi di ruolo,
1: perché poi i messaggi sai come sono.
2: Come dice una mia amica, ci parlaimo e non ci capaimo, perché poi bisogna vedere in che ambito. Ma è proprio una cosa... se vogliamo, che non dipende in alcun modo da le esperienze, il giudizio, le emozioni della persona che fa da rappresentante. La famosa mamma del cliente che fa la mamma del cliente e piglia e va a abbracciare il papà del cliente perché proprio si sente attratta da lui, oppure va e se la piglia con la zia e dice: no, tu, cioè, stammi lontano, così fa queste azioni, non sono sotto il diretto controllo chiaramente della persona che fa da rappresentante, ma vengono spontanee, e qui va provato. Perché è difficilissimo da descrivere, va sperimentato. Quando lo sperimenti e dici: ma io non provo nulla, in realtà io non ho mai conosciuto qualcuno che fosse del tutto... alcune persone sono un pochino più restie, no, al farsi condurre, ma tutti quanti poi sentono e riescono a farsi guidare. Addirittura anche gli esperti sono meno bravi degli inesperti. Gli esperti, uno che viene per la prima volta, si fa proprio condurre perché sente le sensazioni,
1: non hai rigidità,
2: non ha esperienze e fa proprio quello che il campo chiede in qualche modo.
1: Ascolta, mi diceva Oriana, mi diceva si può una ragazza di 16 anni partecipare?
2: Certo che sì, allora anche i bambini piccoli, tutti possono tranquillamente partecipare. Per questione di professionalità, insomma di deontologia professionale, io chiedo sempre l'autorizzazione di entrambi i genitori. Se non sono entrambi presenti, se viene con entrambi i genitori, esatto. Se anche
1: i genitori, il problema però si creano altri problemi, nel senso che magari il figlio non riesce a manifestare in maniera chiara.
2: Ecco, in realtà io ho notato di no, però una volta mi è capitato che una ragazzina dicesse: no, io preferisco che la mamma sia fuori, perché sennò non mi sento.
1: Non mi sento.
2: Una mamma intelligentissima ha capito la situazione, è stata fuori molto volentieri. Una mamma davvero, c'era tanto amore da parte di quella mamma per la sua bambina, perché ha capito che c'era proprio bisogno per la bambina.
1: Quindi intanto la risposta è sì, possono partecipare.
2: Certo che sì, autorizzazione scritta da entrambi i genitori. Se viene il minore può venire anche da solo, a 16 anni c'è il motorino, viene, però con l'autorizzazione dei genitori.
1: E altra cosa che mi chiede, il contatto con te si può avere?
2: Allora, certo che sì. Vai. Allora, cercando Silvia Lupano su...
1: Allora, intanto Silvia Lupano.
2: Allora, Lupano scritto come lupa che dice di no, visto in questo periodo dove...
1: No,
2: lupa tutto attaccato. Sì, sono molto molto orgogliosa del mio cognome, però mi chiamano tutti Luparo.
1: Vabbè, dai,
2: o Lugano.
1: Lupano, dai.
2: Ok, ed è, c'è tanto, però il sito dove parlo di queste cose è Costellazioni e Dintorni, tutto attaccato.
1: Costellazioni e Dintorni.
2: .it.
1: Dintorni.it. E lì c'è il contatto.
2: Lì, allora, ho testato, al momento funziona il modulo dei contatti, però c'è anche il telefono e vi consiglierei caldamente di mandarmi un messaggio, perché è un po' più affidabile per me.
1: Posso darle il telefono tuo o no?
2: Allora, il mio telefono è pubblico, potete darlo a chi vi pare. Dimmelo. Alla peggio non risponde, ed è 333 6 49 49 77. Perfetto. Se non rispondo, cerco di chiamarvi dopo poco. Se sono giornate da
1: anche un messaggio
2: esatto, meglio che mandate un messaggio,
1: WhatsApp, per dire: guarda, ti ho sentito la radio, ho bisogno di parlarti, chiamami quando cavolo vuoi, ecco.
2: Sì. Allora, molto meglio, sì.
1: Quindi ripeto, Silvia Lupano si può essere contattata intanto andando sul sito Costellazioni e Dintorni, tutto attaccato, costellazionieedintorni.it, oppure direttamente mandando un messaggio al telefono 333 64 94 977. Ripeto, 333 64 94 977.
2: Perfetto.
1: Allora, che poi sarebbe 6, 49, 49, 77.
2: Sì, io lo dico così, perché
1: infatti è meglio.
2: C'è il tempo anche di lanciare quel piccolo appello di cui si diceva?
1: Sì, aspetta solo che ti leggo una cosa. Dice: è importante anche lo spazio dove si fanno le costellazioni, dice qua. Evitare posti come chiese sconsacrate o locali considerati casa da qualche entità che non è riuscita a passare la soglia. Perché ho visto qualcuno fare anche questo. Piccoli riti di pulizia energetica non risolvono tutto. Comunque, le costellazioni, dice, aspetta un minuto, comunque le costellazioni sono interessanti, aiutano a sbloccare delle cose.
2: Altro che. Allora, la mia opinione in questo senso, allora, mi piacerebbe che chiunque pensa che io dica qualcosa che non è corretto me lo dicesse, perché allora il mio modo di fare è sempre pormi nel dubbio. Detesto un po' chi si pone è certamente così, perché siamo in un ambito talmente particolare. Io in 15 anni ho cambiato idea più volte su molte cose, quindi proprio confrontandomi con persone e accogliendo e dialogando, secondo me sì. Però mi sto facendo un'idea in questo, e quindi al momento la mia idea è questa. Le costellazioni comunque vanno ad agganciarsi a chi c'è ora, anche a chi non c'è più, a correnti di amore che comunque esistono su questo pianeta. Esiste tanto, un'infinità di amore con il quale difficilmente riusciamo a entrare in contatto. E questo appunto ci crea dolore, ci crea tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. La cosa che io direi, noi le facciamo in una sala deputata a questo, quindi non c'è problema, perché era una pizzeria, quindi non mi sembra che sia un problema. Non mi sento di criticare chi lo fa in determinati altri luoghi, perché conto che c'è sempre una ragione per cui le cose arrivano e avvengono in un certo motivo, e magari anche l'occasione per far star bene, sì, perché porta proprio tanto benessere la costellazione, perché va proprio a agganciarsi a qualcosa di molto profondo e molto radicato, che è proprio, secondo me, proprio agganciato, io la chiamerei proprio alla vita vera, mm-hmm, a qualcosa di maestoso che ci collega, ci mette in grado di appunto creare benessere nel solo fatto di rappresentarci a vicenda, far vedere quel che c'è, che appunto crea bellezza, crea risoluzione. E state semplicemente attenti, io direi la cosa a cui dovete fare più attenzione in assoluto è a chi crea divisione, cioè chi ti dice, addirittura c'è qualcuno che lo fa in rima. A me è capitato che io sono andata
1: durante la seduta, voi...
2: esatto, mentre mi formavo sono andata a formarmi da una, penso almeno 30 di facilitatori diversi, perché ho detto prendo i vari stili, chi lo fa con i cristalli, chi lo fa con l'acqua, chi lo fa con questo, con i cavalli, con i cani, con quello che è. E ho imparato, come dire, da tantissime persone diverse. Alcune di loro seguono delle cose che a mio avviso creano solo malessere, cioè tra ciò che è bello e ciò che è brutto, ciò che fa bene, ciò che come dire, no, insomma, io in questo momento trancio tutto, cioè tiro su un muro, questa cosa qui non ci deve essere, se non mi ricordo la rima.
1: Impongono delle regole praticamente.
2: Sì, e regole brutte, tipo separo, brutto, sì, fuori, questa roba con
1: questa
2: me non deve
1: non
2: avere a che
1: deve
2: fare.
1: Stare, tipo una
2: se
1: roba
2: fai
1: così,
2: così, allora per la mia esperienza
1: fai
2: attuale, cioè nel senso non va bene, perché è proprio il contrario di quello che una buona costellazione dovrebbe fare. Integrare,
1: perché
2: che non significa
1: separazione e rottura,
2: esatto, non significa passare sopra il dolore, passare sopra un'eventuale ingiustizia o non voler riconoscere un danno, cioè c'è sempre tanta confusione qui, perché dice vabbè non tiri su un muro, allora significa che ti fai fare di tutto. Anzi è proprio il contrario, nel senso che ti rendi conto di cosa ha mosso quella cosa. Io ho avuto un'esperienza con non ero io quella volta a condurre la costellazione, c'era un ragazzo che era con dei problemi di salute gravissimi, sua zia aveva avuto una violenza gravissima ed era stata aggredita e poi anche uccisa, no? da un'altra persona,
1: sì,
2: la zia di questo. Il fatto che tutto questo evento fosse così carico di odio, così carico di divisione, sì, faceva sì che a questo ragazzo ogni tanto capitassero gli infarti. Lui questa cosa qui, penso, quando l'ha vista, l'hai visto piangere lacrime fino al proprio al disidratarsi proprio fino al midollo, ma questa cosa non vista, non osservata, creava talmente tanta bruttura, agitazione, odio, che creava proprio dolore al ragazzo. Quindi il fatto di reintegrare in questo caso l'assassino non significa dirgli ok, grazie che hai fatto fuori la zia, è stato bello, rifallo pure, non è questo, insomma. È quello di dire mettiamo in chiaro che l'odio, la separazione, la divisione, escludere le persone non fa mai bene a nessuno, e questa è una, diciamo, già da lì vi capite cosa fa. Poi ecco un'altra cosa che mi sento di fare, di mettere un po' l'attenzione, se dovete fare una costellazione, chiaramente se siete da cioè gente a Bassano, gente a Venezia, nelle isole, dovunque siete, veramente ci sono tanti tanti tanti ottimi costellatori, o facilitatori di costellazione o conduttori, fate così, accertatevi da persone che hanno già partecipato che abbiano un cuore buono.
1: Fondamentale,
2: perché è l'unica, cioè dal mio punto di vista, possono essere anche delle caprette che hanno iniziato da 3 giorni e non hanno esperienza, ma se hanno un cuore molto buono tanti danni non li fanno.
1: Ti chiedono dove esercita la tua interessante e gentile ospite.
2: Allora, intanto grazie per interessante e gentile ospite. allora l'esercizio in realtà è un po' in vari luoghi. Mi è capitato di organizzare in questi ultimi mesi, sto organizzando sia qui a Padova che nella zona di Mestre, nella fattoria Rosmarino che molti di noi conoscono.
1: Certo.
2: Il buon Pier Giorgio ci ospita, addirittura facciamo le costellazioni con i cavalli, quindi una cosa molto molto bella, bella bella bella, con gli animali è bellissimo, infatti abbiamo qui Girotto che...
1: No, io sono irradiato.
2: Sì, ma adesso facciamo in modo che tu ridiventi veterinario, perché ho intenzione di prendere un cane e quindi avrò bisogno di un ottimo veterinario. e quindi però soprattutto io vivo a Padova, quindi prevalentemente nella zona di Padova, sì, del, posso dirlo il luogo, certo, dove lo facciamo, esatto, è al civico 140, sì, e trovate le locandine sia su costellazionedintorni.it sia appunto sul sito del civico, che è www.civico140 scritto in cifre.it.
1: Perfetto, ottimo, vediamo se riesco a far sentire questo perché non sono sicuro.
0: È la prima volta che vi ascolto e veramente complimenti.
1: Aspetta un attimino, vediamo.
2: Certo.
1: Non mi ricordo più come cazzo si fa, va bene. Mi dispiace Matteo, non riesco, Simone, non riesco. Va bene.
2: C'era un audio, una domanda audio?
1: Sì, era una domanda audio, ma non riesco a farla ascoltare, porca merda. Come cazzo si fa? Aspetta un minuto. Vediamo.
2: Intanto respiriamo, sì, e stiamo in noi stessi, sì, e ne creiamo un'occasione di benessere, di sentire com'è il nostro corpo.
0: Veramente complimenti per la conduzione, sia per l'argomento attuale delle costellazioni che per l'argomento precedente, dove ha citato un economista, non ho capito come si chiami, mi farebbe piacere sapere il nome.
1: Grossi, Guido Grossi.
0: In quanto io stesso mi combatto per un mondo migliore, sono dell'idea fix the money, fix the world, però sono un po', avendo già provato a sperimentarlo, non credo che possa funzionare creare una nuova valuta, un nuovo...
1: Ah no, ok, sta parlando di economia dell'argomento precedente, no, va bene, casomai lo faccio sentire dopo perché non è un argomento. Allora, aspetta, vediamo questo. Buongiorno, aspetta, abbassiamo un secondo. Allora, ok, diceva: buongiorno, ho fatto più volte costellazioni familiari per il mio problema di fibromialgia,
2: sì,
1: ma ho, aspetta un secondo, ferma, ecco, non ho mai risolto la cosa, pur presentando tutti i miei familiari, mamma, papà, fratello, sorellina, tutti andati in cielo qualche anno fa, per lo più da malattia, tumori vari,
2: sì,
1: le persone sono state ben riprodotte, sembravano proprio la mia famiglia deceduta. Io sono, sì, rimasta unica superstite.
2: Sì, wow.
1: Sembra che la fibromialgia sia dovuta appunto a lutti familiari. In pratica non ho risolto niente, come mai, chiedo. Secondo me i costellatori avevano un cuore buono. Grazie Veronica. Cioè, non è una cosa di poco conto, Veronica, sì, sta qua, eh.
2: Sì, allora questa
1: cosa
2: è una,
1: puoi dire tu, Silvia,
2: sì, è una cosa che mi capita spesso ed è appunto il motivo per cui ho deciso di creare questa cosa, cioè di diciamo elaborare questa tecnica che ti dicevo prima delle costellazioni strategico-relazionali. Allora, per quanto le costellazioni abbiano davvero una grandissima efficacia, è anche vero che in determinate occasioni è proprio fondamentale andare a cogliere ciò che la costellazione rivela e utilizzarlo per creare guarigione. Questo non sempre è fattibile semplicemente con la costellazione, è necessario fare qualcos'altro. Per quello adesso alterniamo un martedì di costellazioni e uno di counseling, ascolto, gruppi, certo, perché in questo
1: che
2: senso
1: oltre,
2: che va,
1: cioè,
2: va
1: oltre la serata delle costellazioni, si segue poi la persona,
2: si segue la persona,
1: finita solo lì non basta,
2: esatto,
1: in determinate cose.
2: Poi in questo caso tra l'altro in queste occasioni ci colleghiamo e partecipano medici, medici psichiatri, psicoterapeuti, medici effettivi, cioè medici del corpo, proprio studiosi che studiano, magari esperti, no? Nella connessione. Noi abbiamo Ada, che è un medico strepitoso, che è proprio specializzata in tutte le tecniche che un po' sta sviluppando, sta pubblicizzando Joe Dispenza, che non so se lo conoscete, ma è un ricercatore che ha più di 1000 medici, molti dei quali radiati.
1: Ma dai, non mi detto.
2: Però medici comunque che hanno studiato medicina, che hanno esercitato medicina. Ada esercita da 40 anni e aiuta, no? Quando c'è qualcosa, lei aiuta in vari modi a...
1: Non è poco.
2: A tirar fuori, cioè usiamo insieme una serie di altre
1: perfetto,
2: tecniche. Io consiglierei la persona che ha la fibromialgia, visto che è una cosa altamente invalidante, io ho un'amica che ce l'ha, non ha mai voluto fare le costellazioni perché in realtà non se la sente, perché ha un po' paura, è una persona molto cattolica,
1: cavoli
2: che
1: suoi,
2: dice
1: sì.
2: Il suo prete le ha detto che non si fa.
1: Ah, e... sarò sempre prete dietro di no, ma
2: però ecco, in realtà molti preti invece le consigliano, quindi mi sento di dire che non è proprio abborrato scalfarrita da tutte le persone di chiesa. Ed è una cosa che la fibromialgia può guarire, quindi di mettere già dentro di sé questa speranza di cui si parlava all'inizio di questa intervista, prima che iniziassimo a aprire i microfoni. Intanto decidere che si può guarire, cioè metterla proprio come decisione profonda e fare le azioni necessarie. Poi da lì arriva, cioè la sua strada arriva.
1: Quindi io direi, per esempio, questa cara amica prova a sentire anche Silvia, perché
2: certo, volentieri.
1: Silvia Lupano magari ti può dare degli elementi in più che non hai potuto sperimentare finora, magari, no? Come sempre. Allora, la puoi contattare sia andando sul sito costellazionieddintorni.it oppure mandando un messaggio al 333 64 94 977. Ripeto, 333 64 94 977. In conclusione, vuoi dire qualcosa, Silvia, per così?
2: Allora, in conclusione, allora, io ho avuto l'onore di conoscerti quando appunto ti sei messo in gioco e direi grazie Paolo per il tuo lavoro, volevo ringraziarti anche per questa intervista, volevo dare una grandissima speranza a tutte, anche se la parola speranza a alcuni non piace, però abbia ragione, perché magari la colleghiamo magari a una
1: a un cognome
2: che anche lì andrebbero viste molte cose, anche se non mi dilungo, e direi teniamo alta la fiducia, la fiducia che le cose si trasformano, quindi che la bellezza è in arrivo e sta a noi, al nostro cuore, alla nostra decisione profonda di tirar fuori il bello da noi e dagli altri, e creiamo amicizia. Io ultimamente sono uscita a creare amicizia con una persona che mi aveva veramente disprezzata in altri tempi, mi aveva messo i bastoni tra le ruote in maniera pazzesca, adesso è una delle mie più care amiche.
1: Ma dai.
2: E qui io quasi mi commuovo nel dirlo, anzi senza quasi.
1: È un'amica facile.
2: E in realtà troviamo degli strumenti, se non ci riesce di ricreare amicizia, però ci sono state divisioni nelle famiglie, questo crea danno a tutti. Ricreiamo unione, ricreiamo amore, amicizia, stima, fiducia dove ci è stata rapita, perché non c'era ragione di togliere la fiducia gli uni negli altri. Se guardiamo bene, e qui ci sarebbe tantissimo da dire, ma sfidiamoci nel ricreare la bellezza e la gioia intorno a noi, che parte dall'amore, la fiducia e la stima, il fatto di considerarci gli uni con gli altri.
1: Sì, intanto io ti ringrazio, poi naturalmente potresti fare una serata qui in radio, per esempio, di costellazioni familiari, una volta puoi venire anche.
2: Guarda,
1: lo
2: volentieri.
1: Lanciamo adeguatamente, no?
2: Cosa lo dici? Lanciamo, e sarei onorata di far vedere anche alle persone che vogliono sperimentare questo
1: per
2: metodo.
1: Per provare, giustamente, non lo sa, deve vederlo. Sono certo che tu come conduttrice sei sicuramente la persona più adatta per poterlo fare.
2: Sì, però mi dicono che ce la sto facendo bene adesso. Ultima cosa, se qualcuno è in difficoltà non esiti a contattarmi, perché io tutte le volte che faccio un viaggio vedo situazioni molto di persone molto tristi, che quindi non esiti, non io personalmente, ma ho tutta una rete di persone di sostegno
1: che possono dare una mano,
2: e quindi di sicuro non sono Ercole, non posso fare tutto da sola, ma nel limite delle mie forze umane indirizzo, faccio. La cosa peggiore, ecco, non desistete. Se un messaggio, a volte cambio il telefono, mi si rompe, mi si apre l'acqua nella borsa, non lo vedo un messaggio, insistete, in quel caso tampinate di messaggi, prima o poi vi rispondo.
1: Un'amica dice iscrivetemi già alla serata.
2: Che carina, grazie.
1: Ok,
2: grazie.
1: Silvia, grazie.
2: Grazie
1: davvero,
2: Paolo.
1: E allora, piccola pausa musicale e poi torniamo insieme per andare avanti con la trasmissione. Ci sentiamo fra qualche istante.

E torniamo in diretta allora, cari amici, sempre Paolo che vi parla. Dopo questo incontro interessante con Silvia Lupano, che ci ha, ricordo ancora, lei diciamo che è una coach, counselor, laureata in psicologia e una facilitatrice con le costellazioni. È un metodo, io che ho provato in passato, ma comunque è un metodo che può essere interessante. Naturalmente è fondamentale, come diceva lei, che il conduttore sia persona di cuore. Persona di cuore vuol dire una buona persona, il che non è cosa di poco conto, no? Allora, dunque, dicevi, qui c'era Luca da Vicenza, chiede un piccolo favore, se ti va, anche se un po' fuori tema, mercoledì 27 maggio alle 19.30, dalle 19.30 alle 20.30, la Galleria d'Arte and Art Gallery e l'associazione Kamakala organizzano un incontro meditativo in centro a Vicenza con delle opere artistiche basate sulla geometria Giordano Bruno. L'evento è gratuito. Per informazioni contattare Francesca al 338 756 6441. Quindi maggio 27, mercoledì 27 maggio dalle 19.30 alle 20.30 presso la Galleria d'Arte and Art Gallery, l'associazione Kamakala organizza un incontro meditativo in centro Vicenza con delle opere artistiche basate sulla geometria di Giordano Bruno. L'incontro è gratuito. Per informazioni contattare Francesca al 338 756 6441. Viva i dottori radiati e basso i dottori venduti a Big Pharma, spacciatori di veni, Dio i fulmina. Andiamo allora. E Lumi dice iscrivetemi già, vabbè Lumi, vediamo di organizzarla questa cosa con... Allora, puoi ripetere il numero di Silvia per favore, Angelo? Allora, il numero di Silvia Lupano, a cui mandate eventualmente delle... come si dice, dei messaggi, non telefonate diretta perché è difficile che vi risponda subito, e il numero è 333 6494 977, costellazioni e dintorni, ecco. Poi il 2 giugno, ricordo che 2 giugno dalle ore 15 alle 22, quindi tutto un pomeriggio, ci saranno a Villa Breda di Campo San Martino a Padova con Giorgio Stocco mediatore, ci saranno Andrea Stramezzi, Lamberto Rimondini, Cosimo Massaro e Maurizio Martucci, Francesco Carraro, Franco Dal Moro, Matteo Cimatti e Rocco Cantautore parleranno di libertà, assenza di qualsiasi tipo di condizionamento e di censura del pensiero. 2 giugno dalle 15 alle 22 a Villa Breda di Campo San Martino. Poi c'era un altro elemento che volevo dire ed era questo. Nell'ambito stavo appunto parlando prima, ricollegarmi un attimo più difficile perché abbiamo un po' fatto una lunga pausa con Silvia Lupano, parlando di costellazioni, parlando in realtà di una via originale che può aiutare tante persone in difficoltà. Voi sapete che noi siamo in una condizione sociale tremenda in questo momento. Ognuno di noi, i rapporti sociali, a causa del nostro profondo egoismo, ci ha portato progressivamente a un isolamento sempre più marcato. Siamo atomi o elettroni, dipende, impazziti, che spesso non hanno legami e non riescono a creare legami adeguati per superare gli enormi problemi.

dire essenzialmente ricominciare a guardare il prossimo, come diceva anche Silvia prima, non in maniera permanentemente conflittuale. È una cosa molto difficile perché ognuno di noi è chiuso sempre più, in modo sempre più massiccio, nel proprio stretto punto di vista. Il proprio stretto punto di vista che impedisce una corretta visione delle cose, perché io sono convinto il fatto di essere rigidamente bloccati ad un solo punto di vista, il proprio, porta inevitabilmente a un conflitto con un altro punto di vista che magari non è contrario al nostro, che non è pericoloso per noi, magari sta portando soltanto in maniera forse sbagliata o in maniera che ci dà fastidio, ma sta portando un'altra riflessione, un complemento di riflessione o un ampliamento e un approfondimento della nostra visione. Ma se noi ovviamente reagiamo in maniera più o meno aggressiva e sgarbata all'osservazione o alla posizione, è chiaro che roviniamo tutto ed entriamo in conflitto aperto. Il conflitto aperto è la causa vera e profonda del nostro male di vivere. Non riusciamo più a andare incontro all'altro con tolleranza, con apertura, con spirito fraterno o quantomeno solidale. Questo è il nocciolo della questione. E allora vanno bene le attività che possono aiutare le persone a ricongiungersi ad altri, superando problemi psicologici e emotivi molto, molto importanti, no? Perché, come diceva Silvia, per esempio, la maggior parte di noi vive a livello non cosciente vari problemi. Si è subiti nell'arco di un'esistenza più o meno lunga, uno ha subito anche senza rendersene conto veri e propri traumi, veri e propri batoste, no? Che ha cercato di in qualche modo verso le quali ha cercato di limitare i danni, ha cercato di trovare un proprio equilibrio, ma magari l'aiuto con altri e con tecniche ben collaudate può aiutare meglio a venirne fuori in maniera più completa, in maniera più profonda, no? Questa può essere una tecnica, ma la realtà è: se noi, anziché restare a guardare una televisione o un cellulare dalla mattina alla sera, cerchiamo di spendere il nostro tempo, come si faceva, se volete, anche in modo molto semplice una volta, usciamo per incontrare gli altri. Certo non è sufficiente, ma creiamo rapporti umani, creiamo rapporti di solidarietà, cerchiamo di darci una mano anziché aprire condizioni conflittuali e basta. Probabilmente la nostra situazione sociale e la nostra qualità di vita migliora. Il problema è come farlo. Come farlo è un elemento che richiede uno sforzo da parte nostra, e la prima cosa, una decisione di andare incontro all'altro. E per andare incontro all'altro si esce di casa, ci si ritaglia degli spazi, si partecipa a riunioni, conferenze, associazioni, mercatini, qualunque cosa che ci consenta di conoscerci, di scambiare idee, di guardarci negli occhi e parlare. Da cosa poi nasce cosa, naturalmente. E se da questo nasce l'idea di fare qualcosa insieme, di lavori insieme, associazioni, eccetera, lì si crea inevitabilmente un rapporto che poi nasce, che è di amicizia. Inizia a esserci fiducia. Naturalmente non tutto va liscio. Magari dopo un periodo di grandi entusiasmi incominciano le differenziazioni, incominciano i primi contrasti, ed è qui la grande prova. Come li superiamo questi contrasti? Aumentandoli, creando separazioni e rotture, o accettandoli e cercando in tutti i modi di andare incontro all'elemento che ci sta apparentemente venendo contro. Sembra strana sta cosa, qui non c'entra l'atto d'amore cristico, non c'entra un cazzo, c'entra che se io rompo, se io chiudo, se io taglio, creo ulteriori situazioni pesanti, non c'è ombra di dubbio, creo ulteriori
conseguenze

che avranno un peso poi sul mio come si dice, sul mio futuro e sulla mia vita e su quella degli altri, naturalmente. E a volte può essere l'unica soluzione, per carità, è il male minore quando non si riesce in altro modo, ma se si è all'interno di un gruppo, questo, un gruppo che ha fraternizzato, che ha creato fiducia e amicizia, queste situazioni possono essere risolte molto meglio e molto spesso senza chiusure, capite? Questo è l'elemento. Allora, nella conferenza che ha fatto ieri sera a Bassano Guido Grossi, che era l'obiettivo di creare un vero e proprio una cooperativa a larghissima adesione, con decine di migliaia di persone, questo è l'obiettivo, con dentro anche aziende che possono quindi produrre, che creino un mercato alternativo, ecco allora che questo consentirebbe di creare anche una, addirittura con moneta complementare, per carità, ma addirittura con istituto di emissione si può arrivare a questo, naturalmente tutto legale, tutto, se ci sarà un numero sufficiente di persone che possono comprendere questo e che entrano non tanto per con quell'attesamento egoistico di dire vabbè, ma io cosa ci guadagno, perché se vai avanti in questa maniera qui ovviamente significa che non hai compreso il senso di un'esistenza. Questo è il punto. Cioè, quando noi diamo per scontati la nostra vita, tutti noi abbiamo dato per scontato che sia sostanzialmente ti devi arrangiare, è una lotta per la sopravvivenza, così si hanno detto i padroni del vapore, cioè i figli di Troia che ce la mettono sempre in quel posto, no? È una lotta per l'esistenza, che esiste solo il più forte vince e tutti gli altri possono pure morire, no? Se noi accettiamo questo meccanismo, siamo in una società di cui che dobbiamo solo temere, che, di cui abbiamo paura. E questo cosa porta, lo diceva ieri proprio Grossi, ci porta ad accumulare, ad avere il nostro conticino in banca, il conticino che può contenere dei 1.000, 100.000, 1 milione di euro, e ne prendo sempre di più perché così sono sicuro che se mi succede qualcosa per la vecchiaia, no? Ma questa è un'idea perdente, è un'idea perdente, perché soprattutto adesso, perché è ormai chiarissimo che i nostri piccoli risparmi ce li faranno fuori, e lo stanno già facendo, come? Attraverso, per esempio, l'aumento del costo della vita, un aumento costante e continuo di cibo, bevande, carburanti, energia, bollette della luce, e ci stanno depauperando progressivamente. Non occorre che ce li vengano a rubare in banca, basta anche che andiamo avanti 8-10 anni così, e quel poco che si è messo via, quei famosi, ne parlava Grossi ieri, si parla di 6.000 miliardi di lire fermi in conto corrente da parte del popolo italiano. È una cifra enorme, ed è una cifra non finta, denaro creato dal nulla, è una cifra che è la conseguenza di un prodotto, di un lavoro, di una vendita di merci, di lavoro vero e proprio, di sudore della fronte, quindi sono soldi veri. E di questo hanno bisogno gli squali della finanza, hanno bisogno di questo denaro, creando artificialmente le condizioni di un debito irrisolvibile, e il debito irrisolvibile impone ai governanti, che sono ovviamente sul libro paga sempre di questi figli di puttana, di questi squali della finanza, di imporre per pagare i debiti. Abbiamo vissuto per decenni sopra i nostri mezzi, non è vero un cazzo. Il popolo italiano in modo particolare è stato il popolo che ha lavorato molto più di altri popoli, molto più dei tedeschi, molto più di francesi, per esempio. Eppure, perché noi siamo in una condizione peggiore? Perché abbiamo governi più corrotti, abbiamo governi molto più deboli di altri paesi, anche gli altri adesso saranno in quel posto, ma noi prima degli altri. Quindi il punto è che il nostro conticino verrà azzerato prima o dopo. Basta che parta, per esempio, un altro colpo come quello del venerdì nero del 29, no? In Stati Uniti, in cui c'è un fallimento delle banche e tu perdi tutto quello che avevi. E allora cosa pensiamo? Cominciamo a spenderli questi soldi, diceva Grossi, giusto? E come li spendiamo? Comprandoci la macchina nuova, o la televisione nuova, o il mobiletto nuovo, o mettendoli, offrendoli non certo alle strutture bancarie, ma a gruppi di persone di cui abbiamo fiducia, che possano farli fruttare all'interno di veri e propri mercati alternativi. Questa è la grande scommessa, e che io ho condiviso, naturalmente, e è
un progetto che è ancora da divenire e che se mi convincerà, come mi ha convinto, almeno per quello che ho capito ieri, sarà una cosa da rendervi edotti, da parlarvi, da farvi comprendere, anche perché l'inizio, l'iscrizione, si faceva l'ipotesi di fare una entravi nella cooperativa, perché di questo si tratta, di una cooperativa particolare quanto volete, ma di una cooperativa, si può entrare con un'azione di 25 euro. Ora chiunque può permettersi di fare questo, e nella cooperativa, nelle decisioni a tavola rotonda della cooperativa e non certo a piramide, un'azione vale un voto, cioè una persona vale un voto, e quindi anche se io compro, perché ho soldi, 100 azioni o 1000 azioni e tu ne hai una sola, io voto sempre per uno, il mio voto è sempre uno, come tu che hai una sola azione, e questo è fondamentale perché richiede una decisione comune. E questo è il punto di partenza, naturalmente, per andare poi avanti. Capite, no? Dice Paul qui, questo è interessante. Allora, il mistero del Golgota è uno spirito solare cosmico incarnato sul piano materiale terrestre, ma in tutte le galassie e i pianeti abitati esiste un Cristo? Non ti posso dare una risposta di questo tipo, Paul. Per quanto riguarda il mistero del Golgota, che è il punto centrale punto centrale dell'elemento spirituale terrestre che ha cambiato per sempre i destini dell'umanità, è stato un dio, un'entità spirituale di altissimo livello, quindi un dio, uno spirito solare, come tu hai messo giustamente, incarnato all'interno di un corpo fisico terrestre, nel corpo fisico di Gesù di Nazareth. Questo ha cambiato i destini dell'umanità. Se poi nelle altre galassie, negli altri pianeti, questo possa essere successo, ci sia qualcosa di simile, può essersi, come anche no, ma non se ne frega un cazzo, Paul. Noi abbiamo già una carga di risolvere i nostri problemi e capire almeno qui, dare una spiegazione corretta qui di quello che è successo, non certo la spiegazione che danno i cattolici di Gesù e della croce, della sofferenza e delle flagellazioni. Il mistero del Golgota è ben altro, è qualcosa di molto più profondo, che ha cambiato definitivamente l'essenza stessa dell'uomo, perché da quel momento, nel momento dell'evento del Golgota, l'umanità aveva raggiunto il massimo della densità materiale fisica. Se andava oltre si sarebbe perduto, si sarebbe desertificato, non avrebbe potuto andare avanti. Quella incarnazione ha aperto la via per tutta l'umanità futura per una progressiva spiritualizzazione. Qui adesso non posso dirti, scendere nei particolari, e sarebbe interessante che tu lo facessi. L'antroposofia da questo punto di vista ne dà un esempio folgorante e bellissimo. Questo è il senso. Sapere se negli altri mondi è successa la stessa cosa, in altri diversi, non lo so, non so che cazzo, non ne ho idea, ma non mi interessa, perché la prova io ce l'ho qui ed ora, ed è questo che conta. Esiste, secondo me, un'ideologia voluta da chi ha stabilito in modo unico la fede cattolica, anche perché il messaggio di Cristo dei primi cristiani era interpretato totalmente, per esempio i catari. No, ci sono cose che secondo me devi chiarirti. I catari non erano affatto, non appartenevano a una elite evoluta della visione cristiana, era una setta che propugnava l'autoestinzione sostanzialmente, e quindi totalmente di stampo di tipo luciferico e arimanico addirittura. Quindi che poi la persecuzione catara sia stata una roba tremenda, questo è un altro paio di maniche, ma la valutazione non la si può fare con la sensibilità del giorno d'oggi, una roba che è successa sostanzialmente nella nostra incarnazione precedente. Filone Lestale, dove gli uomini contadini parlavano, mio zio riusciva a riparare le sedie di paglia tra loro e le donne facevano le maglie con i ferri. Certo, quella era una condizione sociale di un mondo, Paul, che viveva ancora a stretto contatto con la natura, e quindi c'erano ritmi naturali.
c'era il periodo estivo che si lavorava con i matti e c'era il periodo invernale in cui c'erano lunghe pause e si aveva tempo per la propria famiglia, per coltivare le proprie amicizie e tutto il resto. Questo mondo capitalistico ha completamente sradicato tutto questo e ci impone di vivere a ritmi assolutamente disumani. Questo è il punto che spiega poi tutto quello che viene di conseguenza. Pubblicità dopo.

0: Eccoci qua amici, siamo tornati in diretta dopo questa lunga pausa con i Boston 4Play nell'album More Than Feeling 1976, ragazzi, gli anni della mia adolescenza, ma erano anche gli anni 70 in cui sono usciti pezzi secondo me di una bellezza, di un incredibile, però sai, capisco che ad oggi non si possono fare questi paragoni, perché se parli oggi con un ragazzo di 15-16 anni, cioè, ti guarda da dove cazzo vieni, ma è così, ormai è così. Buongiorno Paolo, avevo sentito che dei primi di maggio partiva la raccolta firme per l'ingegneria atmosferica, ma sono andato in comune e non è arrivato ancora nulla, grazie per il programma sempre informativo. Monchiata, mi dispiace, non sono molto informato su questo e ti dirò, non spreco neanche più energie su questa strada, perché tanto non... Guarda, se ieri sera venivi con Grossi, che ne parlavamo, poi hai la percezione chiara che ormai quei percorsi a cui noi siamo abituati, che sono i percorsi, andiamo a votare ogni 5 anni, raccolta firme, referendum e tutte queste cose qua, guardali. Le proposte di legge, no, 50.000 firme, proposta di legge popolare che non viene neanche presa in considerazione dal Parlamento e viene cestinata, eccetera, eccetera, eccetera. Tu capisci che ci sono i principi, che sono i principi naturalmente costituzionali, che sono di una grandezza e di una correttezza incredibile, poi hai la tramutazione di questi principi nelle leggi particolari che rovesciano completamente la possibilità. Oggi il popolo non ha, ma non oggi, è sempre stato così, soltanto che mentre con la Prima Repubblica c'era ancora una gerarchia politica che guardava il voto con una certa preoccupazione, perché il voto era ancora importante, perché non poteva essere ancora manipolato totalmente come lo è oggi. Ok, quindi il governante di turno doveva fare qualcosa anche di positivo nell'interesse della popolazione, per far vedere che il suo partito era meglio dell'altro. Oggi questa storia è ampiamente finita. Se tu vai a vedere le posizioni oggi nella sostanza del PD e dei 5 Stelle o del Fratelli d'Italia, è nella sostanza, nella posizione politica, nella condizione dell'Italia dal punto di vista geopolitica di totale sudditanza al colonialismo anglo-americano, guerra con la Russia, posizione con l'Iran, invio, finanziamento per le armi, alleanza totale strategica con i massacratori dei palestinesi, cioè con Israele, tutto uguale, tasse e ancora tasse perché dobbiamo pagare i debiti. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, non so se capisci cosa ti sto dicendo, per cui io non credo più a queste iniziative, preferisco spendere le mie energie alla creazione di associazioni, ti ripeto, che abbiano un altro tipo di campagna, un altro tipo di strada. Sì, ciao Carlo, dimmi.
1: Ciao, voi dite do tre robette
0: a che non si sente un cazzo, parla più vicino al microfono per piacere.
1: Due o tre cosine, sì, delle quali apprezzo tutto nel dire il tuo dire di oggi e anche della settimana scorsa, soprattutto della settimana scorsa. 50 anni fa un gruppo di tassisti di Avano si era messo in consorzio, che è la forma più nobile della collaboratività, di un'attività che dipende dal comune al quale ci si appartiene. Qui di Avano per Avano, qui di Montegrotto per Montegrotto. E dopo un anno che si è messo a collaborare in una certa maniera, arriva la richiesta da un circondario dei comuni di fare trasporto dei ragazzi disabili per portarli nei centri di assistenza giornaliera e dopo portarli a casa alla sera. Questo gruppo di tassisti e insieme ad altri ebbero l'onta da parte di organismi dello Stato, l'onta proprio gravatamente contrario alla operatività di questi, perché qualcuno aveva messo in testa a qualche altro che se operava in maniera scorretta a termini di legge gennaio del numero 21 del 92, l'ultima legge. E allora è successo che i comuni gestiti dai partitari, quali in testa Democrazia Cristiana, ma soprattutto socialisti, col signor De Michelis de Venezia, mica cominciare a remare contro la nostra attività, ma contro in una maniera sconcia. Tanto fa che abbiamo subito 3 processi nei vari gradi di classificazione, e dopo, siccome chi mi aveva sepolto sottoterra la nostra attività di Abano e Monterotto, c'è da finire che andai in Grecia al Consiglio d'Europa, il Consiglio d'Europa che ha detto: metti a posto, se no mettiamo tanti miliardi di multa per persecuzione ingiusta. Allora c'è da finire che con la firma del Presidente della Repubblica siamo ritornati all'operatività precedente, cioè libera, non incatenata.
0: Vabbè, cosa ha voluto dirne con tutto questo, Carlo?
1: Dal dire al fare, altri che avevano subito l'onta del fare dei democosocialisti comunisti.
0: Va bene, che a stare qui ormai se passai siete tutti morti, il discorso è un altro. Ma sì, voglio dire, le forze di ostacolo, che c'è sempre, Carlo, sempre con te fai una roba, sempre. Poi ho capito che in radio che sia mai da dritta in qualche maniera, o su qualunque iniziativa. Il problema è come reagire alle forze di ostacolo, questo è il punto.
1: Appunto. Ma quando che sa anche il popolo contro di noi altri, se sta issato il popolo, perché la gente
0: va bene, dai, è una storia. Sì, capisco, Carlo.
1: Da ladri.
0: Va bene. Quindi la morale che te vuoi tirare fuori da questa storia qua, che sei di tanti anni fa, quasi utile a tutti,
1: dire robe, avere per la testa delle idee nobili, e da portare al modus operandi che è tutto l'incontrario. Se fa presto, basta solo avere 4 schede mona in scarsea e dire: è il giudice che ha detto così, e dopo va a finire, dopo 30-40 anni, guarda cosa che succede, che putiferio che succede in giro. Bisogna stare attenti a parlare con che robe là, bisogna chiappare, metterli in galera, chiaramente, che soprattutto qui che ha gestito i comuni di Abano a Montegrotto, chi doveva proteggere.
0: Va bene, grazie. Grazie Carlo, grazie mille. Stammi bene intanto.
1: Aspetta un momento, come dite che la signora ha parlato dei mai da guarire, da mettere a posto, diciamo. Dite sì, un estremo testimone dell'accaduto, no? Pubblica bene per la radio, tanto sei chi te la butta fuori per questo e non per le altre robe. Te la butta fuori per colpa mia, perché te ho detto come che si fa a guarirsi, come si fa a guarirsi la fibromialgia, la osteomialgia, come che si fa, e non c'è altre vie da fare, ridare alla fisica quello che la fisica ha creato, ridare alla fisica ciò che la fisica ha creato.
0: Il respiro, quello che ti dicevi te.
1: La vita.
0: Sì, ok.
1: La vita, non c'è altre strade, se non si mette a posto che a Caresala, che è dritta come un binario, non si incontra mai, ha sempre le stesse distanze. A fare, non a patti, a essere sottomessi a quella legge là, le nostre vite saranno sempre intralazzate.
0: Certo, va bene Carlo, e quello che ti dici ti è corretto, è un percorso che dovrebbero fare tutti, da tenere presente attraverso l'attività del respiro. Quello che manca spesso nelle persone è la costanza prima di tutto, e la forza di volontà nel farlo. Questo è un elemento che ovviamente dipende nella piena libertà di ognuno di noi altri, insomma. Quindi so che quello che ti dici assolutamente porta a miglioramenti incredibili, quindi se ne roba che va tenuto presente, va bene.
1: Su questo fatto che c'è sta gente che mi ha riso,
0: Ma sì, ma cosa te ne c'ha la tiri a gente? Ma nonante non interessa niente di qui che te deride.
1: Idea chi toccia sulle mie.
0: Ma sì, io so. I soliti tocchi di merda che c'è dappertutto, va tranquillo. Carlo, un abbraccio grande, stammi bene.
1: Dappertutto, ciao.
0: Ciao Beo, ciao. Allora, buongiorno Paolo, grazie mille, condivido tutto, se questo progetto va in porto sarò felice di partecipare. Luisa di Treviso parlava ovviamente della cooperativa, sì Luisa, io ovviamente spero che questo sia possibile e vedremo come andrà logicamente. Credo, l'ho già detto tante volte, nella mia vita lo spazio che io dedicherò negli anni che mi rimangono da vivere è solo questo, cioè l'energia mia, io non perderò più tempo a fare raccolte firme, proteste, puttanate, non gliene frega un cazzo, l'abbiamo capito anche con Luca, l'abbiamo capita sta roba qua, dopo che siamo andati l'ultima volta che abbiamo detto con Luca seguimo guardanti, oggi questa è l'ultima manifestazione che femo con i corrieri, i pullman de protesta, è una presa per il culo, è finito tutto, il popolo dal basso non ha più alcuna possibilità di modificare minimamente le decisioni prese. Perché oggi l'oligarchia politica non è più eletta e non teme più elezioni da parte della gente. In che senso? Nel senso che tu puoi andare a leggere quel cazzo che vuoi, dove serve mandano su la persona e il partito conseguente che hanno deciso di mandare su attraverso la totale manipolazione digitale del voto, totale. Quindi questo non ha più senso, noi dobbiamo andare, non reagire a un provvedimento con la protesta, l'abbiamo fatto per decine di anni, non ha più nessun valore. Oggi quello che noi possiamo fare è soltanto cercare di trovare le connessioni, ed è difficilissimo perché abbiamo pochissime conoscenze, poca professionalità, posso anche dire poca grado evolutivo, scusami tanto, ma confrontarsi la mattina e la sera con la gente a volte ti cadono le palle, ma ci sono anche persone fantastiche, quindi vale la pena creare condizioni, reti di solidarietà e di reti comuni di mutuo soccorso, sono quelli che potranno favorire un reale cambiamento nella qualità di vita delle persone. Guardate che situazioni di emergenza improvvisa, di fallimenti di colpo per esempio del sistema bancario, non è impossibile. Oggi chi ha esperienza, come Guido Grossi, è stato dirigente BNL per decine d'anni, lo dice chiaramente, potrebbe succedere dall'oggi al domani. Voi altri col vostro mucetto de schei che faticosamente avete messo via in banca vi viene annullato con un click. E quindi attenzione a questa cosa qua. Cioè, c'era un osservatore, prima mi ha mandato un messaggio che purtroppo e che diceva, ma scusami, come fai a creare schei dal nulla? Perché a banca che ga crea 200.000 euro di mutuo, gli ga da passare gli schei a quello che migo compra a casa? Sì amore, ma gli passa dal punto di vista digitale, gli accreditano digitalmente i 200.000 euro sul suo conto, non è che portano un sacco con 200.000 euro in contanti a questo, semplicemente gli accredita dal punto di vista digitale con un computer li accreditano 200.000 euro e la banca quindi non li ha, potrebbe non averli, ma glieli accredita lo stesso perché il sistema accetta questo. E tu che hai contratto il mutuo invece te che dai 200.000 euro in 20 anni, ma te chiede, e come che ti chiede? Teston. Ah signore, testo un caso perché tanto siamo tutti dei coglioni da questo punto di vista qua. Aria di Roby L'Alpin è come il soffio del fiato, simile a quello che ci ha creato. D'inverno è ghiaccio che percuote la pelle, ma a primavera riscalda le giovani rondinelle. Per poi andare d'estate in vacanza e mentre io sudo la zanzara danza fino al cadere dell'ultima foglia e beffa l'autunno che non ha voglia. Mio padre diceva, la vita è una ruota che gira e io ti respiro, mia inviolabile regina. Bella, bella questa Roby, mi piace. RDM, che ha avuto?
2: Ciao Girozzi.
0: Ehi, ciao. Dime.
2: Sono robe semplici.
0: Dai.
2: Sono robe semplici. Quando Roger Waters ha scritto "Uniti siamo in piedi, divisi cadiamo", Cosa voleva dire secondo te?
0: Chi questo? Chi?
2: Roger Waters.
0: Ah sì, ok.
2: Dopo 7 minuti, prova a mandarla a EU. Secondo, nei tempi più recenti, Giorgio Gaber, cosa ho scritto? Un'altra canzone. Libertà e partecipazione.
0: Sì.
2: In pratica, entrambi dice, se ne sei qualche d'uno, un tuo parente, un tuo vicino di casa, uno qualsiasi, che ti vedi che se drio affogarne a merda, non aspettare che vada a fondo del tutto. Dai una mano a star fora.
0: Certo.
2: E io dopo venerà Dio di Dio che darà una manca a te, non affogare anche a te.
0: Sì, ma aspetta Roberto, ti dico un'altra roba. Non è importante che lui dopo ti dia o non ti dia una mano. Tu lo fai perché senti che è giusto farlo a prescindere. Non so se mi spiego.
2: No, ma...
0: Che ti capivo cosa devo dirti?
2: Mi non ho detto che se ti mi dà una mano, mi sono obbligato dopo a darti una mano.
0: Bon.
2: Perché l'aiuto che dopo mi te dà qua... Viene in automatico.
0: Sì, può venire come anche no. Mi però nel momento in cui te godà.
2: No, viene in automatico perché meno male, e se io c'ero nessuno uno dopo l'altro, e vedi che comincia che era fatta, io che provo con te. Quindi che provo con te, mi vedo chi se io provare con te, mi in automatico vengo da te darti una mano. E se una roba automatica, non sei che mi guarda, aspetta, io Ziotto mi dà una mano, mi aspetta che adesso mi dà una mano. È una roba automatica, naturale. Spiego Ziotto.
0: Ho capito, perfetto, vai tranquillo. Ho capito.
2: Vabbè, Ziotto, mi chiasso e vedremo che robe, non so, vale, non so
0: cosa. Dai, avanti. Avanti.
2: E comunque Ziotto,
0: impegniamoci sempre, Roberto, impegniamoci sempre, mai
2: Ziotto,
0: paura.
2: Ti prego, guarda, senti poi gli ultimi 5 minuti. Che mi con io insisto, perché spero che la gente arriva a capire.
0: Va bene.
2: Uniti siamo in piedi, divisi cadiamo.
0: Ciao, sì. Ziotto. Vai tranquillo. Ciao Beo, ciao, dopo ammetto. Dopo ammetto, ciao. Allora intanto te metto i Boston Rock and Roll Band, 3 minuti così vi faccio sentire, dai, mia mi piaceva all'epoca. Ascolta questo.

0: cazzo, ragazzi. Vabbè, dai, mi piace morire. Dopo temendo a IU, comunque sta tranquillo. Allora, ciao, aspetta un attimo, guarda che i 200.000 che te i da banca sontando altri 70.000 minimo, lo strossinaggio che fa di sta società una merce. Sì, d'accordo, ho capito, col mutuo, dopo ti metti tutti gli interessi, eccetera eccetera, però è tutto virtuale, è tutto denaro virtuale, qual è la differenza? Allora, potremmo farlo anche io e te, Fabio. Cosa è il problema? Che mi e ti non gli accetta, cioè nel senso che abbiamo un computer davanti. Boh, cara signora, vuole fare un mutuo con la banca Girotto, perfetto, le do 200.000 euro, te li accordo sul tuo conto così a caso, e dopo te me continui a pagare mensilmente e rape, che coschei veri, che ti capisco. Ma sì, dai, va bene, dai, così importa. Allora, per quanto riguarda una cosa che volevo dire prima, ed era questo, c'è il nostro risposta a Riccardo Camionaro, perché ci tengo a tenere presente. Le dice, come diceva qualcuno, ciao Paolo, come diceva qualcuno, non è più il tempo di salvare le pecore, ma è ora di radunare i lupi. Lunga vita Radio Gamma 5, Riccardo Camionaro. Sempre lunga vita Radio Gamma 5, Riccardo. Volevo farti comprendere però una cosa, e te lo dico perché anch'io per lungo tempo ho sempre ritenuto che dai, bisogna che si incassemo, bisogna che si mettiamo insieme, che fermo vedranno altri. Allora, noi non siamo, noi che ascoltiamo Gamma 5, il popolo di Gamma 5, è gente che ha una profonda atteggiamento umano, umanità, e solidarietà, eccetera eccetera. Noi non siamo neanche in grado di immaginare, per fortuna, l'odio e la capacità di morte assassina che hanno questi figli di puttana. Quindi dici, non è più il tempo di salvare le pecore. No, è proprio adesso il tempo di salvare le pecore, Riccardo, non radunare i lupi, perché i lupi a te non ti ascolta e ti sbrana, sei diverso. Una volta che hai radunato i lupi ti sbranano, ti fanno a pezzetti, ti lasciano fuori neanche le ossa. E te lo posso assicurare che sia così, credimi, mio che ho vissuto su MPE solo parzialmente, e quindi credimi che è così. È proprio il momento di salvare le pecore oggi sono senza pastore in questo momento, cioè sono caduti tutte le vecchie strutture, pensa solo alla religione, alla fede, pensa solo al potere che aveva la Chiesa, che in qualche modo però condizionava e limitava le cagate della gente, bisogna anche dire questo, naturalmente per il proprio vantaggio personale, per amor di Dio, ma comunque, crollato quello, crollato gli ideali, nessuno più crede in un cazzo, semplicemente ci si gozzoviglia nel fare la cittadino consumatore e consumare, comprare, basta che te rendi conto, e a domenica dove sei che sei asente? A parte o sei al mare, di sta, e se no, dentro il centro commerciale, cazzo. Sento come, sai, a sto punto, mi che sono sempre stato un anticlericale, figurati che mi viene da dire, forse era meglio che quando la gente andava in chiesa, piuttosto che dentro un centro commerciale, perché vuol dire che adesso sei veramente un verme da consumo e nient'altro, e hai sviluppato al massimo le tue componenti egoistiche più basse. Questo è il momento di radunare e piegore invece. Di andare a dire a tutta sta gente desperata, guarda che c'è una possibilità diversa, che non sei solo il gruzzoletto che gavi in banca e non c'è nessun'altra possibilità, c'è la possibilità di creare una rete ampia. Proviamoci, quantomeno proviamo, diamo un senso alla nostra vita, porca puttana, almeno ci abbiamo provato. Va male, bene, se il progetto e l'idea era giusta, ne è valsa comunque la pena rispetto a stare sentata davanti in televisione. Sì, pronto?
1: Ciao Paolo, ciao. Sono Davide da Vicenza.
0: Ciao Davide, dimmi.
1: Ciao, un abbraccio. Ascolta, volevo dire una cosa. Concordo appieno, con la frase di 5 minuti fa che dicevi non vale la pena dedicarsi alle manifestazioni, a varie cose di protesta, no? Fra cui mettiamoci il referendum e via dicendo, no? Però c'è una cosa che funziona molto bene, solo che non la vediamo funzionare perché non la mettiamo mai in atto, secondo il mio punto di vista.
0: Cioè?
1: Ed è il azioni, no, di quella minoranza che siamo minoranza, sì, ma non siamo nessuno, siamo 100.000, un milione in tutta Italia, non lo so, che coordinati, un po' coordinati, azioni un po' da coordinati, si può fare dei boicottaggi, no? Faccio un esempio, non si va, queste persone qua non prendono l'abitudine di andare meno possibile al supermercato, e
0: Spario, pronto? Boh, Spario, mi spiace. Ti volevo solo far riflettere su una cosa, purtroppo non mi sentirai. Quando mai ha funzionato in 40 anni, se non so che età che te Gabi, ormai ne ho tanti sul gruppo, quando mai ha funzionato un boicottaggio? Mai zio Can, cioè anche fossimo un milione va meno al supermercato su 58-59 milioni di italiani, ma che cazzo pensi tu che sei in corsa? Pronto?
1: Sì, mi è caduta la linea, non
0: vai,
1: so come mai.
0: Vai.
1: Ad esempio coordinarsi, no? E fare più azioni di boicottaggio, ad esempio, no? Non si cerca di non portare i soldini al supermercato, ma si cerca di portarli al contadino, il quale lo teniamo sott'occhio e vogliamo che faccia un'agricoltura, ad esempio, fatta bene, no?
0: Benissimo, e quindi te crei un gruppo, un'associazione in cui te puoi fare sta roba qua, certo, va bene?
1: Sì, ma
0: non sei il boicottaggio e basta. Non sei, cioè, c'è bisogno di riorganizzare la società, capisco cosa voglio dire, cioè, tu non puoi agire e dire facciamo che un milione di persone si metta d'accordo. Guarda che in 40-50 anni, che adesso non so quanti anni che te Gabi, ma non sei mai un boicottaggio, non ha mai avuto successo una sola volta, perché la gente dice ma dopo non lo fa.
1: Sì,
0: mi spiego?
1: Sì, certo, e l'altra roba volevo dire, no? Facendo l'esempio dell'ape, no? Un pungiglione dell'ape non fa, sì, insomma, fa brucia un po', ma non fa un niente, no? Si scaccia l'ape con la mano ed è quello che fa il sistema, no? Cioè,
0: sì.
1: Se c'è uno di noi che si ribella un po', ok?
0: Sì.
1: Beh, sì, al sistema non gli fa né caldo né freddo.
0: Certo.
1: Ma se sono in tante api, no? Che attaccano,
0: sì.
1: Io ho visto gli orsi scappare via gridando, no?
0: Certo.
1: Nei documentari, no?
0: Certo.
1: Quando avevano lo sciame sul muso,
0: sì.
1: No?
0: Il problema è che noi altri uomini non siamo sciame e non riusciremo mai a avere una massa tale compatta che agisce contemporaneamente e simultaneamente in un'unica direzione. Questo è il problema. Infatti i boicottaggi sono sempre falliti. L'unico modo, secondo me, è quello di riorganizzarsi socialmente. Ti adesso te lavori, te sei in camion, dove sei tu? In giro per lavoro, immagino, no?
1: Sono in giro col furgone.
0: Ecco, te sei in giro col furgone dalla mattina a sera e te giri come un muscolo dalla mattina a sera.
1: E ho 55 anni.
0: Zio, ecco, e te che 10 anni manco di me, te che 10 anni manco di me, però so Dio dirti, prova a pensare, se ti incominciassi a dedicare un po' di tempo, sforzando un poco del tuo tempo, non so, il fine settimana, a trovarti per organizzare una rete di consumo, un gruppo di acquisto, una roba del genere, insieme di altri. Magari questo funziona e comincia pian pianino a creare poi altre reti. Certo, nella nostra vita probabilmente non faremo in tempo a vedere un cambiamento radicale, ma il manco che proviamo, cazzo, questo è il discorso. Va bene, dai, a posto.
1: Ascolta, l'ultima battuta, perdonami, perché volevo dirti anche a te,
0: dimmi.
1: Non ho più avuto occasione perché fai casini.
0: Dimmi.
1: Volevo dirti questo, guarda che mi godo fiori, no? Uno ha 18 anni fra poco, proprio fra poco, e guarda che c'è un problema serio, che fossi qua, chi vuole fare l'esercito europeo per andare probabilmente addosso alla Russia, no? Cioè qua, qui che ha fiori, bisogna che cominci a, secondo il mio punto di vista, non so se sbaglio, non so cosa ti impensi, ma chi pensa che i fiori li manda fuori qua, i se diploma e i vanno fuori dalle palle dell'Europa perché i te recluta qua.
0: Sì, è possibile, purtroppo.
1: Capito?
0: È possibile.
1: Questa...
0: Sì, sì.
1: Bisogna... Mi sto facendo a capire a me fiore, lo sta forte segare l'ultimo anno che ti manca qua, stai qua, te lavori 6 mesi, un anno, intanto ti metti via i schei, qualcosa te dormi e dopo, prima che i primi sentori, via subito dall'Italia, perché vale che se te vai anche in Germania o in un altro posto, e qua è tutto Europa e viene tolta le forze dell'ordine, i te recluta forzatamente. Ecco, insomma, scusa che mi ho ripetuto.
0: Ma niente, figurati, tranquillo.
1: Ciao,
0: va bene.
1: Paolo, un abbraccio.
0: Ciao, stammi bene. Ciao, bello.
1: Se non esistessi, bisogna reinventarti, Paolo. Sono la miglior persona che ho mai conosciuta. Come cuore, insieme con lucidità mentale.
0: Grazie,
1: vecchio. E mente.
0: Un abbraccio.
1: Guarda
0: che non te dago. Guarda che se devi avanti così, non te dago i 20 euro. Che ti ho capito. Muoghi.
1: Come qui, a voi offrite un caffè, caso mai così trovi.
0: Dai, vieni che se catemo.
1: Ciao, Paolo, un abbraccione.
0: Ciao, bello. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Dunque, un po' di ragione al Davide da Vicenza, ma si dovrebbe essere almeno 10 milioni. Vedi per esempio che non hanno varare le targhe alterne nei festivi, proprio perché a differenza degli anni 70 alla domenica ci sono i supermercati aperti. Io metto la soglia per io massimo, aspetta un attimo. Vabbè, ok, sì, d'accordo. Pronto?
2: Buongiorno, sono Mirko.
0: Buongiorno Mirko, prego.
2: Allora, volevo solo dire che durante la pandemia abbiamo perso una bellissima occasione,
0: sì,
2: quella del popolo che finalmente aveva deciso e aveva capito qual era la strada giusta, però non è riuscito a dimostrare effettivamente o a realizzare in pratica poi quello che si poteva fare. Lo hanno iniziato, perché per la prima volta io ho cominciato a sentire parlare di economia del dono, e vedevo le persone che cercavano in tutti i modi e maniere di riunirsi, di coltivarsi pezzi di terra assieme, eccetera eccetera, una cosa bellissima che poi però è sfumata. Ovviamente man mano che toglievano la corda al collo tutti hanno ripreso le loro abitudini, però abbiamo perso una bellissima occasione, perché lì c'erano dei bei semi veramente, e peccato che non siano stati poi portati avanti.
0: In realtà sì, sicuramente hai ragione, perché è un'analisi corretta, però quegli impulsi sono rimasti e si stanno organizzando in altra maniera, in maniera meno visibile, ma si stanno riorganizzando, organizzando, ed è l'idea che ti avevo portato all'inizio della trasmissione quando parlavo dell'idea che ha Grossi di fare questo enorme mercato alternativo, entrando in una cooperativa di grosse dimensioni, eccetera eccetera eccetera. Ma è una cosa che, di cui se è un bel progetto, devo ancora capirlo, ma ne avremo modo di parlarne molto in radio, quindi questa idea però parte da quegli anni là, quindi non è andato tutto perduto, ecco, questo volevo dirti.
2: Vabbè, stiamo a vedere.
0: Certo, stammi bene.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao a te, arrivederci. Allora, adesso al Magna Broche de RDM, che è legato, manda a gentile richiesta, come si diceva una volta, mettiamo su AU, così affermo contento anche io, fanto in, se no non voria mai, ok? Dopo ci risentiamo.

Sì, a parte che mi piace Comfortably Numb, mi piace in modo particolare, che è questa qua, non so se ti ricordi. Senti questa qua, senti un attimo.

hello, hello, dice c'è qualcuno fuori là? C'è qualcuno fuori là? Interessante, no? Che è la domanda che se facciamo tutti, no? Ma che se, non che se, lo spirituale, cazzo, senza di quello non saremmo neanche vivi, sì, ok? Va dai. Sparita a Vicenza, la radio proprio sul più bello, sarà sta il suino lardoso di Ben Gavir, ecco, adesso se torna, Roger, pa' fortuna, Fabio, vabbè, Fabio, se così, dai, scottè metosi, mi adesso qua cosa Gino, che devo mettere a posto tutti i cavi, ostie e madone, e si sente meglio sto porseo, perché è andato da un famoso medico alternativo, Gino. Non diciamo di più, non diciamo di più. Ascoltami, vabbè. Allora, stavo dicendo, sì, mi hai fatto venire in mente che il porco di Ben Gavir che gli era lì a guardare quei che aveva portato aiuti con le barche piegati in senoccia col culo alto, sti fioi di puttana, maledetti figli di puttana, ma pagheranno anche loro, state tranquilli. Allora, a questo punto, ragazzi, io, visto che manca poco, vi saluto e lascio lo spazio libero a Ginocchio, e ecco, e anche allora. Vale che te che dopo, visto che c'è già il nostro amico AF, che devi chiedergli anche quella cosa del nostro dopo te dico. Va bene, allora ragazzi, vi saluto con questa canzone che è appunto Comfortably Numb, che a me piace tanto, dei Pink Floyd. Con questo vi saluto, ci aggiorniamo alla prossima giovedì, a Dio piacendo. Ciao a tutti.

freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Buongiorno a tutti amici, buongiorno da Paolo, dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 21 di maggio 2026 e sarò in compagnia con voi ovviamente sempre fino alle 15 circa. Poi proprio ieri sera, intanto una notizia che purtroppo è morta la Mariella di Noale. La Mariella di Noale, la conoscete, è stata un'ascoltatrice e un'amica di Radio Gamma 5, nella, una vita piena di prove durissime, ha cercato di affrontarle come ha potuto, è stata un'amica della radio e ha cercato e abbiamo cercato insieme di poter, chi, ora l'uno ora l'altro, di poterla consigliare, di potergli dare un aiuto, di poterla in qualche modo sostenere. La sua vita è stata veramente una vita molto, molto pesante ed è stata trovata morta in cucina, probabilmente un infarto, un attacco cardiaco. Aveva parecchi problemi di salute ultimamente, quindi mando un forte abbraccio a Mariella e alla sua anima, che tanto sappiamo benissimo che è solo una trasformazione, un momento di cambiamento che poi semplicemente si abbandona il corpo fisico, si abbandona la vita materiale e per un bel po' si sta in una realtà spirituale ben diversa per poi prepararsi a tornare. Questo è forse la cosa più pesante. Mariella, un grande saluto. Chi vuole partecipare naturalmente ai funerali domani, sono proprio domani venerdì alle ore 10 presso la chiesa di Vigo Novo, alle 10 di domani nella chiesa di Vigo Novoli. Chi vuole dare l'estremo saluto a Mariella, la Mariella di Noale, sarà ovviamente, farà cosa molto molto giusta per un'anima che ha sofferto molto in questa vita. Dunque, stavo dicendo, al di là di questo, che ieri ieri c'è stata la serata che, a cui ho partecipato sostanzialmente a Marostica, in particolar modo presso la sala parrocchiale di Marchesane, con la serata che ha tenuto Guido Grossi, che io ho intervistato qui in radio, è stato dirigente della BNL per molti anni e poi, quando sono arrivate le degenerazioni progressive e la privatizzazione anche di tutte le strutture bancarie e di tutte le strutture e apparati statali che sono stati in qualche modo privatizzati diventando SPA e poi eccetera eccetera, dicevo, tutto questo ha portato lui ad avere un riflesso di coscienza che ha detto: col cavolo che io vado avanti in questa maniera, mi dispiace, la mia funzione non è certo quella di andare a procurare investimenti più o meno fallimentari ai grandi colossi della speculazione finanziaria internazionale, e quindi se ne è allontanato e si è ritirato. Ora però, con la sua esperienza notevole, ha fatto un'analisi in due ore e mezzo circa di lavoro, ha fatto un'analisi molto accurata della situazione che noi stiamo vivendo, ed è un'analisi che io condivido sostanzialmente al 100%, tenendo conto che lui ha anche elementi di conoscenze economiche e di economia finanziaria che io certamente non ho, ma che quasi tutti noi non abbiamo. E però alla fine della fiera cosa dice? Dice assolutamente quello che io avevo già purtroppo capito, e cioè è questo: dal 2020 in modo particolare, dal 2020 noi abbiamo una struttura statale, uno Stato, un sistema sanitario, una cosa che non agisce, in modo chiaro ormai, in modo chiaro, non agisce e non si muove più per migliorare le condizioni di salute ed economico-finanziarie del popolo, che teoricamente è sovrano, no? E partì proprio, essendo laureato in giurisprudenza, ha fatto un'analisi giurisprudenziale proprio, diceva la nostra Costituzione è una
enunciazione splendida di concetti e di principi fondamentali con cui non si può non essere d'accordo, poi nel momento in cui c'è l'applicazione legislativa particolare si ha l'esatto contrario del principio enunciato in Costituzione. Questa è la realtà che stiamo vivendo noi. Il popolo non è affatto sovrano perché non ha nessun modo, in nessun modo può controllare coloro che vengono delegati a esercitare il potere in nome del popolo. E cioè, traduciamo in un'altra maniera, ormai in maniera sempre più chiara, passata la Prima Repubblica e quindi diciamo dagli anni 90 in poi, è stato sempre più evidente che chiunque venga eletto, questo si muove al di là delle promesse elettorali, le solite cagate che si dicono per attirare le persone nel seggio elettorale, qualunque tipo di governo si muove, prende decisioni fondamentali, che sono decisioni che sono impartite dai grandi gruppi finanziari speculativi internazionali che hanno in mano oggi il potere totale di farti crepare, cioè di creare un default in un paese. L'ha dimostrato ancora Soros nel 92, e con le speculazioni sulla lira può creare situazioni tali da creare un crollo economico in un paese. Nessun governante, anche la persona più onesta, può rischiare una cosa di questo genere, e ammesso che sia una persona onesta, la maggior parte di coloro che vengono oggi selezionati per i gruppi di potere per diventare rappresentanti politici sono oggi, e io l'ho capito molto tardi e l'ho pagato molto pesantemente, sono oggi selezionati perché in un modo, salvo eccezioni, d'accordo, però in linea di massima, per essere bravi o non bravi esecutori di ordini che vengono dall'alto, cioè da una gerarchia di potere spesso non non conosciuta affatto, che non si manifesta mai in nessun canale disinformativo ufficiale, anche perché i padroni dei canali televisivi, radiofonici e giornali e quotidiani sono loro, per cui non si riveleranno mai alle masse. Questi gruppi di potere che sono in grado di dettare passo dopo passo le riforme, quelle che contano in materia economica, in materia finanziaria, quindi in maniera di tassazioni, tagli o no in determinati settori e compagnia bella, che portano a un impoverimento progressivo della popolazione. Perché? Perché questi grandi gruppi finanziari, in realtà, come tutto il sistema bancario internazionale, questo spiegava Guido Grossi, non lo dice solo lui, lo dicono tutti coloro che hanno un minimo di onestà intellettuale. Sapete bene che le banche creano denaro dal nulla in maniera legale, in particolar modo al 1971, quando a Bretton Woods Nixon disse semplicemente che il dollaro non era più che noi spendiamo che utilizziamo non era più convertibile in oro. A quel punto lì, da quel momento, si possono scrivere numeri su un computer. Esempio, io vado a chiedere in banca un mutuo di 200.000 euro. Io quel mutuo lo ripago, e lo ripago con denaro sonante derivato ovviamente dalla mia attività lavorativa e quindi dal mio sudore e della mia attività economica, che è molto reale, molto concreta. Ma i 200.000 che mi hanno abbonato in prestito, con cui io ho potuto comprare la casa, per esempio, semplicemente la banca non li aveva, li ha solo scritti su un computer. La cosa può restare in piedi perché viene accettata normalmente. Viene accettata normalmente da tutti. E quindi il giochetto va avanti. Lo sanno tutti gli economisti questo, ma tutti stanno zitti e si va avanti. Allora, cosa succede? Che il povero cittadino continua a sborsare per una vita denaro del suo denaro vero, concreto, del suo mutuo, per versarlo in una direzione di finanziamento della banca, la quale non ha emesso neanche una goccia di denaro in realtà. Quindi già questo è un trasferimento di ricchezza, di ricchezza vera, verso un serbatoio che non ha prodotto un solo
euro reale, ma solo fittizi, ok? Bene, questo sistema cosa porta? Porta inevitabilmente a un progressivo e irreversibile impoverimento della società, ma questo non solo in Italia. In Italia di più di altri posti naturalmente, ma non, la stessa cosa sta avvenendo sostanzialmente in tutta Europa. Ora, questo è un processo irreversibile che nel momento storico che viviamo non può essere modificato in alcun modo. A questo punto la soluzione che Grossi diceva era quella che io sostengo in maniera molto artigianale e molto rudimentale, è quella della realtà associativa, e in particolar modo lui parla di realtà cooperativa, creare una cooperativa grossa, con decine di migliaia di persone che aderiscono dentro, magari acquisendo un'azione che può essere valutata tipo 25 euro. Questo gli consente di entrare all'interno di una realtà cooperativistica che deve contenere anche aziende che producono varie cose naturalmente, e si crea quindi una persona che aderisce a questo ha un mercato alternativo che potrà poi arrivare anche all'utilizzo di una moneta corrente parallela o complementare, addirittura con un istituto di emissione si parlava. Il progetto è molto molto come si può dire, ha un obiettivo molto alto e ha quindi una finalità molto importante. Il problema è vedere se ci sarà una massa di persone sufficiente per poterlo sostenere, ma soprattutto se ci sarà la capacità da parte di adesione di quei gruppi economici che sono indispensabili per poter sostenere un qualcosa del genere. È la creazione sostanzialmente di un mercato alternativo che non può essere intaccato dalle decisioni governative, per il semplice motivo che si creerà una struttura riconosciuta dallo Stato e che ha una economia in qualche modo e una attività di scambio commerciale parallela e indipendente. Ora, la cosa interessante ovviamente perché se si realizzasse riuscirebbe a eliminare quello che è il limite di tutte le componenti associative di piccolo cabotaggio, che da sole in realtà non possono andare avanti. Non è che, per esempio, piccole associazioni che possono, per esempio, non so, produrre cibo di ottima qualità, tipo cibo biodinamico e compagnia bella, se sono da sole possono sì al massimo crearsi un piccolo mercato così alternativo locale, ma non hanno alcuna possibilità né di produrre le quantità di alimento sufficienti per incrementare e ampliare e potenziare l'associazione, ma soprattutto non possono nemmeno pensare di come si dice, limitarsi all'apparato alimentare per poter sostenere i propri aderenti. C'è bisogno di entrare in una rete molto più vasta dove io divento un produttore virtuoso il cui cibo mi viene pagato adeguatamente da persone che sanno perfettamente cosa significa mangiare biodinamico e non andarsi a comprare le robe al supermercato discount, e quindi entro in un giro che consente di dare una corretta valutazione degli sforzi che io faccio. Ma se resto da solo e mi devo confrontare continuamente col mercato tradizionale, io non potrò mai venirne fuori, perché il lavoro che io faccio non verrà mai riconosciuto e pagato adeguatamente, e quindi non c'è una possibilità di futuro, perché bisogna riuscire da queste attività a tirar fuori denaro sufficiente non solo per mantenersi, ma anche per fornire attività che abbiano uno scopo sociale, scuole private, per educare realmente i nostri figli e non abbandonarli al tritacarne della scuola statale di oggi, e sanità, attività, studi, ambulatori, piccole strutture, hospice, eccetera, dove la gente possa curarsi anche in modo diverso da quello che viene imposto dalle grandi multinazionali farmaceutiche che oggi hanno in mano totalmente il sistema sanitario.
eccetera eccetera eccetera. Quindi la cosa è molto interessante, è ovvio che ne parleremo ancora, ne parleremo con qui anche qui in radio, e vedremo insomma di poterlo, inviteremo anche Guido Grossi qui ovviamente, per vedere di lanciare un po' questa cosa. Allora adesso vi lascio un attimo pausa musicale, poi vi presento l'ospite.

0: Ecco qua, sfumiamo perché ho con me, con grande piacere, un ospite nuova, diciamo, perlomeno è la prima volta che viene a Radio Gamma 5, immagino, ed è Silvia Caputo che è con noi. Ciao Silvia.
1: Ciao Paolo e grazie
0: davvero. Lupano, si capisce. Silvia Lupano, sono proprio rincoglionito, scusate. Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao Paolo, grazie a tutti, davvero grazie per l'invito qui e un saluto a tutti le persone che ci ascoltano.
0: Silvia, noi ci conosciamo da tanto tempo, ancora quando io ho fatto la bravata da Don Chisciotte della mia campagna elettorale, giusto Silvia? Ci siamo avvicinati anche in quel momento lì. E Silvia di fatto è laureata in psicologia ed è in questo momento tra le tante attività che fai, perché insomma sei in pieno fermento, sei coach counselor e facilitatore di costellazioni. È un argomento che noi, tra l'altro, io ho già affrontato qui con altre persone, ovviamente, perché è diventato si sta diffondendo molto sta pratica, no? Diciamo che in alcuni casi ho sentito ovviamente pareri molto discordanti. Ci sono quelli che dicono sì, guarda, ma l'avessi fatto prima, nel senso, no? E altri che ti dicono a me non solo non mi è piaciuto, ma si è creata una condizione energetica non bella. E perché quello che ho capito, non è che non sono un esperto ovviamente, ma da quel poco che mi sono informato capisco che l'elemento centrale per una buona riuscita di una pratica di costellazione è la persona che conduce il gioco, insomma, no? Cioè il protagonista. Puoi spiegartelo in questo senso? Dimmi se è vero o è un'idea, un'impressione sbagliata.
1: Ascolta, hai ragione da vendere in questo. Allora, mi permetto di fare una piccola premessa. Io ho avuto, direi, l'onore di sostenere le persone dal cuore buono che cercavano di mettersi in gioco anche quando tutto sembrava contro, e credo che il risultato è una medaglia al valore, no? Dire ci si prova anche quando sembra magari che in questo momento tutto è avverso, però ci abbiamo provato, no?
0: Certo, assolutamente.
1: E quindi
0: sì,
1: in questo senso mi sento di dire che anzi ce ne fossero e da ripetere sempre come esperienza.
0: Assolutamente sì, ma esatto, cambiando nelle caratteristiche, perché ovviamente dall'esperienza si impara, no? E quindi per esempio quel gioco lì, quello delle elezioni, lo dico per chi ancora si illude in qualcosa, quel gioco lì è chiuso. Persone come me o come te o persone che sono fuori e che vogliono con buona volontà fare qualcosa di positivo non possono percorrere la via politica elettorale, proprio è chiusa. Sai, presente, la strada è chiusa,
1: la strada
0: come
1: è
0: nel Signore degli Anelli, no? La via è chiusa.
1: E in questa direzione, a mio avviso, ci sono delle condizioni che precorrono, no? Mm-hmm. Per poter poi eventualmente, casomai, riaprire questo portone blindato, ma casomai ne parleremo dopo, perché ci tenevo a rispondere a questa domanda. Allora, tu dicevi se ci sono delle caratteristiche che in qualche modo identificano una persona che...
0: Un bravo conduttore, diciamo,
1: bravo,
0: no?
1: Proprio un bravo conduttore. Allora,
0: nell'ambito delle costellazioni.
1: Delle costellazioni, che per chi non lo sapesse è una tecnica terapeutica che aiuta le persone a risolvere cose che normalmente anche anni di psicoterapia non riescono a individuare, ma perché si tratta di qualcosa di...
0: Di profondo.
1: Così profondamente nascosto nel nostro inconscio che è veramente difficile, addirittura con le ipnosi regressive a volte venirne a capo, no?
0: Mm-hmm.
1: Invece le costellazioni si è proprio evinto che sono una tecnica terapeutica talmente efficace che addirittura le ricerche scientifiche ne dimostrano l'efficacia su quasi la totalità del campione di persone che hanno difficoltà enormi a livello, che ne so, per esempio depressioni, addirittura depressioni pazzesche che non guariscono coi farmaci, non guariscono con le terapie in nessun modo. E un seminario di costellazioni di 2 giornate è stato talmente efficace che i partecipanti hanno totalmente risolto, tutti i partecipanti dello studio, si parla di persone veramente gravissime, quindi non sono tante, sono 28 persone.
0: Mm-hmm.
1: In realtà erano 29, l'unico che non è guarito è quello che non le ha volute fare perché non l'ha capita bene, cioè non ha voluto
0: Snobbate.
1: Entrare, non ha proprio entrato nella sala dei seminari.
0: Mm-hmm.
1: E questa cosa ha fatto sì, insomma, che si è proprio stabilito anche a livello della psicologia, nel senso l'università, la Sapienza di Roma, se ne ha discusso anche con il comitato di tesi, con tante persone, e si sta appunto affrontando adesso la tematica di questo, cioè sono cose che sembrano costellazioni, dice vabbè un oroscopo, chi non le conosce può sottovalutarle, ma sono uno strumento prezioso.
0: Quello che tu hai capito, Silvia, in cosa consiste di fatto a partecipare a un processo di costellazione?
1: Sì, allora,
0: in cosa consiste? Come tu vai lì, uh-huh, e vabbè, abbiamo già detto che il conduttore è fondamentale, no?
1: Certo.
0: Perché ovviamente deve avere una grande capacità, oltre che di conoscenza, di empatia, capendo chi ha davanti.
1: Certo.
0: Ecco, okay.
1: Certo, e quindi si parla di un conduttore, quindi una persona preparata in questo ambito, e appunto adesso diremo come distinguere anche un buon conduttore da un conduttore che magari non rischia di non fare un buon lavoro, perché è un ambito molto anche peggio a volte, perché a volte ci sono persone che si accorgono che fanno danni
0: non sono pirla.
1: Nel senso, lo fanno in maniera un po' così, non proprio responsabile. E quindi c'è, fondamentalmente si può descrivere, comunque giusto per inquadrarla appunto per chi non la conosce come pratica, sono una sorta di rappresentazione teatrale, dove fa da regista, diciamo, fa da così direttore della scena chi appunto fa da facilitatore di costellazione, conduttore, certo, costellatore, chiamalo
0: come
1: ti pare,
0: diciamo che segue,
1: esatto, lì poi c'è una persona che porta nel pubblico, che poi ci si alterna in questi ruoli, una persona porta una difficoltà, un obiettivo che non si riesce a raggiungere, ma anche un obiettivo professionale che è particolare, cioè non è necessariamente qualcosa di gravissimo o di psicologicamente impattante, cioè spesso arrivano anche imprenditori che magari non riescono a capire come realizzare una certa cosa con i soci, insomma può essere veramente in tanti ambiti.
0: Sì.
1: Fatto questo, cioè individuata una persona che vuole portare il proprio tema, tutto poi si incentra su questa tematica e il conduttore aiuta la persona che vuole risolvere questa tematica a individuare delle persone che possono aiutare a sviscerare qual è effettivamente il problema e anche a lenirlo, oppure se può esserci un blocco, può esserci un dolore, può esserci un lutto, insomma tante cose, e il conduttore è molto importante proprio per questo motivo, perché dà l'idea, cioè guida un po', cioè guida molto questa cosa.
0: Ma facciamo un esempio, Silvia, per esempio, cioè una persona, tu sei, fai le costellazioni legate anche all'attività non tanto personale solo, ma di una che riguarda l'attività di anche di imprese, di situazioni, no? Così. Allora,
1: sì.
0: Costellazioni, le chiami costellazioni?
1: Allora, le costellazioni, quelle che sto proponendo ora, si chiamano, le ho disunte dalla mia attività di counselor strategico relazionale. Quindi si tratta di costellazioni strategico-relazionali, perché ho scoperto questa cosa, che molto spesso le persone poi mi chiamavano, erano un po' in difficoltà dopo la costellazione e non era previsto. In generale la stragrande maggioranza dei facilitatori di costellazioni non promuove un po' un sostegno e anche una chiarificazione successiva alla costellazione. Io invece ho notato che ne aumenta l'efficacia.
0: Certo.
1: Devi sapere che le costellazioni stanno evolvendo a una velocità rapidissima, perché tra noi ci consultiamo, io sono in contatto con oltre un centinaio di facilitatori che con cui appunto mi confronto, ogni tanto facciamo degli incontri, e tra questi anche persone veramente strepitose a livello di, come dire, capacità e competenza
0: ed empatiche,
1: esatto, e in questo caso quindi vengono fuori anche ulteriori apporti e modifiche alla strategia che ci aveva insegnato Bert Hellinger, un po' il più famoso in questo campo, anche se non l'unico. E così, e quindi
0: un esempio in questo senso che ti viene in mente, che tanto per far capire, no? Allora, tu sei, mettiamola, sei la facilitatrice, e davanti a te c'è un gruppo di persone che partecipa a questa costellazione. Mettiamo che siano di un'azienda, che siano colleghi di lavoro.
1: Certo.
0: E come inizi?
1: Allora,
0: cioè, perché dovrà essere un inizio, questi non sanno una mazza, quindi sono venuti lì. con curiosità per capire che cavolo è sta roba. Tu come inizi? Con...
1: Allora, normalmente se siamo un numero contenuto di persone ci disponiamo in cerchio, che è una delle soluzioni che io preferisco, e si parte normalmente con una meditazione che aiuta le persone a centrarsi, a entrare in se stesse, quindi a collegarsi no? a ciò che c'è. Dopodiché si porta il tema. Nel caso delle aziende di solito è quasi sempre il titolare a portare, cioè, il CDA, insomma la persona che in qualche modo, o le persone più responsabili di quell'azienda.
0: Guarda, abbiamo dei problemi.
1: Abbiamo questa difficoltà, non ne veniamo fuori. Sono 5 anni che abbiamo questa difficoltà che non si risolve.
0: Che può essere commerciale o di rapporti personali,
1: può essere qualsiasi cosa. Allora a quel punto io scelgo delle persone o aiuto la persona a scegliere proprio in base a un sentire che deriva da una cosa che dopo affronteremo, che è un sentire che arriva, se vuoi poi parliamo del campo morfogenetico. Questa intuizione che mi arriva fa sì che io scelga magari una persona che rappresenta, che so, la mamma del titolare, una persona, il papà,
0: oppure una collega, una dipendente.
1: Esatto.
0: Ascolta, per favore, mi fai la mamma, tu ti mettiti in medesimi nel ruolo della madre di lui, del capo.
1: Esatto.
0: Che già, cosa, insomma, vabbè.
1: Sì, allora? Oppure posso dire, tu rappresenti il reparto vendite, tu rappresenti il reparto spedizioni, certo. Tu rappresenti i clienti.
0: Anche una cosa concreta.
1: E anche cose molto astratte, tu rappresenti il successo, il denaro, vabbè, l'ostacolo.
0: A seconda delle situazioni.
1: E la persona comincia a muoversi nell'ambiente e lì appunto sta proprio la bravura del conduttore individuare.
0: Indirizzarla.
1: Aiutare un po', però... con molta cautela, perché più il conduttore si fa parte della costellazione, si fa a sua volta condurre, sganciando da idee pregresse, più questa cosa in realtà funziona bene. Qual è la discriminante di cui abbiamo un po' accennato all'inizio? È la capacità del conduttore intanto di creare un campo non giudicante, non separativo.
0: Chiaro.
1: Non che esclude, che butta fuori, dice tu no, sei sbagliato, cose del genere, ma anzi un conduttore che riesce a creare un campo dove quello che prevale sembra banale dirlo così, ma è proprio l'amore, la riconciliazione, l'amicizia,
0: non l'esclusione, la comprensione, quindi
1: la comprensione, l'accoglienza, quello che, quello che crea malattia anche, guarda Paolo, molto spesso è legato proprio a esclusioni, a giudizi troppo duri, a qualcosa che blinda il nostro cuore, e un atteggiamento del genere a volte può riversarsi addirittura nei sintomi fisici. Quindi si è notata proprio una correlazione di quando riusciamo, io l'ho notato anche su me stessa rispetto a quando ho iniziato a studiare questo ambito tanti anni fa, si crea proprio una sorta di trasformazione anche fisica, perché chiaramente se tu pensi che il mondo è cattivo, tutti ce l'hanno con te, le persone lo fanno apposta a farti stare male, oppure tu pensi guarda questa persona ha questo problema, lo fa perché lui ha un problema che non riesce a fare diversamente da così, e in realtà entri in modalità invece accoglienza e amicizia, cioè entri in altro e di comprensione, la tua vita decolla letteralmente, sia a livello di relazioni, a livello anche di prospettive, opportunità, e anche a livello di proprio benessere ad ampio raggio, che poi il benessere effettivamente è inutile dirlo, si ripercuote sempre più spesso, si è notato questo anche con la psiconeuroendocrinoimmunologia, si riversa tanto sul corpo. Quindi io non esito a dire che dal mio punto di vista favoriscono il benessere proprio ad ampio raggio.
0: Ascolta Silvia, ma per esempio, si era partiti dall'esempio, no? Scusa se vado avanti, no?
1: Certo.
0: C'è l'imprenditore, diciamo, di questo gruppo, o il capo, insomma, e una dipendente, un'amica, una collega, in persona la madre. Tu gliela fai in persona alla madre e cosa, come la stimoli? Cioè, questa persona che impersona la madre cosa deve fare? Cosa fa?
1: Esatto.
0: Cosa succede?
1: E questa
0: non è che deve essere un'istruzione dettagliata, no, chiaro. Far capire, non è che...
1: una mia cara amica collega in questo campo dice vieni e prova, di solito alle persone che fanno questa domanda, perché è un po' complicato da spiegare a voce, no? In effetti Però per rispondere alle persone, perché effettivamente è una cosa molto particolare, io penso che molti dei nostri ascoltatori hanno già sentito parlare del campo morfogenetico di Rupert Sheldrake, dove ci si è un po' accorti che siamo veramente tutti collegati, nel senso ci sono delle situazioni in cui sentiamo cosa prova l'altro, no? A volte ci viene, ci sono delle sincronicità, delle cose che non sono altrimenti spiegabili. E la fisica stessa ha dimostrato questa cosa. Tu prendi i due elettroni dell'atomo, adesso non so se la racconto bene perché non sono un fisico, però tu prendi in uno stesso atomo due particelle separate e noti il fenomeno dell'entanglement, cioè praticamente fai qualcosa, un elettrone che è stato separato dall'altro elettrone dello stesso atomo a 1, 2, 5 chilometri, non ricordo quanto, di distanza, l'altro elettrone comincia a cambiare nello stesso modo in cui è stato costretto a cambiare l'elettrone da cui è stato separato, cioè rimangono in contatto anche se separati. Anche noi esseri umani siamo così, però è difficilissimo questo da applicare a noi, perché noi diciamo vabbè, ma un elettrone lo costringi da girare in un senso a girare in un altro senso, perché perché dovrebbe funzionare anche per l'essere umano se i due elettroni restano in contatto? Come potrebbe essere, no? Che anche gli esseri umani hanno questo contatto? E qui razionalmente è difficile da arrivarci. Io sinceramente non ci credevo, anche avendole studiate. Quando ho partecipato la prima volta, ho pensato addirittura a una truffa, perché ho detto queste persone sono attori ben pagati, perché come diamine fanno a sapere come si sente questa donna, come diamine fa a sapere come si sente la mamma di quest'altro che non l'ha mai visto prima?
0: Incredibilmente invece lo fa.
1: Paolo, non sto scherzando.
0: E l'altro verifica, cioè il presunto figlio, verifica che è vero.
1: Mamma mia, se è vero. Ed è tantissimo così, è proprio tanto.
0: C'è un ascoltatore, Luca, che mi fa una domanda e dice: è possibile che un partecipante alle costellazioni possa assorbire problematiche interiori di altri partecipanti o attori principali, qualora queste fossero molto impattanti interiormente, come per esempio depressioni pesanti o roba di questo genere?
1: Ecco, qui secondo me è appunto la bravura di chi conduce, e perdonami anche Paolo, però se una cosa ti si aggancia e te la senti collegata addosso e diventa tua, probabilmente, cioè io direi, io non amo essere mai certa nelle cose, che parliamo con qualcosa di qualcosa che è al di là, no, della conoscenza tangibile, quindi non amo dire le cose con certezza, però per la mia esperienza, se qualcuno
0: viene colpito
1: in quel modo, due cose: sicuramente non si è creato un campo che favorisce la guarigione, ma probabilmente è stato lasciato qualcosa che poi fa sì che poi le persone si portassero via qualcosa di non così, così positivo. Ma c'è anche, e oltre a questo, però questa è la base, ma c'è anche il fatto che magari la persona stessa può essere che dentro di sé avesse la stessa dinamica e che quindi in qualche modo se l'è assorbita, ma non è che se l'è assorbita, praticamente si è agganciato perché già ce l'aveva in qualche modo, magari non... Questa è un po' la mia esperienza, che poi salta fuori che magari c'è il suo nonno che è stato disperso in guerra, ci sono stati lutti non elaborati, eccetera. Quindi quella persona che magari ha avuto durante una costellazione una sensazione magari negativa, se lo dice il conduttore proprio riesce, no, ad accogliere la cosa e anzi a creare un ulteriore elemento di guarigione.
0: Quindi ancora una volta sottolinei che l'elemento del conduttore è fondamentale, cioè la sua capacità, la sua esperienza e la sua sensibilità per evitare. Poi però se uno anche dovesse cuccarsi una depressione grave di un altro, era anche collegato al fatto che questo aveva già sviluppato una condizione simile o non ancora manifesta, e che in qualche modo è stata evidenziata o stimolata.
1: Sì, guarda, io direi questo. Allora, amo restare in contatto, no, con le persone con le quali io faccio costellazioni. E sinceramente all'inizio della mia carriera capitava, no, perché poi tutti noi ci alleniamo, miglioriamo nel tempo, eccetera, è capitato che qualcuno mi dicesse: ma sai, dopo le costellazioni mi sono alzato, non stavo tanto bene, eccetera, e io non avevo ben chiaro cosa c'era, no? Allora in quell'occasione lì andavo proprio in profondità nella cosa il più possibile e cercavo appunto di capire questa cosa. E praticamente sempre nella famiglia della persona che in qualche modo non si era sentita poi così bene, gioiosa alla fine di una
0: situazione, si sentiva male, diciamo,
1: c'era una situazione molto molto pesante, molto analoga, ma proprio analoga, nel senso per esempio una persona dispersa di cui non si è più avute tracce, una cosa che lascia in famiglia veramente una voragine, tipo una guerra eccetera. E basta però saperlo. Per quello dicevamo adesso di creare, stiamo creando tutte queste conferenze, convegni tra facilitatori, perché ci si aiuta anche a gestire sempre meglio e sempre di più questi aspetti. Ed è importante anche secondo me appunto questa cosa di monitorare le persone che hanno fatto la costellazione, cioè non abbandonarle a se stesse, perché non so, adesso per esempio non mi è più successo già da anni questa cosa, no? Mi capitava all'inizio, ma dovesse anche succedere, riesci ad accoglierla e a trasformarla, perché se un unico seminario di costellazioni in questo studio scientifico di cui ti parlavo è riuscito a risolvere depressioni gravi, ma gravi gravi gravi, cioè si parla di gente che non si alzava proprio dal divano in un'unica sessione di un seminario alla fine si parla di 12 ore di lavoro, sei in un giorno e sei nell'altro, figuriamoci appunto una persona che magari si sente un po' di disagio, che è il massimo che è successo a me, insomma, che uno provasse un po' di disagio, non certo che si appicci una depressione grave, perché partecipa, ecco, dal mio punto di vista questo è un po' improbabile, ecco, a me non è mai capitato.
0: Poi diceva si può allora, scusa, ciao, ho partecipato a una costellazione che mi ha impressionato. All'inizio non capivo come fanno a muoversi le persone, poi quando mi hanno scelto ho sentito le gambe muoversi da sole.
1: Sì, sì, certo. Siamo collegati, per cui quando io dico ascolta il corpo e muoviti secondo il corpo, se tu adesso, Paolo, io e te possiamo fare anche una costellazione singola, possiamo usare l'acqua, possiamo usare tante cose, che poi veramente qui è un campo enorme, quindi qui accenniamo solo un po' di cose, ma tu proprio messo nelle condizioni, creato il campo, proprio creata la condizione giusta, senti proprio il bisogno, a volte, che so, buttarti per terra, prendere una persona, abbracciarla, fare delle cose che non sai da dove arrivano, ma arrivano appunto, si dice, da questo campo morfogenetico. Io dico arriva dalla vita, perché noi come esseri umani, adesso non vorrei, passami un po' la cosa, quando Gesù, il Buddha ci dicono in varie forme siamo tutti collegati, siamo fratelli, la mia vita diventa felice e rendo felice anche la tua, per quello è importante che io sia felice e stia bene, perché anche tu lo sarai grazie anche alla mia felicità. Tutte queste cose che ci sono arrivate non è che arrivano, dal mio punto di vista, dal niente, ma è come se non le sentissimo vere. Ma la nostra capacità anche di sentire anche chi non c'è più, anche chi o la mamma di un tipo che magari in quel momento sta lavando i piatti a Roma e noi siamo a Venezia o a Padova, e in quel momento si sente, cioè nel senso la persona riesce a sentirla, a collegarsi e muoversi secondo il sentire di questa persona. Basta che il conduttore gli dica ok, tu adesso rappresenti la mamma di questo signore che ha un problema.
0: È chiaro, il punto interessante qual era? La mamma di questo signore si mette a fare qualcosa, evidentemente, perché entra in qualche modo in contatto o in risonanza con la madre vera, presumibilmente. Cosa accade alla persona, al figlio? Non so,
1: ecco,
0: se hai capito.
1: Certo. Allora, intanto il figlio, allora, per la mia esperienza, nel giro di pochissimo comincia a piangere copiosamente. Guarda, abbiamo fatto una costellazione qui al Civico 140 che tu conosci, adesso le faremo spessissimo, perché abbiamo visto proprio ce n'è tanto tanto bisogno, perché le persone hanno proprio bisogno di stare bene, quindi penso le faremo quasi tutti i martedì. E praticamente la persona cosa arriva? Intanto si mette a piangere, viene commosso profondamente da ciò che avviene, perché vede rappresentato proprio nei movimenti, a volte faccio dire delle frasi, a volte le persone spontaneamente emergono, no? Sentono proprio il bisogno anche di esprimersi verbalmente, in quel caso io accolgo questo come conduttrice. Quindi considera per la persona che assiste a questo è come finalmente vedere qualcosa che ha sempre saputo, che ha sempre saputo, perché dentro di lui o lei c'è sempre stata questa consapevolezza in qualche modo, in qualche meandro del proprio inconscio, chiamalo come vuoi. Vederlo lo aiuta a capire, ecco perché stavo così male, ecco cosa c'era, e poi a sciogliere appunto questo dolore, oppure a sciogliere questo blocco che magari gli impediva di essere ricco. E qui io ti racconterei un piccolo esempio, se posso.
0: Sì, manco un minuto e mezzo, poi c'è pubblicità e riprendiamo, ma comunque dimmelo.
1: Sì, sì, penso di riuscire a farcela. Praticamente in questo esempio parliamo di una donna, la chiameremo Sara, che aveva un grossissimo problema col denaro e anni e anni di psicoterapie, stati alterati di coscienza, di tutto, non erano riusciti a risolvere. Nulla sembrava svelare come mai questa donna avesse una difficoltà a guadagnare denaro.
0: Okay.
1: È venuto fuori che suo fratellino era stato abortito per via del denaro, perché non c'erano abbastanza soldi per un quarto, quinto figlio, non c'erano abbastanza soldi. Lei aveva litigato col denaro una volta compiuta gli anni che la sua mamma aveva quando ha abortito, cioè lei è arrivata a 37 anni, ha deciso che è diventata povera. Ma ha scoperto che il motivo era il fratellino abortito, per cui lei ha pianto tutte le sue lacrime, lo ha scoperto molti anni dopo e lì è potuta guarire.
0: Boia. Disse infatti la Sara di Marghera, Sara di Marghera, buongiorno l'ospite, volevo solo dare testimonianza di quanto sia tutto vero, ho partecipato a più costellazioni con costellatori diversi e diventa impressionante quello che emerge e come siamo tutti connessi.
1: Bravissima Sara, bravissima Sara.
0: E, aspetta... No, vabbè, questo era un altro, non c'entra niente. Allora, adesso mancano 20 secondi, andiamo un attimo in pubblicità, poi concludiamo un po' i discorsi tuoi e vediamo anche di creare, se vuoi, dei contatti che puoi lasciare, eccetera, per quello che stai facendo.
1: Ottimo.
0: Sì, allora qua ci siamo a posto. Mancano 4 secondi, andiamo in pubblicità. A fra poco.

0: noi siamo amore.
1: Eccoci qua amici, siamo tornati in diretta con sempre con la nostra amica Silvia Lupano
2: di cui
1: che non andiamo a leggere, ecco. Silvia, sapete benissimo che è di fatto counselor e coach conduttrice, chiamiamolo così, di gruppi che fanno costellazioni, non solo non solo nel caso di persone singole, ma anche di aziende, gruppi di lavoro,
2: aziende,
1: si può dire.
2: Esatto, e ti dirò di più, aiutiamo in vari contesti e stiamo cercando di proporci a livello ospedaliero adesso, quindi vediamo cosa ci rispondono con altri medici,
1: la
2: psicoterapeuti e psichiatri, quindi vediamo come ci rispondono.
1: Per aiutare le persone non sarebbe una bella, sarebbe una cosa bellissima.
2: Sì, è doveroso anche provarci.
1: E
2: sì.
1: Qui si diceva, Silvia, allora, una persona che intanto bisognerebbe provarlo ovviamente. Allora,
2: certo.
1: Un messaggio che mi dice: ma è vero che costa così tanto? Perché c'è gente che si fa pagare anche 80 euro a persona. A te cosa risulta?
2: Allora, questo è un discorso molto delicato. Allora,
1: giusto?
2: Dal mio punto di vista intanto è una scelta individuale, cioè uno non è obbligato a scegliere quel conduttore lì, perché io dicevo prima, no, ne ho conosciuti oltre un centinaio di conduttori e ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche.
1: Come sempre,
2: anche
1: come
2: e non è sempre vero che una persona che si fa pagare tantissimo è l'unica brava, l'unica che risolverà un problema, e la persona che si fa pagare poco invece è un cialtrone o
1: no,
2: cosa del genere.
1: È sempre vero il contrario?
2: Dipende,
1: no,
2: ecco,
1: sempre no.
2: Dipende da tante cose.
1: Certo.
2: Io ho una posizione abbastanza, come dire, moderata.
1: Sì.
2: Cerco di valutare la professionalità che ci metto, perché voglio dire, gli studi fatti e così via, ma nel mio caso, se una persona, per esempio, se in ascolto c'è qualcuno in difficoltà, io volentierissimo faccio borse di studio, nel senso, vuoi partecipare al corso per diventare facilitatore tu stesso, hai una difficoltà grossa che vuoi portare, ti sei inchiodata la vita, non riesci a risolvere non riesci a trovare il lavoro che vuoi, piuttosto qualsiasi cosa ti riguardi, a quel punto lì può tranquillamente partecipare con l'impegno a pagare quando la sua vita decolla. E quindi a quel punto lì, secondo me, è anche bello, perché la sua vita è anche obbligata a decollare a quel punto lì, se non altro per gratitudine. Quindi
1: certo.
2: Io penso che sia una cosa che può funzionare.
1: Mi dice scusa, da quello che capisco, si tratta di giochi di ruolo condotti da un esperto?
2: Ecco, allora, giochi di ruolo è una cosa che io non direi. Dal mio punto di vista si tratta più che altro di una procedura per rivelare ciò che è, cioè non è che io gioco un ruolo, ma io proprio identifico, assumo quel ruolo condotto da una forza più grande e identifico proprio ciò che sono. Poi adesso bisognerebbe capire cosa intende per giochi di ruolo,
1: i messaggi sai come sono.
2: Come dice una mia amica, ci parlaimo e non ci capaimo, perché poi bisogna vedere in che ambito. Ma è proprio una cosa, se vogliamo, che non dipende in alcun modo da le esperienze, il giudizio, le emozioni della persona che fa da rappresentante. La famosa mamma del cliente che fa la mamma del cliente e piglia e va a abbracciare il papà del cliente perché proprio si sente attratta da lui, oppure va e se la piglia con la zia e dice: no, tu, cioè, stammi lontano, se ne... così fa queste azioni, non sono sotto

0: il diretto controllo, chiaramente, della persona che fa da rappresentante, ma vengono spontanee. E qui va provato, perché è difficilissimo da descrivere. Va sperimentato. Quando lo sperimenti e dici, ma io non provo nulla. In realtà io non ho mai conosciuto qualcuno che fosse del tutto... Alcune persone sono un pochino più restie, no? Al farsi condurre, ma tutti quanti poi sentono e riescono a farsi guidare. Addirittura anche gli esperti sono meno bravi degli inesperti. Inesperti, uno che viene per la prima volta si fa proprio condurre perché sente le sensazioni,
1: non ha rigidità,
0: non ha esperienze, e fa proprio quello che il campo chiede in qualche modo.
1: Ascolta, mi dicevano Oriana, mi diceva si può una ragazza di 16 anni partecipare?
0: Certo che sì. Allora anche i bambini piccoli, tutti possono tranquillamente partecipare. Per questione di professionalità, insomma di deontologia professionale, io chiedo sempre l'autorizzazione di entrambi i genitori. Chiaro. Se non sono entrambi presenti, se viene con entrambi i genitori, esatto. Se anche
1: i genitori, il problema però si creano altri problemi, nel senso che magari il figlio non riesce a manifestare in maniera chiara.
0: Ecco, in realtà io ho notato di no, però una volta mi è capitato che una ragazzina dicesse no, io preferisco che la mamma sia fuori perché sennò non mi sento.
1: Certo,
0: una mamma intelligentissima ha capito la situazione, è stata fuori molto volentieri. Una mamma davvero, c'era tanto amore da parte di quella mamma per la sua bambina, perché ha capito che c'era proprio bisogno per la bambina.
1: Quindi intanto la risposta è sì, possono partecipare.
0: Certo che sì, autorizzazione scritta da entrambi i genitori. Se viene il minore può venire anche da solo, a 16 anni c'è il motorino, viene, però con l'autorizzazione dei genitori.
1: E altra cosa che mi chiede, il contatto con te si può avere?
0: Allora, certo che sì. Vai. Allora, cercando Silvia Lupano su...
1: Allora, intanto Silvia Lupano.
0: Allora, Lupano scritto come lupa che dice di no, visto in questo periodo dove...
1: Lupa, no.
0: Sì, sono molto molto orgogliosa del mio cognome, però mi chiamano tutti Luparo.
1: Vabbè, dai,
0: o Lugano.
1: Lupano, dai.
0: Ok, ed è, c'è tanto, però il sito dove parlo di queste cose è Costellazioni e Dintorni, tutto attaccato.
1: Costellazioni e Dintorni.
0: .it.
1: dintorni.it, e lì c'è il contatto.
0: Lì, allora, ho testato, al momento funziona il modulo dei contatti, però c'è anche il telefono e vi consiglierei caldamente di mandarmi un messaggio perché è un po' più affidabile per me.
1: Posso darlo il telefono tuo o no?
0: Allora, il mio telefono è pubblico, potete darlo a chi vi pare.
1: Dimmelo.
0: Alla peggio non risponde, ed è 333 6 49 49 77.
1: Perfetto.
0: Se non rispondo cerco di chiamarvi dopo poco. Se sono giornate da
1: un messaggio
0: esatto, meglio che mandate un messaggio,
1: WhatsApp, per dire guarda, ho sentito la radio, ho bisogno di parlarti, chiamami quando cavolo vuoi, ecco.
0: Sì,
1: allora,
0: molto meglio. Sì.
1: Quindi ripeto, Silvia Lupano si può essere contattata intanto andando sul sito Costellazioni e Dintorni, tutto attaccato, costellazionieedintorni.it, oppure direttamente mandando un messaggio al telefono 333 64 94 977. Ripeto, 333 64 94 977.
0: Perfetto.
1: Allora, che poi sarebbe 6, 49, 49, 77.
0: Sì, io lo dico così perché
1: infatti è meglio.
0: C'è il tempo anche di lanciare quel piccolo appello di cui si diceva?
1: Sì, aspetta solo che ti leggo una cosa. Dice, è importante anche lo spazio dove si fanno le costellazioni, dice qua. Evitare posti come chiese sconsacrate o locali considerati casa da qualche entità che non è riuscita a passare la soglia. Perché ho visto qualcuno fare anche questo. Piccoli riti di pulizia energetica non risolvono tutto. Comunque... le costellazioni, dice, aspetta un minuto, comunque le costellazioni sono interessanti e aiutano a sbloccare delle cose.
0: Altro che. Lì. Allora, la mia opinione in questo senso, allora, mi piacerebbe che chiunque pensa che io dica qualcosa che non è corretto me lo dicesse, perché allora il mio modo di fare è sempre pormi nel dubbio. Detesto un po' chi si pone, è certamente così, perché siamo in un ambito talmente particolare. Io in 15 anni ho cambiato idea più volte su molte cose, quindi proprio confrontandomi con persone e accogliendo e dialogando, secondo me sì. Però mi sto facendo un'idea in questo, e quindi al momento la mia idea è questa. Le costellazioni comunque vanno ad agganciarsi a chi c'è ora, anche a chi non c'è più, a correnti di amore che comunque esistono su questo pianeta, esiste tanto, un'infinità di amore con il quale difficilmente riusciamo a entrare in contatto. Mm-hmm. E questo appunto ci crea dolore, ci crea tutto quello che, di cui abbiamo parlato oggi. La cosa che io direi, noi le facciamo in una sala deputata a questo, quindi non c'è problema, perché era una pizzeria, quindi non mi sembra che sia un problema. Non mi sento di criticare chi lo fa in determinati altri luoghi, perché conto che c'è sempre una ragione per cui le cose arrivano e avvengono in un certo motivo, e magari anche l'occasione per far star bene, sì, perché porta proprio tanto benessere la costellazione, perché va proprio a agganciarsi a qualcosa di molto profondo e molto radicato, che è proprio, secondo me, proprio agganciato, io la chiamerei proprio alla vita vera, a qualcosa di maestoso che ci collega, ci mette in grado di appunto creare benessere nel solo fatto di rappresentarci a vicenda, far vedere quel che c'è, che appunto crea bellezza, crea risoluzione. E, state semplicemente attenti, io direi la cosa a cui dovete fare più attenzione in assoluto è a chi crea divisione, cioè chi ti dice, addirittura c'è qualcuno che lo fa in rima. A me è capitato che io sono andata
1: durante la seduta, voi...
0: esatto, mentre mi formavo sono andata a formarmi da una, penso almeno trentina di facilitatori diversi, perché ho detto prendo i vari stili, chi lo fa con i cristalli, chi lo fa con l'acqua, che lo fa con questo, con i cavalli, con i cani, con quello che è. E ho imparato, come dire, da tantissime persone diverse. Alcune di loro seguono delle cose che a mio avviso creano solo malessere, cioè tra ciò che è bello e ciò che è brutto, ciò che fa bene, ciò che come dire, no, insomma, io in questo momento trancio tutto, cioè tiro su un muro, questa cosa qui non ci deve essere, se non mi ricordo la rima.
1: Impongono delle regole praticamente.
0: Sì, e regole brutte, tipo separo, brutto, sì, fuori, questa roba con
1: questa
0: me non deve
1: non
0: avere a che
1: deve
0: fare.
1: Stare, tipo una
0: se fai così, allora per la mia esperienza attuale, cioè nel senso non va bene, perché è proprio il contrario di quello che una buona costellazione dovrebbe fare. Integrare,
1: perché
0: che non significa
1: separazione e rottura,
0: esatto, non significa passare sopra il dolore, passare sopra un'eventuale ingiustizia o non voler riconoscere un danno, cioè c'è sempre tanta confusione qui, perché dice vabbè non tiri su un muro, allora significa che ti fai fare di tutto. Anzi, è proprio il contrario, nel senso che ti rendi conto di cosa ha mosso quella cosa. Io ho avuto un'esperienza con non ero io quella volta a condurre la costellazione, c'era un ragazzo che era con dei problemi di salute gravissimi, sua zia aveva avuto una violenza gravissima ed era stata aggredita e poi anche uccisa, no? da un'altra persona,
1: sì.
0: La zia di questo, il fatto che tutto questo evento fosse così carico di odio, così carico di divisione, sì, faceva sì che a questo ragazzo ogni tanto capitassero gli infarti. Lui questa cosa qui, penso, quando l'ha vista, l'hai visto piangere lacrime fino al proprio
1: al
0: disidratarsi proprio fino al midollo, ma questa cosa non vista, non osservata, creava talmente tanta bruttura, agitazione, odio, che creava proprio dolore al ragazzo. Quindi il fatto di reintegrare in questo caso l'assassino non significa dirgli ok, grazie che hai fatto
1: grazie
0: fuori
1: fatto
0: la zia, è stato bello, rifallo pure, non è questo, insomma. È quello di dire mettiamo in chiaro che l'odio, la separazione, la divisione, escludere le persone non fa mai bene a nessuno, e questa è una, diciamo, già da lì vi capite cosa fa. Poi ecco un'altra cosa che mi sento di fare, di mettere un po' l'attenzione, se dovete fare una costellazione, chiaramente se siete da cioè gente a Bassano, gente a Venezia, nelle isole, dovunque siete, veramente ci sono tanti tanti tanti ottimi costellatori, o facilitatori di costellazione o conduttori, fate così, accertatevi da persone che hanno già partecipato che abbiano un cuore buono.
1: Fondamentale,
0: perché è l'unica, cioè dal mio punto di vista possono essere anche delle caprette che hanno iniziato da tre giorni e non hanno esperienza, ma se hanno un cuore molto buono tanti danni non li fanno.
1: Ti chiedo così: dove esercita la tua interessante e gentile ospite?
0: Allora, intanto grazie per interessante e gentile ospite. Allora, l'esercizio in realtà è un po' in vari luoghi. Mi è capitato di organizzare in questi ultimi mesi, sto organizzando sia qui a Padova che nella zona di Mestre, nella fattoria Rosmarino che molti di noi conoscono.
1: Certo.
0: Il buon Pier Giorgio ci ospita, addirittura facciamo le costellazioni con i cavalli, quindi una cosa molto molto bella, bella, bella, bella, con gli animali è bellissimo, infatti abbiamo qui Girotto che...
1: No, io sono irradiato.
0: Sì, ma adesso facciamo in modo che tu ridiventi veterinario, perché ho intenzione di prendere un cane e quindi avrò bisogno di ottimi veterinari, di un ottimo veterinario. E quindi però soprattutto io vivo a Padova, quindi prevalentemente nella zona di Padova,
1: sì,
0: del, posso dirlo il luogo,
1: certo,
0: dove lo facciamo,
1: esatto,
0: è al civico 140,
1: sì,
0: e trovate le locandine sia su costellazionedintorni.it sia appunto sul sito del civico, che è www.civico140 scritto in cifre.it.
1: Perfetto, ottimo. Vediamo se riesco a far sentire questo, perché non sono sicuro.
2: È la prima volta che vi ascolto e veramente complimenti.
1: Aspetta un attimino, vediamo.
0: Certo.
1: Non mi ricordo più come cazzo si fa, va bene. Mi dispiace Matteo, non riesco, Simone, non riesco. Va bene.
0: C'era un audio, una domanda audio?
1: Sì, era una domanda audio, ma non riesco a farla ascoltare, porca merda. Come cazzo si fa? Aspetta un minuto. Vediamo.
0: Intanto respiriamo, sì, e stiamo in noi stessi, ne creiamo un'occasione di benessere, di
2: una volta
0: sentire com'è il nostro corpo.
2: E veramente complimenti per la conduzione, sia per l'argomento attuale delle costellazioni che per l'argomento precedente, dove ha citato un economista, non ho capito come si chiami, mi farebbe piacere sapere il nome.
1: Grossi, Guido Grossi.
2: In quanto io stesso mi combatto per un mondo migliore, sono dell'idea fix the money, fix the world, però sono un po', avendo già provato a sperimentarlo, non credo che possa funzionare creare una nuova valuta, un nuovo...
1: Ah no, ok, sta parlando di economia dell'argomento precedente, no, va bene, casomai lo faccio sentire dopo, perché non è un argomento. Allora, aspetta, vediamo questo. Buongiorno, aspetta, abbassiamo un secondo. Allora, ok, diceva: buongiorno, ho fatto più volte costellazioni familiari per il mio problema di fibromialgia.
0: Sì.
1: Ma ho, aspetta un secondo, ferma, ecco, non ho mai risolto la cosa, pur presentando tutti i miei familiari, mamma, papà, fratello, sorellina, tutti andati in cielo qualche anno fa, per lo più da malattia, tumori vari.
0: Sì.
1: Le persone sono state ben riprodotte, sembravano proprio la mia famiglia deceduta. Io sono,
0: sì,
1: rimasta unica superstite.
0: Sì. Wow.
1: Sembra che la fibromialgia sia dovuta appunto a lutti familiari. In pratica non ho risolto niente, come mai, chiedo. Secondo me i costellatori avevano un cuore buono. Grazie Veronica. Cioè, non è una cosa di poco conto, Veronica,
0: sì,
1: sta qua,
0: Sì, allora questa
1: cosa
0: è una,
1: puoi dire tu, Silvia,
0: sì, è una cosa che mi capita spesso, ed è appunto il motivo per cui ho deciso di creare questa cosa, cioè di elaborare questa tecnica che ti dicevo prima delle costellazioni strategico-relazionali. Allora, per quanto le costellazioni abbiano davvero una grandissima efficacia, è anche vero che in determinate occasioni è proprio fondamentale andare a cogliere ciò che la costellazione rivela e utilizzarlo per creare guarigione. Questo non sempre è fattibile semplicemente con la costellazione, è necessario fare qualcos'altro. Per quello adesso alterniamo un martedì di costellazioni e uno di counseling, ascolto, gruppi,
1: certo,
0: perché in questo senso
1: che oltre la serata delle costellazioni si segue poi la persona.
0: Si segue la persona.
1: No, finita solo lì non basta,
0: esatto,
1: dici tu in determinate cose.
0: Poi in questo caso, tra l'altro, in queste occasioni ci colleghiamo e partecipano medici, medici psichiatri, psicoterapeuti, medici effettivi, cioè medici del corpo, proprio studiosi che studiano, magari esperti, no? Nella connessione. Noi abbiamo Ada, che è un medico strepitoso, che è proprio specializzata in tutte le tecniche che un po' sta sviluppando, sta pubblicizzando Joe Dispenza, che non so se lo conoscete, ma è un ricercatore che ha più di 1000 medici, molti dei quali radiati.
1: Ma dai, non l'ho mai
0: detto. Però medici comunque che hanno studiato medicina, che hanno esercitato medicina. Ada esercita da 40 anni e aiuta, no? Quando c'è qualcosa, lei aiuta in vari modi a...
1: Non è poco. poco.
0: A tirar fuori, cioè usiamo insieme, usiamo una serie di altre tecniche. Io consiglierei la persona che ha la fibromialgia, visto che è una cosa altamente invalidante. Io ho un'amica che ce l'ha, non ha mai voluto fare le costellazioni perché in realtà non se la sente, perché ha un po' paura, è una persona molto cattolica, cavoli che suoi. Dice il suo prete le ha detto che non si fa.
1: Se lo prete gli ha detto di no, va bene.
0: Però ecco, in realtà molti preti invece le consigliano, quindi mi sento di dire che non è proprio aborrita da tutte le persone di chiesa. Ed è una cosa che la fibromialgia può guarire, quindi di mettere già dentro di sé questa speranza di cui si parlava all'inizio di questa intervista, prima che iniziassimo a aprire i microfoni. Intanto decidere che si può guarire, cioè metterla proprio come decisione profonda e fare le azioni necessarie. Poi da lì arriva, cioè la sua strada arriva.
1: Quindi io direi, per esempio, questa cara amica prova a sentire anche Silvia, perché
0: certo, volentieri.
1: Silvia Lupano magari ti può dare degli elementi in più che non hai potuto sperimentare finora, magari, no? Come sempre. Allora, la puoi contattare sia andando sul sito costellazionieddintorni.it oppure mandando un messaggio al 333 64 94 977. Ripeto, 333 64 94 977. In conclusione, vuoi dire qualcosa, Silvia, per così?
0: Allora, in conclusione, allora, io ho avuto l'onore di conoscerti quando appunto ti sei messo in gioco e direi grazie Paolo per il tuo lavoro, volevo ringraziarti anche per questa intervista, volevo dare una grandissima speranza a tutte, anche se la parola speranza a alcuni non piace, però abbia ragione, perché magari la colleghiamo magari a un cognome che anche lì andrebbero viste molte cose, però non mi dilungo e direi teniamo alta la fiducia, la fiducia che le cose si trasformano, quindi che la bellezza è in arrivo e sta a noi, al nostro cuore, alla nostra decisione profonda di tirar fuori il bello da noi e dagli altri, e creiamo amicizia. Io ultimamente sono riuscita a creare amicizia con una persona che mi aveva veramente disprezzata in altri tempi, mi aveva messo i bastoni tra le ruote in maniera pazzesca. Adesso è una delle mie più care amiche.
1: Ma dai.
0: E qui io quasi mi commuovo nel dirlo, anzi
1: brava,
0: senza quasi.
1: Brava, è un'amica facile.
0: E in realtà troviamo degli strumenti, se non ci riesce di ricreare amicizia, però ci sono state divisioni nelle famiglie, questo crea danno a tutti. Bravo. Ricreiamo unione, ricreiamo amore, amicizia, stima, fiducia dove ci è stata rapita, perché non c'era ragione di togliere la fiducia gli uni negli altri. Se guardiamo bene, e qui ci sarebbe tantissimo da dire, ma sfidiamoci nel ricreare la bellezza e la gioia intorno a noi, che parte dall'amore, la fiducia e la stima, il fatto di considerarci gli uni con gli altri.
1: Sì, intanto io ti ringrazio, poi naturalmente potresti fare una serata qui in radio, per esempio, di costellazioni familiari, una volta puoi venire anche.
0: Guarda,
1: lo
0: volentieri.
1: Lanciamo adeguatamente, no?
0: Lo lanciamo e sarei onorata di far vedere anche alle persone che vogliono sperimentare questo
1: metodo. Per provare, giustamente, non lo so. Deve vederlo. Sono certo che tu come conduttrice sei sicuramente la persona più adatta per poterlo fare.
0: Però mi dicono che ce lo sto facendo bene adesso. Ultima cosa, se qualcuno è in difficoltà non esiti a contattarmi, perché io tutte le volte che faccio un viaggio vedo situazioni molto di persone molto tristi, che quindi non esiti, non io personalmente, ma ho tutta una rete di persone di sostegno
1: che possono dare una mano,
0: e quindi di sicuro non sono Ercole, non posso fare tutto da sola, ma nel limite delle mie forze umane indirizzo, faccio. La cosa peggiore, ecco, non desistete. Se un messaggio, a volte cambio il telefono, mi si rompe, mi si apre l'acqua nella borsa, non lo vedo un messaggio, insistete, in quel caso tampinate di messaggi, prima o poi vi rispondo.
1: Un'amica dice iscrivetemi già alla serata.
0: Che carina, grazie.
1: Ok,
0: ragazzi.
1: Silvia, grazie.
0: Grazie
1: davvero.
0: Paolo.
1: E allora, piccola pausa musicale e poi torniamo insieme per andare avanti con la trasmissione. Ci sentiamo fra qualche istante.

0: E torniamo in diretta allora, cari amici, sempre Paolo che vi parla. Dopo questo incontro interessante con Silvia Lupano, che ci ha, ricordo ancora, lei diciamo che è una coach, counselor, laureata in psicologia e una facilitatrice con le costellazioni. È un metodo che ho provato in passato, ma comunque è un metodo che può essere interessante. Naturalmente è fondamentale, come diceva lei, che il conduttore sia persona di cuore. Persona di cuore vuol dire una buona persona, il che non è cosa di poco conto, no? Allora, dunque, dicevi, qui c'era Luca da Vicenza, chiede un piccolo favore, se ti va, anche se un po' fuori tema, mercoledì 27 maggio alle 19.30, dalle 19.30 alle 20.30, la Galleria d'Arte and Art Gallery e l'associazione Kamakala organizzano un incontro meditativo in centro a Vicenza con delle opere artistiche basate sulla geometria Giordano Bruno. L'evento è gratuito. Per informazioni contattare Francesca al 338 756 6441. Quindi maggio 27, mercoledì 27 maggio dalle 19.30 alle 20.30 presso la Galleria d'Arte and Art Gallery, l'associazione Kamakala organizza un incontro meditativo in centro Vicenza con delle opere artistiche basate sulla geometria di Giordano Bruno. L'incontro è gratuito. Per informazioni contattare Francesca al 338 756 6441. Viva i dottori radiati e basso i dottori venduti a Big Pharma, spacciatori di veni, Dio i fulmina. Andiamo allora. E Lumi dice iscrivetemi già, vabbè Lumi, vediamo di organizzarla questa cosa con... Allora, puoi ripetere il numero di Silvia per favore, Angelo? Allora, il numero di Silvia Lupano, a cui mandate eventualmente delle... come si dice, dei messaggi, non telefonate diretta perché è difficile che vi risponda subito, e il numero è 333 6494 977, costellazioni e dintorni, ecco. Poi il 2 giugno, ricordo che 2 giugno dalle ore 15 alle 22, quindi tutto un pomeriggio, ci saranno a Villa Breda di Campo San Martino a Padova con Giorgio Stocco mediatore, ci saranno Andrea Stramezzi, Lamberto Rimondini, Cosimo Massaro e Maurizio Martucci, Francesco Carraro, Franco Dal Moro, Matteo Cimatti e Rocco Cantautore parleranno di libertà, assenza di qualsiasi tipo di condizionamento e di censura del pensiero. 2 giugno dalle 15 alle 22 a Villa Breda di Campo San Martino. Poi c'era un altro elemento che volevo dire ed era questo. Nell'ambito stavo appunto parlando prima, ricollegarmi un attimo più difficile perché abbiamo un po' fatto una lunga pausa con Silvia Lupano, parlando di costellazioni, parlando in realtà di una via originale che può aiutare tante persone in difficoltà. Voi sapete che noi siamo in una condizione sociale tremenda in questo momento. Ognuno di noi, i rapporti sociali, a causa del nostro profondo egoismo, ci ha portato progressivamente a un isolamento sempre più marcato. Siamo atomi o elettroni, dipende, impazziti, che spesso non hanno legami e non riescono a creare legami adeguati per superare gli enormi problemi che la vita ci sta ponendo davanti. E sono tutti problemi non certo di fame e di guerre, perlomeno non qui in Europa, ma problemi collegati strettamente a stati emotivi, soprattutto stati emotivi. In questa situazione l'elemento che ci può l'unico elemento, secondo me, che può aiutarci è il ricreare, volere coscientemente ricreare rapporti umani. E ricreare rapporti umani vuol dire essenzialmente ricominciare a guardare il prossimo, come diceva anche Silvia prima, non in maniera permanentemente conflittuale. È una cosa molto difficile, perché ognuno di noi è chiuso sempre più, in modo sempre più massiccio, nel proprio stretto punto di vista. Il proprio stretto punto di vista che impedisce una corretta visione delle cose, perché io sono convinto il fatto di essere rigidamente bloccati ad un solo punto di vista, il proprio, porta inevitabilmente a un conflitto con un altro punto di vista, che magari non è contrario al nostro, che non è pericoloso per noi, magari sta portando soltanto in maniera forse sbagliata o in maniera che ci dà fastidio, ma sta portando un'altra riflessione, un complemento di riflessione o un ampliamento e un approfondimento della nostra visione. Ma se noi ovviamente reagiamo in maniera più o meno aggressiva e sgarbata all'osservazione o alla posizione, è chiaro che roviniamo tutto ed entriamo in conflitto aperto. Il conflitto aperto è la causa vera e profonda del nostro male di vivere. Non riusciamo più a andare incontro all'altro con tolleranza, con apertura, con spirito fraterno o quantomeno solidale. Questo è il nocciolo della questione. E allora vanno bene le attività che possono aiutare le persone a ricongiungersi ad altri, superando problemi psicologici e emotivi molto, molto importanti, no? Perché, come diceva Silvia, per esempio, la maggior parte di noi vive a livello non cosciente vari problemi. Si è subiti nell'arco di un'esistenza più o meno lunga, uno ha subito, anche senza rendersene conto, veri e propri traumi, veri e propri batoste, no? Che ha cercato di, in qualche modo, verso le quali ha cercato di limitare i danni, ha cercato di trovare un proprio equilibrio, ma magari l'aiuto con altri e con tecniche ben collaudate può aiutare meglio a venirne fuori in maniera più completa, in maniera più profonda, no? Questa può essere una tecnica, ma la realtà è, se noi, anziché restare a guardare una televisione o un cellulare dalla mattina alla sera, cerchiamo di spendere il nostro tempo, come si faceva, se volete, anche in modo molto semplice una volta, usciamo per incontrare gli altri. Certo non è sufficiente, ma creiamo rapporti umani, creiamo rapporti di solidarietà, cerchiamo di darci una mano anziché aprire condizioni conflittuali e basta. Probabilmente la nostra situazione sociale e la nostra qualità di vita migliora. Il problema è come farlo. Come farlo è un elemento che richiede uno sforzo da parte nostra, e la prima cosa, una decisione di andare incontro all'altro. E per andare incontro all'altro si esce di casa, ci si ritaglia degli spazi, si partecipa a riunioni, conferenze, associazioni, mercatini, qualunque cosa che ci consenta di conoscerci, di scambiare idee, di guardarci negli occhi e parlare. Da cosa poi nasce cosa, naturalmente. E se da questo nasce l'idea di fare qualcosa insieme, di lavori insieme, associazioni, eccetera, lì si crea inevitabilmente un rapporto che poi nasce, che è di amicizia. Inizia a esserci fiducia. Naturalmente non tutto va liscio. Magari dopo un periodo di grandi entusiasmi incominciano le differenziazioni, incominciano i primi contrasti, ed è qui la grande prova. Come li superiamo questi contrasti? Aumentandoli, creando separazioni e rotture, o accettandoli e cercando in tutti i modi di andare incontro all'elemento che ci sta apparentemente venendo contro. Sembra strana sta cosa, qui non c'entra l'atto d'amore cristico, non c'entra un cazzo, c'entra che se io rompo se io chiudo, se io taglio, creo ulteriori situazioni pesanti, non c'è ombra di dubbio. Creo ulteriori conseguenze che avranno un peso poi sul mio, come si dice, sul mio futuro e sulla mia vita e su quella degli altri, naturalmente. E a volte può essere l'unica soluzione, per carità, è il male minore quando non si riesce in altro modo. Ma se si è all'interno di un gruppo, questo, un gruppo che...
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 e via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
8: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
8: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
8: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
8: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Grazia, finalmente.
1: Federico.
0: E buongiorno anche
1: buongiorno
0: a Cinzia, che come promesso la volta scorsa è tornata a trovarci per riprendere il tema che avevi cominciato e ci avevi proposto, che ricordiamo a tutti si intitola 5 passi nella relazione con il proprio cane. E quindi oggi riprenderemo da dove avevamo lasciato in sospeso. Faremo un piccolo riassuntino, ovviamente, per chi non ha fatto i compiti per casa e quindi non si è ascoltato la registrazione che ho pubblicato nel canale Telegram, perché questa trasmissione è come da quando è nata, insomma, pochi mesi fa, è subito nato anche il canale Telegram con i vari post, insomma, riguardo gli ospiti che sono sempre invitati in trasmissione, e dove viene pubblicata anche la registrazione delle varie puntate. E ecco, il canale si chiama Canima Vera, quindi lo potete trovare su Telegram. E poi una cosa che mi sono sempre dimenticato di dirvi o di proporvi, insomma, era che se siete all'ascolto della radio ma non avete un cane, un animale così da compagnia, e quindi gli argomenti che tratteremo non vi toccano particolarmente, potete sempre consigliarlo a qualche vostro amico che sapete che ci tiene particolarmente, perché io credo e sono pienamente convinto che questi temi siano di fondamentale importanza e siano veramente d'aiuto per la relazione con il proprio animale. Quindi, se vi fa piacere, condividete, spargete la voce, perché sono queste puntate sono delle vere e proprie lezioni di educazione cinofila.
1: E non solo. E benessere animale.
0: Benessere animale, quindi è un argomento bello ampio che si estende, si dirama anche in altre direzioni. E insomma, può essere a titolo assolutamente gratuito e quindi può essere veramente d'aiuto per molti di voi.
1: Per tanti, perché una persona su tre almeno in media c'ha un animale in casa, vive condivide la casa con un animale, quindi sicuramente è un argomento che tocca tanti, perlomeno.
0: Esatto, quindi tanto vale proporlo a chi può essere interessato. Allora, prima di partire con i nostri discorsi, volevo leggervi un paio di iniziative, 2, 3, 4, 5, vabbè, comunque pochine, insomma, che è anche giusto dare risalto a chi si occupa anche di altri argomenti e se ne occupa anche in maniera molto approfondita e chiara e importante. Allora, cominciamo col dirvi che la Radio Gamma 5 e le Vibrazioni del Sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Questo avverrà stasera, venerdì 22 maggio, qui in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodarsego, alle 20:45. E Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ovviamente l'ingresso è a contributo libero e consapevole. E per tutte le info potrete contattare Valentino al 349 7780 167. Proseguiamo. Martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Font. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e andine. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Font, poi si sale nel bosco dove alle 9 dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. Farci guida l'esperto di bosco Marco Scapin. E a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memoria dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, e per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Se siete interessati a questa iniziativa contattate Luca al 329 003 8988. Invece poi qui vi ricordiamo che sabato 6 giugno ci sarà l'ultimo appuntamento del gas di Padova, non l'ultimo appuntamento dei gas in generale ma solo quello di Padova prima della pausa estiva, e qui in sede radio dalle 14 alle 18 potrete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, e potrete trovare anche i banchetti espositivi. Radio Gamma 5 inoltre organizza sabato organizza il grande sabato dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio alle ore 20 in ricordo di Mara, con lo spettacolare Danilo Leo Lazzarini, I Cigni del Sole, a seguire il concerto di Luca Bassanese, per mangiucchiare o bere qualcosa. Il baretto sarà in funzione. Per tutte le info sempre contattate Luca al 329 003 8988, e ovviamente l'entrata sarà ad offerta libera. Inoltre vi ricordo gli ultimi due appuntamenti. Lunedì 25 maggio alle 20:30 in via Villetta 88 a Salzano, la conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Organizzano Alfredo Belluco, l'ingresso è sempre libero, salviamo le nostre case. Quindi un appuntamento assolutamente importante per chi vuole approfondire questo tema. E invece giovedì 28 maggio alle ore 17:45 al Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, Alfredo Belluco sempre e Milena Zaggia organizzano la conferenza stampa sempre sul DDL, quindi è sempre lo stesso argomento di prima, però questo è giovedì 28 maggio al Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova alle 17:45, mentre l'altro è lunedì 25 maggio a Salzano via Villetta 88 alle 20:30. Bene, abbiamo chiuso con le nostre iniziative e Cinzia possiamo riprendere da dove eravamo, ce l'avamo lasciati. Io però prima volevo un attimo rileggere brevemente il tuo trascorso, quello che per cui ti sei formata e ti ha portato fin qui. Allora, la dottoressa Cinzia Barillaro, nostra ospite quest'oggi e la volta precedente, è laureata in scienze

0: Invece sei formatrice per istruttori cinofili e membro del direttivo AIECI. E sei stata scrittrice e organizzatrice teatrale, cosa che mi dicevi l'altra volta che avevi un po' accantonato questa tua passione, o sbaglio?
1: No, no, è sempre viva, ma certamente
0: Te ne
1: con
0: occupi un po'
1: impegni.
0: meno.
1: Sì, c'è sempre viva, sì. E volevo solo dire, specificare che sono stata membro del direttivo di
0: Aspetta,
1: AIECI.
0: adesso sei in onda. Scusami, non avevo alzato il cursore. Eccoci.
1: Buongiorno a tutti, volevo solo specificare che sono stata membro del direttivo di AIECI, adesso sono dentro agli organi del direttivo, ma non proprio nel direttivo, sono tra i proviviri, sono la
0: Ok.
1: presidente dei proviviri.
0: Ah,
1: Sì.
0: ok. Bene, bene.
1: Essere,
0: Perfetto.
1: che non pensino. Sì.
0: Bene, allora, tu ci avevi portato incontro la volta scorsa il tema dal titolo I 5 passi nella relazione con il cane. Questi 5 passi, se vogliamo elencarli brevemente, quali sono?
1: Dunque,
0: Sommariamente, e poi.
1: sommariamente, il valore psicologico della scelta e particolarmente il valore psicologico del cibo, il dialogo tattile, il dialogo contattile che comprende la prosodia, il canto e il ponte della relazione e quinto, evolvere. Per aiutare ad evolvere, quindi anche la fiaba e tutti i percorsi personali di canali di evoluzione, l'antroposofia, la psicologia,
0: Certo.
1: per creare anche ponti di psicologia comparata e andare a smascherare ciò che noi, smascherare, cioè che ognuno veda, si accorga di cosa mette in campo nella relazione, perché è particolarmente vulnerabile la relazione con un individuo che non si può autodeterminare perché vive in casa con noi.
0: Sì, quindi la volta scorsa avevamo già un po' esplicato il primo punto, quello della scelta attraverso il cibo. Sì, volevo solo ricordare a tutti i radioascoltatori che se volessero interagire con noi e fare domande alla nostra ospite, potete sempre scrivere un messaggino al 334-7102-672. Ecco, e quindi poi possiamo partire facendo un riassunto breve, brevemente, perché tanto se qualcuno volesse ascoltarsi la registrazione della puntata della volta scorsa, può andare a unirsi sul canale Telegram e sentirsi la spiegazione per intero. Però, per fare un discorso lineare e che fila. Puoi spiegare
1: Sì.
0: brevemente il primo passo e poi continuare con gli altri.
1: Sì, volentieri. Allora, il primo passo, il valore psicologico della scelta, comprende, ha l'obiettivo di restituire al cane maggiori gradi di libertà, di possibilità, aprire orizzonti laddove li abbiamo molto chiusi. A favore della cura, a favore della protezione, ma il rischio è il rischio, in realtà siamo pienamente dentro a questo che non è più neanche un rischio, all'iperprotezione, l'ipercura che chiude la possibilità del cane alle sue abilità e cognitive e di autoregolazione delle emozioni. Non facendone esperienza, non può nemmeno evolvere in quel senso come farebbe un cane allo stato libero, come fanno i cani selvatici, che ci sembrano pochi, ma in realtà costituiscono il 75%, circa forse anche l'80%, della popolazione mondiale dei cani. Dunque, in cosa consiste il valore psicologico della scelta? Vediamolo, può essere anche concordare le direzioni quando si va in passeggiata, concordare persino la medicazione in caso di

0: terapia o di cura, ma poi lo vediamo meglio nel dialogo tattile. Questo, il valore psicologico del cibo è un modo specifico, particolare, che ho evoluto per aiutare il cane a riappropriarsi della sua capacità cinestesica di orientarsi verso ciò che fa star bene e riconoscere ciò che fa star bene e allontanarsi da ciò che fa star male e riconoscere ciò che fa star male. Quindi la pluralità dei cibi, veterinario, clinico e nutrizionista compartecipe, nel senso che devono essere i veterinari a dire cosa si può offrire e cosa non si può offrire a quell'individuo, perché ogni individuo poi ha le sue caratteristiche particolari e peculiari. Soprattutto oggi ci sono tanti cani con intolleranze alimentari o allergie o problemi, quindi dare la maggior possibilità e magari anche chiudere il cibo in tante scatole diversificate e anche nasconderle magari il più lontano o il più difficilmente possibile. Se uno ha la campagna lo può nascondere lontano sotto un cespuglio, se uno ha il giardino può arredare il giardino, o meglio consentire alla vegetazione di esprimersi e rendere, oltre a un bel beneficio per le creature della fauna e della flora della città, anche al cane una restituzione anche ambientale, e nascondere il cibo sotto, ma non il bocconcino. È molto diverso il bocconcino da trovare un vero pasto nascosto in tante scatole involti di cotone. Il cane ritrova se stesso, approfondisce la sua relazione con te che gli hai nascosto il cibo e ha seguito la traccia tua per arrivare al cibo, ti ha visto prepararlo e dirgli sì, hai capito bene, è tutto per te. È piccoli gesti semplici.
1: Molto bene la volta scorsa, stato molto bello. E, giusto per una piccola parentesi prima di passare al secondo, a me capita invece di trovare persone che riempiono la ciotola di crocchette, che magari fanno parte di un pacco di 80 kg, quindi che saranno sempre quelle, no, per il cane, e spesso mi sento dire: beh, io le ho messe là, quando avrà fame le mangerà, perché magari il cane dopo un po' si stanca di mangiare sempre lo stesso cibo e quindi spesso lo rifiuta. E questo, no, a livello di relazione è un po' difficile,
0: sì,
1: da portare e far comprendere quanto invece quel valore di quel cibo sia importante per il cane.
0: Assolutamente sì, hai detto bene, grazie. Cioè, mortifica anche la relazione, cioè il cane si ritrova a essere trattato come un bambino capriccioso che se vuole la carne è addirittura viziato. Il cane deve mangiare la carne se è sano, se non ha intolleranze, perché è un carnivoro, è un mesocarnivoro, ok? Non è un carnivoro obbligato come lo è il felino o altri gruppi, ma soprattutto i felini, ma mesocarnivoro significa che può mangiare anche appunto un po' di cereali, latticini, può mangiare anche frutta e verdura, ma lui si orienta verso la carne perché è propria della sua fisiologia. È sano un cane che vuole mangiare carne, non è viziato, ed è importante dal punto di vista appunto della relazione, come ha appena detto Grazia, perché il cane o diventa inappetente perché si annoia a mangiare tutti i giorni la stessa cosa, un cibo monotono che ha sempre lo stesso sapore per tutti i giorni della sua vita, oppure viceversa può diventare bulimico, cioè mangiare molto voracemente, molto velocemente. Io vedo che adesso hanno creato l'industria, no, della pet industria, ha creato anche dei piatti con tanti spuntoni, ma quelli sono spuntoni di plastica con cui il cane non può non è come puoi presentargli una scatola che lui può aprire da una parte o aprire un angolino, cioè ingegnarsi, diventare cognitivo, magari gliel'è messa sotto i cespugli, quindi c'è l'odore della terra, o sotto degli scaffali, dietro una poltrona, quindi quel piatto non lo limita nella velocità solo perché è impossibilitato meccanicamente a raggiungere tutte le crocchette velocemente, ma se tu poi a quel cane abituato a mangiare col piatto con tutti gli spuntoni per rallentarlo, gli rimetti di nuovo la ciotola, lui ricomincerà a essere molto veloce perché non è guarito interiormente, le sue emozioni e le sue sensazioni di una fame esagerata perché non è portata a compensazione di ciò che gli serviva veramente dal punto di vista fisiologico. Non mi addentro perché sarebbe la carne, ma ne parlerà un veterinario, ma dal punto di vista psicologico, questo è il mio compito dirlo, è sbilanciato un cane che non può mettere in atto la scelta. I cani che fanno questo, che seguono il mio approccio del valore psicologico del cibo, diventano più conviviali proprio perché il senso della carestia atavico, innato, va a scemare, ma anche bilanciano le emozioni e diventano più prosociali. Poi vedremo anche, accenniamo alla teoria polivagale, vediamo anche perché il sistema nervoso autonomo va bilanciandosi, eccetera. Però in ogni caso, a livello fanerico, e quindi fanerico vuol dire una parola greca che vuol dire, deriva da una parola greca che significa mi mostro, appaio, l'epifania, no? Ecco, è una, dal punto di vista di ciò che noi possiamo vedere coi nostri occhi e percepire coi nostri sensi, lo vediamo il cane che si rilassa, che diventa più sociale, anche più socievole, o più comunicativo, anche di stati d'animo più malmustosi, più, cioè incomincia a manifestare di più, sia nelle cose che gli piacciono, sia nella relazione ciò che non gli piace così tanto, e noi possiamo cominciare a conoscerlo mentre lui conosce se stesso. Ah, una cosa importante è che il cane che pratica la scelta impara a decidere, per cui io gli metto là il cibo, Matti, a quell'ora, anche dentro gli scatoloni, tutto quello che si vuole, però lui può decidere che a quell'ora non ha fame. E molto spesso i miei cani, e io i cani dei miei, delle persone insomma che seguo, prendono magari il pezzettone di carne, se lo vanno a nascondere sottoterra, lo ritireranno fuori a mezzanotte o il giorno dopo, perché, certo, perché decidono.
1: Anche il mio fa così. E soprattutto lo fa con quelle cose che gli piacciono poco, però le vuole tenere comunque, le va a sotterrare, poi al momento che lui sceglie che normalmente è intorno alla mezzanotte, va a tirarlo fuori, di sotterrarlo,
0: sì, vedi,
1: e mangiarselo.
0: Preciso.
1: Sì, la mezzanotte è precisa, lo spuntino prima di dormire, però sì.
0: È fantastico, anche perché questo ci porta anche a considerare il possesso, come è bello riconoscere al cane che può possedere, un cane che sa che può possedere, il suo possesso è rispettato, tende a proteggere molto meno e quindi a essere meno possessivo. Cioè, quante volte un cane è possessivo? Cioè, mi viene in mente un film, un telefilm, Una mamma per amica, non so se l'avete visto, le Gilmore Girls, in cui a un certo punto c'è la protagonista Lorelai che dice al barista, che poi è un suo caro amico, che poi diventeranno fidanzati, e che gli dice voglio questa cosa, ma insomma Luke, come sei possessivo? E Luke risponde: sono possessivo perché la macchina è mia. Cioè, riconoscere che se qualcuno mi strappa le cose tendo a proteggerle, a dire no, non la prendi. Io invece ti faccio vedere che ti rispetto, ti do in abbondanza, ti indovino nel tuo bisogno prima che tu lo manifesti, e non c'è più bisogno di difendere. Lo vuoi? Prendilo pure. So che poi me ne darai anche di più.
2: E Cinzia, volevo farti una domanda a livello pratico, insomma, di questa di questo primo passo, e se puoi consigliare se c'è una frequenza di somministrazione di proporre questo esercizio al cane che tu consiglieresti.
0: Sì, allora questa proposta al cane la puoi fare anche tutti i giorni, anche due volte al giorno ad ogni pasto. Poi so per esperienza che la maggior parte delle persone non ha il tempo. È vero che richiede molto poco tempo, però la preparazione
2: più,
0: però...
2: Che altro manca la voglia, siamo
0: ecco,
2: sinceri.
0: Manca
2: siamo
0: la
2: sinceri.
0: Voglia e manca anche l'ingegno. E all'inizio manca tanto la serenità di farlo, perché si ha paura di sbagliare, non lo so se lo faccio giusto o sbagliato, è comunque fuori dalle proprie abitudini. Quindi se lo vuoi fare una volta al mese avrai risultati da una volta al mese.
2: Certo.
0: Lo fai tu una volta a settimana, hai risultati un pochino più evidenti prima, e comunque più lo fai, più anche aggiusti il tiro, vedi il tuo cane come agisce, come reagisce. Puoi aggiustare il tiro, nel senso di dici no, guarda, mi sta diventando un po' troppo su questa cosa, attenuo, faccio un po' così, perché chiaramente io sto dando un input molto generico, perché siamo in radio, vero? Non vedo ogni individuo, sì. Agirà e reagirà, certo. In una maniera unica, irripetibile, e anche nel contesto familiare in cui vive, perché è molto molto importante è il modo in cui proponi, è una proposta, non è un esercizio. Quindi non pensare che il cane può sbagliare, tu sbagli, non sbagli. Più metti serenità, buon umore, proprio senso della relazione, del rapporto, del dono che gli stai facendo, un dono dovuto, una restituzione al cane, più il cane percepisce questo, ok? Più lo percepisce e più si rapporterà al tuo stato d'animo. Si potrebbe anche dire che questo primo passo è un modo anche per aiutare noi esseri umani a ritrovare quella gioia, quella serenità, quel buon umore in una vita molto asfittica, di corsa, per renderci conto di cosa stiamo mettendo in campo nella relazione, ricominciare a divertirci, essere allegri, sapere che non possiamo sbagliare, ma non sbaglierà neanche il cane, e con delle accortezze ovviamente. E
1: magari così. Suggeriamo che questi input, secondo me, sono bellissimi anche per far rendere conto a chi è a casa di quanto possa avere valore, appunto, ad esempio questo primo passo che riguarda il cibo. Ovviamente per chi magari ha una situazione un po' particolare col cane o non si sente sicuro in quello che stai suggerendo, magari iniziare il primo passo affiancati da un buon educatore, da qualcuno che sappia ben consigliare su questo aspetto, in modo da iniziare in modo più corretto. Ecco, questo esercizio sicuramente può essere un buono spunto.
0: Sì.
1: Secondo me, no?
0: Sì.
1: Perché è un tema molto delicato, quindi
0: sì.
1: Quando si tratta di cibo, di risorse o di situazioni appunto così dove il cane può essere un po' anche messo sotto scacco, bisogna essere anche un po' sicuri che quel cane sia in grado di superare questa difficoltà, perché inizialmente, se non è abituato, può diventare una difficoltà in qualche modo.
0: Quindi può essere una difficoltà per noi andare in sovrastimolo per aiutarlo, poverino non ce la fa, lo scatolo così, e però anche non abbandonarlo a se stesso, aiutarlo ad aprire la scatola facendo così. Se volete, sul mio canale YouTube, che è piccolissimo canale dove ho messo poca roba, ma nome Cinzia Barillaro, cercate il valore psicologico del cibo, c'è un video dedicato di un'oretta dove si vedono dei video come esempio, insomma, sì.
1: Allora, magari proseguiamo, che così vediamo di riuscire a fare tutti questi cinque punti oggi, dai.
0: Allora, il secondo punto, ricordiamo che sono compresenti tutti e cinque. Il secondo punto è il dialogo tattile. Il dialogo tattile l'ho evoluto a partire dal fatto che facendo le arti marziali facevo anche shiatsu. no, cioè mi praticavano lo shiatsu per il massaggiatore e quindi ho capito come il contatto, il tocco, poi attraverso l'antroposofia ho scoperto, Steiner ne parlava per l'essere umano, ma io l'ho praticato per gli altri animali il senso del tatto come nella forma più evoluta diventa anche senso dell'io dell'altro. Oggi sappiamo attraverso la teoria polivagale quanto è importante la percezione anche tattile per riequilibrare il sistema nervoso autonomo, quindi ora ci sono anche le evidenze scientifiche e c'è la Daniela Lucangeli, la professoressa Daniela Lucangeli, che con la sua scienza servizievole parla molto della carezza, lei parla per gli esseri umani, ma non di meno il modo in cui si tocca, si accarezza una creatura cambia. Allora, che cosa consiste il dialogo tattile di base? Io non tocco il cane, non tocco il cane. Lo devo ridire? Non tocco il cane. Consento al cane di essere lui a chiedermi quando e se vuole essere toccato, contattato e in quale parte del corpo. Tante volte noi soverchiamo il cane, tocchiamo il cane nella nostra maniera, che abbiamo una modalità molto tocchicciona di solito, crediamo che il cane vuole le carezze, lascia che il cane chieda se vuole la carezza, non la vuole. Non sto parlando del cane strano trovato per strada, sto parlando proprio del cane che vive in casa con te, con noi. Allora, quindi io rispetto il corpo del cane. Il corpo del cane a chi appartiene? Al cane. A quel cane. Dunque il cane mi si avvicina in un certo modo e io mi rendo disponibile, semplicemente mi rendo disponibile, comincio a sorridere e poi vedremo anche la prosodia, posso anche canticchiare sommessamente, sottovoce, ma avere anche coltivare un bel pensiero, un pensiero per lui lo percepirà a tanti livelli, anche olfattivo, ma anche il cane ha una meravigliosa lettura della mimica facciale umana, quindi sappiate che non si perde gli impercettibili movimenti delle palpebre, del sopracciglio, lo fanno fra cani di osservarsi, ancor di più con noi esseri umani, perché siamo le creature che vedono di più dall'età di 2 mesi in poi, di solito vengono separati dai simili e quindi è con noi che hanno a che fare. E quindi ci sono studi scientifici che dimostrano proprio che i cani riconoscono, si attivano delle aree del cervello che con esperimenti assolutamente non invasivi si vede che riconoscono la nostra mimica facciale. Quindi il cane io non lo tocco, lo lascio che mi venga a chiedere, a contattare. Ricordiamoci che anche il cuscinetto d'aria che c'è fra me e il cane è un momento in cui il cane mi contatta, mi tocca, perché mentre io non ho le vibrisse, il cane ha le vibrisse particolarmente sulle guance, ma ce le ha dislocate anche un po' in tutto il corpo. Non le vediamo, ma sono dislocate in tutto il corpo.
2: Le vibrisse per i profani, giusto. Cinzia, prova magari chi non ha mai sentito questo termine.
0: Hai ragione.
2: Vuoi spiegare cosa sono?
0: Sì, la vibrissa è un pelo speciale, sono quelli che noi chiamiamo i baffi sulle guance dei gatti, dei cani, dei mammiferi, di molti mammiferi, anche le foche, no? E sono dei baffi speciali, lunghi e rigidi, sono flessibili ma rigidi anche, che hanno la particolarità di poter percepire innanzitutto con la punta possono percepire la distanza al buio, si orientano al buio sulle distanze dalle pareti, dagli alberi, nella foresta, nel bosco, ma anche percepiscono i microcircoli d'aria, quindi i microvortici. Un corpo umano, per esempio, li produce anche solo con pochi movimenti, la spalla, tu sei seduto, ma un po' ti muovi, il cane ti percepisce questi micro movimenti col suo corpo, anche se è a 50 centimetri di distanza. Allora, detto questo, io posso cominciare anche a muovere un po' la mano, come a fare un piccolo saluto, la parte delle dita unite, a fare un movimento altalenante, come un piccolo saluto, come l'ultima parte della coda del cane, no? Come a dire io sono qui, ciao, è un po' un ciao. E se il cane si avvicina, io contatterò quella parte del corpo, per esempio la spalla, il collo, ma dalla parte di rimpetto al mio corpo, non dalla parte opposta. Quando noi siamo in piedi ci viene tanto spontaneo mettere la mano e accarezzare, dare anche pacche dalla parte opposta del cane, perché è più comodo, come un abbraccio dall'alto.
1: Piuttosto non... i cani invece fanno fianco a fianco.
0: Esatto. I cani molto spesso, quando sono amici e quando voi osservate i video di cani selvatici o dei cani randagi da generazione di generazione, che quindi sanno comunicare molto bene fra loro, e vedete che quando sono della stessa famiglia fanno addirittura, ma anche nei cani di famiglia se c'è il gruppo familiare, vedete che si incrociano a volte. Lasciano un cuscinetto d'aria fra loro o si sfiorano a malapena, quello è già tantissimo per loro, è già una carezza profonda, è una comunicazione di loro stati d'animo, un saluto. A volte si contattano dando la coscia addosso al compare o la coscia sulla spalla, spalla a spalla, è un po' come compare, queste sono forme di reclutamento, per esempio per andare in esplorazione insieme, a caccia, vabbè dai nostri non lo fanno, però andare in esplorazione insieme, rimarcano sono comportamenti prosociali di rimarcamento della coesione, dei legami affettivi, della collaborazione fra loro.
1: I nostri cani a volte si affiancano e si appoggiano magari alla nostra gamba, no?
0: Sì.
1: Poi arriviamo noi che tocchiamo e il cane se ne va,
0: sì.
1: Che magari quel tocco non è fatto.
0: È di troppo.
1: Sara, questa è una delle prime regole che noi diamo, diciamo così, delle regole tra virgolette, ai nostri allievi quando iniziano il percorso educatori. Tu, Federico, te lo ricordi bene?
2: Certo, assolutamente.
1: Perché è una di quelle cose che mette più in crisi in assoluto le persone. Quindi quando noi iniziamo il percorso, la prima regola che diciamo è: non toccate i cani. Anche se arrivano, si appoggiano, si affiancano, voi non li toccate. Perché diciamo questo? Perché prima di arrivare a toccare bisogna imparare come si tocca e quanto questo tocco influisce. Quindi questo poi durante il percorso viene spiegato, magari un giorno faremo una lezione, un incontro anche...
2: Ci mancherebbe altro.
1: Su questa tematica,
2: qui apposta,
1: che secondo me è importante. Però questa vedo proprio una di quelle cose che proprio mette in crisi le persone, perché noi abbiamo proprio questo bisogno di toccare, di sentire, no? Però è proprio un bisogno nostro, perché
0: sì.
1: A volte è un po' difficile sostenere questa manipolazione.
0: Eh sì, sono perfettamente d'accordo. E piuttosto accoglierlo con un sorriso, col tono muscolare, rendersi conto di come siamo rigidi quindi anche controllare che le ginocchia siano tranquille, rilassate, il tono muscolare rilassato, che siamo accoglienti col corpo, non di toccare. Po- poi il dialogo tattile evolve, però per radio è difficilissimo, se non impossibile, proprio descriverlo, però comunque diciamo che di fondo io resto dalla parte del corpo che il cane mi chiede, sono lì accucciata accanto a lui o anche addirittura proprio svaccata nel prato, distesa nel prato, e tocco per esempio la spalla, perché è lì che mi chiede, ma non con la mano piatta, con le mani a ragnetto, un po' come si fa anche nella Tellington Touch. Ora, la Tellington Touch è tutto un menù, una pratica, è proprio un protocollo molto preciso da cui ho preso molta ispirazione, naturalmente l'ho studiato, l'ho preso molta ispirazione. La differenza è che non sono io che penso a te serve questa cosa qui, che è poi un ritornare, è un po' più una pratica come medico fisioterapica, no? A te serve questo e ti sottoponi a questo, l'ho deciso io. No, il dialogo tattile è il cane che mi porta quella parte del corpo, e più si fida e più scopre che io rispetto il suo corpo e vado sondando come un'esploratrice e facendo anche la pasta alternata come fanno i gatti che muovono le mani alternativamente sul corpo della madre, no? O anche su di noi gatti, e con le dita anche alternate, che creano delle sensazioni nuove e molteplici, ma delicate, perché sei sempre libero, perché puoi sempre andare via se non ti piace, perché io faccio dalla mia parte, ma la parte opposta è libera. Cane, sei libero di andartene. Però spesso il cane piano piano si appoggia, allora io posso esplorare di più con mani asimmetriche, una rimane nel posto dove ho scoperto che gli piace, l'altra esplora piano piano. Sapete cosa accade? Devo essere sintetica, ma accade a me, almeno da decenni, ormai da più di 20 anni, ormai quasi 30, accade che i cani, anche i cani selvatici, i cani del sud, quelli che non si lasciano toccare neanche da lontano, portano il loro corpo ad abbandonarsi alle mie mani, proprio ad abbandonarsi, e si sdraiano, si rilassano, questo nella forma più evoluta, diciamo, perché non solo loro, ma i cani in generale, che si affidano, vengono a portare quella parte del corpo in cui c'è stato un trauma, e quindi vengono proprio a chiedere di sciogliere, essere aiutati a sciogliere quel trauma, che sappiamo che viene conservata la memoria traumatica nei muscoli, ma io non so dove, deve essere il cane. E il cane lo sa, lo sente, non so se lo sa, ma lo sente, lo percepisce, poi ne diviene consapevole. Man mano che percepisce quanto sta meglio quando quella componente, quella parte viene a rilassare, lo scopre e viene a chiedere proprio lì, perché a quel punto è cognitiva la cosa. Prima è sensoriale, percettiva, poi è anche non solo percettiva, ma anche voluta. E quindi sì,
1: questo implica da parte nostra un buon ascolto di quello che il cane, insomma, ci mostra, no? Non dice parole, ma ci mostra, quindi dobbiamo un pochino imparare noi a stare in ascolto di quello che il cane spesso ci vuole comunicare. Poi nel momento in cui il cane sa che viene ascoltato, è lui che fa le proposte. Io l'ho visto con i miei, sia cane che gatto, quando stanno male vengono da me e mi chiedono magari di mettere la mano lì sulla pancia perché hanno un mal di pancia, o su una zampa perché si sono punti con qualcosa. Questo vuol dire che è stata lavorata la fiducia, loro hanno capito che vengono ascoltati, quindi se hanno una problematica sanno che se vengono da me io li capisco, e di conseguenza, insomma, c'è questa fiducia.
0: È vero,
1: però bisogna anche imparare un pochino noi, perché delle volte siamo distratti anche con i nostri, pensiamo di conoscerli, oppure anche banalmente li vediamo tutti i giorni, quindi magari non facciamo caso a delle piccole variazioni. Quindi un pochino bisogna allenarsi a guardare, osservare, ascoltare con altri sensi, no?
0: Sì.
1: In modo da essere più in relazione possibile e far sì che questa fiducia aumenti reciprocamente anche, no?
0: Sono perfettamente d'accordo. E infatti anche il dialogo tattile porta il cane, intanto cani molto esagitati, cani che proprio sono molto nervosi, quelli che mordono il guinzaglio per strada, che si agitano con gli altri cani. Quando tu fai il dialogo tattile a casa, poi esci in passeggiata, poi vedremo, ci sarà il dialogo con tattile in passeggiata soprattutto, ma il dialogo tattile porta proprio a un abbassamento di questa attivazione, perché porta anche al rifiorire della funzione del nervo vago ventrale nel sistema nervoso autonomo, che è quello che, se prende di nuovo il suo ruolo gerarchico di regolatore del sistema nervoso autonomo e quindi che collabora con il simpatico, che ci attiva, che attacco, fuga, così il nervo vago ventrale, che è il più recente che abbiamo tutti noi mammiferi, è quello che aiuta la prosocialità, il senso della serenità, e consente quindi alle funzioni superiori, quelle cognitive, di valutare cognitivamente la situazione e non di farsi prendere dal panico o da... D'altra parte il dialogo tattile è molto buono anche con quei cani che invece toccano tantissimo, che ti vengono subito su, ti slinguazzano, ti fanno tanto. Quei cani, non tutti, ma spesso, praticano attuano un meccanismo inconscio che si chiama fawning. Il fawning è proprio uno sbarellamento della funzione del nervo vago ventrale. Che cos'è? L'iperattivazione nel sociale. Se c'è stata paura sociale in qualche fase della vita del cucciolo, ma questa cosa vale anche per noi umani paro paro, il cane tende a diventare, potrebbe diventare, se è la sua indole, diventare tanto compiacente. Sono quei cani che dici buono, intelligente, mi sta sempre vicino, non si allontana mai in passeggiata,
1: mi dai bacini,
0: è sempre in festa. Ora, non che i cani non debbano dare leccate o essere affettuosi, assolutamente, però attenzione, quando un cane è sempre molto ipercinetico nell'approccio al tuo corpo,
2: quando manifesta uno squilibrio sia in un verso che in un altro, quando magari è talmente tanto timoroso o tanto festoso, sì, tanto esagitato, insomma, sì, comunque c'è un qualcosa che non torna, che sì, non quadra.
0: Col dialogo tattile tu vedi questi cani cambiare e imparare anche a dire no. Un no molto garbato, che è tu lo chiami e lui ti resta davanti e dice aspetta, ci devo pensare. Cioè no, non è un no sgarbato, non ti aggredì, ma imparano anche a dire adesso non ho voglia di essere contattato, adesso non ho voglia di dormire sul letto con te, voglio andare in salotto, voglio andare fuori in giardino, qui ho caldo, io vado fuori. Cioè non avere paura di prendere delle decisioni, perché non succede nulla, non romperò la relazione con te. Vado avanti? Sì?
1: Andiamo, sì, sì. Un minuto e mezzo prima della...
2: Sì, esatto.
0: Prima della pausa?
2: Così, okay. Così cominciamo la seconda ora magari con un nuovo passo. E quindi se volevi concludere questo...
0: Sì. Questo proprio porta il phoning, che non è il phone ovviamente, lo dico non perché voi lo pensiate, ma perché io l'ho pensato la prima volta che l'ho sentito nominare. Si scrive fawning con la W e significa compiacere. Sono quelli che per noi umani vengono chiamati gli yes men, i pleasure men, quelli che sono sempre a compiacere l'altro, che bisogna sempre... con piacere, e perché c'è la preoccupazione, la preoccupazione probabilmente in famiglia o in qualche fase precoce della vita, la paura era se dico no, un semplice no, oppure non mi va, non mi piace, si rompe la relazione, si rompono gli equilibri in famiglia, e parlo anche del cane, in famiglia, come se qualcosa va storto, e magari gli è stato detto un no troppo rigido quando era ancora cucciolo, oppure gli sono stati messi dei confini troppo pesanti, oppure, cosa parecchio diffusa perché promossa proprio da molti di noi educatori cinofili, quando il cucciolo faceva una specie di marachella, un'esplorazione sua, viene ignorato.
2: Ok. Bene, mi piace molto questo tema e spero siano bene all'ascolto anche i nostri ascoltatori. Riprendiamo subito fra poco.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci
4: dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
12: Ciao Mara.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
1: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: Di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
2: Eccoci qua ritornati in diretta, oggi venerdì 22 maggio, con Grazia.
3: Buongiorno
2: e
3: a tutti.
2: Cinzia.
3: E Cinzia Barillano.
4: Buongiorno a tutti.
2: Per riprendere quello che avevamo lasciato in sospeso. Allora, prima di continuare, intanto salutiamo un nostro caro ascoltatore, Andrea, che ci dice: buongiorno bella gente, sempre con voi Ulisse, Teseo e Artù. Andrea da Isola Vicentina, e qui nella foto credo di intuire che sì, questi Ulisse, Teseo e Artù siano questi bellissimi tre chihuahua molto carini, eccoli qua. E poi invece c'è un altro Andrea, speriamo sia ancora in ascolto perché aveva posto questa domanda una ventina di minuti fa, vabbè, vediamo, in caso sarà utile anche per qualcun altro. E ci chiede: buondì, se A presta a B più volte delle cose e B le rovina o le rompe, rispetto a quanto detto come si ragionerebbe? Grazie. Questo era un messaggio relativo al primo passo,
4: verso sì,
2: quello
4: il valore psicologico
2: cibo,
4: del cibo.
2: Esattamente.
4: Allora, presta, la parola prestare per i cani, sì, non è che non si possa utilizzare, perché in realtà io ho visto le dinamiche di prestarsi l'osso, è una cosa complessa con cani che hanno praticato il valore psicologico del cibo da anni, e anche che hanno imparato dai cani precedenti. Non posso dire le generazioni precedenti, ma perché sono cani adottati da canili, da situazioni varie, ma a casa mia. Ma è vero che si possono anche prestare, nel senso che lo lasciano lì e dicono: guarda, io sono disinteressato a quest'osso, proprio fanno degli atteggiamenti per cui dire: io ho veramente concluso, vanno via e lasciano che l'osso, l'altro cane, proprio chiede il permesso con lo sguardo, con la postura, ok, prendo quell'osso, lo fa coso, dopodiché lo lascio lì e lo ritornerà a prendere il fratello. Io ho in mente adesso in questo momento due fratelli, Tristano e Isotta, che e con la supervisione di Mago Merlino, che era il cane più anziano e anche più accudente, più paterno proprio nel senso di prendeva cura dei giovani che gli portava a casa. E allora, però, se invece questa domanda riguarda, io la prendo come dire, come cosa può accadere se io ho due cani, contemporaneamente, A e B contemporaneamente, faccio il valore psicologico del cibo e sono due cani che coesistono. All'inizio non si vedono queste dinamiche del cane che presta, all'inizio può esserci più competizione che non... Quindi io lo farei, se ho due cani, separatamente, in modo che ognuno possa svolgere il suo percorso senza nessuna pressione psicologica, anche se l'altro, se sono due cani che non si rubano il cibo a vicenda. Perché comunque all'inizio potrebbe esserci una dinamica nascosta, potrebbe, sono sempre molto possibilista, preferisco essere più cauta che non troppo alle, e quindi di avere cura che ciascun cane senta di avere tanto spazio intorno a sé, spazio proprio animico, psicologico.
2: Vitale. Vitale.
4: Spazio bravo, vitale. Spazio vitale proprio, che sia proprio ben rispettato, altrimenti anche gli occhi dell'altro che guardano magari o che desiderano la stessa cosa potrebbero inibire. A volte sembra che due cani siano in perfetto accordo, invece c'è uno che soverchia l'altro ma silenziosamente sotto coperta. Quindi è un po' da capire le dinamiche. Sì, è più complesso quando c'è due o tre cani in casa, chiaro, sì. Non so se ho veramente risposto, ma temo di non poter essere più specifica di così, non conoscendo la situazione particolare a cui Andrea si riferiva.
2: Era una cosa da specificare che non avevamo detto precisamente, prima, che ci eravamo dimenticati, però sì.
4: Sì, comunque
2: singolarmente.
4: È vero che quando il valore psicologico del cibo, lo potete vedere degli assaggi in questo video che ho messo su YouTube, canale Cinzia Barillaro, come le dinamiche possono diventare veramente complesse nel senso più bello della relazione profonda, dove uno prende cura dell'altro, dove il cane selvatico che mi è arrivato all'età di 6 mesi vede il cane da montagna dei Pirenei, che io avevo 6 cani in quel momento più 5 gatti, e mi arriva questo cane selvatico dalla Puglia, Parsifal, e questo cucciolo vede il cane dei Pirenei che disseppellisce un pezzettone di carne e dice lo voglio anch'io, come dice, gli tira il ciuffo a colui che ha reclutato come padre, lui si è affiliato a questo cane enorme, il cane da montagna in Pirenei, 75 kg, e chiede del ciuffo, così il cane dei Pirenei abbassa la testa e dice, fa il ringhio, il boato, ringhia, no, però poi solleva la testa con un sorrisone perché dice la relazione sì, l'osso non me lo rubi, queste proprietà, però poi il cane da montagna dei Pirenei che decide di lasciare il pezzo di carne ha detto al cucciolo questo è mio, tu non lo tocchi, però lascia il pezzo di carne, rinuncia a mangiare per entrare in casa a giocare col cucciolone, con quel cane di 6-7 mesi, un ragazzotto, per cui insegna praticamente al cucciolone che il cibo è importante sì per nutrirsi, ma la relazione è più importante, una relazione onesta dove anche il rispetto del possesso, alla fine si scambiavano le ossa, pezzi di carne, non era quello il problema, il punto è che se c'è rispetto del possesso e c'è senso dell'abbondanza, abbondanza non solo di tipi di cibo ma proprio della varietà, della possibilità di decidere anche questo no, gli metti anche il finocchio, il sedano crudo, no, questo no, e la possibilità di spazi, dove mettere questo cibo, dove spostare il cibo, la ciotola, dove metterselo. Il cane da montagna dei Pirenei prendeva la ciotola quando gli mettevo le crocchette, a volte mettevo lì per snack, si prendeva la ciotola, aveva imparato dopo averla rovesciata 40.000 volte a tenerla paro paro e se la metteva sopra il letto e lui da terra mangiava sul letto o sui gradini, per cui a quel tempo non lo sapevo, tantissimo tantissimi anni fa, ma lui si curava il reflusso gastroesofageo. Adesso si prende e si mette direttamente il tavolino con la ciotola incastrata dentro, ma lui si era ingegnato, aveva scoperto che così mangiava senza, oppure si sdraiava davanti alle schiene dei polli, per cui il reflusso non lo si curava. Il dialogo tattile di cui parlavamo prima aiuta tanto anche nella cura, per cui per esempio ho messo da poco anche su Facebook un paio di video con Kalila, se cercate, dove un cane come Kalila, questo cane selvatico che ho preso dal canile di Rubano 2 anni fa, era diciamo matta come un cavallo, per essere sintetici, una cagnona così, che aveva tanti problemi, pinzava le braccia, cioè, è diventata tanto più serena al punto che si affida a me, che se le devo fare la cura le metto la siringa davanti alla bocca dove devo dare le medicine omeopatiche e lei ciuccia dalla siringa. Nel frattempo io gli faccio sulle tempie col sorriso dei tocchi sulle tempie, le va in brodo di giuggio, le ciuccia la medicina, si fa fare la puntura tranquillissimamente, non la devo contenere così. Ecco, esempi estemporanei, ovviamente.
2: No, ma
4: c'è cioè molto
2: bello,
4: di più di così.
2: È sempre importante anche portare nel pratico esempi pratici di questi tuoi, di questo tema che stai portando, no?
3: Poi bisogna sempre vedere il contesto, la situazione, gli individui, no? Perché le esperienze possono essere varie. Rispetto a questo che diceva Andrea, giusto per aggiungere solo una cosa, il discorso del presta. Gli animali, spesso e volentieri, per loro quell'oggetto è tuo nel momento in cui ce l'hai tu. Quindi ce l'ho in bocca, ce l'ho tra le zampe, ce l'ho vicino, diventa mio. Ma nel momento in cui io mi allontano, già quell'oggetto a volte è un po'...
4: Questo è spesso vero, però io ho visto... soprattutto con le dinamiche della famigliona di cani che ho io, che in realtà quel io vado via, ma quell'oggetto resta mio fino a che
3: non decido io,
4: che te lo lascio. Quindi in qualche modo giustamente il presta potrebbe essere, l'idea del prestato potrebbe anche essere, anche del regalato. Non sono concetti estranei ai cani, effettivamente, solo che sono purtroppo poco visibili nella realtà quotidiana dei nostri cani urbanizzati, e per favore chiamiamoli cani cittadini, urbanizzati, cani delle case, non li chiamiamo pet, perché pet significa l'accarezzabile. E se abbiamo detto che il dialogo tattile parte proprio dal rispetto del corpo del cane, non sono gli accarezzabili, sono persone canine con le loro esigenze. Allora, sì, sono dinamiche poco visibili, laddove il prestare l'oggetto, lo scambiarselo, il regalarselo, perché i cani non vivono in gruppo,
3: magari non ha quell'occhio clinico di capire quando un cane ha deciso di lasciare quando invece ha deciso di tenere, anche se a distanza, no? Quindi queste sono dinamiche un po' difficili per una persona comune, insomma, con una famiglia di animali o di cani. Riconoscere quando è prestato, quando invece no, quando è regalato, quando è mio.
4: sì. E anche è difficile che una persona comunemente sappia mettere in atto quelle proposte che favoriscono questo tipo di evoluzione sociale, declinazioni relazionali. Sì, è vero, sono d'accordo. E allora il terzo.
2: Ok. Terzo punto.
4: Vai. Allora, il terzo punto è il dialogo contattile, il contattarsi senza toccarsi. Allora, chiaramente sono tutti compresenti, dialogo tattile, valore psicologico della scelta, del cibo. Dialogo contattile comprende come prima cosa la prosodia. Allora, la prosodia significa verso, sono sempre termini antichi greci ripresi dagli studiosi, e ode è il canto, che poi diventa anche un'ode, no? La poesia. Allora, la prosodia è quando noi iniziamo a parlare come se cantassimo. Per esempio, io devo chiamare Parsifal. Scusate, bevo un sorso, se no gracchio la prosodia. Allora, non so, tipo chiamo Parsifal. È un esempio, ovviamente. Posso usare anche quando chiamo il cane, sicuramente è molto, molto invogliato a tornare quando usi la prosodia, perché sei molto accogliente. Pensate se dicessi Parsifal qui. Cavolo, non lo so, io non verrei da uno che mi chiama in questo modo.
2: Sei
4: un po' arrabbiatino, ci penso un po' su. E se invece faccio Parsifal, Ali, Alia. Lui era un cane selvatico, arrivava di corsa, cioè di corsa, arrivava.
2: Molto volentieri.
4: Era molto, sì, volentieri. E poi, sì, vabbè, non è solo questo, è anche quando faccio il dialogo tattile o nella vita quotidiana, posso parlare con la prosodia.

prosodiare. Mamma, dammi un'arancia, che devo andare in Francia, in Lombardia, insegnami la via. Anche con, quando faccio il dialogo tattile, con arrivo fino all'estremità delle dita, delle mani, dei piedi, del cane, che sono le parti del corpo più delicate, che di solito il cane non si lascia toccare. Allora io faccio con una mano un'altalena, cioè faccio come su e giù col gomito, e nel frattempo prosodio. Faccio la prosodia, cioè cantileno, quella filastrocca che ho sempre imparato alla scuola di pedagogia steineriana, che è nell'orto c'era un pesco, le pesche maturò, allora disse il pollice, e se il cane ce l'ha, è lo sperone, no? Quello che chiamiamo lo sperone è il pollice del cane, no? C'è chi ne ha anche doppio. Allora intanto massaggio, e la parola massaggio è impropria perché io non sono una fisioterapista, diciamo che dialogo tattilmente, mettendo le mani e esplorando e lasciando che il cane esplori le sensazioni sul pollice. Intanto il pollice disse: le pesche prenderò, e poi passo all'indice, l'indice disse: le pesche raccoglierò, e poi arrivi al mignolo e tutti gli altri in coro: oh no. Quindi la prosodia, il canto, quando il cane per esempio è un cane molto nervoso, che o è troppo timoroso o è nervoso, che magari si slancia contro gli altri cani o ha paura degli esseri umani, il canto, la prosodia. Adesso a voi potrebbe sembrare anche una roba che sta sulla luna, non sta né in cielo né in terra, ma io ho i video che testimoniano il cambiamento d'umore, di percezione, di visione del cane, che un attimo, ma magari un'ora prima voleva uccidere quel gatto e un'ora dopo sta cominciando a dare possibilità al gatto, un'ora dopo è sdraiato accanto al gatto. E quando lo switch avviene, non torna indietro. Non è come la coercizione che devo continuare il controllo, non è come il gentilismo che devo, non lo so quando è il momento, devo fare affidamento sulle abilità cognitive del cane, che a un certo punto dirà: ah, perché tu col gentilismo cosa fai? Associ un bocconcino, qualcosa di gradevole, positivo, alla presenza del gatto, è un esempio. Però non gli presenti il gatto. Diciamo che dai, però è sempre meglio il gentilismo, perché dai la possibilità al cane, durante queste procedure di bravo che guardi me, non guardi il gatto, bravo che guardi me, non guardi il gatto, bravo che stai seduto invece di slanciarsi col gatto, bravo, bravo, bravo, bocconcino. Ma nel frattempo il cane, essendo anche intelligente e non solo un rimbambito, un robot che agisce solo tramite quel canale di apprendimento che è il condizionamento operante a rinforzamento positivo, nel frattempo può attivare anche le abilità cognitive e dire: ma sì, guarda, quella creatura chiamata gatto, che non so come si chiama, però mi fa voglia di andare, così. Però quando tu vai invece nel cognitivo relazionale, e particolarmente tutti questi cinque passi verso la relazione, e canti, allora e moduli sullo stato d'animo del cane, cioè il cane può essere anche lì inferocito, che abbaia, che ringhia, per sicurezza ce l'hai al guinzaglio lungo in modo che non gli vada addosso a quell'altro cane, al gatto, all'essere umano, però tu sei lì che non entri nella dimensione emozionale del tuo cane, resti in una dimensione che scegli tu. L'hai scelta? Sei davvero padrone delle tue emozioni? Questo mi sono molto esercitata a scuola, io sono anche insegnante, a scuola con tantissimi ragazzi, anche quando tengo tante classi, perché avevo anche più scolaresche insieme. Come sono veramente io? Lo vedo come sono i ragazzi, perché o entro io maestra nella dimensione

0: dei ragazzi che sono tutti zitti, buoni, però il mio sistema nervoso autonomo sta comunicando ulteriore agitazione, è come buttare benzina sul fuoco. Ma se i ragazzini sono pimpanti e io comincio a cantare, a dire ciao, buongiorno, buongiorno, e inizia un bambino a guardarmi, uno, ciao tesoro, sì, anche io l'altro giorno, tu cosa? Arriva il compagno che guarda, ma questo anche non solo con i bambini, con i ragazzi grandi, al centro di formazione professionale, così, e con i cani, per quanto riguarda il sistema nervoso autonomo, il bilanciamento, io devo automonitorarmi e il cane sente, ma anche io sento quando canto. Se io canto, non lo so, faccio un esempio, faccio la parodia di Belle Sebastiani in mezzo ai prati, no? Anice Meletta in mezzo ai prati. Allora, se io sono nervosa, canterò Anice Meletta in mezzo. Loro sono nervosi e io Anice Meletta in mezzo ai prati, giocano che torno. Io non sto comunicando, sì, sto cantando, ma comunico un nervo.
1: Ovviamente il cane, non conoscendo il significato delle parole che stai pronunciando, il cane sente solo lo stato d'animo con cui vengono pronunciate quelle parole.
0: Eh sì,
1: capisce, ma sono solo quello.
0: Sì, ma sono dissonanti anche per noi umani. A noi non piace sentire cantare chiunque, a noi piace sentire cantare chi è in concordia fra ovviamente anche persone con grandi capacità vocali e tutto. Però bisogna che ci trasmetta l'emozione, infatti ci piacciono anche canzoni di cui non capiamo niente, niente, ci piacciono anche le canzoni, non so, di Dimash Kudaibergen che canta in Kazakistan, ma ci piace. Se invece io dico Anice Meletta in mezzo ai prati, giocano che tornano in città, sono due compagne affezionate. Allora, io non sono brava a cantare, certo ho anche studiato ovviamente il canto, sono stata 10 anni in un coro, teatro, cerco di allenarmi, però non so cantare, ok? Non sono una di quelle che incanta la gente, però come i bambini, così anche con i cani, vedi che puoi esplorare le tonalità in modo, ti connetti e loro si connettono. E vi assicuro che ho proprio molti, ormai un grande archivio di video, per cui faccio anche dei webinar proprio focalizzati su questo, ma anche durante gli stage dal vivo, di cani che un attimo prima, anche Amstaff, anche cani potenti, diciamo muscolarmente, che magari sono lì che prima arrivano perché vogliono aggredire un cane, una persona, e mettendo tutti in sicurezza ovviamente all'inizio, con il canto cambiano proprio stato d'animo.
2: Sì, sì.
0: E con il tempo anche proprio parere.
2: Passiamo un po' per pazzi, anch'io sono una che magari non canto ma parlo molto, no? Perché è proprio una trasmissione emozionale quella che si fa attraverso il modo che si parla, in cui si parla il cane, no? E quindi aiuti a ritrovare magari quell'equilibrio emozionale anche in una situazione. È arrivato questo messaggio di un ascoltatore: come si fa a poter far accettare il cane ai gatti di casa?
0: Cani,
2: gatti di casa.
0: Sì, poi parliamo del ponte della relazione. Sì,
1: sono arrivati un po' di messaggi.
2: Anche nelle situazioni, anche per strada, sono a guinzaglio, incrocio un altro cane, io posso aiutare il mio cane a stare in quella situazione proprio aiutandolo. Però è vero che ci vuole prima anche una conoscenza personale di quello che vivo io, perché come se poi anche nel canticchiare io comunque trasmetto un'emozione di tensione, di paura, di frustrazione perché non riesco a gestire quel cane, è chiaro che questo va a scemare tutto.
0: Sì.
2: Però sicuramente aiuta.
0: Sì, perché ti automonitori anche, perché quando canti lo senti come stai. Se ci fai un po' di attenzione ti accorgi se sei nervoso o se non lo sei. Su questo, se voi andate sul mio piccolo canale YouTube, dovreste trovare proprio un video che mostra proprio il cambiamento di stato d'animo di due cani che stanno, due cani che si conoscono in cucina, che cambia proprio lo stato d'animo a seconda di come io canto. Cioè io mi rendo conto che sono tesa, che la sto prendendo in giro, che non mi rendo conto che, ma quando mi rendo conto cambio il canto e la femmina la molla, la smolla là, non aggredisce più, non ringhia più al maschio, viene verso di me spontaneamente senza essere chiamata e si scioglie la dinamica in bellezza. Allora, chi non vuole cantare o non sa cantare può allenarsi con la prosodia, cioè cantilenando, respirando, il mantra, anche il mantra Om Vajrabhumi aiuta, ma anche i mouth sounds, quelli che voi potete allenare a partire dai video su YouTube della ASMR, paciolando, facendo un po' di sbadigli, rilassando, oppure facendo... Attenzione a non fare che sono tesi. Sì, sì. No, ma tu hai in mente, certo, un motivetto e o fischiettando, certo, certo, un motivetto, così ci sono,
1: allora,
0: tanti modi.
1: Cinzia, qui stanno arrivando messaggi a raffica e speriamo di riuscire a fare tutto. Intanto sì, volevo leggerti un messaggino che riguarda soprattutto te. E che dice, da Patrizia, che dice: buongiorno a tutti, fantastica Cinzia.
0: Grazie infinite Patrizia.
1: Grazie per gli ospiti che invitate, ogni trasmissione è un arricchimento personale. Grazie mille,
2: grazie
1: a te, bellissimo. Patrizia, sei gentilissima e mi fa piacere che possa esserti d'aiuto questa trasmissione. Poi una comunicazione di servizio per Francesco, che chiede il 5 per 1000 della radio, magari ne ha bisogno subito. Il codice fiscale del 5 per 1000 alla radio è 01 59 80 90 288.
2: Forse è un'informazione che trova anche sul sito.
1: Sì, sul sito della radio. Poi la pubblicità lo dice in continuazione questa cosa, quindi stai in ascolto in caso se te lo sei perso, e ti verrà fornito sicuramente di nuovo. Poi c'è Sonica che ci scrive: io ho tre cani, tre razze diverse, il cocker i suoi giochi non li condivide, il boxer e lo scottish loro si cercano e si chiamano per giocare.
0: Sì,
1: ecco, questa...
0: sono dinamiche in cui non ho niente da dire, perché ogni individuo e ogni gruppo familiare ha una sua personale possibilità, espressioni.
1: Certo, certo.
0: I miei cinque passi verso la relazione sono un lavoro, un operato che mettiamo in atto, non è una cosa
1: che
0: avviene spontaneamente, intendo io.
1: Certamente. Poi Andrea Sceriffo da Verona, che salutiamo, è un nostro caro ascoltatore fedelissimo della radio, ci scrive: ciao, buongiorno, ottimo esempio del cane contro il gatto.
2: Contro.
0: Sì, spesso è così.
1: Sì, quando hai citato che non vanno d'accordo, allora tramite la prosodia
0: sì,
1: si riesce a limitare i danni, diciamo. E appunto chiede come poter far accettare al cane i gatti di casa. Suggerimenti, grazie. Beh, credo che
2: detto,
1: un suggerimento,
2: sì,
1: l'abbiamo già dato, questo
0: sì,
1: è un ottimo esempio di come si può cercare di farli star bene insieme.
0: Sì,
2: convivere insieme.
0: Diciamo che sono tutti e cinque i passi, adesso parleremo anche del ponte della relazione, che è proprio il rapporto fra cane e gatto, e quindi ne parliamo.
1: Ok, quindi Andrea resta qui sintonizzato con noi, e infatti ci scrive anche: ripetete per cortesia il canale YouTube dell'ospite, grazie.
0: Ah, è al mio nome, Cinzia Barillaro.
1: Ah, ecco, su YouTube lo trovi.
0: Sì.
1: Bene. E poi Ornella invece ci scrive: buongiorno, quando un cane pastore del Lagorai vede altri cani, anche se aggressivi, corre incontro felice e non c'è modo di fermarlo. Cosa significa?
0: Grazie. Probabilmente è un po' preoccupato e non lo so perché bisogna conoscere l'individuo, sì, e vedere come lo fa, come, esatto, lo mette in atto. Diciamo che ha probabilmente bisogno di sviluppare delle competenze di comunicazione canina, perché anche essere troppo fiduciosi potrebbe essere sia troppa fiducia negli altri, ma potrebbe essere anche una forma sottesa di preoccupazione, per cui comunque, piuttosto che aspettare che gli aggressivi mi vengano addosso, io vado incontro e vedo come affrontare questa situazione che mi preoccupa. Teniamo conto che le strategie di difesa mentale sono tante e alcune non sono poi così evidenti, no? Come diceva Grazia prima, bisogna osservare molto attentamente il cane e conoscere molto bene la psicologia del cane, l'etologia, il comportamento, ma anche la psicologia canina. E attualmente come si fa a conoscere la parte psicologica del cane? Si fa psicologia comparata, quindi si prende la psicologia umana, ed essendo il cane un mammifero e alcuni meccanismi atavici sono paragonabili per tutti i mammiferi, anche mucca, maiale, topo.
1: Certo.
0: Ecco, sì.
2: Possiamo suggerire ad Ornella qualche buon educatore, non sappiamo da dove ci scrivi, se vuoi scriverci la zona da dove chiami, da dove scrivi, insomma, dove vivi, magari vediamo se c'è un buon educatore nella tua zona da poterti suggerire, in modo da magari verificare qual è questo comportamento che mette in atto il tuo cane, in modo anche da per te comprenderlo meglio e capire poi come muoverti, insomma, quando ti trovi in questa situazione. Mm-hmm. Per cui scrivici pure magari da dove chiami, poi ti rispondiamo.
1: Esatto.
2: Allora, Cinzia, abbiamo gli ultimi 20 minuti.
0: Benissimo.
2: Per gli ultimi,
1: esatto,
2: due punti.
1: Dobbiamo stringere perché qua la questione
0: però
1: è colposa.
0: I punti che mi interessavano proprio di più, che è, okay, più facile, possibile in radio. Il ponte della relazione è quando io, abbiamo già un po' toccato questo punto, perché io posso essere il ponte della relazione fra due individui. Se un cane ha paura degli esseri umani, come potrebbe essere il cane del sud, il cane selvatico, ma anche cani cresciuti in situazioni drammatiche, allora io sono un essere umano e sono io il ponte della relazione con gli altri esseri umani. Cioè, cosa ne penso io di quella persona? Cosa manifesto io quando mi rapporto a un'altra persona? Allora, se io sono amichevole, ma anche serena, metto fiato vuol dire respiro. Ciao Grazia, come stai? Come va? E sono in ascolto di Grazia. Ciao Federico. Ah, l'altro giorno come... Ah, ok. Sì, e ti ascolto profondamente. Il cane è più invogliato a sentire, a coordinare. In realtà, come si può dire, dal punto di vista neurofisiologico diremmo connectoma, cioè l'intero mio sistema nervoso che si armonizza al sistema nervoso del cane, ma anche quello del cane che si armonizza al mio. Il mio al tuo, Federico, a quello di Grazia. E quindi anche io sono il ponte per... E così, se io ho un cane amico, il mio cane è mio amico, ma sono ben disposta verso un altro cane, oppure un cane può fare da ponte della relazione verso un altro cane. E così gatti che sono magari molto ben disposti verso i cani, che conoscono la comunicazione canina, possono essere il ponte della relazione verso altri gatti che invece scappano e si comportano da prede. Allora, Questo punto purtroppo solo a raccontarlo è molto difficile da spiegare, perché bisognerebbe proprio vederlo in atto, però diciamo che c'è un individuo che ha le competenze di comunicazione, che le ha anche sviluppate, che le ha curate, che le continua a curare, e può essere il trade union per due altri individui che invece fra loro non si conoscono e non si sono neanche simpatici, che possono essere un cane che ha paura di un essere umano, due cani che sono un po' malmustosi l'uno con l'altro. E però perché un cane possa recepire e connettersi è necessario che anche gli altri punti siano stati messi in atto, perché molto importante è la base, e cioè che il cane si senta al sicuro, che possa sentirsi padrone delle aree, delle sue facoltà mentali e psicologiche, che le possa esplorare, quindi il valore psicologico della scelta, che si senta al sicuro nel contatto fisico e contattile, quindi che senta raccolto il suo bisogno di protezione, che senta raccolto il suo bisogno di esplorazione nell'esterno ma anche interiore, e quindi hai preparato il cane a essere sereno, connesso con te e ben disposto ad ascoltare. Per esempio, un cane che abbia una propensione alla predazione, non so, io ho adottato Nefertari, nordafricana, cane del villaggio, aveva 3 anni e uccideva i gatti e li mangiava, e ci sono proprio le testimonianze che li dava anche ai suoi figli, no? Non solo gatti, anche altri animali, cacciava. Viene a casa mia, ci sono 6 gatti, io e gli altri cani siamo stati il ponte della relazione. I miei gatti conoscevano molto bene la comunicazione canina e umana ovviamente, ma anche canina, perché ci vivevano, e questa cagna cosa è successo? Ha avuto l'abbondanza del cibo, la possibilità comunque di sperimentare la falsa caccia, che esploro il terreno, vado sotto un albero, trovo il cibo, non ho più bisogno di cacciare. Allora mi do il tempo e la possibilità di osservare gli altri che sono amici dei gatti. Il gatto mi risponde, io gli faccio gli occhi duri e lui mi risponde facendo il sornione, mostrando amichevolezza. Ah, mi spiazza, non si sta comportando come preda. Quindi il ponte della relazione prevede che ci siano creature umane, canine, feline, anche conigli, galline, che siano competenti e che ci possano dare il là. È molto semplificato, ecco come lo sto dicendo. Poi andiamo all'ultimo punto. L'ultimo punto è il quinto: evolvere, per evolvere nella relazione, cioè prendere spunto dalla relazione che voglio approfondire col mio cane e che vorrei che diventasse sempre più sana, genuina e libera da trappole mentali e da
1: sovrastrutture
0: narcisistiche, cioè. E vorrei che fosse il più genuina possibile e il più libera. Vediamo. Cosa posso fare? Ovviamente lavorare a monte, cioè prima di tutto esplorare un po' me stesso. Chiaramente molti di noi già lo stanno facendo, sapendo che non arriveremo mai alla perfezione, perché la perfezione è nemica della, della relazione, perché se io sono perfetto l'altro non ha più respiro. Se io faccio tutto bene, tutto perfetto, tutto puntuale, tutto preciso, tutto ordinato, l'altro non ha più spazio, non c'è più spazio. Invece bene che io sbaglio e che capisco che ho sbagliato, che allora le dinamiche sono, e le possibilità e i percorsi sono tanti: la psicoterapia, la theta healing, approfondire l'antroposofia, la pedagogia antroposofica steineriana è una meraviglia per comprendere e andare più a fondo, e poi traslare per quel che si può traslare anche sul cane. E per quel che si può traslare, non è la stessa cosa ovviamente, e anche uno dei miei percorsi, oltre appunto alla theta healing, l'antroposofia, ma c'è le arti marziali, puoi fare tanti percorsi, e anche la fiaba antica, non la favola che ha la morale,
1: che sono due cose diverse,
0: diversissime.
1: Fiaba e favola. Esatto,
0: sì, sono due modi narrativi differenti. La favola è spesso ha gli animali come protagonisti, che però impersonano qualità e vizi umani.
1: Sì, antropomorfi.
0: Antropomorfi, e alla fine tirano anche la morale, no? La volpe e l'uva di Fedro, di Esopo, ma è tanto uno a copiare, non mi ricordo chi dei due, ma insomma di Fedro e di Esopo. La volpe e l'uva che dice alla volpe: che buona quest'uva, la salta, non ci arriva. Beh, tutto sommato era certo. E quindi c'è poi la morale. Invece la fiaba è tutta un'altra storia. La fiaba contiene immagini e simboli che sono sentieri per l'anima, cioè li senti che agiscono dentro di te nel tempo, soprattutto nel Novecento, con la nascita della psicanalisi, con Freud e poi anche con Carl Gustav Jung, hanno avuto una ripresa e un'interpretazione anche psicanalitica. Per esempio, siccome sono preistoriche, cioè nascono in società forse probabilmente matrilineari, quindi dove c'erano le donne che si tramandavano le conoscenze, così, allora spesso le protagoniste sono donne. E quando adesso noi parliamo di Cenerentola e pensiamo ai film, no? Pensiamo alla ragazzina rivista che vuole il principe, ma no, l'iniziata è la ragazzina che impara a crescere, a diventare donna. Come si diventa donna con gli aiutanti magici? Chi sono? Sono le percezioni del suo intuito che la portano a riconoscere gli aiuti, le aperture, anche là dove non ci sono. La storia di Vassilissa, una fiaba antica russa, o comunque del nord-est europeo, e parla di questa ragazzina che sembra la fiaba di Cenerentola all'inizio. Vive con la matrigna, due sorellastre, la maltrattano, la schiavizzano, lei si lascia schiavizzare, il babbo è assente perché dopo aver sposato la matrigna sparisce, va in guerra, non so, e questa figliola però ha ereditato dalla madre una bambolina che è vestita proprio come lei, grembiulino bianco, gonnella nera, gli stessi colori. Allora, questa bambolina rappresenta l'intuito che la bambina ha ereditato sul letto della madre morente, ma la madre che muore cos'è? È la madre troppo buona che muore per lasciare spazio, è simbolica la morte. È la madre troppo buona che muore per lasciare spazio alla figlia di poter avere lo spazio di crescita. Pensiamo al rapporto col cane, pensiamo a quanto anche questo cucciolo che ha perso la madre all'età di 2 mesi ha perso la possibilità di avere una famiglia canina nella quale evolvere come cane, come nella sua propria dimensione, si ritrova catapultato in una famiglia dove la maggior parte viene sì ben accolto, coccolato, ma poi non gli viene più lasciato lo spazio per evolvere secondo il proprio intuito. E anche noi lasciamo che le conoscenze che abbiamo arrabattato su internet e che non ci corrispondono, ma si fa così perché sennò il cane diventa il capobranco, poi mi distrugge, e così distruggi la psiche di un cucciolo in crescita. E beh, pensa se tu analizzassi le fiabe, facessi anche un po' di psicoanalisi o psicoterapia o studio di psicologia, e la compari e fai comparazione, come si fa l'anatomia comparata, la fisiologia, la neurofisiologia comparate, anche la psicologia comparata. Allora poi scopri il valore psicologico delle decisioni, delle scelte, perché il cucciolo possa evolvere e crescere. La ragazzina Vasilissa ha paura di andare nel bosco. Il bosco è la vita, è la giungla dove non c'è sentiero, e la destinazione è la Baba Yaga, dove ci dicono che nessuno è mai uscito vivo. È la paura che abbiamo del cane che cresce, dell'adolescente che non riesce a trovare la strada. È la paura della Baba Yaga. Ma quando Vasilissa, però, seguendo i sussulti della bambolina e nutrendo la bambolina con del pane, lei è povera, ha poco, ma un po' di pane lo dà all'intuito. Cioè lei prende tempo e risorse personali per nutrire l'intuito. Quindi, insomma, come dire, fa la psicoterapia, studia antroposofia, fa Theta Healing, si dà da fare per ascoltarsi dentro di sé, perché la foresta che è fuori di sé sia meno pericolosa, e la porta alla Baba Yaga. La Baba Yaga è terribile, brutta, arcigna, vola su un mortaio con il pestello, tutta la sua casa balla su zampe di galline morte, e tutto è circondato di teschi, di gente morta. Ma è la Baba Yaga, è la che sa ben, ecco, lei che sa, è la madre natura, terrorizzante da un lato e nutriente dall'altro. E la ragazzina si mette a disposizione, impara a dividere la cenere dal grano, il papavero, toglie il papavero dalla polvere, e impara l'arte, praticamente in questo caso diventa una maga, una maghetta, impara cioè una curandera, diventa una curandera, un erborista, e poi può tornare alla vita di sopra, quindi alla vita quotidiana, e il fuoco della vita che lei ha conquistato incenerisce la matrigna e le sorellastre. Perché? Non perché le incenerisce, ma perché lei si accorge di ciò che non va, delle trappole mentali nelle quali lei aveva accettato di stare. Se questi percorsi li avviamo anche nella relazione con il cane, dobbiamo guardare dentro noi stessi, altrimenti sbandiamo e sbanderemo piacevolmente per imparare dai nostri errori. Ecco,
2: bellissimo.
0: Il bue e l'asinello.
2: Grazie per questo viaggio. Proprio che è il tuo mondo, questo.
1: Grazie a voi. Lo esponi con molto pathos. Molto...
0: Vi ringrazio.
1: Mi hai fatto emozionare, anche perché sono molto contento che tu abbia unito, ti sia collegata anche al mondo delle fiabe, perché è un argomento che sto riprendendo in privato per conto mio, che sto riprendendo anch'io da poco tempo a questa parte, il significato simbolico delle fiabe.
0: Fantastico.
1: Che ho riscoperto e sto...
0: Wow.
2: E proprio nel sunto, bellissimo. Questo percorso, questo viaggio che ci hai espresso, proprio come capire quanto coevolviamo insieme ai nostri animali. Non c'è una cosa che può andare diversamente se non insieme verso un'evoluzione. Più ascolto me, più riesco a ascoltare l'altro, più ascolto l'altro, più ho bisogno di ascoltare me. Insomma, è tutto molto intrecciato, e gli animali che vivono con noi ci danno proprio questa possibilità, secondo me, di coevolverci,
0: sì,
2: amplificare, no, tutti i nostri sentire profondi.
0: Sì, sono grazie. D'accordo.
2: Direi che Cecilia potrebbe anche tornare.
1: infatti,
0: molto
1: infatti.
0: Volentieri.
1: È una
0: ti
1: cosa
0: ringrazio.
1: Che alla fine diventa automatica, estendere l'invito ancora agli ospiti per ulteriori puntate, perché sono sempre...
2: Sono tante cose da dire.
0: Posso dire lasciate? Gli
1: sì?
0: incontri?
1: Allora,
0: ce l'ho
1: sì,
0: quei
1: certo.
0: minuti?
1: Abbiamo gli ultimi 5 minuti.
0: Benissimo.
1: Perché chi volesse seguire Cinzia, lei adesso c'ha da proporci vari eventi che terrà
0: Sì.
1: Corsi, ecco, spiegaci bene.
0: Allora,
1: abbiamo poco tempo.
0: Allora, così, per chi volesse approfondire, mi può chiedere i web.
1: Sì, scusami un attimo. Comunque, invito tutti a unirvi al canale Telegram Canimavera, tutto attaccato, che verranno appunto pubblicati anche questi eventi che adesso ci dirà Cinzia, quindi potete
2: ritrovarli
1: nero su bianco.
0: Grazie. Allora, se volete approfondire quei webinar privatamente, mi chiedete o chiedete a Federico e Grazia e li ho i 5 passi verso la relazione in questi 13 webinar. E poi il 31 maggio prossimo andiamo a casa in onore di Ebano, un cane che stiamo salvando da una situazione orribile, adesso sta bene, pronto per l'adozione. Facciamo questo evento formativo gratuito in suo onore, quindi i 5 passi verso la relazione visti dal vivo, non portate cani perché è già i posti con cani esauriti, ma per iscrivervi e per avere anche maggiori informazioni, eventi.versolarelazione@gmail.com. Poi il 6 e il 7 giugno,
1: e
0: se
1: dove?
0: Volete... Ah sì, scusa, è a Dolo, a San Bruson di Dolo.
1: San Bruson di Dolo,
0: mio
1: il
0: boschetto.
1: 31 maggio.
0: Sì, 31 maggio.
1: Ok, orario più o
0: meno. Ah sì, 10:30, grazie Federico, 10:30 fino alle 16:30,
1: okay.
0: È compreso il pasto vegano fatto in casa da noi e dalle dame di Ebano. Siamo il gruppo di sostegno di Ebano. Allora, il 6 e 7 giugno invece a Muggia, vicino Trieste, ad Anima Gea, farò io il cane come in una fiaba. 2 giornate, uno stage intensivo, si può iscriversi con il cane e ci sarà anche la pittura dell'anima, la fiaba, la discussione successiva del valore simbolico, quindi l'applicazione alla relazione poi col cane, e il giorno successivo anche la pittura dell'anima, una pittura che possiamo fare proprio tutti perché prende lo spunto dalla pittura steineriana,
1: terapeutica.
0: Mm-hmm. e poi anche lavoro diretto operativo con i cani in campo.
1: Certo.
0: 20 e 21 giugno a Reggio Emilia da Sara Melegari, 5 passi verso la relazione in pratica, i 5 passi messi in pratica con i cani, quindi okay, ci puoi iscrivere con i cani. 4 e 5 luglio Milano, organizzato da AIDA Academy Imaginal Dog Alchemy di Nicola Maurizio Di Nardo, sempre i 5 passi verso la relazione a Milano, 4 e 5 luglio. 12 e 13 settembre andiamo tanto in là, Tregnago, Verona, sempre i 5 passi verso la relazione, 2 giornate intensive con i cani. 14 e 15 novembre a Milano, sempre il mio approccio, i 5 passi verso la relazione, ma visti cane per cane in pratica. Ecco, quindi il programma,
1: quindi
0: lo fanno anche i cani,
1: tutti
0: lo co-creano
1: questi eventi,
0: in presenza.
1: Non sono webinar,
0: no,
1: okay,
0: questi
1: perfetto,
0: sono tutti in presenza.
1: Benissimo.
0: Poi organizzeremo dei webinar, ma per l'inverno di solito. Questo.
1: Ok.
2: Pubblicheremo, sì, di nuovo tutti questi
1: assolutamente
2: appuntamenti,
1: sì,
2: sulla pagina Telegram Canimavera, così li trovate poi tutti, e tutti i contatti anche di Cinzia, in modo che
1: assolutamente
2: riuscite,
1: sì,
2: a ritrovarla. E ti aspettiamo per un prossimo incontro.
0: Molto volentieri, vi ringrazio per la meravigliosa,
2: grazie,
0: accoglienza.
1: Grazie mille a te.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Se argomenti che... poi da chiedere in particolare, scriveteci che
1: sì,
2: cerchiamo di approfondirli, insomma,
1: di venirvi incontro.
2: Puntate.
1: Esatto.
0: Ma e posso chiedere io, Canimavera significa primavera del cane, no? Cos'è? Perché si chiama Canimavera?
2: Sì.
1: Allora, può essere una bella visione, te lo spieghiamo in privato.
0: Va bene.
1: È una cosa, no, dai, scherzo. No, più che altro
2: alla
1: non
2: prossima,
1: abbiamo più tempo.
0: Okay.
1: Vi ricordo solo che il prossimo appuntamento di questa trasmissione sarà venerdì 12 giugno con un'altra bella puntatona. Ciao a tutti e grazie.
2: Ciao.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
5: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
6: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete,
5: e Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
6: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
5: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
6: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
5: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
6: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
7: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF
8: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Buongiorno a chi mi ascolta su Radio Gamma 5 stamattina, Marica non è né Vivaldi, non è neanche Mozart, questo è Wagner. Quindi copertina oggi dedicata a lui, ospite illustre, nato a Lipsia il 22 maggio del 1813. Non solo genio musicale, ma del teatro in generale. È rimasto orfano di padre, rimane con la madre, che presto si risposa con l'attore Ludwig Geyer, che da bambino lo porta sempre con sé in teatro. Un'impressione incancellabile di quel mondo rimarrà nella sua mente. L'attività di musicista non è sufficiente per assicurargli un adeguato tenore di vita, e dunque, soffocato dai debiti, si imbarca nel porto di Riga. Approdato a Parigi nel 1836, sposa la cantante Minna Planner. È in questo periodo che matura la decisione di scrivere i libretti dei propri drammi in piena autonomia, assecondando in questo modo la sua cognizione del tutto personale di teatro musicale. È proteso alla realizzazione di un'opera che non sia un insieme di pezzi chiusi interrotti da recitativi, ma che si dispieghi in un continuo flusso melodico, tale da trascinare l'ascoltatore in una dimensione emotiva mai esplorata prima. Nel 1864 Wagner viene chiamato in Baviera dal nuovo re Ludovico II, suo grande ammiratore, che gli procura una cospicua rendita e una grande casa dove sistemarsi. Ed è da ricordare il travagliato rapporto con Nietzsche. Il grande filosofo manifesta per l'autore del Parsifal un entusiasmo pari solo alla veemenza con cui successivamente lo respinse. Fra le accuse si legge l'affermazione di un profondo misconoscimento del ruolo dell'opera, sfiducia nella sua autonomia, trasformazione dell'arte nel portavoce della metafisica, nel ventriloquo di Dio, come si lo chiama lui, ma più che una imputazione di colpa, quella di Nietzsche è l'analisi dei sintomi di una malattia di cui l'artista sarebbe affetto e che ammorba anche la musica. Wagner è un nevrotico, dice. O, come si denuncia in altre pagine, un decadente. Lo stesso filosofo sa bene di essere tanto quanto Wagner un decadente, un figlio del proprio tempo che non può che conoscere con il wagnerismo ed è pertanto costretto a difendersi dal contagio di quella stessa malattia. Una fotografia di questa miscela di seduzione e odio tra titani la troviamo nelle parole di Giorgio Colli, studioso di Nietzsche. L'iroso dispetto, l'odio, la maledizione e d'altra parte la smodata ammirazione, il fanatismo che hanno accompagnato prima e dopo la loro morte questi due uomini testimoniano la violenza della loro personalità, che non ha avuto eguali nella storia dell'arte e del pensiero. Dopo di essi non si è più presentata un'energia creativa la cui impronta restasse così segnata, che afferrasse o respingesse con tanta prepotenza. Quindi è, in un linguaggio a noi più noto, diciamo che questo è loro sono il massimo dell'estremismo ideologico, il massimo dell'attaccamento e dell'avversione. E concludo con una riflessione di Wagner: la gioia non è nelle cose, è dentro di noi. E si spegne a 69 anni a Venezia per un attacco cardiaco. E tornando adesso ai nostri racconti, la volta scorsa abbiamo portato a termine la missione in territorio ghanese assieme a Gino, l'incaricato della costruzione del capannone, che alla fine si è rivelata inutile.
per un repentino cambio di programma di Luciano, il gran patron, nel frattempo associatosi col proprietario di una segheria con sfogliatrici di Kumasi, Mr. Mensa. L'obiettivo è di rilanciarla e cancellare il cronico bilancio in rosso dell'azienda. Così, di punto in bianco, mi sono trovato nell'ufficio del Director of Operations per cominciare a riorganizzare oltre un centinaio di persone di etnia Ashanti in attesa dell'arrivo dei vari responsabili di settore. Ogni nuova impresa presenta difficoltà, ma è anche affascinante per le novità che presenta, nuove esperienze che propone, con la ferma convinzione che comunque sia tutto è provvisorio. Sono trascorsi quasi 6 mesi prima di fare ritorno in Costa d'Avorio. Nel frattempo, nello stabilimento di Kumasi sono arrivati altri 2 italiani expatriati ad occuparsi della segheria e delle sfogliatrici e di un meccanico francese per le manutenzioni dei camion e dei macchinari forestali. È solo una visita di qualche giorno, il tempo di rimuovere rinnovare il visto del Ghana sul passaporto, un incontro di lavoro col gran patron nell'ufficio di Abidjan e un paio di giorni di mare nella mia capanna all'accampamento a Wona, dove ritrovo con moderata sorpresa l'amico Do. Non ho più avuto sue notizie da quella sera tardi che ci siamo incontrati in maniera semiclandestina a Ioso, a casa di Golli e Mr. Enchi, dove ero ospite assieme a Gino, dove fui costretto a liberarmi di lui a causa del fatto increscioso accaduto alla frontiera, dove i doganieri della Costa d'Avorio gli trovarono in tasca 2 spinelli. Una mossa tanto banale quanto stupida, la quale, una volta sparsa la notizia in seno alla società equatoriale, avrebbe reso ingombrante la sua presenza al mio fianco. Lo ritrovo semi-invalido, seduto all'ombra all'entrata della sua capanna, la gamba destra fasciata con una garza bianca all'altezza dello stinco. Mi racconta che di recente si è affibbiato un malaugurato colpo di macete tagliando le erbacce che crescono più rigogliose delle sue coltivazioni, deprimendo come non mai la voglia di fare qualcosa di buono. E non solo, gli è tornata la gonorrea, ammette. Le fitte dolorose che gli salgono fino all'ombelico non presagiscono niente di buono. Poi le emorroidi, un periodaccio. Non ha soldi per andare da un medico come si deve? All'accampamento sono pochi quelli che se lo possono permettere. Porto con me la valigetta del pronto soccorso. Il tempo di mettermi le inciabatte e i pantaloncini e gli medico la ferita arrossata che accenna a un'infezione. Ho sempre con me l'amaro svedese a base alcolica, un rimedio per tutti i mali che in passato mi è stato molto utile per curare brutte ferite ai bambini che, incuranti delle escoriazioni che si procurano sulle gambe, si rotolano di continuo sopra la sabbia. Hai fatto almeno qualcosa per lo scolo? Ho preso 3 capsule verdi dalle donne giù là che vendono medicinali la domenica. Dicono che sono più efficaci per, e cerca di trovare la parola esatta ma non gli viene, per fermare l'acqua che scende. Per un po' mi sono sentito meglio, ma adesso mi brucia, come se avessi la pancia piena di peperoncino, ammette scoraggiato. Nella valigetta ho 2 flaconcini di penicillina. Inietto l'apposito liquido in uno di essi con la siringa nuova di zecca. Le iniezioni non sono la mia specialità, lo faccio solo in casi di emergenza. A quanto si dice, la parte alta del fondo schiena dovrebbe essere la migliore per una intramuscolare. Do, senza badare alle mie operazioni di orientamento su dove è meglio infilare l'ago,
Prende in mano il flacone vuoto appoggiato sulla mensolina pensile spiovente dalla tettoia. Ne legge l'etichetta, ripetendone il nome ad alta voce per cercare di mandarlo a memoria. Questo lo conservo, borbotta ficcandosele nel taschino della camicia. Elimino il residuo di aria all'interno della siringa, spingendola fuori col classico spruzzetto. Un gesto che mi ricorda la prima iniezione a Fabio, a Manaus, lungo le rive del Rio Negro, per la stessa identica ragione. Sono piuttosto sopra pensiero in un momento cruciale. Non inserisco abbastanza l'ago. Sopra il muscolo appare un gonfiore grande come mezza albicocca. È come un fuoco, digrigna i denti aspirando l'aria con forza, toccandosi la parte gonfia. Un fuoco che purifica, lo consolo rimettendo il cappuccio al lago della siringa. Afferra l'altro flacone. Mi fai anche l'altra dose? No, quella è per domani. Te lo inietterò prima di partire. E lancio un'ultima occhiata al gonfiore che non accenna a diminuire. Deluso. Te ne vai già? Sì, devo tornare a Kumasi. Non sei più avvioso? Abbiamo ancora un cantiere nei paraggi, ci passo ogni tanto, ma adesso abito a Kumasi. Anche mia madre abita a Kumasi. Si anima, tirandosi su i calzoncini. Davvero? Pensavo che vivesse sulla costa. Quello era prima, scuote la testa. Da quando mio padre ha preso un'altra donna, lei si è trasferita, ha sposato un Ashanti.

le ho insegnato come ho fatto a te. Sarebbe bello tornare in Ghana, sospira con nostalgia. Per il momento pensa a guarire, glisso sull'argomento. In queste condizioni non vai lontano. Chris non c'è. Si è recato a Taki a comprare aragoste per un suo cliente francese che gliene ha ordinato 20 kg. Si è buttato nel piccolo commercio, pare. Una cosa saltuaria, per accumulare qualcosa. Aite, il togolese, genero di Achu, capo a Wona del gruppo della pesca, ha fatto venire una rete più piccola da Sassandra e recuperato una vecchia piroga. Con l'aiuto di qualche giovane affanti, hanno ripreso saltuariamente la pesca in mare, ma Chris ha sempre rifiutato di partecipare. Non c'è stato verso di convincerlo. Non ho avuto neanche il tempo di salutare i pochi amici rimasti. Mi sarebbe piaciuto restare.

La settimana seguente Luciano viene per la terza volta a visitare l'azienda ormai rilanciata, accompagnata da Mr. Mensa, una persona davvero squisita che ho avuto modo di apprezzare durante il periodo trascorso a Kumasi. In realtà lui è un grosso importatore di quelli che comprano navi intere di derrate alimentari via Telex in ogni parte del mondo. La Kumasi Forest Product Limited per lui è una specie di diversivo in cui ha reinvestito dei capitali altrimenti destinati al pagamento di imposte per gli ingenti introiti. È il primo ad ammettere di non capire nulla di legname, di essenze erboree, delle qualità richieste dal mercato. Per lui essenze erboree e prezzi spesso

spessori, lunghezze sono solo cifre sulla carta, non ne fa mistero con nessuno. Dall'inizio della nostra gestione l'azienda si è trasformata da uno stato di moribonda agonia a un'entità vivace, presente sulla piazza, tanto da suscitare l'allarmato interesse della concorrenza libanese. Dopo aver passato in rassegna i capannoni, con tutti i macchinari funzionanti a pieno regime, dove Mr. Mensah si è profuso in elogi per il lavoro svolto e migliorie portate all'intero sistema, mi ritrovo da solo con Luciano nell'ufficio di Mr. Mensah. Ci viene così di rado che mi ha pregato di utilizzarlo a mio piacimento. Se deve incontrare qualche cliente o un ospite di riguardo, preferisce farlo nella sua confortevole villa di Kumasi, confinante con l'altra gemella occupata da me. Il locale è molto essenziale, per usare un eufemismo, una stanza di 4x4 con le pareti in compensato disadorne, senza una carta geografica, un quadretto, un calendario, niente. Il pavimento è di cemento grezzo. C'è un tavolino col telex, un armadietto con dei vecchi incartamenti, un moderno telefono senza linea. Non c'è linea telefonica in quest'area fuori dalla città. Una bella scrivania in mogano massiccio, tre sedie a braccioli imbottite ricoperte da un velluto giallo ocra con borchie di bronzo tutto intorno al sedile, che avrebbero la pretesa di conferire al tutto un tocco di una certa classe, nonostante il contesto disadorno. Niente suppellettili, non ci sarebbe dove appoggiarli. Il condizionatore d'aria funziona ed è quanto basta per farne un luogo confortevole e privilegiato. Cedo a Luciano il posto in cattedra. Anche in un contesto amichevole va sempre rispettata una certa gerarchia. Rimango in silenzio a osservarlo mentre prende appunti sulla sua agenda ricoperta di cuoio nero. Riguarda il progetto della nuova Primultini, la sega a volani verticale che Gino, ancora per poco impegnato nello stabilimento in Camerun, sarebbe venuto a installare. Gli traccio un quadro degli sviluppi degli ultimi 2 mesi delle attività forestali, del miglioramento dei nostri trasporti, dell'apertura di nuove fonti di approvvigionamento per la produzione di tavolame e di sfogliato. Siamo in un momento di buona espansione in cui tutto sembra venirci facilmente incontro. Possiamo dire che la fase di avviamento è arrivata a buon punto, riassume soddisfatto Luciano, sporgendo le labbra cogitabondo, e comincia a far vibrare nervosamente il ginocchio destro, come solito fare quando riflette intensamente su una questione. Adesso ho bisogno di un direttore stabile, qualcuno capace di coordinare le diverse attività, aggiunge abbassando su di me lo sguardo fermo. Tu, per esempio, che programmi hai? Butta lì, scoprendo subito le carte. Lavoro per lui da ormai 5 anni. I programmi a lungo termine, come li chiama lui, sono il mio tallone d'Achille, e lui lo sa. Sei ancora giovane, ma non più un ragazzino, seguita cercando di allargare il discorso. È forse ora che cominci a pensare al futuro, al domani, e scarabocchi a qualcosa sull'agenda, una forma astratta senza senso che pare dargli la giusta concentrazione sul momento. Non rispondo nulla. Voglio prima capire quali sono i suoi di programmi. Mi illustra un quadro quanto mai allettante in cui avrei potuto godere di una ragionevole fetta dei suoi guadagni in questo paese. L'incarico che mi propone può essere una rampa di lancio per altre iniziative, altri compiti, anche altrove. Un boccone goloso che tinge in maniera efficace di svariati sapori. Ho bisogno di un po' di tempo per rifletterci su. È una decisione che implica una notevole assunzione di responsabilità, replico senza enfasi, pensando al nuovo contesto che mi viene dipinto a tinte multicolori con sapiente maestria. Non voglio prendere una decisione affrettata a cui magari più tardi
potrei non essere in grado di tenere fede. Ne voglio bruciare stupidamente un'occasione simile, forse unica nel suo genere nella vita. Così su due piedi mi prendi un po' alla sprovvista. Devo farmi un'idea d'insieme e capire cosa voglia fare del mio futuro, concludo. Bene, pensaci con calma. Si alza rimettendo in borsa l'agenda. Quando tornerò la prossima volta, mi dirai cosa hai deciso. Inutile dire che l'insolita proposta è il tormentone che mi bazzica per la testa per molti giorni dopo la sua partenza. Riguarda il mio futuro, un tema su cui non mi sono mai soffermato prima. A un certo punto mi sembra di contemplare un pendolo che mi oscilla davanti senza posa. Tic toc, tic toc, prendere o lasciare. Tic toc, tic toc, se lasci, se prendi, cosa lasci? Tic toc, se lasci, cosa perdi? Tic toc, specie alla sera, seduto sull'ampia terrazza dove il più delle volte spira un alito di vento, l'insistente ticchettio prende corpo, quasi fastidioso. Per la prima volta mi sento obbligato a prendere una decisione, ad assumermi delle responsabilità in proiezione futura, a pianificare a lungo termine, come le persone importanti, in modo serio, professionalmente. Una sensazione nuova, anche piuttosto sgradevole. Due lampioncini illuminano il giardino da una parte e dall'altra dell'entrata principale, lastricata da due file di rettangoli di cemento. Docas termina verso le 8 di sbrigare le faccende domestiche. Passa a salutarmi prima di rientrare nella sua stanza. Un edificio basso di due locali, dipinto di bianco, semi-nascosto dalle fronde di una grossa pianta di mango sul retro della villa. «Ho finito, sir», pronuncia a mezza voce incrociando sul davanti le braccia a V, il viso pacioccone rannicchiato tra le spalle. Ha una stazza notevole, credo che mi superi in altezza. Considerati i suoi 18 anni, al suo primo figlio esploderà certamente in una donna dalla stazza imponente, penso tra me, mentre esce rapida dal retro della cucina. È un tipo piuttosto introverso. Come cuoca non vale un granché. Esagera sempre con l'olio. Si fa ripetere le cose. Lavora in questa casa da prima che arrivassi io. Mi chiedo cosa abbia trovato di speciale in lei il precedente direttore, un tedesco piuttosto avanti con l'età. In questa giovinotta un po' ingenua, di sicura buona volontà. Licenziarla mi dispiace. Non è una persona cattiva. L'inadeguatezza di una persona non mi pare un motivo sufficiente per mandarla a spasso, penso tra me. Quando sono di buon umore mi dico: questa è l'occasione fantastica per esercitare la pazienza. Sono cosciente di averne bisogno, perlomeno nella sfera privata. Sul lavoro è tutt'altra faccenda. Lì sono in gioco interessi superiori, la produttività, la competenza dei singoli, la razionalizzazione dei ruoli. Il tutto deve funzionare nel suo insieme, marciare a dovere. Riuscire a sopportare la tonteria e il comportamento talvolta maldestro di una come Docas lo trovo preferibile che essere nervoso e schizzato e avere a disposizione una persona capace e precisa. Me la incarto così, diciamo che mi consolo. Evito di rimproverarla, è ovvio che ne soffre. Rimane tutta mogia con la testa china. È evidente che farebbe i salti mortali per essere meno sbadata. Fin dal primo giorno mi sono ripromesso di considerarla semplicemente una dipendente, punto e basta. Non che sia da far girare la testa, intendiamoci, ma talvolta un momento di solitudine può giocare scherzi bizzarri.
può farti buttare a mare in un'unica soluzione, bei principi e buoni propositi, e in un evanescente crepuscolo delle idee può trasformare una goffa donzella in una modella da copertina. Per fortuna che c'è Mary, una sua amica. Dalla mia postazione panoramica sulla terrazza la vedo sfilare discretamente sul vialetto laterale del giardino. La vigile torcia del guardiano notturno ne illumina i primi passi, segnalando al contempo la sua presenza e il fatto che non si sia ancora appisolato. Getta una fuggevole occhiata dalla mia parte, poi scompare dietro il fitto fogliame del mango, da cui filtra qualche sprazzo di luce dalla finestra che dà sul cortile. In breve le modeste pareti della stanza illuminata si animano di voci, lasciano trapelare frammenti di risatine soffocate che fingo, ma con chi mai, di non sentire. Mary è arrivata proprio a proposito, in una di quelle sere in cui il pendolo la fa da padrone nella mia mente, che la sua effervescente vivacità ha subito messo a tacere. È rimasta solo mezz'ora. Non vuole fare tardi, a casa l'aspettano, non ha voluto neanche una mineral. Si è rimessa lentamente i vestiti come uno strip all'incontrario, in cui mi lascia godere le forme slanciate di un corpo perfetto, mi lancia un ultimo bacio con la mano, si avvia verso l'uscita. «Tornerò domani», dice appoggiandosi allo stipite della porta, stringe gli occhi vispi con un segno d'intesa. «Mi piaci», aggiunge rapida e varca con agilità la porta che dà sul giardino, facendosi inghiottire dall'oscurità. Per tutto il mese Mary mi ha lasciato pochissimo tempo per riflettere sulla mia futura ipotetica carriera di manager, ed è stato un bene. Penso che fare ripetutamente all'amore con tanto entusiasmo crei nella mente uno sfondo leggero con una lucidità diversa, una mente meno congestionata, una base ideale prima di importanti decisioni. In fondo, cosa chiedo al mio futuro? Voglio poter lambire ogni giorno un po' di libertà e felicità, il tempo di sentire gli attimi scivolare via e un'immensità di spazio dove possono muoversi, rimbalzare, vibrare, uno spazio segreto tanto grande che finisce col confondersi con quello di fuori. Diventare tutt'uno, senza più distinzione, dove il mondo non rappresenta più una minaccia, dove l'altro, il diverso, è svanito. Poter apprezzare le piccole e grandi cose con la convincente impressione di sentirmi vivo in ogni momento, al di là di obiettivi contingenti, dell'appagamento di desideri. Al termine di tutte le considerazioni mi pare di aver ottenuto un quadro quanto mai completo, a ragion del vero non senza una dose di positiva ambizione. È ragionevole? È un obiettivo irrealistico fuori portata? E chi può dirlo nel momento di accingersi a imboccare un percorso? Nessuno può avere la matematica certezza della bontà delle proprie scelte. Il tempo darà il suo responso. L'averci provato potrà essere una consolazione se dovesse risolversi in una bolla di sapone. Tanto vale puntare al bersaglio grosso, al più grosso che si possa immaginare, ma senza mai perdere di vista la minuta realtà, i dettagli, i particolari, l'attenzione costante di dove e come sei, perché non rimanga una nube di sogni slegata dalla realtà. Con costanza e fiducia qualcosa ne verrà. È questa la frase conclusiva che mette fine al TikTok del pensiero. Una decisione difficile da spiegare, a rigor di logica, assurda per i più.

All'incontro con Luciano traduco l'insieme delle elucubrazioni delle ultime settimane con parole più facilmente decifrabili. Una versione più modesta. Accantono gli spazi siderali e le parti più deliranti di alcune dissertazioni. Però qualcosa gli devo. Rifiutare una proposta del genere merita una spiegazione franca, soprattutto verso una persona con cui fin dal principio c'è sempre stata un'intesa. Il lavoro trova un significato naturale nell'intento di soddisfare bisogni primari, magari anche qualcosa di più se uno ne ha la possibilità e non costa troppo sforzo. Ti misuri in un compito, in qualcosa di concreto, e lo fai al meglio delle tue possibilità, perché riuscita e successo possono essere un vantaggio per molti. E crea fiducia in noi stessi, procura dei beni. Però fare del lavoro, soldi, prestigio, lo scopo di una vita, mi sembra di prendere fischi per fiaschi, confondere un utile mezzo con un fine a se stesso. Significa barattarla con valori di poco conto, con cose tutto sommato passeggere. Ho provato a spiegargli tutto questo senza troppa enfasi, serenamente, limitando l'analisi a me stesso, senza la pretesa di insegnare qualcosa a qualcuno, perché la bontà di una tesi del genere è ancora tutta da verificare. Lui mi osserva con espressione lievemente interdetta. Non che sia completamente impreparato a una risposta del genere, mi conosce abbastanza per sapere che è nelle mie corde. Forse non se l'aspettava in termini così espliciti e chiari. Magari lo mette a disagio uno che sostiene con tanta lucidità e determinazione una posizione che, per quanto possa apparire idealista, sembra sfiorare dei tasti a lui non del tutto sconosciuti, forse messi da parte a suo tempo. Poi lo vedo scuotersi per effetto della gamba destra che sotto la scrivania riprende a vibrare. «Vuoi fare il cincinnato felice nel tuo campicello?» ribatte ironico, quasi parlando a se stesso. «E se poi non trovi nulla e quello che cerchi esiste solo nella tua immaginazione, che cosa ti resta? Un pugno di mosche, aria fritta, arcobaleni, sogni perduti», si anima appena stizzito. È uno a cui piace scommettere sulle proprie scelte e scommette per vincere. Ha puntato una piccola cifra dei suoi averi su un cavallo che corre per divertirsi, anziché gareggiare a morte per raggiungere al palo di arrivo, dove lo aspetta l'onore e la gloria. E io, in tutta franchezza, per sapere se c'è un'alternativa, devo provare. Nessuno può garantirmi niente. È un rischio che ognuno si assume per conto proprio. Molti sono costretti a fare quello che fanno per necessità. Anche solo averle la possibilità di scegliere mi sembra già un privilegio. Va bene, ho capito, conclude pensieroso appoggiando le mani sulle ginocchia che continuano a muoversi come stantuffi. Spero che tu non abbia a pentirtene un giorno. E usciamo dall'ufficio dove il condizionatore sembra aver raffreddato l'aria a dismisura. Ci avviamo al parco Tronchi sotto il sole delle 11 senza aggiungere una parola. Oltrepassiamo la pila di grossi tronchi di roco. Si sofferma davanti a diametri più modesti di asanfina appena scaricati da un camion. Stesi sul cortile polveroso cosparso di resti di cortecce. «È nostro questo cantiere?» chiede ritrovando il timbro di voce asciutto. Annuisco. «Stagli dietro a questo, abbiamo bisogno di roba così», e passa oltre dalla parte dei mogani. In questo momento ho la netta impressione di stare abbandonando la nave. In verità non mi sono mai veramente sentito parte integrante di essa. L'ho vissuta sempre con la sensazione di essere un collaboratore occasionale, mai come uno assunto in pianta stabile. Il fatto di non aver mai firmato un contratto fin dall'inizio la dice lunga sul mio atteggiamento nei confronti di questo lavoro.
Qualcosa mi dice che mi sto preparando a mollare gli ormeggi e andare per la mia strada. Non so dove approderò, non vi è nulla di urgente che mi obbliga a farlo nell'immediato, ma il bivio che ho imboccato so che porta altrove. Provo dentro di me una scintilla di felicità, come quando decisi di lasciare il Lawrence Restaurant a New York, con l'unica grande gioia di riaprire il mio orizzonte di incertezze, nuovamente esposto a un'infinità di coincidenze possibili. Nessuno pensava che io mollassi un lavoro così ben pagato solo dopo un anno. I colleghi giudicarono azzardata e imprudente la mia decisione di lasciare, eccetto Czeslaw, il capitano di rango polacco, che mi incoraggiò a partire con un'urgenza tale come se il giorno dopo l'intera Manhattan dovesse andare a fuoco. Non capivo perché lui ci sia rimasto per 15 anni, se proprio la trovava così insopportabile. Non gliel'ho mai chiesto, sarebbe stato troppo indiscreto da parte mia per non inacidirlo ancora di più. Avrà avuto le sue buone ragioni. Con me, in via del tutto confidenziale, non fece mai mistero di quanto odiasse quella città e con essa il carnaio multietnico che la popola. La più sorpresa di tutti fu Madame Lawson. Non avrebbe mai immaginato che io potessi lasciare. Per una sua inspiegabile convinzione, riteneva che io fossi fatto per quel mestiere. Accompagnata dal marito, negli ultimi 6 mesi aveva preso l'abitudine di cenare da noi tutti i giovedì sera. Mancò solo il giorno del ringraziamento. Il tavolo numero 4, alla destra dell'entrata addossato alla parete, tutti i giovedì era sempre riservato per loro e insisteva che fosse io a servirla. Non ho mai saputo bene il motivo, forse per la mia giovane età che si combinava col suo spirito materno. Mi scusi, grazie, prego, buonasera, come sta? Erano le uniche frasi che ci scambiavamo. Il mio inglese era molto migliorato nell'ultimo anno trascorso nella Grande Mela, ma spingermi troppo oltre non lo ritenevo prudente. Erano pur sempre dei clienti con cui non era concesso familiarizzare più di tanto. Proprio l'ultima sera, l'ultima serata di servizio al ristorante, avrei lasciato la città 2 giorni dopo in sella alla mia moto. Per la prima volta Madame Lawson azzardò un complimento nei miei confronti. Una curiosa coincidenza. «Sono certa che diventerai un eccellente maître d'hôtel», pronunciò alzando gli occhi su di me mentre sorseggiava un Chateau Lafite del 73, cercando di l'approvazione di Mr. Lawson, che assecondava con premura ogni suo desiderio. «Ma certo che sì, mia cara», annuì convinto, alzando a sua volta il calice, spingendo verso l'alto le folse sopracciglia. «Lo diventerà di sicuro». «Ho dei seri dubbi a riguardo, madame», replicai sorridendo, un po' dispiaciuto di contrariare tanta entusiastica certezza. «Mi sto preparando a lasciare la città». «Ma perché mai?» trasalì di colpo, senza però smarrire la compostezza di una signora borghese di una certa età. «Stai scherzando, spero. Non sei felice qui?» Era difficile spiegare a una tempata e stabile coppia cosa spinge un ventenne a muoversi, a lasciarsi alle spalle situazioni che, pur offrendo dei vantaggi, non possono soddisfare la voglia di novità che scalpita dentro. Seguitare a vivere in una città del genere, se non c'erano nuove prospettive all'orizzonte, alla lunga poteva diventare soffocante. Preferivo partire prima di sentirmi a corto di ossigeno. Per non entrare troppo nei dettagli che potevo trovare difficoltà ad esprimere in pieno, dissi loro che volevo andare in California con la moto a scoprire le bellezze naturali del loro grande e meraviglioso paese. «Che eccitante!» esclamò a sorpresa Madame Lawson, già dimentica della delusione di poco prima, girando la testa nei due sensi, cercando qualcuno con cui condividere l'improvvisa euforia. Al fine si accontentò del solito sguardo bonario di Mr. Lawson, che approvò in pieno, e brindarono al successo del viaggio. «Se è così, ti auguro le cose migliori.
aggiunse lei, sfiorandomi con l'altra mano la manica della giacca nera di servizio, e mai profezia fu più vera.

Mi dispiace sfumare questo pezzo che è uno dei miei preferiti, perché mi ricorda proprio quel viaggio là, perché c'è il flauto pazzo e le iniziative di Radio Gamma 5.

Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia proprio questa sera, qui in sede radio, in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghedini, insegnante formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nostre generazioni e non solo. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Per info chiamate oppure venite direttamente qua stasera, direttamente, perché ormai è eccezionale questa cosa qua. Invece venerdì prossimo, il 29 maggio, ci saranno le relazioni con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, dalla dottoressa Paola Fulgini, la nostra conduttrice Radio Gamma 5, che sa tutto su questi rapporti, e poi con l'apporto di dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Per info chiamate il 366 181 6496. Questo è per venerdì prossimo, 29 maggio, alle 20:45 orario serale.

E poi il gas è molto importante. Rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva, sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede radio. Potrete acquistare i prodotti alimentari integratori, il miele di Gianni Stroppa, il libro di Gamma C, 5 i prodotti vari della Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo sabato 6 giugno dalle 14 alle 18.

E poi Radio Gamma 5 organizza sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizia alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale e per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info chiamate il 329-0038-988. L'entrata è a offerta libera. Sabato 27 giugno, inizio alle ore 20. Ciao Mara!

È lunedì 25 maggio alle ore 20:30 via Villetta 88 a Salzano in provincia di Venezia. C'è la conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Organizzano Alfredo Belluco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, l'ingresso è libero, salviamo le nostre case. Per informazione potete chiamare il 346 36 14 46, quindi 25 maggio, lunedì prossimo. Chiamate pure il 346 36 14 46. E vi ricordo sempre il 5 per 1000 che adesso potete dare a Radio Gamma 5, e sapete bene quanto sia importante per noi avere queste piccole offerte, contributi che arrivano a goccia per proseguire questa nostra avventura. Il codice fiscale è 01 59 80 90 288. Questo che dovete dare al vostro commercialista o al CAF, questo è il codice fiscale di Radio Gamma 5 per il 5 per 1000, 01 59 80 90 288. E se volete comunque, anche chi non può partecipare alle nostre iniziative ma lo volete comunque dare il vostro contributo per la nostra radio, lo potete fare sia con un bonifico, cioè un conto corrente postale, un versamento al 25386459, oppure un bonifico, trovate l'IBAN della nostra banca su radiogamma5.it, o ai membri del CA direttamente, CDA, se li beccate durante le varie attività, mercatini, eccetera, eccetera. Vi ringrazio in anticipo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2 9
13: 0 0
14: 3
13: 8
14: 9
13: 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
15: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
17: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
15: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
20: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
14: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

C'è il clandestino oggi che ci ascolta con l'auricolare in moto, che va in giro. Saluto la Stefania da Chioggia. Non hai perso niente di importante, adesso arriva il bello. Ciao Andrea Sceriffo, grazie del tuo ascolto. Occhio al camion. E non poteva mancare la Carla con la K, senza, sempre molto attenta ai dettagli. Ciao nonna Laura, ben trovata.

Sempre bello Gigi Kale, benissimo, siamo ancora insieme per la seconda ora e dopo l'approfondimento della volta scorsa della distinzione tra imitare i modelli altrui e cercare di esprimere una personale autenticità, ora entriamo in un altro racconto zen dal titolo Perché mai vai a dormire? Uno scambio di battute tra il maestro Ryutan e l'allievo Tokusan, dove Osho spiega la differenza tra studiare e imparare. Per prima leggiamo la storiella, sempre storielle molto brevi, molto essenziali, come lo stile Zen richiede. Tokusan studiava Zen sotto la guida del maestro Ryutan. Una notte Tokusan andò da Ryutan e gli fece molte domande. Il maestro disse: "La notte si è fatta buia. Perché non vai a dormire?" Così Tokusan fece un inchino e mentre apriva la porta per uscire osservò: "È molto buio là fuori." Ryutan gli porse una candela accesa per illuminare il cammino, ma appena Tokusan la prese tra le mani, Ryutan ci soffiò sopra e la spense. In quel momento la mente di Tokusan si aprì. E questo è il Satori, che come viene spiegato di solito. Naturalmente tutto è ermetico, tutto è misterioso. Per fortuna c'è Osho che ci illumina con le sue spiegazioni. Qui la logica salta del tutto. Non si vede il nesso tra una cosa e l'altra, ma sappiamo che lo Zen non va a braccetto con la logica aristotelica. E vediamo subito il suo commento cosa dice. C'è una cosa che va chiarita subito. Non si può studiare lo Zen. È impossibile. Puoi viverlo, ma non puoi studiarlo, perché lo Zen non può essere un oggetto di studio, è un modo di vita, è in relazione al tuo modo di vivere. Non puoi afferrarne il significato attraverso i libri, non puoi prenderlo a prestito da qualcuno, nessuno te lo può insegnare veramente. Perché non è una cosa che si insegna, non è una forma di conoscenza che può essere trasferita da un individuo all'altro, non è un'informazione. Puoi scivolarci dentro, puoi fluire con lo Zen, puoi diventare aperto e vulnerabile a questo fenomeno. Questa storia dice: Tokusan studiava Zen. E qui c'è qualcosa che non va. Nessuna università può offrirti un corso di spiritualità. Magari te lo offrono anche, ma qualunque cosa ti insegnino in quei posti, di tutto si tratta fuorché di spiritualità. Forse si tratta di storia di religione, della religione, ma non è questa la spiritualità. Forse ti aiutano a decifrare il Corano, la Bibbia, il Bhagavad Gita, ma non si tratta ancora di spiritualità. Anche se parlano di Gesù, di Buddha, di Krishna e hai l'opportunità di imparare molte cose, perderai sempre il concetto essenziale. Ti mancherà sempre l'essenza della spiritualità. Così la prima cosa da capire è che nessuno può essere in grado di spiegarti cos'è lo Zen. Tu puoi impararlo, ma nessuno te lo può insegnare. Io ripeto continuamente che ci sono solo studenti, ma nessun maestro, perché di fatto un maestro non può fare nulla, perlomeno non direttamente. Non può metterti in mano il significato dello Zen.
né te lo può insegnare. Ma allora cos'è che può fare? Se te lo potesse insegnare, l'avrebbe già fatto. E in questo caso un Buddha sarebbe bastato a illuminare il mondo intero. Invece sono esistiti molti Buddha e il mondo è rimasto sempre lo stesso. Non c'è niente che si possa fare direttamente. Lo Zen, come tutta la spiritualità, è un fenomeno così sottile, così delicato, che non puoi trasferirlo da un punto all'altro. Nel momento stesso in cui lo sposti, muore. Un prete voleva inviare una copia della Bibbia in regalo a un suo amico. Così fece un bel pacchettino e andò in un ufficio postale per spedirlo. Allo sportello l'impiegato gli chiese: «Contiene qualcosa di fragile?» Il prete rispose ridendo: «Sì, i 10 comandamenti». La spiritualità è un fenomeno talmente delicato, talmente fragile. Non esiste involucro o pacchetto che possa proteggerla. Nel momento in cui la trasferisci da un posto all'altro è già morta. Vive di una vita interiore. Vive in un risvegliato. Ma egli non può dartela. Tu non puoi aprire te stesso alla sua fragranza. È proprio come il sole quando sorge al mattino. Il sole non può dare vita a un fiore, no, ma il fiore si apre ai suoi raggi e può nutrirsi della sua energia. Se il fiore rimane chiuso, il sole non può farci niente. Non può bussare alla sua porta, non può partorire luce, vitalità, non può dare origine alla vita. Il sole passerà inosservato. E lo stesso accade quando un Buddha si affaccia sulla terra. Io sono qui con voi e voi potete aprirvi, ma se rimanete chiusi, io non posso farci nulla. Perciò dipende da te. Dipende unicamente da te se impari o meno. Non ha niente a che fare con lo studio. Studiare è una cosa intellettuale, una cosa morta. Imparare è molto più vitale, più vivo. Non è una cosa che parte dalla testa, ma dal cuore. Si impara dal cuore e si studia con la testa. Quando studi diventi solo un grande capoccione. Prova a guardare questi grandi studiosi di cui sono piene le università. Non riuscirai a trovare nessuno più spento, più morto di loro. Sono già con un piede nella tomba, anzi ci sono già entrati del tutto. Non hanno vissuto mai, sono sempre stati così ossessionati dalle parole che la vita gli è passata sopra senza nemmeno sfiorarli. Questi studiosi potranno anche parlare dell'amore, ma certo non hanno mai amato. Non se lo possono permettere, è talmente rischioso. E loro sono delle persone così a modino, non possono fare una cosa così azzardata. Hanno parlato e discusso della meditazione nei loro colti convegni. Hanno letto ogni testo in proposito, ma non l'hanno mai praticata. È troppo pericolosa. Ed è vero, non c'è niente di più pericoloso delle meditazioni. E uno studioso è alla ricerca di sicurezza. Cerca la sicurezza nella parola, nei concetti, cerca sicurezza nelle dottrine, nei dogmi, cerca sicurezza ovunque. Non è un avventuroso, non è un tipo che mette in gioco la sua vita.
E finché non sei disposto a rischiare la tua vita, non potrai mai parare. Questo modo di imparare nasce dal cuore, proprio come l'amore. Ecco perché Gesù continuava a ripetere che Dio è amore. Non voleva dire, come hanno inteso o come hanno frainteso i cristiani, che Dio ti ama. No, non vuol dire che Dio ti ama, vuol dire semplicemente che se vuoi raggiungere Dio, la strada che devi seguire è la stessa che per entrare nell'amore. Dio è amore significa che il sentiero che porta al tempio dell'amore è lo stesso sentiero che porta al tempio di Dio. È solo un'indicazione per il cammino. Bisogna passare attraverso il cuore, non attraverso la testa. Tokusan studiava Zen sotto la guida del maestro Ryutan. Ecco dove stava sbagliando. La sua ricerca era sbagliata fin dal principio. E se il primo gradino è sbagliato, tutto il resto sarà inevitabilmente sbagliato. Fa sempre molta attenzione al primo gradino, perché se fai bene il primo gradino, hai già percorso metà del viaggio e la meta è ormai prossima. Poi, se il primo passo è quello giusto, tutto ciò che segue verrà automaticamente e raggiungerai la meta. Perciò non andare da un maestro a studiare, vacci per imparare. Se vai per studiare, il maestro potrà anche insegnarti delle cose, ma ricordati che la cosa fondamentale non ti potrà mai essere insegnata.

Love and Only Love, questo pezzo di Neil Young che parla d'amore, lo dedico proprio a Mariella Danuale, di cui sta avendo luogo il funerale a Vigo Novo in questo momento, una signora che anche a me scriveva parecchio, sicuramente a tanti altri speaker della radio. La ricordiamo in quel giorno del suo funerale. Grazie Antonio che hai ricordato anche questo aspetto, ti ringrazio. Anche c'è Simone da Vicenza che dice: ciao Paolo, grazie delle tue letture sempre illuminanti, splendide come la giornata di oggi. Ottimo, benissimo Simone, ottimo. Allora proseguiamo con Osho, con la sua spiegazione di questo koan zen, e dice: qual è la differenza tra queste due attitudini, studiare e imparare, come abbiamo visto poco fa? È una differenza enorme. Se tu vai a studiare, significa che sei alla ricerca di maggiore conoscenza, ma se vai a imparare, vuol dire che sei interessato alla crescita dell'essere, non della tua istruzione. Quando impari, è il tuo essere che cresce. E quando studi, aumenta solo la tua memoria, le tue conoscenze, le tue informazioni. Quando studi, sai sempre più cose. Quando impari, tu sei sempre di più. E queste sono due cose completamente diverse. Un uomo può anche avere una memoria formidabile, può sapere tantissime cose, ma rimane in fondo al suo essere un miserabile, un poveretto che in realtà non ha proprio nulla. E potrà anche ingannare se stesso credendo di sapere molte cose, ma tutte queste cose non gli saranno di alcun aiuto. Solo essere ha un significato e può aiutarti. Se stessi morendo, cosa porteresti con te? La tua conoscenza o il tuo essere? Chi ti sarà di aiuto? Cosa potrai portare con te dopo la morte? La conoscenza forse? Il tuo cervello te lo lascia alle

spalle, perché il cervello fa parte del corpo. Solo il tuo essere verrà con te. E tu non gli hai mai rivolto nemmeno uno sguardo, ed è rimasto povero, affamato, perché non lo hai mai nutrito. Imparare appartiene all'essere. La conoscenza appartiene alla memoria, è un fatto della mente. Le università ti possono dare un po' di conoscenza, gli insegnanti te ne possono dare un altro po', ma solo un illuminato potrà darti la possibilità, potrà aiutarti, anche se indirettamente, come abbiamo visto, a raggiungere un più alto livello dell'essere. Tu puoi accettare o rifiutare il suo aiuto, e questo dipende unicamente da te. Un uomo che sta con un maestro solo per studiare è ovviamente pieno di domande, perché è così che si studia. Devi fare delle domande, così potrai avere le risposte che ti servono. E poi cominci a raccogliere tutte queste risposte, ed è così che vai via via, diventi sempre più istruito. E di questo, come coincidenza, abbiamo anche brevemente, da un altro punto di vista, quando abbiamo fatto l'ultimo incontro a Piombino, è venuto fuori ancora questo discorso delle domande, e qui adesso lo ripropone ancora in maniera molto precisa adesso Osho. A molte non si può rispondere di queste domande, solo a una si può rispondere. A molte non si può rispondere, perché tutte le risposte che ti vengono date creeranno solo altre domande, e così puoi andare avanti all'infinito. Ogni domanda risolta non fa altro che far nascere altri quesiti. Vieni da me a chiedermi: chi ha creato il mondo? E se io ti dico Dio, allora tu cominci a fare delle domande su Dio. E chi è questo Dio? E perché ha creato il mondo? E se io ti dicessi l'ha creato perché così e così, allora tu mi domanderesti. Insomma, continuerai a fare domande su domande. Prima di tutto trova la domanda fondamentale. Non restare alla superficie delle cose. Torna verso il centro. Se ti muovi alla superficie ci sono molte cose da domandare, ma nel centro la questione è una, solo una. E se vivi alla superficie non fai altro che muoverti in un circolo vizioso. Una domanda tira l'altra, e così puoi continuare all'infinito. Ma al centro vi è una sola domanda, e a quella domanda si può rispondere perfino senza risposta. Se è rimasta una sola domanda nel tuo cuore, allora basta che il maestro ti guardi, e il suo sguardo sarà la risposta. Basta che il maestro ti tocchi, e la tua domanda avrà trovato la risposta. Poiché quando sei molto vicino all'unità, sei così interamente vivo, e la tua fiamma arde così pura e luminosa, e la tua mente è così chiara, e non vi è più nessuna nuvola. Un unico sole splende nel tuo cielo, non più un milione di nuvole. È tutto così nitido, chiaro, luminoso. Forse a questo punto uno sguardo basterà, forse un tocco basterà. Ma se sei pieno di domande, anche se il maestro cominciasse a martellarti di risposte, non ti sarebbe di nessun aiuto.

E abbiamo anche un WhatsApp di Dunia, la nostra Dunia, che dice: ciao Paolo, stiamo tornando dal funerale di Mariella di noleggio, ti stiamo ascoltando. Grazie Duna, naturalmente grazie a tutti coloro che hanno partecipato ad accompagnare questa signora, che è familiare con molti noi ascoltatori e speaker tutti quanti. Grazie che così ci hai un po' aggiornato anche della situazione. Benissimo. Adesso proseguiamo con questa analisi di Osho. Una notte Tokusan andò da Ryutan e gli fece molte domande. Lui questo riprende sempre, diciamo così, il testo radice del racconto Zen, per rilanciare l'argomento. Queste storie Zen, dice, sono meravigliose. Ogni loro parola è piena di significato. Una notte, dice, una notte, non una mattina, badate bene, ma durante il buio. Al mattino tu vieni a fare la sola domanda. Ti vieni a fare la sola domanda. E alla notte invece vieni con tutte le tue domande inutili. Al mattino sei fresco, lucido, e di notte sei stanco, appesantito. Una notte vuol dire che ti trovi nell'oscurità, che stai brancolando nel buio. Anche se giungi davanti alla porta, non riuscirai a vederla. Anche se la risposta ti viene data, non sarai in grado di capirla. La mente è l'oscurità dell'anima. Ma tu credi così tanto nella mente e pensare che non ti ha dato altro che false promesse. Non fa altro che prometterti un meraviglioso domani. Una volta Mullah Nasruddin tornò a casa. Questo Mullah Nasruddin viene sempre fuori nelle sue storie. È come il signor Rossi, diciamo così, indiano, e quindi è un nome qualsiasi per indicare una persona così neutra, possiamo dire, e lo chiama Mullah Nasruddin. Tornò a casa molto tardi la sera, bussò alla porta e sua moglie lo apostrofò: è questa l'ora di tornare a casa, Mullah? Nasruddin, con la più grande disinvoltura, rispose: ma è molto presto, sono appena le 11. La moglie lo aggredì dicendogli: non mi raccontare panzane, ho appena guardato l'orologio e non sono le 11, sono le 3 di notte. Nasruddin replicò: un momento, cara, non vorrai dirmi che preferisci credere a una scassatissima sveglia da 3.000 lire, lì all'epoca c'erano le lire, che al tuo adorato marito? Ma che razza di fiducia è mai questa? Che razza di moglie sei? E voi avete sempre preferito credere una scassatissima mente da 3.000 lire che avete comperato al mercatino delle menti usate. E pensare che non è nemmeno vostra. È passata attraverso molte mani per migliaia di volte. Che c'è di nuovo nella vostra mente? È tutta fatta di materiale vecchio, usato. Cosa ci può essere di vivo, di fresco in una mente del genere? Che cos'ha di tanto originale? Tutto quello che c'è dentro è stato preso a prestito. E quando una persona si accinge a comprare una vecchia automobile, ci pensa su 1.000 volte prima di decidersi se acquistarla o meno. Invece che la tua mente è stata usata da un sacco di gente, non ci pensi nemmeno per un attimo, né ti sei mai soffermato sul fatto che ognuno dei tuoi pensieri è preso in prestito. È vecchio e sporco e starebbe meglio nel cestino della spazzatura. Molta gente è stata così intelligente da buttarcela. Ma tu continui a crederci,
perché questa mente ha imparato un abile trucco, ed è il trucchetto di promettere sempre: domani ti darò tutto quello che vuoi. Vuoi Dio? Ti darò Dio. Aspetta solo un attimo. Adesso ti dirò quello che devi fare. Prima di tutto devi sforzarti il più possibile. Poi devi sperare continuamente e non smettere mai di pregare, e così lo raggiungerai. La mente non fa altro che rimandare a domani. Domani è la sua canzone preferita. E domani non arriva mai. Domani non può arrivare, perché tutto ciò che arriva è sempre oggi. Ma tutto quello che sa fare la mente è rimandare a domani. Continua a fare promesse per il futuro. Che parli del paradiso, di Dio o del moksha o del nirvana, ma sono sempre promesse in futuro, per un futuro migliore. La meditazione, lo zen, non ti promette mai niente. Ti offre semplicemente l'opportunità di essere qui e ora. La mente è l'attitudine al rinvio. Continua a ripetere: un giorno accadrà, accadrà poco a poco. Tu continua ad aver pazienza, non aver fretta. Ora, in questo momento, non si può far niente. E la mente continua: ci vuole tempo, la strada è lunga, molte cose devono essere fatte prima ancora che tu possa cominciare a muoverti. Perciò, come puoi pretendere di essere già arrivato? La mente divide sempre l'azione dalla meta. In realtà non vi è nessuna divisione. Ogni gradino è la meta. Ed ogni momento è il nirvana. E nirvana, che vuol dire cessazione della lotta, pace e appagamento. Questo si intende per nirvana, quando c'è un senso di appagamento, quando non c'è più l'idea di dover conquistare qualcosa. Il presente è tutto ciò che esiste. Il futuro è la cosa più illusoria che ci sia. È solo una creazione della mente. Ma tu continui a credere alla mente. E la cosa più fantastica è che non ti scoraggi mai, nemmeno per un momento. Una notte Tokusan andò da Ryutan e gli fece molte domande. E il maestro disse: la notte si è fatta buia, perché non vai a dormire? Osservate il suo comportamento. Gli vengono poste tutte queste domande e il maestro dice semplicemente: la notte è buia, siamo circondati dalle tenebre e tu continui a muoverti nella parte più oscura della mente. È notte inoltrata, perché non vai a dormire? Questa è la sola risposta possibile a tutte queste domande. Perché non vai a dormire? Sembra quasi una frase irrilevante, sciocca. Avrebbe potuto rispondere alle domande, ma il maestro ha detto semplicemente: va a dormire per favore. Questa era la risposta. Se sei lì a quell'ora di notte, vuol dire che non hai intenzione di smetterla di far domande. Le domande spuntano nella mente come le foglie sull'albero, e tu continui a innaffiare l'albero e le foglie continuano a crescere. Certo, le vecchie foglie cadranno e nuove verranno. Così il maestro può anche rispondere a una domanda e la vecchia domanda se ne andrà, ma ne nascerà immediatamente una nuova. Ecco perché Buddha, Ryutan e gente di questo tipo non rispondono mai alle tue domande. Non amano dare nuovi rifugi, nuovi giocattoli alla tua mente. Non amano darti dei sostituti per ciò che è vecchio. Buddha usava dire: se cerchi la risposta, non chiedere.
solo quando non chiederai più nulla, io ti risponderò. Ma se continui a chiedere, la porta sarà sempre chiusa. Buddha usava ripeterlo soprattutto ai nuovi venuti. Per un anno rimani qui con me senza chiedere nulla. Se comincerai a fare domande, non potrai più restare con me, dovrai andartene. Per un anno dovrai rimanere semplicemente in silenzio. E non si riferiva soltanto alle domande espresse a parole, intendeva anche le domande interiori, perché un Buddha si accorge anche di queste. Un giorno accadde che Mahakasyapa fosse seduto davanti a lui. Non aveva aperto bocca per tutto il tempo. Era un grande discepolo di Buddha, ma era arrivato solo da pochi mesi. E Buddha gli aveva chiesto di restare in silenzio per un anno intero e di non fare nessuna domanda. Vi erano altri discepoli seduti davanti a lui in quel momento. E tutto a un tratto Buddha disse: Mahakasyapa, mi hai chiesto qualcosa? Così Mahakasyapa rispose: non ho aperto bocca. E anche gli altri confermarono: non ha detto una sola parola. Buddha lo guardò e disse: guarda bene dentro di te, tu hai chiesto qualcosa e infranto la promessa. Mahakasyapa guardò dentro di sé e si prostrò ai piedi del maestro dicendo: perdonami. Aveva fatto una domanda, non l'aveva espressa a parole, ma la domanda era lì nel profondo del suo cuore. Tu puoi anche non chiedere nulla, ma la tua mente continua a fare domande. E questo vuol dire che tu stai chiedendo qualcosa. Perché il pensiero è una sottile forma di azione. Prima o poi si manifesterà. Tu puoi anche reprimere i tuoi pensieri, ma non puoi ingannare un illuminato.

Bel pezzo apprezzato da Stefania che ci deve lasciare anche oggi. E comunque, dai, sei stata insieme con noi per quasi tutta la trasmissione. Grazie, Stefania. Grazie tante se sei ancora lì. E Alice, questi sono pezzi di musica indiana che è una compilation, quindi non ti so dare esattamente le coordinate, ma se cerchi, vai a vedere i sitar in internet, troverai di questi tipi di musica. Grazie, Alice. E poi ci sono i nonni rock, attenzione, anche loro sono arrivati in ritardo, dice, si scusano i nonni rock, in ritardo, ma ci siamo. La cosa, l'intenzione è quella che vale, la buona volontà di metterti ad ascoltare anche quando arrivi in ritardo, ti segno la presenza comunque. Michele da Mestre, grazie a voi che siete lì anche voi. E abbiamo anche il nostro Diego da Trento, aver imparato, dice tra virgolette, ma sto ancora imparando ad essere amore. Mi piace pensare che unirmi al cerchio di ascolto delle tue care illuminanti letture espande e dà forza all'amore stesso e alla creazione di un nuovo mondo che intimamente ogni uomo desidera. Grazie, grazie Diego. Grazie, belle parole. Adesso siamo arrivati verso la fine e allora adesso, visto che abbiamo parlato anche della nostra Mariella da Noale, c'è stato oggi è morta anche una signora che si chiama Elena Fornasier, che io non la conosco, però ho trovato questo annuncio e muore a 49 anni. Dopo 30 anni di agonia vegetale su un letto, che ha avuto un incidente stradale a 18 anni. Quindi sta ragazza qua di 18 anni ha avuto un incidente a 18 anni, adesso a 49, oggi è morta. Cioè, praticamente, cioè, è proprio una, come si può dire? Vai con Dios, capito come? Non c'è altre parole da dire. E non so perché questa notizia mi ha colpito. Ma vedere una persona a letto per 30 anni senza nessun tipo di niente vegetale è stata una cosa un po' straziante da notare. E quindi gli dedico questa trasmissione qua, Elena Fornasier, e anche se non ti conosciamo, te la dedichiamo così perché questo è un grande sollievo per te oggi, sono sicuro. Ecco, questo era quanto ci aveva riservato questa giornata di oggi e gli appuntamenti sono per venerdì 5 giugno, sempre qui in orario mattutino, dove il maestro Ryutan escogita uno stratagemma fuori dalla logica aristotelica per far capire lo Zen allo studente Tokusan. E siamo fortunati che Osho ce lo spiega. E poi io ci sarò anche domenica 31 maggio, in orario serale dalle alle 18:21, dove Minju Rinpoche seguiterà a investigare altri aspetti della mente. Chi mi segue di domenica sa di cosa sto parlando. Un abbraccio a tutti voi e continuate a ascoltare. Più tardi ci sarà il grande fondatore, il grande Franco Carraro che citerà, la sua voce ci darà compagnia ancora un po'. Grazie, grazie a voi dell'ascolto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Ciao a tutti, buona giornata. Scusate, siamo partiti con altre musiche, ma qua si sono fottuti la cassetta della pubblicità con dentro le sigle, le musiche, eccetera. Vediamo se le cose saranno rintracciabili, se Roberto in ascolto, se sa niente, se qualcuno qua se ca fuma, vabbè, non si sa. Sparì la cassetta. Bene, dopo mi dicono che molto spesso va in distorsione la il robot, che adesso controlleremo un attimo, vedremo un po' di mettere a posto alcune cosette. Portate pazienza perché le cose non sono ancora a posto. Io ogni tanto vengo a fare un giro, poi vediamo più avanti come la mettiamo la cosa. Spero di esserci anche domani con Giancarlo, però quando ci sono giornate come questa è un pochettino normale, ma strambo. Oggi con Luca, naturalmente, e quando siamo con Luca parleremo sicuramente di transgenico, ma anche del Tour de Moto. Vai.
1: Un saluto alle grandi spose della Radio Gamma 5 da parte di Luca, un saluto al Regno Animale, saluto a tutti coloro che sono fedelissimi a sta radio da 25 anni a sta parte. Qua fischia un po' tutto, vediamo di abbassare. Franco fischia molto. E ora oggi parleremo comunque anche di domenica 23 settembre 2001, ritornando quindi a proporre quella che deve essere la giornata per antonomasia del mese 9 del 2001, quindi prossimo mese. Buone vacanze a tutti coloro che sono in ferie, buon inizio di lavoro a coloro che hanno finito, e preparate le moto, preparate i motorini, preparate gli amici, preparatevi tutti quanti, perché il 23, oggi, possiamo dirlo chiaro, non si scherza più, quindi siamo partiti alla grande. Siamo partiti alla grande nel senso che cominciamo già a vedere i frutti delle magliette in giro a destra e a sinistra, un po' al mare, un po' in montagna, robe veramente allucinanti. Quindi
0: se qualcuno vuole comprare le magliette, siamo qua fino alle 3.
1: Sì, siamo qua fino alle 3, esattamente.
0: Se qualcuno vuole passare
1: sì,
0: qua.
1: Sì, che c'è anche disponibilità oggi in macchina, ho portato diverse magliette, ma dico che l'iniziativa è stata presa sicuramente con lo spirito giusto, ma soprattutto devo ringraziare innanzitutto coloro che veramente hanno messo a disposizione anche il tempo e spazio per vendere, diciamo, ste magliette, quindi qui che poi andremo a proporre e a ricordare con tanto del recapito telefonico, ma soprattutto coloro che già ha potuto indossare sta maglietta. Ripeto che è stata via più del pane e più dei particoli per i credenti, perché veramente c'è stato un boom iniziale di vendita delle magliette a lire 10.000, ricordo sempre, che non pensavamo nemmeno noi, e quindi tra virgolette affrettatevi, insomma, ecco, maglietta riuscita molto molto bene. Abbiamo iniziato 10 giorni fa con le consegne, e quindi avevamo usato 300 magliette piazzate a destra e a sinistra, e quindi niente, insomma, dopodiché ricordo anche se serve volantini vari o comunque anche
0: mandiamo, scusami, un saluto anche a Jonathan, che mi pare che abbia adesso a moto.
1: Sì, addirittura si è messo in colonna, quindi fa parte del grande sciame motorizzato con tanto di acquisto estivo, e quindi ho fatto innamorare proprio da allentare.
0: Beh, anche ieri ti segnò un po' di passione.
1: Ah, ieri una grande passione, perché devo salutare Tex, che mi ha regalato una giornata fantastica su una Yamaha 1003 andata e ritorno a Jesolo, il grande stile. Quindi evitare
0: il rumoretto, che roba,
1: sì, altri orologi svizzeri qua c'è stata una perfezione unica. No, veramente mi era tantissimo, lo facevo un giro in moto di queste proporzioni, sta qualcosa veramente allucinante nel senso positivo del termine, bellissimo veramente. Oltretutto con una signora moto, come te che potevo verificare, cioè questa è una gran signora moto, un salottino posteriore, e i pochi minuti, altro che colonne classiche da aria condizionata a 1000, siamo arrivati a Jesolo in 448, sempre per un discorso inerente ai magliette, per piazzare magliette, per portare adesivi e tutto. Ecco, chi fosse interessato al discorso di adesivi, che già comincia a far bella mostra di sé nei macchine, nei paraurti delle moto e tutto, e in diretta.
0: Sì, Franco Grisignan. Pronto, Franco?
2: Ciao Franco. Una maglietta.
1: Così mi piace.
2: Esebè, sì.
1: Fate molto bene, sì.
2: Se è una cosa che non so, ma non... Mi qua nemmeno ho avuto poche richieste, che ho capito.
1: Ti dico perché la zona di Vicenza si molto ben organizzai.
2: Ah, buon.
1: Cioè, che se l'Agnese, che se Tex che tira tantissimo, che se Mirko, e si diversi, insomma, su che zona è. Dopo comunque ricordo tanto.
2: Che ho capito, è meglio così sotto un punto di vista, sai, che anche a me speravo, che ho capito.
0: Dai, se qualcuno la zona delle parti tue là, voi venite a trovare, ostia.
1: Grisignano e dintorni, facciamo un fisso all'amico Franco. bianco.
3: Maglietta, forse.
2: Comunque dai, oh, ce l'ho anch'io la maglietta. Oh, ragazzi. Oh. Ciao, una brava.
3: Grazie, ciao.
1: Grazie a te, grazie
2: ciao.
1: Franco.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: E questo è un altro, in effetti, della Combricola che si è dito a darci una mano alla grande. E voglio dire che ho visto diverse magliette, sono stato anche qualche giorno in Trentino, piazzate le magliette a vederle girare con queste magliette, cominciare a porre delle domande minimamente, comunque informative, riguardo anche poi a tematica che tocca direttamente questa maglietta. Anteriormente sto slogan, paroni del mondo, scusa il disturbo, rosso su nero o rosso su giallo, e posteriormente sto divieto al transgenico che ciapa moltissimo, e quindi sia sul giallo che sul nero. E diciamo che sta una grande, diciamo, richiesta. Così come gli adesivi, ripetevo, comincia a far bene mostra di sé nei cristalli delle macchine, nei biciclette, nei moto, e quindi che sia disponibilità anche dell'adesivo del divieto al transgenico, e volantinaggi vari, chi che vuole così darci una mano, se trova tutto al grande Albert del Piombino Dese, dove tra 48 ore, cioè mercoledì, ritorna alla grande l'appuntamento serale, quindi la riunione dopo le ore 21 al grande Albert Piombino Dese, fino al mercoledì che precederà, quindi il 23 di settembre, dove andremo a mettere veramente in campo questa grande, tra virgolette, manifestazione, che può essere una giornata in moto, una giornata in amicizia, ma con anche una vena, sicuramente, che una vena, diciamo, delle questioni, diciamo, interessanti e tematica che abbiamo affrontato ormai da un anno a questa parte insieme a Franco e a Paolo Veterinario, proprio per informare un po' anche su quella che è la grande questione degli OGM, e vedo che già cominciamo a marchiare anche a radio con il divieto che abbiamo piccato a Franco sul vero. Ah, volevo aggiungere che ho visto qualche adesivo, quando vi consegnare l'adesivo è un cerchio, una circonferenza in un quadrato, visto così frontalmente sia chiaro, la sbarra del divieto è orizzontale, deve essere tolto l'adesivo rotondo e leggermente inclinato verso destra, con la scritta che parte da sinistra verso l'alto, cioè chi ha la maglietta lo sa benissimo perché è il giusto retro della maglietta, questo si è fatto perfettamente da sinistra a destra, quindi la scritta va dal basso in alto con scritto transgenico e sto divieto rosso bianco, appunto classico simbolo del divieto, ecco, quindi tanti ho visti appesi dritti, ma comunque è un adesivo che si può benissimo ritogliere e riposizionare perché si è fatto in un materiale consistente e resistente senza nessun problema. Ricordo quindi per tutti coloro che, se Dio, così illustrare un po' la moto, il motorino o i grandi biker all'ascolto, sappiamo chi ne è diversi che parteciperà sicuramente al 23, quindi se avete l'occasione così portare avanti questa idea e comunque anche reclamizzè l'evento, il 23 settembre ci troviamo tutti quanti alle ore 9:30 presso i Giardini del Sole, che è un centro commerciale sito a Castelfranco Veneto, visibilissimo da statale, facilmente raggiungibile, con ampio spazio e quindi possibilità di organizzazione, diciamo, pre-partenza, dove verrà consegnate delle pettorine, all'incirca un 300 pettorine, adesso vedremo quante ne faremo, dovrebbero essere arancioni secondo le ultime indicazioni, con tanto descritta paroni del mondo, scusa il disturbo, c'è sto slogan che portiamo avanti a diverso tempo e, diciamo, 25 anni praticamente da grande famiglia del Gamma 5. Quindi dopo il pettorine verso le ore 10 se si metterà in moto, con tanto di organizzazione, con staffette, con tutto quello che siamo di organizzare, il mercoledì ci troviamo proprio per questo motivo. Dopodiché a metà percorso, visto che partendo da Castelfranco andiamo a toccare Bassano, andiamo a toccare Montebelluna, andiamo a toccare Treviso, andiamo a toccare Padova, Mestre e poi grande tuffatori Quartesolo, vai qua diretta.
3: Stai Agnese, pronto?
4: Ciao a tutti.
1: Ciao Agnese.
4: Ciao Luca. Senti Luca, che c'è possibilità di avere 5-6 nere?
1: Sì, no.
4: Però XL e large.
1: No, XL, sì, adesso notate che abbiamo già visto che state via tantissime magliette e abbiamo già intenzione di fare altre 300 e oggi mi ha dato conferma, siamo già di fare 300, però dico che bisogna anche tenere in considerazione una cosa, ad esempio mi dico che mi ad esempio su 1,75 e con AM, l'L è una misura abbastanza grandicella, insomma, se uno vuoi l'XL perché 1,90, cioè voglio dire che l'XL nostra è molto molto grande.
4: Sì, è vero, però chi che ti ha chiede proprio...
1: Sì, no, ma dico non è
4: magari sapere. Senti un paio di XL solo e magari altre tre di lati, allora...
1: Sì, no, ma adesso siamo di fare altre 300, arriviamo a 1300 alla fine di tutta sta grande gazzarra qua.
4: Positivo. Però neri, Luca.
1: Sì, no,
4: sì, perché di gialle ne ho.
3: Sì.
4: Va bene.
1: E nero che ti piace tutte nere?
4: Le nere sì, quasi tutte.
1: Ah, perfetto.
4: Ecco.
1: Agnese ora zona di Vicenza, ricordiamolo sempre.
3: Guarda, se che vuoi un mercoledì sera che andiamo direttamente a coso?
1: A Tex.
4: Sì, che sì. È Sandro, dopo lui sa dove
1: sì,
4: anche.
1: Esatto, è proprio Tex che te la portata esattamente, si appoggia sì. A Tex. Sì, sì, sì, sì, nessun problema, va benissimo.
4: Va bene.
3: Va bene, Agnese.
4: Vi ringrazio.
1: Vendi tutto,
4: lavoro.
1: Agnese, ciao.
3: Va bella.
4: Ciao.
1: Ciao, grazie Agnese. Questa altra signora che, attenzione, risponde alla quindi disponibilità delle magliette gialle e da mercoledì vedremo di rifornirle anche delle magliette nere sicuramente. Dicevo questo giro che si concluderà a Torri di Quartesolo, quindi nel laghetto che si vede dall'autostrada a Valdastico, un laghetto dove è stato affittato del capannone, comunque anche lo spazio esterno evidentemente, un capannone coperto dove può stare indicativamente 3.000 persone, dove c'è intenzione di allestire questi concerti, uno o due gruppi sicuramente, e dove vedremo fa sicuramente tanta musica con Jonathan DJ, quindi musica anni, come dire io spesso, 50, 60, 70, 80, 90 e facciamo 100 che fa tabellina del 10. E dopodiché un appello anche forte a tutte le signore che vuoi veramente dare una mano, che spero venga comunque anche a trovarci, perché sia molto chiaro che abbiamo cercato di organizzare una festa, comunque una giornata dove deve partecipare tutti coloro che ha moto, ma anche coloro che non ha sta disponibilità di trovare un passaggio o dessi moto. Ok, vai.
3: Sì, anche Liana che di
0: ma Liana dire.
5: No, niente, dimmi. Io ho chiesto a Cavio, a qualcuno che sì. Aveva la possibilità di passare per casa mia, di portarmi le magliette, ma non vedo niente, i miei domanda ma no.
1: Ah ok, ma infatti qua ma in lista, ma chi siete venuto a San?
5: No, non sono in lista perché non volevo dare il numero in diretta, però sì, siccome sì. Mi conosce in tanti,
3: allora,
5: bastava solo portarmi e che dopo.
1: Sì, ma te il numero di telefono privato.
5: Io, ecco, ti ho dato.
0: Ti rangete, va tranquillo. Un attimo di pazienza che veniamo subito. Aspetta un attimo. Vai.
6: Ba ba ba ba ba

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, pronto.
0: Radio Gamma 5?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Con chi parlo? Sono la signora da Rossano Veneto.
1: Sono Madonna de coso de Lourdes mi.
0: So che lei è Madonna de Lourdes mi. Sì. Io Cicco. No, aspetta. Franco.
1: Sì.
0: Franco, stai attento. Mi vuoi sapere il numero di telefono di Esio de Rossano che viene in Maieti.
1: Sta fermala, ferma adesso. Dame.
0: Come?
1: Aspetta un attimo, io qua Luca un attimo, so che ti dico. De Rossano non vedo perché è stato a carica. Aspetta un attimo che ti dico subito il numero di Rossano Veneto.
2: Allora per le magliette Rossano Veneto basta chiamare l'amico, che è un grande biker comunque, Enzo.
0: Grazie.
2: Zona Rossano Veneto, Enzo.
0: Grazie,
2: ciao cara. Ciao.
1: Sì, allora. E intanto le magliette sono belle veramente.
2: No, è stata veramente.
1: E forse non è stata un'idea che ha funzionato perché è bella veramente, con 10 magliette, una gran maglietta che si bea, e che è scritto sopra Paroni al mondo, scusa il disturbo. Dietro che c'è un divieto di accesso, tra virgolette, divieto di accesso, come dire quando passa e no, transgenico. Tutto è. Quindi la maglietta se beh veramente l'iniziativa.
2: Ma voglio dire che oltretutto se la sta lavata due o tre volte la maglietta da diversi, è perfetta.
1: Che botta.
2: E a ca niente quasi. Praticamente nulla.
1: Beh, sempre mi è stato in di cucchi.
2: No, lui che aveva messo per contratto un 2%, però Tex vedevo ieri la lavava tre volte, mi aveva detto, l'aveva addosso anche ieri a Jeso, perfetta. Una M perfetta.
1: Allora, mi insisterei sul. Su una roba strana. I tempi particolari, nessuno più gli interessa niente, i tempi di grandissima trasformazione e tutto quanto che viviamo in questa epoca si imposta semplicemente su interessi personali. Basta guardarsi in giro, che se un Dio solo, anzi mi proporia di buttare via altari, cese, che se non mettiamo dollari.
2: Una S?
1: Una S con codorighe in mezzo, verticali. Oppure si potrebbe mettere anche un E.
2: Ah, l'ho capito.
1: Adesso basta che sia, insomma, roba che abbia un certo valore non affettivo ma
2: sonante
1: e anche il difetto che dopo morti non serve niente, ma adesso finché siamo vivi detto che ne vuoi tanti serve, anche perché ne vuoi tanti per vivere, a parte quello. Però in un'epoca così particolare, così strana, noi vogliamo mettere su delle cose che sono normali. Avete visto la manifestazione di Genova? Tutti hanno visto che popò di cretinata organizzata per prendere in giro le persone che hanno qualcosa da dire, e questo è stato detto prima. Chi è andato a fare sti casini e sta roba qua? Se non lo sapete, sono gli stessi che vengono dopo finanziati dai comuni, dalla regione, dallo Stato, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Perché qui che fa casini se qui, e io fa apposta gente, cioè loro non fanno mica per cattiveria, ma si sa che se li metti lì, ti rimetti là davanti, ti dai la possibilità di fare sta roba e questi va a fare i casini. E la poesia, giustamente, fa il suo mestiere, che è quello di fare i poesiotti. Quindi non è successo niente di strano, una cosa già preordinata, prevista prima, quindi niente di strano, è stato un fatto normale. Quello che non è normale è il morto. Perché mi pensavo sto giro che non morisse qualcuno di dimostranti, pensavo morisse un poesiotto sto giro. Ho sbagliato su sto lato qua. Ma comunque gli fa sempre l'ora, vuol dire, non è un problema. E invece, gli altri vorrebbero tornare alla normalità. In giro che c'è tanta gente che ha passione della moto, che piace la moto, il motorin, lo scooter, l'enduro, e la moto da corsa, il bike, aspetta, benissimo. Tutti, e Lambrettini anche, addirittura, se ne ha di Lambrettini, Dio. Ecco, tutti quelli che gasta roba in testa, che piace farsi il giretto in moto, che piace... Grande. Più che altro la compagnia, ecco, stare insieme, quindi fare una cosa normale, farsi un bel giro, e questo darà nell'occhio sicuramente, perché se passa 1000 moto tutti quanti si gira e si ferma, tutti per forza, è inevitabile.
2: Se tocca a quattro province,
1: se arriva a Torri e Guardasolo, questo posto, sto laghetto meraviglioso, se mangia, se beve, se accompagna, se canta, se ride, se scherza,
2: esatto,
1: e se finio là. Non che se altri slogan che Paroni del mondo, scusa il disturbo, non c'è altro. Se qualcuno vorrà sapere qualcosa, faremo qualcosa sul transgenico, ma solo per chi si interessa, senza rompere le scatole a nessuno.
2: Assolutamente.
1: E transgenico ormai tutti sa che se un uso puramente speculativo dei prodotti che mi dà la natura, viene

0: hanno un minimo di buon senso e che sentono queste cose, che hanno la possibilità di capire, possono a loro volta capire, punto e basta. Noi stiamo solo puntando un dito, stiamo mostrando qualcosa, non facciamo niente di spettacolare, non facciamo niente di eclatante, non facciamo niente di strano. Un giro in moto e una festa, un slogan, paroni al mondo, scusa il disturbo. Se riuscite a entrare dentro questo spirito, potete venire direttamente con qualsiasi tipo di
1: mezzo,
0: di motorino, di moto, de chopper, di quello che vuoi, anche da qui a Trarode, non importa, anche a Corriera, perché da Drio Valerio vorria mettersi a Corriera, perché persone che non hanno moto, non hanno niente, monta in Corriera e si diverte tra le ore, anche una roba del
1: genere. E ora per questo basta rivolgersi a Valerio. E ora Valerio, quanto riguarda l'allestimento del pullman che parte direttamente da Castelfranco e segue tutto il serpentone, fa sta coda finale del serpentone motorizzato, non strumentalizzato.
0: Non so. Allora, vieni pure avanti.
1: Fai un amico.
0: Cosa c'è?
1: Dimmi.
2: Volevo sapere, qui ho sentito che sei sopra qualche appartamento libero.
1: E adesso se mi radia.
2: Volevo trovare come puoi trovare.
0: Prova a suonare il campanello, primo a destra di là, e primo subito sopra. E dopo l'altro che dico, però suonare i campanelli, sono a casa. Perché forse c'erano due appartamenti liberi, ma non lo so.
2: No, però volevo sapere se posso contattare con la patrona.
0: Prova a telefonare, prova a suonare il campanello.
2: Ok, grazie.
1: Qua lato.
0: Niente, ciao. Ecco, allora, quello che è importante, se la roba più strana del mondo. Femo, una roba normale. Non così niente de
1: strambo.
0: De strambo. Una roba normale, ma stramba. Strambo ma normale.
1: Ma
0: diventa
1: che strambo perché forse non io fa mai, insomma non si fa mai sta roba qua.
0: Ecco, quindi. Dopo saremo anche a conto perfettamente se un'epoca particolare, se. Tutti quanti che ne ha scatole rotte, tutti quanti se stufi, tutti quanti che Raffaella Carrà ha la testa o liscio, che se peso da Raffaella Carrà sei ancora più idiota da Raffaella Carrà, tutti quanti che cassi sui pa' a testa, neanche vogliamo ancora far vedere che esiste ancora qualcosa che pulsa a sto mondo, che c'è ancora un cuore da qualche parte, nel mio no, per carità, ma che c'è un cuore che è ben più bello, più grande, più.
1: Sì, sì, ho detto di questa manifestazione qua, tutti,
0: a posto.
1: Tutti in prima fila, cioè che abbiamo detto che non volevamo.
0: Non c'è differenza.
1: Non è differenza, ma non si voleva neanche a ste sponsor, i reclam, non si voleva queste maniglie politiche, non si voleva ad esempio riportarlo sui giornali, non abbiamo contattato nessuno, nonostante tanti smissi a alzare le antenne e tutto. Le uniche che chiedevamo sicuramente aiuto sono le grandi casalinghe Gamma 5, che sa addestraggiarsi molto bene con i fornelli, perché dei dolci che c'è bisogno, chi che vuole fare il dolce che c'è disponibilità di tenerlo anche al fresco, visto che l'amico Ricky mi porta direttamente un camion frigo e quindi lo avevamo a disposizione dalla sera prima e tutti i dolci che arrivano durante il giorno mettiamo là dentro, che c'è spazio, posto, fresco, non c'è nessun problema. E foto originali verrà addirittura anche premiate con un ricordo della giornata. E devo dire che tra le foto più originali che ho visto.
0: Aspetta un attimo, vai. Sposo ora, tacchiamo direttamente da lì. Pronto, banda?
3: Volevo sapere se qui a Bassano non c'è nessuno che venda le magliette.
0: Allora Vanda, adesso vediamo di fare avere le magliette a Bassano.
1: Eliana, ecco, io sabato sono già messo d'accordo con Eliana, sabato io vado a portare direttamente le magliette a Eliana. Però se Eliana dà il numero come fai a trovarsi?
0: Ma è suo. Al limite deve essere che trovi anche quella, no?
1: No, ma Bassano si sia a tutte queste zone qua di Vicenza.
0: Rossano. Vieni d'accordo con Wanda, te trovi.
1: Wanda, non puoi andare a Rossano. O chiamare il ragazzo di Rossano, viene a portartele, penso io sicuramente, lo conosco.
3: Uno che ha dato il numero adesso?
1: Sì, esattamente.
0: Di Rossano.
1: Enzo
0: sì.
1: Di Rossano, penso che non ci siano problemi. Assolutamente.
3: Va bene, grazie.
1: Grazie.
0: Ce l'hai il numero?
3: Sì, l'ho notato prima.
0: Esatto. Va bene, allora.
1: Enzo Di Rossano.
3: Grazie.
0: Wanda.
3: Mi dica.
0: Di dove sei?
3: Di Bassano,
0: ciao.
3: Di San Giuseppe.
0: Dai, buonanotte, da dove vieni?
3: Io? Dal Venezuela.
0: Ah, ecco.
3: E voglio mandare quattro in Venezuela.
1: Oh, bella sta la prova qua.
3: È una per me qui, logico.
1: Molto bella.
0: Grazie, Wanda.
3: Arrivederci.
0: Auguroni, ciao.
1: Sì, vai.
0: Pensavo però che fosse. Sì, pronto?
4: Ciao
0: Argentina, pronto?
4: Ciao, sono Sandro.
0: Ehi là.
1: Ciao Sandro.
4: Ciao, sta vedendo la signora.
0: Aspetta, i sendai, tornai, tutto a posto. I ha detto che sei a fine del mondo, di chi posti da un beo che fa paura.
4: Sì, stiamo a sentire.
0: No, hai mica detto di dirti così ti devi in più rabbia.
4: E poi anche sparare niente.
0: Vabbè.
4: Sì, Siamo già capiti.
0: Sì.
4: No,

0: Signora Bassan, sono d'accordo con telefonare che mi stasera e porto la domanda sera. Se sei quella che te chiama prima.
1: Avanda.
2: Eliana.
1: No, Eliana. No.
0: Eliana, sì.
1: Eliana Robin, dai.
0: Cos'hai, 20 magliette che sei quella che ti mette la
2: domanda? Ah, era per sta signora. Perfetto. E ora vattia colpo sicuro.
0: Che
2: perfetto.
0: Porto, mi domanda sera.
2: Eliana domani sera arriva a Tex.
0: Va bene.
2: Ok.
1: E ora te che capivo se è tutto bene o se è andato tutto bene.
0: Sì, va, come stare. Ciao.
2: Tex.
0: Ciao.
1: Chiediamo un pochettino di soddisfazione, un pochettino
2: sì,
1: un
2: esattamente
1: tu sei in moto a farsi un giro e se andai in coso
2: Spalato,
1: dopo Spalato mi pare una isola, non mi ricordo come si chiama, e credo sia la fine del mondo proprio i posti.
2: E te mi fai venire in mente che devo ringraziare tutti coloro che sei andato da fare, che sono tu sei maiete e sei andati su a festeggiare la fine del mondo puntualmente anche quest'anno, e sono contento il 10 di agosto per motivi lavorativi mi ha spiace un sacco non essere. Devo dire due cose: ringrazio il fatto che le prime 50 magliette che mi piacciono subito, 50-22 al volo, e voglio assolutamente la foto del mitico datore di lavoro di Bertilla, cioè il grande Gianmaria Coda, là appesa con Stefano con la maglietta indosso XLA. La maglietta, prima maglietta in assoluto consegnata è stata a Gianmaria. No, voglio foto di Gianmaria con la maglietta e appendiamo là con Stefano. Cos'è vuoi per fare una foto?
1: Sì, ma poi è vero fare una robetta anche.
2: Vabbè, sapere, è vero, mettiamo esterno, non sei nessun problema, dico. Bertile, stia l'ascolto, fammi una foto al toso e appendemola subito. E voglio dirti, verrà premiata, tra virgolette, con un pensierino che abbiamo sotto mano che mi fa delle foto originali. Voglio dire che ho già fatto una foto a un labrador di 40 kg che mi mette indosso, che sei fine del mondo. Questo tema enorme sul schienone.
1: Un labrador?
2: Il cane, sì, un attimo messo in ferie, ho messo la maglietta al cane e andavo in giro con la maglietta nostra. È molto buono sto cane, però pesa 40 kg, è un ottimo esemplare. Dite che ho messo la maglietta del Proni del Mondo, scusa il disturbo, e ho fatto le foto e tutto quanto. Molto bene.
1: Farò senti un attimo che
2: e porterò al bar.
1: Senti un attimo, pronto?
3: Mica Biuccia, ma.
1: Berta!
3: Ciao! Guarda che foto così fatta con la maglietta, il casco, vessina moto de che signor che si è andato prima.
1: Qual è?
3: Teste.
1: Ah, Sandro, sì.
3: Amiglie, è già fatta.
1: Era fatta la foto e tutto.
4: Ah, grande.
3: Ecco.
2: Fammi avere qua che mettiamo nel bunker subito.
3: Certo, senz'altro vi aspedirò. Franco.
1: Sì, sì, si rivai, venere.
3: Che motorin che te comanda.
2: Il Morini.
3: Io ho mandato un motorin a Franco. Nomi, è il mio parone di casa.
2: Ah, beh, ora sì.
1: Datore di lavoro nel tuo parone. Manda la fotografia col paroni del mondo che mettiamo qua, aspetta.
3: Va bene.
1: Ciao Berta.
3: Va bene, ciao.
1: Grazie,
2: grazie Bertilla, ciao.
3: Ciao, guarda che ieri sono andata a fare l'Ottavario di Nide Miles. Se venui tassinari, mi ha portato in giro dappertutto.
1: Sono da nuovo, su.
3: Franco.
1: Sono su da nuovo.
3: No, i mega porta qua da Vessin, in mezzo ai campi, dove che c'era sotturco. Guarda, sono diventato sei tancami. Quando che se abbiamo fermato, già Maria mi ha detto, mamma mi ha detto, bisognerebbe che ti andassi a rubare i pomi e i peri come quando te ieri c'era che te mi raccontavi.
1: Ma quello non era a rubare, io era a mangiare.
3: Siamo andati a finire da Carmea. Da Carmea che c'era altra gente che mi aspettava. Saremmo stati in 20 persone,
1: qui
3: Tosatei che girava sotto gli alberi. Guarda, un sogno che siamo arrivati a casa, è 10:30. Quando che siamo passati per Vedeago, qui o che gode ha? Che sta dormendo il megadito. Ciao mamma, cos'è qua che sta Franco? E con questo un pensiero fa. Per carità, non sta neanche a mettere in mente 10:30 andare per casa degli altri. E te copa. Ma tu visto il pensiero?
1: Ma dove eri?
3: Da Carmea. Abbiamo fatto a strada, siamo venuti, abbiamo cambiato strade, non strade normali. Siamo venuti fuori per Vedeago, per paese.
1: Abbiamo
3: fatto un giro del mondo.
1: Va bene.
3: Che era Enrico con il sottosette, a Carmea, a Mesamata. Mi ero sempre.
1: Ma ti fa bene che ti muote, sei tanto a pensare.
3: Ma
1: tu va bene così,
3: stato Franco. Il ditone. Il ditone.
1: Cosa?
2: L'autostop.
3: Il ditone del piede. Ciao Franco.
1: Va bene,
4: Ciao, ciao Berta.
3: Ciao bello, ciao, Berta, ciao, ciao a tutti, ciao. A tutti.
4: Grazie.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Ti accorgi con questo caldo fatica a dire ste robe, rispiegarle, dire, spiegare, fare passare, è roba più difficile se riuscire a portarle a voi altri che l'entusiasmo che gli altri che avevamo. Ma voglia di una canaia, ma vabbè. Dopo non faccio più niente però.
2: Basta.
1: Già ho fatto poco con questa roba qua, ma dopo non faccio più niente.
2: E dopo il 23 ragazzi, è proprio
1: fine.
2: L'ultima cena.
1: Sì.
2: Ora sì, il salto grande, via.
1: No, perché devo sempre pensare, no, di fare delle robe perché
2: è uno
1: il mondo che andare su un certo modo, no? È una cosa che è sbagliata, cioè non è giusto proprio, cioè se uno che va a fare qualcosa, che fa la U in prima persona, sta roba è una roba meravigliosa, una roba bella, simpatica, che impariamo a stare. È il fatto che te crea una situazione in cui le persone stanno insieme, è un fatto di crescita, sempre.
2: A cosa sei nato il mercoledì lei al bar, insomma, tutto sommato, vedi? No, la cosa nasce cosa, ti vedi, siamo di una destra, a sinistra, si organizza, su mille, scatti di spalla.
1: Lo pensavo, guardami che
2: fuori. Ieri sono matiesi, cioè molto bello.
1: Una maravana, capivo così. E questo però riguarda sempre persone, individui, perché per esempio tu sei dei moto, i settanti vieni ancora al mercoledì, anzi mercoledì sera se trova ancora, i settanti veramente. È una roba bellissima,
2: sì, sì,
1: una roba bellissima.
2: Mercoledì per parlare di questo, ma potrei dire che se parla di altro, se beve a birrete insieme, se
1: no,
2: se
1: è nato acqua, è nato di rapporti.
2: No, se nasce tante robe sicuramente.
1: Se io anche dei matti e i matti si sparì, da come avevo capito.
2: No,
1: dopo i mesi che sono sempre i matti.
2: Sì, ma in senso simpatico, però sti qua, dai.
1: Sì,
2: qua,
1: sì, no? Per carità, però matti. Matti completi.
2: Se via colore anche prima di manifestazione.
1: Normale, secondo effetto certe robe, i primi eravanti da cassetrio si matti. Dopo pian pian che sei robe che va a costruire sempre così. I primi tempi che sentite telefonare in radio, sì. Io mi ricordo, i primi telefonati tutti matti.
2: Ah sì sì sì, beh, è ovvio che.
1: Mi difatico, chiama Alessandro.
2: Gli apri pista se così.
1: Chiama Alessandro, lui è più parlare insieme che per me. Espressione un giorno che verso radio, se 25 anni abbondanti che verso radio, quindi non voglio più avere a che fare con i matti, sì, giusto che parla qui, non ha esperienza, no, con me no, basta. E per me con Alessandro non parlo. Oppure amore fa il matto, te amore fa il matto. Ora.
2: Se vuoi venire in moto, vieni in moto.
1: Ma fa tutto.
2: Se dovevi venire in moto.
1: È importante però, questo elemento qua, che è importantissimo. La vita è esperienza, no?
2: Yes.
1: L'esperienza
2: porta a evolversi.
1: È evoluzione.
2: Sì.
1: Allora, su questi principi qua, ditemi, dici che esperienza se anche andare sopra una montagna e stare là da solo, cioè il rapporto tra te e natura, fino a un certo punto. Perché dopo, se ti metti via delle robe, te è da sperimentarle. E per sperimentarle bisogna sperimentarle con gli altri,
2: sì,
1: in mezzo agli altri.
2: Teoria e pratica insomma, sì.
1: No, se no non serve niente.
2: Okay.
1: Quindi anche stare da soli, in mezzo all'oceano, sopra una montagna, o in mezzo al deserto, è sì, esperienza che te fai, che però va con la UDA insieme agli altri.
2: E delle cariche batterie potrebbe essere.
1: Certo, quindi quello che è importante è stare in mezzo agli altri. Senza rapporto di altri non che sei crescita e non che sei evoluzione. Ogni volta che riusciamo a creare una situazione in cui si sta insieme con gli altri, e anche se sente che sia anche, ripeto, opinioni diverse.
2: Beh, manca di dibattito, anche scontro,
1: certo,
2: ma costruttivo,
1: visione
2: critica costruttiva.
1: Visione,
2: sì.
1: Visione della realtà in termini diversi, nostri oggi, non
2: sei diverse angolature, ovvio.
1: E quindi vedere, sentire qui che sia anche angolature degli altri. E non esiste solo la mia angolatura, ma esiste tutte le angolature, perché alla fine sparisce anche gli angoli, giusto?
2: Esatto.
1: Allora, questa è crescita, questo è stare insieme. Lo stare insieme è crescere. Perché qualsiasi governo, anche di quei tra virgolette democratici, gli odia quando la gente sta insieme. Perché la gente che sta insieme
2: l'unione fa forza, poi fa forza tutto.
1: La gente anche a pensare, anche se apparentemente ti senti divisione, però stando insieme è un atto concreto. Anche andare a stadio e stare insieme.
2: È sempre più difficile stare insieme, comunque.
1: È sempre più difficile.
2: Quando certo. Se riesce a farlo sicuramente.
1: Però stare insieme è crescere, è evolvere, è fare esperienza è evolvere. Quindi questo è che cerchiamo di portare come messaggio.
2: Sì, sì, esatto.
1: E guardate che portarlo in un giorno di agosto, di metà agosto, con un po' di candea, se anche fatica.
2: Sì.
1: Giusto?
2: E ti dico la verità, che vedevo che dal Trentino arrivava il brutto tempo e che aveva allertà anche a Brentonio che zone là, a protezione civile, sapevo. Ma a capo pensavo che qua venisse un po' di refrigerio, invece siamo proprio su una cappa mostruosa qua.
1: No,
2: non
1: già che piove adesso.
2: No,
1: adesso
2: già che piove sicuramente, ma mai viaggiò i grandinai, perché ha fatto grandinate.
1: Sì, ma si può fare
2: grandine. Ti spacca, te apre la macchina a pezzi.
1: Sì, perché ti senti ormai.
2: No, ti senti qua dentro, sei veramente una caura, un girone infernale. Detto questo, comunque se continua lo stesso, che manca di altro.
1: Allora, possiamo dare un attimo tutto quanto il referente di qui che è maglietta in giro.
2: Sì, mi dico allora. allora, ecco, i numeri, ecco, qui ora, carta e penna o
1: e mi intanto faccio un guantino
2: inchiostro e via. Per quanto riguarda le magliette, potete tranquillamente rivolgervi da sti grandi amici. Quindi Paroni al mondo, scusate il disturbo, no al transgenico, diventa quello che può essere anche, diciamo, proponibile a tutti quanti in termini di conoscenza, perché avremo anche sto banchetto, faremo sto angolo detransgenizzato, se così possiamo definirlo oggi, proprio al Palalago, con dei fotocopie, chi vuole se raccoglie. Per quanto riguarda un po' di agricoltura anche biologica, biodinamica, sul transgenico, qualcosa di fotocopie mi è fatto sicuramente, quindi potete anche così avere un minimo di informazione e tutto. Dopodiché ricordo, per quanto riguarda sto discorso in magliette, e potete rivolgervi a sti seguenti indirizzi, ecco, prendo la carta.
4: Pronto Franco?
1: Ecco qua.
4: Franco, mi senti?
1: Sì, Graziano.
4: Sì, ciao Franco, ciao a tutti.
2: Ciao.
4: Comunque,
2: Graziano,
4: vi devo dire una cosa, facendo la strada qua da Arrivo Provinciale ho trovato un furgoncino giù di strada e comunque l'autista sta già telefonando in una famiglia perché mi sono fermato. È un furgoncino con sistemi di telecomunicazioni e targata a Mestre, una lista di Mestre comunque. Comunque non c'è niente di grave, è stata telefonata in una famiglia, ecco, è andato giù di strada comunque, giù del canale comunque.
1: Si è fatto niente?
4: No, no, Franco, mi sono fermato perché ho visto Pasino, sì, la macchina comunque, non si è fatto niente, sono andato a me e mi ha detto, tuo signore sta telefonando in casa mia, mi ha detto, comunque che il cristallo rotto, comunque non è niente di grave, okay, la famiglia non c'è niente di grave.
2: Molto bene.
1: Va bene.
4: Telecomunicazioni, sistemi di telecomunicazioni, una ditta di Mestre, grazie e vi saluto. Vabbè, tutti.
1: Grazie,
4: ciao.
1: grazie
2: a te, a posto. Sì.
1: Se qualcuno gatta.
2: Tutto bene, come finisce bene, dai.
1: Sì, dai.
2: Sì. No, ma resti in pensiero, ma se resti in pensiero, tutti che discorsi ha, come. Andata bene, insomma.
1: Mi sembra che.
2: Se qualcuno vuole proporre altre cose per quando guarda qua al giro, tutto informazioni, basta cacciarmi un corno, cosa è il suo problema, insomma. 700 e 708-38, quasi tornai i due numeri storici, dimmi.
1: Che sei la è a capa sola il mio. Che te fa? Tutto fuori che voglia di stare a ascoltare, di fare del
2: bene. No, beh, in effetti te vedi che proprio sei sta capa in attesa, la quiete prima della tempesta, insomma.
1: Sì.
2: Sperando che sia poca tempesta e che sia comunque refrigerio veloce, perché qua.
1: Altri vedi da lì come che cambierà. Come che si metti in moto e robette. Ma proprio. È il periodo, va bene.
2: Va bene, ma tanti cui... ancora in ferie, per carità.
1: No, a parte quello, ma. Mi anche se si casa, te passa a voi stare anche più.
2: Sì, ovvio, ti sembra legato, insomma, però.
1: Va bene. E ora?
2: Dimmi.
1: Visto che del transgenico non abbiamo detto niente,
2: parlo meglio adesso.
1: Avete qualche idea?
2: Sì, ecco, mi chiamano.
1: Diciamo che cos'è sul transgenico.
2: Sì, allora, sono due passaggi molto importanti che se dovevo affrontare due settimane fa, dopo non l'abbiamo fatto, ma ho fatto che giornata con Tex e con Valerio qua, parlando proprio di questa manifestazione. Franco accennava due settimane fa che così del passaggio che aveva sentito queste notizie, che in effetti è state riportate in grande stile dalle TV sia nazionali che comunque anche non a grande tiratura, e così come anche nei giornali. Non robe eccesse, ma comunque sta indicato sicuramente cioè è stata data una notizia che sembrava praticamente andare verso la grande giusta direzione che tante volte avevamo proposto, cioè si parlava di etichettatura degli OGM, cioè oggi sappiamo che cos'è, diciamo, sta giungla dove praticamente entrare nel supermercato e andare alla ricerca dei prodotti non OGM diventa, diciamo, di una certa difficoltà. Ecco, se parlava spesse volte di etichettatura, quindi così come di tracciabilità, di responsabilità, cioè dei principi fondamentali che sostiene il cosiddetto principio di precauzione, cioè di fronte al quale noi altri vogliamo avere, diciamo, una grande chiarezza e quindi una forma di sicurezza. Quindi dare la possibilità a chi vuole acquistare questi prodotti o comunque chi soprattutto vuole evitarli di avere la possibilità di farlo. Ecco, Franco accennava sul discorso che sì, i titoloni dei telegiornali accennava che cosa? Che la cosiddetta Commissione Europea aveva proposto dei regolamenti all'Unione Europea per quanto riguarda questa etichettatura. Sembrava che quindi se parlasse a 360 gradi di un'etichettatura che prossimamente verrà quindi valutata dall'Unione dei 15, quindi dal Parlamento Europeo, e si sperava che veramente se fosse, diciamo, sulla strada giusta. Così, navigando un po' su internet, sono venuto a conoscenza così appunto di poche righe, ma comunque di un comunicato redatto in fretta e furia dal VAS, e il VAS non è altro che un cosiddetto un gruppo, diciamo, ambientalista, o comunque tradotto, diciamo, sta sigla Verdi Ambiente Società, i quali con velocità supersonica andati subito a smascherare cosa questo, diciamo, questa diciamo direttiva porta avanti, già nel senso che se voleva un'etichettatura ben precisa e che soprattutto rendesse, diciamo, semplice l'acquisto da parte di tutti quanti. Ho sempre sostenuto che questa sarebbe stata la via migliore per, tra virgolette, dare una risposta alle grandi multinazionali, quindi non prendendo i prodotti per così spaziare, diciamo, in acquisti che non avesse nulla a che fare con una, diciamo, marchio OGM. Ovvio, risulta difficile quando praticamente noi va ad etichettare ad esempio la presenza di OGM fino all'1%. Ebbene, questa denuncia precisa che parte, ripeto, dal VAS, soprattutto da un personaggio che a volte è stato anche intervistato nelle rarissime trasmissioni sul transgenico, ovvio, lui come personaggio anti-OGM, e se, diciamo, sto signore Ivan Verga, che è il presidente nel suo consiglio nazionale di IVAS, ripeto, Verdi Ambiente e Società, il quale inoltrà immediatamente una denuncia proprio alla Commissione Europea, per il semplice motivo che, attenzione, e arriviamo al nocciolo della questione, se fissa questo, ora, sta Commissione Europea è stata dotata di questi regolamenti, ecco, i regolamenti che fissa l'obbligo, attenzione, di etichettare la presenza di OGM, però, e qua fin qua tutto a posto, ma al di sopra, attenzione, di una soglia che si è ritenuta accidentale, cioè parliamo ancora di accidentalità, cioè siamo di fronte al fatto che l'opzione zero è impossibile, il tutto sottolineato poi anche in un'intervista rilasciata dopo queste notizie del telegiornale, anche in maniera comunque molto frettolosa, dal nuovo ministro delle politiche agricole e forestali, cioè Giovanni Alemanno, che sappiamo tutti che è passato, che è ma indipendentemente da questo, si parla ancora di questa accidentalità, cioè si parla del fatto che fino all'1% negli alimenti, fino all'1% nei mangimi e dallo 0,2% allo 0,6% per quanto riguarda le sementi, non che sia sto obbligo di etichettatura. Questo è sicuramente un grandissimo inganno che non pensavamo assolutamente, nel senso che si sperava che tutto non rimanesse assolutamente come prima. Il fatto è che cosa è successo? È successo che Steve Haas ha portato a conoscenza tutti coloro che ha potuto così visionare il loro sito, che il grande inganno praticamente consiste nel fatto che non esiste, dice Lori, nessun metodo scientifico oggi, cioè di analisi scientifica, che sia in grado di stabilire praticamente in che quantità, attenzione, gli OGM si presenti in un alimento che noi andiamo ad acquistare, o comunque nei mangimi, o comunque nei sementi che arriva direttamente in Italia, e sappiamo ad esempio le sementi di soia quante siamo obbligati ad acquistarne, o comunque a farne arrivare, diciamo, dal Canada, dagli Stati Uniti, cioè dei grandi produttori che oggi praticamente la stragrande maggioranza degli ettari coltivati a soia praticamente transgenica. Quindi la quantità, quindi questa impossibilità, ripeto, di analisi scientifica quantitativa, qualitativa sì, cioè esisti macchinari che vengono a dirti sì che sia una presenza di OGM all'interno di un prodotto, però non sappiamo assolutamente quale quantità, e quindi l'impossibilità di stabilire se sei al di sotto dell'1% e per questo non serve etichettarla, alta presa in giro, oppure se sei al di sopra dell'1%. E il bello è che tutto questo qua, Tovas sottolinea, è molto conosciuto soprattutto da che cosa? Da sto centro, attenzione, comune di ricerche dell'Unione Europea, che guarda caso che sede a Ispra. Ispra non è un paesetto albanese o greco, ma è in provincia di Varese, e si trova là esattamente sto laboratorio dove viene analizzato un sacco di prodotti, ma dove c'è la possibilità di analizzare questi prodotti solo da un punto di vista qualitativo. E il motivo che loro va a sottolineare è il fatto che le analisi del laboratorio, molte volte effettuate sui medesimi campioni praticamente, sia dei cibi o comunque dei mangimi vari, va a produrre abissali, diciamo, margini proprio di errore che a volte va dal 30 al 35%. Ecco che di fronte a tutto questo andiamo a porci una grande questione, che come potremmo altri essere garantiti, diciamo, dalla cosiddetta etichettatura, se queste soglie, diciamo, di tolleranza non sono assolutamente verificabili. Ovvio che dopo il discorso il VAS va ad allargarlo, perché dice ok, faremo di macchinari, di strutture, di laboratori che sicuramente avrà la grande capacità di analizzare anche da un punto di vista quantitativo la percentuale di OGM contenuta in un prodotto alimentare, ma attenzione, perché questo comporterà, secondo il VAS, addirittura una tassa sugli OGM che andare a gravare sicuramente sul prodotto finito, per forza delle cose, perché loro porta degli esempi concreti, dicendo che ad esempio un laboratorio che va ad effettuare un'analisi quantitativa, non so, de sostanze alimentari, dei mangime, viene a spendere mediamente per campione 250.000 lire, cioè costo di una una diciamo, analisi, 250.000 lire. Ok, questo è un costo che va a gravare moltissimo se consideriamo che una media azienda agroalimentare generalmente sarà costretta a effettuare un centinaio diciamo, di queste analisi e quindi avrà una spesa di 25 milioni. Ma attenzione, perché poi una grande azienda che dovrà dotarsi di questi laboratori, di strumenti specifici per trovare questa quantità esatta in percentuale di OGM contenuta nell'alimento, avrà una spesa che si parla addirittura di mezzo miliardo per quanto riguarda il macchinario e personale escluso, si intende, per quanto riguarda appunto i costi del personale. Dopodiché il VAS allarga il discorso e finisce dicendo: attenzione signori, perché i laboratori pubblici del controllo di alimenti indicativamente fa circa 50.000 verifiche all'anno, e parliamo dei laboratori pubblici, e a somma signori fa 12 miliardi e mezzo, senza contare tanto i costi di investimento per attrezzare proprio sti laboratori. Quindi parliamo quasi quasi di una tassa OGM che andrà a gravare praticamente anche su noi altri per quanto riguarda questa rilevazione quantitativa. Quello che è bello di tutta questa faccenda è quello che purtroppo andavamo sottolineando anche con Paolo da diverso tempo, cioè ci troviamo di fronte ad un inquinamento de fatto. Oggi la grande tattica che se sta ancora andando avanti se qui a de far che cosa? In maniera molto ma molto veloce se proprio qui a de arrivare in maniera sostanziosa a far sì che sia impossibile soddisfare, questo magari diciamo in un medio lungo termine, ma sarà impossibile soddisfare a domanda per alimenti OGM free, cioè porteremo l'alimentazione sgravata dalla presenza transgenica praticamente a diventare produzione di nicchia, e questo comporterà per forza di cose anche che cosa? Una restrizione di acquisto da parte di molti coloro che hanno questa possibilità finanziaria, cioè quello che oggi avviene tra virgolette per il biologico, il biodinamico, cioè sta produzione che dovrà avere diciamo una certa naturalità, e oggi sicuramente per quello che è garantito e saputo la stragrande maggioranza lavora diciamo discretamente bene, soprattutto nelle nostre zone. Quindi l'idea principale di questa ultima tappa che si sta veramente imponendo a livello planetario, qua è questa, una riga e mezza per dire semplicemente che se cerca di inquinare oggi e nel grande silenzio totale, ecco perché anche la manifestazione per portare almeno una voce contraria a tutto questo discorso, l'idea quindi è quella di inquinare, questo passaggio fondamentale oggi secondo il mio punto di vista, di inquinare, ripeto, più velocemente di quanto i paesi, gli stati, i governi siano in grado di legiferare, cioè di porre dei barriere, dei muretti, dei paletti, dei freni alla grande avanzata del transgenico, e quindi una volta che noi altri abbiamo inquinato tantissimo, ecco che in un secondo momento si dovrà adeguare la legislazione che oggi non è ancora stata messa nero su bianco in modo che essa si adegui agli OGM, cioè ci troveremo di fronte al fatto compiuto dal quale non si potrà più tornare indietro, per un semplice motivo che poi racconterò sicuramente nelle trasmissioni future del grande inquinamento che comporta l'agricoltura transgenica, cioè di questa forma di contaminazione che oggi avviene consapevolmente dai grandi contrabbandieri di OGM, e poi per il fatto strettamente naturale, quello che tutti conosciamo, vitale, quindi della grande impollinazione. Quindi oggi, ripeto, ciò che si sta facendo è quello di guadagnare maggiormente terreno in attesa delle grandi legislazioni diciamo europee, visto che l'Europa un certo freno lo ha dato sicuramente, per poi domani giocare sicuramente da parte delle grandi multinazionali con un sacco di armi a disposizione, che se quelle dire noi siamo riusciti, anche se non dirà mai, ma tra parentesi che se sta dicitura qua, siamo riusciti ad inquinare tot, e quindi partiamo sicuramente diciamo da quel punto, e se quello che sta avvenendo oggi in maniera molto molto sostanziosa. Ripeto, le notizie del giornale era molto molto bene, già l'altra volta Franco aveva detto attenzione perché avevo sentore che qualcosa non andasse, leggendo sta grande denuncia, perché attenzione, sta denuncia dei VAS, questi verdi e mezza società, porta sta denuncia direttamente, sia chiaro, nelle aule dei tribunali europei, e proprio va a denunciare comunque a Commissione europea per proprio frode e danno nostro, cioè dei consumatori e delle imprese. Ecco, questo sì, sicuramente questa è una notizia di fine luglio che comunque non ha trovato assolutamente nessuna eco a livello giornalistico, che manca di altro, questo si sa benissimo, oltretutto in un periodo estivo, il periodo di piena ferie, piena calura, dove nessuno ha intenzione assolutamente di star lì a navigare, di scoprire, di capire, ecco, di carpire più che altro i grandi passaggi. Comunque dico, oggi sicuramente la situazione non è delle più idilliache, assolutamente. Così come mi ha molto molto stupito anche un passaggio che voglio assolutamente portare a conoscenza di tutti quanti, cioè di un'azione fatta un mese e mezzo fa, attenzione Franco, questa è molto molto curiosa, poi finisco, di un'azione da parte di attivisti di Greenpeace, i quali una mattina di fine giugno sono andati a incatenarsi in maniera molto pacifica, te la conosci esattamente, in una località in provincia di Milano, che è Albairate, proprio per condannare per l'ennesima volta sua santità, perché così bisogna chiamarla, la multinazionale svizzera più famosa e grande al mondo, cioè la Nestlé. I snati là si è incatenati, che ha messo un biberon grande 2 metri con scritto stop agli OGM nel biberon. E allora mi sembrava molto strano sto fatto, per il semplice motivo che, attenzione, si è sempre stato riportando anche nelle nostre serate, che un DPR, cioè un decreto legge comunque del maggio del 99, per l'esattezza del 128, comunque non interessa a nessuno, /99, diceva chiaro e tondo che se severissimamente vietata nell'alimentazione per neonati fino ai 36 mesi, quindi nei bambini per i primi 3 anni, ogni apporto transgenico. Da tutto questo davo per scontato che il latte fosse compreso, diciamo, in questo grande divieto, cosa che non era assolutamente sottolineata, forse per chi pensava che tutte le mamme può essere tranquillamente nei primi mesi di vita alimentare direttamente il proprio figlio, sapendo benissimo che un sacco di mamme non puoi farlo assolutamente, quindi bisogna trovare dei latti alternativi. Pensavo forse a capra, all'asino, che non sarà toccato da nessuna trasformazione genetica, ma attenzione, perché c'è anche un discorso inerente alla soia. E questa contestazione, questa, diciamo, questo blitz contro Nestlé da parte degli attivisti proprio dei Greenpeace riguarda proprio questo. I sendati a dire in maniera netta e chiara a tutti i signori all'ascolto: se siete di fronte a un prodotto che un alimento per lattanti a base di soia geneticamente modificata, dite forte stop e boicottate alla grande l'Alsoi. Alsoi, ripeto, A-L-S-O-Y, Alsoi, sto prodotto di Nestlé. Ovvio che di fronte a tutto questo sia molto chiaro, Nestlé ha subito fatto l'ira di Dio, ricordando che cosa? Sottolineando che prese di posizione stramba quella del Greenpeace, che da oltre 8 mesi tutte le confezioni degli alimenti in polvere per lattanti, sappiamo le grandi questioni del latte in polvere, fatte nascere ad arte dalla grande Nestlé in giro per l'Africa, dove si dice addirittura 1,5 milioni di bambini ogni anno che assi le pene per un motivo o per l'altro, quindi in maniera indiretta evidentemente, e pensiamo alle grandi diatribe e le grandi contestazioni che gana Nestlé con l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'ONU, con le ONG, che sarebbero le organizzazioni non governative. Ecco, Greenpeace, cioè Nestlé, dice chiaro e tondo, franco, che cosa? No altri, assolutamente non abbiamo nulla a che fare con gli OGM su sto marchio Alsoi. Inoltre va a sottolineare che Nestlé ha deciso da diverso tempo di non utilizzare prodotti, almeno quei venduti nell'Unione Europea, che ha ingredienti OGM. Ma Greenpeace risponde in maniera molto veloce alla Nestlé dicendo: ok, noi non vi crediamo assolutamente come noi crediamo noi altri alla vita, e vi diciamo invece in maniera molto netta e chiara una cosa molto simpatica. Come mai, secondo il vostro punto di vista, allora in Belgio e Lussemburgo mi avevi tolto dal mercato questo prodotto, ripeto, Alsoi, che è un alimento per lattanti a base di soia OGM, e guarda caso l'unico paese in Europa dove si trova ancora l'Italia, oltre Hong Kong e Thailandia? Dovevi darmi questa risposta qua. E la Nestlé sicuramente oggi, dico, boicottare questo prodotto, doveva finire secondo me su quasi tutte le prime pagine dei giornali. Questo non si è venuto assolutamente, ma d'altronde al Lipo Bay, che mi ho sentito l'altro giorno, non cambia nulla. Le grandi multinazionali decide il bello cattivo tempo a livello di sponsor, di finanza, di pubblicità da destra e sinistra, e figuriamo se questo può succedere. Dico comunque attenzione a sto prodotto, perché qua si parla di Alsoi, un alimento per lattanti a base di soia OGM, tolto da tutti i paesi europei all'infuori dell'Italia, tanto che ne ha risposta data a Nestlé, la Greenpeace lo mette su in maniera ironica dicendo: beh, forse tutto sommato sto prodotti transgenici non sarà assolutamente pericolosi per i bambini italiani, sarà i più forti, i più vivaci, quello che sa voi, e quindi non sarà assolutamente nessun problema. Sta di fatto che dice che Greenpeace aggiunge che comunque in un organismo che manifesta massima vulnerabilità, perché ripeto, se parla di un alimento da 0 a 12 mesi, questione può diventare veramente molto molto bruttina, e queste sono notizie che sicuramente si aprono vie traverse. Dopodiché ognuno tira le proprie conclusioni. Mi ripeto, no a Roundup di Monsanto, perché ho avuto tante informazioni così, che non è proprio un grandissimo prodotto, indipendentemente che poi uno può essere così, diciamo, antipatico a Monsanto, ma questo discorso volevo portarlo perché, ripeto, Alsoi, un prodotto della Nestlé che vi invito comunque decisamente a boicottare. Franco, ciao.
5: Io fa un'altra roba.
1: Ho finito. Solo che ero in preascolto.
2: Sì.
1: E non vedo come. Vedo che sbaglio. Vabbè, ora rimetto solo a posto tutto. E sei a posto, ecco. Ah, ecco. Dunque, sta attento. Quanta possibilità può essere, che torniamo al discorso del prima, di costruire una cultura che non sia transgenica. Questa è una domanda che pongo, perché ormai questo discorso sul transgenico che ho sentito tutti, ne possiamo ripeterlo all'infinito, possiamo sopportare dei particolari, se sta dito, se sta, ma sì, sì, la storia è qui. Se qualcuno va a lavorare sui geni,
2: sì,
1: e crea una roba, una situazione, un quid nuovo,
2: nuova,
1: e non si può sapere esattamente cosa che puoi fare,
2: no, meglio lungo termine, no,
1: ecco, non possiamo saperlo proprio in nessun tipo di modo, in nessun tipo di maniera. Se è giusta una cultura che cerca di mantenere robe non passando attraverso il transgenico, ma perché per esempio non si va a migliorare l'esistente invece di modificare l'esistente? Sì, una, sì, una domanda da sentire, per dire,
2: sì,
1: però
2: sì, ovvio.
1: Mi credo che queste sia fin fine le robe più semplici che si può fare.
2: Ecco, qua comunque che diventa molto semplice anche capire tutto sto discorso in 4 secondi, dicendo che proprio sta volontà di imporre qualcosa di nuovo permette di creare e di avere il brevetto, se no sarebbe impossibile andare a agire su quello che si sa, è impossibile. Quindi la modificazione comporta la novità, secondo loro è invenzione, mentre se solo scoperta, sia chiaro, perché non ha mai inventato i geni, ha solo loro riesce a carpirlo, a descriverlo, a staccarlo e basta, quindi sia chiaro. Questa che loro intende come invenzione, che poi è una teoria che parte dall'80, cioè non so tanti secoli fa, con la Reaganomics, sì, sì, cioè sì, quando sì, loro avevano solo imporre sti brevetti, cioè il brevetto per 20 anni fa sì che te capiti introiti vendendo a destra e a sinistra, cioè l'AIDS, quanti danni che si sta combinando, 25 milioni di mai, insomma 5 veniti, non so mia poco, di AIDS, Franco, cioè ammalati di AIDS, se può da lì risolvere la questione come? Con un tot dei farmaci, sì, ma ti imponi per 20 anni è il farmaco XY della grande multinazionale, quando puoi rifarci in casa o averlo, mi rifasso alla realtà sudafricana, averlo dall'India o dal Brasile ad un centesimo dei soldi, però te che sto in posizione del brevetto. La grande battaglia di Nelson Mandela con 39 multinazionali è riuscita a vincerla perché si è mosso anche la grande, così, grande, così grandi mezzi mediatici internazionali, però dico, questo è sicuramente quello che sarebbe giusto fare oggi come oggi. Transgenico non è comunque assolutamente che ha invaso al 100% tutto, sia molto chiaro. Se vuoi assolutamente non far diventare quello che oggi si sa nicchia, qualcosa che scomparirà per forza delle cose.
5: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Radio Gamma 5
7: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
8: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
9: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
10: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
11: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
12: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
13: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
14: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
15: Aspettiamo tanti dolci
6: dai spose e dai sposi.
16: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
14: Per info e prenotazioni
17: 3
12: 2 9
17: 0 0
12: 3
17: 8
12: 9
17: 8
18: 8.
6: Ciao Mara.
7: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
7: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
7: Radio Gamma
18: 5 per 1000.
17: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
18: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
7: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
19: Ripeti?
7: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
20: Ma quanto mi costa sta radio?
21: Ma quanto mi costi a sta radio?
22: La sequenza magica è la seguente.
18: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
21: 01 59 80 90 288.
7: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
23: 5 per 1000.
7: A Ioanni, in matematica come andavito?
24: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
5: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
7: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
25: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete,
0: e Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Parlo che Nega ha deciso di intervenire direttamente in un discorso dell'agricoltura biologica, dell'agricoltura biodinamica, cioè in un discorso della salvaguardia ambientale e della salubrità degli alimenti. I andati comunque a condizionare, ovvio, anche parte dell'evoluzione, secondo i sistemi della genetica, dove oggi per forza delle cose si finisce per fare, diciamo, da cavie, perché se tra 30-40 anni questi signori diranno sì, scusateci, ma sarà troppo tardi per tutti quanti, questa è la grande morale. E grandi masse che oggi si Dio muoversi, se Dio muoversi anche proprio per dare una risposta forte anche a questi signori qua. E dico che comunque vedevo un articolo del giornale che però avevo l'occasione di vedere molto molto velocemente su quanto che perdono per 110.000 miliardi, che sarà una bazzecola per loro, ma quanto che se Dio perde i multinazionali anche proprio tra virgolette dopo certi libri come Non Logo, cioè certe informazioni che viene date a gente che comincia a veramente a voltare spalle a certe grandi catene multinazionali. Piove.
5: Governo ladro.
4: Questa è una classica, è come cloro al clero. Ti ricordi?
5: Dai, diciamo.
4: E vediamo solo cloro.
5: Pronto? Sì.
6: Franco, ciao.
4: Ciao Semirone, grazie, ciao.
6: Che trovai i biglietti?
4: No, fin adesso no.
6: Vivo che mi fa male stasera, diciamo, mi uno. Se non sentite. Però mai ho posobbia, ti dico.
4: A Franco.
6: Aspetta che aspetto su là,
5: Are qua.
6: Dico, aspetto su là. Poi anche di Franco.
4: E se io parlo del 29 agosto il grande concerto dei Deep Purple.
5: Dove?
4: Conegliano.
5: A Conegliano.
6: A Santa Lucia e Conegliano.
4: Santa Lucia.
5: Ti fa finta che sia cammin sicuro.
6: Ah.
5: Ti fa finta che so cammin.
6: Perché?
5: Ti fa finta che so cammin, va tranquillo. Oh, va tranquillo che mi che so.
6: Che
5: c'è? È il 29 di agosto, ma sei tutti quanti o sei solo il batterista solito?
4: 4 quinti?
6: No, no, gli detti,
4: il 4 quinti, giusto?
6: Gli detti il Moss a chitarra perché...
4: Ricky Blackmore, basta.
6: Che rimpiazza Ricky Blackmore, il resto gli detti tutti.
4: Sei 4 quinti della formazione base storica.
6: Sono andato 2 anni fa a sentirli a Brescia.
4: E ti si sta contento non poco.
6: E sono stato veramente contento che tanto avevo questa volta.
4: Sì, ma penso che a me andare... Cioè, dovessimo andare con Tex e altri amici, voglio vederlo, sì.
6: Avevo parlato con uno e mi ha detto che penso che la faccia in piazza anche.
4: Addirittura.
6: Sì, perché io non so.
4: Cioè, il biglietto, però, mia, il biglietto, ma se il team sembra mio. Comunque.
6: Ma adesso lo provo a vedere qua.
5: Si manda toi.
4: 46, mi sembra. Mi sembra 46.000 lire parlava.
5: Ma se qui i prezzi,
4: 46.000 lire.
5: Sì, ma i prezzi,
6: prezzi.
5: Sì, sì, i prezzi, se qui tu si.
4: No, speravo meno. Comunque, sì, se qui, ovvio.
6: Beh, allora, scusatemi che mi scrive, va il biglietto, sì. Si fa, si canta e fa un spettacolo come hai fatto 2 anni fa, vai.
4: Sì, mi sono venuto a Trieste 3 anni fa con Stefano, grandissimo, uno dei migliori concerti che ho visto di Parma.
6: Franco, guarda che sono a vedere gente che canta il giorno ancora che sei in voga, e vedere uno che rompe la chitarra e sentire la musica lo stesso, guarda che del colmone.
5: Sì, sì, conosco bene certi effetti.
6: Certa gente che va in giro a cantare.
5: Che gente che va ancora a suonare liscio, va bene, a maniera che io
6: no, beh, è liscio, no, ma dico gente che fa concerti anche da 15 a 20 mila persone.
5: Sì, ma figuriamoci, ragazzi.
6: E dopo se uno rompe la chitarra, ti senti la chitarra che suona lo stesso che del coimo,
4: Sì, ma tu sia playback?
6: Ma sì, ecco.
5: Che sei questo bisogno?
6: Ma 60, 70, 80 mila a vedere un concerto che vive.
5: Ah, sì, sì.
4: Sì, sì, sì.
6: No, che non te credi?
5: Sì, sì, sì.
4: Non so.
6: Vabbè, se sentiamo, dai, che domani dopo vediamo se ti fa un colpo dopo di sera.
4: Ah, ti aspetto, sì.
5: Ma buon Zemiro.
4: Grazie, Zemiro.
6: Ciao, ti do, ciao.
5: Ciao, ciao.
4: Guarda, si è messo piova.
5: Signora, ma cosa finito proprio?
4: La signora che lavava, no, poi il tarasso qua sopra.
5: Non corre neanche. Sì.
7: Franco.
4: Mario, pronto? Mario.
5: Non se sento malissimo.
4: Mario.
7: Franco.
5: Ah, adesso sento bene, sì, ciao.
7: Volevo semplicemente salutarvi.
5: Benissimo, fa piacere Mario.
7: In particolar modo è una vita non ti sento.
5: È perché sennò è Barbados.
7: No, ma non sapevo se già è una registrazione, perché normalmente è radio, adesso si mette su a pizza, no, che ti ho capito. Tutte le registrazioni, musica, pubblicità e gli va in ferie.
5: Sì, beh.
7: Mentre voi sempre per
5: sì, a parte le ferie, una mia è Barbados, ma posso tornare.
7: Barbados o i Barbados?
5: No, no, così, bisogna andare là, che se tante femmine, bisogna portare via
7: la mente.
5: Perché sennò non siamo abituati neanche con quella roba.
7: Non è semplicemente per salutarti,
5: Sì, dai.
7: Okay.
5: Grazie di tutto.
4: Ciao Mario, ciao.
5: Ciao Mario, ciao. Pronti?
8: Ciao.
5: Are qua.
8: Ciao Mario.
5: Casa
4: Avezza Morosa.
5: Evelina.
4: Avezza Morosa.
8: E Marco, dove si trovato?
5: È Barbados.
8: Ah, Barbados.
5: Perché sei femmine con barba.
8: Ah.
5: Ehi.
8: Marco, stai bene?
5: Sì, sì, benissimo. Anzi, meglio così non potrei stare. Tutto bene.
8: Guai, Sì. Duri manchi. Ciao, amore.
5: Ciao, Stea, ciao. Ciao, Evelina, ciao.
4: A vitalità dell'Evelina.
5: Ti dirò, sono stai ricordi?
4: No, ma no. La chiamata di giovedì, la chiamata di volte.
5: Ah, pronto?
4: No, no, come hai visto?
9: Franco!
5: Ehi là, Maia Caponi!
9: Ciao, bella gioia!
5: Ciao, Stia!
9: No, sono uno stellone, dai!
5: Sì, beh, sì, sì.
9: Stavo bien,
5: beh. Mm.
9: No, ok.
5: No, no, perché io qua non te conosco, ecco, stai chiedendo una maglietta e lui che vuole 3 XXL da accusare insieme. Vuole 3, forse 4 anche.
9: Pensa che ce n'è uno addosso adesso, che c'è raffigurato un grande capo indiano e un lupo. Non dico altro.
5: Beh, dove l'hai trovata?
9: A Rosolina al mercato. Ma le carte.
5: Quanto?
9: 10 carte.
5: Ma che misura sei che ti ha dati?
9: YYXXX e il resto
4: mangia.
9: Ascolta Franco.
5: Ehi.
9: Tetto con due con le barbe delle barbude?
5: Sì, bisogna andare via con la meta. Là bisogna andare con la meta, sennò.
4: Potrei finire.
5: No, perché gli altri non siamo abituati, capito Giordano?
9: Sì, sì.
5: Non siamo abituati ben qua con le femmine.
4: Tanto del pelo più che della pelle.
9: Franco.
5: Ehi.
9: Io ho goduto sabato mattina, me e Leonardo, mio figlio.
5: Sì, mi ricordo.
9: Siamo andati a Sgombri.
5: Dove?
9: Io, a Via Rosolina. Scusa, a Gnema Ciapana Marea.
5: Ma ti sei fuori con quei barchi di pescatori,
9: Sì, sì, sì, sì, sì. Robe per la testa.
5: Ma bisogna andare nei posti giusti, te sai che io risalgo dove andare anche.
9: Sì, sì, sì, sì, ma guarda, ne abbiamo presi una carrettata.
5: E guarda, i sebuni è da mangiare chi sgombri così.
9: Beh, guarda, mia moglie la sera ha fatto la pasta asciutta con lo sgombro. E altro che transgenico.
5: Transgenico.
9: Porca trota, neanche porco sgombro, ma altrimenti sarebbe troppo grasso.
5: No, no.
9: E dopo li ha impanati, ha fatto i filetti impanati, porca miseria, non c'era un filo di grasso.
4: Fosforo
9: messi
4: nei,
9: sulla
4: proprio
9: piastra.
5: Ancora
9: altro che
5: morto
9: transgenico.
4: Fosforo nei.
9: Fanculo, porca la miseria.
4: Per pescare gli ultimi.
9: Dai. Ascolta Franco,
5: ehi,
9: ripetimi la tua email che devo dartela.
5: Allora, in questo qualcosa momento però è staccato tutto, riattaccherò a settembre perché
9: sì, sì, non c'è problema.
5: Comunque se aspetta che non ti dica
4: in attesa,
5: che non ti dica stupidaggini e mi sbaglio sempre.
9: Perché allora non ti ricordo se è F punto Carraro o Carraro.
5: Allora, Carraro punto
9: F e dopo il resto lo so.
5: chiocciolalibro.it, basta.
9: Ok.
5: Va bene.
9: Va bene Franco.
5: Ciao Giordano, auguri.
9: Sempre sedo forte, dai che un bacione a Gigi Parmei.
5: Certo. Grazie.
9: È ancora barbuto?
5: Non lo so perché sono dopo, no, sono un mese che ho sentito 15 giorni fa, va bene.
9: Va bene, dai.
5: Vabbò.
9: Ciao Franco.
5: Grazie sedo Giordano. Ciao.
10: Io vorrei andare anche io a Barbados.
4: Io vorrei andare anche io a Sede.
10: L'altro giorno ho visto un documento straordinario,
4: sì,
10: ma di un bello incredibile, sulle le isole
4: Megattere, questo hai visto?
10: No, Megattere. Che isole più belle in assoluto di tutto quanto, che dice che sei il più bello del mondo. E va in ferie, mamma mia, non mi viene, dopo mi viene. Pronto? Dopo te dico, pronto?
11: Pronto, sono Paolo, ciao Franco.
5: Ehi là.
11: Ciao, ti sento abbastanza bene.
5: Sì, va bene, dai.
11: Senti, prima di tutto sono a Romano Deserino, sta
5: sì
11: venendo giù il diluvio.
5: Orchia.
11: Spero che arrivi anche da voi.
5: No, qua ha fatto un minuto di acqua, basta, fine.
11: No, qua è
4: l'ura. Fuori.
5: Ah, sì.
11: Attraverso e arriverà.
5: Sì, perché te vedi solo che non smia tanto apposta.
11: Senti un'altra cosa, per il transgenico volevo chiedere una cosa. Io leggevo tempo fa che queste manipolazioni sono state iniziate negli anni 50 bombardando di particelle atomiche frumento.
4: Sì, no, no, sì, sì.
11: Questo c'entra con il transgenico?
4: No,
5: no, no, un'altra cosa.
4: Abbiamo già parlato. No, due tematiche completamente differenti.
5: Sono sempre porcate.
4: Sì, parliamo di non naturalità del prodotto.
5: Sempre porcate, sì, che fanno.
4: Il nostro frumento arriva da una radiazione comunque. La varietà Creso,
11: sì,
4: dal 75,
11: sì,
4: prima è il, sì, sì, è il nostro, quindi è stato utilizzate le radiazioni. Cioè è la differenza che oggi usano sta terminologia OGM come transgenico e OGM irradiati. Cioè irraggiamento delle sementi tramite radiazione,
5: che sono due cose diverse,
4: a raggi gamma, cobalto, quello che può essere.
11: Ah.
4: Sì, sì, ma il nostro grano è tutto così, ma non il nostro grano, migliaia e migliaia e migliaia di prodotti in quasi tutto il mondo.
11: Sì.
4: È una spinta, loro la chiamano una spinta naturale, processo evolutivo.
5: Sì.
4: Questo invece è una forzatura dell'evoluzione, quello che è il transgenico. Comunque no, è due cose totalmente differenti, però le hanno presentate quasi uguali e così ci hanno, volevano convincerci che siccome stiamo mangiando frumento da 50 anni, va bene quello che stavano facendo ora.
11: Certo.
4: Comunque è assolutamente differente. Prima era un'altra varietà del frumento e poi è diventato il Creso, quello che da 25 anni noi mangiamo quotidianamente, che rappresenta poi solo il 5% della produzione mondiale, ma le esportiamo alla grande. Sta notizia tu l'hai presa forse dalla FAZ, che è la Frankfurt Allgemeine Zeitung, è un giornale a tiratura ultranazionale, cioè a tiratura larghissima in Germania, che per questioni commerciali l'hanno pubblicizzata alla grande.
11: No, questo era nella pagina di cultura del Corriere.
4: Sì,
5: ma il Corriere si è andato a prendere.
4: Sì, no, ma
11: portato, sì.
4: Parte da là, parte, madonna,
11: sì,
4: una grande campagna contro il frumento italiano.
11: Sì, indubbiamente. Va bene.
5: Va bene, Paolo.
4: Grazie a te, grazie a te.
5: Grazie di tutto.
4: Ciao.
5: No,
4: il grano sta arrivando, comunque il grano transgenico anche alla grande, sta sperimentando nel grande laboratorio USA europeo, che io lo chiamo così, che è l'Inghilterra.
5: Fatta, pronto?
12: Ciao amico mio, come stai?
5: Ben, chi sei tu?
12: Marcello.
5: Marcello, ciao.
12: Come stai?
5: Insomma, va bene, tiriamo avanti. Va bene, Marcello.
12: Mi fa piacere che la gramigna non muore mai.
5: Qualche volta, ma dopo rinasce, sì.
12: Rinasce sempre,
5: sì, sì,
12: vero?
5: Sempre
4: rinasce. Sviluppa una resistenza tu.
5: Guai.
12: Non è un'infamia gramigna transgenica,
5: no? Può darsi.
4: Ma non mi conviene, no?
5: Può darsi, non si sa mai.
12: Forse si fa sopra compare ancora meglio che altre piante.
4: Sì, quei biologici.
12: Ma poi il problema è tirare la sua.
5: Si troverà il sistema di farla funzionare per qualcosa tra chi pensa io.
12: Gli ha fatto tipo orologeria, che dopo un tocco che ha fatto la sua funzione, amore. Ecco.
5: Anche. È meglio bravi così.
12: Beh, a parte le congratulazioni con Franco, volevo salutare molto molto affettuosamente. Come si chiama?
5: Luca.
12: Bravo.
5: Grazie.
12: Sì, insomma, grazie, non trovo che ascolto. Volevo chiedere, ma non è che per caso, in qualche maniera, si rischia che in breve tempo si comprometta tutto attraverso il contagio?
4: Sì.
5: È uno dei problemi.
4: No,
12: perché questo è un problema proprio che non...
4: Oggi è all'opera i grandi contrabbandieri degli OGM. Sì, quei signori che ha fatto arrivare a Genova, per dire un porto come tanti altri, dopo Livorno, dopo Salerno, dopo Ravenna, e sementi contaminate.
12: No, perché è proprio il problema che a un certo punto, anche se parzialmente, può essere dopo una via di non ritorno, nel senso che quello che si sviluppa in maniera funzionale.
4: Esatto,
12: no?
4: Rispetto, esatto.
12: In maniera, come si dice...
4: Questo è un rischio biologico.
12: Geometrica o aritmetica, come
4: geometrica, che esatto, questo è un rischio biologico, perché con un rischio chimico potremmo anche nel lasso di tempo anche lungo rimediare.
12: Sì,
4: rischio biologico è impossibile.
12: Esatto, era questo che mi domando.
4: E quando che Lori gioca, e ti do la spiegazione di questo discorso qua tuo, quando Lori gioca che il transgenico è usato da una vita, li utilizzava anche sì per il caso dell'insulina, attenzione, che si è fatta proprio con sistema transgenico, ma tutto veniva completamente effettuato all'interno di una zona super confinata, cioè un laboratorio.
12: No, perché
4: la natura non è questo.
12: Mi sembra che il problema più grande non è come che si proietta, fra l'altro, il fatto che le conseguenze si saprà
4: naturalmente.
12: Quando sarà troppo tardi, no?
4: Esatto.
12: Anche il problema di quello che probabilmente sfugge anche rispetto a quello che è l'informazione, cioè il carpimento di quello che questi signori qua hanno fatto anche in passato, perché a quanto pare molti anni che siamo anche incoscientemente stati vittime
4: esattamente
12: questa roba.
4: Però attenzione,
12: il problema diventa e si moltiplica rispetto alla proiezione del futuro, vedo perché. Per carità, mi non so sicuramente da esempio, però insomma non vedo perché che sia questo cosiddetto menefreghismo rispetto a questo problema, rispetto al fatto che tutti che vuoi bere i soffioi, tutti cioè, che è un'ipocrisia che veramente fa spavento. È naturale che in pochi non si fa niente.
4: Allora grande vittoria è il silenzio. Cioè non avere nessun articolo qui che mi va a riportare, che se queste denunce a livello europeo, nessun giornale, almeno tutti qui a fronte a me, parlo di qui, se me lo fa uno a livello locale non so. Però ti dico che sinceramente il grande silenzio è la loro grande vittoria assolutamente. E il 23 settembre se vuoi anche mettere in moto questo discorso semplicissimo per dire.
12: Beh, insomma, io purtroppo non ho a moto, ma se trovo un passaggio vegno.
4: Sì, no, ma te lì al Palalago non cos'è problemi assolutamente.
12: Sempre se poterò ancora.
4: Ti desideri giustamente di un danno. Supponiamo, facciamo un X tempo 50 anni, giusto?
12: Sì, perché se è una roba vecchia, non è una roba nuova. Purtroppo adesso si sta preso un po' di coscienza delle persone che giustamente fa come si dice.
4: Informazione.
12: Sicuramente delle persone che sono dentro al discorso e che.

0: sicuramente, perché rivela il fatto che la verità in qualche maniera viene sempre a galla.
1: Ah, forse. Sì,
0: è un pensiero universale, collettivo, che probabilmente non potrà essere bloccato. Però non si è detto che questo non sia irreversibile per quanto riguarda i vari generi tra umano e animale, e che vabbè, la natura non muore mai, perché
1: si
0: rifà, si trasforma, cioè non abbiamo problemi di tempo. Però se noi,
1: bisogna le conseguenze che paghiamo noi altri, però
0: diciamo che cano magna can, però l'uomo si autodivora molto volentieri, mi sembra, e questo è molto preoccupante.
1: Uno spot.
0: Questo è il nocciolo, secondo me, del problema, perché noi, cioè veramente siamo, secondo me, guarda, siamo alla pazzia. Comunque spero sempre, cioè spereria almeno per il futuro, che fosse un ampliamento delle coscienze, ma però...
2: Marcello,
0: cazzo,
2: quello che mi so per certo, e che sento per certo, se che sta uscendo tutto quello che è nascosto nell'intimo dell'uomo. Se questo nascosto è stato nascosto per tanto tempo, adesso esplode, perché il mondo sta cambiando.
0: Esatto.
2: Sì, non si può scampare all'evoluzione, non si scampa all'esperienza.
0: Ma sono d'accordo sotto l'aspetto razionale.
2: Certo, sì.
0: Sotto l'aspetto razionale sono d'accordo, però cazzo sono molto... come si dice...
2: In questa situazione particolare, vero?
0: Come si dice, in questa situazione particolare sì. Si sente certo. Veramente sconfitti, come, no?
2: Certo, esatto.
0: Perché ti vedi cioè questi qua, dei mezzi tecnologici che puoi fare quello che vuoi.
2: Chiaro.
0: E quindi cioè, probabilmente, forse in effetti l'unica via è proprio la trasformazione del soggetto, e sicuramente lo è. Perché combattere fronte a fronte con questi non te fa niente.
2: Figurate.
0: Non te fa niente. Quindi dovrà partire veramente da una trasformazione
2: dell'uomo
0: proprio, cioè, a livello individuale.
2: Ma forse.
0: A individuale. Su questo,
3: in regioni noi abbiamo dato largo ai femmine.
0: Però mi non so, non so se so bonde farghe, perché cioè, se tanta gente è bonde farghe. Perché, che ti capisco, siamo in una situazione un po' molto controversa, ma anche un po' di stallo. Cioè bisogna dire che un tot di cose si muovesse da una parte, che ti capisco, invece che da un'altra. Cioè per determinare quel quid che dà un nuovo rilancio a una ricerca di volontà di esistere in maniera, come dire, degna, no? Cioè rispetto alla vita, del rispetto intrinseco verso gli altri, verso se stessi. Però siamo in una situazione un po' critica, mi sembra, perché cazzo, intorno a me, per dirte, vedo soltanto buio, che tu capisci.
2: No.
0: Cioè, sarò anche un pessimista, sì. Voglio dire, spero di non esserlo, e con questo non voglio sicuramente influenzare nessuno. Sto soltanto a manifestare un sentimento
2: certo.
0: Personale.
2: Certo.
0: Ecco, cioè, nel senso che, anzi, non volevo neanche dirlo il discorso, perché non vorrei non vorrei far desistere qualcun altro. Ecco, questo voglio dire, che prendetela come una situazione personale, ecco. D'altra parte sono anche d'accordo del fatto che c'è altre forze che sicuramente potrebbero mettersi in atto, e sarà una strada sicuramente non facile, perché qua si tratta di rifare tutto da capo, da capo no, però
2: sì, vabbè, ma che siete robe, certo, però quando si parla di questo, va a toccare il transgenico, va a toccare
0: una la struttura roba vitale, inutile che noi altri, cioè voglio dire, femmo delle robe, cioè che viene prima, e che sicuramente non cioè come dire, è inutile che mi troppo giusto una roda de scorta, oppure so se sbuso e non ho più cosa che riesco a aggiustarla se dopo il motore non va, cioè diventa completamente inutile, no?
2: Sì, esatto.
0: Cioè

0: diventa completamente inutile che mi giusta e roda e che dopo il motore non parte, cioè la macchina non va comunque. Cioè, si tratta di dare un ordine di importanza alle cose proprio a livello vitale di quello che è l'essenza della vita dell'uomo sulla terra, e quindi che è un ordine di importanza delle cose, fra cui questa è una dei, sicuramente dei primissime. Dopo probabilmente risolvendo altre cose probabilmente economiche, se dà potenza alla gente in modo che possa combattere. Cioè, si tratta di vedere qual è strategicamente la prima da fare, però va fatte tutte, è naturale, no? Però a un certo punto arrivai in un certo contesto, si tratta di capire qual è la prima cosa, cioè in base alla situazione reale, qual è la prima cosa da fare per alimentare l'una o l'altra è l'una, nel senso che è da vedere qual è la prima cosa, perché adesso che abbiamo problemi che la gente ci fa, come che ti dici tante volte anche a te, dai boete, da un'oppressione economica, e questo può togliere diciamo, la forza per fare qualcos'altro, che per magari se la gente che avesse un po' più del respiro nella vita di tutti i giorni, no? Se fosse un po' più di equità nel senso proprio sociale, economico, eccetera, eccetera, probabilmente la gente si muoveria. E quindi questi, cosa chi fa? Chi va a colpire proprio il punto di forza, no? Cioè il fulcro, no? Dove che potrebbe partire determinate cose. Non so se sta chiaro.
1: Certo.
0: Ecco. Cioè, nel senso che i dubbi sono tanti. Ma non perché mi voglia dire niente che tu capisci, cioè che se una visione, cioè che se da fare molta strategia, ma se cazzo non capiamo neanche robe semplici, che strategia femo? Non voglio essere negativo, voglio essere solo eventualmente d'estimolo, ecco, visto che ho una visione così negativa.
1: Le nostre visioni sono sempre conseguenti probabilmente ai nostri stati d'animo, no? Perché le nostre visioni può succedere che cambia ogni giorno, per
0: sicuramente ogni giorno è diverso.
1: Chiaro, quindi non si è detto che queste siano cose stabili. Oggi una visione così del mondo, domani possono essere diverse.
0: Sì, dopo noi altri va bene, proiettiamo verso l'esterno gli altri le robe magari negativi, pensiamo che gli altri non capiscono un cazzo e perché te stai male, te capisci tutto, magari invece che sei milioni di persone che devono vivere la stessa onda.
1: Certo.
0: Anche
1: certo.
0: Se non si vede perché non c'è comunicatività e quindi siamo un po' isolati, no?
1: Difatti il problema vero centrale di oggi è la mancanza di comunicazione tra le persone. Non esiste più.
0: Sì, di questo mi rendo conto, che probabilmente mi sbaglio, spero.
1: Sono d'accordissimo, invece che proprio questo è uno dei nodi centrali. In questo momento non riusciamo a comunicare, siamo pieni di televisione, di pubblicità, di stronzate che fanno attraverso sta roba qua.
0: Idee molto radicate per interessi personali, per sopravvivenza, soprattutto, perché certo. Non sembra mia, ma avremo un altro, sebbene che qua non patimo a fame, o non avevamo determinati problemi che magari nel terzo mondo, certe cose a livello psicologico le vivevamo lo stesso con una certa gravità,
1: mamma mia,
0: perché
1: come
0: si trasforma, non è più il bisogno del mangiare, ma diventa anche un, come si dice, una specie di insostenibile leggerezza dell'essere, no?
1: Però vedo
0: che sono delle cose che va a private di una libertà proprio che nella scala magari dell'evoluzione, detto capito, va a interrompere anche un gradino magari più alto di un altro, d'accordo? Cioè non voglio
1: preoccupare, però che facciamo sempre. La vita è sempre più forte, sempre.
0: Guarda che se torna l'audio.
1: Va bene, dai,
0: comunque voglio telefonarti in privato, posso?
1: Cota voi.
0: A qualsiasi ora.
1: Sì, dopo ti guardo il telefono.
0: Comunque sono contento di sentirti.
1: Grazie Marcello.
0: Un ringraziamento per quello che state facendo, anche se non ho potuto tanto partecipare perché ho saputo. Comunque dai.
1: Grazie.
0: Ciao bello.
1: Ciao
0: belli, anzi.
1: Ciao, Marcello, grazie.
0: Bellissimi.
1: Ciao. adesso se la forà cassetta umilda, vedi? Ah, ascolta, io vado a trovare Roberto, perché Roberto... Aspetta,
2: Sì, no, devo salutare anche Mamma Marusca, che mi dice con la maglietta addosso 24 su 24 gialla, qua scritta rossa, addirittura Mamma Marusca, grande Mamma Marusca, la vera parola del mondo.
1: Non è il mondo, signori.
2: Nella sua vita... Io...
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ecco qua.
2: Oh.
0: Carissimi!
2: Ciao Remo!
0: Che bel fresco che sei qua!
1: Mi Remo se Osvaldo questo?
0: Osvaldo?
2: Questo sei Doremo?
0: No, Doremi, sì. Doremi!
1: Osvaldo!
0: Senti Luca, ti che ti sei un esperto, volevo chiederti sì, domandarti un'informazione. Sabo, se venivo qua a Venezia, mi parlano di casa di montagna che ancora adesso abita in Australia. E fermandosi fuori a un fruttariol, per i padovani sarebbe fruttivendolo.
1: No, se fruttarolo. A differenza è solo di una I. Guarda di fruttario.
0: No, se in Italia i padovani.
1: No, è il centro del mondo.
2: Treviso fruttarolo. Qua è ora.
0: In modo che c'è le bustine dei semi, no?
1: Queste tanti semi.
0: E fatto sta che così faceva i commenti con Sofia, che io non posso portarmi perché... Mi ne asa.
2: Chi non mi asa?
0: Io lì, cioè gli australiani, come che i riva.
2: Ah, i vi per qui sì?
0: I per qui sì, perché io lì non ammette l'introduzione in Australia dei semi. Oh, ma proprio anche qui dei bustine. Stupide.
1: Qui su di Uri sì.
0: Ecco. Ti sa niente di una regola del genere?
2: No, no, assolutamente.
0: Ecco, ad ogni modo gli Uriaga.
2: Sì, sì, sarebbe buono.
0: Partendo dalla bustina dei semi, probabilmente anche dai navi. A parte che credo che l'Australia adopera transgenico, no?
2: Sì, sì, sì, no, sì,
1: questi ecco. Figurati che problemi.
0: Sì, sì, probabilmente che ha paura dei semi buoni.
2: Esattamente.
0: Esatto. Ecco, volevo dargli un pochino di fasioli di me, ma vabbè.
2: Come sto messo, che magliette hai vestiti?
0: Una mi ha chiesto extra large e credo che...
2: Sì, beh, extra large. No, adesso se c'è possibilità...
0: XXL.
2: Siamo Dio fa 300 XL. Se c'è possibilità... Che se 50... Sì, no, se c'è possibilità 50 XXL. Ma come maglietta forse non esiste.
0: Come non esiste?
2: No, quella che mi ha fatto noi altri, a qualità nostra...
0: bisogna dire chi fa una
2: esiste,
0: cura,
2: sì, ma non nel magazine che si rifornisse.
0: Ma
2: fa magliette. E questa è la morale da fare, scusa che esiste.
0: Comunque, sì, c'è tutta gente, uno di Spinea e uno del Doro, credo.
2: No, ma si maglietto PSA il resto.
0: Come resto? È resto, figlio, che
2: te lo mando su scatto, non te lo mando su.
0: Sarò mica, sono antipatico, ma qua poca gente di telefono, cambia lo sesso,
1: No, c'è anche vero che è un pochettino.
0: Lo va a fare.
2: Lei è un po' antipatico, sì, ora Dio.
0: Sì, che sta con i suoi bai, averle i bai però,
1: Averle.
0: Senti, ancora sul giornale invece c'era scritto del geato transgenico, siccome tipo... che gli usa gli amidi del mais fare gli addensanti, qua che c'è una piccola diaspora tra Ivan Verga di Vano.
2: Sì, è quello che leggevo prima, Verdi Ambiente Società, sì,
0: ecco,
2: sì.
0: Chi dice che qua che c'è questo problema grosso, probabilmente se paesiati quei confessionali, quei credo che sia delle grosse marche.
2: Beh, immagino, grosse marche.
0: No.
2: Sarai grosse marche sicuramente.
0: C'è gente che mai ha girato per cavarsi via con queste loro e dopo i tuoi pastiglietta in modo stesso.
2: Se fosse...
0: No, i fanga, il prodotto
2: anticolesterolo. E l'ipobai? L'ipobai, l'anticolesterolo?
0: No, i fai i prodotti che non contiene colesterolo. Ecco, basta una pastiglietta e questa volta va via. Tutto, se va via tutto.
2: Qui va fuori la finestra, entra la porta, qui va fuori la porta, entra la finestra, cambia poco, capisci?
0: Se va via anche la salute.
2: Vabbè, ma so come fai se non ho intervenire.
0: Ma senti qua, se ti continui con la dir, che in qualche maniera vieni su, ti cadi il gattore il pullman.
2: Il gattore il pullman, assolutamente.
0: Ostia, dai.
2: E questo è il Valerio che trova al telefono. Se c'è qualche tante signora. Poi per anche qualche minuto in più.
0: Nuda. Sì. A proposito, ti casi tiro qui chi ha trovato in giro per la spiaggia nuovo.
2: No, ho visto i grandi...
0: Un Trevisan, pensa al coraggio questo qua, si è messo in spiaggia nuovo, si è messo nuova in spiaggia a camminare su e su,
2: Ma dove ora?
0: È qua, ho avuto che sia Jesu, qua.
1: Glielo ha ricevuta?
0: Sapete niente gli altri?
2: No, non sappiamo niente, no.
1: Attento, altri.
0: Cioè, dei nostri non
2: I nostri nessuno. No, perché hai maglietti indosso.

0: fatto?
1: Mio pregà? Sì, ma cosa che ti ho fatto? Ho pregato anche brose, va. E Piero che ti pure ha fatto mettere i cuori, sai che andare a porta qua vicino, stanno qua a rompere.
2: Un paio di giorni fa parlavo con una persona e dicevo, dice, il calendario prende nomi dei santi, dove chi ha messo l'attestato, il diploma de santo da una data in avanti, ma oggi era già santo prima e quindi non aveva bisogno dell'attestato, oppure che l'attestato non serve a niente. Mi riferivo a uno in particolare. Quanto casino fai qua dentro, porca mattina, ma un bordello mi pare essere in piazza, in piazza Giorgione. Ciao ragazzi,
3: buona Pasqua a tutti.
1: Oh, Mario, dai,
2: no no, ma è uno se
3: devo accasanarlo.
2: A me pare essere in piazza Castello, in piazza Giorgione Castello. Uno in particolare.
4: E chi?
2: Padre Leopoldo.
1: Però qui è una roba seria.
2: Ferro.
4: Non dice?
2: No, sì, qui è una roba seria. Sì, mi continuo a chiamarlo Padre Leopoldo.
1: Sì, ma tu dici che è una roba seria?
2: Fermo.
1: Mi hai conosciuto bene questa storia, eh?
2: Ah, seguimi nel ragionamento. Io che ho fatto santo quanto? 8 o 10 anni fa? Sì, 7 anni fa? 10 anni fa? Sì, ma se ero già santo prima appena morto? O io che ho fatto santo perché qualcuno lassù a Roma gli ha detto... te do il diploma del santo.
4: Ma sai che procedura è per fare santo?
2: Ma chi va in...
1: Sì, va bene, c'è però da farsi.
4: Sì.
1: Comunque questo, sto padre Leopoldo, la sua storia è vera, in due secondi, per la storia vera.
2: Sì.
1: Gli era una persona piccoletto, viene da complessi.
2: Sarà 1,35, sì, voglio dire.
1: Però aveva un problema, non so se aveva quello che era il suo problema vero. Adesso qua.
4: Non so poco.
1: E è balbuziente. E ora cosa faceva? Non poteva... fare messa, capito? Non puoi fare messa.
2: A diventare un predicatore.
1: Ma sta attento.
4: Confessava sempre, so che... è un confessore.
1: E allora, no, ma lui cosa faceva? La roba che gli era bravo, gli era confessare. Perché? E gli era buon dargli alle persone che più la sua serenità, la sua fiducia.
2: Certo.
1: Non nel senso cattolico della parola, cioè che da sé a coraggio, ad esempio, cioè... Dai, qua vacca che sta male, va a casa, tre che a vacca, a sesso in piedi, tre che vieni su prima e serata. Questo era l'uomo, era di una semplicità unica.
2: Certo.
1: Cioè, tra virgolette, la sua santità era la semplicità, certo, che era questo uomo.
4: Certo.
1: Cioè, per questo che ha detto i miracoli, robe, eccetera. Che questo qua, veramente, è una persona pulita, cioè non faceva messa, ma è a balbo. Cioè questo è il difetto.
2: Anche perché non arrivava all'altare, no?
1: Sì, ma che aveva una qualità stupenda, che era la sua semplicità. E ora io ho messo a confessare, io si cantava bene, ma veramente gli era una bella.
2: Ecco, mi vorrei finire però il discorso.
1: Dime,
2: allora, Ghesè, 365 giorni e che sarà 9.000 santi, no? E quei che non si stai messi col diploma de santo e che sei comunque morto da 200 anni, 50 anni, 4.000 anni, no? E se no col diploma de santo e magari c'era altrettanto santi de padre Leopoldo o de... O
1: ma
2: de
1: che sta anche criminali come il famoso Sant'Antonio Paolo, che è il più grande assassino della storia dell'umanità.
2: Allora, può essere benissimo che quel papà di quella donna, che non mi ricordo prima, che ha telefonato prima e che sei morto e che... e il sega trasformà in un angelo custode e sia altrettanto santo del padre Leopoldo. Capisci il tuo ragionamento?
4: Sì, Gino. Sì. Ma è santo sono una convenzione, come siamo noi altri, Gino.
2: Ah, ecco! No, che con...
4: che... ma ti santo può essere...
2: una convenzione che usa Eori?
4: Sì.
1: Se dei preti sembra comunque.
4: Esatto. Preti può essere santo anche il più grande delinquente di questo mondo, oppure viceversa, insomma.
1: Allora, andiamo avanti, perché voi ci fanno quella telefonata. Sono l'amico del figlio del falegname, che prima. Volevo dirvi che ognuno ha la sua corona di spine. Potreste pensare che Gesù sia stato un privilegiato, ma non è così. Se fossero bastati i suoi cosiddetti miracoli, le genti non comprenderebbero perché vivono.
5: Ecco, adesso il messaggio più completo.
4: Se fossero...
1: allora... dirvi che ognuno ha la sua corona di spine e potreste pensare che Gesù sia stato un privilegiato, ma non è così.
4: Okay.
1: Se fossero bastati i suoi miracoli. O cosiddetti miracoli, le genti non comprenderebbero perché vivono. Cioè a un certo punto diventerebbe più importante il miracolo che non capire qualcosa che ti senti vivo. Capito? I miracoli, tra virgolette i miracoli, non gli daria significato alla gente e ne daria più significato alla sua vita personale, chi ha. Quindi per fortuna che è buono capire che la gente che vive la sua vita, in questo senso mi avevo intesa. Allora, mi fermo così adesso, Goda, vorrei fare un attimo ancora di pausa, vorrei farla seriamente su, su una roba abbastanza importante. E se piena MS, Maria, bene. Facciamo festa, salva. Sì, uno, beh, vabbè. Dai, per, lei è ancora qua, dai. Adesso ancora qua perché sennò gli si ammassa dopo, dopo e dopo avanti con che altra roba. Adesso avanti do tre, dai. Dunque, Franco, auguri a te e a Gino, se tutto a posto, coe do brasiliane tetone, se troviamo stasera alle 9. Andiamo via col sulchi e cerca di lavarlo, te voglio bene. Ciao Luca. Luca, guardi, Ale, tutto che sia.
0: Ho capito cos'è che...
1: Marzo, Ale, tutto che sia. Oggi sono rimasto colpito, non mi va di scherzare. Anche per dimostrare che sono serio, bravi a tutti e due da Ugo. No, è serio però.
0: Ah, per fortuna. No.
1: Dai, vabbè, stavolta non è. Adesso l'ultimo, poi fare un'altra roba importante. Cosa vuol dire che di Madre Teresa di Calcutta... Corna, peste e merda, certo, corna, peste e merda, di una che ha fatto libretti da miliardi messi via, sapete, a porra gente. Fine, ma non mi interessa, non so quel problema di oggi. Il problema di oggi è sempre i nostri morti, ripeto, che persone che sono avanti, qui che magari assagua un attimo. Mia sovoria, siccome ricchi vate o conosci poco gente, mi invece percepisco una sensibilità, vorrei che tu dicesse che cosa adesso idea sui morti. Dopodiché, tengo bloccato le linee, scusami, voglio partire con un'altra musica da qui che ho tirato fuori oggi, che sono altre 3-4, non esattamente. Ricky, dici ti che cosa su questo argomento che ho tirato fuori oggi.
4: Allora...
1: O ci vengo troppi esempi?
4: Sì, sì. Mico, due esperienze da morti, tra virgolette, se così si può dire.
1: Però meglio parlare delle nostre, però.
4: De quei vissue. Una è quella di mia mamma. Avevo un ingresso cerebrale, dopo 5 giorni l'emorragia cerebrale era troppo vasta, se lentamente mancava. E mi ricordo una cosa, ieri era, come si dice, non reagiva ai stimoli esterni, tanto che aveva una pupilla completamente dilatata, quindi metà cervello non riceveva. Un momento di agonia mi sono avvicinato e ho detto mamma te voglio bene, sto dicendo gamma. E mi ricordo che era attaccata come a gemere, a emettere un suono quasi come che volesse parlare, non fosse in grado di parlare. Quello mi ha molto colpito. E è un periodo che, tra virgolette, non so che fosse ancora dentro certi discorsi, però mi è rimasto come segno. E la morte di mia madre non l'ho capita, cioè è successo, fatalità. Il 90% delle persone dice fatalità. Una morte invece che mi segna molto e che ha dato una svolta anche nella mia personale vita, nel mio modo di intendere la vita. È stato un giorno che ero da una rassegna dei cori, quindi a sentire la gente che cantava, mi credo al canto, credo alla musica come appunto metodo di stimolare, di stare insieme e di sentire queste vibrazioni del canto. Eravamo fuori che aspettavamo l'inizio della rassegna e passa una macchina dall'altra strada che andava sui 100 all'ora. Il pensiero immediato stava dove va questo stupido, cioè a sta velocità qua con tutte le macchine che sei. Tempo di pensarlo, una frenata a 30 metri, si è schiantato sul platano, morto sul colpo. 6 maggio del 2002, ragazzo che aveva 22 anni. Mi sono rimasta tutta la sera, tutti i giorni dopo ho fatto una telefonata anche a Franco, poco dopo. Lì non mi so spiegare la morte di quello, cioè al momento ho detto ma che senso ha tutto questo? Che senso ha una persona che frena e dopo 4 secondi tu vedi che passa da vita, perché tu l'hai visto come conducente, a vita a morte. Sono intervenuto nell'immediatezza nella confabulazione di tutti gli eventi col telefono in mano, chiamando il 118, andando a vedere la persona che era distesa di traverso ai piedi della macchina col sangue che perdeva dall'orecchio eccetera eccetera. Sì, impotente, guardate, ti senti veramente dire caspita, vorrei dare veramente la vita a questo qua. Poi sì, là non c'è neanche da capare già parlo, che parlo toccarlo, diciamo i soccorsi, dopo che ero uno esperto di interventi, sentivo parlare d'allarme rosso, codice rosso, questo, chiamare i vigili del fuoco perché si presumeva che avesse problemi anche di incastramento. Mi posso dire che da quella morte vista tra virgolette in diretta, mi è nata una nuova vita.
1: Diciamo che è stato l'elemento che ti ha fatto...
4: Mi ha fatto fare il salto.
1: Modificare tanta roba.
4: Mi devo molto a quel ragazzo là. Govoia, mi piacerebbe che gli avesse possibilità di ascoltare Radio Gamma 5. Govoia non è che parlava con i genitori là. Perché non dico che mi sento in debito nei loro confronti.
1: Ma riconoscente?
4: Riconoscente, dai anche un messaggio di speranza, nel senso che fatalità, cosa è morto, un incidente. Ora che ha fatto il sbarro addosso il platano, sarà andato ai 50-60 all'ora, non di più. Non avendo non avendo le cinture è morto sul colpo. E questo nel mio lavoro mi è servito anche per un altro tipo di intervento. Però posso dire, per me è stato un salto, un quid che ha fatto fare quel salto, mi ha buttato nel buio che dopo mi ha fatto vedere la luce, insomma.
2: Riccardo, dimmi. Ti vorresti veramente che i genitori, se gli fosse nella possibilità, si mettesse in contatto con te?
1: No, è un desiderio, potrei toccare a certo
4: modo. No, è un desiderio mio, a manco conoscerli, di fare condoglianze, di dire che mi, siccome ho letto...
2: Un pensiero che sto creando, bisogna che te daga dei punti di riferimento, perché se uno fosse devo ascoltare sa
1: no,
2: che
1: no, stare, per... no, stare meglio in moto robe che proprio fatalità te...
2: no
1: sta radio de merda finchietta voi, però dopo siete tutti a riascoltarla, okay. E succede sempre robe strane,
2: godito una fesseria,
1: no, che capivo che te muovi robe che no.
4: Cioè è un debito mio personale, sì, che devo andare là, saudare, anche solo saudare,
1: dai, non stiamo, dai,
4: ma stringe che mano.
1: Allora, capito, visto, lì è il puteo de Bassora che si dria a lottare a morte, poi bombe anglo-americane, senza brassi, Eustionà è orfano, e Bush ride, saluda e va in ferie. Sì, Adriano, mi non ho visto questa roba qua, però non occorre che guardiamo neanche la televisione per guardare certe robe. Basta guardare i pori cani che, scusami, senti, io ho ancora parte di A e neanche a mangiare, niente. L'altro giorno la piangeva, che aveva Sofia con Bivaiani, che mi ha sentito euro, che ci ammasse a casa, eccetera. Se qualcuno vuoi aiutarli, gente, senza andare a Bassora, Gamma 5, parte della altra bottega, io qua. Che questa Pasqua sia un momento di rinascita vera, sia individuale che collettiva, fermandoci a guardare la vita con gli occhi diversi. Un bacio a tutti, ciao. Bello, grazie. Grazie naturalmente a tutti. Un saluto anche... A che costo venire in radio, te che capiscono cosa è, mai nessun problema, che il venerdì che si dà la banda Bassotti qua. GF, grazie, auguri, un bacione, un saluto, un abbraccio di cuore. Poi cos'è da sentire che si imbriaghi, perché finiamo magari che siamo imbriaghi, vive Pittori. Ciao Pittori.
2: Pittori?
1: Non so.
2: I Bianchini o proprio qui che fa quadri?
4: I Bianchini Pittori.
1: A proposito di morte, una cosa importante a proposito di morte, molti sono gli appassionati di automobilismo. E mi pare che sia 9 anni che sono morto Ayrton Senna, tanti che aveva questa passione di Ayrton Senna. Domenica sera Rai 3 faranno uno speciale su Ayrton Senna, mi pare alle 22 qualcosa, 10 e mezza, 10 e 40. Informeve sulla Rai 3, se non ho capito mai, tutto su Ayrton Senna, per ricordare questo meraviglioso, stupendo
2: pilota.
1: Stupendo pilota e creatura, mi dicevo, vabbè. Appena mancato Mauro lo sentivo vicino, adesso non più. L'ho forse dimenticato o lui se n'è andato per sempre, lasciando solo il vuoto. Ciao a tutti, auguri. Ascolta, Emanuela. Bene. Emanuela, il vuoto che ti te senti non è perché non c'è più, ma è perché lui deve fare un percorso, deve fare una strada. In quel momento che fa quella strada non gli puoi essere vicino, lo devi lasciare stare. Per dirti, la religione cattolica parla di purgatorio. In realtà l'uomo che muore, dopo un po' di tempo, deve passare attraverso un meccanismo molto preciso, che è l'osservare la propria vita, il proprio comportamento, la sua esistenza. Ha bisogno di stare da solo, quindi non è che lui se ne va per sempre, no, ha bisogno di rivedere tutte le cose che ha fatto e che doveva fare e che avrebbe potuto fare e che gli serve per fare quel passo in avanti. Se non lo senti è abbastanza normale, però stai sicuro che se non lo senti vuol dire che sei tranquillo anche tu, vuol dire che in fondo sotto sei abbastanza tranquillo anche tu su questa cosa qua. Manuela, auguroni. Morire non significa la fine del tutto, ma ricominciare una nuova vita in un altro luogo. Ciao GF, grazie, d'accordo. Non dimenticate mai, gente, non dimenticate mai che qualsiasi gemma, qualsiasi seme, per fare quello che deve fare, deve morire, deve trasformarsi da seme e diventare qualcos'altro. Propongo sul prossimo calendario nomi di pornoattrici e pornoattori partendo dal mitico porno Gino di Cittadella. Mi sono sempre d'accordo, ma se uno è ancora morto non fermo calendario con
3: Gino. che giorno del santo è
1: venuto? Leggo l'ultimo, poi voglio tornare alla serietà. Quando penso, anche solo per un attimo, a mio nonno, mi escono lacrime di benessere e lo sento dentro di me, Nick.
4: Bene.
1: Zadì. Ah no, allora. Bon, allora scusami, fermo un attimo i messaggi. Non so quanto durare la musica che ho preparato, però che ne ho un pezzettino e ho in macchina e mi bisogna prendere, ma vi lascio con una cosa che chiunque l'ascolta potrà dire, ma cosa c'entra sta roba qua? Bene. Non c'entra niente col pensiero dei morti. Non è una canzone di morte, non è una canzone di niente, è una musica straordinaria, fatta dal più grande e straordinario compositore che sia esistito negli ultimi 30-40 anni, che si chiama Ennio Morricone. Ecco, uno di quelli che mi piacerebbe avere in trasmissione con me con tutto il cuore sarebbe Ennio Morricone. Se qualcuno si può farmi arrivare da lui, faria carte false pur di averlo in trasmissione con me per parlare di adesso musica.
3: Ed è un vaso in bocca.
1: Qua lingua, boh.
3: Qua lunga.
1: Allora, scherzi a parte. Secondo me questa è una musica di grandissima speranza, con amarezza, con una roba particolare del fondo, ma se percepì che è una grande speranza. E se è fatta sempre in questo particolare disco, e se qualcuno dopo si interessa a questi dischi e queste robe, non penso che costano granché, ma che sono delle musiche che sono stupende, fatte da Mirko Borzon, che è l'organista, il pianoforte, eccetera, quello che vi sentivo qua con me, che fra poco si tornerà, che in questo momento saluta tutti, però è via, è in, come si chiama,
3: Cecoslovacchia?
1: No, in Slovacchia.
4: In Slovacchia,
1: sì, insomma, lei ha a suonare un concerto, e in questo momento non niente, ma non saluta tutti quanti perché è via. Le musiche, se sue, registrate insieme con altra gente, dico i nomi perché credo sia anche giusto, Gesè Samantha Favaro, Gesè Narciso Lamesso, Nicoletta Carollo, Orsolina Corallo e Francesco De Santi. Questi tosi che ho fatto questo concerto dentro questa chiesa, una sagra, una festa di Santa Caterina di Alessandria, la registrazione, siccome Gesè però sentì che è abbastanza bea, e questa musica in particolare per ricordare sempre i nostri morti. Provo a sentire la gente, è una delle musiche che mi piace in assoluto, proprio una delle robe che per me sono fondamentali. Senti un attimo, se mi piace, intanto ne approfitto per andare a un'altra roba in macchina, e sarà un brano, un pezzetto che se sentiamo più tardi. Intanto senti questa.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
11: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nei corsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
16: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: Io sono d'accordo, Pasqua è un passaggio tra la materia pesante e quella più leggera, non visibile. Un augurio di vita sana a tutti quanti, ciao da Franco di Molvena. Bello, grazie Franco. Se è vero che agli occhi del Signore siamo tutti uguali, allora il miracolo è un'ingiustizia. Bella, eh? Se è vero che davanti al Signore siamo tutti uguali, il miracolo è un atto di ingiustizia. Guarda che è bella, eh? Sì. Curata scarlattina senza dare antibiotici, soltanto con prodotti naturali. Normale. Penelope Pinstop l'ha data a Clyde e a tutti i suoi babbei. Che badracca, ha firmato il diabolico coupé. Di che roba sia, non so cosa devo parlare. Bene, torniamo alle nostre telefonate. Pronto?
1: Maria di Venezia.
2: Buona.
1: Ciao. Ciao Gino di Cittadella.
3: Ciao Anna di Venezia.
1: E anche il vostro ospite
3: Riccardo.
1: Che ha, perché ciao, non Anna. Mi ricordo il nome.
3: Riccardo.
0: Ricchi.
1: Ciao.
0: Ricchi Tichitavi.
2: Mia figlia si chiama.
1: Ascoltimi Franco. Mi non sento nessun odore e neanche non ho mai l'odore da vicino. Perché io sì amavo, però loro no. Vedi che differenza? Mi amavo tanto mio marito, perché ragazzi, 32 anni, guarda te, no. Però mi dei volte, anche se sei sta cattivo, non importa, se vuoi perdi. Però aveva anche di bontà bea. Però mi non so buona di capirlo, non mi viene in sogno, non si fa mai vedere. E mi dai volto, brava Maria.
0: Vuol dire che non sei ora?
1: Che sei quasi 15 anni.
0: Vuol dire che non sei ora?
1: Ma perché queste cose
0: non
1: succedono?
0: Non te lo sai. Vuol dire che non sei ora? Non è ora. Non lo sai,
1: sì?
0: Perché, no.
1: Magari vedi che sono quieta, calma.
0: No, ma non dipende solo da te, dipende anche da come sei già paruccio.
1: Ho capito.
0: Gigi, sa, grazie, ciao. No, ho salutato Gigi, vai pure.
1: Scusami. E anche come di mio papà non ho mai uovi, sì, perché mia mamma era separata, no? Però mia mamma mi sì che volevo tanto bene. Però io era sempre un distacco talmente forte verso i miei confronti. Però tutto qualcosa, e anche a mia mamma, mi non so cosa che abbia fatto nella vita, perché mi cercavo di fare tutte i buonessere, tutte le robe più belle che potevo farle e una roba altra. Ma perché adesso così verso i miei confronti, che mi, se mi domandava un qualcosa, un piacere o non so, perché quando che aveva tanto bisogno di me? E mi chiamava sempre, meno che dicevo mai di no, anzi lo facevo molto volentieri. Però quando che si aggravano, mi ho fatto 15 giorni qui a casa, perché è morta a casa sua, no? Negli occhi suoi, e mi guardava e mi fissava, ma gli dicevo, mamma, ti mi vuoi bene? E mi guardava e con gli occhi, ma non mi diceva perché, che c'era mia sorella vicino, perché c'era la sua preferita, no? Insomma, mi ho visto da Deade, quando che si sta proprio gli ultimi momenti, che mi ha fissato veramente forte, che dire la verità, ho messo a piangere, quindi parole, perché l'affetto di mia mamma non l'avevo mai avuto. E neanche da dire, neanche da potere, perché c'era il cuoio, e perciò l'amore di mia mamma, per questo l'odore di mia madre non lo potrò mai sentirlo. E da avvicinarmi, di avvicinarmi a ella. Però con i momenti che magari sono disperata, non so, come che sia, che dico, mamma, aiutami, che sono qua sola. Se non ti senti, è mio papà che mi aiuta, no? Non posso andare avanti così. Però ti vedi Franco, poco a volta adesso ho ripreso bene, ho ripreso anche il mio lavoro, che c'era diverso tempo, e mi sento felice.
0: E ora vedo che ti aiuta. Allora vedi che sei stata aiutata.
1: Sì, perché mi vorrei che mi venisse, che mi parlasse. E invece mica ho il desiderio di tutti e due. Ma invece niente anche di mia Maria sa, che meritasse noi. In ogni modo lo amavo lo stesso perché mi ero innamorata di tanto tanto. Ascoltami Franco, tre le danze che ho detto, ti faccio tanti tanti auguri di buona Pasqua a te, tutta la tua famiglia, e che sia una Pasqua serena e piena di pace.
0: Anche a me amoroso?
1: Che moroso, non con mica amorosi mi.
0: No, mio, no tu, se mi hai di mio di mi.
1: Ah sì, anche il tuo, sì.
0: Ah, buon posto, va bene.
1: Ascoltami.
0: Diana.
1: Ora che Pasquetta, vado là.
0: Dove?
1: A Musano.
0: No, ma vengo anch'io un po' più tardi, ma arrivo.
1: Magari sarei ore di tempo, no, no. Tempo che ti darsi una mossa.
0: Vengo là, Anna, ti dà un strucon verso...
1: Ciao a tutti.
0: Dalle 2 alle 3 arrivo, va bene?
1: Ciao, ciao, Franco, ciao. Ciao Gino.
0: Ciao
1: a tutti,
0: ciao.
1: Grazie.
2: Vediamo se il coraggio di portarsi anche su...
0: No, vengo, vengo. Allora, come venire a salutarmi amoroso, no? Perché Natale viene sempre il 25 di dicembre, Natale e Pasqua cambia giorno. Perché? Lo sapevo, Adri?
2: Sì, come no?
0: Gino.
2: Allora, le domande sono sempre prese alla sprovvista, quindi c'è per pressapoco con l'elastico. Il 25 di dicembre è una data fissa, perché è di fatto il, a metà dell'anno,
0: no.
2: il
0: solstizio d'inverno.
2: Come veniva la parola? Il solstizio, cioè il punto più basso del...
0: Esatto, è il solstizio d'inverno, che è una festa pagana antichissima.
4: Del 21 dicembre.
0: La Pasqua invece si è determinata
4: da luna.
0: Quindi è la luna di primavera, no, in pratica?
2: Dovrebbe essere la prima domenica.
0: Quindi una è la festa del sole, in pratica, l'altra è quella della luna.
2: Dovrebbe essere
0: la prima, diverse.
2: La prima domenica dopo il plenilunio della primavera.
0: La primavera, infatti, capito? Quindi una è la festa del sole e una è la festa della luna.
2: E sì, appunto per quel motivo.
0: Che quante robe che sapevamo, che ho visto, sente altro che enciclopedie.
2: Che è variabile proprio perché la luna...
0: La luna, bravo, perfetto. Invece l'altra è il sole, se quello.
2: Basta, è solo
4: la lunare.
0: Sì. Ancora, Gigi. Caro George Puss, due o tre bombette so a tangenziale de mestre, stamattina qua non gliene posso più. Ciao Franco, auguri a tutti da Checco 72, no? Ciao Checco. Là che domandiamo, grazie, non pensavo così.
2: Che hai dato per il bombardamento
0: No, sente che ti sono tare. No, adesso il documento sul bombardamento, se richiesta bombardamento va fatto ogni lunedì. Ah. Però ogni lunedì che si sente che sono tra paesi nuovi.
2: Sì, te
0: che devo richiedere se bombardai. No, cioè l'abbia fatto richiesta, l'abbia
4: fatto.
0: Il documento, Gio.
2: Va bene,
0: Ti abbia dato palli via il documento all'India, già te lo dice io, Gio. Ma Gino che piace anche agli uomini.
2: Che non sei di fondo. Lascia sta idea. Ami gli uomini mi fa schifo.
0: A chiunque si senta solo, uscite e con un bel sorriso salutate le persone che incontrate. E il sole di primavera scioglierà la solitudine. Un abbraccio, Demetrio. Ciao Stea.
4: Grazie, Mario.
2: E i suoi amiche, no? Se te ben te ricordi.
0: Sì, sì, certo. Vai che andiamo, pronti? Mamma mia, per piccina che tu sia, tu sei sempre.
5: Prego.
0: Mamma mia, per piccina che tu sei sempre.
5: Par Franco, ciao famiglia.
0: Sì, cara.
5: E ciao a tutti quanti.
0: Ciao.
5: Del caso che tu anche Luca lì.
0: Luca?
5: Mi pareva di averlo sentito.
0: No, chi era Nicola, un altro toso ancora?
5: Un altro toso.
0: Che sei il figlio di...
5: Niente, perché vado, avevo desiderio di salutarlo, perché mi sono una sua appassionata ascoltatrice.
0: Ma pare che può essere senta?
5: Di tutti,
0: essendo due mesi, quindi quasi che senta, sì.
5: Pare che potrei essere mio figlio, però con una simpatia particolare.
0: Bene, bene.
5: Quindi non voglio fargli auguri a nessuno, perché stanno su una Pasqua molto brutta. Sarà perché mi non sono vicina alla chiesa, di conseguenza non sento sto entusiasmo che c'è da parte intanto la gente parmata su e andare a comprare roba da mangiare.
0: Lascia stare, che dopo ognuno fa quello che vuole fare, non importa mille.
5: Franco,
0: questa
5: è una roba pazzesca, se tu è.
0: Ma non è vero, ti senti che si fa una costruzione sbagliata.
5: Ognuno fa radio qua mega rovina il carattere.
0: Sì, ma è orassa che ognuno fa, sa quello che si può fare, lascia stare.
5: Bravo.
0: Vuol dire niente, vuol dire niente.
5: Siccome che mi tengo sempre ascoltato, ascolterò anche stavolta.
0: Brava, tranquilla, anzi. Vivigatista, festa di primavera, che è questa, dai.
5: Vi mando un abbraccio a tutti.
0: Migliota, ciao.
5: E grazie.
6: Guarda la luna la sera.
5: Franco, stanotte, se non mi sono sbagliata, perché mi dormo con la radio accesa, mi ho sentito parlare con un medico. Mi conti sognare o era
0: no,
5: vero?
0: Era un primario che magari chiamava ieri, che dove chiamavo stamattina?
5: Ecco, non probabilmente non avevo sentito ieri telefonata.
0: No, uno che lavora...
5: Che non hai gli incubi in cadenotte.
0: Uno che lavora sulle cellule staminali, che vuoi parlare in diretta con me.
5: Difatti il discorso era questo. Grazie a tutti.
0: Ciao,
5: da
0: Stea.
5: Ciao.
7: Ciao
5: a tutti.
6: Dicevo a Milva, mi ero in bicicletta, ho visto la luna piena, la sua sera, bassa.
0: L'altra sera, no, ieri.
6: L'altra
0: dove
6: sera era
0: fa,
6: piena.
0: Ma cosa sei vista? Bella. Tu sto giro ho fatto bea, eh. Era bella, veramente sto giro.
6: Un profumo che si giro no. Adesso
2: ma
6: si
2: ma guarda
6: giro.
2: Come che fa a tutti i meriti quando che non c'entra un caso.
0: Ma ce l'ho fatta a me.
2: Esatto. E mica so che hai fatto per piacere.
0: Tanto uguale.
2: Dimmi. Scusa dai.
6: Sì, no, dicevo. Bellissima, sei spionare, elettrizzante. Poi ieri sono là in orto, un orto piccolo orto, seminare bisi e teguine.
2: Bello.
6: Magnifico, il contatto con la terra a me mi carica, non lo so gli altri, ma.
2: Sì.
6: E mi carica di energia proprio.
0: Io ero ricoverato in ospedale a Feltre. Ma cosa conta sta roba? Ma vi giuro che è severissima. Mi ho sempre sto modo, forse anche sbagliato, di rapportarmi magari con le persone, no? In un certo modo. Io ero infermiere, su un posto devo fare un controllo delle mie varie situazioni cardio de merda. E Feltre si sotto in montagna, sono andato una giornata bellissima di sole e sono andato a guardare e mi va a fare beh no, beh nel senso sì guarda e ho fatto mio e mi si viene anche bene ah non fa a tasse fa passare 3-4 minuti andando con te a fare i lavori e mi fa ma intende che ha fatto tutto quanto che mi ha passato tutto quanto in montagna. No, no, no, proprio fate Guido, proprio. Lo fate lì. Non mi sembra bene. Sì, vedo. Sto tornando io. Bellissima, eh. Bella, bella. Allora, quando saremo davvero liberi da condizionamenti, saremo liberi di amare in modo vero e si potrà capire che la morte non esiste. CLPS, che vuol dire.
2: Scusa, C, eh?
0: CLPS, beh, fai furbi adesso, sono tocco chi attacca questi sistemi, ma non so, ma rimanere in mente naturalmente. Marco, ricordiamoci che quando si muore soli. Marco, ricordiamoci che quando si vive da soli. Che si più bella, eh? Perché altra si abitua a sentirla, ma questa non si abitua a sentirla. E mi dico, affermo, guarda che viviamo da soli. Solo che non ne siamo consapevoli. Magari viviamo consapevoli, sa che di questo. Là, quando arriveremo a essere consapevolmente da soli nella vita, sarà il momento in cui potremo veramente abbracciare tutto l'esistente. Ma prima ti arrivi cicciate l'osso. Per me era polpa sboni tutti gli agli.
6: Tu sei la causa di tutti i tuoi beni e di tutti i tuoi mali.
0: E no, you, o io, mi. Hai capito il senso? Vito, ti hai capito il senso? No, ma Vito, ti hai capito perfettamente il senso, eh? Se questo, te vivi da solo, basta. Altro che bus. Per dirla, ma per dire tutte queste cagate, che tipo di droghe prendete? Mi, te garantisco, te garantisco cosa vuoi. Che se ti sei in grado di affrontarmi in termini logici, io giuro su qualsiasi cosa al mondo mi taglio i coglioni e me li mangio. Se ti sei buon ti avere coraggio di affrontare me logicamente. Grazie a Dio che ti ho detto. Pensa a te se ti sei in grado di venire avanti.
2: E porta qua un corteo che vediamo la scelta.
0: Dai, conta voi. E sente, che se purtroppo in giro che sei anche queste robe, siccome noi che sei in giro non ormai, no, che sei l'ebete, che siccome non sei in grado purtroppo di capire, perché l'ebete non sei in grado di capire, e te viene addosso giro, no, che sei amico che c'ha 5-6 messaggi anonimi, fin adesso, ma questo volete, perché questo manco mai si è messo la firma. Ma va avanti. Ah, dimenticavo c'è Gino, allora c'è parti.
2: Nel senso che andiamo via fra un po'.
0: C'è per l'ultima po' la telefonata. A Pasqua cominciano ad agire sulla Terra nuove forze di luce. Certo, la primavera è proprio questo. Bravo, grazie. Pronto? Eccomi qua.
7: Sto qua.
0: Dimmi, stia.
7: Che ti sento. Sto attento. Ieri a mia figlia che è successa una roba. Che adesso ti racconto.

0: aveva già frenato, la macchina già era già ferma. E ora mi dico che comincia un fiato, cosa ti dici? Franco?
1: Dico che, no, so qua c'è, dico che se, mi senti tu?
0: Sì.
1: Dico che dentro questo avvenimento che se un messaggio molto preciso, quanto più è? Che riguarda solo che è?
0: Perché hai detto, o mi riguarda essere l'angioletto oppure mio papà. Cosa è mio papà? Ecco.
1: No, ma sta attenta. Se no secondo te mobile, gli altri no, in quel senso non siamo mai da soli, mai. La famosa preghiera dell'angelo custode.
0: Sì.
1: Non se va bene che questi qua se diciamo da su una cagnara che non finisce, però da Dio che se deve verità. Quando gli dice Padre, Figlio, Spirito Santo, gli dice deve verità. L'unica preghiera vera esistente, se è fatta da Cristo, se è il Padre nostro, ma nessuno sa cosa che vuol dire, che parola è.
0: Infatti, dopo passata mi è venuto da piangere, no, perché no. Aveva piccinina e vede il mio dosso che non si... E dopo è che e ora si è accorto questa cosa che Dio fa, ma la cavalina imbaiava proprio in pieno. E a piccola che fa, mamma fa, perché piangi? E fa perché quello ci veniva addosso. No, fa perché c'è il nonno.
1: Beo, bellissima! Grande!
0: Adesso c'è il nonno.
1: Ascoltami Maria Lucia.
0: Dimmi.
1: Adesso parliamo di una roba seria.
0: Metto giù in caldo.
1: No!
0: Perché... No, dimmi.
1: Go, tira fuori una roba, partì.
0: Chi mi ha porti l'uni?
1: Subito.
0: Ah, subito? Mi ha registro?
1: Cotite che finio adesso. No, non curo registrarla. Perché se è una roba particolare. Che nel senso partì. Comunque, adesso ho finito qua, che saro, ti metto su una roba, partì. Siccome ti so quanto che ti si lega a sta roba e probabilmente neanche te ricordi, ma mi ho memoria lunga so come i cavai.
0: Va bene? Allora che il registro sto pronto.
1: Vabbè, se te vuoi tacca, mi fra poco ti metto su che roba là.
0: Ma non sai che parla sola? Non sai che parla sola?
1: No, che parlo sola apposta perché non voglio che nessuno abbia, perché lo so che mi.
0: Porco vacca, non stai a farmi segnare.
1: Però bisogna che te senti un attimo, cominciare l'acqua davanti. Ciao.
0: Ciao.
2: A Maria Lucia ha fatto una domanda che aveva già la risposta.
1: Sì, sì.
2: No, ma va benissimo,
1: Gino, sta roba qua, gli altri, tutti gemo e risposte.
2: Cosa c'è?
1: Sono i paurosi, capio? Hitler, i Mussolini, i deficienti, i bossi, i papi, fa finta di non saperne. Ma anche Iurica che ha roba dentro.
2: La Maria Lucia, cosa c'è? Una nipotina o...
1: Sì, nipotina, nipotina.
2: La femminuccia.
1: Sì.
2: A chi ha detto? A chi c'era il nonno?
1: Sì.
2: Basta.
1: Allora, resto sempre nell'ambito 2.5. Disime deficiente, sono anche casa qui. Sai perfettamente che tipo di pensiero che mi go con la chiesa, con i preti, con i luamari, con i bidonari, con quelli che ga un rapporto di vita in cui hanno gli altri. Bene, mi voglio che se ricordiamo che alle 3 di oggi. Sì, un momento particolare. Per tutti quei che ga, non me ne frega di nessuna fede, non me ne frega di niente, sì, un attimo particolare, importante per tutti quanti. Perché? Gesè la cosiddetta morte, ma attenti perché Gesè la rinascita, la resurrezione, in soldoni la reincarnazione, mettia come cavolo che vuoi, e se parola invece chi è caso gasore, gli ha fatto solo i supermercati. Bene, per Maria Lucia, non solo per Maria Lucia, per la Livia, Palina Santo Svaldo, Pana de Aguisa, per tutte che donne che può essere stai vicine in qualche modo ai somini, a Rosetta e Sitadea e tante altre donne che non voglio stare qua perché se attacco a nominarle tutte, però queste bisogna che nomina perché sennò siamo
3: e
1: se offende se prepotenti. Tanti anni fa mi ho fatto delle robe, altri se tanti anni che seguivo questa roba qua. I ebiti, i nuovi, i sonai, che non capisce un cazzo, non me ne frega niente, mi voglio rapportarmi con voi altri. E in questo momento creare rapporto anche a te Maria Lucia, tra te e persone che te vuoi bene. 20 giorni fa che mi ho fatto una roba da sta radio, sei un toso che ha fatto delle musiche, che ha fatto delle robe. Mi traggo fora un pezzetto che dura, credo.

40 secondi, non dura di più, però concentrare dentro questi 40 secondi tutto quello che va oltre vi interessa. Sta roba ve ricordai perfettamente tutte, sapevi perfettamente cosa che è, non occorre che dica titolo, che dica niente. Ieri mio testimone qua, mi è Gino, però questo è, secondo me, l'inno apparentemente alla morte, ma in realtà è l'inno alla vita. Basta. Maria Lucia, Tose, Statre, tutte quante, tutti qui che non nomina, tutti qui che ga, in particolar modo sono Mario che non sei più qua, ecco, in particolar modo questo. Un attimo di pazienza, perché la roba è tutta da mettere via, no go l'originale, perché non so buon trovarlo, perché sa di chi so che a fregà, però che abbiamo sta robetta qua fatta 20 giorni fa con Gino qua, vai.

0: E considera una cosa, scusa Franco, che suonando dentro sta stanzetta qua, hanno che può essere neanche un minimo di acustica.
1: No, niente, sotto fatto così, basta, se chiese che roba che uno poi mette che basta, fine, no? Sotto altro. Che sarebbe un bel argomento da affrontare serio, che sta nel cosiddetto Padre Nostro. Per quanto ancora la pioggia cadrà con le lacrime di stelle, per paura che ci si dimenticassimo quanto fragili siamo. Canzone di Sting, che un giorno vorrei su Gamma 5. Ma non so dove qua che sia, se per cortesia mi fa avere una copia, mi piaceria moltissimo, grazie. Serena Pasqua, un abbraccio, by Lucci Lucy 85, grazie anche a te, ciao. Parlare un giorno seriamente della famosa frase che è la cosa più importante, più difficile da capire: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Che noi se buoni capire, nessuno capisce cosa che vuol dire. Sta roba che capire tre persone solo: Cristo, che ha inventato, Einstein, il terzo non ho detto chi che l'è, però sentì per radio.
2: Attenta dentro.
0: Sono scivolato, ho detto attento. Di solito il mercoledì parlai di filosofia, per questo sai che non te che ne prendi l'occasione un mercoledì di prendere il Padre Nostro e sviscerarlo e analizzarlo, selezionarlo, approfondirlo, perché veramente anche mi penso che il buon Gesù di Nazareth è il
1: Gesù sta preghiera,
2: ma certo, è l'unica che ne ha
0: l'ho
2: mandato,
0: l'unica che il mega ha mandato, perché gli ha chiesto: ma come si può darissimo pregare, come che fai i sacerdoti nel tempio, E allora Luca comincia: Padre Nostro che sei nel cielo, e via discorrendo.
1: Allora, da notare che chi non sa, il Padre Nostro è un mantra.
0: No, non lo so.
1: Quindi diciamo che te va il suono delle parole, va a creare un'armonizzazione, vibrazionale all'interno dell'individuo.
0: Sì,
1: parliamo con calma. Per quanto ancora la pioggia, ripeto, cadrà come lacrime dalle stelle, per paura di dimenticare quanto vulnerabili siamo. Fammi una copia, grazie, fammi un CD, che cosa, una cassetta, grazie, grazie. Ciao a tutti, buona Pasqua, un forte abbraccio a chi sente solo, a chi si sente solo, Miki 64, Paolo naturalmente, Niki, Irene e Mattia. Perché questa ha fatto tre fiori, SMS per bus. Uccidere Presidente della Repubblica, attendere che Camera e Senato si riuniscano per eleggere uno nuovo, quindi bombardare il tutto. Ciao mitici. Sapete che sono sempre di fare l'elenco, eh? Allora, golebete de contadini sul campo davanti casa, che sparge concime chimico, altro che Saddam, Dio, eccetera. Go il pozzo dell'acqua a 20 metri e me bevo a sua merda. La modernità, tanto devi sia sporcare l'acqua, la passanetta, tanto che tanta acqua. Oggi è impossibile chiamarti, non è facile dare risposte da chi ha perso un proprio caro, ma siccome la vita è fusione, bisogna pensare che il caro è dentro. Ciao Mario, grazie. Mario De Aso, vai che andiamo, pronti? Oila! Ciao Demetrio!
3: Ciao
1: bello!
3: Casino, io spesi che te che è.
2: Ciao Demetrio!
3: Questo modo farti incazzare poco.
1: Non ti riesci, mi dispiace. Non ti riesci?
3: Beh, forse sì, certo, perché sono partito a casa da poco per andare a lavorare e solo a testa ho tre rondini. E ora ho detto, beh, ciao!
1: Così mi gira veramente con cuore. Ti che sei le rondini a Treviso anche?
0: Sì!
1: Hai visto?
0: Sì!
1: Ma la roba va che me. Cioè, non che sei cazzo, si che ha fatto la terza, ma si casca. Sì, che ha fatto mai, ma mi familiare che sei. Casa mia arriva là, ma arriva sempre tardi, sempre, sempre. E mi piace passare ore a guardare cosa che fa, cosa che.
3: Sei bello, sei bello.
1: Io boh.
3: Ascolta, dica a Gino che raccogliamo sfida e parliamo anche del Padre Nostro e di mantra.
0: No, non sei una sfida.
3: No, dai Gino, perché.
0: No, no, non una sfida. Sarebbe utile.
2: Un invito.
0: Un invito, sì.
3: Sicuramente.
0: Certo.
3: Vivo parecchio materiale sui mantra, secondo me sono molto importanti.
0: Sarebbe una sfida se avessimo da sviscerare il Salve Regina. Salve Regina.
3: No, no.
1: No, piace la roba sua. Lili dice: Signore delle cime, maghetto veramente scoperta, sì. Ciao!
3: Buona trasmissione!
1: Ciao bello!
0: Ciao ragazzo!
1: Camminando insieme sopra un prato erboso, così un domani, in un'altra vita, vedremo le orme che abbiamo lasciato. Tanti auguri! Senti questo qua, io arreggiamo come che viene fuori adesso, eh? Ti ripeto perché la massa è bella, eh? Camminando assieme sopra un manto erboso, così, un domani, in un'altra vita vedremo le orme che abbiamo lasciato. Tanti auguri. Paolo, l'ex regione. Sì, vedo che battendo un bacca, che impara a fare l'opera. Ciao Paolo. Franco, ma a Ciamito macchina a Tomotto con carosetta. No, è mia se Sulchi e io sono il Schumacher del Sulchi. Domani devo prendere l'aereo e mi cago d'osso. Tento, no, che c'è un sistema che viene in giro delle mutande elasticizzate con i cosi.
4: Cioè, qui
1: sotto, i cosi sotto con
4: i cordoni.
1: Con, sì, cordoni sì, sotto, sì. Non c'è problemi, queste cai.
4: Madonna.
1: E poi il problema, l'unico problema è spussa, ma perché ho abbastanza da muovi tanto. Pronto?
5: Allora.
1: Aereo qua, Carlito.
5: Allora,
1: ciao.
5: Il solstizio e l'equinozio e le forme che abbiamo vissuto qua. Ma quando chi ha fatto la Bibbia e tutte che robe anni, sai, è mio che da che altra parte il sole spuntava, da un'altra parte il tramontava, da che altra parte? Da che altra parte dell'emisfero, no? Dell'equatore. E ora chi ha fatto la storia a proprio modo, uso de,
1: e consumo.
5: Ti spiego?
1: Sì.
5: Ecco, questa è la questione.
1: Vabbè.
5: E ora conviene fare che a primavera cominci al tondo di luna di marzo.
1: Esatto.
5: Esatto, però comincia più tardi, no? Non così è la suddivisione netta dei giorni, delle ore, dei minuti e di tutto quello che vadrio. E il solstizio d'inverno si è fatto il 25 aprile, il 25 di dicembre, perché? Perché là abbiamo calcolato che grosso modo è cascata, ma l'è fatto con la eterna ignoranza della profondità religiosa vissuta come che vivevano altri qua adesso, non sì. Quella religione che ti dici ti, ma quella religione, non quella religione del Padre Nostro, ma la religione che dopo si è formata tutto attorno.
1: I regioni.
5: Mi spiego?
1: Sì.
5: No. Ciao.
1: Ciao, ciao Carlo. Dove c'è andato? Hai sentito questa di? Io sono uno. Io sono uno e tutto sono il mio centro e il mio limite. Io sono io. Difatti, che a volte cosa hai detto? Mettiamo una D davanti, che è di io. Ma era brutto dire di io. Io cava tutto, cava una I, che è Dio. Luca lavora tanto e cuca poco, Giorgio. Dai, poro canto. Banda. Perché quando un innocente muore tutto quello che possiamo offrire è una pagina di qualche giornale? Andrea e Giacomo. E qui dice una bella speranza nella vita. Ciao Tusi! Beppi, adesso l'ultima è il 3, Zeo Alvise.
6: Il
1: 3, sì,
2: il terzo.
1: Non sai andare a confidenza. Pronto? Sì. Ciao, ciao, ciao.
7: Ecco, mi sei 38 giorni che si è morta mia mamma. Dunque, sei 12 anni che era malata del tumore. E ho visto un po' di anni bene, ma da un anno a sta parte lei era proprio, stava male, però le si portava il male dentro di lei, non era mai pesato, sono altri fiori. Niente, mi ero depressa e disperata. Mia mamma non ha mai parlato di morire, ma ha sempre vivesto con la speranza di vivere. E dunque, le è morta, mi ero disperata. E il giorno dopo siamo andati per prendere l'oculo e abbiamo preso un calto e siamo mi e mio fratello, due fratelli, insomma, mi sono venuti a mia casa, mio fratello ne a sua. Come che si arriva a casa, gas come si a dire, ma guarda dove che mettiamo fatalità che vino preso perché gli era un unico posto in quarta fila in alto. E io sono a casa dicendo se ma vado dove che mettiamo mia mamma e mi ma vado dove che mettiamo mia mamma. Dunque io fa mi viene un'idea di metterla per terra, mi viene un'idea di metterla per terra io fa il mio numero di telefono, mi fa il suo numero di telefono, troviamo occupato, ma dopo seguiamo trovando. Praticamente mi si è venuta una roba sia a mio fratello che a me nel stesso momento.
1: Come mai?
7: Come mai? Dunque, e ora dopo finalmente riuscimo a parlarsi, no? E si dicemo di metterla per terra e dico, guarda, la stessa mia idea. E ora subito, gli era mezzogiorno e un quarto, gli erano appena venuto fuori dal comune, appunto mezzogiorno e venti, si arriva a casa io, mezzogiorno e venti mi, e insomma telefoniamo subito in comune per vedere se si può, insomma ormai gli hanno fatto il contratto, se si poteva fare diversamente, metterla per terra, e gli ho detto sì, nessun problema. Beh, da quell'istante lì, Franco, mi è svegno una serenità e una pace, una roba incredibile.
1: Cioè, esiste una roba dentro di te?
7: Mi non ho più pianto. Sono da vedere mia mamma, gli ho visto che purtroppo è morta in condizioni, cioè, gli aveva solo il viso bello perché il suo corpo gli era tutto martoriato, gli era tutta gonfia. E il giorno del funerale comunque si è gonfiata anche in viso. Mi ero vista, non mi ha fatto disperare. Mi dentro di me vedevo bella come che era e mi trovavo in serenità. Il giorno del funerale abbiamo messa, non so, scusa Franco, ma soltanto
1: emozione.
7: E abbiamo messa per terra, mi ho fatto una lacrima. Una cosa che mi ho fatto, ho preso un baiocco di terra, l'ho basato a terra e l'ho buttato insieme a casa a mia mamma. E per me gli ho dato tutto, quello che è.
1: Dai, che va bene così, dove è il problema?
7: Dentro di me.
1: Dai, che va bene così.
7: Ecco, Franco, e mi dopo su vengo a casa e mi dicevo, ma come mai che non riesco a piangere, ma come mai che mi sono serena, ma come mai che mi non sento tutto sto dolore, sentivo che a me mancava ma non sentivo dolore. Al giorno dopo lavoro in una stanza che dà su un prato, io non mi e mio marito, e io ero lì che gli dicevo, guarda, sono così contenta, sono contenta e felice di aver scelto che mia mamma vada per terra. Nel frattempo mi alzo, vado dalla finestra e in questo prato grande che ho del rio di a casa c'è un rettangolo dei fiori bianchi e azzurrini, sarie le veroniche, si chiama gli uccelli della Madonna. E mi da lì ho capito che mia mamma mi ringraziava perché aveva scelto di metterla per terra. Ecco, e dopo un'altra roba, dopo 15 giorni mi fioio e mi annuncia che sta per diventare papà. E ora subito mi dico, ma guarda,
1: la vita
7: un po',
1: dà e la vita prende.
7: Se avessi visto tua nonna.
1: L'equilibrio.
7: E ora io mi dice, non state a preoccupare, che è lei che ha messo due parole. Ben Franco, mi sono convinta che mia mamma si abbia rincarnata nella menuora e che è stata proprio per dare la luce da nuovo mia mamma. Ecco, pensa che è successo proprio in quei giorni. In quei giorni mi si odio dire, ma forse sarà successo anche nei stessi momenti che mia nonna era Dio andarsene e l'ha preso e l'ha ripreso vita.
1: Non state preoccupate, sarà che tutto funzionerà sempre nel modo migliore.
7: Però perché non riesco a parlare con nessuno, dirgli a nessuno.
1: Però riusciamo a farlo per radio, fataità. Non
7: riuscì a dire per la radio.
1: Fataità fu per radio, vedo, capito? Fataità, dio.
7: Ecco, e niente, sto dolore che vivo a mia mamma, che gli ero attaccatissima, lo vivo in un senso come con distacco. Lo go dentro di me, mia mamma mi sento vicina, vago al cimitero e non riesco, e dico, boh, vago al cimitero che porti i fiori e rimetto a posto quello che devo rimettere a posto, i fiori, e non riesco a provare quel dolore che avrei pensato prima che morisse. E pensa che qualche volta mi venirebbe l'idea di andare da una psicologa a parlare con una psicologa, a dire, ma come è possibile? Tanto che amavo mia mamma, tanto ben che se volevino, mi non ho mai chiesto niente a mia mamma, io non mi ho mai chiesto niente.
1: Dai, tosa, che va bene così, non sai che abbiamo scherzito, non va bene così. non va ben così, ciao.
7: Sì.
1: E ora dai testona, non va ben così.
7: Vabbè, non tengo niente dai. Dito il mio nome, Franco.
1: Non mi interessa niente.
7: È da una vita che si conosce.
1: Non mi interessa, ti si ti e basta.
7: Sono della zona di Montagnana, mm. Mi veniva in mente forse il mio nome.
1: Sì, ho capito. Va bene?
7: Ciao caro.
1: Ciao Stea.
7: Grazie.
1: Ciao.
7: Grazie di tutto.
1: Va tra via.
7: Ciao.
1: Ciao. Noi altri, qua su al nord, quando che vedemo un funerale dei siciliani, dei calabresi che si disperano.
4: Mi piace cultura.
1: No, no, fermo. Non c'è da criticare, Non li sto criticando.
4: Non mi interessa criticarli, però mi pare che sia sonai di domande che abbiamo.
1: Ma anche mi la pensavo un pochino così. È solamente un ambiente e una cultura.
4: De matti, pazzia totale, ma manca il collegamento col mondo, con la vita, con la storia.
1: Come si fa a piangere a
4: morte?
1: Piangiamo che uno nasce, no? Quando uno muore, il sacramento.
4: Ecco, mi voglio dargli una risposta, la mia risposta, a sta donna qua, che dice, ma non sai che per caso non che volevo venga mia mamma perché non riesco a piangere?
1: No.
4: Perché è una roba delle nostre culture, ciò.
1: Che mi altro, siamo più freddi, magari vediamo i siciliani che si disperano, e magari i critichiamo.
6: Li vedo i bambini, adesso un esempio.
1: Sì o no?
6: Dei bambini.
1: Ti senti tu ben a sentire quel che ti senti? A se una roba tua, certo. Non te che da dimostrare a nessuno. Te porti avanti, te senti tu bene, boh, mettete il cuore in pace, nei limiti.
6: Noi altri si gira, noi altri siamo abituati a reprimere molto spesso, a non esternare le nostre emozioni, no? Ne è insegnato un piangere in pubblico, a non ridere in modo sguaiato, eccetera, eccetera. Mi noto i bambini, ho due bambini piccoli, il pianto dei bambini, o vivendo il momento qui ed ora, togliere un filetto, togliere e fare appena un segno sulla mano, cadere per terra, è una tragedia per loro, perché vivono il momento qui e dove.
4: No, bisogna tirare l'attenzione quel momento.
6: Il momento di tirare l'attenzione, esatto, ma per loro la mancanza, non conquista, la sconfitta, quel momento è una tragedia enorme.
4: È
6: normale, infatti.
4: Ma un adulto, se esaltazione dell'ego, ma sembra io scherzare.
6: Se mancanza.
4: Vedo il tuo dolore, te ti bastano.
6: Se mancanza.
4: Se fare vedere anche altri che te
6: chiedono. Comprendere. Comprende la realtà.
4: Se fai vedere agli altri il tuo dolore, è un'altra roba.
6: Sì.
4: Se ego, roba, il diavolo famoso di Preti. Se c'è un al di qua c'è anche, mi piace il misto disco quando va via a sto modo,
1: è una roba. Se c'è un di qua c'è anche un
4: c'è
1: di là.
4: Anche un al di là, ed è sempre per analogia così in cielo come in terra. Auguroni a tutti, ciao Claudio.
1: Giusto, giustissimo, roba più semplice che sia, non si da capire, grazie.
4: È talmente semplice che
1: no. Fa quasi a ridere.
4: Chi fa fatica a capirla?
1: Molto semplice. Allora, faticare per percepire, vorrei esplodere, davvero. Mille emozioni e la consapevolezza di tutti i pericoli del mondo. Al confine c'è silenzio e io amo di paura, ho capito bene? Stea.
6: Amo di paura.
1: Stea. Io amo di paura. Non ho capito cosa vuoi dire, però.
6: Se muoio. La paura è il più grosso limite che abbiamo noi altri, molto spesso. Che se poniamo dentro.
1: C'era una volta in America la scena quando dentro va in cimitero e apre le porte dove sono sepolti i suoi amici e con la musica di Morricone indimenticabile. Bravo, te percepiti. Qui ho messo su prima apposta, bravo. Io non devo far altro che andare avanti per la mia strada e ballare la mia danza, se ne approfittate bene, altrimenti pazienza. Firmato Dio. Guardo le stelle e so che un giorno brilleremo anche noi, Luigi. Silenzi non si osservano ma si cantano. Valerio, ciao, Marco, ciao bello. Chi col tuo sulchi sta attento alle auto civetta, i gai inventa anche a quei parciavati schei, ciao che costa 2. Sì, i ladri di vigi gai inventa anche a questo, vero? Franco, buona Pasqua, spero che i preti pedofili non risorgono come il Signore, perché se no la religione va a fare in cui auguri a tutti, ciao A.G. Però mi ricordo, gente, una roba che riesca a naisarve quando che ero pedofilo anche a me. No, se vogliamo che parliamo seriamente, mi ricordo quando ero pedofilo anche a me, quindi attenti a non giudicare, attenti, e qua tutti restano muti, io dico sta roba, ma perché a 34 anni e dopo una vita di lavoro ho dovuto mollare tutto perché non vado d'accordo più con nessuno e sento il bisogno di andare a ricominciare tutto almeno 10.000 km da casa mia? Scusatemi, ma ultimamente ascolto solo te, Franco, sinceri auguri. E ora stai, mi ascolti, dicevo che mi ascolta, sta attento, te puoi fare 10.000 chilometri, te puoi fare 100.000 chilometri, mi ti consiglio addirittura un altro pianeta, ma se ti ti si buon scampare da ti, sì. Se ti ti si buon scamparte, bisogna che te mi insegni come che te fai, perché finora nessuno sa muovere buon famio. Attento, perché l'impressione che mi dà è che ti ti si scampare da ti, sta attento, sta attento.
6: Identica sensazione mia, perché la fuga dal posto da dove sei nato è...
1: Ma secondo me il fatto sa stesso che ti ti dici una roba del genere, te si sa pronto a capire che il pensiero nuovo che ti guarda a me. Se, ancora, ma guarda Dio, ma... Poppa ultima, ma preparare una musica da retti che roba. Allora, Gian, sentiamo cosa che dice. Sei uomo dai pensieri profondi e veri. Mi riferisco al Cristo, Gian. Ciao bello. Ultima dopo la telefonata, perché c'è tanti. Un gran abbraccio e un gran augurio da parte di Sergio Francesca e il piccolo Daniele Piesan, grazie dei consigli che sabato ci hai dato. Ciao belli, grazie e spero che tutto funziona bene come sempre. Ciao per telefonata, pronti? Ciao Giustinella cara, ciao.
8: Intanto faccio gli auguri di buona Pasqua a te e anche ai tuoi ospiti.
6: Grazie.
8: Visto che sei e che siamo e che l'ultima telefonata di quella signora mi ha commosso, e perché tutti quanti abbiamo perso la mamma, il marito, un figlio, il fratello, mi permetti sempre nella mia ignoranza e nel mio piccolo di fare una poesia via di Pioppi?
1: Vai. Mi permetti, sperando che tenga moglie di dire stronzate su di te, ti accetto volentieri.
8: Dai. Allora, l'Anna delle poesie sa chi l'ha scritta, la sa meglio di me. Mi ha godita una volta e a lei mi ha corretto, ma ci siamo messi d'accordo e ci siamo ancora più stimate. Allora io dico che c'era un poeta che camminava nella via di Pioppi vicino a un cimitero. Adesso io ti dico cosa ha scritto lui, Fanciulla, che fai qui sulla porta che guardi lontan lontan per quella via? Ah, se tu sapessi, quando fu morta l'han portata di là la madre mia. Ella m'ha detto che di là deve ritornare. Son qui da 4 anni ad aspettare. Oh povera fanciulla, ma tu non sai, al mondo i morti non ritornano mai. Ritorna nel vaso i fiorellini miei. Tornano le stelle e tornerà anche lei. Ciao Franco,
1: ciao,
8: buona
1: Giustinella.
8: Pasqua a tutti.
1: Grazie.
8: Voi dato, dimmi qualcosa.
1: Che io niente.
8: Buona dimmi Pasqua, qualcosa.
1: Buona Pasqua. Buona Pasqua, Siuvi.
8: E Natale so dai, ciao.
1: Ciao, io che te savi. Allora, perdere un caro è una preparazione disperata ad accettare che anche per noi verrà quel giorno che però verrà il nostro regno e sarà fatta la nostra volontà. Manca parte di testo, però credo di aver capito. Sembra Paolo. Però Paolo, te darà che un giorno parliamo di questa famosa frase: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Sfido chiunque, qualsiasi teologo, psicologo, prete, se si può spiegarmi queste parole.
6: Attenzione a una cosa sul Padre Nostro.
1: Che fa questa sfida del mondo? Se può spiegarmi queste parole qua.
6: Sul Padre Nostro.
1: Qualsiasi prete, qualsiasi. La... Cararo e la... No, dice, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Perché sei giusta questa roba qua? Ma già che adesso buoni capilla, perché questa roba si è giusta, bisogna spiegarla.
6: E il Padre Nostro, per stare attenti, perché è stato tradotto anche in modo non corretto. Per esempio, una frase del Padre Nostro è non ci indurre in tentazione, come che fosse Dio stesso che ne tenta nella vita e io là pronto a tentarne durante tutta la vita. Mentre la traduzione originale del testo, dal greco, è non lasciarci cadere in tentazione, che se diverso, perché indurre vuol dire portare uno, lasciarci cadere se invece a salo cascare se...
1: Allora, beh, e non potrei essere valida questa . Allora scusi, anche se tra che bisogna che manca 2 secondi, Angie, ascolta, che sei tra che è importante, perché è il momento più importante, siccome mille questa roba non l'ho mai fatta in vita mia, mi credo che sia importante ricordare che in questo momento si muore.
0: Ah sì, tre, giusto.
1: In questo momento si muore. E, ed è quella parte di noi, come riferisco a tutte che persone, che è una persona cara che è morta, a tutte che persone che in qualche modo gasta problema qua. Per cui io sentirò nei prossimi giorni, sentirò nel periodo di festa, mi invece mi invito a farlo adesso che non sei festa, si deve correre, si deve lavorare, si deve fare la vostra roba, si casa di ascoltare, si sentare in carrega, si dove che si. In questo momento vi invito a unirsi tutti quanti per vivere questo momento in modo completamente diverso. E se è la prima volta in vita mia che festeggio è tre del venerdì, e se permetti io faccio nel modo più da matto che posso farlo, nel modo più assurdo che posso farlo, perché nessuno può neanche pensare quella che può essere la musica che mi metto su una roba del genere. Può darsi che magari ascoltando e a capì. E ora sei presente, eh? È il momento più importante e più bello, se riusciamo a dare questa caratteristica. E se no non importa. Però è già palla un attimo, sentirsi comoda.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
11: 2 9
9: 0
11: 0
9: 3
11: 8
9: 9
11: 8
9: 8.
1: Ciao Mario.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
1: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

0: Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Don't worry, be happy now. Benvenuti in questo pomeriggio del 22 maggio 2026. Stamattina mi è arrivato gli auguri, che non ricordavo che oggi è Santa Rita, quindi non per una particolare sensibilità al cattolicesimo, scusate il lapis freudiano, ma perché comunque è un nome, sono sempre quelle feste di quel processo sincretico che è nato lungo i millenni, dove c'erano festività e energie particolari e sono state messe e diciamo sovrapposte a nuove energie. E quindi oggi il giorno di Santa Rita è a un mese esatto di quello che sarà poi il solstizio d'estate, quindi non è un caso che Santa Rita è il 22 maggio. Quindi vi do qualche info un po' esoterica così, ma oggi abbiamo due ospiti che avete già sentito in questi microfoni in maniera separata, sono venuti in trasmissioni diciamo diverse, ma oggi sono assieme. Allora, intanto è arrivato uno dei due ospiti, e no, sono arrivati tutti e due gli ospiti, wow, questo grido al miracolo. Aspetta che apro anche il microfono, e benvenuti Fabio Cinque e Nicola Beccati. Ciao. Buongiorno. Fabio, ciao Nicola.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco.
2: O buon pomeriggio.
1: Hai il microfono
3: buongiorno,
1: aperto.
3: Buongiorno.
1: Hai anche il bicchiere d'acqua pronto,
3: no,
1: per
3: no,
1: così. Ve l'ho preparato perché così si entra. Bene, e di che cosa parleremo con queste due splendide persone, splendide anime? Parleremo di un argomento molto particolare, parleremo della fibromialgia. Sono due operatori olistici con competenze diverse, ma come dire complementari, dove si ferma uno arriva l'altro, dove si ferma l'altro arriva si possono come dire incrociare benissimo. Ma è interessante dal mio punto di vista perché far capire all'ascoltatore un po' che cos'è la fibromialgia, anche tutta la parte, come dire, quali sono, possono essere alcune delle cause possibili della fibromialgia, credo che possa aiutare l'ascoltatore a capirsi meglio quando sente un dolore o non capisce un dolore e come dire, a dire ah, aspetta, interessante, ecco, da questo punto di vista. È stato molto interessante perché nella scelta delle canzoni, adesso Fabio, una l'ho scelta io, una l'ha scelta Nicola, l'altra la sceglierà Fabio, però quella che ho scelto io non l'ho scelta a caso, perché quando stavamo preparando la trasmissione diciamo che mi hanno così pennellato alcune possibilità delle cause legate alla fibromialgia, e io vi metto questa canzone che, da quello che loro mi hanno detto, un po' parla delle cause della fibromialgia, però vediamo se ci ho indovinato e se ho capito bene quello che mi hanno spiegato, perché non è detto che io abbia capito bene, sono loro gli esperti, non io. Ecco, quindi vi lascio la canzone, così intanto saluto anche Fabio e torniamo con questa bellissima, secondo me meravigliosa canzone di qualche anno fa, uscita a Sanremo nel 1989, che io avevo la bellezza di 16 anni, ecco, avevo 16 anni, quindi me la ricordo bene, perché insomma ci sono temi che a 16 anni possono essere interessanti. Vediamo se ci ho indovinato un po', li faremo iniziare l'argomento partendo dal commento di una canzone, dai, originali. Ecco, a dopo la canzone, a tra poco.

0: Ragazzi, qual è un argomento che vi piacerebbe condividere e informare le persone? E all'unanimità diciamo che quella della fibromialgia li ha uniti subito. Poi, se per caso dovessimo esaurire, abbiamo anche l'argomento B, ma di solito non ci fate arrivare. Però diciamo che la fibromialgia, adesso capiremo meglio che cos'è. E quindi cercheremo di capire un po' le cause e anche delle soluzioni possibili, insomma, ecco. La canzone Ti lascerò a me ha colpito pochi giorni fa perché parlava proprio di legami che si lasciano. Quindi, se volessimo descrivere la fibromialgia dal punto di vista meccanico, ok, che cosa sarebbe la fibromialgia? Facciamo capire all'ascoltatore che magari ne è affetto o non sa che si chiama così, o magari non è chiaro o è stata messa in mezzo ad altre cose.
1: Ma intanto non c'è una definizione chiara rispetto a cos'è la fibromialgia, nel senso che sta mettendo un po' in difficoltà l'ambito medico perché c'è una concomitanza di diverse sintomatologie. Quando c'è una sindrome, diciamo, diventa un po' più difficile comprenderne in modo specifico, esaustivo e chiaro la causa. Ok, quello che io su un piano prettamente meccanico, quindi volendo porre l'attenzione proprio sul corpo, quello che io vedo nella fibromialgia o quantomeno nella descrizione della sintomatologia che viene portata dalle persone che ne sono affette è uno stato fondamentalmente di dolore cronico diffuso che in alcuni momenti diventa più, diciamo, acuto, in altri momenti rimane più latente e che ha un po', viene descritto molto spesso come una sorta di bruciore. Allora, cosa accade? Ci sono appunto diverse visioni, perché poi, come abbiamo anche visto con te Daniele in questa trasmissione, non è che ci sia una sola medicina, no? Ce ne sono differenti e a seconda del tipo di medicina che tu in quel momento prendi in considerazione, che quindi è la lente che in quel momento stai adottando, hai una visione differente di quello che è la problematica. Allora, Nicola è più ferrato in medicina tradizionale cinese. Io, insomma, anche Nicola, un po' abbiamo approfondito le cinque leggi biologiche. Nelle cinque leggi biologiche, ad esempio, la fibromialgia viene inquadrata come una conseguenza, una sintomatologia che è conseguenza di conflitti che avvengono a livello del mesoderma più recente, mesoderma 2, e a livello ectodermico. Quindi ci troviamo in situazioni in cui o ci sono possibili separazioni o sono volute, comunque in una condizione di forte svalutazione, quindi una persona che si trova a affrontare situazioni che sono troppo pesanti, sia su un piano fisico sia su un piano relazionale e che hanno in qualche modo difficoltà nel vivere nel territorio in cui vivono, cioè c'è qualcosa all'interno dello spazio di vita che appesantisce. Se vogliamo dare un'altra visione da un punto di vista proprio di come accade la sintomatologia, questa è una visione che ho visto perché sono persone che hanno in qualche modo uno stato simpatico adrenergico molto attivo. Cosa vuol dire? Che sono sempre in una condizione di attivazione. Cosa fa sì che cosa succede quando una persona è sempre in attivazione? Quindi, ad esempio, su un piano di stress abbiamo una quantità molto elevata di cortisolo. Cosa accade? Che quando una persona si trova in simpatico vive in uno stato di allerta costante, quindi uno stato di tensione costante. Questa tensione è una tensione che si manifesta sia su un piano psicologico ma anche su un piano muscolare, tendineo, no? E quindi cosa
2: Fisico.
1: accade? Quindi cosa accade a quel punto? Che se una persona, infatti molto spesso le persone che hanno fibromialgia non riposano, hanno un sonno molto molto carente, tendono a dormire poco, a non dormire o avere sonni non riposanti. Cosa accade quindi? Che c'è uno stato di tensione tale per cui anche durante la notte non si riesce a mollare. cioè si rimane sempre in uno stato di tensione. Questa tensione è anche, appunto, richiamando la produzione da parte dell'asse ipotalamo surrene di adrenalina, non adrenalina, cosa accade? Che si crea una tensione di base costante.

0: forte a livello anche muscolare. Quando tu hai muscoli che tendono a essere tesi, cosa succede? Che grava sull'articolazione, perché tu è come se avessi i muscoli sempre un po' contratti, sempre un po' pronti ad agire. Quindi cosa accade? Che lo spazio tra le articolazioni si riduce, quindi le articolazioni si affaticano e quindi si crea quella sensazione di infiammazione e bruciore che prima si descriveva. Quindi è come se ci fosse uno stato di iperallerta sempre attivo, è come se il sistema di vigilanza non si fermasse mai, e questo tipo di attivazione si genera sia su un piano psicologico sia su un piano fisico, e poi va a gravare su appunto quello che è la sensazione, la percezione fisica di dolore articolare o dolore contrattura muscolare.
1: Ma potrebbe essere configurato con quel tipo di persona che di solito respira molto alto
0: anche, certo, sì,
1: quindi
0: sì, sì.
1: Se avete la percezione che respirate tanto con la bocca o respirate alto, a parte che di solito se si respira col naso si tende a respirare basso, tendenzialmente questa cosa qui è quello, giusto per dare una mappa all'ascoltatore.
0: Anche sì, non è che respiro alto vuol dire che però
1: certo,
0: una persona che è in una condizione di attivazione del sistema nervoso simpatico ha il respiro alto, perché è proprio la parte del sistema nervoso deputata all'attacco, alla fuga.
1: Ecco, un'ultima domanda, poi lasciamo la parola a Nicola, sì, che così ci dà anche un'altra parte della visione. E giusto perché magari non tutti si rendono conto e hanno magari un linguaggio che copre anche quando si parla che la fibromialgia lavora sul mesoderma, che cosa vuol dire? Ecco, questo semplicemente non
0: allora,
1: perché sennò
0: fondamentalmente
1: i foglietti embrionali sono,
2: esatto,
1: tre,
0: sì,
1: giusto?
0: Si parte da filogenesi, parte da tre foglietti embrionali, cioè il nostro corpo deriva a partire da tre foglietti embrionali. L'endoderma, che va a costituire tutta la parte relativa all'apparato digerente interna, alle viscere. Il mesoderma viene diviso in due, uno più antico che ha a che fare con le strutture di protezione, quindi la pleura, il peritoneo, tutte quelle membrane che vanno a avvolgere e a proteggere, mentre il mesoderma più recente ha a che fare con la struttura scheletrica, ossa muscolare, quindi il movimento, e poi l'ectoderma, che va a formare tutte le componenti legate alla relazione, quindi la pelle principalmente, il derma, la pelle, le strutture.
1: Quindi sono quei tre foglietti che, quando, giusto per capire, perché sennò uno immagina il foglio di carta, ecco, cioè allora quando la persona si forma nella pancia della mamma, dopo che c'è stato l'incontro tra lo spermatozoo e l'ovulo, diciamo che questi fogli sono le prime stratificazioni, foglietti, perché sono strati, insomma,
0: sì,
1: come dei layer,
0: sì,
1: in inglese, e dove ogni layer, ogni foglietto, ogni strato si forma, e quando si forma uno strato si creano tutta una serie di connessioni.
0: Si va proprio a formare ogni strato, le cellule relativamente a quel tipo di tessuto.
1: E quindi quella del mesoderma riguarda la fibromialgia, sto cercando di semplificare e,
0: sì,
1: per rendere comprensibile a tutti gli ascoltatori, se ho capito bene, quindi lavorando nel mesoderma, quindi è uno di queste tre parti della formazione, il mesoderma è quello, per quanto riguarda la fibromialgia, che lavora su quel foglietto embrionale, quindi su quella parte, e tendenzialmente è quell'approccio legato alla separazione, quindi che può essere sia fisica che sentimentale.
0: Sì.
1: Ho tradotto,
0: diciamo che la fibromialgia, ecco, riguarda il foglietto embrionale che va a costituire le ossa e i muscoli. Okay. E questo mesoderma si attiva, quindi la fibromialgia si attiva quando c'è una situazione di forte svalutazione, quindi o situazioni che non riesci a reggere perché sono troppo pesanti, o vere e proprie svalutazioni su un piano relazionale. Quindi il mesoderma va a costruire il mesoderma recente, le cellule che costituiscono il corpo, quindi la struttura ossea muscolare, che risente delle svalutazioni, e l'altra parte è l'ectoderma, che ha a che fare con la relazione, quindi anche col territorio.
1: Ah, ok, perfetto, grazie Fabio.
0: Prego.
1: Perfetto, cioè, ecco, grazie anche
0: per, no, grazie perché, a te, perché ho dato un po' per scontato, ma ci sta.
1: No, perché a volte ci sì, ma a me non piace quando l'ascoltatore ha parlato del mesoderma, ma esatto, magari poi va a googolare e non arriva e non riesce a capire, quindi magari all'interno, certo, dello stesso contesto. Bene Nicola, allora adesso lascio la parola a te. Interessante anche questo, la visione che tu puoi dare anche rispetto alla medicina tradizionale cinese e la fibromialgia vista dal tuo punto di vista, e diciamo,
2: allora, coerente a tutto quello che dice Fabio, ma lì entriamo, diciamo, nel meccanismo più sottile di studi comunque fatti in una visione fra virgolette, diciamo, medica, ecco, del convenzionale. Per come la vedo io, e quindi andiamo in Oriente, cioè, diciamo così, c'è un punto, siccome io ragiono sia con la medicina cinese ma anche con i percorsi dell'agopuntura, io non sono un agopuntore, comunque la traccia è quella, perché
1: sì,
2: non essendo medico non posso comunque
1: infilare gli aghi, infilare sì, ma comunque i punti energetici sono anche, okay, la coppettazione, ecco, sì, sì,
2: sappiamo,
1: sì,
2: no, di meridiani e chakra, e quindi io ragiono e mi oriento su quello. Allora, intanto parto, faccio la premessa: la fibromialgia, riscontrato io personalmente, è un'infiammazione sì che arriva dai foglietti embrionali, ma deriva anche da, secondo me, sì, sì, da un eccesso di glutine nella nostra alimentazione.
1: Ah, interessante.
2: E questo lo riscontro perché comunque tendenzialmente, non so Fabio come la vedi tu, io direi che 90% donne e 10%
0: certo,
2: uomini,
0: sì, sì, sì,
2: cioè va comunque a colpire il femminile.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Dopo, sul discorso relazioni, la donna è molto più sensibile, no? In un portare via territorio, in un'invasione di territorio, magari l'uomo è un po' più pratico e quindi se la gioca un po' diversamente. Un punto forte.
1: Poi siamo, adesso non voglio fare altri discorsi, però è quel discorso legato a una società tendenzialmente maschilista, quindi ci sta che il uno
2: ni perché comunque sta colpendo sempre di più anche l'uomo.
1: Okay, sì,
2: quindi
1: sì,
2: dico ni per quel motivo, ma non perché
1: sì, perché l'uomo non viene più considerato nella parte sensibile. Questo è vero, ci sono sempre più donne mascoline, okay, di potere,
2: e possiamo metterci a scrivere
1: di potere, in Italia non sappiamo di donne di potere, ma non mettiamo a caso che succeda, okay, però mettiamo.
2: È vero,
1: quindi,
2: che
1: sì, l'infiammazione, quindi dicevi un eccesso di glutine che prende di più le donne.
2: Perché comunque le esigenze, diciamo, della nuova alimentazione portano sempre di più ad avere una spinta di glutine maggiore per avere un appagamento, okay, della nostra fame in modo diverso. Cioè, quantità più ridotte, perché adesso dobbiamo stare tutti, no, in una certa forma, essere in una certa forma, però deve essere appagante quel poco che noi mettiamo dentro. E quello è pluriglutinico, cioè ha una spinta di glutine importante. Per quello che studio io, sì, nei sì, miei percorsi, siamo nati, stati fatti e costruiti per processare il 10% del glutine che oggi troviamo nei prodotti che andiamo a mangiare, ok? Soprattutto nella parte dei carboidrati. Succede che, appunto, non potendo processare tutto, accade questo. La donna, a mio parere, il femminile, ha una struttura fisica un po' diversa dalla nostra. Cioè, noi, il maschile, perché c'è una percentuale più bassa di fibromialgici a livello maschile? Perché noi comunque abbiamo una parte enzimatica, cioè gli enzimi che ci aiutano a processare questo, un pelo più alto, un pelo più forte. Adesso devo ancora capirlo, sto studiando sta cosa. Ma soprattutto io vedo le persone, il femminile, con le quali mi rapporto appunto nel mestiere particolare che faccio, che sono sì in tensione, ma soprattutto infiammate. Cioè c'è un'infiammazione che è arrivata a dei livelli, cioè addirittura allo sfioro del derma, vedo donne che saltano. E per quanto riguarda il percorso della medicina cinese, il punto più importante, perlomeno quello dove io lavoro di più, che lavoro di più, è Milza 6. Milza 6 è un punto che si trova tre dita sopra un malleolo interno della gamba. Ed è il punto che per eccellenza aiuta il riposo sia mentale, fisico e anche muscolare. E quindi per il momento mi sento di dire questo. Tutto il resto che ha detto Fabio è la traccia più certa, diciamo, di quello che oggi, no, a livello di studi medici, di quello che comunque dai referti che poi a volte ci presentano, e su quella traccia che abbiamo dalle diagnosi che vengono fatte, è tutto quello che Fabio ci ha appena detto, e lo confermo.
1: Ok, bene. E in questo nel trattamento della fibromialgia,
2: per quanto mi riguarda,
1: per quanto ti riguarda, sì. Quanti meridiani vengono toccati, e cioè quali sono i meridiani che tendenzialmente, perché i foglietti embrionali è una visione, come è stato detto all'inizio da Fabio, c'è questa visione, ma e quindi ha parlato del foglietto del mesoderma e anche in parte dell'ectoderma, ho capito bene, giusto?
0: Sì.
1: Mentre per quanto riguarda i meridiani, tendenzialmente anche lì c'è vengono toccati molti meridiani e chakra, dimmi, tre
2: perché comunque sono tre meridiani, diciamo, adesso i punti logicamente sono più di tre, però la traccia è di tre meridiani: fegato, mezzarene, ok? Perché poi se andiamo a vedere, no, fegato, mezzarene, c'è anche un meridiano del
1: Mi viene la rabbia, la paura, la milza, non mi ricordo su cosa lavora.
2: Paura.
1: Ah, ok.
2: Paura, quindi. Oppure la fuga.
1: Ah, ok.
2: In quello che è, sì, una visione della medicina cinese, quando c'è una grossa infiammazione della milza, sei in un stato di allerta, quindi o fuga o
1: c'è una rabbia,
2: sì,
1: e ci sei la paura.
2: Mi sento braccato, mi sento in galera, mi sento
1: bello, è interessante questa combinazione, perché sono due visioni diverse che comunque nessuna lega l'altra, ma si completano,
2: comune,
1: quindi questo volevo. E invece per quanto riguarda i chakra, da quello che tu vedi, e
2: allora il chakra che io testo, il più svalutato è il secondo, quindi il chakra della parte riproduttiva, no? Perché comunque in uno stato di tensione, allerta, infiammazione, e siccome se andiamo anche sempre a riparlare di quello che viene diagnosticato nel tradizionale, viene vista la fibromialgia un po', e Fabio correggimi se dico un'assurdità, cade un po' dalla parte della depressione, no? Comunque di un disagio psicologico. Di conseguenza chi ha un disagio psicologico, quasi sempre, o perlomeno quello che riscontro io, il secondo chakra, che è quello della sessualità, è molto in disequilibrio. Dopo logicamente il terzo, che è quello dell'autostima, e tendenzialmente io trovo anche un radicamento, sempre il primo chakra, poco coerente.
1: Mai
2: in disequilibrio, però poco coerente.
1: Okay.
2: La mia visione è questa.
1: Sì, sarebbe un po' la parte, la radice, e dove poi parte tutto. È interessante.
2: Nel maschile spesso quelli che ho, perché onestamente ne ho visti pochi di maschili con la fibromialgia, e ho riscontrato che il quinto chakra, perché probabilmente devo argomentare, devo dire, non ho il coraggio per mantenere equilibri nel mio mondo, nel mio territorio, nel mio vissuto, e quello ti porta a tensioni e infiammazioni.
1: Interessante, no?
2: Mm-hmm.
1: Bene, Allora, adesso abbiamo visto un po' dal punto di vista tecnico. Adesso mi farebbe piacere che, diciamo, naturalmente senza far nomi nel rispetto, magari parlaste di casi concreti, cioè questa visione, perché è importante sapere queste cose e quali potrebbe essere, diciamo, una aiutare l'ascoltatore anche un po' a orientarsi, quindi fare un esempio citando, insomma, concretamente dei casi, 1, 2, 3, 10, quelli che mi vengono, e far capire che cosa significa lavorare su quello e come si può dare degli strumenti significativi o comunque far capire meglio la fibromialgia.
0: Ma per me il caso, diciamo, più eclatante e significativo che ho incontrato è stata una donna anche giovane in realtà, perché avrà avuto ai tempi una quarantina d'anni, con 3 figli. E lei era una persona molto molto credente, nel senso che erano, mi pare, neocatecumenali col marito, okay. Quindi insomma famiglie molto numerose, loro erano giovani per cui ancora erano fermi a 3, però si sa che... Qual era il discorso? Che a lei la sintomatologia, per come me l'aveva raccontata, perché poi da terapeuta, psicoterapeuta, raccolgo anche la biografia che è fondamentale, lei era sostanzialmente comparsa a seguito dell'aver saputo che il marito l'aveva tradita. Tradimento che lei aveva, tra virgolette, perdonato. Il problema è che da un punto di vista, diciamo, dei codici culturali di riferimento, quindi neocatecumenali, lei...
1: Cristiani.
0: Sì, che il neocatecumenale ha una visione un po' più
1: ortodossa.
0: Sì, ortodossa. Bisogna dire ortodossa, sì. E quindi
1: fondamentalista, ecco.
0: E quindi c'aveva quella parte che era molto orientata al perdono, anche una famiglia intorno a lei che la invitava al perdono, lei che si autoinvitava al perdono, però una parte più profonda e autentica che era ovviamente molto arrabbiata, molto delusa, che però in qualche modo era la parte che lei metteva un po' più in secondo piano, perché contrastava tutta quella tendenza da parte di sé, della cultura di riferimento e delle persone più vicine, a dire perdona, ha fatto un errore e tutto il resto. Quindi si viveva un grosso conflitto sia sul piano ovviamente della svalutazione, perché subire un tradimento così, ma anche non venir vista nelle sue componenti anche di sofferenza e di rifiuto di quello, certo. E poi da un punto di vista territoriale, perché lei continuava a vivere in casa con un uomo verso il quale sentiva tanta tanta rabbia, quindi si è dovuto proprio fare un lavoro intanto inizialmente per riconoscere proprio queste diverse componenti, perché da un lato coesistevano in modo anche abbastanza autentico un desiderio sì di andare oltre, di perdonare, di no stare col marito, però dall'altra parte c'era un forte desiderio di in qualche modo separarsi da lui, no? E quindi la prima fase è stata proprio fare in modo che tutte queste parti potessero emergere, anche con Ortobionomi, che come sai lavora per rilassare tutto il sistema nervoso autonomo.
1: Guarda, svelo un segreto. Per un periodo della mia vita ho fatto parte dei neocatecumenali. Sì. Quindi conosco benissimo che cosa succede tutto quanto, quindi me ne sono andata un po' sbattendo la porta, quindi, ecco, però so benissimo che cosa significa all'interno del gruppo tutta quella parte lì, quindi è sì. Un esempio interessante.
0: Poi un esempio un po' più comune, ad esempio una signora, sempre sì, donna che ho seguito, 55 anni, in quel caso lì c'era un discorso alimentare, poi ti lascio, ma lì c'era proprio quello che vedevo era la donna di casa con 2 figli maschi, il marito lavoratore, anche lei lavoratrice, che praticamente aveva in carico qualsiasi cosa, era gestione di casa, anche nel lavoro era una persona che era una caporeparto, per cui il punto di riferimento, no? Quindi sostanzialmente era quella colonna in tutti i campi, senza la quale nulla funziona, ok? Quindi soggetta dei contori, dei continui carichi, pesi da ogni punto, senza avere la possibilità di crearsi quello spazio di riposo per sé.
1: Bene, grazie, è interessante. Ecco, quindi se per caso magari vi riconoscete in qualche caso qualche dolore, sappiate che se non sapete come si chiama, sappiate che ha un nome e che magari ci possono essere anche delle soluzioni concrete che si possono attuare sia dal punto di vista psichico che meccanico. Lascio la parola a te, Nicola.
2: Mi aggancio al discorso religioso che ha fatto Fabio. Io ho una cliente di Riccione, una signora molto religiosa, anche il marito, e lei era, fra virgolette, ha avuto un periodo, io ho questo termine perché mi piace, ma perché comunque vabbè, ci rispecchia anche un po' da star, no? Ha avuto un'attività collegata, diciamo, al mondo degli animali particolari, i delfini. E quello era il suo territorio, quindi aveva creato una certa risonanza, no? su tutto il territorio della Romagna, quindi era diventata un'attività importante sotto tutti gli aspetti, anche quello economico. Arrivò una figura che appunto aveva di quelle che vogliono tutelare i diritti degli animali e quant'altro, così l'ho capita e così la espongo. E quindi lì è stata, tornando al discorso delle cinque leggi di Hammer, no? Invasa nel proprio territorio.
0: Certo.
2: E da lì è partito questo delirio di infiammazione, ma di gonfiore corporeo. Lei addirittura, lo suolo era una roba che non si poteva avvicinare, stava proprio male. Quindi io cosa ho fatto? La prima strada sulla quale io lavoro nel mio mondo è quello delle ferite emozionali. E come le tratto? Le tratto in auricoloterapia, perché comunque nell'orecchio noi abbiamo non tutto, per come la vedo.
1: Noge?
2: No, auricoloterapia, proprio abbiamo dei punti, ad esempio sì, Shenmen, sì, che è un punto, diciamo, che ci porta alla calma, ok? Ma comunque le ferite emozionali, le cinque ferite che bene o male tutti conosciamo, no? Svalutazione, abbandono, rifiuto e va bene. Lei aveva una forte ferita dell'abbandono, perché comunque aveva avuto anche un precedente matrimonio dove anche, ecco, mi aggancio a lui, no? Era stata comunque abbandonata e maltrattata e tutto quello. Aveva una forte ferita dell'oppressione, che è quella delle malattie autoimmuni, che con la fibromialgia non avrebbe niente a che fare, ma con le infiammazioni sì.
0: Certo.
2: Ma con le infiammazioni sì. E aveva una grossa ferita, forse la più grande, che era quella della, adesso non mi viene il nome, comunque della svalutazione, ok? Il primo percorso che ho fatto è stato quello, e da lì è uscito, diciamo, tutto il bandolo della matassa, il groviglio di tutto quello che non si era capito. Lei aveva già fatto comunque si era già fatta valutare, ma nessuno gli aveva dato questa visione. Quando, siccome io conosco, credo come te Fabio, tutti i punti del corpo fibromialgici, per amore o per forza, appena la sfioravo in quei punti, gli ho detto: guarda, secondo me, io non sono un medico, però risuoni molto a questo. E in effetti ha fatto l'indagine e mi ha riportato che quello era uscito.
1: Le cinque ferite: rifiuto, abbandono, umiliazione, tradimento e giustizia.
2: Esatto. Okay. Quelle sono. Quindi lei aveva forte tre ferite, le prime, ho lavorato subito sulle tre ferite, da lì si era un po' spento questa agitazione, perché comunque la fibromialgia a un certo punto ti porta in questo stato di poco riposo ad avere un equilibrio non troppo stabile, cioè diventa anche un po' instabilità, no? E lei lì subito mi ha detto: guarda, sto cominciando a riposare meglio, però i dolori si stanno amplificando. Quindi da lì in poi ho preso la mia strada, quella della medicina cinese, quindi la traccia dell'agopuntura. Ho lavorato su un meridiano molto importante, che in quel caso lì era proprio il caso di attivare, che è GB20, che sarebbe la parte del fegato, che poi nella fontanella che abbiamo quando nasciamo, questo è il punto GB20. E lì ho lavorato tanto a quel punto, vabbè, dopo ci sono una serie di punti che sono fondamentali. Diciamo che nel mio percorso ci sono, c'è una traccia che si può chiamare protocollo come nella medicina, ma dopo lì devo cucire comunque il vestito ad ognuno nel modo giusto, cioè ognuno il suo vestito.
1: Certo.
2: Non è che per tutti va.
1: Bravo, perché poi la bravura dell'operatore è proprio nel riconoscere e di tagliare il vestito su misura, certo, di volta in volta. È interessante questa cosa della fontanella, perché molte volte è un punto fondamentale e spesso viene, dal punto di vista religioso, la prima chiusura che ci viene fatto con il battesimo, scusate,
0: con le croci,
1: ecco. E quindi certo, spesso i dolori o che altro, anche l'attaccamento a uno schema religioso vissuto può portare a un'attivazione importante. Quindi proprio perché dicevi aveva una religiosità, perché la spiritualità è un'altra cosa, una religiosità accesa, quindi si riconosce all'interno di certi codici, e nel momento in cui ti riconosci all'interno di certi codici anche li attivi. Quindi è interessante questa cosa che hai dovuto lavorare proprio su.
2: E tuttora, perché la vedo
1: sì.
2: Diciamo a quindicinalmente, ho uno studio in quella zona lì e lei comunque è un cliente fisso, perché gli ricarico fra virgolette la batteria per andare avanti
1: certo,
2: quei 15 giorni. Credo, questa è una mia credenza e mi auguro che sia anche giusta, che se si indovina la strada giusta la fibromialgia possa arrivare ad un buon compromesso di vita, cioè ci si può convivere. Non so se si riesca a spegnerla, questo alzo le mani, sto studiando,
1: ma non ci si può permettere.
2: No, sto studiando tanto questo, okay. Però di conseguenza dico che si riesce comunque a mantenere una buona vita,
1: interessante. Sì, perché a volte anche rendersi conto dal punto di vista energetico, di credenze, di alcune cose, dice questa persona ha uno schema all'interno di un certo codice, e lì andarci a lavorare significa, come dire, far star meglio la persona, insomma, ecco.
2: Sì.
1: Okay. Bene, allora noi adesso abbiamo un minuto. Oggi siete tutti silenzi, ma siete intimoriti dagli ospiti o cosa? Perché proprio di solito anche solo un ciao me lo scrivete, ma oggi siete silenti, perché ho addirittura fatto la prova per capire se c'eravate. Ma di solito fate così quando gli argomenti sono particolarmente tosti e state in ascolto. Ecco, se dopo la pubblicità mi date così un saluto, giusto per capire che siamo in onda e che state ascoltando. Ecco, non è che ho bisogno, tanto la trasmissione rimane online, potete poi andarla a vedere sul podcast, andate sul podcast su www.radiogamma5 e mettete new podcast. Io faccio parte, mi sembra che sono all'ottavo posto, insomma, Daniela Polin, e potete mettere trasmissioni del 2026 e scegliete questa del 22 maggio, giorno di Santa Rita. Ecco, addirittura ciao bellissima, non ambivo a tanto, grazie Andrea, a tra poco, dopo la pubblicità.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

0: Ed eccoci qui ritornati su Radio Gamma 5 questo pomeriggio del 22 maggio 2026, sono le 16:06 e siete in ascolto della rubrica Arte, Benessere e Cervello, che come ogni venerdì vi accompagna su temi legati all'arte e o al benessere e o al cervello, per chi ce l'ha voglia di utilizzarlo, che come sapete non è così scontato e lo si vede più e più volte. Ecco, quindi se avete voglia, di solito cerco di portare ospiti che possono stimolarvi o nell'arte o nel benessere o nel cervello, insomma, perché quello si presume che ce l'abbiano tutti. Io purtroppo ne ho solo metà, ho solo la parte destra, quindi ho deficit un pochino, però poi ho gli ospiti che completano alla grande la parte a me mancante. Ecco, vi ricordo, molto carina questa questo brano che ha scelto Nicola. Nicola Beccati è la persona che ha parlato, e Fabio Cinque l'altra persona che ha parlato, e dopo ve li ripresento. E vi volevo solamente ricordare, interessante, se andate a vedere il testo di Charlie Brown, è stato anche un po' scelto proprio per questo aspetto legato al lasciarsi, alla separazione, anche questo. Magari Fabio ci stupirà con qualcosa che ci unirà tutti quanti, ma ancora non lo so il suo brano. Che gli ho detto: qual è il tuo brano? È scappato fuori, non l'ho visto, ma avremo la sorpresa, insomma, la prossima. Ok,
1: tira fuori il basso,
0: tira fuori il basso e inizia a strimpellare. Vi ricordo il 5 per 1000 per la radio, se volete dare il vostro contributo, si resiste insieme nella vostra dichiarazione dei redditi, e ricordate che i numeri del codice fiscale sono 01 5980 90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. E se volete sostenere la radio, ricordate che potete fare un versamento, portare contanti in radio, oppure fare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 con un bonifico al credito cooperativo di Campodarsego, e il codice alfanumerico lo trovate su il l'IBAN con relativo codice alfanumerico lo trovate sul sito della radio, oppure potete portarlo, sì, quando ci sono gli eventi. E si ringrazia quanti da vita. Vi ricordiamo il libro Le frequenze della libertà, che lo potete prendere direttamente in radio nelle varie iniziative, oppure lo potete trovare da Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto, alla quarta libreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, e libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia, Bassano del Grappa, e l'edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. Ecco qua, pedagogia e tecnologia. Vi ricordo che questa sera in sede radio ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante formatrice in pedagogia steneriana, ci spiegheranno impatto del digitale sulle nuove generazioni, non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Chiamate per info Valentino.

Irradiato, mi piace, conduttore di Radio Gamma 5 e anche Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo e presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e anch'essa conduttrice di Radio Gamma 5. Ecco, come, quindi qual è il senso profondo della relazione e gli animali che accogliamo nella nostra vita, come possiamo favorire la loro salute fisica, emotiva, in relazione alla nostra, presso la sede radio in via Toniana 66 a Campodarsego, per info 366 18 164 96. Martedì 2 giugno, grande giornata per mano nel cuore di Kumara, tra le magie del bosco di Faont, alle 9 puntuali presso la Berreria Pedavena, partenza alle 9:30 per il

prenotazioni 329 003 8988. L'ultima consegna della pausa estiva del gas radio gamma 5 di Padova sabato 6 giugno dalle 14 alle 18 in sede radio. Potete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo. E anche a fine giugno si organizza una serata per Mara con lo spettacolo di Danilo, però non prendo altro tempo perché questa è un'iniziativa che sarà in funzione dopo. E 25 maggio, lunedì 25 maggio, a Via Villetta 88 a Salzano, conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, organizzano Alfredo Bellucco e Sacra Casa, Sacra Famiglia. C'è anche la serata che viene pubblicizzata in radio al 28 maggio al Civico, sì, ecco, 140, giovedì alle 17:45 in via Piovese, sempre con Bellucco e Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi, e anche Patrizio Miatello e Zelino, terzo da un'ara, conferenza stampa sempre sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, salviamo le nostre case. Fabio Rominato, operaio a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante della mandibola destra, ha già subito due interventi di chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento per fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare adesso, l'IBAN è bello lungo, adesso io lo dico magari per chi riascolta la registrazione. IT, quindi Italia Torino 94 Y, poi è 08 32 76 296, e poi ci sono 7 zeri, quindi 0000 per 7 volte, 80 15 15, e la banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. E Riccardo Rossi sta cercando lavoro. Se cercate una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatelo al 349 408 82 60, all'indirizzo riccardo.rossi65210@, però non dice chiocciola che cosa. E ecco, è un laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona. E poi vi ricordo ciaobei.org, e che è il sito di annunci della radio. Ecco, grazie. Vedo che ho una domanda, vi ricordo, ecco, giusto per riportarci alla trasmissione di oggi, abbiamo qui in ospite in studio Fabio Cinque, operatore certificato di Ortobionomi e psicologo psicoterapeuta ad indirizzo interazionista, e Nicola Beccati, operatore olistico specializzato in massaggio sportivo e ayurvedico, certificato in massaggio nel massaggio dell'anima, che è una sua una tecnica da lui codificata. Ha iniziato a lavorare con la meccanica quantistica, diventando un punto fermo del riallineamento della persona sulla postura, i dolori e mialgie di vario tipo, e come state sentendo una persona ben competente anche sulla medicina cinese. E allora c'è l'ascoltatore Anam che ci dice:

0: Buonasera, una domanda spero pertinente. Con le tecniche di rilassamento, per esempio respirazione, yoga, meditazione eccetera, il corpo riesce a lasciare andare, o meglio risolvere, dei traumi che si esprimono ma manifestano a livello organico con dolore, contratture o limitazioni funzionali? Grazie Anna. Prego, a voi la parola, perché oggi stiamo parlando di fibromialgia. Allora, con le tecniche di rilassamento, per esempio respirazione, yoga, meditazione, il corpo riesce a lasciare andare, o meglio risolvere, dei traumi che si esprimono, manifestano a livello organico con dolore, contratture o limitazioni funzionali?
1: Allora, sì, non necessariamente, ma non è il corpo che risolve. È la mente, la persona che risolve nel momento in cui non rifiuta ma attraversa, nel momento in cui, perché queste pratiche qua non ti insegnano a sciogliere, ti insegnano a nobilitare quello che è il problema al lavoro, no? O il dolore. Quindi nel momento in cui tu smetti di rifiutarlo, ma questo funziona anche con alcune persone che propongono un lavoro in chiave 5 leggi, cioè anziché rifiutare il sintomo, accoglilo, capisci nel senso, in quel momento lì, nel momento in cui tu non lo rifiuti, non lo allontani, ma cerchi di attraversarlo, il dolore comincia a sciogliersi. Ma è un qualcosa che non avviene attraverso il corpo, cioè, o meglio, avviene attraverso il corpo, ma la matrice che produce questo tipo di fenomeno, evoluzione anche della componente dolorosa, non è il corpo di per sé, ma è la persona, quindi la mente, il suo modo di posizionarsi rispetto al fenomeno dolore, al fenomeno corporeo. Quindi sì, si può fare. Tra l'altro, perché hanno effetto
0: questo? Mi permetto di dire una cosa, scusami Fabio, perché tu stai dicendo delle cose molto esatte e sto capendo quello che stai dicendo, però secondo me non può non essere chiaro. La tecnica funziona se tu lo attraversi, ma molte volte il nostro inconscio, quando c'è una parte dolorosa, non è che ci fa andare lì. Quindi il confronto con un terapeuta, un operatore o che altro serve per, concedetemi la metafora, per essere presi per mano e guardare insieme quella cosa, perché spesso l'inconscio ci fa allontanare. Dimmi se ho...
1: Sì, sì, sì.
0: Ok,
1: certo.
0: Ecco, sì, questo... Sì, sì. Ecco. Perché è importante, perché se no tu stai dicendo e ho capito, però magari poi per la persona dice, ah, allora mi metto a meditare, io attraverso il mio dolore, però poi quando la cosa è troppo dolorosa uno prende e te la gambe levate, questo sì, ve lo posso garantire.
1: Sì. Ecco, vai. Diciamo che di per sé tutte le pratiche che hanno a che fare con un respiro consapevole hanno degli effetti neurofisiologici a cascata, per cui lavorano anche sulla percezione del dolore e sulle tensioni, perché io avevo parlato, no, di nervo vago in alcuni incontri fa, quindi della teoria polivagale, e tutte le problematiche a livello di tensione, quindi artriti, artrosi, no, che hanno a che fare con gli stati di tensione di base, giovano dalle forme di meditazione, perché vanno a rilassare attraverso il respiro anche la componente appunto muscolare, fasciale, tendinea. È un regolatore, la meditazione è la medicina magica, funziona per tutto se fatta con costanza. Poi un discorso è fare la pratica in termini di regolo il respiro, regolo i processi fisiologici. Un discorso è che io, oltre a questa cosa qua, utilizzo la pratica come percorso spirituale di autosservazione e svelamento del funzionamento della propria mente, che è un'altra cosa. Allora lì puoi debellare completamente i conflitti su un piano mentale, esistenziale, e poi a livello fisico, perché il fisico è di secondo ordine, terzo ordine rispetto alla parte mentale.
0: Ecco, mi sento di dire un'altra cosa, poi smentitemela, sì, o confermatela, nel senso che voi lavorate in modo diverso dal mio, però nel senso, io ho visto, per quella che è la mia esperienza, che non tutte le meditazioni sono vere meditazioni, perché molte meditazioni, finché uno va, fa la pratica, svuota la mente, torna, però la vita rimane uguale. La meditazione che è veramente efficace è quella che poi porta a un cambiamento efficace nella vita di tutti i giorni.
1: Su questo siamo completamente d'accordo.
0: Perfetto,
1: certo.
0: Perché no, perché poi io a volte sento, no, perché io faccio, non faccio nomi perché non voglio, come dire, colpevolizzare o far sentire sbagliato nessuno. No, perché io faccio meditazione, mi dicono tutti a volte dei nomi che dico, anche questa esiste, e poi dopo dico, ma la tua vita com'è? Ma sì, sto bene quell'ora, e poi tutto è uguale. Allora dico, hai trovato una tecnica che ti puoi farti un'ora di camminata in natura e ti fa lo stesso effetto, però poi magari uno si crea gli amici e va bene anche quello, ecco. Di anche tu, perché sento Nicola che,
2: allora,
0: freme.
2: Parlo della mia meditazione, io ho la fortuna, sfortuna di guidare tanto.
0: Ah.
2: E quindi la solitudine all'interno della vettura diventa una meditazione. Poi è logico che, come dici tu, tutti i giorni ne arriva una nuova, o... ma per come la vedo io, mi sono cercato delle tracce che poi sono anche dei colleghi di, vedi Jung, vedi Gurdjieff, vedi, cioè, e quindi mi ascolto anche, no? Proprio per andare a rinfrescare quelle parti della memoria, dell'anima, che sono lì, che non, secondo me, e qua abbiamo anche un'esperta della parte destra del cervello, che sono lì latenti, che noi, cioè, non andiamo mai a richiamare, perché la meditazione sì, ti toglie il momento, ti porta fuori dal momento, ti scioglie il momento, come dice Fabio, è come lo sport, è un allenamento, se lo fai il muscolo cresce, ok? Ma chi lo fa? Chi ha tempo e non ce l'ha nessuno? E quindi la mia meditazione, lo dico proprio con tutta la, faccio tante ore in macchina, quella è la mia meditazione, star con me stesso, parlare con me stesso.
0: C'è un film bellissimo che, se non l'avete visto, vi consiglio di vederlo, che è La forza del campione. Non si trova tendenzialmente nello streaming, ma non so perché, posso ipotizzare il motivo, però lo potete trovare, si trova su YouTube spezzato in due parti, che si chiama La forza del campione, ed è bellissimo perché c'è il personaggio interpretato da adesso non mi viene il nome, signore, vabbè, comunque lui viene chiamato all'interno del film Socrate, e a un certo punto questo personaggio dice, medita veramente chi, non chi va sul cucuzzolo della montagna, ma chi poi, anche pulendo il gabinetto, ogni attività è propedeutica alla meditazione. Quindi il vero meditatore è quello che medita sempre, ok? Una volta, diciamo, l'isolato.

0: via che mi ricordi, via Piovese, e io Piovese, scusate, via Piovese, il civico 140 e via Piovese, ecco, quindi per ricordarvi gli appuntamenti che ci sono lì. E poi buon pomeriggio artista, grazie dell'artista, saluti da Mariche, genitori per tutta Gamma 5. Ecco, vedi che ho dovuto un po' spungolarli, ma c'è,
1: arrivano.
0: Vai, di quello che stavi dicendo.
1: A questo proposito, il nome di mio papà, sapete qual era? Socrate.
2: No. Ma dai,
1: mio papà si chiama.
0: No, non ci posso.
1: Mi aggancio a questo argomento. Sì, sì, mio papà è stato.
2: Quindi tu sei Platone?
1: Dio, no, no, non proprio, però.
0: Bella, bella questa, tu sì, sei Platone.
1: Però mio papà fu battezzato così.
0: Ecco, no, adesso aspetta, perché non mi ricordo. Non mi ricordo il nome di quella. Parla tu, Fabio.
2: No, no, è che poi ci sono i collegamenti anche rispetto, perché ci sono sempre, c'è sempre l'intenzione di fondo, no? Sul perché, in che modo, con che posizione fai una cosa. È che anche queste pratiche tipo yoga, meditazione, eccetera, eccetera, in qualche modo, non è sempre così, però vengono all'oggi insegnate come un qualcosa che ti aiuta a gestire lo stress, no? Quindi come pratica un po' finalizzata a questo, non come quella pratica rivolta allo svelamento di sé, allo sblocco di memorie antiche, e quindi che ti consentono quel tipo di evoluzione. Per questo dico, di per sé la pratica, lavorando sul respiro e quindi generando a cascata processi neurofisiologici che sono stati individuati, elencati e tutto, quindi apporto di ossigeno alle cellule piuttosto che lo stimolo alla produzione di certi tipi di neurotrasmettitori, eccetera eccetera, no? Però di per sé non è che vada necessariamente a sciogliere conflitti, anche se sono pratiche che come origine hanno questo tipo di funzione e di potenzialità.
0: Bene, allora grazie. Torniamo alla fibromialgia. Ecco, l'attore era Nick Nolte, che adesso è diventato un po' così, ma in quel, secondo me, è una delle ultime magistrali interpretazioni. Lui è Canuto, completamente Canuto nel film, ma ci sta, un po' ricorda nell'immaginario, insomma, l'immagine di Socrate. E quindi ritorniamo alla fibromialgia, quindi caro figlio di Socrate, che dovremmo essere tutti un po' socratici, cioè chi sono io, cioè farsi delle domande e trovare le risposte attraverso proprio, come dire, il continuare. So di non sapere, ecco, questo, certo. Questo è credo che sia la base per conoscersi veramente. Ecco, chi si conosce poi è più libero. E quindi intanto di saper di non sapere, quegli aspetti, quegli stimoli che portano a conoscere la fibromialgia. Adesso ritorniamo al nostro punto dolente, perché proprio, cioè, sono più punti dolenti, ecco.
1: Io volevo dare tre perle che poi servono anche al nostro amico Anam.
0: Okay.
1: Quindi abbassano il dolore per le fibromialgiche, ma allo stesso tempo possiamo anche sciogliere contratture e tutto quello che hanno, e sono digitopressioni, niente di trascendentale. Okay. Ora, il primo punto si chiama grosso intestino 4 ed è tra indice e pollice, la parte carnosa che abbiamo qua in mezzo a queste due dita. Quindi 10 digito pressioni per mano, quindi prima da una parte e poi dall'altra.
0: Ah.
1: Ok?
0: Ok.
1: Poi abbiamo...
0: Come si chiama a questo punto?
1: Allora, termine esatto LI4, grosso intestino 4.
0: LI4. Mm-hmm. Ok.
1: Poi abbiamo un punto cistifellea che è GB21 o cistifellea 21, che è tra la base del collo e la punta della spalla. Esattamente.
0: Ok. Uia, che male.
1: Però non bisogna andare nella fossetta che abbiamo qui.
0: Ok.
1: Perché lì, di lì passa proprio il nervo vago ed è pericoloso, spinge sul nervo vago, ma è proprio diciamo dove l'orecchio si direziona sulla spalla, in quel punto lì, quando senti

0: il losso della clavicola, quello è il punto esatto.
1: Ah,
0: 10
1: okay.
0: A destra e 10 a sinistra.
1: Fa un po' male comunque.
0: Ok, perché vuol dire che c'è tensione. Poi abbiamo GB20, che è un punto, e comunque ecco, richiamiamo sempre questo punto qua, che è il grosso intestino 20, che sono le due fossette alla fine dell'osso occipitale. Quindi dietro l'orecchio, dove non si sente più il duro dell'osso e comincia la parte cannosa, la parte, quelli lì sono due punti, quindi.
1: Ma destra e sinistra
0: sì,
1: uguale?
0: Destra e sinistra si possono anche lavorare in contemporanea.
1: Ah, quindi
0: questi
1: uno
0: sono
1: smette.
0: Già tre punti che abbassano dolore nella fibromialgia, ma che comunque chi non ha la pazienza di meditare, chi vuole rilasciare qualche tensione. Sono punti potenti anche quelli, ecco, perché la meditazione è anche fatta di pazienza, tempo, dedizione e tante altre cose che col giorno d'oggi, con tutto il cuore che si fa oggi.
1: Ma mi verrebbe da dire, poi magari dico una cavolata così, ma magari uno si mette lì, che ne so, si mette lì e si tra la ciccetta, mi viene da dire,
0: quella
1: tra il pollice, e fa 10 volte così da una all'altra e poi si mette a meditare. Ma a parte che
0: no, è tutto lecito.
1: No, no, sì. E magari lì intanto si risvegliano dei pensieri, perché poi noi quando andiamo a lavorare lì, andiamo a creare, stimoliamo il cervello, questa è materia mia, e lì qualche pensiero. E allora magari quando si sta meditando, quel pensiero che arriva potrebbe magari aiutarci a fare una meditazione più efficace.
0: E ne ho uno che le fibromialgiche hanno spesso questo problema, che sono convinte o perlomeno sentono una grossa tensione a livello cervicale. Uh-huh. Ok, questo punto è triplice riscaldatore 3.
1: Ah, ok.
0: E rimane tra il quarto e il quinto dito della mano, sopra le nocche,
2: metacarpo.
1: Ok,
0: sì.
2: Tra il quarto e il quinto metacarpo.
0: Sì, metacarpo, scusate, ho detto.
1: Sì, sì, è bello.
0: Però nella medicina cinese proprio viene definito tra sopra il quarto e il quinto dito, cioè non è che puoi spingere qua sulle dita, ma qua dove okay. finisco? Sopra la nocca, proprio qui.
1: Ok.
0: Okay?
1: L'altra
0: sempre mano destra, mano sinistra.
1: Ok. E naturalmente, questo ve lo chiedo a entrambi, se io lavoro uno stesso punto a destra e a sinistra, sto lavorando però su due mondi totalmente diversi, o sbaglio, o la stimolazione, ecco, chiariteci un attimo le idee su questo, perché credo che possa essere interessante, perché uno dice sì, dai, lavoro.
0: Spiego io, Fabio.
2: Beh, spiega tu intanto, che hai dato i punti.
0: Allora, siccome nelle cinque leggi di Hammer, in tutto quello che io e Fabio
1: condividete,
0: si parla sempre di maschile e femminile, no? Quindi sinistra sappiamo che è il femminile e destra è il maschile. Sì. E questa è non un portare in coerenza, diciamo, i due lati del cervello, ma proprio portare in coerenza il maschile con il femminile. E per quello che poi si arriva a questo rilassamento, a questo lasciare andare, questo scioglimento comunque di queste tensioni, che per quanto riguarda la fibromialgia è uno scarico edemico, cioè la parte edemica, l'edema, l'infiammazione che si fa sotto il derma, no? Perché quando le sfiori hanno questo, perché hanno liquido edemico, edema è un liquido che il nostro corpo forma. E per quanto riguarda le contratture, siamo comunque sempre nello stesso argomento, però sono di altro tipo, ma comunque sono punti efficaci per tutto quello che ci chiede anche il nostro amico Anam.
1: Ok, ma quindi che cos'è il liquido edemico?
0: Il liquido edemico è, okay, per come la vedo io, tutto quello che mangiando, alimentandoci, andiamo a portare di infiammazione all'intestino e di conseguenza viene prodotto nel corpo, nella parte linfatica, che poi si trasforma in questo liquido, è infiammazione. Infiammazione del corpo, soprattutto delle parti che stiamo trattando in corrispondenza alla fibromialgia, quindi muscolo, tendine e osso. Giusto, Fabio?
2: Sì.
0: Cioè, edema, spiega anche la tua.
2: Ma sì, l'edema fondamentalmente è ciò che si genera nel momento in cui il corpo ha bisogno di riparare o di pulire, no? Quindi è quel rossore che si crea dove ci sono batteri, liquidi e tutto, che fanno sì che poi quel rossore, nel momento in cui c'è un'infezione, si crea quel rossore che è una nube elettromagnetica per certi versi, ma poi fatta anche di liquido, di funghi, di batteri, tutto ciò che va a pulire, che fa sì che il corpo si ripristini. Quindi sono i lavori in corso. Okay.
1: Sì, diciamo che spesso in alcune visioni di alcune medicine, senza adesso andare, c'è una visione che tutto ciò che è batterico, virale, rosso è da rifiutare, da mandare lontano e tutto quanto, senza rendersi conto che in realtà sono dei grandi alleati che noi abbiamo nel nostro corpo, che quando si attivano vanno a sanare.
2: Certo.
1: Quindi il rosso, la febbre non è un problema, il corpo sta andando in risoluzione di qualcosa.
2: Certo.
1: Quindi
0: totalmente d'accordo.
2: Aumento della temperatura vuol dire aumento della velocità dei processi metabolici, per quello lo fa il corpo, aumenta la temperatura perché così velocizza certi processi.
1: Quindi a volte ascoltare una febbre o un dolore significa ascoltarlo, non significa risolverlo, è già rendersi conto che cosa sta succedendo, già l'osservazione. Poi a volte serve, come accennavo prima, un qualcuno che ci aiuti ad andare verso questo, perché a volte se l'inconscio non capisce, c'è l'inconscio o il subconscio che ci vengono in aiuto. E allora Nam continua e dice, aspetta perché è scritto, allora, salve, come attivare questo ascolto ascolto delle parti più profondi del proprio sé nel quotidiano? Spesso nell'azione del meditare caldeggiano tecniche per spegnere quel continuo dialogo interiore della mente che porta a distrarsi da fare quel vuoto mentale, aggiungendoci poi il meditare compiendo azioni nel quotidiano, come dicevate, guidare, pulire, cucinare, che coinvolgono la nostra attenzione distraendoci. Suggerimenti su come meditare nel qui e ora.
2: Allora, io su questa cosa direi, intanto dipende da ciò che uno vuole raggiungere col meditare, perché se uno vuole meditare per abbassare tutta una serie di indici, indicatori di attivazione, lo può fare due volte al giorno, 20 minuti, quello che è, o si fa una bella meditazione, allora piano piano abbassa, ma non vuol dire che questo faccia sì di per sé che si crei un'evoluzione personale o che si viva meglio. Ciò che realmente crea la differenza da questo punto di vista non è meditare, ma è fare una bella costante autosservazione, cioè notare come noi abbiamo la tendenza a reagire sulla base di situazioni e generalmente sul piano delle emozioni. Quindi mi taglia la strada, mi arrabbio, urlo, non vengono rispettati i miei confini, quindi mi arrabbio o divento triste, una persona non porta rispetto, non mi fa sentire importante, non mi dà valore, allora io accuso, no? Cioè mettersi in osservazione di tutte quelle che sono le proprie reazioni nel momento in cui accadono le cose nella vita, no? Quella è il reale processo che mi permette un'evoluzione, non la meditazione. La meditazione si può generare questo tipo di fenomeno di crescita personale, ma nel momento in cui io mi approccio alla meditazione con questo intento e con questo tipo di consapevolezza e conoscenza della meditazione, cioè l'autosservazione. La meditazione che serve, che viene spiegata in qualche modo come presenza mentale, blocco del lavorio mentale, che la mente, la scimmia dispettosa che ci porta in questa cosa qua, diciamo serve a meno, non serve a un'evoluzione, serve a allentare certi processi e stare meglio, essere un po' più rilassati. Se invece uno vuole fare una crescita, deve fare autosservazione anche senza meditare.
1: Puoi dire qualcosa?
0: Allora, sì, no.
1: Perché mi è venuto in mente una cosa.
0: Sono abbastanza, direi, d'accordo totalmente con Fabio. L'unica cosa, allora, lì fa una domanda ben specifica. Su suggerimenti su come meditare nel qui ed ora. Cioè, questo nostro amico qua mi sembra che abbia la meditazione come si può dire, come alleato nella vita, non so, come bastone nel momento della difficoltà. Meditare nel qui e ora è fatto di tante cose per me. Innanzitutto parlo di me. Fare un lavoro che ti piace è uno. Emozionarsi davanti a un tramonto può essere una meditazione. Un film che ti fa scendere due lacrime, per me quella è meditazione, cioè la mia personale è quella. E come dicevo prima, le ore passate a guidare, che per tutti sono viste, no, come pericolo sicuramente, ma come, hai capito, perdo tempo, io invece le ho gli ho dato, diciamo, le ho girate in questa visione bonaria di dire: no, questo è il mio momento. Sto andando da uno studio all'altro, ma nello stesso tempo sto con me. Siccome non ho mai tempo, ecco che ho tempo di star con me. E sono più in pace con me stesso per affrontare quello che poi andrò a vedere delle persone che mi stanno aspettando e che si approcciano a me e che hanno fiducia in me. Quindi è anche un pulire quello che magari dallo studio prima, no, affrontando un sacco di situazioni, ho visto, sentito e affrontato e processato. Quel momento con me stesso mi aiuta veramente a trovare anche le risposte preventivamente. E dopo, però, io non ho, ne ho una mia personale, ma quella poi l'ho fatta mia sull'esperienza più che su,
1: se vuoi condividerla,
0: sulla traccia. Niente, io chiudo gli occhi, respiro 6 volte perché è il mio numero natale, e mi immagino nel qui e ora proiettato al futuro.
1: Ok, allora io su questo, grazie sia Fabio sia Nicola. Io su questo, io ho imparato da un maestro questa tecnica qui. Allora, spesso la meditazione, come è stato anche detto sia da Fabio che da Nicola, non è lo svuotare della mente, quello per carità fa bene, aiuta, ma è attraversare una dinamica, una problematica. Per quello vi dicevo, se nello stimolare i punti che ha suggerito Nicola vi vengono dei pensieri, questo maestro mi ha insegnato una cosa molto interessante che poi si può applicare mille volte durante la giornata. Nella meditazione, diciamo, in assenza di stimoli esterni, è come dire, è come l'allenamento, e si differenzia dalla gara. Un conto è l'allenamento e un conto la gara. Quindi io vedo la meditazione in assenza di stimoli come l'allenamento, ma la gara lo vedo come la quotidianità. E questo maestro che cosa disse? Quando meditate e vi arriva un pensiero, non lo mandate via, seguitelo, perché se vi arriva quel pensiero, è un pensiero che ha bisogno di essere ascoltato, è parte di voi stessi. Seguitelo, vedete dove vi porta. A volte può avvicinarsi a cose dolorose, però intanto fa parte della autosservazione. E questo, mi viene da dire, è l'allenamento per la gara. Poi sono lì, mi arrabbio e vedo che mi arriva un pensiero brutto, perché mi arriva quel pensiero? Ma se io mi sono abituata o abituato ad osservare, diciamo, in assenza di stimoli, in quel momento in cui ho gli stimoli sono già strutturato, e come lo sportivo nella gara, cioè io ho già performato degli aspetti, che nel momento della gara c'è il pubblico, c'è l'avversario, c'è tutta una serie di stress, ma mi sono abituato. Quindi quando si dice bisogna attraversare, cioè meditare sempre, è proprio portare non la meditazione come momento eccezionale per dove lì si lavora veramente, ma in realtà quell'aspetto avulso dalla quotidianità come momento per invece approfondire. Allora lì cambia la realtà e allora uno è nel qui e ora, perché se sono lì e sto litigando oppure c'è uno stress sul lavoro e me lo immagino morto o schiantato e tutto quanto, è quello il pensiero che devo dire: perché mi viene quella cosa, quella cosa mi risveglia. E ecco, questo è entrare e stare nella quotidianità, questo mi verrebbe proprio da dire. Ecco, e poi è vero che nel momento in cui io imparo attraverso la meditazione, attraverso tutta una serie di tecniche, quando mi trovo nel combattimento, nella gara, cioè dove veramente si spende la quotidianità della persona, allora io riesco a mettere in campo le cose. Forse ho cercato di tradurre quello che volevate dire.
0: Sì, io sì. Devo fare un appunto. Allora, vai. La meditazione non abbassa i dolori della fibromialgia.
1: Grazie, bravo che ci riporti al
0: punto,
1: tema.
0: Cioè, se vogliamo
1: gira e volta,
0: i
1: grazie.
0: I punti che ho dato io di digito pressione non ti possono far venire pensieri.
1: Ok.
0: Ok? No, perché questa è una cosa, cioè la digito pressione i cinesi hanno studiato 4-5 mila anni per arrivare a, ma è impossibile che tu vai a stimolare, anzi stacchi. Cioè il dolore che tu vai ad abbassare ti porta fuori dal mentale.
1: Ok.
0: Questa è proprio categorica, no? Perché se io LI4, il punto che ho dato qua in mezzo, che è un punto che aiuta ad abbassare tensioni, dolori nella parte alta del corpo, soprattutto la parte del trapezio, ma soprattutto a non concentrarmi su quel dolore.
1: Ok, grazie.
0: Invece meditare è concentrarmi sulla risoluzione di una tensione, cioè lasciare andare o perlomeno estraniarmi da, ma
1: sperimentare
0: nella
1: si
0: mia,
1: può sperimentare.
0: Nella mia certo. esperienza la meditazione non abbassa.
1: Ok, grazie.
0: Fibromialgia. Fabio poi l'ha detto in modo esplicito, no?
2: Sì, sì.
1: Ok, allora un saluto e buona trasmissione Davide D'Alesiano. E invece poi c'è: ciao Daniela, vorrei porre una domanda fuori tema. Il metodo di approccio dei tuoi ospiti prevede l'approccio dell'acufene?
0: Sì, io sì.
2: Io no.
1: Ok, allora se vuoi spendere due parole sull'acufene.
0: Allora, l'acufene ragiono sempre nella direzione di medicina cinese, Ayurveda, la riflessologia e un po' i percorsi che io ho fatto, ha circa 13 varianti, circa. La più comune è quella da ipertensione a pressione alta. E lì, onestamente, non è così difficile arrivare ad un buon tenore di abbassamento di questo fischio, no? Di questo rumore. Dopo ci sono dei traumi che noi ci portiamo, cioè ad esempio da bambino sono caduto, ho battuto quella parte della testa ma non mi posso ricordare perché ero un bambino, e su diagnosi fatte si può avere un qualcosa che poi ti porta a questo fischio comunque che viene a riflettersi nell'orecchio. Tante volte viene confuso viene confusa la parte vestibolare da quella dell'acufene, perché vestibolare vuol dire perdere equilibrio, un po' vertigini. L'acufene è un fischio, cioè è una degenerazione della parte irrorata di quello che serve per sentire e ti porta a questa degenerazione. Viene anche definito l'acufene come l'endometriosi, la tomba dei terapeuti di qualsiasi tipo, ok? sì, viene definito
1: come anche la fibromialgia.
0: Sì, però la fibromialgia dà delle risposte buone, si riesce comunque a trovare una buona vita, ecco, quello sì, si arriva ad un buon compromesso. L'acufene, sì, ci sono almeno un paio di tipi di acufene dove io ho avuto delle risposte
1: buone.
0: Sì.
1: Ok. Risposta buona significa che il corpo reagisce agli stimoli, al, diciamo, quello
0: a
1: che tu
0: informazione cellulare che faccio io.
1: Ecco, sì. E diciamo che significa che la risposta dà un beneficio, ecco, ma come ecco. Sì. Bene. E, allora, ritornando alla fibromialgia, grazie, perché ritornare in tema è sempre importante, quindi in tre ogni tanto qualcuno riporta, e grazie anche di questo aspetto. Oh, amore, scusami, scusate, perché c'è il cagnolino che si è messo qua. No, non volevo farti del male, amore.
0: No.
1: Ecco. Sì, ritornando alla fibromialgia, quindi le persone possono stimolare, aspetta che ho dimenticato un numero, vediamo se, ho detto, se me lo ricordo giusto, quindi si possono stimolare, diciamo, se volete un piccolo... una piccola soluzione fisica è lo stimolo del LI4, che è tra l'indice e il pollice, sì. Il G21, che è tra il collo
0: e la clavicola,
1: sulla clavicola, e il GB20, che è dietro
0: l'osso occipitale.
1: L'osso occipitale, aiuto, grazie. Ok. Fabio, ti lascio questi 7 minuti. Se invece tu hai, diciamo, delle risposte o delle così, non delle risposte, nessuno ha le risposte, cioè, ma nel senso, se hai, come dire, degli strumenti anche di autodiagnosi, che la persona che ha la fibromialgia può iniziare a farsi delle domande, poi dopo se volete lasciamo anche i contatti se qualcuno degli ascoltatori vuole contattarvi, insomma, lasciamo anche la possibilità di contattarvi, insomma. Quindi quello che, diciamo, dal punto di vista della causa, quindi più un approccio, mi verrebbe da dire, psicologico, è che uno può dire ma nella mia storia quale separazione ho vissuto, e di solito in che tempi, se lo sai, o che altro si manifesta dal trauma, se si può manifestare anche dopo anni, ecco.
2: Sì, beh, dopo anni è un po' più difficile, nel senso che devono sommarsi eventualmente più situazioni di vita dove c'è questa tendenza a comunque viversele come grossi carichi, no? Carichi emotivi o anche veri e propri carichi fisici, no? Quindi doversi occupare di. Quindi io direi, come indicatori ci possono essere molto, molto, molto semplicemente... io direi principalmente due punti: la fiacchezza, la stanchezza che viene avvertita da un punto di vista fisico, mentale e duraturo nel tempo, quindi un qualcosa che tende a essere cronico, no? E l'altra parte è l'avvertire dei dolori fisici, che sono principalmente localizzati solitamente sulle articolazioni, gomiti, ginocchia, le principali relativamente al movimento, e che non sono veri e propri dolori fitti, o meglio, lo sono in stadi acuti, ma c'è comunque la persistenza di un dolore latente, che molto spesso è simile a un bruciore e spesso è itinerante, nel senso che non si focalizza sempre solo in un certo punto, ma può essere una volta il ginocchio, una volta un'altra articolazione, ma che tende a essere sempre un po' presente e diffuso nel corpo. Poi volevo dire questa cosa, anche io solitamente lascio un esercizio a tutte le persone che per quello che raccolgo hanno, e questo non riguarda solo le persone con fibromialgia, ma questa, diciamo, alterazione del sistema di allerta, Quindi quando noto che, ad esempio, il contatto fisico, quando faccio un trattamento di ortobiomi, quando noto che c'è la tendenza al trattenere, al controllare, quindi al contrarre, che è una cosa tipica di chi ha fibromialgia, lascio questo esercizio che serve a distendere il nervo vago. Ok, lo spiego in 2 secondi in modo tale che, insomma, chi ha piacere possa provare a farlo. Questo esercizio si fa in 3 minuti, non ha nessun tipo di controindicazione. Come si fa? Si può fare stesi a letto o seduti con la schiena dritta. Semplicemente si mettono le mani dietro la nuca e, senza muovere la testa, si orientano lo sguardo prima in un lato, quindi a destra o a sinistra, si mantiene lo sguardo senza forzare troppo, perché sennò si lavora troppo sul nervo ottico. Quindi stesi, testa ferma, mani dietro la nuca, si guarda prima da un lato per 30-40 secondi, massimo un minuto, e si tiene fermo. Dopodiché si torna al centro, dopo una ventina di secondi si va dall'altra parte, ok, nel lato opposto, e si mantiene sempre per 30-40 secondi, un minuto. Questi esercizi hanno proprio l'effetto di creare una distensione sul nervo vago. Siccome il nervo vago va a innervare tutta la muscolatura relativamente alle viscere e hanno a che fare col sistema di allerta e di congelamento, questo semplice esercizio ha l'effetto proprio di distendere tutto ciò che è sistema nervoso autonomo vagale, e questo crea effetti benefici, diciamo, a cascata un po' su tutto, generalizzati.
1: Ok, perfetto. E, bene, quindi questo uno intanto si possono combinare il tuo esercizio con quello di Nicola?
2: Certo, okay, certo. Quindi... ma perché noi se no ti diamo esercizi che non hanno l'effetto di guarire, ma hanno l'effetto di far sì che il corpo piano piano autogeneri un equilibrio.
1: Ah, okay,
2: quindi
1: okay.
2: Tu fai qualcosa che in realtà il corpo sa fare, ma gli dai lo stimolo a quel tipo di reazione.
1: Sì, ok, bene. Quindi uno può avere anche un beneficio veloce sia dall'uno che dall'altro esercizio.
2: Sì.
1: Okay.
2: Sì.
1: O anche a volte può servire anche più giorni per avere un effetto.
0: Le digito pressioni che io indico la prima giornata ogni 2 ore, logicamente non quando dormi, e già dalla seconda giornata la risposta che ho è che si è abbassato parecchio.
1: Ah, ok, addirittura. Quindi il tuo, Fabio, è, diciamo, mattina e sera tendenzialmente?
2: Non
1: anche...
2: ha controindicazioni, quindi uno lo può fare anche 10-20
0: quando
2: volte.
0: Gli viene.
2: Sì. Io lo faccio sempre e lo consiglio sicuramente prima di andare a letto, prima di addormentarsi, perché così distendi il nervo vago, dato che c'è una difficoltà proprio a mantenere un sonno ristorante tutto. Io dico sempre sicuramente prima di andare a letto.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie del futuro,
7: ovvero Tramonti e Fate, una magica storia.
10: Si pranza al Sacco.
11: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
12: Aspettiamo tanti dolci.
13: Dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
11: Per info e prenotazioni
14: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
11: Ciao Mara.
15: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
16: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
17: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Ed eccoci qui ritornati in questo pomeriggio del 22 maggio 2026, giorno 19. È un giorno interessante perché dal punto di vista numerico è un 10, quindi 1 più 0 è un 1, quindi è un inizio, ed è anche il giorno di Santa Rita, che, come dicevo, è a un mese dal solstizio d'estate, quindi energeticamente non è un caso che è stata messa una santa per quel processo di sincretismo che vi dicevo all'inizio. Se volete riascoltare questa trasmissione o vi siete persi qualche pezzetto, andate sul sito della radio www.radiogamma5, andate sul podcast, vedrete i nomi di Girotto, Luca, e in fondo c'è scritto new podcast, cliccate, vedrete l'elenco dei vari conduttori. Io sono tra i primi, Daniela Polin, cliccate sulla cartella 2026 maggio, maggio 22 maggio, e la troverete penso da domani, massimo 2 giorni, di solito viene aggiornato. Ecco, quindi se volete riascoltarla o vi siete persi qualche pezzetto, vi consiglio insomma di andare lì. E è arrivato anche il poeta pazzo, ti leggo subito perché io sono sempre incantata, non sempre ti leggo, però oggi c'è un margine per leggerti, e quindi ara ara la polindana, sempre sul periplotto con gli ospirozzi scalcraniati, nella trasmissiotta più testuginale che ci rende con genghi e entra nei rele circuiti. Davide, il 625, poeta pazzo, che è le ultime cifre del suo numero, quindi grazie. Ma a me piace perché sei un po' come Trilussa, no? Che hai queste cose che sono un po' comiche e un po' profonde, quindi ti ringrazio perché mi piaci. Ecco, quindi spero che una volta ti conosca, perché vorrei vedere com'è una persona che scrive così, perché non riesco a immaginarti, ecco, quindi grazie. E poi c'è quel birbante di Zizza, e io lo so qual è, che cosa vuol dire il tuo acronimo DCLVCMI. Ok, grazie. Subito realizzo che abbiamo una settimana in meno da vivere. Di cronico ho un dolore forte alla spalla destra, ed essendo un lanciatore molto seccante, ho difficoltà a tenere le mani dietro la nuca, e fra una settimana ho gare importanti. Esiste un punto di pressione che allievi un po' questa seccatura? Ciao, grazie zio. Grazie Zizza.
1: GB20,
0: che sarebbe quello
1: dietro l'orecchio, dove praticamente finisce l'osso occipitale. Dietro l'orecchio c'è una fossetta sia da una parte che dall'altra, premere,
0: che praticamente così vediamo.
1: Però
0: se
1: mi sembra che con le braccia non ci arriva,
0: no. No, non riesce a fare questa cosa dietro la nuca.
1: Lì dovrebbe arrivare, in questo punto qua.
0: Ok,
1: qua
0: quindi
1: è proprio...
0: vai dietro le orecchie, scendi, senti, vai dietro qua, ecco, senti un po' l'ultima parte del cranio qua, giusto? Ecco, quindi non nella fossetta delle orecchie, perché lì passa il nervo vago, giusto?
1: No,
0: qua
1: è qua vicino,
0: ma anche qua.
1: GB21.
0: Ok, no, però parte
1: in questo, sì, vabbè, però sì. Qua no,
0: okay,
1: lì
0: dietro.
1: Non c'è pericolo.
0: Ok, e questo fatto, quindi questo è interessante. Ma ecco, se invece succede, Fabio, che qualcuno non riesce a tenere le mani dietro la nuca, c'è un qualcosa da sdraiati?
2: No, diciamo che le mani dietro la nuca, per l'esercizio che ho spiegato io, è semplicemente per evitare che la testa si muova. Cioè, siccome la testa deve rimanere ferma, ma si muove solo lo sguardo, gli occhi,
0: okay.
2: Tenere le mani dietro la nuca è per avere la percezione che la testa sia ferma, ma si può fare anche senza mani.
0: Quindi
2: dietro.
0: Uno potrebbe fare come quella di prendersi il volto fra le mani, e anche questo può andare, se proprio non...
2: Ma là posturalmente hai la schiena piegata, invece conviene fare lo stesi con la così hai la schiena dritta. Eventualmente, se uno ha problemi a portare le mani dietro la nuca, le tiene lungo il corpo,
0: okay.
2: E fa lo stesso esercizio, cioè guarda okay. prima da un lato e poi verso l'altro.
0: Potrebbe essere così, adesso ipotizzo così, sto ragionando a voce alta, sai quei cuscini da per dormire in autobus o in aereo, quelli chiamiamoli cervicali, sì. che uno magari se lo appoggia per avere la percezione che non muove la testa e se lo mette lì tanto che fa l'esercizio, se uno non
2: sì.
0: riesce.
2: Sì, sì. Okay. Ma può farlo anche senza mettere le mani dietro la nuca.
0: L'importante è che la percezione sì, sì. sia che la testa sia ferma. Sì. Ok, grazie.
2: Un altro esercizio molto bello da fare ogni mattina per il nervo vago è la doccia fredda.
0: Dai!
2: La doccia fredda distende il nervo vago.
0: Ah. Ok.
2: È che è un po' difficile, però se uno si abitua.
0: Ma è interessante perché nelle spa di solito c'è proprio il secchio di acqua ghiacciata sì. che ti butti addosso.
2: O il percorso Knipe.
0: Nel percorso Knipe, bravissimo. Ok. Questo è interessante. Bene, allora io vi dico quali sono i contatti sia per Fabio e Nicola. Quindi se volete, allora tutte e due hanno un'email che magari diventa interessante contattarli via mail perché è più meditativo, andate lì, scrivete, diventa anche più facile, secondo me. Poi vi lascio anche il numero comunque. Allora, per quanto riguarda Fabio è 5 scritto a lettere punto Fabio 5 scritto a numero scusate @gmail.com. Invece per quanto riguarda Nicola è Nicola B 173 @ e anche per lui gmail.com. ecco, questo quindi sono facili da ricordare tutte e due, 5 a lettere punto Fabio 5 a numero @gmail.com e Nicola B 173 @gmail.com. 173 non è perché è nato nel 73, perché gliel'ho chiesto, perché pensavo
1: sembra di no.
0: Sembra. Però non, effettivamente guardandoti non potresti, ecco. C'è un ascoltatore che dice: la doccia fredda è deleteria per la schiena, almeno per me.
2: Non credo sia la doccia fredda essere deleteria per la schiena.
0: Ok.
2: Perché una doccia fredda magari crea quel tipo di tensione lì subito, però
0: poi rilascia molto.
2: Sì, perché fondamentalmente il freddo attiva la circolazione, no? Quindi siccome la schiena non è direttamente irrorata, ma la schiena, le vertebre si irrorano attraverso il movimento, nel momento in cui tu fai una doccia fredda che ti stimola la circolazione, in realtà dovrebbe giovare.
0: Okay. Infatti mi ricordo che
2: a meno che uno non ha freddo, allora si rigidisce, allora si fa peggio.
0: Okay,
2: però non è di per sé la doccia fredda, il freddo
0: dice mi scatena i dolori lombari.
2: No, là bisogna capire come mai avviene questo fenomeno qui.
0: Interessante, perché guardate, io una volta con Fabio,
2: comunque devo dire questa cosa, che io quando ci sono dolori comunque consiglio sempre la borsa d'acqua calda da mettere nella zona lombare piuttosto che sotto le cervicali. Quindi il caldo aiuta, però diciamo la doccia fredda ha un effetto a cascata. Se lì nel momento uno ha il freddo, si rigidisce, chiaro, si fa male, ma
0: certo.
2: È l'irrigidimento da freddo, non è il freddo.
0: Io ho fatto un trattamento con Fabio dopo un trattamento di crioterapia, ti ricordi?
2: Sì.
0: E io mi ricordo che quindi era stato freddato il corpo, che ho detto sì, ma chissà, non dico che ero un po' scettica. Effettivamente la percezione dopo, veramente lì la crioterapia è molto più tosta di una doccia fredda, ma effettivamente il trattamento l'ho sentito molto potenziato. Quindi fare un trattamento dopo una doccia fredda o una crioterapia è veramente sì. molto molto interessante. Vi lascio anche i contatti sia di Fabio che di Nicola, telefonici, che sono, per quanto riguarda Fabio, il 345 575 3922 e Nicola 348 91 29 839. Ecco, tutte e due, se volete lavorare sia su una causa più, diciamo, andare a lavorare sulle cause, quindi mi rendo conto che sono già in una situazione di osservazione e quindi vado verso, voglio andare a lavorare sulla causa, ma anche se proprio volete lavorare sulla meccanica e tutto quanto, Nicola lavora anche su quello, ecco, hanno due approcci diversi, ma tutte e due molto interessanti ed efficace. E allora Zizza ritorna e ci dice, scusate se ritorno sul GB20, la pressione deve essere forte o leggera, prolungata o ritmica? Grazie Giovinotti. Beh, Nicola.
1: Una pressione normale, né forte né leggera, l'importante è che sia di 10 volte su ambo i lati, ok? Non c'è un ritmo, non c'è 10 volte, conta 10. E il primo approccio, diciamo il primo giorno, logicamente non quando si dorme, perché lì direi che non sarebbe, insomma, così bello svegliarsi di notte per fare queste cose. E nelle ore dove noi siamo svegli, ogni paio di ore, per almeno il primo giorno. Nella mia esperienza, dal giorno dopo comincia già ad allentare. Questo non vuol dire smetto, anche il giorno dopo, magari non più con la frequenza di due ore, ma magari ogni 4-6, e continuare anche il secondo giorno. E chi si approccia a me tendenzialmente mi dice che ha benefici.
0: Sì. Ecco, poi vi ricordo che sia Fabio che Nicola ricevono qui in Veneto, ma anche fuori Veneto, insomma. Sì. Quindi, sì. Ecco, quindi se state ascoltando, avete la necessità o volete contattarli, li contattate e vi diranno loro, tendenzialmente adesso stanno trovando anche nuove sedi e quant'altro, una delle prossime volte che saranno ospiti assieme vedremo un po' di fare, come dire, ordine, però li contattate, vi diranno loro dove, comunque in Veneto hanno dei punti di appoggio e anche fuori Veneto, tra l'Emilia Romagna e la Toscana, da quello che capisco. Quindi se siete anche in ascolto, so che c'è anche qualcuno che ci ascolta da fuori regione, insomma, potete contattarli senza problemi. Ecco, so che anche nelle trasmissioni precedenti sono stati contattati e le persone, insomma, hanno avuto dei buoni benefici, insomma, ecco. Quindi ecco, siccome il dolore è una, perché adesso andando anche verso un argomento che non vorrei toccare troppo, però è anche giusto dirlo, a volte

0: a sistemare queste cose possono, come dire, alleviare, perché vivere e convivere con il dolore non è mai piacevole, insomma, ecco. Non so su questo se volete aggiungere qualcosa. Io ringrazio anche Fabio che ha scelto questa musica quando ci siamo rientrati in trasmissione, questa musica un po' lunga, calmante, di John Hopkins, anche con Ramadas, Is Forest, che è Sit Around the Fire, che è questa veramente molto bella. È anche psichedelico il brano. Eravamo qui tutti incantati a guardare il video. Ecco, quindi vorrei, rispetto a quello che ho detto, se volete aggiungere qualcosa, insomma.
1: Ma su quello che dici mi collego anche col titolo di questa canzone, no? Che è sedersi attorno a un fuoco, che è quello che un po' ritengo si sia perso. Noi arriviamo da un tempo, no? In cui eravamo piccole comunità nobili, in cui nomadi, in cui ci si conosceva tutti, ci si muoveva insieme, tutto era regolato, no? E quindi tu avevi la percezione di conoscere e poter parlare con la persona che fondamentalmente viveva con te. Tu hai parlato di ciò che è successo dopo il 2020. Io ho diverse persone che vengono da me in studio che sono, ad esempio, lavorano all'interno del Sistema Sanitario Nazionale, e quello che mi riportano è che c'è una grande, grande difficoltà a gestire tutta la mole di lavoro, c'è poco personale e tutto. Quindi, perché dico questo? Perché la risposta su un piano della salute da parte del sistema sanitario all'oggi, dopo tutto quello che è successo, è un po' più diciamo messa in discussione, ok? Si è creato dal 2020 uno stato, perché dico queste cose? Perché la fibromialgia risponde comunque a uno stato di stress cronico, no? E quindi noi dal 2020 effettivamente siamo messi un po' alla prova, perché effettivamente dopo quello che è successo, e comunque da lì c'è stata una linea di continuità tra situazione pandemica, per cui allarme, e le guerre e il clima, e quindi tutto. Quindi è come se fossimo sempre più soggetti a un certo tipo di stress. E le prospettive, le condizioni di stabilità stanno cambiando, c'è sempre più precarietà. E ho fatto anche un piccolo anche escursus su quella che è la risposta sanitaria, che laddove fino a una trentina d'anni fa eravamo veramente un fanalino, un fanale, no? Un punto di riferimento in Europa per quello che è, invece oggi, per una serie di ragioni, si tende a non avere più questa grande fiducia, diciamo, sia perché c'è meno personale, sia perché sono state fatte tutta una serie di modifiche di come funziona la cosa. Ma questo per dire cosa? Che di fatto, se viviamo in uno stato di maggiore insicurezza, maggiore sfiducia, così questa cosa poi si manifesta anche sul piano della risposta biologica del nostro corpo, no? E quindi condivido con te. Però dall'altra parte è molto positivo, perché ci costringe a trovare soluzioni magari autonome, o a mettere quantomeno in atto un tipo di ricerca che non ci tenga in una condizione di passività rispetto alla nostra condizione di salute. Quindi vai a cercare tu, e vai a cercare cose che sono magari più in sintonia con quello che tu avverti ti possa essere utile, a fronte di una situazione di maggiore instabilità. Però la situazione di maggiore instabilità, da un punto di vista, può sollecitare un certo tipo di resilienza e di risposta da parte nostra. Dobbiamo essere noi in questa epoca storica a fare la differenza, non aspettarci, come accadeva una volta, che arrivi da fuori.
0: Grazie, questo è importante anche, cioè, quindi io personalmente ammiro il lavoro sia di Fabio che di Nicola, perché, come dicevo oggi a pranzo con una persona, chi opera in questo momento sono anche

0: anche dei traghettatori spirituali. Sì. Ecco, cioè non è così facile, cioè 20 anni fa era un altro lavoro, oggi si è proprio veramente delle persone che sono quasi, è quasi una missione, e anche accompagnare e uso una parola forse abusata spiritualmente, alcune cose, insomma, ecco. Nicola, sento che tu vuoi dire qualcosa.
1: Sì, a questo proposito mi viene ogni tanto il pensiero, no, sul fatto spirituale. C'è una grossa ricerca anche dai più resistenti a quel mondo lì dell'alternativa, poi vedi, no? Anche,
0: certo.
1: anche qua chi scrive, come faccio io nel qui e ora a lasciare andare subito, perché poi c'è stato un po' imposta un po', no? La fretta di risolvere il problema, ma non andare alla ricerca di come risolverlo. Quindi il compito che abbiamo io e Fabio è quello di riportare le anime, io dico così per dirne una, insomma, semplice, no? Un termine che possa passare a tutti. Le anime a darsi i tempi giusti per produrre benessere.
0: Okay.
1: Perché possiamo citare qualsiasi medicinale, antidolorifico, infiammatorio, tu sai che per 6 ore ti spegni in 0 attimi quel problema, ma non lo risolve. Perché oggi la fretta di risolvere sempre e velocemente tutto ti porta lì. Ma io e lui abbiamo un compito, ma non solo io e lui, chi ha percorsi tipo il nostro, di mettere in coerenza le persone a trovare i tempi giusti per andare incontro a un benessere che è diverso da quello che magari ha conosciuto fino a ieri, e che li aiuta sicuramente ad approcciarsi sempre di più a quello che è un'alternativa. Io la chiamo alternativa.
0: Sì, sì, grazie. Io trovo affascinante sia il lavoro di Fabio che quello di Nicola, sia per gli strumenti, ma un po' come dicevo anche loro durante la pausa, loro sono proprio dei ricercatori indipendenti, e so che non sbaglio nel chiamarmi, un po' come faccio io, ma anche alcuni, dove non sono pagati da una casa farmaceutica o da qualche lobby, proprio credono, ci crediamo nell'aiutare le persone in maniera profonda. Ecco, quindi la fibromialgia, se vi attanaglia questa cosa, non lasciatela lì, e se volete, insomma, come dire, iniziare un viaggio con Fabio, con Nicola, insomma, a seconda dell'approccio che vi sentite prima, o anche perché sia c'è la parte sia verbale, terapeutica con Fabio, ma anche e anche meccanica per certi versi, l'altra parte più ayurvedica e legata anche a questo a questo macchinario che lavora sui principi della meccanica quantistica, che va a rimettere in allineamento le cellule. Ecco, sono due approcci che non è meglio uno o l'altro, quello che uno sente affine, ma vi posso, tutte e due portano risultati importanti. A volte a breve termine, ok, perché come sottolineava Nicola, a volte c'è un po' questa, mi viene da dire alla romana, questa fregola di muoversi, però a volte mettere in coerenza le persone non è sempre un processo veloce, richiede un lavoro non da poco, ecco. Non so cosa sento, vai Nicola e poi Fabio che...
1: No, è che allora è come ad esempio a me capita spesso, ma io quante volte dovrò venire da te? Io non, innanzitutto non prometto mai miracoli, e non prometto mai cose che non so se sono raggiungibili, ma comunque ci metto tutto l'impegno, tutto lo studio e tutta l'esperienza che ho e che continuo a fare per dare quello. Ma la prima cosa che dico a chi si approccia subito in questo modo: io quante volte devo venire, cosa sentirò e come andrà, Gli dico sempre, scusa, tu lo sai adesso quando uscirai di qua, nel tragitto da qui a casa, se non succede niente? No, quindi devi anche darti i tempi perché si possa capire cosa dobbiamo mettere a posto, perché non sempre il primo approccio è quello che ti dà già una traccia, anche perché oggi sempre di più le persone, con quella fretta, no, che hanno, arrivano senza una diagnosi. Quindi tu a volte, non so se succede anche a te Fabio, devi un po' brancolare nel buio, fare una sorta di indagine tua personale su chi ti approccia a te e su quali sono gli eventuali sintomi, e da lì più o meno vai a sentimento per cercare di capire dove agire e come agire. Il mio approccio comunque è di due tipi: quello che lavora principalmente all'80-90% sulle ferite emozionali, e da lì dopo vedo proprio il cambio di passo, e lì scatta subito la parte meccanica, quella che poi rimette in coerenza cellule e tutto quello che vi ho già detto. Però il primo approccio mio personale sono le ferite emozionali, quindi è un po' dal punto di vista olistico quello che Fabio fa.
0: Ma a volte io ho notato che a volte ci sono delle diagnosi che non so, cioè adesso non, con tutto rispetto per tutti, okay? Non, né esaltando né denigrando, ma a volte ci sono delle diagnosi che non sono precise, o sono delle diagnosi che in realtà poi sono fuorvianti, che a volte portano anche dei conflitti. Che poi a volte ci sono persone che dopo una diagnosi scatenano tutta un altro tipo di problematiche legate a questo. Come la vedete voi questo?
1: Vado io. Allora, sì, sono d'accordo su tutto, però c'è la cosa diciamo determinante è almeno avere una traccia.
0: Okay.
1: Logicamente può essere fuorviante, può essere non esatta al 100%, però perlomeno una traccia averla. Parlo per me,
0: certo.
1: Perché comunque logicamente io, lavorando sulla parte emozionale, lì vado già a sciogliere un tipo di vissuto, e da lì in poi insomma.
2: Ma diciamo che comunque più ricerchi, più fai esperienza. Poi anche Nicola, quando ci siamo conosciuti, a me aveva colpito molto il fatto che avessi fatto, no, tutta una serie di percorsi, e così anche io, ma tanti professionisti, no, sia la base, che è prevalentemente, per quel che ci riguarda, accademica, quindi se uno fa medicina piuttosto che parte da lì, poi insomma, quando almeno a me è piaciuto spaziare anche un po' fuori ciò che è eretico, esoterico, insomma, quindi andare un po' a capire come, che tipo di conoscenze anche un po' più vecchiotte c'erano. Comunque, detto questo, il potere che abbiamo noi è quello tanto dell'apertura rispetto a conoscenze differenti, ma poi nel momento in cui tu hai la possibilità di fare un'anamnesi seria e accedere anche alla biografia di una persona, posta che secondo questo modo di vedere le cose non c'è la separazione tra la mente e il corpo, quindi quello che è la biografia e come questa si manifesta attraverso la sintomatologia fisica, cioè quando tu hai accesso a ferite emozionali, no, quindi la parte di Nicola, io dico la biografia, che storia ha avuto questa persona, come è arrivata a essere qui oggi, quali sono state le fasi più significative, i conflitti più forti che ha dovuto attraversare, no? E quindi la sintomatologia diventa conferma di quello che tu vedi, perché se tu vedi dal punto di vista della medicina tradizionale cinese piuttosto che ayurvedica, piuttosto della nuova medicina germanica, il sintomo non è qualcosa che è lì messo a caso, è proprio una narrazione di ciò che una persona ha affrontato.
0: Sì, non è avulso dalla situazione, ma è coerente.
2: Capito? Il signore parlava prima della spalla. Perché la spalla? Spalla destra e spalla sinistra, no? Quindi, cioè, hai già attraverso il sintomo una narrazione di quello che può essere successo. Se poi hai accesso alla biografia della persona e quindi ti racconta quello che si è vissuta, non è che diventa facile,
0: certo.
2: Però quantomeno nell'inquadrare ciò che è il significato, il senso esistenziale che quella persona si sta vivendo in quel momento in cui viene da te, può avere più chiarezza e ti dà anche poi maggiori strumenti per poter intervenire, posto che lo deve fare la persona.
1: Fabio, dico una cosa perché mi hai fatto fare una riflessione, però capiterà anche a te, no, che troviamo i resistenti, cioè quelli che ti vogliono dire ma hanno paura che tu scopri troppo, la butto lì, oppure hanno sempre quel detto non detto, che poi vabbè, io e te insomma, osservando e confrontandoci con chi si approccia a noi, riusciamo anche a capire dove vanno e dove stanno andando. Però ecco, c'è anche questo, perché capita, non dico sempre più spesso, però capita spesso che ti vogliono dire fino a lì, ma non perché ti mettono alla prova per vedere se tu lo scopri, stanno male ma hanno paura di spiegarti il perché.
0: Io penso che l'inconscio e il subconscio siano
1: questo, parlo delle mie esperienze.
2: Sì.
0: Allora, così giusto per andare, c'è Nicola che ci scrive: buonasera, mio figlio ha la narcolessia, si può fare qualcosa a parte i farmaci? Vi è mai capitato questa malattia? Allora, diciamo che tendenzialmente sia Fabio che Nicola non sono, cioè sono più per un altro tipo di approccio dove il farmaco non è la loro, come dire, non è il punto di partenza, ecco, quindi si può fare qualcosa attraverso vari approcci, ecco, quindi chi
1: vai tu, Fabio?
2: Sì, nel senso si può fare, è che bisogna capire quando è sorta, in che momento di vita, in che fase di vita è sorta, quali sono state poi le varie soluzioni che sono state tentate, perché anche quello è importante, no? Cioè capire quali sono state le soluzioni provate fino a questo momento, perché solitamente queste soluzioni possono avere un effetto paradosso per cui il problema si amplifica. Quindi dovrei capire un attimo proprio sul piano della storia del sintomo come si è presentato, però qualcosa si può fare sia sul piano della psicoterapia sia sul piano di ortobionomi, perché anche quello è un grosso disequilibrio, no? Il fatto che una persona a un certo punto prenda e bypassi tutto, c'è sempre il nervo vago sottostante, perché è quello deputato al congelamento, per cui è un sistema, può essere un sistema difensivo, per cui a un certo punto stress troppo forte, il corpo dice ok, ciao, spengo tutto e me ne vado.
1: Per quanto mi riguarda, sì, un caso mi è capitato, però ecco, vale un po' quello che ho appena detto, no? Adesso qua...
0: Nicola.
1: Sì, stiamo un attimo, no? Non dico brancolando nel buio, vi è mai capitato? Sì, però come dice Fabio, cioè quando arrivi da me devi aprire l'anima, cioè devi certo. Comunque esporti, devi comunque dirmi... dico anche la banalità, con chi hai più conflitti, con chi hai, cioè c'è proprio un percorso che va fatto assieme per poter da quell'indagine poi, soprattutto su quello che è il percorso di Hammer, avere una traccia più certa e non dico incidere, però comunque cominciare a vedere anche la soluzione, o perlomeno il più possibile quella.
0: Sì, anche perché se uno va a guardare la narcolessia è come dire, improvvisamente mi stacco dalla realtà, perché voglio staccarmi dalla realtà, quindi si può anche iniziare a fare un po' di auto-osservazione.
1: Sì.
0: Poi mio figlio, adesso mi viene da fare un'altra domanda, perché sai, un conto è che mio figlio ha 13, 14, 15, 16 anni, è un conto che mio figlio ha 30, 35 anni. Allora lì, se ha 30, 35 anni, forse portare il figlio a fare un percorso, stimolarlo e tutto quanto è un discorso, mentre se uno è ancora in quella fase che è sotto la propria responsabilità, perché anche questo a volte non è semplice, non si possono fare diagnosi così in radio o che altro, però è dare degli strumenti alla persona per cioè per trovare una direzione, insomma, ecco. Quindi vi ricordo, insomma, ecco, sia il telefono di Fabio, che è 345 575 3922, sia il telefono di Nicola, che è 348 91 29 839. L'email di Fabio è 5.fabio5 a numero @gmail.com, mentre l'email di Nicola è nicolab173 sempre @gmail.com. E dove questo tipo di approccio, insomma, potete vedere, chiedere, insomma, e vi diranno, insomma, come contattarli, avere un qualcosa di più preciso, perché, insomma, in radio non si possono anche chiedere, non è neanche corretto, insomma, ecco. Bene, ritorniamo un attimo alla fibromialgia, sì. Ecco, allora chiedo a Fabio e poi a Nicola, chiedo questo: c'è un qualcosa di cui non abbiamo parlato e che secondo te è importante dire rispetto alla fibromialgia, che completi un attimo il quadro e che può aiutare le persone sia a auto-osservarsi, ma anche a cercare una soluzione, insomma, e non chiudersi e dire vabbè, devo soffrire, o come diceva quel mio amico, di qualcosa bisogna pur morire, no?
2: Ma io credo che da quel punto di vista, quello che ho notato io e che può comunque aiutare, perché poi quello che ho visto io è che ci sono situazioni molto pesanti che sono contestuali anche, quindi cambiare le condizioni del contesto a volte è difficile, e mi riferisco a persone che magari sono in relazioni in cui non stanno bene, o devono vivere in un contesto anche fisico in cui non stanno bene. Cioè non è che uno dall'oggi al domani capisce il conflitto e dice ok, cambio, perché a volte non è possibile. Però è molto importante lavorare su quegli aspetti che sembrano secondari, ma che effettivamente poi ti aiutano ad alleviare. Quindi cercare comunque quei momenti della giornata, quei piccoli spazi dove uno si fa una piccola coccola, perché partendo dal presupposto che c'è una tensione costante latente per cui addirittura non si riesce a dormire, trovare degli spazi durante la giornata dove si fa ad esempio un po' di respiro consapevole e quindi si abbassa il gradiente di allarme, piuttosto che trovare quegli spazi in cui uno può prendere e uscire dal contesto che genera allarme o che genera fatica o che genera preoccupazione. Sono tutti quei piccoli passaggi, quei dettagli che ti possono aiutare quantomeno a trovare quella forma di respiro che piano piano ha l'effetto di allentare, perché effettivamente agire sui grandi sistemi ci vuole tempo, ci vuole forza, ci vuole uno spazio. Però lavorare magari sulle cose un po' più piccole che possono aiutare, quello sì.
0: Ok, grazie.
2: Ovviamente oltre che sull'alimentazione, quelle okay, quelle abitudini lì.
1: Io ho una testimonianza di 2 giorni fa. E questa signora comunque è un medico e ha la fibromialgia, e si è approcciata a me dopo vari percorsi e non mi ascoltava, cioè non mi ascoltava nel post, non durante. E io gliel'ho detto, dico guarda, molla il cioccolato, abbassa il glutine, prenditi qualche caffè in meno e se ce la fai anche un po' l'alcol, perché comunque è zucchero. Mi ha proprio chiamato 2 giorni fa dicendomi: ce l'ho fatta ad ascoltarti, ho fatto la brava una settimana e i dolori sono onestamente
0: diminuiti,
1: parecchio più bassi. Quindi ma non fuma lei, eh? Lei non fuma, però continuava, no, ma io sto male, ma io qua, io là, era in questo continuo raccontarsela un po', no? Cioè più concentrata sul dolore che sulla soluzione.
2: Certo.
1: Veniva da me per 3 giorni, aveva un calo del dolore, ma dopo te mangi la pizza e tutto quello che ci sta, che comunque in una fase di infiammazione così alta, perché nella mia visione è un'infiammazione molto alta dell'intestino, che poi ti porta edema, infiammazione in tutto il corpo, mi ha ascoltato e si è abbassato parecchio. Io non sono un nutrizionista, però ho studiato, ho letto, mi sono informato e ho visto che ho fatto ricerche, come dice la Daniela, e ho visto proprio che se abbassano la parte glutinica e tutto quello che infiamma,
2: i traveleni bianchi, quindi zucchero, farine,
1: sì, lei è appassionata anche del cioccolato fondente, no? Anche quello di livello, no, no, cioè non c'è
0: che
1: niente
0: poi
1: da fare.
0: Uno dimentica che in realtà le famose come dire, cerimonia del cacao e tutto quanto venivano usate come concedetemi la parola, come una droga, quindi immaginate, e venivano usate eccezionalmente. Noi pensate la dipendenza, a parte il cioccolato fondente che magari ha un apporto ridotto di zuccheri, ma comunque crea tutta una serie di a livello di produzione di cortisolo, di adrenalina,
1: e ti dico anche ecco. Nel cioccolato che cos'è, perché come nel vino abbiamo sentito parlare di tannini. Siccome la fava di cioccolato comunque ha una caratteristica simile all'acino, e ci sono tannini.
0: Certo.
1: E il tannino, io proprio ho fatto una ricerca di quelle belle determinate, il tannino infiamma tanto l'intestino, anche rima. Però mi ha ascoltato, mi ha chiamato, finalmente ho trovato. Perché poi questa infiammazione che hanno, Fabio l'ha detto più volte, le toglie coerenza, cioè perdono anche lucidità, perché
0: certo.
1: Questa continua concentrazione sul dolore non ti fa pensare al qui e ora, al quotidiano e a tutto quello che hai da svolgere in quella giornata.
0: Sì, io credo, questo so che mi ripeto, ma molte volte siamo, alcune persone possono essere, non siamo, perché questo non è corretto, alcune persone possono essere anche dipendenti dal dolore, e non sottovalutate questa cosa.
1: No,
0: vedo Fabio e Nicola che dicono, quindi a volte se provo dolore allora sono nella zona comfort, quindi attenzione.
1: Sì, sì.
0: E quando poi si supera una certa, dice, ma come, io rimango nel dolore, poi a un certo punto il fisico si arrabbia in maniera significativa, e pian piano bisogna proprio fare una disintossicazione, come si fa con i tossicodipendenti. Fabio ha avuto anche esperienze in quel campo, e bisogna proprio disintossicare la persona dal dolore, e a volte ci hanno le reazioni tipo secchezza delle fauci, irritabilità, come quando uno gli toglie la droga, ma anche se vi togliete glutine, questa roba qui, sappiate che le prime due settimane avrete reazioni come un tossicodipendente.
1: Poi c'è anche un altro fattore, che c'è chi ha bisogno di essere ammalato, dolorante, o per attirare attenzione.
0: Sì, questo è un altro aspetto ancora, bravo. Ecco, e
1: stanno bene in quello stato lì, perché perlomeno c'è qualcuno della famiglia o chi vuoi che si interessa a me.
0: C'è un ascoltatore, sempre Anam, grazie della tua precisazione. Pensate che il cacao è ricco di ossalatati, che per certe neurodivergenze è uno scatenante di comportamenti disfunzionali come nell'autismo. Questo da notizie accreditate.
1: Sì, è una cosa che non conoscevo, dico la verità. Grazie della precisazione.
0: Vabbè, insomma, grazie. Ecco, quindi vedete che a volte andare su un aspetto come la fibromialgia, che oggi un po' ci ha accompagnato, anche un po' le domande di voi ascoltatori, abbiamo parlato anche un po' di meditazione e quant'altro, significa osservarsi e prendere cura di se stessi sotto vari aspetti. Che cosa fa il terapeuta? Diciamo che ci accompagna oltre quella soglia dove il nostro inconscio può bloccarci. Non è detto che uno non possa fare da solo, per carità, ma il confronto con una persona onesta intellettualmente, che non lo fa solo per bottega, ma lo fa per aiutare la persona, porta a un confronto e dice: andiamo assieme, superiamo la soglia, non sei da solo, perché a volte per superare e uscire dalla zona comfort bisogna essere accompagnati, bisogna sentirsi presi per mano, perché l'inconscio può giocarci. Ecco, non so se ci sono proprio un attimo, se volete portare un esempio veloce su questo, cioè quanto l'inconscio può bloccarci su questo, se avete voglia, avete piacere, se no non...
2: domandone adesso, però quello che io posso dire è che una persona che comunque vive uno stato di dolore forte, per cui appena la sfioria male tutto, ha bisogno proprio di trovare uno spazio dove c'è una grande attenzione a questo aspetto, per cui fai sentire la persona in una situazione di tranquillità e di agio. E allora, se sente questo, anche le parti che magari sono più allerta o si difendono, che possono essere anche considerate parti più profonde, più intime, più inconsapevoli, più inconsce, allora magari cedono, perché la relazione è alla base.
0: Ok, vai.
1: E mi ripeto in quello che ho detto prima: c'è chi sta bene ammalato e c'è chi vuole fare, diciamo,
0: il salto
1: di là.
2: Sì.
1: La semplifico così, perché poi si approcciano a noi quando veramente vogliono anche vedere l'altro lato della medaglia, ma a volte si approcciano a noi per avere, capito, io sono ammalato, sto bene in questo e ascoltami perché sono ammalato.
0: Bene, allora io vi ringrazio, siete stati molto preziosi. Vi ricordo, se volete riascoltare il podcast, andate sul sito della radio www.radiogamma5, andate sul podcast, new podcast, cercate Daniela Polin, e da domani, massimo dopodomani, troverete questa trasmissione, ve la potete riascoltare. Se volete contattare Fabio, lo trovate al 345 575 3922, e la mail è 5@fabio5@gmail.com, mentre Nicola lo trovate al 348 91 29 839, e la mail è nicolab173@gmail.com. Io vi ringrazio, siete stati veramente molto molto preziosi, e ci ritroviamo prossimamente, o quest'estate o in autunno, e vi ringrazio della vostra preziosità.
1: Grazie a te Daniela, e a tutti gli ascoltatori,
2: un caro saluto a tutti.
0: Ok, grazie, e a venerdì prossimo. Grazie, venerdì prossimo con Dante. Alla prossima.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 2688.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: E allora, benvenuti a tutti in questa nuova puntata delle Vibrazioni del Sapere. Siamo ovviamente in diretta sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Allora, andiamo velocemente a vedere un attimino il palinsesto di quest'oggi, che per chi, ricordo, è iscritto al nostro canale Telegram, Le Vibrazioni del Sapere, ha sicuramente già visto. Allora, partiremo intanto con una new entry nel nostro catalogo ospiti, che è Thea Crudi, e lei ci parlerà di cosa succede prima di questa vita, le origini spirituali dell'anima e il potere energetico del suono. Poi avremo invece Federica Porello, che semplicemente ci spiegherà come dobbiamo insegnarci ad essere felici, per poi passare all'ultimo ospite, ma non meno importante, che sarà Lamberto Rimondini, e con lui faremo un po' un percorso di geopolitica, faremo una panoramica internazionale di quello che succede nel mondo ad oggi, e insomma di cose ne succedono purtroppo molte e non tutte belle. Vabbè. Allora, detto questo, senza star qui a perdere tempo, io direi che possiamo cominciare la prima intervista di quest'oggi e salutiamo già in collegamento con noi Thea Crudi. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, ciao Valentino, ciao Giorgio.
0: Ciao.
1: Bentrovati.
2: Bentrovati, sì, di nuovo. Allora, siamo riusciti, dopo tanto tempo, a poter intervistare la Thea, che io la conosco da tanti anni, e poi ci sarà anche una sorpresa per ottobre. Comunque, Thea è un'autrice, divulgatrice e formatrice in ambito spirituale, in vari campi, il risveglio della coscienza, poi ha una voce meravigliosa, infatti è una voce terapeutica dell'anima, e viaggiatrice di mondi dello spirito, e anche viaggia molto in India, da quello che si vede sui social. Lei parla molto del significato delle vite passate, del karma, del risveglio della coscienza, che è molto importante specialmente per questo periodo, che siamo veramente in un periodo molto particolare della storia dell'uomo. E lei lavora anche sul potere trasformativo del suono come ponte tra l'essere umano e il divino. Infatti lei, con questa voce, con questi suoni, con questi canti, veramente ispiratrice. Mi piacciono tantissimo i suoi mantra, i suoi canti, è veramente bella, perché poi magari avremo modo, non so se riusciamo a far sentire qualcosa.
0: Sì, con i limiti della tecnologia che abbiamo, ma potremmo provare qualcosa.
2: E allora, Thea, raccontaci un po' questo tuo percorso, questo tuo viaggio, visto che magari tanti non ti conoscono qua sulla radio, come è cominciata questa tua esperienza di crescita interiore e tutto il resto, che ti ho detto che poi è solo una piccola parte di quello che fai, perché tu fai tante cose.
1: Beh, innanzitutto è una grande gioia essere qua con ognuno di voi e sì, nel mio caso il risveglio di coscienza è iniziato in età piuttosto giovane, nel senso che sin da quando ero bambina mi sono ritrovata a vivere delle situazioni energetiche particolari. Io avevo una bisnonna che è stata molto importante nella mia vita, che ha lasciato il corpo prima che io nascessi, quindi proprio l'anno prima che io nascessi, ma che nel corso del tempo si è rivelata una presenza sempre più forte e addirittura anche negli ultimi anni ancora più forte, quindi un continuo rapporto tra il visibile e l'invisibile. E questa mia bisnonna era una grande guaritrice, era proprio una sciamana molto importante della zona di San Marino, che negli anni 50 attirava persone in cerca di guarigione da tante parti d'Italia. All'epoca era difficile fare anche questi viaggi, magari da città come Bologna fino a quelle terre, insomma, ma era così potente la sua energia che parlava da sola e arrivava a tantissime persone. Quindi nel corso del tempo io ho vissuto ovviamente una vita normale, come tutte le ragazze e i ragazzi che sono nati in questo mondo, in questa epoca, però continuamente mi arrivavano continue comunicazioni con questa dimensione che non fa parte del mondo terrestre, e per me il punto di contatto Che poi è anche molto simile alla mia bisnonna, perché lei, oltre che guarire con la pranoterapia, utilizzava delle filastrocche, quindi qualcosa di molto strano anche, no? In particolare. E il mio punto di contatto con l'energia divina è iniziato quando ho aperto la mia voce ai mondi invisibili, e non è stato un percorso, diciamo, cercato, mi è proprio piombato addosso. Quindi all'età di 23 anni ho iniziato ad avere delle esperienze molto forti, che mi hanno poi portata anche a viaggiare, appunto, anche fisicamente in dei luoghi del mondo come l'India, ma prima di tutto c'è stata per me l'Indonesia, l'isola di Giava, in cui si sono aperti dei portali di connessione non solo alla mia spiritualità interiore, ma anche proprio alle energie divine che vengono citate, di cui si parla in questi grandi testi sacri. Come quella di Shiva. Per me l'incontro proprio con l'energia di Shiva in quest'età di ventenne mi ha cambiato completamente la vita, e ricordo ancora quando ero in questo tempio a Prambanan sull'isola di Giava, che è un tempio molto importante della tradizione shivaita, a cui ero arrivata con tutta una serie di sincronicità incredibili. È iniziata questa ricongiunzione con i mondi delle stelle, con i mondi dello spirito, con Shiva, e poi tutta una serie di esperienze, diciamo, sovrannaturali, speciali, che mi hanno portato a decidere anche di divulgare questa conoscenza, perché comunque ci vuole anche molto coraggio, perché si tratta proprio di aprire le porte anche della propria intimità, no? Verso questa divulgazione. E quindi sto vivendo una vita di continue sincronicità in questo senso, e per me, appunto, portare le persone insieme a me all'interno delle conoscenze spirituali, sia con dei viaggi fisici nei luoghi sacri del pianeta Terra, sia con tutti i programmi che propongo, i ritiri, i seminari, le conferenze, e anche e soprattutto i concerti spirituali, sono proprio dei modi di aiutare le persone ad entrare in queste frequenze, perché quando si parla, appunto, di reincarnazione, di vita oltre la vita, si parla soprattutto di frequenze, anche perché la frequenza è il modo con cui noi iniziamo a relazionare in questo mondo, a partire da quando siamo, oltre che durante il concepimento, che noi già siamo presenti, ma anche nel grembo della madre, quando c'è tutta il rapporto con il liquido amniotico. E il rapporto con il mondo esterno si basa inizialmente tutto su frequenze, risonanze, e poi dopo arriva il pensiero, il ragionamento, quando usciamo dalla pancia della madre e iniziamo a comprendere un po' come funziona in questo mondo materiale. Quindi è una storia molto densa, diciamo, molto potente, e sono felice anche di parlarne con te, caro Giorgio, che ci conosciamo da tanto tempo, e sei un compagno di anima proprio, ti ritengo tale.
2: Grazie. Io so che tu poi hai studiato tantissimo i testi vedici della filosofia vedica e anche i mantra, che sono molto importanti, no? Io ci credo molto, i mantra sono delle cose fantastiche. Io amo il Gayatri Mantra, dove tu hai fatto anche un brano che è andato anche sul film di Torelli, giusto, se non sbaglio? Che è bellissimo, io quello lì lo amo, quel brano. È veramente di una potenza molto, molto forte. Magari se riusciamo dopo, Valentino, se lo facciamo ascoltare, perché veramente è bello, molto bello. E poi ne ha fatti tanti altri, cioè quello perché piace a me. Ma no, una cosa che volevo dire: chi ascolta, chi ti sta ascoltando in questo momento, come appunto tu dicevi, siamo in un momento di consapevolezza e di crescita, non è casuale, no? Che sta ascoltando, perché comunque penso che ci sia tutto un collegamento, no? C'è tutto un filo che conduce a ascoltare certe situazioni. E tu nella Bhagavad Gita poi che cosa hai imparato in tutte le tue letture, in tutte le tue cose? So che fai anche dei corsi o delle conferenze su questo, giusto?
1: Sì, io faccio sia delle formazioni che dei corsi, che dei seminari in cui andiamo in profondità a comprendere, ma soprattutto a vivere su noi stessi le conoscenze che vengono dall'antica India, che è, diciamo, il territorio per me di maggiore, in cui ho acquisito maggiore consapevolezza proprio per dei legami animici con questa terra, con appunto l'energia di Shiva, di Krishna, che per me non sono solo parole o divinità lontane, sono proprio energie con cui io mi sono sempre sentita in relazione e che in qualche modo sento molto vicine. Quindi anche la comprensione dei testi sacri per me sin dall'inizio è stata particolarmente naturale e ho voluto anche rendere il più possibile fruibili alle persone questo tipo di conoscenze, creando anche un canale YouTube in cui ci sono tantissimi mantra che si possono ascoltare e in cui ci sono musiche che accompagnano, perché ora più che mai è necessario rendere vicine queste conoscenze, no? Portarle nella quotidianità. Ed è qualcosa che appunto nella Bhagavad Gita Krishna spiega tantissimo, nel senso che proprio è fondamentale nell'insegnamento che Krishna dà ad Arjuna nella Bhagavad Gita, il fatto di comprendere lo yoga nella propria vita quotidiana e soprattutto nei momenti più difficili della propria vita. Infatti, questo grande testo sacro viene dato, viene scritto, viene tramandato, raccontando proprio l'atmosfera in cui Krishna decide di spiegare lo yoga ad Arjuna, e glielo spiega in un momento di grande difficoltà, in un momento in cui stava per iniziare una guerra. Ma Krishna e Arjuna si conoscevano da molto prima, quindi uno si potrebbe chiedere: ma come mai Krishna decide proprio nel momento in cui sta per iniziare una guerra? Quando sono sul campo di battaglia, che Krishna è l'auriga di Arjuna e quindi è con lui lì di fianco, spalla a spalla, a vivere questo momento di fortissima tensione in cui Arjuna ha tantissima paura perché si trova a dover uccidere persone che per lui sono state insegnanti, amici, perché per tutta una serie di sincronicità erano dall'altra parte, quindi erano diventati nemici. E in quell'istante Krishna decide di spiegare lo yoga ad Arjuna. Quindi il contesto stesso in cui un testo come la Bhagavad Gita, ma tutto anche il Mahabharata, che è il grande testo sacro in cui la Bhagavad Gita è contenuta, ci racconta che è sempre più necessario il fatto di portare lo spirito nella materia. E adesso che siamo in un momento di forte cambiamento, di forte transizione, di frequenza proprio del pianeta Terra, ormai lo dicono tantissimi ricercatori, ma è qualcosa di tangibile che vediamo tutti i giorni accadere in vari modi, con crisi, con problemi, ma anche con profonde aperture. Ora più che mai è necessario fare questo salto. E il ritorno ai testi sacri, non vissuti solo come storie da leggere, ma proprio da applicare nella propria vita quotidiana, ci permette di trovare dei codici, delle vie, perché il pianeta Terra ha vissuto tante fasi nel corso del tempo, no? E il bello di questi testi sacri è che sono stati scritti in dei momenti importanti del pianeta Terra, in dei momenti importanti in cui c'erano dei grandi cambiamenti di coscienza in corso, in cui è stato ritenuto necessario portare sulla scrittura questi saperi e fare in modo che i posteri, soprattutto in tempi come questi, ne potessero beneficiare. E quindi è bellissimo entrare in contatto con queste conoscenze, soprattutto oggi, perché troviamo tantissimi punti di incontro e soprattutto tante spiegazioni a delle intuizioni che magari noi abbiamo nella nostra vita, come quello di essere molto di più di questo corpo, e che però non abbiamo un metodo per ricongiungerci a questa memoria in maniera totale. E quindi è questo lo scopo a cui servono i grandi testi sacri e l'applicazione, portare lo spirito nella materia attraverso anche questi strumenti.
2: Ottimo. Ecco, magari qualcuno non conosce la Bhagavad Gita, puoi accennare brevemente che cos'è?
1: Sì, allora, noi abbiamo questa grande filosofia che si chiama antica filosofia indiana, o Sanatana Dharma, la grande legge, l'ordine eterno, la grande conoscenza della vita, che è un po' la madre, il grembo, l'utero da cui tutta la spiritualità, anche di altre tradizioni, si abbevera e da cui viene nutrita. Quindi si tratta di testi sacri che hanno origini molto antiche e che si basano appunto sull'antica conoscenza dello yoga antico che ha origine, arriva proprio dagli albori dell'umanità, ma ancora prima, perché appunto già quando questi testi sacri sono stati scritti si parla dello yoga come qualcosa che era già molto conosciuto e molto praticato dai grandi saggi. Quindi la Bhagavad Gita è un testo che è diventato un manifesto di quello che è lo yoga e di quello che è la filosofia sacra che porta lo yoga, ed è contenuto all'interno di un altro grande testo molto importante che si chiama Mahabharata. E diciamo che ci sono vari testi nella filosofia vedica, quindi ci sono le Upanishad, ci sono i Chaturveda e poi ci sono questi testi che vengono chiamati Itihasa, così come avvenuto, oppure cronache. E il Mahabharata e la Bhagavad Gita fanno parte, e anche il Ramayana fanno parte di questi testi che si chiamano Itihasa, cronache, così come è avvenuto. E raccontano questi testi sacri la vita di grandi esseri che hanno abitato questa terra migliaia di anni fa e che sono ancora presenti dal punto di vista energetico, se vogliamo entrare in contatto con queste energie, perché sono molto forti, che è molto presenti, e queste vite di grandi esseri sono le vite degli avatar, cioè degli esseri discesi sul pianeta Terra, completamente consapevoli, e che hanno portato degli equilibri, hanno riportato degli equilibri laddove degli equilibri erano stati rotti, erano stati disarmonizzati.

0: Ricordiamo che secondo l'antica filosofia dello yoga ci sono quattro yuga principali e adesso siamo alla fine di uno yuga chiamato Kali Yuga e che porterà all'inizio di una nuova epoca. Invece il Mahabharata, da cui è tratto invece il Ramayana, segna l'inizio di questa epoca che stiamo vivendo adesso. Quindi il Kali Yuga che stiamo vivendo adesso, l'inizio di questo Kali Yuga è stato portato durante il periodo in cui sono avvenuti i fatti raccontati nel Mahabharata. E quindi è un testo, il Mahabharata è a sua volta la Bhagavad Gita, che è un piccolo estratto all'interno del Mahabharata. Sono dei testi che ci permettono di comprendere lo yuga, cioè l'epoca millenaria che stiamo vivendo, le energie che porta e che cosa fare per elevare la nostra frequenza. E adesso che siamo alla fine di questo momento millenario e stiamo entrando in una nuova fase, ora più che mai riprendere in mano questi testi sacri è molto interessante perché è l'alfa e l'omega, no? L'inizio e la fine si assomigliano tantissimo. Infatti, per esempio, il Mahabharata nasce proprio da uno scontro tra famiglie, da uno scontro tra nu un nucleo familiare che doveva essere unito, uno scontro tra cugini, uno scontro, diciamo, quotidiano che nella nostra società si vede continuamente in varie forme e modi accadere. E questa epoca del Kali Yuga è proprio scaturita da questo grande scontro che ha generato una grande guerra, la guerra di Kurukshetra, che par è partita appunto da questa famiglia che si è iniziata a fare una guerra interna e che poi ha portato il generarsi di questa grande, grandissima guerra che ha fatto milioni di morti, perché erano veramente, veramente tantissimi gli eserciti coinvolti in questa guerra e che poi ha portato l'inizio del Kali Yuga. Quindi questo è lo scenario in cui la Bhagavad Gita, che è un estratto del Mahabharata, si manifesta, ecco.
1: Sembra come lo scontro tra il bene e il male, più o meno, no? Che sta avvenendo
0: Sì.
1: anche adesso, più o meno.
0: Esatto. E poi ci sono appunto, adesso noi stiamo analizzando per esempio quello che dice l'antica filosofia indiana, però in tante tradizioni del pianeta Terra si parla di questo tipo di scontri che avvengono tra l'altro proprio in delle fazioni che dovevano essere unite, i fratelli che litigano, si ammazzano, cioè quante tradizioni ci portano questo tipo di conflitto interno tra un nucleo che dovrebbe essere unito e che scatena l'inizio di una nuova epoca più oscura in cui adesso siamo chiamati a ripulire, a reintegrare in noi questo buio per fare spazio alla luce e per ritornare a questa unità a cui siamo destinati, ma che per raggiungere abbiamo bisogno di fare dei passaggi, abbiamo bisogno di fare delle iniziazioni interiori, perché ciò che vediamo nel mondo fuori corrisponde sempre a uno stato interiore di ognuno di noi e che è quindi un collettivo che crea egregore, che crea stati di coscienza delle masse e che se vogliamo davvero combattere parte sempre da noi stessi, parte sempre dal nostro approccio a questo buio dentro di noi e come lo risolviamo senza far finta di non vederlo, senza far finta di negarlo, ma attraversandolo in un certo modo. E quindi raccontare la vita degli avatar e riprendere in mano queste conoscenze ci dà una grandissima ispirazione nel vedere come questi grandi esseri hanno attraversato questi mondi, questi momenti, queste fasi, con il livello di coscienza alto. A questo servono i testi sacri, a farti vedere, ma un avatar in uno scontro tra famiglie, in uno scontro in una guerra, nei problemi che ci sono nella quotidianità, come si comporterebbe un essere divino? Come si comporterebbe? Perché noi siamo chiamati a tirare fuori la nostra divinità e quindi quei testi ci vogliono ispirare. Infatti si dice proprio che c'è una forma di yoga.

0: Yoga o Jnana Yoga, che è lo yoga della conoscenza, che il solo leggere questi testi sacri eleva la nostra energia, eleva lo spirito, eleva la nostra capacità di portare la divinità nella nostra vita, di essere noi dei, di essere anche noi degli dei che attraversano queste fasi con grazia, con luminosità, con espansione della nostra energia interiore che si chiama in sanscrito Kundalini e del nostro livello di coscienza che si alza sempre di più e più persone accendono questa candela interiore, più il livello di coscienza dell'umanità e questo passaggio che stiamo affrontando in questi anni sarà decisivo, forte e davvero trasformativo. Quindi siamo proprio nel mezzo di questa situazione, la stiamo vivendo in prima persona e questi grandi esseri ci insegnano, ci possono dare un grande spunto su come vivere questo momento.
1: Perciò è portare la pace nel mondo, non dobbiamo aspettare che qualcuno ce la porta, dobbiamo prima trovare la pace in noi stessi, giusto? Per far crescere la nostra energia e portarla fuori.
0: Sì, e soprattutto un tema molto importante che questi grandi testi sacri ci raccontano è proprio non avere paura del buio, cioè quella famosa situazione che viviamo da piccoli in cui abbiamo paura del buio e ci sentiamo persi, che viviamo tutti in certi momenti della nostra vita, è una piccola metafora del buio molto più grande che dovremo incontrare nel corso della nostra incarnazione in varie forme, in vari modi, perché qualunque sia lo stato, diciamo, di nascita per ognuno di noi, che siamo nati in famiglie meravigliose, che siamo nati in famiglie magari con tanti problemi, qualunque sia lo stato, che sia favorevole, che sia privilegiato, che sia sfortunato, tra virgolette, per ognuno di noi arriva un momento in cui c'è una grande notte dell'anima e magari in più momenti, in più fasi della nostra vita viviamo questa grande notte dell'anima, perché non la incontriamo solo una volta, perché dobbiamo imparare a vederla da vari punti di vista. E quindi questo non avere paura del buio ed entrare in contatto con il buio è un tema molto importante dell'antica filosofia indiana. Mi viene in mente un grande mantra che è utilizzato in tantissime tradizioni, che è Asatoma Sadga Maya, Tamaso Majo Tir Gamaya, Mrityor Mamritam Gamaya, che parla proprio di questa transizione, di questo attraversamento a cui tutti siamo chiamati, cioè passare dallo stato di buio allo stato di luce, dallo stato di ignoranza allo stato di conoscenza, dallo stato di percezione confusa di ciò che è reale al comprendere davvero ciò che è davvero reale, perché noi siamo in questo mondo che è molto illusorio, no? E per lunghi periodi della nostra vita consideriamo reale ciò che in realtà è irreale o consideriamo eterno ciò che in realtà è temporaneo. Quindi rimettere i puntini sulle i della nostra esistenza passa inevitabilmente per tutti noi, qualunque sia la condizione di nascita o di vita che stiamo vivendo, ad attraversare questo buio e non averne più paura, cioè entrare in contatto, entrare in relazione. E adesso mi vado ancora a ruota libera, se posso,
1: Sì,
0: Giorgio.
1: vai, vai.
0: Mi viene in mente per esempio un altro grande yogi della tradizione, adesso ci spostiamo in Tibet, quindi è una tradizione molto collegata all'antica filosofia indiana, soprattutto il buddismo Vajrayana è molto collegato all'antica filosofia indiana, ci sono le stesse divinità, le stesse forme energetiche che tornano con magari piccole differenze, ma la sostanza è molto simile, infatti a me piace tantissimo quella forma di buddismo che è molto presente in Tibet, in Nepal e per esempio un grande yogi di questa tradizione è Milarepa. Milarepa era un essere che è partito come esperto di magia nera e lui aveva dovuto tirare fuori questa capacità perché aveva vissuto una serie di difficoltà nella sua vita e l'unico modo per superarle nella, nel, nel nel suo percorso karmico era stato diventare, diciamo, un cattivo, un mago nero, no? E invece poi a un certo punto incontra un grande saggio che lo illumina, un grande saggio tibetano, e lo trasforma in questo grande yogi che noi adesso ricordiamo come Milarepa. Ma una delle cose che lui viveva e che è davvero esilarante è che spesso in questi stati di meditazione a lui apparivano proprio questi esseri mostruosi che venivano sia dal suo bagaglio karmico, ma anche da energie che incontrava, perché elevando il nostro stato di coscienza, interiormente la vita si semplifica, nel senso che siamo sempre più illuminati e portiamo sempre più luce, ma le prove, le sfide, gli incontri con quello che chiamiamo male possono anche intensificarsi, perché tu sei diventato un problema, no? La tua luce è un problema per chi invece porta avanti un'energia più bassa, no? E quindi ci possono essere scontri ancora più forti con ciò che possiamo chiamare male, no? E quello che lui faceva all'inizio era cercare di ignorarli, no? Questi mostri, questi demoni che apparivano. Poi a un certo punto si stufa e dice: vabbè, sapete cosa faccio? Dato che non ve ne volete andare, vi preparo un bel tè. Vi faccio un tè, che ne dite? E questo suo gesto di entrare in relazione con il negativo, con il buio, con ciò che è mostruoso, in questo modo ha praticamente dissolto queste presenze da lui, perché era impossibile fare paura a Milarepa a quel punto, no? Se addirittura è capace di preparare un tè a un demone, a un essere di frequenza così bassa. E questa è una metafora su come dovremmo noi vivere il nostro buio interiore, preparargli un tè, cioè entrare in relazione per comprenderne i codici, il significato e l'iniziazione che è racchiusa dietro quel buio, quella difficoltà, quella crisi, quel momento di smarrimento che stiamo vivendo. E i grandi yogi, i grandi santi, che anch'io stesso ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, nei miei vari viaggi e nelle mie varie esperienze anche mistiche, invisibili o in dimensioni più sottili, anche nel sogno, nel viaggio astrale, ci insegnano continuamente questo aspetto, cioè entrare in relazione, imparare a relazionare con ogni cosa che la vita ci porta, perché sotto sotto tutto è sacro, e se noi impariamo a relazionare con tutto con la stessa dignità e con la stessa apertura mentale, possiamo trovare i codici, appunto, che rivelano il nostro passaggio successivo, cioè la nostra iniziazione verso una luce più grande. Quindi la storia di Milarepa è molto interessante. Tra l'altro lui cantava e quindi io lo sento molto vicino.
1: Bellissimo, bellissimo questo aneddoto di Milarepa, veramente bello, interessante. Invece, ecco, tornando al canto, come ha portato questo tuo dono come beneficio per te e per chi ti ascolta, e la tua ricerca anche, e la tua spiritualità?
0: Ma allora, è molto collegato sicuramente a una mia storia spirituale, personale, che viene da appunto connessioni, no? Che vengono da prima di questa vita, no? Come è il titolo di questo nostro incontro. E per me il percorso per portare il canto, la musica, il suono a questo tipo di voltaggio energetico che è utile alle altre persone, anche proprio da praticare queste conoscenze da soli, no? In intimità con se stessi, quindi fruibile da chiunque, è il frutto di un grande viaggio che io ho fatto in me stessa, nelle mie vite precedenti, ma soprattutto anche nelle grandi sfide che mi ha portato la vita adesso, insomma, in questa incarnazione, portando quella saggezza che veniva da lontano nel presente. E quindi non è stato facile, perché ovviamente ci sono stati momenti in cui io stessa mi chiedevo: ma ce la farò? sono in grado, sono all'altezza di questa cosa che sta accadendo, e in più ci sono state tanti ostacoli, no? Come nel cammino di ognuno di noi, perché portare questo tipo di potenza richiede da parte di chi la porta una grande purificazione, e perciò nel momento in cui vieni un po', diciamo, scelto, o comunque ti ritrovi portatore di questa linea di conoscenza, anche la vita stessa si rende più intensa per farti fare le ossa, per farti essere davvero, diciamo, degno, comunque, o comunque in grado di portare questa conoscenza ovunque sia necessario. Perché io ho un po' rotto tanti schemi, no? Comunque di solito il mondo dei mantra, della conoscenza del suono è molto relegato alla situazione magari di chi è veramente appassionato di musica, o di persone che sono già avanzati nelle loro pratiche spirituali. Quindi quello che ho fatto io è stato proprio voler portare alle persone che anche sono lontanissime dal suono questa conoscenza, perché è fondamentale. Noi siamo fatti di vibrazione, quindi entrare in contatto con la vibrazione in maniera illuminata e rientrare in possesso del potere spirituale che ci dà la vibrazione, quando noi la utilizziamo davvero per il risveglio di coscienza, è fondamentale che tutti la conoscano e tutti possano entrarci dentro, comprenderla in qualche modo, entrarci in relazione. E nel mio caso ci sono state tantissime esperienze, sia negli incontri con i grandi saggi che ho avuto la fortuna di incontrare, ma anche nel mondo invisibile, di quando dormivo, di quando ero nel mondo del sogno, in cui sono stata guidata nel comprendere tantissimi passaggi che poi hanno reso il mio metodo, diciamo, ancora più efficace. Perché passa molto tutta questa conoscenza da una serie di incontri, iniziazioni e soprattutto dalla rottura di tanti schemi mentali che ci tengono distanti dalla spiritualità. E prima di tutto questi passaggi devono essere fatti da chi li divulga. Quindi mi sono ritrovata in tantissimi modi e forme a vivere questi grandi passaggi evolutivi. I luoghi più importanti sono stati l'India, l'Indonesia, ma anche la America, perché tutto il mondo dei nativi americani è anche un mondo che io sento tantissimo. Infatti nel mio canto, il mio canto è sempre stato un po' ibrido, non è tipico dell'antica filosofia indiana nel senso come canto indiano, ma si apre a tante tradizioni spirituali, a tradizioni che vengono anche da altre parti del mondo, utilizzando però sempre i mantra, che sono delle sequenze energetiche vibratorie che hanno dei poteri di apertura dei nostri canali energetici molto forti. E quindi anche poi esplorando, per esempio, tutto il mondo dei nativi americani si ritrova, ma anche in altre tradizioni si ritrova la potenza del suono e quanto sia importante per mettersi in contatto con gli dèi, con il divino, e soprattutto con il divino che abita in noi. Quindi un altro posto molto importante per me è stato tantissimo la zona dell'Arizona, e in particolare Sedona, in cui sono stata svariate volte. Ultimamente ci sono anche tornata con un gruppo che è venuto con me, perché adesso porto le persone insieme a me nei luoghi spirituali che mi hanno cambiato la vita. E in luoghi come Sedona o il Monte Shasta, per esempio in California, si percepisce proprio questa relazione che avevano questi popoli nativi, soprattutto appunto a Sedona, con le popolazioni delle stelle, e quindi con tutto quello che è un mondo che ha a che fare con realtà molto al di là della dimensione terrestre, e che per i nativi americani, per esempio, era un fatto naturale, un qualcosa che loro vivevano tutti i giorni. E il canto sacro per loro era un grande strumento, ed è tuttora un grande strumento di connessione con queste civiltà delle stelle. Loro si considerano discendenti dei popoli delle delle stelle. Per esempio, gli Hopi si sentono molto collegati con la costellazione delle Pleiadi. Ogni popolo nativo americano, che sono tantissimi, si considerano loro stessi delle nazioni, ma si considerano anche discendenti di nazioni che vengono dai popoli delle stelle. Quindi ci sono varie costellazioni e stelle collegate alle tradizioni dei nativi americani, e anche lì per me è stato un bacino di forte connessione con questa potenza del suono che loro utilizzano continuamente anche nelle loro danze sacre. Poi c'è tutto il mondo dell'Indonesia, c'è tutto il mondo, potremmo parlare tanto,
1: Giorni.
0: insomma. Sì.
1: Invece, visto che parli di Sedona, ti è capitato qualche cosa di particolare? Hai qualche aneddoto da raccontare che ti è successo a Sedona? Visto che lì è un posto, anche io so che è magico, ci sono collegamenti, come dici te, con altre civiltà, Monte Shasta ha un'energia
0: Sì.
1: particolare.
0: Allora, Sedona è un luogo davvero speciale perché, come alcuni posti dell'India, ma anche in altri luoghi del pianeta Terra, ci sono dei chakra, no? Il nostro pianeta è pieno di chakra, cioè di vortici energetici che emanano energia, e questo è un dato di fatto. E ogni luogo del pianeta Terra ha dei chakra con certe frequenze, con certe funzionalità, con certe e atmosfere che porta con sé. E a Sedona è qualcosa di molto particolare, perché quando noi entriamo in contatto con questo luogo, la prima cosa che ci sentiamo subito è che tutti coloro che entrano in contatto con questo luogo sentono, ma poi tanti libri sono stati scritti, non sono la prima che ne parla e non sarò l'ultima, si sente tantissimo una connessione con Shamballa, quindi con un luogo che a livello geografico è dalla parte opposta praticamente, no? Come mai a Sedona una persona che va lì sente una connessione così potente con l'energia di Shamballa? Perché secondo alcune tradizioni, anche secondo gli Hopi stessi, ci sono dei libri bellissimi che parlano di questo, tra l'altro, di ricercatori che hanno dedicato la vita proprio a comprendere queste energie. Praticamente sembrerebbe che Shamballa e Sedona sono come il primo chakra Sedona e il settimo chakra Shamballa del pianeta Terra. Quindi sono estremamente collegati da come una linea energetica potentissima. C'è stato negli anni 70, tra l'altro, un incontro particolarissimo tra il Dalai Lama e le popolazioni Hopi, che c'è stato un grande convegno importante in cui si sono incontrati, e il modo in cui parlavano e il modo in cui questo convegno era stato strutturato era proprio per ricordare insieme le civiltà Hopi e i tibetani la loro antica alleanza e fratellanza cosmica, perché secondo alcune teorie queste due civiltà, gli Hopi e i tibetani, avevano proprio una stessa origine, come se fossero parte della stessa famiglia che poi nel corso dei millenni si è staccata, ma non perché non siano vicini, sono vicinissimi, ma Shamballa, la zona, diciamo, che è molto collegata all'antica filosofia tibetana, del buddismo esoterico tibetano, ma anche dell'India, è il settimo chakra del pianeta Terra e ha tutta una struttura di protezione energetica, di struttura che mantiene questo luogo protetto, pulsante, vivo, perché è un chakra fondamentale del pianeta Terra, è il quartier generale cosmico delle energie più pure dell'universo. Dall'altra parte, la zona di Sedona, che tra l'altro la Terra è rossa, e rosso è il colore del primo chakra, tra l'altro la conformazione di Sedona è totalmente diversa dai luoghi limitrofi. Cioè, tu sei a Phoenix, prendi la macchina, arrivi verso Sedona, c'è un tipo di paesaggio fino alle porte di Sedona. Appena entri nei confini della città di Sedona, boom, cambia tutto. Ma tutto, quando dico tutto, dico proprio tutto. Cioè, il tipo di alberi, il tipo di natura, il tipo di montagne, il tipo di colore della terra. Cioè, prima sei nel deserto praticamente, perché Phoenix è così, e invece lì boom, cambia e diventa un luogo che si capisce subito che ha un'energia a sé. E secondo queste antiche tradizioni, appunto, Sedona è il primo chakra, è considerato il primo chakra della terra, quindi ha al suo interno una serie di informazioni, conoscenze, codici che sono stati venerati e tenuti segreti, protetti dalle tribù native che considerano quel posto un luogo in cui andare a fare cerimonie, e soprattutto la tradizione Hopi vede Sedona con un nome che era un nome antico che si chiama Palaktuapi. Il nome antico di Sedona, secondo le leggende Hopi, è Palaktuapi. E all'interno di questa antica città, Palaktuapi, risiedevano proprio i popoli delle stelle, cioè i popoli delle stelle avevano portato la conoscenza, così come hanno fatto anche a Shamballa e anche poi in altri luoghi del pianeta Terra, ovviamente, e quella era una sede centrale di questa, di questa connessione tra terra e cielo. E la struttura proprio di Sedona, nonostante che oggi, rispetto a quando, per esempio, gli Hopi raccontano che questa installazione di questa città è stata fatta, loro dicono che è stato fatto milioni di anni fa da parte di questi popoli stellari, l'attivazione di Sedona come primo chakra del pianeta Terra e come città tempio in cui loro stessi abitavano. Oggi noi abbiamo delle rovine, cioè noi vediamo queste pietre, questi luoghi, ma sono dei templi a cielo aperto, ed è impressionante quello che vedi quando sei lì, cioè proprio lo vedi. E addirittura ci sono connessioni, siccome appunto non è una tradizione che ha solo a che fare con i nativi americani, ma è una tradizione cosmica, planetaria. Quindi in queste rocce noi vediamo, ma in modo estremamente chiaro, tantissimi simboli che sono presenti in tantissime altre culture del pianeta Terra. Per esempio, una figura che appare spessissimo a Sedona, nelle montagne di Sedona, cioè guardando alcune montagne particolari di Sedona, è la figura di Ganesh, che tra l'altro, nelle tradizioni tantriche dell'India antica, Ganesh è proprio collocato nella simbologia del tantra antico nel primo chakra. È una simbologia profondamente collegata al primo chakra. E ci sono continuamente a Sedona, e in particolare c'è una montagna che proprio ti fa venire i brividi quando la guardi, in cui tu vedi Ganesh, cioè. Ma questi luoghi sono stati fatti in teoria dalla natura. Com'è possibile che c'è una statua di Ganesh incastonata nella pietra gigantesca che è fatta dalla natura, ma che tu capisci proprio che è Ganesh, no? Quindi è molto interessante, ed è molto interessante il rapporto tra Hopi e Tibet, tra Tibet e Hopi. E mi diceva un ricercatore che io stimo tantissimo, che ha scritto dei libri molto interessanti su questo tema, che si chiama Mark Amaru Pingham, molto molto molto bravo, e lui mi diceva che proprio nella lingua Hopi e nella lingua tibetana ci sono tantissimi suoni simili. E la cosa particolare è che nella lingua Hopi vogliono dire una cosa, e nella lingua tibetana quello stesso suono vuol dire tipo il contrario. Ed è un qualcosa di particolarissimo. Quindi ci sono, poi quando siamo andati lì con i viaggiatori, sono successe delle cose incredibili, e sono felice che siano successe soprattutto ai viaggiatori, perché entravamo in contatto con delle dimensioni. Sedona è proprio famosa per i suoi vortici energetici, quindi tu vai in certi vortici e questi vortici hanno la capacità di aiutarti a ricordare. Quindi perché era una città tempio? Perché secondo appunto le tradizioni Hopi si andava lì per fare delle iniziazioni di risveglio della Kundalini, praticamente. Poi loro avevano un linguaggio diverso per parlarne, però la dimensione in cui ci muoviamo è un sistema energetico molto simile a quello che poi vediamo nell'antica filosofia indiana. Quindi chi andava a Sedona, secondo queste antiche tradizioni, andava per risvegliare la propria coscienza e per entrare in contatto con questi popoli delle stelle, per ricevere insegnamenti, e c'erano proprio degli ambiti in questa città dedicati alla conoscenza delle erbe, alla conoscenza del corpo umano, alla conoscenza dei mondi celesti, alla conoscenza delle altre dimensioni dell'universo. Cioè, era come un grande incubatore di conoscenza organizzato, e che permetteva alle persone che andavano lì di risvegliare la propria energia vitale, quindi la Kundalini, e far salire questa energia vitale ai chakra superiori, quindi dal primo chakra dargli tutta l'energia necessaria, la purificazione necessaria per fare in modo che l'energia vitale scorresse anche negli altri chakra in modo consapevole. E infatti si diceva che chi raggiungeva certi stati di coscienza diventava un serpente piumato, no? Questo, il serpente piumato.
1: Messico, Messico, no? Serpente piumano.
0: Esatto,
1: Quetzalcoatl.
0: che sono delle simbologie che poi tornano anche in altre tradizioni. Questo è interessantissimo. Quindi questi ricercatori, che poi anch'io stesso ho incontrato, ho approfondito tantissimo perché vedo tante connessioni anche con l'antica filosofia indiana, no? La Kundalini viene proprio dal nome Kundala, che è collegata al serpente. Tutto ciò che è energia vitale è collegata al serpente, quindi è un'energia, quella del serpente, fondamentale da risvegliare in maniera illuminata dentro di noi.
2: Ti fermiamo un minuto, pubblicità e poi torniamo.
0: Sì.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
13: Si pranza al sacco.
14: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
15: Aspettiamo tanti dolci.
6: Dai spose e dai sposi.
16: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
14: Per info e prenotazioni
17: 3
18: 2 9
17: 0 0
18: 3
17: 8
18: 9
17: 8 8.
14: Ciao Mara.
19: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.cdtv.it. gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
2: Ok, eccoci tornati in diretta su 94 MHz.
1: Eccoci di nuovo. Allora, la sorpresa che appunto dicevo all'inizio, che il 9 ottobre verrai qui a Padova per fare sia la presentazione del tuo ultimo libro e sia un concerto, sempre con questi suoni vibrazionali veramente potenti, perché come dicevi te, io credo molto nella vibrazione. La vibrazione del suono, della parola è importantissimo, cioè addirittura porta guarigione, no? Adesso stiamo a approfondire questo, se no stiamo fino a domani, però è molto importante. Poi invece raccontaci brevemente di questo tuo libro che sta per uscire adesso, che poi magari ti faremo anche un'intervista direttamente sul libro, su questo libro che stai facendo.
0: Sì, non volendo abbiamo toccato tantissimi argomenti che sono proprio contenuti nel mio nuovo libro, perché questo nuovo libro è proprio l'incontro con il buio che ti porta a rivelare la tua luce. Quindi abbiamo fatto un viaggio proprio all'interno di questa di questo tema, e infatti il libro si chiama Quanto è buio prima dell'alba, 11 iniziazioni dell'anima per risorgere dal buio alla luce. E all'interno del libro racconto alcune delle mie avventure, delle mie esperienze mistiche, spirituali che nel corso del tempo ho vissuto, ma allo stesso tempo il libro è anche un trattato mistico. È solo che volevo fare in modo che il trattato venisse compreso, e quindi la cosa più semplice per renderlo fruibile era partire da delle mie esperienze personali. Quindi ogni iniziazione ha un mantra, un suono, una musica che lo accompagna, e questa musica, questo suono, questo mantra è il portale in cui si entra nella trasformazione, nell'iniziazione che stiamo vivendo in quel momento. Ci sono iniziazioni legate all'ombra, alle nostre radici, all'incontro con la dea interiore, con la benedizione creativa, all'incontro con il puro essere, oppure all'incontro con ciò che è davvero l'amicizia, perché spesso noi ci scordiamo di quanto l'entrare in relazione amichevole con la vita sia un portale importantissimo da sviluppare in tante forme, in tanti modi, per comprendere la natura spirituale della vita. Perché i grandi esseri come Krishna, per esempio, dicevano: io sono amico di tutti gli esseri. Non diceva sono il padre, non diceva sono, diceva sono amico di tutti gli esseri. Quindi questa parola, che poi ritorna per esempio ai grandi mantra collegati all'energia del sole, il primo mantra del sole che si ripete nelle grandi cerimonie sacre è Om Mitraya Namaha, il sole che è amico di tutti gli esseri, che illumina tutti. Quindi ci sono tutte queste iniziazioni che aiutano ad entrare in contatto con la propria luce. Quindi racconto testimonianze del mio vissuto, ma soprattutto insegnamenti energetici che hanno migliaia di anni. E tra l'altro c'è anche tutta una parte dedicata anche a Sedona, proprio in cui racconto tante delle esperienze che abbiamo vissuto e cito anche i testi da cui provengono tutte queste conoscenze legate proprio alla cultura Hopi e al fatto che Sedona è un tempio stellare che è molto potente, che chiunque vada lì ha una trasformazione immediata di qualche ambito della propria vita, perché talmente ti travolge l'energia di Sedona. E poi ci sono gli incontri con l'India, con Java, tantissime energie. Però abbiamo proprio vissuto insieme oggi un bel
1: viaggio,
0: una bella farinatura,
1: un bel viaggio anche, no?
0: Di quello che sarà il libro.
1: Adesso alla fine della nostra intervista poi metteremo il Gayatri Mantra, no? Che significato ha brevemente
0: Allora, il Gayatri Mantra è il mantra che ci aiuta a illuminare la nostra mente, quindi è legato tantissimo al potere di illuminazione che è il sole, che secondo i testi sacri è una dea che si chiama Savitri, ma all'interno di Gayatri, la dea Gayatri, c'è anche questa dea Savitri e anche la dea Sarasvati, la dea della conoscenza. Quindi cantare il Gayatri Mantra è un mantra che ti aiuta a elevare il livello di coscienza, aprendoti a ciò che sono gli insegnamenti della vita, con la capacità di comprenderli, con la capacità di essere illuminato da questi insegnamenti. Quindi è un mantra molto importante che trasforma la coscienza ed è utilizzato da tantissime tradizioni spirituali ed è tra i più antichi tramandati nei Veda.
1: È bellissimo, io penso che sia, per me piacciono tutti i mantra indiani, però questo veramente ti senti che c'è qualcosa molto profonda. E poi metteremo anche un link del tuo sito, magari se qualcuno vuol visitare per vedere un po' tutto quello che fai. Poi basta che vanno su YouTube, scrivono Thea Crudi, Thea con l'H, T-H-E-A Crudi, che hai due origini, no? Sei romagnola ma anche
0: finlandese,
1: vero? Sì, finlandese, perciò sì.
0: Mia mamma è finlandese, sì. Però il mio nome è greco, anche se mia mamma non sapeva.
1: Beh, è bello, molto bello. Niente, allora ci rimanete in contatto con le Vibrazioni del Sapere e anche con Thea. E il 9 ottobre qui a Padova faremo questo incontro, no, di presentazione del libro, ma anche questo concerto molto, molto bello. E vi aspettiamo numerosi. Comunque faremo un'altra intervista e poi vi aggiorneremo un po' su tutto, giusto, Valentino?
2: Assolutamente sì.
0: E sarà molto bello perché con la presentazione del libro e il concerto entreremo proprio insieme dentro queste conoscenze la sera stessa, cioè non è solo che bella presentazione poi vado a casa, ma è proprio facciamo un viaggio insieme all'interno di queste conoscenze attraverso la vibrazione e iniziamo proprio a esserne nutriti dal profondo. Quindi sarà proprio un incontro trasformativo, iniziatico per tutti coloro che verranno, e io non vedo l'ora di esserci e di fare questo bell'evento insieme. Ci tengo tantissimo.
1: Che sarà sempre un altro bellissimo viaggio insieme.
0: Molto, molto, con grande gioia, davvero, caro Giorgio, caro Valentino, soprattutto Giorgio, perché ti conosco da tanto certo. tempo e ne abbiamo vissute di tante, tante esperienze insieme. Essere insieme anche adesso è davvero una cosa bellissima, mi commuove.
1: Vedi, le cose poi ritornano, no? Era da tanto che parlavamo, no? Da tanti anni fa parlavamo che poi magari si poteva fare qualcosa insieme, adesso vedi, sta nascendo.
0: E mi commuove proprio, sono felicissima.
1: Grazie, anche io. Allora ti salutiamo e ci sentiamo e ci vedremo il 9 ottobre tutti quanti insieme, ma anche prima in un'altra intervista. Grazie Thea. Grazie.
0: Grazie, ciao. Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Alla prossima. È stato un piacere, grazie.
1: Anche per noi, ciao.
2: Ok, allora, salutate Thea, sentiamo subito il famoso mantra.

0: Bentornati a tutti in questa nuova puntata delle Vibrazioni del Sapere. Allora, quest'oggi trattiamo un tema molto importante che è la felicità, ma non solo, è proprio l'insegnarsi ad essere felice, che è il tema di un libro. E lo vedremo tra poco con la sua autrice. Ma prima di tutto, ovviamente, un salutone a Giorgio. Ciao Giorgio.
1: Ciao Valentino, anche oggi sì, è un bellissimo, bellissimo libro, penso, credo, perché oggi quando cammini per strada vedi sempre la gente che è triste, arrabbiata, e perciò è importante insegnare alla gente a essere felice e cosa vuol dire anche essere felice. E con questo lo vedremo insieme a Federica Porello che ci racconterà un po' il suo libro. E salutiamo Federica. Ciao Federica.
2: Ciao. Ciao a tutti, bentrovati.
0: Eccola qui.
1: Ti faccio una brevissima così presentazione che si trova anche dietro il libro. Federica Porello, nata a Bra, vicino Cuneo, non diciamo l'età, si definisce un'eterna sognatrice con la testa fra le nuvole, ma con i piedi per terra. Ogni periodo della sua vita può essere affascinante quanto devastante, a seconda del punto di vista di cui ciascuno di noi riesce a focalizzare le circostanze. Sarebbe sorprendente poter disporre di strumenti significativi e potenti in grado di migliorare la risposta individuale agli eventi e di conseguenza la nostra vita. Personalmente sarebbe stato ancora più straordinario se avessi potuto conoscerli tempo fa con gli strumenti. In ogni caso, non è mai troppo tardi per imparare. Piedi per terra, ma sempre più in alto. Questo è
2: Esatto.
1: lo slogan. Ok. Allora.
0: Cominciamo inizialmente, ci immergiamo in questa non lettura, però esplorazione di questo libro e dei suoi contenuti. Insegnati ad essere felice, la serenità è dietro l'angolo, se sai come trovarla. Molto bello. Cominciando, ci dici da dove nasce l'idea di questo libro?
2: Sì, allora intanto Insegnati ad essere felice è un saggio di crescita interiore, io lo definisco dinamico e trasversale perché va a toccare un po' tutti gli ambiti della vita quotidiana, quindi la sfera personale, familiare, sentimentale e anche professionale, e lo fa in modo molto schietto e diretto. Ecco, in questo libro ho sentito il bisogno, come una spinta da dentro, di raccogliere le cose più utili e significative che ho imparato e sperimentato in questi anni attraverso letture, corsi, esperienze personali per creare un unico contenitore che potesse essere funzionale per rendere più bella e piena anche la vita di altre persone. Perché sono convinta che il saper vivere bene sia la base di ogni cosa.
1: Giusto. Ma quando scrivi questo libro, hai pensato un po' a chi andava rivolto di più questo messaggio?
2: Ma diciamo che questo libro si rivolge a lettori di ogni generalità, quindi dai ragazzi delle scuole medie agli adulti fino ai più adulti, diciamo così. In fondo io penso che non sia mai troppo tardi per imparare. E si rivolge anche a chi ha poco tempo da poter dedicare alla lettura, perché ogni capitolo è formato a sua volta da tanti sottocapitoli, così che possano essere lette anche solo 2 o 3 pagine per volta senza dover riprendere la lettura dalle pagine precedenti. Quindi lo trovo un libro potenzialmente ben fruibile un po' per tutti, ecco.
0: Ok, per cui sì, insomma, non c'è limite. E qual è diciamo in sostanza, allora, lo spirito che hai dato a questo libro?
2: Ma ecco, i titoli che riporto nell'indice rappresentano lo spirito del libro, ad esempio La mente meravigliosa ma brontola, La memoria ci salverà forse, per volare serve un pensiero felice, un piede per terra, oppure Abbiamo 4 giorni da vivere. Sono titoli spontanei e schietti che nella loro leggerezza affrontano però contenuti di spessore. Ed è questo che ho voluto fare, scrivere in modo accattivante e coinvolgente perché secondo me con la curiosità e il piacere di leggere che le informazioni restano più impresse.
0: Ok.
1: Ottimo. E qual è il segreto per, diciamo, vivere bene e qual è il segreto della felicità? O sono la stessa cosa?
2: Ti risponderei leggendo un breve tratto dal libro, questo libro intanto così lo faccio
1: Sì, fallo
2: vedere.
1: vedere bene, così poi lo metteremo anche alla fine su YouTube il titolo e anche l'editore.
0: Il link in descrizione.
2: Sì, allora. Un antico racconto buddista porta alla luce un particolare aneddoto riguardante un'anziana signora che era intenta a cercare un ago per la strada in prossimità della sua abitazione. Alcuni passanti, vedendola, le chiesero cosa stesse cercando e una volta appreso della perca del lago, si dimostrarono tutti disposti ad aiutarla. Dopo un po' qualcuno considerò che quella strada era molto estesa, perciò chiese alla signora se poteva indicar loro l'esatto punto in cui era caduto. «Dentro casa mia», rispose l'anziana. Qualcuno la prese per matta e chiese: «Ma se l'ago è caduto in casa, perché lo sta cercando fuori?» E lei rispose: «Perché qui c'è luce, mentre in casa no». Ecco, questo racconto rappresenta un po' la metafora della nostra vita. Abbiamo la tendenza a cercare all'esterno ciò di cui abbiamo bisogno, quando in realtà dovremmo cercarlo prima di tutto dentro noi stessi. Siamo soliti comportarci come se dentro fossimo vuoti, quindi cerchiamo all'esterno attraverso persone, beni materiali o esperienze quello che sembra mancarci, ma in ognuno di noi c'è molto di più dell'identità personale che pensiamo di avere. La nostra mente ci percepisce solo per una parte della nostra totalità e più ci definiamo attraverso modelli, stereotipi, più limitiamo il nostro potenziale. La verità è che saremo davvero sereni e felici quando, per così dire, smetteremo di chiedere agli altri di renderci felici. E un altro punto fondamentale per incentrare il nostro potenziale di benessere sull'io, su noi stessi, è quello di misurare la nostra serenità in base a ciò che abbiamo, non in base a quel che ci manca. Quindi abbiamo intuito, capacità e infinite risorse dentro di noi, quindi siamo molto di più di quel che pensiamo.
0: Certo, questo indubbiamente. E, senti, il lettore, chi deciderà di fare questa esperienza, di prendere questo libro,
2: Coraggio.
0: cosa si deve aspettare? Cosa troverà all'interno di questa lettura?
2: Nel libro ho inserito argomenti documentati profondi, ma anche aneddoti ironici, racconti filosofici e tecniche pratiche per far sì che il lettore possa ritrovare la serenità più autentica. E ci sono anche curiosità legate ai meccanismi della mente inconscia, esperimenti scientifici, paradossi della psiche. E a questo proposito ho descritto nel libro alcuni interessanti meccanismi del cervello affinché, conoscendoli, possiate imparare a sabotarli così da ottenere dei benefici immediati. Il cervello, infatti, restituisce la stessa risposta emotiva sia verso la realtà che verso la finzione. Perciò nel libro ho inserito diverse strategie brevi ed efficaci per educare la vostra mente ingannandola. Un
1: Alla
2: po'
1: fine poi
2: intrigante.
1: ci aiuterà, ci farai un esercizio per essere felici.
2: Sì, ve lo faccio anche subito se volete.
1: Se, come vuoi, allora adesso alla fine, magari facciamo alla fine così
2: Sì,
1: chi ci
2: va bene.
1: ascolta si prepara per
2: Benissimo, così
1: mettersi
2: si
1: in
2: mette in
1: una
2: pratica.
1: posizione comoda, penso, no?
2: Sì, va bene, sì, si può fare in qualsiasi momento, non alla guida di un'auto.

0: per cui è un modo, il benessere che intendo io è quello di star bene con se stessi, di star bene nel contesto in cui si vive, con le persone vicine, è un benessere generale, ecco, della persona e nella vita generale. Un esempio, una tecnica breve ed efficace che ho imparato in un corso di crescita personale qualche anno fa è questa. Se volete scacciare dalla mente un pensiero negativo, una preoccupazione, un sentimento di rabbia, provate a chiudere gli occhi e ruotarli all'insù per 3 o 4 secondi, come guardare il cielo attraverso la vostra fronte. In questo modo vengono alterate le frequenze cerebrali e anche i vostri pensieri cambieranno rotta, deviando su qualcosa di positivo o comunque di neutro. Questo perché il nostro cervello lavora su diverse frequenze, le onde cerebrali, tra cui le onde alfa, legate al rilassamento e al stato di veglia. E ricerche scientifiche attribuiscono la produzione di queste onde ad una reazione fisiologica del movimento oculare in grado di cambiare lo stato di coscienza. E non solo, questa tecnica favorisce anche l'immaginazione, l'intuizione e il rilassamento. Quindi vi invito davvero a provarla.
1: Volentieri,
0: Tecnica facile.
1: volentieri. E tu parli di tecniche efficaci nel tuo libro, no? Ma ho trovato anche delle interessanti considerazioni che vanno a ribaltare un po' la nostra percezione della realtà, le nostre percezioni negative della realtà. Mi ha molto colpito questa tua rivelazione. Te la posso leggere?
0: Sì,
1: Così mi fai
0: volentieri.
1: un qualcosa, me l'analizzi. Non dimentichiamo che le critiche gratuite che riceviamo spesso dicono molto di più del nostro interlocutore che di noi stessi. Sono d'accordissimo. Si tratta di un sottile meccanismo dell'inconscio che fa sì che alcuni soggetti, particolarmente insoddisfatti in quel momento, se la prendano con qualcuno, solitamente con persone vicine e legate sentimentalmente, rimproverando loro atteggiamenti che non trovano il coraggio inconsciamente di ammettere a se stessi. Non dobbiamo permettere in nessun modo alle percezioni limitate degli altri di definire chi siamo. Sono d'accordissimo, hai fatto un'analisi stupenda.
0: Così, è vero, tenendo a mente questo meccanismo a specchio che inverte le parti, potremo proprio distaccarci dalle critiche, dai giudizi negativi che riceviamo, evitando che questi vadano a condizionare, a colpire il nostro stato emotivo. Quindi, sì, ragionando in questi termini, possiamo prendere le distanze dai giudizi negativi, quindi non far sì che questi non ci tocchino. Esatto.
1: Poi dai giudizi bisogna sempre stare lontani, perché comunque il giudizio di una persona può essere diverso dal giudizio di un altro e dal tuo giudizio, perciò prenderli sempre a distanza.
2: No, ma questo aspetto è fondamentale, non prendersela mai sul personale, ma rendersi conto che gli altri proiettano i loro disagi su di noi. Quello ti fa vivere proprio in maniera più serena.
0: Ho un'altra lettura che si collega a questo argomento, se posso leggervi un tratto anch'io. Allora. Spesso ci affidiamo troppo ai pareri e giudizi altrui, come se ci nutrissimo soltanto di consensi esterni. Certo, riscontrare l'approvazione degli altri lusinga, ma non ci sarà mai una persona che, trattandoci meglio o dimostrandoci ammirazione, ci farà evolvere. Meno ci facciamo influenzare e travolgere da pareri esterni, più si afferma la nostra vera essenza. È proprio nella condizione di neutralità interiore, in assenza di giudizi, che le nostre energie intrinseche agiscono in modo più efficace. La vita di oggi ci proietta verso un'identità di superficie. L'ambiente scolastico, le relazioni, la società creano stereotipi, modelli e codici morali che accrescono in noi il senso di inadeguatezza. La nostra anima più intima non ci giudica, non lotta per identificarsi in qualcosa o qualcuno, semplicemente esiste così com'è, senza sforzo. Dovremmo imparare a prestare ascolto alla nostra vera natura, ancor più di quel che convenzionalmente cogliamo dal mondo esterno. Nella vita dovrebbe contare maggiormente ciò che sentiamo di sapere senza averlo mai imparato, e questa è la traccia da seguire, è la percezione della nostra vera essenza che favorisce la nostra trasformazione. Quindi abbiamo dentro di noi tutte le risorse, diciamo così.

0: Certo.
1: Bisogna crederci.
0: Ma soprattutto non possiamo aspettarci di piacere a tutti, perché altrimenti se aspettiamo l'approvazione di tutti non facciamo niente nella vita. E senti, invece, nel concetto di lavorare su noi stessi, qual è uno strumento utile che possiamo usare per raggiungere, diciamo, la versione più desiderata, la migliore versione di noi stessi?
2: Allora, possono tornarci utili in questo senso le visualizzazioni. Le visualizzazioni ci consentiranno di provare una maggior soddisfazione rispetto ai nostri modi di fare abituali. Di conseguenza, sarà proprio la nostra mente inconscia a ricercare la sensazione vissuta nell'immaginazione e a ricreare nella realtà la situazione elaborata nella mente, così che la nostra crescita sarà intrinseca e avverrà con naturalezza. E vi leggo a questo proposito un esempio di visualizzazione, anche carina e simpatica. Allora, pagina 267. Allora, osa un po' nelle tue visualizzazioni, puoi anche esagerare. Immedesimati in un personaggio reale o di fantasia che stimi particolarmente o che reputi molto saggio. Immagina come reagirebbe lui, cosa direbbe, le fatidiche parole giuste al momento giusto, quali battute userebbe per smorzare le tensioni, come conquisterebbe abilmente la fiducia degli altri. Pensa a tutti i dettagli, lo sguardo, la gestualità, il tono della voce. Bada anche alle pause da impiegare nel discorso. Tutti questi aspetti fanno parte della nostra sfera di controllo e sono pertanto correggibili e modificabili.
0: Bello.
2: Quindi ci possono aiutare queste visualizzazioni per così. Per
0: Sì, no. Mi...
2: esempio, un momento in cui siamo tesi o abbiamo difficoltà a rapportarci con la persona davanti, possiamo immaginarcela in modo buffo, magari pensandola con un naso rosso, una parrucca da clown, per esempio, oppure possiamo concentrarci su parti di noi stessi, ad esempio sulla punta dell'alluce del piede, e ci concentriamo su quella parte e pensiamo a quello e ascoltiamo, siamo presenti e vigili nel momento, però diciamo che smorziamo un po' la parte emotiva, focalizzando l'attenzione su altro. Quindi una cosa non solo di visualizzazione, ma anche di pensare di avere nella mente una cosa diversa, ecco.
0: Sì. No,
2: Da
0: nella lettura che hai fatto prima mi ha colpito perché spesso, forse è una cosa che almeno io, non so se anche altri, mi succede quando sono in doccia, che ripensi a quello che è successo, magari qualcosa che non è andato, in una conversazione, in una situazione della vita, e te la rielabori appunto immedesimandoti in qualcun altro, vedendo come sarebbe potuto andare nel migliore dei modi.
2: Fortunatamente sempre molto lontano da come
0: Esatto,
2: è
0: esatto.
2: stata. Spesso sì.
0: Dobbiamo...
2: Infatti, tanto più sentiremo desiderabile la nostra ricompensa emotiva esercitandoci con le visualizzazioni, tanto più concreta sarà la possibilità che il nostro cambiamento si realizzi dove vogliamo arrivare. Perché la mente ricerca il piacere, perciò la nostra mente. La nostra crescita sarà incentivata proprio dall'appagamento interiore, dalla desiderabilità del risultato. Quindi solo desiderando di attuare tangibilmente un cambiamento, riusciremo a dar corso alla nostra reale evoluzione. E questa trasformazione sarà consolidata grazie ad una fondamentale caratteristica del nostro cervello che gli scienziati chiamano plasticità. La neuroplasticità costituisce quindi la base fisiologica per il condizionamento della nostra mente e dei nostri comportamenti. E quindi nel libro, ad esempio, troverete ben spiegato questo meccanismo.
0: Ok.
1: Interessante. Tu nel tuo libro parli una cosa che a me piace molto come argomento. Parli delle coincidenze, che secondo me non sono casuali, cioè non capitano per caso. Ce ne puoi parlare un pochino così per la tua esperienza e per quello che magari ti è anche successo?
2: Sì, allora, l'ultimo capitolo del mio libro si intitola appunto Le coincidenze significative, nulla succede per caso. E per quanto io sia scettica, ho notato che nella mia vita, ma anche in quella di persone più o meno vicino a me, certe cose sembra davvero accadano per un motivo, specie col senno di poi, uno si volta indietro e nota certe sottigliezze che difficilmente si riescono a spiegare in maniera lineare e oggettiva. È possibile infatti che nella nostra vita si siano riproposte nel tempo situazioni molto simili fra loro a cui non sappiamo dare una spiegazione. Ecco, finché non correggeremo certe nostre convinzioni, certi nostri comportamenti, queste situazioni si ripresenteranno, perciò in qualche modo le coincidenze che viviamo fanno parte della nostra evoluzione, o meglio, sono il mezzo attraverso il quale potremo cogliere delle opportunità significative funzionali alla nostra crescita e al nostro benessere, perché in fondo nulla succede per caso, è proprio così. E io stessa ho vissuto durante e dopo la redazione di questo libro delle coincidenze significative e avrei piacere di raccontarvi questo aneddoto, questi aneddoti, perché così li trovo come una chiusura del cerchio dall'idea di scrivere questo libro, proprio un'idea di pancia, perché l'ho scritto in 9 mesi in tutti i sensi.
0: Un parto.
2: È un tempo abbastanza breve, mi hanno detto, considerando che in parallelo ho un lavoro di 8 ore al giorno, quindi trovavo il tempo un po' la mattina, un po' la sera, così. E, diciamo che fin dalla prima pagina del documento di testo sul PC avevo deciso di dedicare il mio libro al ricordo dei miei nonni paterni, Bernardo e Lucia, che non ci sono più. E questa è la dedica. Ve la leggo. Inizio qui all'inizio. Allora, a mio nonno, che tanto era affettato di sapere e che tanto amava leggere, abbraccia ogni giorno la nonna da parte mia. Ecco, praticamente durante la stesura del libro, esattamente nel mese e nell'anno in cui mio nonno avrebbe compiuto 100 anni, mi è capitato di ritrovare nella casa dei miei nonni in campagna un quadernetto scolastico appartenuto a mio nonno. Poi quindi l'ho sfogliato, ho notato che le date, era un quadernino di italiano, ricordava dei, ve lo faccio vedere, lo custodisco, è un questo quadernetto, faccio vedere, è un quaderno scolastico appunto di italiano, riporta diversi lavoretti, riassunti di racconti, poesie, dettati della maestra con tanto di voti riportati in rosso sui vari lavoretti e gli esercizi, insomma. E ho notato subito che dalle date riportate su questi esercizi erano date del 1949 e quindi ho realizzato che in quell'epoca mio nonno aveva 27 anni di età, per cui con la mia famiglia abbiamo scoperto in quel momento che mio nonno aveva probabilmente frequentato dei corsi per adulti. Per cui mi sono rivolta all'archivio comunale, l'archivio storico del comune di Vigone, città natale, parliamo della provincia di Torino, che Vigone è la città natale dei miei nonni, dove sono nati e vissuti per tutta la vita, e ho scoperto tramite appuntamento con l'archivista che mio nonno aveva frequentato solo dalla prima alla terza classe da bambino le scuole elementari e aveva poi invece conseguito la licenza elementare appunto in età adulta tramite i cosiddetti corsi popolari che furono istituiti dal governo nel 47. E tra i vari lavoretti di italiano riportati nel quaderno mi ha molto colpito questo che diciamo è molto attinente ai temi da me trattati nel libro e si intitola Che cos'è la vita, infatti, e poi l'ho voluto inserire anche con affetto nelle prime pagine del mio libro, ho riportato una scansione di questo lavoretto anche per omaggiare appunto il ricordo del mio nonno. Mio nonno era un contadino umile, era una persona dall'animo buono e gentile, era assetato di sapere, amava leggere, documentarsi, e in qualche modo, anche se non c'è più perché è venuto a mancare quando io avevo appena 10 anni, continuo a vivere, secondo me, dentro di me attraverso la mia forte voglia di conoscere, di imparare e crescere sempre. Il suo lavoretto, scritto in elegante calligrafia, come potete vedere, non so se si vede, con pennino di inchiostro, riassume una storiella filosofica da altri tempi, che avrei piacere di leggervi, se posso. Vive da un tempo un re saggio, il quale, pur avendo passati fin lì tutti gli anni della sua vita, non si sentiva affatto contento per il semplice motivo che non poteva avere un figlio che potesse ereditare il regno. Ma anche questo dispiacere un giorno scomparve e l'ereditario venne. Però mentre tutto il popolo, compresa la corte, facevano allegria per la sua venuta, il principino al contrario non sorrideva mai, e neppure quando incominciava ad essere grandicello non cercava divertimenti né sollazzi. Così un giorno suo padre volle chiedergli il perché di questa sua tristezza. Il figlio per risposta gli disse: «Vorrei sapere che cos'è la vita e come dovrei fare per viverla bene». Il padre, pur essendo molto saggio, non seppe dargli risposta e, presosi un certo periodo di tempo, radunò tutti i filosofi, ma anche loro, con tutta la scienza che possedevano, non seppero che cosa dare come risposta. Consigliarono soltanto il re di far raccogliere tutti i libri più importanti per scoprirla. Così si fece, e all'indomani passarono davanti al re un'interminabile fila di cammelli carichi di libri. I più importanti erano racchiusi in scrignetti d'oro. Ma come fare, pensò il re, a leggere tutti questi libri? Allora ordinò che fossero ridotti. Così l'anno dopo erano soltanto più 1000, ma neppure questo numero avrebbe potuto essere letto. Poi fece ridurre ancora e arrivarono a 50, poi a 5 e in ultimo a 1. Ma il re, essendo vecchio, si ammalò così gravemente che neppure questo poté leggerlo. Ed essendo in pensiero, in un momento di crisi della sua salute, avendo il figlio al capezzale, volle dire queste parole: «Tu sei nato piangendo, mentre tutti gli altri ridevano. Fa che quando morirai tutti gli altri piangano e tu solo possa sorridere». Quando il principe ebbe ereditato il trono, andò a cercare il libro e non trovò che la risposta di suo padre. Ecco, di questo racconto mi ha molto colpito questa frase che il re pronuncia al figlio sul letto di morte. E tra l'altro, leggendola, mi è parso di averla già letta da qualche parte, quindi l'ho inserita su un motore di ricerca e ho scoperto che ad oggi questa citazione viene attribuita al famoso scrittore Paolo Coelho, che è scrittore famoso in tutto il mondo, sono stati tradotti i suoi libri in 81 lingue, eccetera. Solo che nel 49, anno in cui mio nonno trascrisse questo riassunto, questo lavoretto scolastico sul suo quaderno, Paolo Coelho aveva solo 2 anni di età, per cui ho immaginato che questo raccontino fosse stato così inserito in un altro testo più antico, più vecchio, e per cui ho fatto una ricerca lunga 18 mesi, cioè considerate che a scrivere il libro ci hanno impiegati 9, solo a ricercare questa fonte bibliografica ne ho impiegati 18, da 9 mesi a 18 mesi doppio. E quindi mi sono rivolta, scrivendo email, telefonando un po' in tutta Italia, ad archivi storici, musei del libro, librerie dell'usato, un po' dappertutto, a scuole, dappertutto, biblioteche, e finché, però ecco, la cosa in particolare è che io avevo solo il titolo del raccontino, che cos'è la vita, e non avevo altri riferimenti, perché l'avevo solo trovato su questo quaderno del nonno, con questo titolo, e basta. Per cui a un certo punto, dopo qualche mese, qualche anno, un po', più di un anno, ho ricevuto un'email da un certo Alessio Rusconi, proprio di nome di fatto, Ruscone, perché mi ha scritto di aver anche esultato coi colleghi nel trovare la fonte che stava cercando, e l'aveva trovata proprio in uno degli ultimi libri che aveva messo da parte per consultarne gli indici, il che ricorda anche la storia narrata nel testo stesso. Per la precisione aveva trovato questo testo, questo raccontino filosofico, in un libro per la quinta elementare intitolato Il Tesoretto, edito nel 1928 dalla società editrice internazionale di Torino. E dalle dispense che ho ricevuto dalla Biblioteca di Firenze, ho subito notato che l'autrice Francesca Castellino aveva una somiglianza incredibile con mia nonna Lucia, la moglie di Bernardo. Cioè, era una sosia uguale, identica, tant'è che mandando l'immagine di queste dispense a mio papà, figlio unico di Bernardo e Lucia, e chiedendolo: secondo te chi è questa persona? E lui mi ha risposto: è nonna Lucia. E io dico: no, è una professoressa autrice del 1800. E quindi da questa ricerca ho capito che, anzi, ve lo faccio anche vedere. Allora, sì. Allora, in questa immagine qui c'è la Francesca Castellino del 1800, autrice di questo testo per ragazzi. Invece in questa foto ci sono il nonno e la nonna nel giorno del matrimonio, e spero che si possa notare così la somiglianza, anche come forma del naso, vabbè, la capigliatura, persino la spallina del vestito e il volto, trovo che sia molto molto simile alla nonna. Questa è la foto originale che ho riportato dalla foto dei nonni durante il matrimonio, e quindi trovo che sia una bella coincidenza. E da questa ricerca appunto ho capito che nulla è impossibile a questo mondo, anzi, quando uno ci tiene particolarmente qualcosa, ci mette il cuore, alla fine riesce a ottenere anche molto di più di quel che sperava. Quindi è stata una bella coincidenza, e l'ho percepita come fosse una carezza dai nonni, quindi una bella coincidenza che porto nel cuore, grazie anche a questo libro.
0: Bella, bella esperienza. Ascoltami, io vorrei invece fare un passo indietro, perché sì, ci hai raccontato un po' come è nato il libro, ma io vorrei sapere come è nata in te questa filosofia di vita, questa valutazione della nostra esistenza, così alla ricerca sempre di dare il massimo in se stessi.
2: Ecco, diciamo che sono in generale una persona abbastanza positiva, nonostante ho avuto anche in passato dei momenti un po' difficili, eccetera, e quindi ho la tendenza a voler far sì che anche le altre persone possano trarre il meglio da quello che hanno a disposizione. E quindi ho pensato ad esempio alle mie nipoti, ai miei nipoti, ho quattro nipoti, e infatti ho pensato che anche ragazzi delle medie, appunto superiori possano leggerlo, e mi piacerebbe portare queste tecniche, queste conoscenze, che non sono appunto io che ho inventato nulla assolutamente, ma è la mia forte passione per questi temi che mi fa leggere tanti libri di crescita personale, di argomenti scientifici e anche documentati. Mi piacerebbe che potesse entrare proprio nelle scuole questa filosofia di vita, attraverso anche figure professionali di psicologi, di educatori, eccetera. Vorrei che tutti potessero passare momenti più o meno difficili al meglio, cioè nel modo migliore possibile, ecco. E so che la vita non è sempre rosea, ci sono difficoltà anche gravi da vivere, ma secondo me c'è sempre una luce più o meno forte che ci può salvare, e quindi questo è stato quello che mi ha fatto scappare la molla di voler mettere su carta quello che avevo nella mente, quello che avevo raccolto negli anni attraverso letture, corsi, eccetera.
0: Ok, per cui hai cominciato un tuo percorso personale e poi hai voluto condividerlo, sì. Ok.
2: Proprio così, esatto.
0: Partendo dal presupposto che non si salva nessuno, però diamo gli strumenti agli altri per salvarsi da soli, per così dire.
2: Praticamente sì. Allora, ci possono aiutare, possiamo ricevere tanti aiuti dall'esterno, ma se non siamo noi a volerlo, diventa difficile. Quindi, esatto, sì.
1: Speriamo che uno sceneggiatore, un regista legga il tuo libro, che magari lo porta anche come un film, no? Perché sarebbe anche carino,
2: Perché no, mai dire mai, anche il titolo di un sottocapitolo.
1: no? Siamo quasi alla fine, no? Di questa intervista, ma magari prima di finire totalmente ci fai fare questo esercizio per essere felici?
2: Sì, quello che vi dicevo, ad esempio, della tecnica del movimento oculare è uno, altrimenti cerco degli altri. Allora.
0: Ma ce ne sono tanti di esercizi? Cioè, nel senso, è un libro anche abbastanza pratico, più che...
2: Diciamo che sì, alcuni ce ne sono, sì. Ci sono anche degli escamotage un po' bizzarri, come dicevo.
0: Ah?
2: Ad esempio, per deviare tutti i ricolpi inferti dagli atteggiamenti esterni di ostilità e superbia, se abbiamo persone magari che ci impongono determinate cose e vogliamo prendere distanze, come dicevamo prima, quindi comunque ritrovare benessere nonostante il momento di criticità, ci sono degli escamotage un po' bizzarri. Ad esempio, provate a immaginare la persona in questione come una formichina che si dimena ai vostri piedi, con una vocina stridula, oppure travestita da clown, quello che vi dicevo prima. Rendete la situazione più assurda che potete, storpiate con la fantasia la sua voce, come se le parole fossero pronunciate da un bambino oppure da un pappagallo parlante. Pensando alla simpatica scenetta, avremmo così dato vita a una costruzione mentale di minore impatto emotivo, meno prepotente e invasiva per la nostra autostima, così che anche il nostro sistema nervoso sarà meno coinvolto. Ad esempio, sono
1: Bello. Sì. Sì,
2: cose così anche molto leggere, per carità.
0: certo.
1: Allora siamo alla conclusione di questa intervista, Federica. Vuoi così aggiungere qualcos'altro a quello che hai detto fino adesso, se c'è qualche altra cosa che hai voglia di dire?
2: Intanto vi ringrazio, grazie Giorgio, grazie Valentino per il vostro invito, mi ha fatto piacere fare questa chiacchierata e spero che il mio libro possa raggiungere quante più persone possibili, perché spero davvero che possa essere qualcosa di trasformante e significativo. E questo, come lo definisco io, è un libro che fa stare bene, e spero davvero che questa lettura, per chi vorrà, possa stimolare le persone a mettersi in gioco e soprattutto a condividere con gli altri queste verità, quindi che si possa
0: Ok.
2: diffondere sempre di più.
0: Ma nella stesura di questo libro l'hai pensato, diciamo, autoconclusivo o nel tuo percorso di vita magari c'è già l'idea di dar vita a qualche altra pubblicazione?
2: Allora, mi piacerebbe tantissimo, ho già pensato anche al titolo, potrebbe essere ad esempio Insegnate ad essere felice in amore, oppure delle semplici frasi, comunque sempre per ottenere un immediato benessere, magari chiamandole le gemme, sempre come, diciamo, l'intento è sempre quello di portare le persone a stare bene. Poi da qui non vuol dire che uno debba essere triste, avere una vita negativa per dover leggere il libro, però insomma si può leggere così senza avere particolari traumi da risolvere o diciamo salvarsi da.
0: Magari può comunque donare degli strumenti in più per chi già...
2: Assolutamente, magari ecco, il mio intento in questo libro è che mi basterebbe che le persone leggano anche solo una frase all'interno del libro che possa dare una svolta alla loro vita, al loro modo, alla loro percezione, al modo di pensare, e già questo sarebbe un bel traguardo per me, ecco.
1: Io aggiungo una cosa, la cosa che mi piace, tu hai fatto un titolo, insegnati ad essere felice, ma hai fatto anche un sottotitolo, La serenità è dietro l'angolo, se sai come trovarla. Questo mi piace molto. Il se sai come trovarla è, diciamo, è come dire, sai che è dietro l'angolo, e sta lì, trovala, cioè non devi stare a scervellarti per dire mi va tutto male, non è vero, cioè alla fine possiamo essere tutti felici. Perché di solito chi è che non ci rende felice? La paura in cui ci fanno vivere, le difficoltà della vita che ci fanno vivere. Ma bisogna entrare nel concetto che tutto quello di negativo che sta succedendo non è dovuto a noi, è dovuto a qualcun altro che vuole che sia così. Questa è una mia visione, adesso non so se può essere tua, però questo libro, Insegnati ad essere felice, è come dire. Tu sei già felice. Adesso insegna la tua mente a cominciare ad essere felice. Così la intendo io, la intendo come cosa.
0: No, no, bello, bello questo concetto. Anche perché alla fine, come dice qualcuno, non siamo, diciamo, non possiamo controllare quello che.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo!
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
14: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Possiamo decidere come reagire a quello che ci succede nella vita. perché molti dicono: ma come fai a essere felice con tutto quello che capita, la vita è un disastro, va tutto storto. Ma alla fine siamo sempre noi i responsabili, magari non di quello che ci succede, ma di come decidiamo di essere. C'è chi riesce a essere felice con niente, effettivamente, e chi magari ha tutto potrebbe essere sorridente dalla mattina alla sera, in realtà si sente sempre insoddisfatto. Per cui questo libro va a dare qualche strumento in più per essere felici in ogni situazione.
1: E infatti sì, sì,
2: essere felici, la felicità ovviamente è una cosa momentanea, è la gioia. Il titolo è, va a dire, cioè usa la parola felice quando in realtà è la serenità, quella di cui la tranquillità e la serenità è la cosa che secondo me ha ancora più valore della felicità.
0: Sì.
2: Quindi la felicità dura poco, la serenità può durare sempre.
1: Anche la felicità può durare sempre. L'importante è capire che cosa vuol dire, no? Come dici te.
2: Certo. Sì, sì.
1: Ottimo. Ti ringraziamo, Federica, di questo bellissimo libro che consigliamo un po' a tutti. E magari lo trovano in libreria oppure lo possono ordinare da te o presso l'editore.
2: È ordinabile tramite i principali siti online, quindi Mondadori Store, La Feltrinelli, anche su Amazon. Possono scrivermi chi è interessato su WhatsApp, scusate, su Facebook o su Instagram, come Federica Porello su Facebook e Fede Porello su Instagram, scrivendomi in privato. Io posso spedirlo anche con una dedica personalizzata se avessero piacere, oppure si trova sul sito, direttamente sul sito della casa editrice, www.atenadelcanavese.it/insegnate ad essere felice. Appunto, la casa editrice è gestita da Gianpaolo Verga, che è il presidente del comitato editori Piemonte anche, quindi è la sua casa editrice Atene del Canavese, di San Giorgio Canavese.
1: Okay. Poi se lo ordinate direttamente da Federica, vi arriva con una bella dedica che anche a me ha fatto, molto bella, che ti ringrazio di questa dedica.
0: Oh, io non ce l'ho con la dedica, come sta
1: stato? E adesso te lo manderà anche a te.
0: Ah, ok. Metterci d'accordo qua. Va bene, va bene.
2: Un'altra coincidenza è che l'editore me l'ha fatto presentare al Salone del Libro di Torino mi hanno affidato la Sala Arancio. E l'arancione è il colore della copertina che
1: è vero.
2: Del libro. E quindi ho avuto 50 minuti tutti per me al Salone del Libro di Torino, che è comunque un appuntamento prestigioso e
0: diciamo,
2: guardo, quindi è stato un bel traguardo per me, da non essere conosciuta per nulla, e è stata una bella gratificazione.
0: Certo, dai, sarà la prima di una lunga serie probabilmente.
2: Non voglio diventare famosa, voglio solo che possa essere utile il libro, ecco.
1: Certo. Giusto.
2: Bene. Forse se divento famosa va bene lo stesso.
0: Ok, ricordati di noi in caso. Ok. Dai. Allora, grazie di essere stata con noi.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie Federica, ciao.
2: Ciao.
0: Bentornati a tutti in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere. Allora, intanto, come sempre, saluto Giorgio. Ciao Giorgio.
1: Ciao Valentino.
0: E veniamo al nostro ospite, il nostro protagonista di quest'oggi, che è Lamberto Rimondini. Ciao Lamberto.
15: Valentino, ciao, Giorgio, ciao, e un abbraccio alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo.
0: Un abbraccio a te, e ti abbiamo invitato anche quest'oggi, ti invitiamo insomma più o meno con appuntamento mensile o poco più, giusto perché ci aggiorni un po' su cosa succede in questo strano pianeta, le dinamiche un po' internazionali, vediamo insomma, abbiamo visto ultimamente appunto l'asset USA, Cina, Russia, Cina, ci dirai un po' come sta andando quel discorso lì, e aggiornamenti sulla famosa guerra in Iran che prima va in pausa, poi ricomincia, non si capisce bene come stanno le cose.
15: Ahimè sì, Ora, partirei, se siete d'accordo, dagli incontri che ci sono stati in Cina, prima Stati Uniti-Cina, poi Russia-Cina. Più precisamente, Xi Jinping, Trump e Xi Jinping, Putin. Perché sottolineo la differenza? Non parlo di Cina, non parlo di Stati Uniti, non parlo di Russia, perché questi tre uomini sono palesemente alleati, non da oggi. Oggi noi vediamo gli effetti di qualcosa che è accaduto tempo fa. È il piano di Kennedy del 1962 che sta dando i frutti visibili adesso. Sottolineo visibili perché per arrivare lo scorso 15 agosto in Alaska e vedere platealmente due leader di Russia e di Stati Uniti scherzare amichevolmente e trattarsi come se tutta la guerra fredda non ci fosse mai stata, vuol dire che c'è stato qualcosa in mezzo che noi non abbiamo visto. O che non ci ha fatto vedere, mi correggo. Ma la stessa cosa è successa tra il leader della Cina attuale, Xi Jinping, e Trump. Quando Trump dice mio amico Xi, e di rimbalzo viene invitato nel Tempio del Cielo, che è il posto più sacro in assoluto per la Cina, trattamento che non è scontato. Dobbiamo riflettere. Poi è vero che ci sono, mi permetto di dire, i gonzi della propaganda, senza giri di parole, che non conoscendo il protocollo cinese e cercando di dimostrare che devono mantenere una narrativa, si puntano sul fatto che Trump non è stato accolto da Xi Jinping. Ma la stessa cosa l'ha fatta con Putin, Xi Jinping. Allora è maleducato Xi Jinping, non è maleducato, semplicemente sta attuando il protocollo cinese. Cosa dice il protocollo cinese? Il padrone di casa aspetta a casa. Quindi all'aeroporto ci va il numero 2 e il numero 1, riceve un'accoglienza trionfale, poi a casa c'è il padrone di casa. Ed è visto questo come il massimo della cortesia, del garbo. Per cui a volte accade, e in questo contesto storico ormai spesso, di dover non solo raccontare il fatto, ma anche di smontare una serie di racconti, narrative, favole che hanno un obiettivo sistematicamente identico, cioè quello di fingere che il mondo non sia cambiato. Traduco, per nostra fortuna, almeno dal mio punto di vista, la vedo come una grande fortuna, quel tipo di impero che si è insediato in maniera sempre più pervasiva e ficcante dal 1600, quindi quando nascono le compagnie delle Indie, fino a qualche tempo fa, gradualmente ha perso dei pezzi. Questo cambio lo registriamo visibilmente nel 1991, quando arriva Putin, più concretamente nel 2007, quando rovescia il tavolo delle trattative a Monaco. Putin, prima di tutti gli altri, ha fatto quello che anche altri poi a seguire, lo racconterò, hanno fatto. Quindi prima appare come il miglior uomo del sistema anglo-franco-sionista, poi una volta che diventa leader dello stato in cui è stato promosso a leader, cambia radicalmente approccio. Lo ha fatto lui nel 2007, platealmente, lo ha fatto Xi Jinping in maniera ancora più plateale, perché dobbiamo ricordarci che fino al 2013, al giorno prima, Xi Jinping era il numero uno del Partito Comunista Cinese. Quando viene eletto il presidente della Cina, viene eletto dopo un percorso, no? Quindi prima governi delle province che hanno 100 milioni di abitanti, poi se ti dimostri efficace puoi ambire a governare l'intera Cina. Quindi Xi Jinping ha fatto un capolavoro. Questo deve essere un uomo che ha un QI, quindi un quoziente intellettivo altissimo, come Trump e Putin, perché per arrivare lì e risultare il migliore e fare quel tipo di attività, cioè, lo dico senza giri di parole, Xi Jinping ha il lavoro forse più difficile di Putin e di Trump, perché noi non conosciamo qua in Occidente l'approccio cinese. Molti qua in Occidente pensano che in Cina siano ancora comunisti, quindi forse ancora coccolabili e da prendere da esempio. Non si rendono conto questi, non solo che in Cina non esiste più il comunismo come in Russia, ma c'è uno scheletro ancora operativo che è il Partito Comunista Cinese, che è il supporto al mondo anglo-franco-sionista. Ma Xi Jinping sta facendo riforme radicali e via via che passa il tempo, dal 2013 a oggi, sta dimettendo generali. E lo fa con una giustificazione che al popolo piace: corruzione. Ecco, con la giustificazione corruzione il popolo lo scalcia e mano a mano mette uomini suoi al posto di chi c'era prima. L'ultimo in ordine di apparizione è Trump, che è anche quello più debole in questo momento storico, perché è quello da meno tempo insediato. Ma non significa che sia il debole tout court, cioè destinato a soccombere. Ecco, quindi è più debole perché da meno tempo ha iniziato a fare pulizia negli Stati Uniti. Quello più avvantaggiato è lo stato attuale Putin, il secondo è Xi Jinping, il terzo è Trump. Fanno attività e sinergia insieme, perché Trump e Putin insieme, in chiave antipartito comunista cinese, fanno comodo a Xi Jinping, perché per Xi Jinping il Partito Comunista Cinese è il nemico interno. Stati Uniti e Cina insieme fanno il gioco di Putin, perché, o meglio, calma, Xi Jinping e Trump insieme fanno il gioco di Putin, perché contengono l'azione di alcuni soggetti dentro la Russia che ancora oggi sono legati a Londra, Parigi, anche abbastanza vicino a Putin, e Putin li tiene perché, sapendo chi sono, vengono gestiti. La Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping insieme aiutano gli Stati Uniti di Trump a fare pulizia. Faccio l'esempio dell'Iran. Se qualcuno pensasse che le azioni che stanno facendo i militari statunitensi siano senza il supporto di Putin e di Xi Jinping, sbaglierebbe di grosso. L'Iran politico, quindi Pedestrian, il presidente, è alleato di ferro sia di Putin sia di Xi Jinping sia di Trump, è l'interlocutore. Chi è il nemico comune di tutti e tre? Il gruppo delle IRCG, cioè i Pasdaran, gli uomini di Khamenei. Dovremmo considerare che in Iran ci sono due gruppi sostanzialmente. Uno è quello politico maggioritario, rappresenta grosso modo 91 milioni e mezzo di iraniani, figlio del mezzo sono i Pasdaran o Guardiani della Rivoluzione o i RSG. Il problema è che questo milione e mezzo è armato, controlla la polizia e la giustizia, quindi è il cuore pulsante del regime. E per Putin, Xi Jinping e Trump è sostanziale pacificare il Medio Oriente, perché pacificandolo, uno, vanno nella direzione di eliminare il rischio atomico, e dopo ne parlo, due, riescono a costruire operativamente quella via di comunicazione che da Cina e India va verso Pakistan, insomma dalla parte dell'estremo oriente va verso l'Europa e passa per l'Iran. E questo serve come deterrente verso il canale di Suez, che è controllato dagli anglo-franco-sionisti. Facendo un passaggio alternativo, non c'è più ragione di pagare il pizzo di qualche milione di euro o di dollari ogni nave che passa, sia in entrata sia in uscita. Quindi è una grossa operazione a danno di Londra-Parigi. Non è un caso se Londra-Parigi, o meglio, come ho già detto, anglo-franco-sionisti, sostengono l'IRCG insieme alla parte minoritaria dell'Arabia Saudita. Questo è lo scenario. Quindi è altrettanto importante sottolineare che mentre la delegazione statunitense è in Cina, e questo è stato detto in maniera ben ufficiale e chiara, però non riportato di rimbalzo, è presente Peskov con tutta la delegazione russa, perché doveva arrivare anche Putin e fare la sorpresa dei tre leader insieme. Non c'è andato Putin all'ultimo momento per ragioni di sicurezza, ma la delegazione c'era. E si vede anche l'aereo russo quando arriva Trump, che già arriva poco prima. Quindi, perché tutto questo? Perché stanno lavorando insieme, e non volerlo ammettere o non volerlo raccontare o fingere che non sia così, purtroppo, allora, da una parte dipinge chi non parla di questo come qualcuno che ha qualcosa da nascondere, perché se si fa informazione si devono raccontare le cose come stanno, nel bene e nel male, non in maniera tale da fornire una versione pilotata, perché altrimenti si fa propaganda, oppure si racconta l'opinione personale e non è più informazione, è la mia opinione su un fatto, l'opinione di Giorgio, l'opinione di Valentino su un fatto, non è la realtà, è un'opinione personale. Peggio, qualcuno potrebbe essere pagato da Londra a Parigi per raccontare altro. Quindi l'invito è: raccontiamo non le cose secondo narrative o propaganda, ma per come sono. Anche perché che cosa cambia? Se non vengono raccontate per come sono, ma per come ci piacerebbe che fossero, o perché ci dispiace, ci scoccia che Londra-Parigi perda, non è che vincono dopo, hanno già perso. E chi racconta fesserie poi perde anche di credibilità. Certo, allunga il brodo, perché c'è sempre qualcuno che magari dà credito per ideologie, magari, eccetera, ma i fatti vanno in un'unica direzione, e il mondo che si sta costruendo è irreversibile. Questi signori si sono trovati per i nuovi assetti sull'energia, per le vie di commercio, per la sicurezza globale. Allora, perché vogliono togliere le armi atomiche all'Iran e a tutti? Non solo perché ci sono armi di nuova generazione che non fanno radiazioni, quindi diventano obsolete quelle atomiche, ma perché utilizzando uranio e plutonio arricchito si può usare quel materiale fissile per energia civile pulita con centrali di quinta generazione. Ce ne abbiamo già lì, a che cosa servirebbero altrimenti? Quindi si possono assolutamente usare. Dov'è il problema? Il problema è che quel mondo, quel centro di potere anglo-franco-sionista ha favorito Israele lasciando che immaginasse di prendersi tutto il Medio Oriente, un pezzo di Ucraina ed Egitto come grande Israele. E la stessa cosa l'ha fatta e la sta facendo ancora con gli RCG, cioè la grande Iran, ma il territorio è sempre lo stesso. Quindi se il territorio è lo stesso e ci sono due galli nel pollaio, fanno guerra. È la stessa cosa che a suo tempo fece Adolf Hitler e Stalin, hanno finanziato entrambi e poi si sono scontrati. Quando la Germania stravince e c'è la ritirata di Dunkirk, la Germania potrebbe azzerare l'esercito inglese e invece li lascia rientrare. Qualcuno non si è mai posto la domanda come mai?
0: Sono dettagli in cui normalmente non ci si sofferma nella narrazione che ti fanno.
15: Oppure quando la Germania attacca la Polonia, Inghilterra e Francia si scagliano contro la Germania, siamo nel 1939. Una settimana dopo circa l'Unione Sovietica attacca la Polonia e si prende l'altro pezzo. Come mai Inghilterra e Francia non attaccano l'Unione Sovietica? Ha fatto la stessa cosa con la Polonia, la stessa cosa che ha fatto la Germania di Hitler qualche giorno prima. Non sarà che sono parte di un gioco? Quindi, concludendo, perché è fondamentale che si stabilizzi? Qualcuno ogni tanto mi ha scritto, 3-4 devo dire, perché magari non avevano sentito alcuni video, e perché non si vuole dare l'atomica all'Iran mentre ce l'ha Israele? Proprio per la ragione che ho detto prima, dare permesso all'Iran, cioè l'Agenzia Internazionale dell'Atomica, la AIEA, se permettesse all'Iran di avere l'atomica, contestualmente anche il Kuwait, l'Arabia Saudita e gli Emirati vorrebbero l'atomica per bilanciare l'Iran. Israele già ce ne ha, diventerebbe un caos. Invece l'idea che stanno portando avanti Stati Uniti, Russia e Cina è non dare all'Iran, quindi Kuwait, Emirati Arabi e Arabia Saudita non hanno più l'alibi. A quel punto, avendole solo Israele, come è successo fino adesso, costringere Israele a rinunciare alle sue, ma fare anche pulizia negli Stati Uniti, in Russia e in Cina, dico subito che i più ostici saranno gli indiani. L'India e il Pakistan hanno l'atomica, ma i più ostici saranno gli indiani, da quel che si vede oggi. Scusate.
0: Sì, non ti abbiamo chiesto come stai all'inizio, perché ci avevi già detto che hai avuto un momento difficile.
15: Sto gestendo i sovraccarichi dei giorni passati, però meglio di ieri l'altro.
0: Bene, dai.
15: Di ieri l'altro. No, è abbastanza apparentemente. Allora, provo a dirla così. Guardando i telegiornali, l'ho fatto recentemente perché volevo vedere qual era il livello di caos. Non si capisce niente. Oppure ti fai un'idea che è lontanissima dalla realtà. Quello che è in atto, se ci riflettiamo un attimo, è molto semplice. Immaginiamo che ci sia una commedia che gli attori devono recitare un copione, si sa già come va a finire la commedia perché è già stata controfirmata dagli attori e dagli sceneggiatori. Però mentre viene recitata la parte di ciascuno, fuori il cantastorie racconta una commedia diversa per confondere gli astanti, e quindi diventa un po' difficile.

0: Che poi sì, ricordiamo sempre che ovviamente quando parliamo di stati non parliamo dei popoli, parliamo di entità extragovernative che li controllano e che muovono le
1: Esattamente.
0: pedine.
1: Infatti ne approfitto per questa battuta che hai fatto, perché la condivido al 100%. Nessun popolo vuole la guerra. Solo quei gruppi di potere dietro le quinte, che spesso non si vedono e spesso non sono nemmeno i politici eletti, almeno qua da noi funziona così, che determinano e spingono per delle dinamiche che portano inevitabilmente a dei conflitti. Se non a una guerra possono portare delle carestie, oppure nel caso noi paghiamo adesso il carburante una cifra che è folle,
0: Sì.
1: soprattutto perché noi da Hormuz non riceviamo neanche una goccia di petrolio. Il nostro petrolio arriva dal Kazakistan, dalla Libia, dall'Algeria e recentemente anche dal Venezuela. In più, rincaro. L'Italia è anche un paese produttore perché ha società miste dove estrae petrolio e gas. Però, dato che siamo una colonia, l'Intercontinental Exchange, che è la società che ha sede alla City of London, essendo quella che determina il prezzo dei carburanti in Europa, noi siamo sotto schiaffo. Quindi, quando una fetta di popolazione italiana si sarà resa conto che forse è il caso di pagare il gasolio 50 centesimi e la benzina grosso modo 1 euro, perché il rapporto è questo, e costa molto poco produrre il gasolio rispetto alla benzina, quindi non sta in piedi. Noi paghiamo grosso modo 4 volte il gasolio e più o meno 2 volte la benzina.
0: Sì,
1: Non è
0: sono.
1: ammissibile pagare 2 euro al litro prodotti che costerebbero grosso modo 0,50 il gasolio e 1 euro la benzina.
0: Sì, ma sono dinamiche. Mi viene in mente anche i famosi sacchi di pellet, cos'era 2 anni fa, 2 inverni fa, che sono schizzati da 6 euro a 15 in un botto. Cioè, proprio dinamiche di mercato.
1: Nel caso spesso influenzate dalla emotività di un certo momento, dove i mezzi di informazione hanno un grande peso, perché chiuso Hormuz, ok, che se ne frega, tanto il petrolio nostro è da un'altra parte, eppure siamo vincolati, perché se anche tutti sappiamo che Hormuz non ci dà petrolio, noi non dobbiamo andare a dire al governo nostro: noi vogliamo pagare di meno perché non passa il petrolio da Hormuz. Noi vogliamo sganciarci dalla Intercontinental Exchange, che è un salto ulteriore.
0: No, quello indubbiamente.
2: C'è
0: Ma
2: anche da dire un altro aspetto dietro a tutto questo, che lo Stato col petrolio, con la benzina più alta, guadagna una marea di soldi in più con tutte le accise e le tasse che ci sono, no? Perciò non lo
1: sì.
2: farà neanche se andiamo lì tutti quanti insieme a
1: Allora,
2: rompere gli scatoloni.
1: lo Stato ha un'aliquota fissa di ricarico, per cui se diciamo il petrolio costa, mi invento, 2 euro al litro o 20 euro, l'accisa è sempre quella, non è in proporzione al costo. Chi si guadagna la compagnia petrolifera relativamente. Ma soprattutto il guadagno grosso se lo fa la company che distribuisce, che è inglese, anglo-francese. In pratica, la dico diversa: tu mi dai le patate a 1 euro al quintale, io sono quello che per accordi internazionali vende le patate in Europa, le tue patate che me le vendi, o meglio, io te le pago 1 euro al quintale, le vendo a 20 euro al chilo. Non le volete? Arrangiatevi. Si paralizza il mondo. Negli Stati Uniti non c'è l'Intercontinental Exchange. In Cina non c'è l'Intercontinental Exchange che gestisce. Per cui sarà il caso di liberarsi di questi signori. Ma quando le parli, qualcuno ti dice:

0: non esiste il problema perché il problema è l'imperialismo americano. E diventa complicato. Per cui se non vogliamo vedere dove è il problema e ne creiamo uno o ne inventiamo uno che non c'è, è difficile. L'abilità di Londra, misura minore Parigi, inevitabilmente grande abilità, è stata quella di far credere al mondo che Londra e Parigi fossero quasi trasparenti, inesistenti. Kissinger, che è stato per tanti anni al governo occulto degli Stati Uniti, come Brzezinski, era uomo di Londra. In pratica, gli Stati Uniti sono stati gigante scemo al servizio di Londra e quando c'era da bombardare hanno mandato gli Stati Uniti. Londra ha sempre salvato la faccia, figuriamoci la Francia. Quindi è ovvio che l'opinione pubblica, giustamente, ma mi ci metto io per primo, con chi te la prendi? Con chi fa l'azione, non con il mandante. Ricordiamoci la Francia per Mururoa, quando fa saltare l'isola nell'Oceano Pacifico, devastando la natura con tutti che si volevano opporre, ma la Francia ha voluto far vedere che aveva i muscoli. Quindi quel potere lì è un potere criminal mafioso, finanziario, coloniale. Però se già noi facciamo fatica a ammettere che esista, quando dico noi intendo l'informazione che cerca di vincolarsi tra mainstream e simil mainstream, è complicato perché quante persone possiamo raggiungere? Esagero, 100.000, 200.000, non certamente come una Rai o un Mediaset che raggiunge con un batter di ciglio milioni di italiani.
1: Sì, è vero che hanno sempre una fascia più vecchia ormai che segue la TV rispetto ai giovani che sono più legati al web, però comunque fanno difficoltà a rendersi conto di come stanno veramente le dinamiche.
0: Eh sì, magari fosse possibile raggiungere tutti quanti in un minuto, fai capire tanto. Non basta, cioè basta un minuto, non serve un'ora, sarebbe anche lunga da gestire. In un minuto si fa capire tanto, basterebbe parlare del prezzo del petrolio.
1: Sì. Basterebbe dire alcune cose logiche,
2: Però ci
1: semplicemente.
2: sono sempre questi poteri occulti tra media e anche poteri legislativi dello Stato che a volte cercano di chiudere, no? Come quello che adesso mi è tanto da ridere, non so se tu già hai affrontato questo, quello che è successo a Modena, no? Dove i giudici dicono no, non, è fuori di testa, non è un reato di terrorismo. Cioè, ma cosa vogliono che faccia questo?
0: Ma non so se sapete, ho fatto una piccola indagine, l'avvocato di Salim El Koudri o Koudri è tal Fausto Gianelli, che è lo stesso avvocato dell'albanese, Francesco Albanese. E chi lo paga? Cioè, in altri termini, Valentino, Giorgio, Lamberto, persone normali, comuni, subiscono un attentato e se vogliono avere giustizia devono andare da un penalista, pagare fior di quattrini e forse fra 20 anni avere giustizia. Chi fa il crimine è un extracomunitario di seconda generazione, islamico, quindi ha già tutte le tutele di principio. Volevo fare una battuta, ma siamo in un video e me la tengo. E quindi ha uno dei migliori avvocati su piazza che ha già difeso chi è di quello stesso ambito politico, perché questa è la realtà. Quindi se sei, lo dico chiaro, se sei sinistrato, allora è tutto lecito, Sinistrato non di sinistra, intendo Berlinguer, sinistrato mentalmente, cioè LGBT+, extracomunitaria manetta, Islam tout court, gay pride a pioggia, allora è tutto lecito. Se invece siamo nel mondo del buon senso, delle tradizioni, del rispetto reciproco, del buon vicinato, e allora non va bene. E allora si è razzisti, fascisti, xenofobi, putiniani, Lovax, tutta la fila, cioè l'elenco, no, di tutte le disgrazie possibili e immaginabili. E non funziona così, anche perché con quella logica siamo arrivati dove siamo arrivati.
2: Infatti.
0: Non è normale che dei passanti di sabato pomeriggio, dopo una settimana di lavoro in relax, possono essere falciati da un criminale terrorista in macchina che sfreccia 100 all'ora in una zona pedonale a Modena. Non va bene. Cioè, i giudici, questo ancorché di seconda generazione, quindi assolutamente da anni qua, è nato qua. La pena non deve essere leggera, deve essere 100 volte tanto per far capire che se non funziona il sistema di società multietnica, multirazziale, allora vuol dire che c'è un problema. È sbagliato il principio, l'idea. C'è di più. Si integrano in Occidente tutti tranne gli islamici. Come mai? Cioè, il punto è questo. Allora, l'ho già fatto vedere, lo faccio vedere di nuovo, me l'ha regalato una cara amica suora. Ne ho lette qualche pagina, è scritto da Giacomo Biffi, cardinale di Bologna, cardinale dal 1984 al 2003. Memorie e digressioni di un italiano cardinale, non di un cardinale italiano, di un italiano cardinale. Allora, Biffi nel lontano 84 aveva l'occhio lungo, è il cardinale che mi aiutò a fare la tesi sui rapporti Vaticano-Mosca. Mi mise in contatto con Monsignor Claudio Cerio, sottosegretario di Stato Vaticano. Beh, per farla breve, lui disse nel lontano 84, accogliamo assolutamente, ma che siano compatibili. Perché se un albanese viene qua, nel giro di qualche mese è più italiano di un italiano, se viene un rumeno uguale, un bulgaro uguale. Come mai un islamico è un problema? È una domanda.
1: No, no, ma l'abbiamo vissuta che pian piano si tolgono i crocefissi dalle classi scuola, si accettano usanze che non sono nostre, che per carità, massimo rispetto, però
0: Però
1: allargando.
0: se noi andiamo da una parte e siamo ospiti, come minimo dobbiamo essere grati che veniamo ospitati e non dobbiamo per forza diventare una fotocopia del paese ospitante. Manteniamo le nostre tradizioni, però nel rispetto. Il problema è che qui hanno fatto qualcosa di diverso, hanno pianificato un'invasione. E quindi è ovvio che se tu accogli 1.000 islamici su 58 milioni, non li vedi neanche, ma se accogli 10 milioni di islamici su 58 milioni, diventa lunga. Cioè, a questo punto è quello che sta succedendo in Inghilterra e in Francia, ne è la prova. Cioè, in pratica, noi diventiamo stranieri a casa nostra, ma anche no.
1: Beh, anche no, ormai, cioè nel senso basta che vai nei centri delle città la sera, ormai ti senti un po' fuori luogo. Ma proprio legato a questo, quando si parla del famoso, diciamo, situazione di conflitto tra Israele e Palestina, C'è chi dice ovviamente poveri palestinesi vengono massacrati, dall'altra parte ci sono alcune visioni che dicono sì, ma calma, perché l'Israele è l'unico punto ancora di forza per la nostra popolazione occidentale per non farci invadere. Guardate bene il tutto. Come la vedi la cosa?
0: L'ho già detto questo più e più volte in presenza e nei video. Allora, premesso che documenti alla mano, militari inglesi hanno lanciato missili su Gaza, militari inglesi hanno lanciato missili su Gaza e aiutando Israele a fare quel genocidio. Genocidio che ha avuto una giustificazione importante. Hanno chiuso i sistemi di controllo di Hezbollah, di Hamas, e chiedo scusa, di Israele, hanno chiuso i sistemi di controllo aerei per permettere l'attacco, per poi fare la rappresaglia. Domanda, chi è che finanzia Hezbollah e Hamas? In gran parte.
1: Questo era già uscito, il video.
0: IRTG e Israele in primis. So che questo a qualcuno dà fastidio, ma è la realtà. In pratica, tecnicamente si chiamano proxy, cioè le marionette di. Servono per creare il caos. Sono mercenari, non sono combattenti, diciamo, di quel determinato territorio o di legami di sangue specifici, perché altrimenti si sfugge tanto. Allora, quello che servirebbe e quello che par di capire vogliono realizzare i tre leader di Stati Uniti, Russia e Cina è di desionistizzare Israele, ma di mantenerlo lì, perché diversamente un Medio Oriente tutto islamico per noi comporterebbe, noi in Europa, un rischio enorme. In primis il costo del petrolio. Non sarebbe più vincolato magari dalla Intercontinental Exchange, ma sarebbe vincolato alla fonte, non arriverebbe. A meno che non diventiamo un minareto in tutta Europa.
1: In quel caso si abbasserebbero i prezzi.
0: Ho visto già 3 volte questo film. Se vuoi mangiare il panino, fatti un buchino.
1: A proposito di buchini, come hai un po' studiato l'ultimo discorso vaccini, animali, che vogliono in qualche modo farceli mangiare, soprattutto qui in
0: Ma
1: Veneto?
0: allora, io non sono un medico e quindi non posso parlare di cose che non so o che so male, però dico una cosa che credo sia, spero, condivisibile. Come si risolve il problema? Semplice, come hanno già fatto gli Stati Uniti e credo anche l'Argentina. Usciamo dall'OMS. Perché dobbiamo rimanere sotto scacco di un gruppo che è il braccio armato di quell'elite che tanto combattiamo su altri fronti, e il miglior modo per uscire dal problema è non stare nel problema. Ciao OMS. Abbiamo l'esempio? Non è difficile.
1: Sì. Basta fare le giuste scelte.
0: Come Italiani Informazioni abbiamo fatto un comunicato stampa legato al tema del vaccino sul pollame, sui tacchini. Questo so che ha rallentato parecchio, però non basta. Cioè, se non siamo sensibilizzati tutti, non si può pensare di fermare il mondo. Cioè, è una battaglia non semplice da combattere perché l'informazione fa tanto. Al nostro livello, cioè popolazione, siamo schiacciati da una propaganda che è mostruosa, hanno tutto in mano. E noi possiamo raccontare un po' di cose, magari anche le più autentiche, le più vere, ma siamo sempre pochi. Purtroppo qualcuno non crede certe dinamiche, però poi misteriosamente soccombe a distanza di qualche tempo. Il fatto.
2: Eh sì. No, ti voglio dire solo un'ultima cosa. Prima parlavi che in Inghilterra, no, ormai ci sono tanti sindaci nelle grosse città come anche Londra, però ho visto in rete, la televisione non la guardo, perciò non credo però che l'abbiano fatto, che c'erano milioni, milioni di inglesi sulle piazze per contestare il fatto dell'islamismo che sta dominando là. Quindi
0: Sì, ho
2: sarebbero
0: il
2: tutti razzisti, fascisti, no? Qui in Italia.
0: video. Ho il video. Beh, loro se non hanno argomenti, come dicevo prima, prima ti ignorano, poi ti prendono in giro, poi ti attaccano sul piano personale e fisico. Quindi in Inghilterra, ma anche in Francia. Io ho i video di entrambi, peccato non avessi pensato, potevo inviarli. Un fiume umano, non potrei quantificare in termini numerici, contro l'islamizzazione dell'Inghilterra, perché sono le prime vittime. Io quando parlo di, io e altri, ovviamente, di anglo-franco-sionisti, non è il popolo inglese o il popolo francese, è quella specie di tumore che si è annidata lì. Tumore che si è annidato lì perché ci sono due centri finanziari importanti, le banche Rothschild di Londra e di Parigi, con i relativi soci, e c'è la City of London, per quello che c'è quella dinamica. Diversamente sarebbe non anglo-franco, ma che ne so, potrebbe essere ispanico e qualcos'altro, però la ragione è quella. E sì, si stanno alzando molto i toni. Il problema è che Starmer inizialmente si voleva dimettere e Re Carlo gli ha detto no, rimani là. Adesso Starmer probabilmente non si vuole più dimettere, e questo contribuisce a peggiorare la situazione. Se si dimette, è facile che a Londra al 10 di Downing Street arrivi un islamico, e se ciò fosse sarebbe l'innesco di una guerra civile senza precedenti.
2: Pensa a te, questo sì,
0: Sì.
2: insomma. No.
1: Va bene, dai. Ci avviamo verso il finale della nostra chiacchierata. Il finale deve essere sempre la caramella, cioè cosa ci aspetta di bello prossimamente?
0: Bello, urca l'estate.
1: Ok, la spiaggia.
0: No, beh, allora, seriamente, da qua a giugno, quindi fine giugno, tempo fa dissi insieme a Veleno nel suo canale che dal 1° marzo al 30 giugno sarebbe successo parecchio. Direi che ho sbagliato d'un giorno l'inizio, perché è iniziato il 28 di febbraio la baraonda, però stanno emergendo parecchie evidenze. Forse vale la pena ricordare che ci sono stati 26 arresti in Italia, misteriosamente sono stati anche ufficializzati rispetto a 11 arresti che avevo annunciato e non hanno mai avuto purtroppo l'onore delle cronache, il 17 di domenica 17 novembre 2024. Ci sono stati, ma non sono stati ufficializzati. Invece questi sì, e quindi le truppe del GICO, quindi Guardia di Finanza, hanno arrestato alcuni generali al Ministero della Difesa, alti dirigenti dello Stato presso Ferrovie, RFI, Terna e il Polo Tecnologico Nazionale. Quindi tangenti, primariamente, corruzione tangente. Quindi quel filone di indagini sta procedendo, come stanno procedendo altri filoni di indagini. E non si parla qua ancora di Epstein italiana, ma tutto sta andando avanti sotto traccia. Quindi presumo che prima o poi la pentola scoppia.
1: Ok, almeno pubblicamente avremo delle notizie di.
0: C'è un tessuto che congiunge ambienti istituzionali, con ambienti massonici e con festini che hanno come finalità non solo la cena, ma anche il dopo cena. Tutto questo è oltre la legalità. E non è in un luogo, è in tutta Italia. Quindi, dato che le indagini le stanno facendo, le hanno fatte e si sa chi sono, probabilmente ci vuole ancora poco perché ci sia l'effetto domino. Tutto parte dagli Stati Uniti. Nel momento in cui negli Stati Uniti accadono alcuni fatti, è inevitabile che qui arrivi l'onda d'urto.
1: Certo, come di tutte le cose che succedono lì, arriva successivamente. D'accordo. Va bene, dai. Lamberto, intanto il nostro tempo è giunto al termine. Ti ringraziamo di essere stato qui con noi anche quest'oggi.
0: Voi
2: Grazie,
0: e
2: Lamberto.
0: poi appena ci sono le condizioni ci vediamo in presenza quando volete.
1: Molto volentieri.
2: Volentieri, sì.
1: Ne parleremo fuori onda, abbiamo già in mente qualcosa di carino per settembre, ovviamente.
0: Sì, volentieri, volentieri, va bene.
1: Ok, d'accordo.
0: Tanto grazie e un abbraccio a tutti.
2: Ciao, grazie a te. Ciao.
1: Alla prossima.
2: Alla
1: Ciao,
2: prossima.
0: Valentino, ciao. Ciao, ciao, un abbraccio.
3: Ecco, finita l'intervista con Rimondini, ora arriveranno i nostri colleghi dopo e intanto vi do un po' di annunci per Radio Gamma 5, per il famoso 5 per 1000 che adesso è possibile da quest'anno versare da parte vostra e lo dovete versare con questo codice qua, il codice fiscale di Gamma 5 è 01 59 80 90 288 per aiutare Gamma 5 appunto per sopravvivere in questo per far sopravvivere questa radio che porta tante notizie interessanti. Poi, ecco, altra cosa importante, ci sarà il 29 maggio alle 20:45 qui alla radio la relazione I nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Sarà venerdì 29 maggio alle ore 20:45 con dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, e la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che raccogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica, emotiva e relazione alla nostra? Questo venerdì 29 maggio verrà un po' discusso, parlato e capito meglio questo rapporto che c'è tra noi e gli animali. Altra cosa importante, domani ci sarà a Padova una conferenza sull'invermettina con il dottor De Belli, dove appunto ci sarà un'analisi di questo prodotto e perciò ci sarà un po' più di chiarezza, visto che si parla tanto, ma alla fine non si sa mai se funziona, non funziona, come va, come non va. E perciò vi consiglio di partecipare. Stiamo per finire e vi auguro una buona serata e ci vediamo alle prossime interviste. Un caro saluto a tutti. Valentino non vi saluto in questo momento perché è di là alla conferenza che abbiamo organizzato sempre insieme a Gamma 5 della tecnologia digitale. Vi aspetto alla prossima intervista. Ciao a tutti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Buonasera, ladies and gentlemen. Ho il piacere di darvi il benvenuto ad Area 23.
1: Area 23, 22 maggio, siamo tornati ufficialmente, perché questa sera finalmente torniamo ad avere una band ospite. E subito Davide Alessiano, non perdo tempo e leggo subito. Area 23, pensavo seriamente vi avessero rapito gli alieni, comunque mi stappo una birretta e vi ascolto. Le patatine, Davide, le patatine, vogliamo sapere se ci sono, perché birra senza patatine manca qualcosa. Ci siamo due ore insieme a noi, in nostra compagnia, per farvi sentire tanta bella musica. Questa sera avremo anche il live e esploreremo finalmente un genere che abbiamo sempre inseguito ma che non siamo mai riusciti a raggiungere, che è il metal. E faremo un bel viaggio, ne chiederemo tante cose ai nostri ospiti, che vengono da abbastanza lontano, e sono veramente felice che siano fin qua. Nel frattempo vi ricordo le coordinate, che sono il nostro numero di telefono su cui potete scrivere i messaggi, interloquire, fare domande ai nostri ospiti, che è il 334-7102-672. Quindi se volete scrivere WhatsApp o quant'altro, prego signori, venghino. Poi abbiamo la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram, il nostro bellissimo sito su cui potete ascoltarci da everywhere in the world, e su cui potete anche candidarvi per venire ospiti qui in radio e per ascoltare i nostri podcast, le nostre puntate precedenti. Bene, allora, dato che la carne al fuoco questa sera come sempre è tanta, intanto iniziamo appunto con le nostre due nuove uscite. Abbiamo dalla... qual era l'etichetta? Ora non mi viene in mente. Va bene, va benissimo. Mama in Inca con Cosa Torna Giù e Andrea Chimenti con Amami. Allora, di Mama in Inca cosa diciamo? Che dopo aver pubblicato lo scorso anno i singoli Fluo e Dentro, e la Soviet Studio, dai che ce li ricordiamo. Dopo aver pubblicato i singoli Fluo e Dentro l'Inchiostro, era il momento di Cosa Torna Giù, prima anticipazione di una serie di brani che andranno a formare un lavoro su lunga distanza previsto per l'inizio del 2027, quindi tra circa 6 mesi. Invece di Andrea Chimenti con Amami, cosa diciamo? Che è la nuova anticipazione sui portali digitali del disco Del Mio Cuore in Fondo, Collection Volume 1. Il singolo vede anche la partecipazione al basso dell'amico di sempre Gianni Maroccolo. Ok, il famoso Gianni Maroccolo, oddio, con Alberto, se c'era Alberto qua ridevamo parecchio. Vabbè, comunque, ce ne andiamo subito ad ascoltare, così dopo ci tuffiamo nella nostra bellissima serata e buon ascolto.

0: Eccoci, Andrea Chimenti e Mamma in Inca. Mamma in Inca molto carina. Bene, è giunto il momento di presentarvi gli ospiti di questa sera. Direttamente da Bologna e dintorni e provincia e simili abbiamo gli Out in Time. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Grazie, grazie veramente di essere venuti fin qua da...
2: Da, eh? Una cosa per i nostri fan.
0: Grazie veramente di essere arrivati fin qua in quel di Padova e dintorni. È un bel salto. Va bene, allora ragazzi, vi abbiamo ascoltato la scorsa puntata, proposti dalla Mister X Promotion. Vi ho ascoltato e ho detto ok, forse abbiamo la possibilità di avere una band metal finalmente ad Area 23.
1: Ci volevano gli Out of Time per portare il
0: metal. Sembrare assurdo, ma non è così facile. Non è così facile perché il metal è uno di quei generi che tendi anche a sfuggire a queste cose. Ok, allora
2: effettivamente lì nel concorso che abbiamo fatto c'erano pochissime band metal nel concorso che abbiamo fatto con Luca.
0: Allora partiamo dall'inizio. Allora cominciamo a dire chi siete voi.
2: Okay. Allora noi siamo gli Out of Time, veniamo da Bologna e diciamo facciamo metalcore e siamo
0: nella persona di...
2: Io sono Mattia, il cantante.
0: Poi
3: sono Francesco, il chitarrista.
1: Simone, il bassista.
4: E io sono Federico, sono il batterista.
0: Fantastico, quindi una band composta da quattro elementi. Vedo che comunque come età siamo più o meno sulla stessa tacca, giusto?
1: Più o meno.
2: Diciamo che la sezione ritmica e armonica sì, la voce è un po' meno.
0: La voce è un po'
2: meno. Un po' di più in realtà.
1: La voce è il vecchio del gruppo.
0: La voce è il vecchio del gruppo.
2: Sì, ho qualche anno in più, ecco.
0: Ok, Mattia. Allora, partiamo un pochino da voi. Come nasce il progetto Out in Time?
2: Allora io sono entrato per penultimo.
0: Penultimo
2: entrato è Federico, il batterista, e quindi diciamo che lascio la parola della storia, della biografia a Simone.
0: Ok, vai Simo.
1: Ok, allora.
0: Okay. Non ti emozionare.
1: No. Allora, io e Francesco siamo quelli che abbiamo letteralmente creato e avuto l'idea di questa band, quindi siamo proprio gli originali degli Out of Time.
0: Out of Time. E perché me l'hanno presentata come Out in Time?
1: Noi siamo Out of Time da un po' di anni ormai.
0: Molto bene, devo dire.
1: Anche perché benissimo. Poi c'è una motivazione dietro poi questo.
0: Ok, devo modificare un po' di cose, va bene.
1: Okay.
3: Sì, va bene così.
1: Allora, gli Out of Time nascono più o meno circa nel 2020, perché... appunto, io da piccolo suonavo la batteria, Francesco poi dopo se ne è stato a suonare la chitarra, io ho smesso batteria e volevo suonare qualcosa anch'io, ho iniziato a suonare il basso e iniziando a suonare il basso, poi parlando con lui pian pianino abbiamo iniziato a suonare delle canzoni in camera da soli per i fatti nostri,
0: come un grande classico.
1: Esatto.
0: Parliamo di quanti anni fa, Simone?
1: Ah, appunto, più o meno
2: 5-6 anni fa.
1: Sì, più o meno poco prima del 2020,
3: siamo lì.
1: Esatto.
0: Avete iniziato in un bel periodo, quindi.
1: Sì, esatto. No, quando io ho iniziato a suonare il basso, abbiamo iniziato a suonare roba a caso in camera sua, principalmente così tanto, era ancora non esisteva ancora il Covid,
0: quindi nei primi due mesi praticamente.
1: No, ma sarà stato tipo probabilmente due anni prima, tipo 2018.
0: Oddio, ok.
3: 2019 facciamo.
1: Sì, vabbè. E poi pian pianino lui ha iniziato a tra una cosa e l'altra infilarmi con ascolta questa canzone metal, ascolta questa canzone metal, ascolta questa canzone, ascolta questa canzone, e pian pianino ma sai che questa è bella,
0: gli ha mandato i messaggi subliminali,
3: chiarissimo,
1: esatto.
3: Chiarissimo.
1: E quindi poi a un certo punto è saltato fuori e mi fa ma adesso iniziamo a suonare metal qualcosa nostro.
0: Mi è suonato molto basta le cazzate, ora cominciamo a fare le cose serie.
3: Noi in origine eravamo una band che faceva cover rock molto normali, terra
1: sì
3: terra,
1: avevamo chiamato dei nostri amici, che una mia amica cantava e un mio amico suonava batteria, e semplicemente ci eravamo messi appunto a fare roba un po' tra virgolette a caso, nel senso giusto per iniziare a provare, iniziare a fare qualcosa insieme. Poi vabbè, la cantante se n'è andata, il batterista se n'è andato,
0: grande classico,
1: ha cambiato 60.000 membri davvero in questi anni. E quindi niente, appunto abbiamo iniziato sempre in camera sua, iniziare a buttare su delle idee inizialmente molto discutibili, alcune molto discutibili, soprattutto una molto discutibile.
0: Aspetta, una canzone avete,
1: sì,
0: cioè,
1: sì, sì,
0: i pezzi che uscivano fuori discutibile. Perché?
1: Perché diciamo che la produzione di quella canzone dell'epoca non era un granché, ma la canzone mai continuata a sviluppare tutto quanto.
2: Awake.
1: Non c'è più da nessuna parte. Per fortuna non c'è.
0: Ma perché era stata pubblicata?
3: È stata la prima
1: canzone. Demo.
0: Esiste una traccia allora.
1: Esiste la traccia. No, la traccia sì, ok, non pubblicata, la traccia esiste.
2: Vabbè, esiste in tutto.
0: Però non è pubblica, non è di dominio pubblico.
1: Parti di basso che tempo fa lui una volta mi disse: sappi che all'epoca avevo iniziato a suonare tipo da un anno probabilmente, all'epoca le tue tracce di basso le avevo completamente abbassate a zero, stile metallica. Io sul momento lo mandai a quel paese, poi lo riascoltate e le ho detto ok, ti capisco, hai fatto benissimo.
0: Devo dire, l'ho fatto per il tuo bene.
1: Sì no, esatto.
3: Per il bene della canzone, che per quanto discutibile fosse almeno non poteva essere più merdosa di quanto già non fosse.
0: Devo dire che avete un senso dell'autocritica abbastanza importante.
1: Ah, guarda, stai parlando in questo momento, parlo per me stesso con probabilmente la persona più autocritica del mondo. Cioè, io potrei aver fatto la take perfetta, il tutto quanto è, però non mi va ancora bene. Cioè, non mi va bene, non mi piace.
0: Per la gioia degli altri, vedo, insomma.
2: Chiaro. Abbiamo autocritica davvero.
1: Sì, vabbè, te lasciamo stare, che te sei un caso a parte, proprio.
0: Ok, quindi. Tu sei il penultimo, l'ultimo immagino.
2: Federico.
0: È Federico, che è il batterista.
2: Esatto.
0: Ok. E tu invece come sei entrato in contatto con...
2: Allora, io sono entrato in contatto perché ho visto l'annuncio su una bacheca della scuola di musica che ho frequentato a Bologna.
0: Cioè, tu sei entrato veramente nella band nel modo più old style possa essere.
2: Sì, c'era il foglio A4 stampato.
0: Esatto. No, ragazzi, voi venite dagli anni 90, ditemi la verità.
2: La bacheca col foglio messo con la puntina.
0: No, vabbè, sì. Tutto bellissimo.
1: Avevamo riempito Bologna con quella, con quella.
3: Abbiamo perso ben 5€ tentando di fare delle fotocopie.
0: Cioè, voi mi state dicendo che avete anche pagato le fotocopie?
1: No. Sì. Cioè, le abbiamo tentate di pagare, ma la macchinetta ha preso i soldi, ma no, le foto non c'erano, le fotocopie. Quei 5€ io me li ricordo ancora. Erano i miei 5€ che non mi sono mai più tornati.
0: No, io volo altissimo. Dicevi, Mattia.
2: E niente, praticamente in questa scuola di musica che ho frequentato c'era questo annuncio. Era un periodo che volevo. Io in quella scuola ho frequentato la classe di basso elettrico e teoria musicale.

0: Ecco, questo, oh, questo è il livello.
1: È tutto bellissimo.
0: Livello di tecnologia, cos'è Discord?
1: Bellissimo. Cos'è Discord? Fantastico, si va.
0: Allora abbiamo fatto un incontro su Skype e dopo praticamente io sono entrato nella band praticamente quasi subito dopo questo incontro, ecco. E da lì abbiamo iniziato, c'erano già delle cose da comporre, mi è iniziato praticamente inizialmente a fare un po' di cover e contemporaneamente a comporre qualcosa di nostro.
2: I primi tre single, le prime,
0: esatto,
2: tre canzoni.
0: Fino a che dopo non abbiamo fatto solo inediti, ecco.
1: Che poi c'è anche da dire che voi non siete tutti quanti di Bologna,
0: no,
1: perché
0: esatto.
1: Tu vieni da,
0: allora,
1: Reggio
0: io vengo dalla provincia di Reggio Emilia.
1: Dalla provincia di Reggio,
0: sì,
1: Reggio Emilia,
0: nella bassa reggiana.
1: Nella bassa reggiana. Voi siete bolognesi? Di Altedo mi avete detto.
0: Sì, esatto, l'unico, sì, l'unico bolognese.
1: Tu sei il bolognese doc.
3: Sì, io vivo vicino alla stazione proprio.
1: Cioè che più centro
2: bolognese di così.
1: Ok, quindi l'unico bolognese doc. E quindi vi trovate, sì, per le prove a Bologna praticamente. O vivete a Bologna?
0: Ci trovavamo a Bologna. Adesso abbiamo fatto su una saletta prove nel garage di casa mia e proviamo lì.
1: Quindi vengono tutti quanti, vengono, sì, a te, sì, nella, sì, bassa reggiana. Esatto.
2: Domenica siamo appunto, siamo a casa domenica, sua
0: prove di
2: domenica.
1: Che spettacolo. Ma avete allestito proprio la sala prove? Avete allestito?
0: Sì, beh, allora abbiamo messo la batteria, abbiamo liberato questo garage, abbiamo messo la batteria e allora non abbiamo messo tutti i pannelli e le cose. A parte perché suoniamo con gli in-ear monitor.
1: Ah, ok.
0: Quindi siamo nel mixer, nel rack, così, quindi non c'è bisogno di insonorizzare.
1: Ok, perché siete...
0: C'è solo la batteria acustica, così, però non dà fastidio.
1: E l'hai microfonata?
0: No.
1: Con che riuscite a sentirla?
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: da... devi pestare bene, immagino.
0: Sì.
2: Lui pesta veramente forte.
1: Lui pesta veramente bene. Allora, interrompiamo un attimino le chiacchiere perché voglio mandare subito in onda il pezzo che anche abbiamo sentito la volta scorsa, che è Marte. Cosa ci dici di questo pezzo? Poi un nome abbastanza particolare.
0: Allora, Marte parla di un po' di problemi relazionali, ecco, nel senso,
4: roba allegra.
1: Beh, ragazzi, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma
0: allora, sì, parla di problemi relazionali, di rapporti con rapporti genitoriali in particolare. Ok, e Marte, diciamo che è venuto fuori perché è come, diciamo, all'inizio si chiamava El Primo, perché
1: il primo.
0: Perché, diciamo, Marte è, come dire, come se fosse il primo uomo.
1: Ok,
0: quindi è il primo uomo magari che incontri nella tua vita, ok, che è praticamente tuo padre.
1: Ok.
0: Come dire, tu quando vieni al mondo,
1: okay, diciamo, il primo uomo che incontri.
0: Magari oltre al dottore, non so che ti tira fuori.
1: Oltre al dottore. Ma quello è un altro.
2: Almeno
1: discorso.
2: Che il dottore non sia una donna, e quindi non è neanche quello.
0: Però oddio, chissà. Esatto.
1: Ok, quindi come una forza, come una diciamo un inizio, è un principio praticamente,
0: sì, sì,
1: ok.
0: Sì, esatto.
1: Ok. Impersonato.
0: E, diciamo, esplora questa la relazione che ci può essere tra un nipote, insomma, tra un genitore e un figlio o una figlia, insomma la relazione tra padre e figlio, ecco, insomma.
1: Ok, allora ci andiamo ad ascoltare e dopo continuiamo a fare questa chiacchierata perché mi interessa. Okay. Vai, Marte degli Out of Time.

0: Area 23, 21 e 38, questa era Marte degli Out of Time.
1: Sì.
0: Allora ragazzi, come abbiamo detto che questo pezzo parla appunto di quello che è i problemi che possono essere relazionali, insomma, e che non sono strettamente riguardanti proprio una relazione, diciamo, tra uomo e donna, ma proprio anche a livello familiare.
2: Esatto, sì, più a livello familiare che tra...
0: Ma... Invece della composizione di questo pezzo, perché c'è una cosa che mi ha sempre incuriosito del metal, che è il fatto del poter esprimere concetti profondi, perché di solito sono concetti abbastanza pesanti quelli del metal, con una musica così aggressiva. Comunque, insomma, non è una melodia dolce quella che ascolti. Cioè, come si conciliano le due cose?
2: Perché direi che sono emozioni forti, insomma, e quindi serve una certa complessità, ma un certo spessore musicale, come il metal, che ha questa incisività, questa grande coinvolgimento emotivo, non da un punto di vista magari non solo armonico, ma più proprio caratteriale, come dire, insomma, ti prende lo stomaco in un certo
3: quasi senso. Quasi come se comunque i suoni e le urla, magari i suoni e tutto quanto, fossero appunto uno sfogo per tutto quello che appunto magari puoi descrivere nella canzone. È proprio uno sfogo appunto mentre appunto molte canzoni tristi magari, o che parlano di temi magari forti o quanto, tendono ad avere semplicemente melodie molto magari malinconiche,
0: dolci,
3: molto tristi, il metal appunto è proprio uno sfogo.
0: Okay.
3: Una cosa molto bella appunto è che è questo sfogo di qualunque tipo, poi in realtà, perché sì, molto spesso tratta temi magari profondi, tristi, o che sei arrabbiato, comunque temi di questo tipo, ma molto spesso è anche uno sfogo anche magari di pazzia, cioè nel senso sei in un momento un po', no, non pazzia nel senso da manicomio, nel senso pazzia che sei una persona magari molto vivace, molto con delle idee un po' così tutto quanto, e quindi
0: pazze.
3: Poi sì, esatto, pazzo in senso buono, diciamo,
0: esatto.
3: Pazzo in senso buono, mettiamo, e quindi appunto vuoi sfogare queste cose. Il metal è proprio molto uno sfogo in generale.
0: Sì, ok. E voi come, qual è il vostro processo, cioè compositivo, nel senso, come nascono le vostre canzoni?
4: Il chitarrista.
3: Lasciamo la parola a
0: Francesco.
5: Ecco, sì, io una volta ogni tanto mi prende la
0: prende la pazzia.
3: La pazzia.
0: La pazzerellitudine.
5: Oggi mi sento così. Una, due ore. Tiro fuori qualcosa.
0: Ok, ok, va bene.
5: Come mi sento? Parto dalla batteria e mi sento incazzato.
0: A me è proprio così, cioè, tipo.
5: Sì, proprio a sentimento.
0: È a due per, va, praticamente.
5: Sì, esatto, okay. Esatto. Sì.
2: E mi ricordo una volta. Allora, non l'abbiamo più trovata questa canzone, no. Però una volta.
5: Stufetta.
3: Stufetta, bellissima quella canzone.
2: Stufetta elettrica, un'altra volta stavano scorrendo le canzoni, c'erano solo io e lui su Discord.
5: Sì,
2: ok.
5: Sì, sì.
2: Mi fa, me ne vedo una, sono triste, mi butto sotto un ponte. cioè, okay. Dei nomi.
0: Ok,
5: è dolce, carina.
0: Ok, ma molto bene.
3: Perché, piccola cosa, noi nomi, prima che la canzone abbia un testo, esatto, e un nome effettivo,
2: nomi
3: per identificare le canzoni, gli diamo dei nomi completamente
0: assurdi,
3: a caso.
0: Sì,
3: tipo Marte,
0: sì,
3: e appunto era il primo. Roba del genere. Cioè...
0: Sì, sì, allora, vi capisco perché è una cosa che è più diffusa di quello che pensi.
5: Esatto,
0: questa cosa.
5: Quando do i nomi, mi penso a quello che sento. Quindi, se una canzone magari rientra in un certo genere, posso chiamarla tipo moderna, qualcosa così.
2: Moderna.
5: Poi ci sono delle volte che vado a sentimento, quindi
0: sì, ma
5: Marte, come esempio, si chiamava Nuova Incazzata.
0: Nuova Incazzata. Beh, dai, beh, allora, dato che vi condivido con la mia band, c'è un pezzo che prima di chiamarsi col suo nome ufficiale si chiamava Sperm Race.
5: Bene.
0: Quindi poi ovviamente è diventato The Race, quindi perché l'abbiamo un po' ripulito, insomma, no.
3: Io avrei lasciato il nome originale.
0: Ma anche il bassista la pensava così.
3: È la mente del bassista.
0: Il bassista la pensava così. Tutti quanti abbiamo detto, forse dobbiamo contenerci un attimo. attimo.
5: Ah, sì.
0: Allora, quindi la vostra storia parte, diciamo, in una cameretta con un basso e una chitarra.
3: Esatto. Sì, esatto. All'inizio a fare cover fatte male, poi a provare a fare inediti fatti male, e che poi pian pianino, insomma, due oltretutto.
0: Guarda, che l'importante è fare sempre male, poi esatto. Vedi che prima o poi farei bene.
3: Due oltretutto delle canzoni che sono nel primo album, questo qua appunto, di Césaire, sono oltretutto molto vecchie, perché sono state proprio iniziate, le abbiamo iniziate a scrivere io e lui proprio all'epoca del facciamo le cose molto male, ma ci proviamo. Allora, e quelle incredibilmente stavano uscendo decentemente, ho detto ma sai che
0: penso che quasi
2: teniamo.
0: Allora, e quindi immagino che essendo canzoni con una certa età abbiano subito delle modifiche nel corso degli anni.
3: Assolutamente.
0: Con i cambi di line up che ci sono stati, immagino.
3: Sì.
0: Ok.
5: Sì. E anche oggi per fare una canzone.
0: Avete perso un componente per strada?
5: No, non abbiamo perso nessuno, fortunatamente. Però anche adesso a comporre qualcosa arriviamo lì, abbiamo l'idea iniziale e poi diventa tutt'altra roba per la fine. Arriva quest'uomo qua arriva.
2: C'avevamo un pezzo che dovevamo fare, insomma, è già l'abbiamo già portato in live qualche volta. Okay?
3: Del nuovo album.
2: Esatto, del prossimo album. E io ci ho cambiato almeno 4 volte il testo.
3: Sì, esatto.
2: Cioè, la metrica, la melodia, tutto, sì, insomma, sì. È anche ieri, no, 2 giorni fa che eravamo.
3: Sì, esatto.
2: Ma perché non ci mettiamo quest'altro pezzettino?
3: Io appoggio quell'idea proprio. Lo sai, no, che l'appoggio.
0: Sì, sì. Allora, e quindi, dato che abbiamo parlato anche di cover, parliamo dei vostri pezzi di ispirazione. Allora, devo essere sincero, a parte quella dei Red Hot Chili Pepper, non ne conoscevo neanche mezza.
5: Okay, ci sta.
0: Ma
5: ci
0: sono
5: sta.
0: Molto contento perché qua ad Area 23 siamo molto felici quando conosciamo robe nuove. Okay. Perché oggi manca anche il mio socio, che di solito è molto proficuo per quanto riguarda nuove scoperte.
2: Okay.
0: Allora, abbiamo i Motionless in White con Trokes and Player e i Of Mice and Men, You Make Me Sick. Chi è che l'ha scelta queste qua?
5: Proprio io.
0: Hola, che dici di questi due pezzi?
5: Allora, vabbè, la seconda non c'è neanche bisogno di interpretazione, letteralmente quello che dice il titolo mi fa schifo. Poi l'idea anche di come è fatta la canzone, della struttura, del tono, di tutto, mi è piaciuta subito e quindi
0: parliamo di due pezzi che ti hanno proprio che ti condizionano la vita praticamente.
5: Dipende.
0: Ascoltati nel momento giusto, insomma.
5: Sì,
0: okay.
5: sì, a voglia.
0: Allora ci andiamo subito ad ascoltare i Motionless in White e i Of Mice and Men.
5: Bye. Let's go.
0: Let's go.

0: Area 23, 21 e 53, eccoci tornati in studio. Abbiamo ascoltato i Motionless in White e i Of Mice and Men. Allora ragazzi, che una domanda mi sorge spontanea. Ma perché proprio il metal? Cioè, cosa rappresenta il metal per voi? Ecco, ancora meglio.
1: Minchia.
0: Beh, a posto. Tu Mattia, cosa devi, oltre al minchia, cosa mi dici? Cosa puoi dirmi?
2: Due paroline che forse non si possono dire, però.
3: Aciderbolina.
2: No, allora, cosa rappresenta il metal? Sicuramente, come diceva prima Simone,
4: una valvola di sfogo.
2: Sfogo sicuramente è... però ecco, la capacità, la cosa bella del metal è che appunto ha congiunge sia lo sfogo come il momento calmo, cioè nel senso ci sono anche le ballad nel metal, ci sono c'è tempo e soprattutto anche nel genere che facciamo noi nel metalcore c'è spazio per le parti melodiche come i ritornelli e invece ci sono poi le strofe che sono più aggressive, più aggressive, sì, più
3: Mattia, te lo dico in un concetto, te lo dico in un concetto, nel metal puoi fare quello che ti pare.
2: Esatto,
3: cioè, nel metal puoi fare quello che ti pare che va bene.
2: Di colori, hai un ventaglio di colori quasi infinito, insomma, cioè puoi sia prendere da qualsiasi genere e trasformarlo in metal. E puoi cantare in. Io che sono il cantante dico puoi cantare in svariate forme, puoi cantare in pulito, in sporco, puoi inventarti il tuo canto, puoi fare dei versi, puoi fare tutto insomma.
0: E nello specifico voi vi definite band metalcore, qual sì. è la differenza rispetto a un altro
3: questo fallo dire più
0: al brutal metal per capirci che...
3: fallo dire un po' magari
0: boh, allora, forse...
5: il metalcore
0: oltre al minchia insomma okay.
5: Sì, esatto. Allora il metalcore come concetto, come genere al giorno d'oggi è vastissima, veramente
0: qualsiasi... È un po' come dire l'alternative.
5: Esatto. Okay. Siamo lì. Però ha quel qualcosa in più che ti fa dire ok, questo è metalcore, questo è alternative. L'alternative di norma è un po' più calmo, ha sfaccettature un po' più tranquille
0: sì,
5: rispetto al metalcore,
0: certo.
5: Invece il metalcore dai primi anni 2000 è l'unione tra metal e hardcore. Quindi okay. vari elementi che si fondono, ma adesso è diventato tutt'altro, c'è elettronica, c'è rap, c'è di tutto, però è diventata una roba veramente molto bella. E noi ci identifichiamo in metalcore soprattutto perché abbiamo queste due, tipo le due band che abbiamo ascoltato adesso sono classificabili come metalcore, ma non sono completamente diverso. Però prendendo spunto da uno o dall'altro un po'.
0: Voi però non fate uso di effettistica, nel senso come sintetizzatorio o quant'altro.
5: No, sì, allora nel primo EP non tanta, ma adesso da qui in
2: cominciate
5: poi
2: a buttare
5: nel secondo sì, cioè, stiamo puntando molto.
2: Ci sono varie influenze per di altri generi, come dicevi,
5: esatto.
2: di rap, di cose, insomma, sia nel cantato, quindi nel rappato, ma anche okay. Nella ritmica della musica.
6: Ce n'è una che è un po' jazz.
2: C'è
6: una parte un po' jazz e poi parte cattivissima.
0: Ah, ok.
5: Parte cattivissima, c'è okay. anche la parte un po'.
0: Che l'ascoltiamo stasera?
3: No, è del nuovo album.
0: No,
5: sono spoiler per il futuro. Ma magari te la facciamo sentire, te la mandiamo dopo.
2: Alla prossima intervista.
0: Beh, ragazzi,
5: c'è anche un
0: quando esce, io spero che voi mi contattiate.
3: Assolutamente.
0: Dovete presentarmi il nuovo album.
2: Chiaroschi.
5: Certo.
3: Sì, comunque allora. C'è appunto il bello del metal, soprattutto del metalcore, è che puoi fare molte, come la chiamiamo noi, insalatone di cose.
0: Sì.
3: Cioè, nel senso, noi i nostri album li chiamiamo appunto insalatone, insalate, cioè nel senso okay. che riesci a mischiare molta roba, cioè hai veramente tanto spazio per mettere cose diverse, mischiare anche generi diversi all'interno del tuo, appunto come diceva, come stavano dicendo appunto anche gli altri nel nuovo album, stiamo mischiando veramente un sacco di cose, ci sono parti rappate, ci sono ritmiche un po' particolari, c'è dello swing, c'è della samba come diceva prima sì, Francesco, cioè,
0: e invece nelle altre sottocategorie del metal
7: mi viene Buddha a pensare. Vabbè, oltre al death, al brutal,
0: abbiamo il power o quant'altro.
2: Ma allora,
0: abbiamo...
2: come dire, magari ecco, prendiamo come riferimento il power, no? Quindi abbiamo queste chitarre molto, molto presenti, quindi
0: sì.
2: questi riff molto presenti, armonizzazioni molto presenti, però abbiamo dei suoni taglienti, abbiamo dei suoni con distorsioni, ma distorsioni non così...
3: Molto sulle alte.
2: Esatto,
3: sulle
2: e non sì. così gravi, ecco, esatto. E poi abbiamo un cantato che è principalmente in pulito.
0: Sì,
2: principalmente. Non, e non abbiamo magari i breakdown. Mentre nel metalcore, diciamo, come linea di generale, c'è una strofa aggressiva, un ritornello più melodico, più leggero, e abbiamo poi il breakdown. Quindi la parte dove generalmente si mette di più la ritmica, non tanto la melodia, quindi magari una voce in scream o in growl,
0: sì.
2: Una frase di partenza e poi questo carica su questo breakdown che rilascia poi sulla ritmica, non sulla melodia.
5: Sì, diciamo che il breakdown applicato all'elettronica sarebbe il drop.
2: Esatto, sì.
0: Ok, esatto. Beh, vi vedo molto preparati, tra l'altro. Sono molto, molto, molto contento. Andiamo avanti con i vostri pezzi, ragazzi, perché è arrivato il momento di ascoltare, perché dopo voglio continuare la vostra storia.
2: Yes.
0: E, è arrivato il momento di Mohan e Dystopia.
2: Okay.
0: Cosa ci dite di Mohan?
5: Allora, Mohan è stata la seconda, credo, canzone che abbiamo scritto insieme come, sì, cioè come gruppo.
0: Con, sì, con l'attuale lineup?
3: No, una vecchia.
5: Questa qui è è una canzone che abbiamo scritto dal vivo in sala prove, cosa che non è mai successo.
3: Ce ne sono due,
0: perché voi di solito come componete, ragazzi?
5: Allora, di norma io butto giù un'idea generale, poi gli altri ci mettono i loro pezzi, le loro cose, oppure loro mi danno un'idea.
0: Ah,
5: e
0: quindi
5: io...
0: proprio a livello telematico.
2: Su Discord componiamo.
5: Sì, abbastanza.
3: Cioè, ci inviamo a vicenda idee e pian pianino ognuno dice: ok, aspetta, potremmo far questo.
0: Ok, quindi sì, componete a distanza praticamente.
5: Sì, per la maggior parte sì.
2: Per la maggior parte sì.
3: E poi molto spesso ci troviamo in sala prove e iniziamo a definire le parti finali, tutto quanto, iniziamo a vedere cosa va, cosa non va, cosa aggiungere, cosa togliere, insomma.
0: Esatto. Dopo voglio proseguire, cioè voglio, questo argomento mi interessa. Però allora torniamo a Mo, perché sennò ragazzi divaghiamo, sì, arriviamo alle 11 che ancora è. Allora, Mohan e Dystopia, quindi mi stavi dicendo che è una delle due canzoni che avete composto in sala prove.
5: Esatto, e credo sia anche la più violenta.
2: Sì,
5: parliamo di Mohan.
0: Mohan.
5: Okay. Dystopia invece è sempre abbastanza
0: movimentata.
5: Dystopia la farei raccontare più che altro a Mattia, perché è proprio la canzone dell'odio, odio tutto, odio
2: tutti. Devo dire io?
3: Non... Cosa devo dire? Del testo, un po' il volo del testo.
2: Scusa, ma io che cosa ne so?
0: No, allora sì.
2: Dystopia, diciamo, ha come riferimento del testo praticamente una serie di sfogo su varie categorie che mi stanno un po' sul cazzo, nel senso, cioè,
0: è uno sfogo su quello che ti sta un po' sul cazzo,
2: in realtà. Okay. come distopia, per dire come, cioè, appunto,
5: che mondo di merda,
2: che mondo di, insomma, come se fosse una distopia, ma in realtà è più reale di quello che è più reale che distopico.
0: Sì.
2: E quindi diciamo sono un tot di categorie come magari questioni politiche, cioè, allora non è che approfondisco questioni politiche.
0: Okay.
2: Ma è che diciamo lancio frecciatine su varie categorie, come magari può essere questioni politiche, influencer o cose del genere.
0: Ti do una notizia, quella è politica.
2: Ok.
0: Vai tranquillo. Paradossalmente anche andare al supermercato è politica, lo sai?
2: Ok.
0: Quella è molto politica.
2: Vado al mercato.
0: Quella ancora più. Anche andare al mercato è politica. Allora, ce la diamo subito ad ascoltare. Degli Out of Time, Mohan e Dystopia o Distopia?
5: Come
0: Dystopia,
5: vuoi.
2: Insomma,
0: belli no, tutti
3: non lo sappiamo neanche noi esattamente.
0: Va benissimo, vai.
5: Minchia, meno male che non dovevamo divagare.

0: finisce così, proprio debotto.
1: Esatto.
0: Finisce proprio debotto.
2: Senza motivo.
0: Sì. Allora, ragazzi, questi erano Moan e Dystopia. Devo dire bei pezzi belli. Ti pettinano abbastanza.
2: Pettiniamolo.
0: Allora, quindi mi stavate dicendo appunto del processo di composizione che avveniva praticamente a distanza.
3: Sì,
0: okay.
3: Esatto.
0: Avete trovato mai difficoltà in questo modo rispetto magari a quella che può essere la produzione in sala prove?
3: Beh, rispetto alla sala prove c'è da dire che è gratis, quindi ci viene anche più facile. Ci possiamo prendere il nostro tempo, non dobbiamo metterci fretta per fare nulla, quindi è molto molto meglio rispetto a farlo dal vivo tutti quanti. Poi dal vivo è un po' più difficile comporre, perché poi
1: spiegato come lo facciamo noi, nel
3: vabbè, sì, quello sì, anche, sì, perché okay. Comunque abbiamo dovremmo mettere giù un'idea base, un riff, qualcosa.
0: Anche perché immagino che le strutture dei pezzi sono abbastanza complesse.
3: Beh, sì, e soprattutto quelle dell'album nuovo.
0: Sì, ecco. Sono abbastanza. Allora, sì. Prima di ascoltare altri due pezzi di ispirazione, yes. Parlateci un attimo, cioè quello che è il vostro percorso. Quindi mi stavate dicendo, siete partiti dalla stanza, dopodiché nel 2020 avete cominciato a ragionare da band.
3: Sì. Mm-hmm.
0: Perché nel frattempo sono arrivati altri due componenti,
3: esatto.
0: Immagino.
3: Sì.
0: Ok, e da lì avete cominciato a avere una produzione. Cosa è successo? Che upgrade c'è stato?
2: Peppa, allora, Leader.
3: Sì, abbiamo
2: Peppa Leader.
0: Peppa Leader.
3: Peppa Leader, sì, questo era un vecchio nome generato da un'app stupidissima.
0: Bene.
3: Non sapevamo che nome usare, quindi vabbè.
1: Stavamo usando un'app inizialmente.
0: C'era l'app per i nomi band?
1: Sì, abbiamo tentato, ma erano tutti indecenti, l'abbiamo disinstallata e niente.
0: Bello
3: tra cui
0: lì.
3: Peppa Leader.
0: Vabbè, Peppa sì. Leader, bello lì.
3: Sì,
0: ok.
3: A un certo punto
0: perché
3: abbiamo.
0: Perché non vi siete chiamati Peppa Leader?
3: Perché è terrificante. Sì, e comunque un giorno abbiamo iniziato a fare un po' i nostri pezzi, partendo da Interference, che è stato il primo che abbiamo effettivamente suonato insieme.
0: Mm-hmm.
3: E da lì in poi abbiamo continuato a fare cover, però abbiamo iniziato ad aggiungere i pezzi nostri.
0: Sì, poi quindi certo nel live c'era un 50-50.
3: Sì,
1: forse un po' meno, un 60-40.
2: Esatto, i primi
3: live erano maggior parte cover,
0: certo.
1: E tre inediti.
0: Quindi buttavate dentro gli inediti.
3: Esatto, poi a un certo punto abbiamo detto, ma abbiamo un sacco di canzoni messe da parte nella drive, proviamo a farne qualcuna, a portarla avanti, vedere un po' come viene. E che è stato il piano per una data che abbiamo avuto, che però è andata male, non abbiamo fatto, però abbiamo.
0: Però avevate intanto fatto il lavoro di prepararvi.
3: Sì, diciamo la maggior parte del gruppo sì, ma non.
0: La maggior parte del gruppo sì. Ma sì, non facciamo polemiche.
3: No, assolutamente.
1: Anche perché stiamo parlando in quel caso di vecchie formazioni.
3: Sì,
1: quindi,
3: esatto.
1: No, gente che non è neanche presente.
0: Gente che non ha la sua versione dei fatti.
3: Sì, esatto. E poi siamo arrivati ad avere 6-7 canzoni da parte. No, dai, raga. Vabbè. E abbiamo detto ma abbiamo il materiale necessario per fare qualcosa, un EP.
0: Okay.
3: Quindi abbiamo detto organizziamoci, andiamo a registrare all'Alchemica, che è questo posto a Bologna, un music club dove lui ha iniziato anche a fare la scuola.
2: Esatto, sì, c'era l'Alchemica, era sugli stessi proprietari che sanno sia l'Alchemica che il locale,
3: esatto.
2: E la FM che è la scuola di musica.
0: Quindi. Ah, ok.
1: Che
0: quindi
1: dove andavo appunto anch'io e dove lui ha trovato l'annuncio messo da me.
0: Okay. È tutto un.
1: Sì,
0: delle sliding doors.
1: La nostra storia è tutto un circolo.
0: Sliding doors. Fenomenale. Ma quindi avete registrato lì. E il vostro primo,
3: esatto,
0: EP come si chiama?
3: Si chiama Fade Away. L'ho trovato dappertutto. Il 9 maggio 2025,
1: sì, l'anno scorso.
0: Un anno fa,
3: sì.
0: Quindi ha avuto 5 anni di incubazione praticamente.
3: Sì, esatto,
2: sì.
3: Ci è voluto un po' a far uscire quella roba.
2: Tra cambi di line up eccetera,
3: sì,
2: così.
3: Non avevamo le stesse direzioni artistiche, cose così. E quindi sì, ci abbiamo messo un po'. Per adesso ci siamo ritrovati e possiamo fare quello che vogliamo in termini di musica, di qualsiasi cosa, e siamo tutti più o meno sulla stessa linea d'onda.
0: Mm-hmm.
3: Ci viene,
0: quindi, ora avete una formazione stabile più o meno da 2 anni, quindi praticamente
4: quando io sono arrivato nel 2024, quindi due anni.
2: Lui è arrivato che l'EP era già finito praticamente.
0: Sì, io ho fatto la batteria comunque,
4: l'ho registrata io, però le parti di batteria le aveva fatte il vecchio batterista, tranne poi l'ho un po' modificate, ma alcune cose poi principalmente sono rimaste quelle, tranne Marte, che è l'ultima che abbiamo fatto, che quella invece è stata composta quando io ero già nella band, quindi quella l'ho fatta,
0: quindi quella là è
4: sull'idea, sull'idea del chitarrista di Bori, poi io l'ho fatta, okay, l'ho fatta più io.
0: Ricordatevi il, ricordatemi il nome dell'EP, che
3: Fade Away,
0: che è possibile ascoltare su Spotify,
1: ovunque. Fade Away, che è uscito appunto un anno fa, infatti il 9 abbiamo fatto uscire anche, piccola cosa al volo, un video su YouTube per festeggiare appunto l'anniversario di Fade Away. No, dai. E abbiamo fatto appunto uscire questo video molto carino, insomma, di Yoru, che è il primo singolo che abbiamo fatto uscire appunto di Fade Away. Abbiamo fatto uscire questo video per l'anniversario appunto.
0: Okay. Allora, dato che dobbiamo prepararci perché gli Out of Time ci onoreranno di un live finalmente in studio, noi ci andiamo a ascoltare due altri brani che ci hanno scelto per questa sera, che sono Fist of Fire dei Trivium e Charlie dei Red Hot Chili Peppers. A chi dobbiamo questa?
1: Allora, queste due scelte sono mie, e molto velocemente. Allora, i Red Hot Chili Peppers semplicemente hanno dovuto scegliere una tra le 200 miliardi di canzoni di Red Hot che ascolto, perché da bassista, nel senso, sono la band, ed è il bassista che mi ha ispirato e mi ha proprio in generale per tutta la mia carriera e tutto quanto, quindi proprio...
0: Beh, che per una band metal non è proprio usuale.
1: Io nasco come bassista funk e poi appunto colui che ascolta questo. Appunto, esatto, sì.
0: Ho creato un mostro.
1: E quindi semplicemente ho scelto una delle mie due, diciamo, preferite dei Red Hot, appunto. E l'altra, Fist of Fire dei Trivium, l'ho scelta principalmente per un motivo, semplicemente perché il bassista di Trivium, effettivamente, nel mondo metal del primo album mi ha abbastanza ispirato per il primo album, principalmente per una canzone di Distopia, appunto, quella che abbiamo ascoltato prima, perché nella parte finale della canzone ci sono io che faccio una parte con del tapping, appunto, per chi non sa, è una tecnica. E praticamente quando stavamo inizialmente scrivendo, ero lì che dicevo: cosa ci faccio qua, non sapevo cosa fare, ero lì che provavo,
0: ma io che cazzo,
1: non sapevo cosa fare in quella parte lì. Mentre ero lì che cervellavo, mentre andavo a scuola e tutto quanto, un mio amico, io stavo scrollando su Spotify, faccio a mio amico: senti, sto ascoltando questa band qua, scegli una canzone a caso e falla partire, sento com'è. Lui ne sceglie una a caso, appunto Fist of Fire. Qualche giorno dopo, mentre ancora ero lì che scleravo su Distopia, in Fist of Fire il bassista fa una roba in tapping,
0: aspetta un attimo,
1: che esiste il tapping, è vero, proviamo.
0: Vabbè, non si poteva non sentire questa cosa.
1: Esatto.
0: Allora, ce l'andiamo subito a ascoltare, Fist of Fire dei Trivium e Charlie dei Red Hot Chili Peppers, e noi ci prepariamo per il live con diretta Facebook, quindi stiateci.
2: Andiamo.
0: Vai.

0: Eccoci, c'è il silenzio, quindi quando c'è il silenzio e non c'è il sottofondo vuol dire che ci siamo. Allora, nel frattempo vi do i due minuti, sì, buonanotte, vi do i 30 secondi per collegarvi alla diretta Facebook per poter assistere al live in video. Nel frattempo noi ci siamo, ovviamente vedete la mia bellissima faccia. E stasera gli Out of Time ci faranno un bel live, uno showcase in studio come non accadeva da un bel po' di tempo, e sono molto felice che questa sera siamo tornati a fare live negli studi di Radio Gamma 5. Bene, vi ho dato i 30 secondi, poi tanto comunque le dirette rimangono registrate per circa 30 giorni su Facebook, quindi al massimo ve la rivedrete. Nel frattempo ora giriamo la telecamera, togliamo il sottoscritto, eccoli qua, gli Out of Time, Francesco, Mattia, Federico e Simone, perfetto. Ragazzi, a voi 12 minuti, quanti pezzi volete fare?
1: Tre
0: pezzi, fantastico. Allora godetevi gli Out of Time ad Area 23 su Radio Gamma 5.
2: Questa interference.

0: Questa era Interference. Prossimo brano è uno dei più calmi, forse il più calmo che abbiamo nell'EP. Si chiama No More. Quando ci siete,
1: ciao.

Grazie. Allora, come ultimo brano abbiamo forse quello un po' più filosofico dell'EP, che si chiama The Burden, ed è un po' la parafrasi del mito di Orfeo ed Euridice.

0: sound in acustico incredibile,
1: assurdo.
2: Questi erano gli Out of Time. Nel frattempo rientriamo. Grazie ragazzi. Ritorniamo sul mio bel faccione. Allora, ora noi ci riprendiamo un attimo, perché devo dire che il live è stato bello intenso. Ci andiamo ad ascoltare le nuove due proposte fatte dalla Mister X Promotion, che sono Tunaton con Game Over e Zero Branco con Coraline. Vai, noi ci sentiamo tra pochissimo. Chiudo la diretta Facebook, che sarà a breve disponibile per tutti per il rewatching, e noi ci andiamo ad ascoltare i due brani della Mister X Promotion. A dopo, bye.

0: Eccoci, siamo tornati. Siamo ci siete?
1: Ci siamo.
0: Vi siete ripresi?
2: Siamo caldi.
0: Aspetta che ora devo modificare un attimo un po' di cose, perché ho ancora l'impostazione del, ecco, del live. Ora mi sento anche abbastanza bene io.
1: Ok, ottimo.
0: Come è stato? Impegnativo?
3: Bello, molto bello.
1: Più che altro
0: Francesco ha ancora la chitarra in mano, così, perché ormai l'ho tirata fuori, sono qua.
1: Molto divertente. Prima volta che facevamo una roba così in acustico,
2: poi senza alcuna prova è stata fatta.
1: Fino a poche ore fa ero in trasferta e alla sera, al posto di dormire, ero lì in camera che dicevo: ok, questa cosa come la posso fare senza tutta in acustico davanti, ero lì che ci ragionavo. Quindi si è proprio stato tutto quanto buono alla prima, appunto.
0: Perché
1: la fortuna è che abbiamo queste tre canzoni che sono relativamente tranquille, cioè No More effettivamente è calma proprio come canzone, perché è un rock abbastanza leggero, ma il resto comunque c'ha molto distorti, cose così, però la fortuna è che sono abbastanza tranquille, perché trasportare diciamo dei brani metal generalmente in acustico non è proprio
0: i brani in acustico metal rendono veramente bene. Allora ragazzi, quindi stiamo parlando, eravamo rimasti al primo EP che è uscito l'anno scorso. Voi state parlando di un altro EP, di un altro long player. Cosa?
1: Quello nuovo è proprio un album, proprio.
0: Non è un album proprio. Quindi un LP, quindi parliamo proprio di un vecchio long player,
3: esatto.
0: Praticamente.
3: Ce ne abbiamo.
0: Ok, cosa mi dite di questo lavoro che dovrà uscire quando?
1: È una bella domanda.
2: Se va bene nel 2027
3: possiamo.
2: Se va bene, può essere.
4: Sicuramente. Allora c'è. Ci sono cose da definire, testi da non cambiare più, perché
1: quelle corde vocali a posto, non posso dire mai.
0: È un grande classico. Ti faccio una domanda. Allora, dato che c'è questa inquietudine sul testo, no? La domanda è: cambieresti qualcosa nell'EP del 2025?
4: In realtà no. Magari mi migliorerei qualcosa, però cambiare no, cioè ci abbiamo lavorato tanto su quelle prima di farle così, quindi su quello no, non ho ripensamenti.
2: Il galfonico non ce la faceva più, ogni volta andavamo in studio.
1: Questo è leggermente fuori te,
4: poverino.
1: Buon Gabriele probabilmente ci odia, che è il galfonico che ci ha appunto mixato l'album.
4: Ti amiamo.
0: Ok.
3: Sì, però dal punto di vista musicale niente, non si cambia niente, però dal punto di vista organizzativo
0: era il primo, dai, su, sì, ci sta,
3: sì, ho fatto tutto abbastanza, diciamo
1: tutto fatto estremamente all'ultimo.
0: Proprio
1: anche per fare un piccolo esempio, la grafica dell'album, la grafica dell'album l'ha fatta una nostra amica molto brava, quindi
0: Salutiamo Sofia.
1: E praticamente con lei c'è stata la cosa che lei era sempre subito puntualissima, disponibilissima, tutto quanto, ci diceva: ragazzi, mi raccomando, mandateci le cose. E poi noi passavamo
0: complimenti.
1: Infatti, mi ha chiesto anche scusa, ci è dispiaciuto veramente tanto, perché ci sono stati tanti problemi.
0: Cioè, quella si faceva un mazzo così
1: e quindi, infatti, poi dopo ci siamo ritrovati a un certo punto che, tipo, X giorni dovevamo pubblicare l'album e non avevamo ancora un sacco di roba, perché appunto non gli avevamo mandato le informazioni, quindi lei ha fatto le cose in ritardo perché non aveva le informazioni, ma noi dovevamo pubblicare l'album e quindi c'era stato questo momento colpa assolutamente nostra.
0: Meraviglioso.
3: I nostri CD hanno la scritta sul retro per The Borden che è sbagliata.
1: È colpa sua.
3: Sì. Perché ha mandato a stampare la versione sbagliata. E vabbè, succede, capita. Però è un bel easter egg, però.
1: Sì, esatto. Le prime versioni. Chi avrà la prima versione del CD potrà dire che è la prima versione perché c'è questo.
0: Perché di solito valgono di più.
1: Se diventeremo famosi, varranno di più.
0: Valgono.
1: Tenetevele bene se ce le avete.
0: Allora, nella vostra bio leggo che. La voglia di suonare vi porta sui palchi locali come Piazza Maggiore. Quello che volevo chiedervi, la scena di Bologna com'è? Allora, per quanto riguarda il vostro genere
2: alchemica.
3: Alchemica, sì.
4: Allora, la scena Bologna ci sono tantissimi gruppi metal, insomma. Vabbè, il locale che frequentiamo noi, l'Alchemica, è un baluardo, cioè, proprio se di questi di generi, anche sottogeneri come magari il black, il trash a volte, sì. Cioè tanti, il punk hardcore così. E vabbè, ci sono anche altri locali a Bologna, ecco. Però insomma sì.
0: Vabbè, comunque mi state dicendo che Bologna è una scena attiva per quanto riguarda anche la musica live in generale.
4: Sì. Okay. Assolutamente.
0: Questa è già una grande cosa, perché Padova.
4: Allora, Piazza Maggiore è stato. Cioè, non si suona molto metal in Piazza Maggiore, secondo me. Però noi ci siamo riusciti.
3: Abbiamo portato Moana.
1: Siamo riusciti a portare del metal in Piazza Maggiore in un evento di beneficenza in cui non c'era assolutamente niente.
4: Saluto
1: di
4: Valerio della
1: Ehi Joe,
3: farcela fare una canzone in più.
1: Tutti quanti che facevano principalmente magari pop, rock tranquillo, classico. Poi siamo arrivati noi con Moan, Interference, sì. Proprio cattivissimi.
3: Mi ricordo la band dopo faceva una cover di Snow Day Red Hot, che era...
1: Erano dei bambini.
3: Non stavo
0: vabbè, poverini, dai.
1: Erano dei bambini.
0: Non bullizziamo. Allora, ci andiamo ad ascoltare altri due pezzi vostri, che sono appunto The Borden e Yoru.
4: Yoru, esatto. Yes.
0: Cosa ci dite di questi due pezzi? Allora, Yoru ha fatto l'anniversario.
1: Sì, c'è l'album intero ha fatto l'anniversario.
0: Ok, e avete scelto Yoru proprio.
4: Allora, Yoru sì, perché forse era quello un po' più carico, come primo brano da pubblicare, era quello più carico e era forse quello che era pronto già prima degli altri, sì, sono di quelli che primi abbiamo registrato, uno dei primi che abbiamo già registrato. E niente, la particolarità è che il nome è giapponese, il nome Yoru è una parola giapponese che io in quel periodo stavo in fissa col giapponese, stavo imparando.
0: è proprio una canzone che riflette un momento particolare della tua vita.
4: Aspetta,
0: in che cosa del Giappone?
4: No, è la lingua. Alfabeti, le cose, katakana, ragama, alfabeti, no?
0: Sì.
4: Allora, cioè, la canzone non c'entra niente col giapponese. La canzone in realtà, all'origine si chiamava Che cazzo succede?
1: In drop.
4: Niente, quindi parla un po' di caos. Caos non ci piaceva come nome, o comunque era, ho risentito comunque la cosa. Nella mitologia greca, figli del caos sono uno dei figli del caos è la notte. Night non ci piaceva neanche quello, allora stavo in fissa col giapponese, ho detto chiamiamola Yoru, che è la parola in giapponese per
1: che poi siamo stati, vorrei ricordare, corretti, che Yoru a quanto pare non è esattamente notte ma è notte profonda.
0: Meglio
1: il momento più buio della notte, esattamente.
0: Ancora me, che bello, senza che neanche volerlo, questo è fantastico, cioè proprio avete pescato bene proprio, okay? Esatto. E invece di The Borden?
4: Allora, The Borden è nasce come Halloween.
0: Sì.
4: È la prima canzone che mi hanno detto.
0: Che bello, questi nomi ombra sono fantastici.
3: Esatto. Io e Simone abbiamo preso un giorno, abbiamo composto questa canzone, abbiamo detto: ma sai che ha un po' quella vibe da Halloween? E quindi finora l'abbiamo chiamata Halloween prima che uscisse effettivamente come The Borden.
1: Che dopo Awake è la prima roba che avevamo scritto.
4: Esatto, sì.
1: Dopo Awake, quella mai uscita, è la prima roba che abbiamo scritto io e lui in camera
0: quindi è la seconda in assoluto che avete scritto voi praticamente. Fantastico. Sì. Allora ce la andiamo subito ad ascoltare.
3: E via.
0: Out of Time con The Borden e Yoru. Vai!

0: Eccoci, ultime battute di questa spettacolare, diciamo che, come posso dire,
1: esotica. Questa serata esotica. Parola della sera esotica.
0: Esotica mi piace, mi piace, ok. Allora ragazzi, quindi voi avete iniziato, avete pubblicato il primo EP 2025, state preparando il nuovo lavoro che si spera vedrà la luce nel 2027, ma cosa ci dite di questo nuovo lavoro?
2: È molto variegato.
3: È più variegato, è un po' più complesso, più
4: insalata,
0: più maturo.
1: Sì, esatto, come dico allora, io, sì. È un'insalatona di roba.
3: Sì, sicuramente è più maturo, più... come che avevo detto l'altra
2: più
3: volta,
2: pensato.
3: Più pensato, più, un po' più profondo,
2: ponderato.
1: Cioè, non che il primo non ci abbiamo pensato, ovviamente non è stato studiato quanto.
0: C'era anche la maturità, cioè, perché comunque avevate questa line-up da quanto? Un anno? Neanche?
1: Sì, da poco. Più che altro sì, cioè, il primo è stato per certi versi molto improvvisato, molto frettoloso. Questo qua sicuramente ci stiamo rendendo conto che nel nuovo traccio e tutto quanto c'è molta anche più maturità, appunto. Molta più
2: qualità,
1: ma anche proprio molto più comprensione degli errori passati.
0: Sì.
1: E sistemare appunto gli errori passati, tutto quanto, ma anche a livello di complessità delle canzoni in sé per sé, è molto più complesso, è molto più elaborato. Ci stiamo mettendo molte più tecniche, anche particolari, molte più sonorità diverse.
0: Avete già il nome dell'EP?
1: Assolutamente
0: lavoro?
1: No.
2: Non abbiamo ancora nulla, verrà verso la fine. Sicuramente.
0: Quanti pezzi?
2: Siamo sui 12 circa.
0: 12 pezzi?
1: Forse 11, ce n'è uno che sta un po' ballando.
0: Dubbio. Va bene. Noi continuiamo intanto ad ascoltare l'ultimo vostro pezzo, che è un pezzo che avete fatto anche nel live, che è Interference. Cosa mi dite di questo qua?
3: Allora, questo è forse il primo che abbiamo composto assieme.
0: Sì.
1: Ma il terzo che abbiamo composto io e Scorza, io e Francesco in camera.
0: Quindi abbiamo ascoltato il secondo e il terzo.
1: Sì, esatto, manca il primo, ma quello non lo ascoltiamo. Quello lo lasciamo stare.
0: Quello non lo ascolteremo.
1: Rimarrà
0: mai
1: nei nostri archivi per sempre.
2: Andiamo anche True Bypass?
0: Ma è un peccato.
2: Questo è una hit proprio.
0: Questo è un peccato, E di Interference, allora cosa ci dite?
3: Allora, nasce allora il testo praticamente nasce per allora diciamo io compongo molto direttamente, quindi non nascondo molto, quindi Interference è proprio una questione di interferenza più che altro su
0: la tua composizione è personale nel senso
3: sì abbastanza, cioè,
0: pesca della tua vita proprio.
3: Sì, molto, da quello che quello che penso, quello che ho passato eccetera. Okay. In Fade Away c'è parecchio di quello che ho vissuto prima di comporlo, ecco. Okay. Secondo me, tanto sfogo, tante cose. E Interference parla di appunto di interferenze tra quello appunto da quello che uno pensa, quello che uno vive, quello che uno sente, quello che uno vede, come dovrebbero essere le cose, come sono, rispetto a quello che sente e quello che fa. Quindi c'è questo sentore di questa interferenza, c'è un segnale disturbato, qualcosa che inizia in un modo ma non prosegue nello stesso modo.
0: Ok, quindi se c'è qualcosa che va proprio a disturbare quello che tu hai pensato, programmato.
3: Esatto, sì, cioè è questa interferenza. All'inizio dico proprio delle frasi, come dire, che ci è voluto tempo per tirarla fuori, nel senso, cioè, a volte non te ne accorgi.
0: Uh-huh.
3: E nelle frasi atonali che dico all'inizio, dico appunto, ci è voluto tempo per riuscire a evidenziarle, a accettarle in un certo modo.
0: Ma in Fade Away c'è un filo conduttore tra le tre pezzi o è qualcosa di molto eterogeneo? Cioè, perché d'accordo insalata,
3: c'è,
0: ma
3: no, c'è un filo conduttore, c'è un filo conduttore.
0: Che?
3: Ma allora un po' lo smarrimento, ok? Cioè in Fade Away c'è molta confusione e smarrimento. Quindi più che prese di coscienza, quindi anche Fade Away il titolo appunto è questo, l'immagine dell'album è praticamente questo scheletro che svanisce, ok? Mm-hmm. Quindi c'è questo molto sentore di smarrimento di non sapere appunto dove si sta, che in Interference viene appunto in questa canzone. Okay. viene accentuato e casino, confusione, insomma. Okay. Quindi non, praticamente come dire una prima veglia, cioè tu ti svegli e c'è questo confusione, non sai cosa sei, cosa fai, dove sei, dove andrai, e E questo più o meno è il filo conduttore di Fade Away.
0: Ok, allora sì, andiamo
1: più o meno comunque una cosa, cioè, quando parliamo dell'insalatona, quindi delle tante cose diverse, più che altro principalmente per la parte musicale in sé, per sé, quindi degli sì. strumenti, perché comunque nella parte dei testi comunque sì, c'hanno comunque anche del nuovo album comunque un minimo di filo conduttore tra le varie cose, comunque c'è.
0: Ok, allora ci andiamo ad ascoltare Interference e dopo ci ritorniamo qui per i saluti finali. Vai.
2: Let's go.

0: Rieccoci, 23:22, abbiamo sforato un pochino, ma tanto questa sera Lenz non c'è, quindi possiamo fare...
1: Siamo out of time.
2: Sempre out of time.
0: Ok.
2: Sempre colpa nostra.
0: Sì, abbiamo chiarito, perfetto, apposta. Abbiamo chiarito.
3: Se fosse chiarito.
0: Allora, ragazzi, perché cosa ho detto? È ancora out in time? Ho detto io. No,
3: siamo out of time nel senso...
2: Cioè, siamo fuori tempo, quindi...
0: Aspetta,
2: che abbiamo sforato il tempo. Era una battuta molto brutta.
0: L'ho capita anche dopo.
2: Era una battuta molto brutta.
3: L'hai capita out of time.
0: È un peggio che si è proprio terribile. Allora, ragazzi, siamo alle battute finali. Domanda di rito: progetti per il futuro. Quindi un EP e live.
1: Andiamo all'Eurovision.
0: Ce lo vede il metal all'Eurovision.
3: Ma allora, da altri paesi.
0: Io vedo delle cose pazzesche.
3: Da altri paesi, Serbia, cose così, fanno scream, fanno cose.
0: Ma là sono cattivi.
3: Fanno del metal all'Eurovision e in Italia Salda Vinci.
0: È stato molto triste. Ed è arrivato quinto.
3: Ma non tanto per cose, è che le proposte italiane non sono così roccheggianti, tranne magari alcune volte.
2: Però sono andati male.
0: Ma domanda. Secondo te, secondo voi, il metal è un genere che può andare ovunque? Dovrebbe uscire dalla sua nicchia?
1: Secondo me sì. Secondo me può arrivare
3: come altri generi, perché cioè, altri generi non hanno questa
0: discriminazione.
3: Esatto, non hanno questa discriminazione, comunque questa nicchia, esatto. E quindi secondo me è giusto anche, cioè, è un genere, è una cosa ormai storia.
0: Però c'è da dire una cosa, che anche molti musicisti dell'area metal, del genere metal, tendono a rimanere nella loro nicchia.
3: Allora, sì, cioè,
0: cioè è un po'... No?
1: Sì, dipende.
3: Sì, cioè, è vero, succede, cioè, nel senso, c'è chi resta nell'underground tutta la vita, nel senso, ed è...
0: Che non è, cioè, non è sbagliato, però quello che voglio dire è sempre riferito al discorso del il metal può andare ovunque, sì. E se il metal può andare ovunque, perché allora ci sono... comunque esponenti o comunque musicisti che sono di quel genere là, che però ci tengono a rimanere nella loro comfort zone.
3: Sarà un po' come dire, no, l'alone di mistero del musicista,
2: secondo me. Forse sì. Anche molto un po' per il fatto che ormai è talmente tanta andata lo stereotipo del metal, sta nella sua nicchia, il metal così, che molto spesso molte band magari hanno...
0: Scusate un attimo, scusate un secondo. Ok. Piccolo inconveniente tecnico. Okay.
2: Va tutto bene. Le persone che entravano, comunque.
0: Va bene. Viva Radio Gamma 5.
2: E quindi, appunto, secondo me, molti hanno, per questo stereotipo, diciamo, chiamiamolo così, hanno paura di dire, appunto, proviamo a uscire dalla nicchia. Perché dicono, tanto se usciamo, tanto non ci considera nessuno, tanto veniamo criticati, tanto veniamo così. Quindi hanno paura.
0: Tanto vale
2: sì, esatto, per sé.
0: Okay.
2: Meglio rimanere nella nicchia e...
0: Ok. Sì. Siamo in chiusura. Sì. Ok. A posto. Ripeto, viva Radio Gamma 5.
2: Esatto.
3: Il bello della diretta.
0: Ok. Allora, quindi tornando quindi al nostro, quindi live, poi a parte l'Eurovision,
1: attenzione,
2: abbiamo
1: due live in programma.
0: Quali?
1: Entrambi per weekend prossimo. Uno è
2: sabato 30, domenica 31
3: alla grotta, il pub La Grotta Piumazzo, provincia di Modena. E il 31 a Castelfiumanese, provincia di Imola.
0: Sono eventi metal o sono eventi un po' dove c'è un purpur? Attenzione!
2: Uno di due c'è da dire delle cose.
3: Allora, il primo, quello a Piumazzo, allora sì, un evento metal organizzato da una crew che conosciamo, la Bolo Noise Roots, che ci tende a salutare. Sì, un evento metal. Ci saremo noi, altri gruppi hardcore, se non sbaglio, sono un gruppo hardcore, un gruppo grind,
1: una roba del genere, sì.
3: E quindi sì, puramente metal. Il secondo
1: no. Particolare.
3: Molto particolare. Allora, ci ha contattato l'Avis, okay, l'Avis di Imola, ok, e okay. Sta organizzando praticamente un contest, così comunque, vabbè, sì. Sono più un tot di serate più che contest, sì. Insomma.
0: Una festa, insomma.
3: Sono 5 serate che si faranno in vari location dove ci sono delle feste di paese.
0: Certo.
3: Appunto. E appunto la maggior parte dei gruppi che ci sono lì non sono metal, sì, quindi sono rock, pop, fan
2: quella
3: cover,
2: sera.
3: Cover. Almeno quella sera. C'è una serata dove faranno metal, però comunque su 5 serate, quindi su una ventina di gruppi ci saranno 4 gruppi metal. E noi siamo nella serata dove non
0: mi viene liscio, perché
4: prima di noi si suona Shake It Off. Shake It Off, sbaglio.
3: C'è una band che prima di noi suonava Shake It Off.
0: Ah, bene, sarà variegata.
2: Serata variegata, come piacciono a noi.
0: Allora, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui in nostra compagnia, insomma, in compagnia del.
2: Ne ringraziamo te.
0: Di tutti i nostri ascoltatori. Noi ci lasciamo con la restante parte delle vostre band di riferimento. C'era una che mi ha fatto abbastanza ridere, che è Supa Scupa
1: in the Mighty Scoop.
0: Eccola là, questa che è me la dovete dire, questa qua. Di chi è?
3: Allora, l'ho scelta io. Allora, questi qui sono i Caius, praticamente un gruppo americano vicino a California, insomma.
1: Sono sullo stoner rock, stoner metal,
3: sottogenere, insomma, anche lì. Ecco, underground, ecco, queste sono una band leggendaria nell'underground.
0: Sì.
3: Allora, ho scelto questa band perché allora, per me il cantante John Garcia è un punto di riferimento per come canto. Ecco, sulle voci graffiate, sulle voci compresse, è un cantante da cui ho preso molta ispirazione. E quindi appena li ho sentiti sono stati subito è una delle band che tuttora ascolto, cioè ho sempre sul vinile a casa, e tra l'altro ultimamente mi salta anche la puntina, quindi forse dire che l'ho ascoltato un po' troppo, però va bene così. E quindi sì, ci tenevo a presentarlo come mia ispirazione, ecco.
0: Ok. Invece una che hai scelto tu, Federico?
4: Allora, io avevo scelto, se non sbaglio, Emergence dei Sleep Token e Doomsday.
0: Ok. Allora, subito dopo Supa Scupa eccetera, mettiamo Emergence, così vi abbiamo coperti tutti.
4: Siamo perfetti.
0: Io vi ringrazio ancora, ragazzi. Grazie davvero di essere stati qui e aver fatto un grande live. In bocca al lupo per i vostri live del fine settimana, sì,
3: settimana prossima.
0: Esatto, sì. E mi raccomando, quando uscirà
3: sicuramente
0: la named al
1: magari ci sentiamo e l'antitled
0: il prossimo antitled, e ci rivediamo qui, vi aspetto
2: per forza, assolutamente,
0: e buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è mercoledì 20 maggio, sono le 12:14 e vi do il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Oggi avrò un ospite alle 14, che è il candidato sindaco al comune di Venezia, Roberto Agirmo, uno degli 8 candidati sindaci, naturalmente, e con il gruppo Resistere Veneto. Praticamente si accomuna con Zumski e Lovat, i consiglieri regionali che sono stati eletti alle ultime elezioni regionali. Bene, allora, intanto un po' di musica, magari la teniamo anche di sottofondo, e credo che ci stia sempre bene Mozart con il concerto per flauto ed arpa. Ecco che arriva, eh?

Cos'è successo? Si è fermato. Ma misteri della tecnologia. E allora proviamo a cambiare e passiamo da Mozart a Fiorella Mannoia, un salto quantico notevole. Vediamo se questa va.

Niente. Ma. Vabbè.

Vabbè, leggiamo le iniziative promosse e organizzate dalla radio, cominciando con ricordarvi che la radio ha bisogno del vostro continuo aiuto. Non si può una tantum, bisogna ricordarsi periodicamente di aiutare la radio per mantenerla libera, per mantenerla indipendente. Quindi, come sentite anche dalla pubblicità, quest'anno c'è il 5 per 1000 e poi rimangono le solite possibilità di contribuire che trovate sul sito radiogamma5.it, quindi il conto corrente postale, un bonifico, oppure aggiungo io anche un lascito testamentario. Ecco, la radio, la cooperativa che la regge, può ricevere anche questo genere di contributi. Altro modo è acquistare il libro, La frequenza della libertà, per edito per il 50° compleanno della radio. Ecco, adesso è finito Israel, quindi vediamo se riesco a farvi sentire Mozart, come vi avevo annunciato prima. Hola. Ovviamente prima sbagliavo qualcosa. Difficile che sbaglino i computer, sono sempre gli umani che sbagliano.

E un saluto ad Andrea Sceriffo da Verona, che mi aiuta, ha tentato di aiutarmi, che si sente un rumore sottofondo. Eh sì, Andrea, sì sì, ma comunque dai, ho risolto un piccolo inceppo tecnico.

E Adamo scrive: ciao, i Delirium, che era la musica che aveva introdotto Lilli prima, erano uno dei grandi e forse i migliori di tutti. Ecco, Adamo è un amante dei Delirium. E poi aggiunge: di solito nelle varie radio si sentono le campane delle chiese vicine, ma da voi no. Forse che siete dei comunisti sfegatati? Oppure, Adamo, ti rispondo, abbiamo semplicemente la finestra, la porta finestra chiusa. Oppure, ancora meglio, non abbiamo chiese vicine perché non siamo in un centro abitato, siamo un po' fuori Campo d'Arsego. Poi Michele da Venezia: buongiorno dottor Muscari, lieto che abbia colto il suggerimento di ospitare il candidato sindaco di Resistere Veneto, visto che nei pubblici media il confronto si limita ai cosiddetti due maggiori, diciamo all'abbennato un gatto e una volpe, o una volpe e un gatto, tanto invertendo i fattori il declino non cambia. Grazie a te, Michele. Bene, sì, mi fa piacere che apprezzi. Mi ricordo, sì, che me l'avevi suggerito anche tu, e poi ovviamente me l'hanno chiesto in tanti altri, e molto volentieri, essendo anch'io uno di quelli che appoggia con il proprio nome, appoggia questa lista civica collegata a Resistere Veneto di Zumski. Quindi dopo le due ci sentiamo Roberto Agirmo, che verrà proprio qui in sede radio. Poi, proseguendo con le iniziative radiofoniche, che le sentite un po' tutte anche in pubblicità, mi sembra di essere un po' un doppione. Comunque, ecco, c'è la conferenza sulla pedagogia e tecnologia, molto interessante come tema e anche preoccupante, no? Dobbiamo assolutamente preoccuparci della tecnologia in mano ai bambini e agli adolescenti. Quindi questo venerdì sera, qui in sede radio alle 9:15, ci sono due esperti: Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che parleranno appunto della nuova società del digitale. Ingresso libero, come sempre, magari con un contributo consapevole. Per informazioni, Valentino, che organizza insieme alla radio con la sua associazione Le Vibrazioni del Sapere, il numero di Valentino è 349 77 80 167.

E poi c'è una conferenza il giovedì 28 maggio, anche questa la sentite in pubblicità, non qui, non in sede radio, non qui, ma al Centro Culturale Civico 140. Ci sarà Alfredo Bellucco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello che parleranno di questo decreto legge sul pignoramenti lampo da parte di avvocati senza giudice e anche con lo scudo penale, ingresso libero al Centro Civico 140 a Padova. E poi venerdì 29 maggio la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, conferenza qui in sede radio tenuta da Paolo Girotto e Paola Fulgini, due esperti del mondo animale. Bene, poi c'è la gita, chiamiamola così, la grande giornata il 2 giugno nel bosco di Faont, ricordando Mara, e alle 9, come sentite anche questo dalla pubblicità, alle 9 si parte da Pedavena. E infine domenica 7 giugno c'è la gita in motonave, però sì, credo che sia tutto pieno, come già avrete sentito. Comunque, per saperne di più, c'è il numero di Luca 329 0038 988. Ecco, bene, mi fermerei qui ricordando solo ciaobei.org, sito di annunci e progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ed è finito il concerto per flauto ed arpa di Mozart. Allora, vediamo, c'è qualche altro messaggio. Dunque, Roberto da Milano scrive: ho sentito che un ceppo di Ebola è uscito dal perimetro del Congo. Ne sa niente, dottore? Sì, ho sentito, ma sembra che non sia nulla di preoccupante, l'ennesimo allarme. Magari vi aggiornerò nei prossimi giorni. Poi Ada di Asolo scrive: buongiorno dottor Muscari, buona trasmissione. A me piace tutta la musica, però di più la musica classica. Ho anch'io CD di Mozart, Chopin, Bach, eccetera. Ascolto volentieri la sua sempre interessante trasmissione. Un saluto da Ada di Asolo. Sì, così come Enzo e tanti altri mi hanno scritto, per cui ho deciso, tutti scrivono appunto che adorano, amano la musica classica, e allora mi hanno consigliato di non cambiare la sigla, o al massimo passerò da una sinfonia ad un'altra dello stesso autore, Mozart, che sono le musiche più utilizzate in musicoterapia, perché toccano in profondità non solo l'anima, ma anche l'organismo intero, ecco, con le loro frequenze. Bene, allora vorrei parlarvi di un argomento che ritengo interessante, perché potrebbe anche salvare qualche vita, cioè i rischi
nel fumare guidando. Succede meno che una volta, tant'è vero che ormai le nuove automobili, quasi tutte, non hanno più il posacenere, non so se l'avete notato, perché si tende sempre più alla sicurezza in auto, no? Però si vedono ancora delle persone che fumano guidando. Allora, da varie ricerche si nota che fumare mentre si guida un'auto riduce drasticamente i riflessi, distrae il conducente e, se avete qualcuno in auto di vulnerabile, tipo donne incinta o bambini, rischiate anche una multa fino a 500 euro. Capito? Ve lo ripeto, se state fumando in auto, mi è capitato di vedere scene simili, con bambini a bordo, sui sedili posteriori, e se vi vede un agente delle forze dell'ordine, della polizia municipale, insomma i vigili, rischiate una multa fino a 500 euro. Ecco, la legge italiana non vieta comunque in modo assoluto il fumo al volante, però bisogna ammettere, bisogna diffondere la notizia che questa pratica compromette la sicurezza stradale e la salute di eventuali occupanti nell'auto. Allora, intanto rischi per la sicurezza. Accendere la sigaretta, scuotere la cenere, tenerla tra le dita occupa almeno una mano, ovvio, e questo impedisce di mantenere la presa corretta sul volante, cioè guidare con una mano sola e magari anche dover cambiare, se avete ancora il cambio manuale. La maggior parte delle macchine in circolazione hanno ancora il cambio manuale, e sono le stesse macchine che hanno ancora il posacenere. Questo appunto è un rischio per la perdita di controllo nel caso appunto ci fosse un'emergenza, dovete spostare il volante oppure posate lo sguardo sulla sigaretta, sul posacenere, eccetera. Questo appunto ovviamente può comportare un rischio. Poi i tempi di reazione sono rallentati. Cercare un accendino o il pacchetto di sigarette distoglie lo sguardo dalla strada anche per diversi secondi. Poi imprevisti pericolosi. Se vi cade la brace della sigaretta, la cenere calda, sui vestiti, sui sedili, può causare un momento di panico e movimenti improvvisi, ovvio, no? Naturali, istintivi. Questo è un altro rischio per la guida. E infine, nel caso ci fossero anche più persone che fumano a bordo, il fumo all'interno dell'abitacolo può ridurre la visibilità dei vetri, perché tra l'altro si accumula giorno dopo giorno, può rendere i vetri un po' opachi, oltre che irritare gli occhi del guidatore, magari già stanchi dopo ore di guida. Quindi ci sono rischi sia nella guida, sia rischi legali, rischi di sanzioni economiche.
che, ripeto, il fumo in auto in presenza di donne in gravidanza o minorenni comporta delle sanzioni abbastanza pesanti. Ecco, inoltre gettare il mozzicone dal finestrino, come fanno in molti ancora, ne ho visti anch'io anche recentemente, è vietato, con multe che possono superare i 200 euro sia per il danno ambientale sia per il rischio di incendi, soprattutto se siete in mezzo al verde, magari con l'erba secca al bordo della strada. E infatti molti incendi boschivi sono dovuti anche a questo. Non tutti, perché pare che una buona parte siano dolosi per interessi di qualcuno. Ecco. Inoltre, sì, in un ambiente chiuso e ristretto, come l'abitacolo dell'automobile, le sostanze chimiche tossiche saturano rapidamente l'aria. Quindi conviene aprire sempre il finestrino e non basta eliminare completamente il fumo passivo, ci vorrebbe tutti i finestrini aperti, in modo che ci fosse una corrente d'aria da una parte all'altra, insomma. Non parliamo poi se ci sono a bordo dei soggetti asmatici o con problemi respiratori o cardiologici. Alcune cardiopatie sono molto sensibili al fumo anche passivo. Per non parlare poi, non è da sottovalutare neanche questo, che c'è una svalutazione del veicolo, perché la nicotina ingiallisce i tessuti, lascia odori persistenti, soprattutto sulla tappezzeria in tessuto, o bruciature sulla tappezzeria, sia in tessuto che in pelle, riducendo ovviamente il valore commerciale dell'auto. Ecco. Dunque, Tiz scrive: ma se volessero fare danni più seri in Occidente, non potrebbero disperdere Ebola invece del Covid? Un caro saluto da Tiz. Sì, certo, però insomma è molto più complessa la situazione. Bene, sentiamoci un altro brano musicale, adesso sono sicuro che funzionerà tutto, e quindi sentiamoci il pianoforte di Michael Nyman con La promessa.

0: Ecco, questo era Michael Nyman con Promessa. Allora, per tranquillizzare un po' voi ascoltatori che mi chiedete, mi sono arrivati altri messaggi sull'Ebola. Allora, sì, ci sono stati parecchi morti, per esempio il Fatto Quotidiano di ieri scrive 131 morti e oltre 500 casi sospetti. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo fa tremare l'Africa, mentre anche l'Italia si muove decidendo di attivare misure di vigilanza negli aeroporti, eccetera. Ma la domanda è: quanto è contagioso l'Ebola? Allora, prima di tutto non si trasmette per via aerea, ma solo attraverso il contatto con fluidi corporei, cioè sangue, saliva, sperma, urina, feci di un malato. Quindi, insomma, è più ospedaliero, ecco, più in ospedale che bisogna fare attenzione. E nella vita normale, insomma, a meno che non abbiate proprio un familiare stretto, è difficile avere contatti con questi fluidi corporei, no? E poi comunque deve esserci contatto attraverso le mucose ed eventuali ferite sulla pelle. E quindi sì, il rischio di scambio di siringhe, per esempio, ecco, proprio biancheria macchiata di sangue, feci, urine, e voi dovete avere delle mucose graffiate, delle ferite. Insomma, è difficile contagiarsi. Poi, vabbè, meglio non maneggiare la carne cruda di possibili animali infetti. Ecco, anche questo può accadere facilmente in Africa, dove vedete spesso anche nei film, no? Si vedono questi pezzi di carne attaccati così per le strade, no? All'aria aperta. E poi sì, animali infetti di vario tipo, e c'è da sottolineare che le zanzare non trasmettono il virus e non è possibile contrarlo neanche per via aerea, appunto su mezzi pubblici o visitando questi paesi interessati da questo virus. Bene, per cui insomma non allarmiamoci più di tanto, ecco, basta tenere questo minimo di regole igieniche, ma non servono mascherine. Ada di Asolo, mi dispiace, ma non rispondo per radio a disturbi, tentare di curare disturbi dei radioascoltatori così in radio. Bene. Allora, torniamo alle notizie, alle informazioni, e vorrei farvi sentire un breve audio di Roy De Vita, questo medico interessante, spesso sono d'accordo con lui, non sempre, soprattutto quando ha parlato di vitamina C che ne basta molto poca, qui non sono d'accordo, infatti è stato criticato, è stato anche in qualche modo contraddetto, corretto anzi. Invece sentite questa, è interessante, sulla tachipirina. Allora, vediamo. Arriva, eh?
1: E i dati di vendita parlano da soli. Sapete in Italia qual è il farmaco più venduto? È la tachipirina, con circa 40 milioni di confezioni ogni anno. E in Germania? La tachipirina è oltre il 120° posto nelle vendite. Il professor Grattini ci dice addirittura che è al 150°. Ma com'è possibile? Se fosse la scienza a guidare le scelte, la classifica di vendita dovrebbe essere inevitabilmente identica ovunque nel mondo, perché la nostra biologia non cambia al confine con il Brennero. E invece quello che trovate nel vostro armadietto dipende soltanto da dove vivete e da quanto le aziende hanno investito per convincere i medici di quel paese. Solo il 25% dei farmaci occupa un posto simile nelle classifiche mondiali di vendita. Il resto è marketing travestito da scienza. Attenzione, questo non significa che il vostro medico sia un incompetente, significa che opera in un sistema dove l'informazione scientifica indipendente è quasi del tutto inesistente, dove l'aggiornamento professionale è finanziato dall'industria, dove i congressi li paga chi ha interesse a vendere. Il medico, dal canto suo, fa del suo meglio con gli strumenti che ha, ma il problema è chi ha costruito quegli strumenti. Harvard nel 67, il Vioxx nel 99, la tachipirina oggi. La storia è sempre la stessa. Troppo spesso non è la scienza a decidere cosa prendete, ma chi ha i soldi per raccontarvi la storia giusta. Nella scienza non si crede, la scienza non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti. È tanto vero quello che abbiamo visto nei due video precedenti, che i dati...
0: È interessante, eh? Com'è possibile che in Italia, riassumo con le parole mie, il farmaco più venduto sia la tachipirina e in Germania invece è al 127°, 150° posto? Com'è possibile? Se fosse veramente utile lo sarebbe un po' in tutta Europa, in tutto il mondo occidentale, no? Se fosse... così importante da essere il primo farmaco venduto. E invece queste grandi differenze tra una nazione e l'altra vuol dire che è solo una questione di propaganda, di marketing, come dice Roy De Vita. Verissimo, molto vero. Ecco, allora magari sentiamoci, no, ma non faccio in tempo, mancano pochi minuti alla pubblicità, e allora vi leggo questo brano di Weltanschauung Italia, che è un canale Telegram che seguo, spesso, non sempre, pubblica e scrive di argomenti interessanti. Per esempio, lockdown, la parola lockdown che tutti conosciamo, no? Come Orwell insegna, con 1984, le parole non sono mai neutre.

0: collettive ed evoca le sensazioni viscerali del 2020, del periodo Covid naturalmente. Questa non è comunicazione improvvisata, casuale, è ingegneria del panico. Prendi un termine che ha già prodotto traumi collettivi un po' in tutto il mondo, applicalo ad una situazione nuova, strutturalmente molto diversa, e ottieni un trasferimento automatico di angoscia. Non devi argomentare nulla, basta la parola. Il resto lo fa la memoria emotiva del lettore. Un razionamento contingente, legato ad una crisi geopolitica ancora ipotetica, diventa un lockdown. Una possibilità di questo razionamento diventa una certezza imminente e la gente abbocca. La questione iraniana è seria? Sì, certo, e proprio per questo merita un linguaggio serio, non termini da un repertorio truffaldino che serve solo a tenere alta l'adrenalina e a tenere basso il pensiero critico. Weltanschauung Italia, vi invito a visitarlo, questo canale Telegram. Weltanschauung si scrive col doppio V iniziale, e comunque trovate anche sul mio canale Telegram una selezione di questi articoli di Weltanschauung Italia, o Weltanschauung, qualcuno pronuncia anche così, non so quale sia il termine giusto, una parola tedesca, quindi forse è Weltanschauung, adesso che ci penso. Mio canale Telegram, ormai molti lo sanno, è muscari.t.gennaro, medico omeopata, ma è sufficiente scrivere muscari.t. Ecco, e infatti chi è questo? Tiziana scrive: buongiorno, dove si trova questo audio di Roy De Vita sulla tachipirina? Beh, sul mio profilo Facebook, devi andare un po' indietro di forse una settimana, oppure cercando su internet Roy, scritto con la Y, Roy De Vita e tachipirina, magari così l'audio dovrebbe emergere. Bene, per non farmi interrompere bruscamente dalla pubblicità, sentiamoci un altro brano musicale. E magari rimaniamo sul classico con questo concerto, doppio concerto in D minore per i due violini, con Bach naturalmente.
1: Un sistema dov'è?
0: Sì, un attimo che adesso arriva, però dall'inizio.

Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 20 maggio, sono le 13:06. Grazie Walter che mi scrive. Ciao Gennaro, nonostante la tua poca affinità con la console, è sempre una bellezza ascoltarti. Sicuramente compenserai con la tua sapienza. Troppo buono Walter, ti guarda un abbraccio, uno strucco come si dice. E, sì, ti sarai accorto, vi sarete accorti che nonostante i quasi 20 anni qui in radio davanti alla console non ho ancora imparato a gestire bene il tutto. Non è facile, perché non tutti i conduttori se la cavano bene. Sì, forse molti, ma non tutti. Perché 4-5 schermi, più il mio computer, i telefoni che non funzionano sempre bene, i collegamenti, telefonici. Però sì, hai pienamente ragione e spero sì, che vi interessi comunque, insomma, ascoltarmi. E poi, dunque, chi è questa? Maria scrive: buongiorno dottor Muscari, alla tachipirina è associata la vigile attesa in Italia. Magari negli altri paesi manca l'associazione famelica. Sì, forse il termine famelica non è proprio adatto. Comunque, Maria, hai ragione, qui la tachipirina è diventata famosa per merito tra virgolette di Roberto Speranza, no? Quel ministro della sanità, quel pessimo ministro che abbiamo avuto, e invece all'estero magari mancava questa fama, ecco fama famelica. Andrea Sceriffo, ancora più buono di Walter, aggiungerei anche la simpatia che avrei io. Grazie Andrea, basta così. E invece Virgilio scrive: caro dottor Muscari, dovrebbe anche dire che a questi infami non gli interessa niente la nostra salute, evitando il fumo in auto ed evitando possibili incidenti. Sono interessati solo al controllo, trattandoci da eterni bambinoni idioti. Vero, Virgilio? Tant'è vero che da luglio l'Unione Europea pretende che tutte le macchine nuove, di nuova immatricolazione, abbiano questi sistemi di controllo con telecamere rivolte verso l'interno dell'auto, proprio per controllare che non ci si distragga dalla guida, che non si chiudano gli occhi, eccetera. Però questi dati potrebbero molto facilmente andare in mano all'Unione Europea, o perlomeno a agenzie, grosse agenzie di controllo. Se mi viene in mente i servizi segreti, non so, per esempio, israeliani, no? Il famigerato Mossad, che sembra che una buona parte dei nostri sistemi di sicurezza siano stati affidati al Mossad già qualche anno fa. Che questo è molto strano, no? Che senso ha? Come se fosse anche in Europa, no? Magari ci affidiamo ai tedeschi, vabbè, può essere, no? Sono bravi in tecnologia, ma perché andare ad affidarci a Israele, lontano dall'Europa, fuori dall'Europa? Il perché potete immaginarlo. Poi altro messaggio sempre di Virgilio: se chiudessero i biolaboratori non sentiremo più parlare di virus,
che è tutto un film. Qualche volta lo dica, dottore, così informiamo nel giusto modo. Grazie per leggere, ma grazie a te, Virgilio. Leggo volentieri. Sì, concordo. I virus più pericolosi sono quelli creati in laboratorio, non certo il virus dell'Ebola oppure l'antivirus. Questi non preoccupano più di tanto, basta che poi non vengano manipolati come è successo con il coronavirus. Poi, ciao Gennaro, non serve che facciano il lockdown energetico, è sufficiente che continuino ad alzare il prezzo del carburante e il lockdown ce lo facciamo noi da soli. Sì, vero, vero. Adesso, da come ho capito, dovrebbe finire il periodo senza le accise del governo. Vedremo dove andrà a finire il prezzo del carburante. Questo era Maurizio con questo condivisibile messaggio. E poi qualcuno sostiene di rimpiangere Speranza con la recente approvazione del piano pandemico. Beh, dai, non esageriamo. Poi, buongiorno dottor Muscari, ma l'antivirus di colpo è sparito? Come mai non ne parlano più? Forse perché non ha preso piede come volevano e hanno in riserbo qualcos'altro? Mannaggia. Ma i vaccini non scadono? Oppure cambieranno le etichette come facevano con le scadenze dei vaccini del coronavirus? Eh sì, Daniele. Domande abbastanza scontate. Sì, sì, comunque sono d'accordo. Bene. Allora, vorrei tornare alla buona abitudine, un po' me l'ero scordata, un po' ho visto dei film poco interessanti, meno belli del solito, ma recentemente, qualche sera fa, insieme a Cristina ci siamo visti un bel film che si intitola Creature luminose, un film delicato, commovente, dolce per certi versi. Quindi, se avete voglia così di una serata da passare con la vostra consorte un po' romantica, un po' delicata, vi consiglio proprio Creature luminose. Un film toccante, dai, diciamo così. A proposito dell'antivirus, Daniele, che mi chiedevi, c'ho qui davanti un messaggio, non è un messaggio, è un brano di un articolo di Ilaria Capua, che ovviamente si è distinta negli anni del Covid come una patita dei vaccini, no? Una che promuoveva tutti i vaccini. Lei comunque scrive: antivirus poco contagioso, il mio livello di preoccupazione per l'antivirus vicinissimo al rischio zero. E se lo dice Ilaria Capua, vaccinista convinta, vuol dire che non c'è un vaccino per l'antivirus, non avrà uno sviluppo l'antivirus. Ecco Daniele, quindi insomma per quello sì, non se ne parla più, non è interessante, non è conveniente. Come diceva anche Crisanti, non è conveniente un vaccino per l'antivirus, e quindi c'è stato così un allarme dettato più dai media che
si attaccano a qualsiasi notizia brutta per creare allarme e vendere qualche copia dei loro pessimi giornali, qualche copia in più. Bene. Ora, beh, sentiamoci un altro brano musicale, dai. Allora, per esempio, Jan Tiersen, anche questa è delicata, gentile come musica, che richiama anche il film, che è Il favoloso mondo di Amélie. Questa era una parte della colonna sonora. Ecco, sentiamola.

Ecco, questa era Comptine d'Autre, no, de notre été, Comptine de notre été, l'après-midi, il pomeriggio. Allora, vi farei sentire un altro brevissimo video. Video, audio, sì, c'è anche il video, ma insomma si vede solo la faccia di Roy De Vita, il mezzo busto di Roy De Vita. Ma interessante è quello che dice, lo condivido in pieno e lo sa dire sicuramente meglio di me, per cui lascio a lui la parola. E parla dell'Alzheimer, il grande falso. Allora, sentiamolo. Da qui. E niente, cioè, non va, mi viene da ridere, ma sembra impossibile. Ho attivato l'audio, cioè, sembra tutto regolare. Non va, vabbè, comunque ve lo dico io, vi do il succo di questo audio. 650.000 malati di Alzheimer in Italia, 3 milioni di assistenti che assistono questi malati, che vengono chiamati caregiver, caregiver si scrive, no? Miliardi spesi in 20 anni di ricerca sull'Alzheimer. La rivista Cochrane, sì, non è una rivista, ma comunque è un articolo, uno studio dell'istituto Cochrane, ha appena analizzato 17 trial clinici su oltre 20.000 pazienti. Conclusione: i farmaci anti-amiloide hanno un'efficacia trascurabile e aumentano il rischio di emorragie cerebrali. E quindi i farmaci utilizzati fino ad ora, in tutti questi anni, in questi 20 anni, non sono serviti quasi a nulla, anzi hanno provocato emorragie cerebrali, spesso con ictus fulminanti. Perché togliere la beta amiloide dal cervello, che è questa proteina che si accumula nell'encefalo dei pazienti affetti da Alzheimer, funziona, sì, riescono a togliere, ma non cambia nulla la malattia, capite? 30 anni di ricerca, quindi non 20, 30 anni di ricerca mondiale sono stati condizionati semplicemente da uno studio del 2006, allora non sono 30 anni, vabbè, insomma, pubblicato su Nature, una delle più autorevoli riviste scientifiche, che è stato citato 2300 volte, tantissimo. Nel 2024 questo studio di Nature è stato ritirato. Motivazione? Manipolazione sistematica delle immagini. Cioè era una fake, era un falso. In altre parole, hanno usato una specie di Photoshop per manipolare delle immagini, per far venire fuori questo risultato, che ovviamente serviva per far vendere questi farmaci per ridurre la beta amiloide. Il primo autore di questo studio si è dimesso l'anno scorso. L'indagine ha trovato problemi di integrità, quindi di fedeltà, insomma, lealtà, integrità, nel senso di che fossero corretti gli articoli, di correttezza, ecco, in almeno 20 dei suoi lavori. La scienza si autocorregge, ma questa correzione è arrivata dopo 20 anni, bruciando speranze e risorse immense.
La domanda non è solo chi ha sbagliato, ma come sia possibile che un sistema che deve proteggere la verità abbia lasciato prosperare il falso così a lungo. E c'è ancora chi risponde col mantra: io credo nella scienza. Nella scienza non si deve credere, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti. Ecco, spesso questo collega finisce i suoi audio video con questa frase: la scienza è un metodo e i metodi possono essere corrotti. Bene. Allora, adesso sto guardando, ogni tanto guardo gli schermi per vedere se ci sono nuovi messaggi. No. Bene. Allora, c'è una notizia che mi ha colpito in questa settimana nella mia rassegna stampa settimanale, perché questa trasmissione è, per la maggior parte, l'avrete notato, una rassegna stampa di notizie che ritengo interessanti e ritengo utile condividere con voi. La prendo da greenme.it, quindi greenme.it, uscita ieri proprio. Allora, PFAS, BPA e ftalati possono indebolire le ossa non delle donne in menopausa, che sono le più sensibili all'osteoporosi. No, possono indebolire le ossa dei neonati. Lo studio italiano che lancia l'allarme sugli interferenti endocrini, così vengono chiamate anche queste sostanze. Mi dispiace lanciare anch'io allarmi, ma in questo caso è utile sapere che PFAS, bisfenolo A, ftalati e parabeni sono sostanze presenti nelle plastiche, nei cosmetici, nei pesticidi e in alcuni prodotti di uso quotidiano, che potrebbero influenzare lo sviluppo osseo già nei primissimi mesi di vita. E quindi c'è questo studio italiano presentato al 28esimo congresso europeo di endocrinologia di Praga nei giorni scorsi, dai ricercatori dell'Università di Parma, Firenze e Messina, insieme a vari ospedali di queste città, che ha evidenziato una correlazione tra l'esposizione precoce, quindi già dai primi giorni di vita, agli interferenti endocrini, questi che ho letto prima, e una minore densità minerale ossea nei neonati, fase cruciale, come si può intuire, per la formazione dello scheletro e per la salute futura di questi bambini. Dunque cerco di sintetizzare. Gli interferenti endocrini sono composti chimici capaci di alterare il normale funzionamento del sistema ormonale, si chiamano così appunto interferenti endocrini, e si trovano in moltissimi oggetti di uso quotidiano anche per i neonati, tipo contenitori di plastica di qualsiasi tipo, rivestimenti alimentari, cosmetici, detergenti anche per bambini, tessuti,
pesticidi, quindi ai bambini bisognerebbe dare solo alimenti sani, cioè biologici o meglio ancora biodinamici, e perfino alcuni prodotti alimentari per bambini, appunto. E quindi i PFAS, sapete, sono utilizzati per rendere impermeabili e antiaderenti molti oggetti. Poi il bisfenolo A, che sarebbero i BPA, presente in alcune plastiche, alcune resine. Infatti alcuni oggetti in plastica sotto o da qualche parte c'è scritto esente da bisfenolo A o da BPA, che non contiene BPA. E poi gli ftalati, impiegati per rendere la plastica più flessibile, come i vecchi sacchetti di carta, adesso non si usano quasi più, che più invecchiavano e più rilasciavano queste sostanze nell'ambiente. E poi i parabeni, conservanti usati soprattutto nei cosmetici. Ecco, quindi da tempo sono sotto osservazione per i possibili effetti sulla fertilità, sullo sviluppo neurologico e sul metabolismo, e anche sulla pubertà di questi bambini. Ma il loro impatto sullo sviluppo osseo nei neonati era ancora poco studiato. Adesso c'è questo studio. Qua c'è tutto la descrizione dello studio. Ovviamente scrivono che misurare la densità minerale ossea nei neonati è molto difficile a causa di barriere tecniche, biologiche e pratiche, spiega questa professoressa. E allora, per superare queste difficoltà, il team, i soliti anglicismi, insomma, il gruppo di studio ha utilizzato la tecnologia REMS, che è una metodica innovativa a ultrasuoni non invasiva, particolarmente adatta ai bambini, perché sennò uno dice: ma come hanno scoperto che c'è l'osteoporosi nei bambini? Le misurazioni sono state effettuate a 48 ore dalla nascita, poi a 1, 3, 6 e 12 mesi. Pensate che questi composti chimici erano già rilevabili nei neonati di un mese. E quindi, vabbè, il bisfenolo A, gli ftalati, dunque anche alcune sostanze appartenenti alla famiglia dei PFAS sono risultati associati ad una minore densità ossea in diversi momenti del primo anno di vita. Vabbè, e poi si ripete, l'infanzia è una finestra di vulnerabilità, soprattutto a pochi mesi di vita, e quindi hanno bisogno di più attenzione, ovviamente. E poi c'è un altro articolo che mi ha colpito ed è collegato. Il bisfenolo A è stato trovato nei ciucci per neonati. Tra i 7 ciucci testati, che ovviamente sono le tettarelle anche dei biberon, ovviamente, non se ne salva nessuno, pensate un po'. E il peggiore di questi ciucci dichiarava di essere esente dal BPA. Quindi proprio non ci si può fidare. Per cui il mio consiglio è quello di usare meno possibile sostanze plastiche, gommose. Bisogna tornare un po', almeno per quanto riguarda questi oggetti, a quello che si usava una volta, quando non c'erano BPA, quando non c'era tutta questa plastica.
e quindi c'è anche l'inganno dell'etichetta senza BPA, che ovviamente spero che sia stata in qualche modo condannata. I responsabili almeno di queste etichette falsificate. Bene, sentiamoci un altro brano musicale. E per esempio, ecco il. Ah sì, ecco. Il Don't Worry Be Happy, nonostante tutto siamo felici, non dobbiamo preoccuparci più di tanto, ma dobbiamo essere felici, canzone celeberrima che ho messo anche la settimana scorsa, ma serve in questo periodo.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ecco qui, quindi non preoccuparti e sii felice. Allora, intanto vi ricordo che l'ottimo Matteo Gracis, giornalista che stimo, di origine veneta tra l'altro, sarà alla fattoria biologica, l'azienda agricola al Rosmarino di Marcon, domenica 14 giugno alle ore 14 a presentare il suo nuovo libro Il sorriso del guerriero, dove secondo me ci azzecca sempre anche con questi titoli, ha una fantasia proprio giusta, Il sorriso del guerriero. Quindi giustamente dobbiamo essere guerrieri, ma non feroci, ma sorridenti, determinati senz'altro, perché insomma guerrieri comunque, ma col sorriso sulle labbra. Bravo Matteo Gracis, vediamo se ce la faccio a esserci anch'io, può essere insomma. Ecco, poi volevo leggervi un altro breve messaggio di Weltanschauung Italia, che ho citato prima. Sentite un po', sono molto acuti, osservano delle situazioni, delle vicende dell'italiano medio con molto acume, perspicacia. Allora scrivono: il genitore medio italiano ha un sogno fisso. Il figlio non deve fare quello che ha fatto lui. Il figlio deve studiare. Quindi si parla di genitori che fanno un lavoro manuale, magari sono operai specializzati, però non hanno studiato, succede spesso. Il figlio deve diventare qualcosa, qualcuno, medico, ingegnere, avvocato, oppure nell'era digitale qualche figura dal nome vago che si svolge davanti ad uno schermo, quindi esperto di informatica. Il lavoro manuale non è contemplato, non è un'opzione, è una sconfitta. Gli stessi genitori che hanno coltivato questo disprezzo silenzioso verso il lavoro manuale si lamentano delle città cambiate, degli stranieri ovunque e dell'insicurezza provocata anche da questa invasione, e non collegano i punti o non vogliono farlo. Capite? Quindi se non lo fanno gli italiani, il lavoro manuale, lavori che ormai appunto sono tutti diplomati e laureati e quindi non fanno più certi lavori, chi li fa? Li dovrebbero fare appunto gli immigrati. Quindi Weltanschauung nota questa contraddizione, per cui l'invito è quello: piuttosto che un laureato forzato, che non gli interessa niente di quello che ha studiato, è meglio un bravo manovale, un bravo operaio, un bravo artigiano, se no qualcun altro dovrà farlo, no? Per cui se non lo fanno gli italiani lo faranno gli stranieri, per cui per non avere l'invasione necessaria di stranieri cerchiamo di educare i nostri figli ad apprezzare anche il lavoro artigianale, dove nella parola artigiano c'è ars, arte in latino, no? L'artigiano è molto vicino all'artista, spesso sono anche artisti. Bene, e ora era da un po' che non vi portavo qualche parola poco conosciuta, ma che stimola la nostra curiosità. E la parola è magenta. Magenta, allora un attimo che è sparita dal mio computer, eccolo qua. Magenta. Pochi sanno che si tratta di un colore, il colore rosso violaceo intenso. E pensate un po', è uno dei tre colori primari sottrattivi, che non mai sentito neanche a me, insieme al ciano e al giallo. Per estensione, magenta indica una tonalità vibrante e artificiale, simbolo di innovazione cromatica. E il nome deriva dalla città Magenta, che è in provincia di Milano, dove nel 1859 si combatté una celebre battaglia della Seconda Guerra d'Indipendenza italiana. Allora, nella stampa in quadricromia, quindi quattro colori, il magenta è essenziale per ottenere tutte le sfumature dei rossi e dei viola. E quindi i ragazzi di UPAG, una parola al giorno, da cui sto traendo questo articolo, scrivono: ci sono parole che nascono dal fango di una battaglia, appunto la battaglia di Magenta, per finire nei laboratori chimici più sofisticati e sugli schermi dei nostri smartphone. Magenta è un caso clamoroso, un nome geografico lombardo che oggi è pronunciato quotidianamente da designer, tipografi e scienziati in ogni angolo del pianeta. E qui, vabbè, parla di questa battaglia del 1859. Dunque, in quel periodo la chimica industriale stava muovendo i primi passi con la scoperta dei coloranti sintetici e toccò al chimico francese François-Emmanuel Verghien brevettare una nuova e strabiliante, perché ha creato molto stupore e meraviglia, questa tonalità di rosso-viola, appunto il magenta, una sfumatura unica che venne battezzata così, magenta, per celebrare la vittoria francese appena avvenuta in Italia. Si dice che il colore fosse così intenso da ricordare il sangue versato su quel campo di battaglia. Un'immagine epica che fissò il termine nell'uso comune, oscurando altri nomi tecnici dell'epoca. Ma il legame con la storia ha radici ancora più profonde. Il nome della città stessa, Magenta, nasconde un'eredità antica. Sembra infatti derivare da Castrum Maxentie, un accampamento romano probabilmente legato alla figura dell'imperatore Massenzio. È un paradosso affascinante, un colore che ha senz'altro caratteri di modernità, spinta. Un colore che ha senz'altro caratteri di modernità spinta deve il suo nome ad un avamposto imperiale di oltre 1500 anni fa. Ecco, da quel momento bellico la parola ha iniziato una scalata come internazionalismo tecnico, emigrando dall'italiano alle altre lingue. Un viaggio che ha attribuito al magenta un'idea universale, un'aura cromatica che definisce la nostra percezione del visibile. Poi salto, perché è un po' troppo lungo l'articolo. Ecco, e qui mi ha stupito questa notizia, perché notevole è come la magia del magenta risieda anche nella sua natura fisica. È noto come colore che non esiste. A differenza del rosso o del blu, Il magenta non ha una propria lunghezza d'onda nello spettro della luce. Ma vi rendete conto? Cioè, noi nello spettro della nostra luce visibile, il magenta non esiste. Esiste il rosso, il blu, ma il nostro cervello lo inventa quando i recettori dell'occhio ricevono segnali di luce rossa e blu contemporaneamente. Il prestigio globale di questo italianismo è confermato dalla sua ubiquità, che attraversa i vertici dell'estetica e dell'industria contemporanea. Termina dicendo: in questa evoluzione il colore magenta compie un salto semantico che dà da pensare. Trasmuta il fango e il sangue di una battaglia ottocentesca nella luce immateriale dei nostri monitor. In questa straordinaria parabola, il termine smette di essere un semplice nome di luogo per farsi sostanza visiva. Una frequenza immaginaria che lega la pietra dei castri romani e il sangue del Risorgimento alla luce che oggi governa l'estetica del nostro orizzonte, digitale e no. Ma la domanda è questa: perché il colore magenta non esiste? E qui ci sono delle spiegazioni. Guardando nell'arcobaleno, infatti, è possibile vedere tutti i colori fuorché il magenta. Eppure il magenta esiste, lo abbiamo visto tutti sulla ruota dei colori. Esiste, ne abbiamo le prove, ma è un colore che non fa parte dello spettro ottico. Com'è possibile? Da dove arriva, insomma, il magenta? E perché lo vediamo se in realtà la sua tonalità non è presente nello spettro della luce visibile, insieme a tutti i colori situati tra il rosso, il violetto, il giallo, il verde, il ciano, il blu? E vabbè, qui c'è tutta la storia del magenta, di nuovo. Comunque, ecco, no, non voglio scendere nei dettagli tecnici, ma vi invito, se volete, a scrivere su internet colore magenta e potrete leggere queste lunghe spiegazioni. Comunque, ecco, ricordate solo che il magenta può essere ottenuto solo mescolando tra loro in eguali quantità la luce rossa e la luce blu. Il colore così ottenuto è il colore complementare del verde. Anche questo è interessante. In ogni caso è leggermente più luminoso del fucsia, quindi assomiglia al fucsia. Vabbè, insomma, mi ha interessato questo fatto che, appunto, il cervello non lo riscontra. Bene. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati, mamma mia quanti. Allora, Enzo scrive: buongiorno Gennaro, ho acceso ora la radio e non so se anche oggi hai parlato della vaccinazione dei polli. No, oggi non ne ho parlato, magari la settimana prossima, perché non c'è molto di nuovo rispetto alla settimana scorsa di cui ho parlato, quando ho parlato. E Enzo mi segnala un articolo di comedonchisciotte.org dove c'era un articolo vaccini a vettore virale negli allevamenti pilota, eccetera. E allevamenti pilota ci sono anche a Verona. Enzo, sì, effettivamente. Quindi, come dicevo la settimana scorsa, dobbiamo evitare di comprare uova che non siano biologiche. Ormai le uova biologiche si trovano ovunque, costano poco a differenza delle carni biologiche, quindi il mio invito è quello di preferire le uova alla carne ovviamente sempre nel biologico, e non per forza dobbiamo andare nei costosi negozi biologici, perché ormai le uova bio si trovano in qualsiasi supermercato. Tra l'altro, i negozi biologici hanno cominciato a esporre cartelli con su scritto: noi qui non vendiamo nulla che sia stato vaccinato. Giustamente. Dunque, chi è questo che scrive? Ecco, a proposito, ma guarda che coincidenza. Enzo, un altro ascoltatore scrive: buongiorno Doc, è un po' lungo ma interessante per quanto riguarda la vaccinazione agli animali aviaria. Dobbiamo comunque cercare di difenderci in tutti i modi possibili. Enrico, questo. Al fine di garantire la totale trasparenza e la libera scelta d'acquisto, aiuto, è lunghissimo questo messaggio, non ci sta neanche nello schermo. Allora vediamo se riesco a leggerlo. Che ore sono? No, non faccio in tempo perché arriva la pubblicità fra 2 minuti e mezzo. Magari me lo salvo e lo leggo più avanti la prossima settimana. E poi Vittorio scrive: buongiorno Doc, la domanda sorge spontanea: cosa si dava ai neonati nei secoli scorsi al posto dei ciucci? Sì, parlando prima dei ciucci che hanno i BPA. Ma si usava probabilmente il lattice di gomma, se ben ricordo. Oppure il dito della mamma. Oppure i neonati ci pensavano da soli e mettevano in bocca il pollice. Però il pollice, se questa abitudine viene portata avanti molto per molto tempo, può danneggiare, può disturbare il palato del neonato. Quindi non è neanche questa una buona abitudine. Dunque, Marino scrive: buongiorno dottor Muscari, ma qui si studia sempre l'effetto e mai la causa, perché se lo facessero metterebbero in discussione tutto il modello di sviluppo occidentale. Saluti Marino. Ti riferisci a quello che ho letto prima. Allora, dottor Muscari, se parliamo di felicità in musica, consiglio il brano I'm Hippie di Pharrell Williams. Molto efficace. Grazie per le notizie, Carla Maria. Si corregge dicendo che volevo scrivere I'm Happy. Ok, quindi io sono felice, insomma. Quindi io non sono un hippie, ma sono felice. Ok, grazie Carla. E poi c'è un'immagine che non riesco ad aprire. Lasciate perdere le immagini, soprattutto su SMS, che non siamo così tecnologici. Bene, mancano 18 secondi alla pubblicità, quindi vi ricordo che dopo le 2 avremo Roberto Agirmo qui con noi, quindi rimanete su questa. Eccoci di nuovo in diretta, siamo sempre su Radio Gamma 5, oggi mercoledì 20 maggio, sono le 14:07. E abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Roberto Agirmo.
2: Beh, caro Gennaro, più che un onore per te, è un onore per me essere qui con te in compagnia, innanzitutto, che così ci ritroviamo dopo un po' di tempo, ed essere a Gamma 5 è una new entry, una nuova esperienza per me, quindi bene. Tanta roba, vi ringrazio.
1: Bene, bene. No, grazie a te, dai. Allora, resistere Veneto, che poi tra l'altro
2: esatto guarda, allora, entrando qui negli studi vostri ho visto fuori il cartello aperta parentesi R, chiusa parentesi R e poi esistere. Non lo sapevo, ma questa cosa
1: non
2: l'ho utilizzata, no l'ho sempre usata anch'io nei social, quindi R, io ho sempre detto resistere per esistere, e scopro che è anche il vostro motto,
1: sì, esatto.
2: Per cui c'è un'affinità elettiva tra di noi che va oltre tante altre cose, quindi
1: spontanea.
2: Sì, proprio spontaneo, ma d'altro canto
1: non è stata una copiatura,
2: insomma. No, assolutamente, assolutamente, io l'ho presa così, perché quando è partito il discorso di resistere Veneto io ho veramente sentito qualcosa che trascinava. Poi, se vogliamo parlare anche di chi è resistere Veneto, magari

0: Nel mio cuore io sono un indipendentista.
1: Ah, okay.
0: E quindi è un dato di fatto assodato. Poi, per questione di razionalità e esatto, di logica, esatto, l'indipendenza è bella da dichiarare, ma poi è impossibile da attuare, quantomeno sto attuare delle cose.
1: Sì.
0: Quindi anche il mio modo di pensare, il mio modo di agire è declinato nella parola autonomia. Quell'autonomia che nel 2017 il 98,1% di coloro i quali sono andati a votare al referendum ha detto che volevano, e sono passati un bel po' di anni e dopo tot di anni abbiamo visto che di autonomia non abbiamo avuto niente. E entrando nel merito proprio di questa analisi, di questa disanima legata proprio al mondo autonomista, bisogna fare un punto della situazione, perché se oggi siamo al nulla cosmico e siamo ad arrivati a nulla a livello di autonomia, non è dovuto soltanto a Roma, ma è dovuto anche a chi qui a livello locale aveva detto che era la madre di tutte quante le battaglie, e poi in realtà si è dimostrato che la madre di tutte le battaglie erano le Olimpiadi, qualsiasi altra cosa facesse diciamo così clac e facesse voto di base, perché l'autonomia è stata usata molte volte anche dopo al referendum per cercare voti da parte dei cittadini, ma alla stretta resa dei conti battaglie per l'autonomia io non ne ho viste. Se fossi stato io, è improponibile, però no, più che improponibile, non è al momento realizzabile, diciamo che se fossi stato io al posto di quel qualcuno avrei fatto delle battaglie a livello istituzionale, ma delle battaglie da barricate, cioè non dico proprio, però ci siamo vicini a quello che hai detto.
1: Sì, sì, bene. E allora, ho letto recentemente di questo scontro, incontro, scontro con un giornale che, che veramente qui a Radio Gamma 5 se ne parla sempre da anni, se ne parla malissimo, che è il Gazzettino. E tu hai avuto l'ennesima conferma di
0: sfondi una porta aperta.
1: In che mani è questo giornale?
0: Allora, per chi non lo sapesse, allora, qualche giorno fa all'M9, che è il museo in centro Mestre, è stata indetta
1: dal Novecento,
0: esatto, è stata indetta una riunione, un confronto tra candidati sindaci. Piccolo dettaglio, che i candidati sindaci sono 8 e coloro i quali sono stati invitati a parlare sono stati 2. Allora, noi non mettiamo in discussione la possibilità giuridica da parte del Gazzettino di poter fare un incontro con chi vuole, dato che il Gazzettino di fatto è esentato dalla par condicio. La par condicio ce l'hanno solo esclusivamente le televisioni. Ma l'opportunismo della par condicio e la morale o la deontologia professionale ci sono un bel po' di passi da vedere e da valutare. Allora, il fatto stesso che siano stati esclusi, proprio è stato un incontro ad excludendum tra il direttore del Gazzettino, che poi vi racconto un'altra cosa che fa riflettere, e soltanto il candidato di centrodestra e centrosinistra, ha indispettito me sicuramente moltissimo, e poi vi dico anche perché, ma anche gli altri candidati, al che mi sono messo di punto.
1: Anche il nome Roberto Papetti,
0: bravo, esatto, perché ci stavo arrivando, perché sì, adesso gli do una stoccata che non è da poco.
1: Merita nome e cognome,
0: esatto. Allora, questo personaggio, perché così lo voglio chiamare, credo di fargli già un onore dicendogli il cognome. Allora, questo personaggio ha avuto l'ardire.
1: Tuo omonimo, anche sto pensando. Roberti,
0: non ci posso, nessuno è perfetto. Lui purtroppo ha un nome che non merita. Allora, dicevo che sostanzialmente questo personaggio, ed è stato ripreso anche dalla televisione, quindi non può negare ciò che sto per dire, ha detto ad un certo punto: credo che il pubblico preferisca un incontro tra i due candidati sindaci che probabilmente hanno, anzi, che i numeri danno come maggioritari, piuttosto che la sfilata di 8 personaggi, no, non è vero, di 8 signori in cerca di soddisfare il loro ego.
1: Ma pensa.
0: Allora, io credo che sia, passatemi il termine, un'idiozia allo stato puro. Innanzitutto,
1: anche offensivo.
0: Molto. Dai. Allora, innanzitutto, bene o male, io in questa occasione rappresento oltre 100.000 veneti, cioè coloro i quali hanno votato Registra Veneto alle regionali.
1: Sì, tra l'altro, eri davanti, ho visto il video, eri davanti a lui.
0: Cioè, ma non volevano farci entrare.
1: Seduto tra il pubblico, ma eri in prima fila,
0: sì,
1: insieme,
0: sì,
1: a Boldrin,
0: altro candidato sindaco. E diciamo che quando siamo arrivati non volevano farci entrare, ma al che gli ho detto: guardate, facciamo così, io adesso faccio una diretta video e vi sputtano tutti,
1: sì.
0: Cioè, perché non è possibile, ci hanno fatti entrare, non volevano farci scendere, è che c'era la televisione, quindi si sono dovuti bloccare, quindi siamo arrivati giù, abbiamo chiesto educatamente il fatto che venisse rispettata la condizione paritaria di comunicazione, che poi vorrei ricordare.

0: A tutti, che è pur vero che la partita sarà a due, ma è altrettanto vero che prima del voto a me risulta che tutti partiamo da 0 voti. Quindi, se tanto mi dà tanto, il fatto che poi loro possono avere di più è determinato dal fatto che c'è una condizione particolare. Aggiungo, cosa che ho fatto notare anche in platea, che allora, mia moglie è commercialista. Ci siamo scaricati, cosa che può fare chiunque, gli ultimi 10 anni di bilanci del Gazzettino e ci siamo divertiti,
1: Immagino.
0: mica tanto, però diciamo così, al netto di artifizi contabili legittimi, ovvero sia versamenti da parte del gruppo Caltagirone del Gazzettino per risanare dei debiti
1: Certo.
0: e il finanziamento pubblico alla stampa da parte dello Stato, che ricordiamo è fatto dal governo, quindi del governo destro o sinistra indifferente, ma comunque è fatto dal governo, al netto di questo il Gazzettino sarebbe sotto negli ultimi 10 anni di almeno 12 milioni di euro.
1: Porca
0: Al che ho
1: miseria.
0: ricordato al dottor Papetti, signor Papetti, all'uomo Papetti, ho ricordato che il suo stipendio lo sto pagando anch'io con le mie tasse, dato che i soldi che arrivano dallo Stato sono anche soldi miei, come sono soldi tuoi, come sono soldi di tutti quanti gli ascoltatori. Quindi forse avrebbe dovuto innanzitutto avere un pochino più di rispetto, primo. Ma come dicevo prima, io rappresento 100.000 voti di Resistere Veneto, rappresento 2.700 voti del Comune di Venezia, rappresento il fatto che ho raccolto le firme per potermi presentare come sindaco e, fino a prova contraria, io rappresento il terzo movimento politico della Regione Veneto.
1: Non è poco, caspita.
0: Appunto, quindi non credo di essere un signore passato per caso per soddisfare il suo ego.
1: Sì, assolutamente. Ogni tanto do un'occhiata.
0: A domande, richieste, perplessità e dubbi?
1: Esatto.
0: Vedo che stai smanettando sulle domande online.
1: Sì.
0: Comunque il nostro impegno su Venezia è un impegno molto particolare. È un impegno che vogliamo portare avanti dove sappiamo perfettamente che noi non vinceremo le elezioni. Questo è dato di fatto oggettivo. La nostra vittoria sarà essere presenti in consiglio e faremo esattamente quello che stiamo facendo a livello regionale. Noi regione
1: Esatto.
0: siamo il movimento, per quanto tra virgolette piccolo, che ha portato più mozioni e progetti di legge in regione, tant'è che
1: Caspita.
0: stiamo anche un po' sui maroni, perché stiamo facendo
1: Immagino.
0: lavorare più di quello che di solito sono abituati a fare. Le nostre sono istanze legate a quello che è il nostro mood, a quello che è il nostro mondo, a quelle che sono le nostre opportunità di poter portare avanti dei progetti e delle idee, e portiamo avanti anche delle provocazioni, chiaramente. Ne cito due più che altro perché sono quelle che in questo periodo hanno lasciato più il segno. Ora, non so se lo sapete, ma dato che siete ascoltatori di Radio Gamma 5, sono sicuro che qualcosa ne sapete. Allora, a Roma è stata approvata la cosiddetta Roma Capitale. È un progetto di legge che in realtà è in via di attuazione, che porta sostanzialmente Roma ad avere una serie di peculiarità tecnico-burocratiche che la pareggeranno più o meno a Trento e Bolzano. Tradotto, avrà la possibilità di legiferare, di gestire i propri conti, di fare molte cose. Qu quasi una città a statuto speciale. Allora, 10 giorni fa circa, Riccardo e Davide, che credo che non debba dire i cognomi perché li conoscete sicuramente,
1: Vabbè, dai, diciamolo.
0: Davide Lovat e Riccardo Chomsky, che sono i
1: Esatto.
0: nostri due alfieri in regione, hanno portato una mozione al voto. Tenete presente che era la prima mozione che è stata presentata in consiglio regionale, quindi ancora il 22 dicembre, è stata portata al voto la settimana scorsa. Questa mozione chiedeva una cosa molto semplice, ovvero sia, non chiedeva più di tanto, chiedeva, dato che a Roma stanno approvando questo, perché non portiamo una richiesta da parte del Consiglio regionale affinché anche Venezia? In realtà la domanda era più ampia, diceva perché tutte le città metropolitane, quindi abbiamo bypassato la specificità di Venezia, perché tutte le città metropolitane non possono avere le stesse identiche condizioni di Roma? Quindi non abbiamo neanche chiesto tantissimo, abbiamo chiesto semplicemente pari dignità. Sapete cosa hanno fatto i consiglieri regionali di destra e sinistra? Allora, nel 99% dei casi si sono astenuti. Perché si sono astenuti? Perché se avessero votato sì, portiamo a Roma questa cosa, avrebbero indispettito le segreterie di partito. Se invece dicevano no, avrebbero reso palese al pubblico e alla gente, o comunque ai cittadini, che loro del territorio non ne frega due cippe di nomini.
1: Già.
0: Ci sono dei consiglieri invece che non potevano non votare. Una era l'Abesio, che era delegata alla città metropolitana di Venezia. Lei ha evitato di essere in aula. Un altro che ha fatto una cosa peggiore è stato l'avvocato Alessio Morosin, teoricamente indipendentista, quindi teoricamente una persona molto vicina alle istanze venete, ma è stato eletto con il centrodestra. Quindi cosa succede? Quando ti eleggono con un partito politico, tu vieni legato a mani e piedi e devi fare ciò che ti dicono. Lui cos'è che ha fatto? Una cosa ancora peggiore. Era in aula, ha tolto la scheda per risultare assente, ma era in aula. Quindi queste cose vanno ricordate, cioè va ricordato il fatto che quando uno si lega ad un partito politico nazionale, ad un partito politico che abbia una segreteria di partito, non che risponda ai cittadini del luogo, ma risponda a qualcos'altro, sei blindato e sei ghettizzato nel tuo ruolo di suddito rispetto ai partiti. Pertanto l'unica soluzione che oggi abbiamo a livello territoriale è dare voce e spazio a movimenti come Resistere Veneto. Dico movimenti in plurale, in realtà mi raccomando, votate Resistere Veneto. Perché? Perché non abbiamo legami con nessuno. Tant'è, e lo dico chiaramente, che al primo turno, cioè voi sapete che al 99,99% si andrà al ballottaggio, quindi ci sarà Venturini da una parte e Martella dall'altra. Benissimo. C'è la possibilità, dopo il primo turno, di fare il ballottaggio, elezioni comunali di Venezia.
1: Esatto, perché la trasmissione arriva in quasi tutto il Veneto.
0: Chiedo venia.
1: Sì, sì, comunque sì.
0: E dicevo sostanzialmente, ma per raccontare anche come funziona la politica, no? Che al primo turno ci sarà, come dicevo, centrodestra e centrosinistra. C'è la possibilità da parte di coloro i quali sono stati candidati sindaci ma non hanno raggiunto il ballottaggio di fare il cosiddetto apparentamento. Che cos'è l'apparentamento? Guardate, ero la settimana scorsa ad un banchetto in piazza e un signore di una certa età mi ha detto: ciò, ma ti farà mica al mercato delle vacche come sta altri, vero? Cioè, gli faccio io, ma all'apparentamento tu ti venderai a destra o a sinistra? Grazie, gli ho detto, perché no, non faremo mai una roba del genere. L'apparentamento in realtà porta dei benefici alla lista che lo fa, perché ti dà l'opportunità di poter avere quello che chiedi, cioè nel senso ti va da un sindaco e ti chiedi, da un candidato ti chiedi: ascolta, se te porti i miei voti, cosa ti me dà? È questo il mercato delle vacche, no? E noi questa cosa non la facciamo, esattamente come non l'abbiamo fatto in regione. Noi siamo fieri di rappresentare solo ed esclusivamente i cittadini del nostro territorio.
1: Correre da soli.
0: Può essere anche una visione ti schianti contro il muro, non me ne frega niente, io non mi vendo per nessuno.
1: Giusto. C'è un ascoltatore che a tal proposito scrive: questo è il problema, se come dici tu la partita si gioca a due, tanti hanno perplessità sul disperdere i voti anziché impegnarsi e rassegnarsi a votare il meno peggio. Parlo in giro e siamo piuttosto disperati, non si sa più cosa fare.
0: Rispondo subito a questa domanda. Allora, non si pone questo problema e non si pone in termini matematici, nel senso che essendoci 8 liste, anche facendo uno scarto minimale delle liste, quelle minoritarie, comunque non c'è la possibilità che nell'uno o nell'altro raggiunga il 50% più uno. Quindi è matematico che si andrà al ballottaggio. A questo punto io dico semplicemente una cosa banale: dato che noi per poter entrare come Resistere Veneto in Comune di Venezia abbiamo bisogno di raggiungere quantomeno il 3%, perché è la soglia di sbarramento, io dico al primo turno, dato che comunque poi ci sarà un secondo turno, date forza a Resistere Veneto e fate in modo che noi possiamo esserci. Al secondo turno votate chi volete, noi non daremo nessuna indicazione di voto. Quindi volete votare per Venturini perché avete paura che vada su la sinistra, volete votare la sinistra perché avete paura che vada su il tra virgolette figlioccio di Brugnaro, fate quello che volete, non è un problema nostro, tanto comunque voi sappiate che chi arriva alla maggioranza avrà l'opportunità di poter gestire e comandare il territorio come vuole, perché le opposizioni, per quanto facciano le opposizioni, non hanno voce in capitolo, o meglio hanno una voce politica ma non gestionale. Quindi quello che noi potremo fare una volta entrati in consiglio comunale saranno alcune cose, ma importanti. Innanzitutto noi saremo la spina del fianco di chiunque sarà alla maggioranza. Andremo a fargli le pulci su quello che farà, però ricordiamoci anche che se faranno cose intelligenti, fatte bene, noi li appoggeremo. Che siano di destra o di sinistra non mi interessa niente, certo. Perché ricordiamoci che poi brave persone ce ne sono tutte quante le parti. È inutile star là a dire no, c'è di destra, no, c'è di sinistra. No, non è vero. Io tant'è che dico sempre che se mai avessi l'opportunità di poter fare il sindaco, lo farei in modo meritocratico. Cioè, nel senso, io sono sicuro che non abbiamo all'interno della nostra lista tutti i migliori in assoluto. Ci sono sicuramente persone bravissime in alcuni campi, anche in altri movimenti politici. Quindi la politica vera, la politica bella, la politica giusta sarebbe quella di intercettare i migliori su ogni campo e fare in modo che loro fossero gli assessori, che fossero, perché il merito premia sempre. Sarà la mia direzione di essere un imprenditore e quindi vedere le cose nel obiettivo, razionalizzo e raggiungo. E quindi non lo so, non so se fare l'imprenditore e portarlo questo spirito anche in politica, se è giusto o sbagliato, ma è quello che sento che dal mio punto di vista possa valere la pena provare.
1: Concretezza.
0: Certo, assolutamente.
1: Certo. Ecco, lo stesso ascoltatore di prima scrive: per favore poi pubblica su Telegram l'intervista che poi la faccio girare. Certamente. Certo.
0: Ma poi chiederò anche a Gennaro di passarmela così la pubblico anch'io.
1: Sì, sì, sì, senz'altro. E mi sono già accordato con Silvia.
0: Ah, a posto, allora se c'è lei siamo una botte di ferro. Scusa,
1: Silvia Favaretto, che...
0: Ciao Silvia, sicuramente stai ascoltando.
1: Esatto, che è stata ospite varie volte, intervistata anche negli anni scorsi, è un attivista.
0: Mi sa che con questo saluto gamba. Ci siamo guadagnati due spritz, eh?
1: Sì, sì, sicuro. Beh, l'altro ieri, lunedì 18, eri ad un incontro pubblico all'Hotel Bologna a Mestre insieme
0: a tanti amici.
1: Come, esatto, e vorrei citarli perché oltre ovviamente a Zumski e
0: Davide,
1: c'era Stefano Putzer dei Portuali di Trieste e Danilo Leo Lazzarini, che è un grande amico di Radio Gamma 5, esperto di storia veneziana. Poi c'era anche Dario Giacomini, presidente di Contiamoci, faccio parte anch'io di
0: anch'io.
1: Questa associazione, bene. Roberto Cherubino del sindacato Fisi, vi ricordate due settimane fa ho intervistato il presidente di questo sindacato, che è Ciro Silvestri.
0: Sì. Gran personaggio.
1: Sì, un grande, proprio, bravissimo.
0: Ma anche Roberto è forte, col discorso della scuola ha tante, tante cose da dare.
1: Roberto Cherubino, sì, sì. E infine Stefano Paesante del Patto Autonomia Veneta, visto sì. Che parlavamo prima anche di autonomia. Quindi insomma ci ritroviamo insieme a tanti amici, insomma, per cui amici della radio e amici appunto di Resistere.
0: Guarda, ti racconto una cosa. Mia moglie non mi segue particolarmente in tutte queste mie diciamo che lei dice ti piace, fai, bravo, continua, sì. A posto. L'altro giorno c'era
1: Qui all'Hotel Bologna,
0: c'era l'Hotel Bologna, quindi era una delle poche occasioni nella quale
1: l'altra sera, sì.
0: Mi fa, quando sono tornato a casa poi alla sera mi fa ma è il caso che tu ti faccia un bel bagno di umiltà però perché hai ricevuto troppi complimenti, quindi okay. non va bene così, no, in realtà
1: non sta a montarti a testa,
0: esatto, praticamente,
1: sì,
0: praticamente mi hai detto questo. No, in realtà devo essere sincero, avere di fianco a me questi amici, perché sono tutti amici, mi ha inorgoglito moltissimo, mi ha dato un'ulteriore carica se ce ne fosse mai bisogno, cosa che vi posso garantire che sto andando come una molla, quindi sono destra e sinistra da tutte quante le parti, ma avere la vicinanza di persone che stimo, persone con le quali ho condiviso molti passaggi anche nel passato recente, tra virgolette, perché immagino voi possiate ben capire quali sono questi passaggi. Allora, noi come Movimento Resistere Veneto, e lo dico senza timore, siamo stati ghettizzati e classificati in tutti i modi possibili,
1: no
0: anche
1: vax.
0: Prima, noi siamo stati classificati come Novax, quando in realtà Novax, per così quello che vuol dire la parola, non siamo.
1: Sì, e poi è considerata un'offesa.
0: È considerata un'offesa, cioè sì, sì. È diventato proprio un modo negativizzante,
1: sì, sì,
0: per identificare.
1: È diffamatorio. Sì.
0: Siamo classificati complottisti, manca poco che mi dicano che la Terra è piatta e che io dico che la Terra è piatta. Cioè, ragazzi, allora, c'è un libro. E poi L'offesa meno offesa è quando ci dicono che siamo antisistema. Anzi, quello lo porto come un vanto, certo. Sì. È una bandiera che porto quella. Sì. Ma vedete, tutti quegli amici che ho nominato sono amici che fondamentalmente ho imparato a conoscere in quel periodo. E proprio su quel periodo voglio ritornare, perché non è così distante, non è da dimenticare. E poi dirlo qua mi sembra ancora maggiore come ragionamento. E voglio raccontare quello che dal mio punto di vista è Resistere Veneto nella sua... nel suo interno, nella sua integrità. Allora, io, come dicevo, sono un imprenditore, lavoro nel mondo del turismo, un'azienda non piccola, ho oltre 200 punti vendita, 200 agenzie viaggi tour operator in giro per l'Italia, e mi sono ritrovato in quel periodo a confrontarmi e rapportarmi con persone di tutti i tipi, persone che magari fino a prima, ma non che non avessi voglia di incontrare, ma non c'erano le opportunità di poter interagire. Mi sono trovato con impiegati, operai, altri imprenditori, commercianti, quindi un melting pot, diciamo così, culturale, un melting pot tecnico. Ma la cosa meravigliosa è che eravamo uniti da un ideale, ed è la cosa che ha creato fondamentalmente Resistere Veneto, cioè l'unione di persone magari distinte e distanti tra loro, che però vedono in alcuni elementi della propria vita un'unione di intenti che le porta ad unirsi. Poi dico un'altra nota di colore: io mi chiamo Agirmo. La desinenza del mio cognome arriva dal greco agirmos, che vuol dire unione di persone.
1: Ah, che bello.
0: L'ho sempre portata come esempio perché mi piace tantissimo.
1: Certo.
0: E quindi anche questa è una cosa in più. Quindi Resistere Veneto è tanta roba.
1: Omen nomen, veramente. Almeno ci provi, insomma.
0: Sì, almeno ci provo, almeno ci provo. Quindi sì, effettivamente è così, insomma. E quindi l'idea del chiamarci movimento, io ho portito, io dico semplicemente siamo un'unione di persone.
1: Sì. E a proposito di persone che ti circondano, quanto è importante, quanto è stato importante la squadra dei collaboratori ti ha sostenuto sia alle regionali, che ha sostenuto Zumski, e invece adesso?
0: Allora, faccio una premessa e qui svelo un segreto. Io non volevo essere candidato sindaco. Ci ho provato in tutti i modi di non essere
1: sottrarti.
0: Io. Ci ho provato in tutti i modi di non essere io. Chi è stato a portarmi a questa scelta spintaneamente? Sono stati tutti gli amici che immagino più di qualcuno stia ascoltando in questo momento di Resistere Veneto Venezia. La Silvia stessa, Edoardo, Francesca, tutti, Gastone, cioè della serie, mi hanno proprio spintaneamente portato a candidarmi. La mia idea era quella di cercare qualcuno che fosse conosciuto più di me. Possibilmente una donna, perché tra le altre cose su 8 candidati non c'è manco una donna. Noi abbiamo cercato di candidare una donna e ci eravamo anche riusciti a trovare la persona giusta. Il problema è che l'azienda per la quale lavora gli ha chiesto, non gli ha detto di non presentarsi, ma gli ha detto preferiremmo di no. Ed era una persona di grande spicco, molto conosciuta, insomma alla fine so cascami,
1: che si era impegnata anche 5-6 anni fa. L'ho conosciuta anch'io.
0: Allora, io credo, spero, cerco perlomeno di portare avanti questo impegno nel modo migliore possibile. Mi sto dedicando nel modo più importante possibile, lasciando anche in secondo piano il mio lavoro, e questo è un altro elemento da considerare, perché voi pensate che ci sono 8 candidati, di cui 2 sono dipendenti della politica, cioè un senatore e uno che ha 25 anni che è in Comune Venezia.
1: Ha tanto tempo libero. Bravo. Diciamo.
0: Poi ci sono un bel po' di pensionati, okay? Un commerciante, e poi c'è l'imprenditore.
1: Che sei tu.
0: Esatto, che sono io.
1: E chi ci perde di più, chiaro.
0: Vi garantisco che ogni minuto che io sono fuori dal mio ufficio è una perdita aziendale
1: netta.
0: Sì, sicura. Non è un problema, nel senso che recupererò. Non è un problema, perché quando faccio una cosa la faccio perché ci credo, e ci credo fortemente a questo impegno, e sono convinto che se riusciremo a essere in comune Allora, dopo racconto un'altra cosa, faremo quello che dobbiamo fare, come resistere. Poi, per chi non dovesse sapere come funziona la politica, e dicono sì sì ti cerchi a Carega, certo. Sapete cosa prende un consigliere di opposizione in comune di Venezia? Se non ricordo male prende 50 euro a seduta. Porca. Il che vuol dire che quando va perde una giornata e prende 50 euro. Vi posso garantire, non per fare il figo, però, ma io quella giornata impegnata nel mio lavoro è più redditizia di 50 euro.
1: Probabilmente sì.
0: Esatto, quindi c'è anche da dire che se sarò eletto in consiglio comunale, il mio modo di fare politica a livello comunale sarà prettamente politico. Cioè nel senso che noi andremo a più che seguire il singolo consiglio che parla di una cosa o dell'altra, andremo a spingere su determinate questioni, perché d'altro canto come opposizione deve avere un tot di punti di riferimento importanti. E poi, così come ho detto l'altro giorno a alcuni che erano presenti a Marghera per un incontro in relazione alla super mega questura che stanno costruendo, io ho detto: io non vi faccio nessuna promessa, vi dico semplicemente che la vostra istanza la porterò con me nel momento in cui dovessi esserci, ma promettervi che faccio questo, faccio quello è tecnicamente impossibile. Una persona, un candidato e un consigliere d'opposizione può semplicemente portare l'istanza a presenza. Questo possiamo fare, insomma.
1: Sì, sì,
0: Però ribadisco, i ragazzi e le ragazze, e qui per chi sta ascoltando, di quei ragazzi, chiamarvi ragazzi e tutti quanti è una gentilezza, dai, sto scherzando, io per primo, tra l'altro, anche perché ho 59 anche a me, quindi e Barete se qui,
1: io ho 10 in più,
0: quindi. A posto, sì. E quindi no, devo ringraziarli, perché stanno facendo un lavoro encomiabile, si stanno sbattendo tutti i giorni, bravi, è gente che crede in quello che sta facendo, ci crede fortemente, e ribadisco, è l'unione di persone che ci fa credere a certi ideali.
1: Sì. Allora, come imprenditore del settore turistico, come pensi di gestire, oppure cosa consiglieresti per gestire i 22-23 milioni di turisti che arrivano ogni anno a Venezia? Classica domanda.
0: Sì, lo so. Allora, parto sempre dal presupposto che come consigliere di opposizione io al massimo potrò fare delle proposte.
1: Sì, certo.
0: Detto questo, il turismo non va demonizzato, ma va gestito. Perché chi oggi, specialmente in alcuni ambiti dell'emiciclo politico, lo demonizza, non capisce che in realtà è una redditività importante per il territorio, anche se in realtà il porto è più redditizio del turismo, solo che il turismo crea molti più casini. Nel senso, crea il famoso overtourism, c'è chi sta condannando a spada tratta le locazioni turistiche. In realtà anche su questo bisogna fare una serie di dettagli e di precisazioni, perché il depopolamento della città di Venezia non è nato nell'arco degli ultimi 10 anni, da quando c'è Brugnaro, per capirci,
1: che ricordiamo è sceso sotto i 50.000,
0: ma in realtà il problema è nato già negli anni 70, che è iniziato la grande depopolazione di Venezia, e non certo perché c'erano locazioni turistiche. Il problema della depopolazione è dovuto alla difficoltà oggettiva nel vivere Venezia, nel fatto che la maggior parte del mercato economico si è spostato in terraferma, quindi automaticamente chi doveva lavorare, cercare l'opportunità di lavoro, doveva cercarla in terraferma, perché Venezia non dava quelle opportunità di sviluppo. Molti che avevano magari la casa o la seconda casa hanno deciso di metterla a reddito, e su questo io non voglio dirgli niente, cioè non posso condannare uno che ha una seconda casa e la mette a reddito. Se la condanni è perché non ce l'hai,
1: vuol dire bed and breakfast.
0: Esatto. No? Ma finché stiamo parlando di colui quale ha la seconda casa e la mette a reddito, è un discorso. Il problema non è questo, sono le holding internazionali che acquistano una quantità inenarrabile di locazioni e poi le trasformano in locazioni turistiche. Ecco, il problema è qui nella deregolamentazione di questo aspetto, perché il fatto di poter fare queste locazioni e magari prendere una palazzina intera e di 50 appartamenti fare 50 B&B o 50 locazioni turistiche, anche così, è questo il grosso errore: non aver controllato e gestito questo flusso. ci si può ancora tornare indietro. Dal mio punto di vista ci sono le opportunità di farlo. Se vogliamo spaziare a 360 gradi su questo argomento del turismo, ti dirò una cosa in più. Allora, oggi la giunta Brugnaro ha in essere il famoso ticket di accesso. Noi riteniamo il ticket di accesso un'amenità tecnica, gestionale e burocratica, semplicemente sembra biglietto di accesso per entrare a Gardaland, giusto per capirci. Non ha ragione d'essere. Addirittura ho sentito l'altro giorno Venturini dire che sarebbe disposto anche a portarli in alcuni periodi dell'anno a 50 euro a persona. Allora, ribadisco, non ha senso logico. Non puoi, innanzitutto non puoi mettere una tassa d'accesso, sì, può farlo perché giuridicamente può farlo, ma moralmente non ha senso logico. Allora, il fatto che ci debba essere sicuramente in determinati periodi dell'anno un numero chiuso di accessi, questo sì,
1: certo.
0: ma è una questione puramente logica, eh. Cioè, ci sono dei periodi dell'anno dove il veneziano non vive la sua città, non la può vivere, già è difficile sempre, in alcuni periodi